0: lasci ancora un po' di ghiaccio.
1: Meno male, meno male. Male.
0: Perché rimane sempre all'ombra, capito?
1: Lo capisco. L'importante è la manutenzione quotidiana, prendersi
0: esatto,
1: cura di tutto.
0: Tornante, Beppe, proprio l'ultimo tornante prima della vetta che non ci batte mai il sole.
1: E allora è il tornante decisivo, Nick, come direbbe
0: sì,
1: qualcuno. Tornanti importanti, tornanti decisivi.
0: Sì, il ritorno. Però guarda, mi sono messo oggi non c'ho il giubbottone, pesante, perché comunque
1: dai.
0: Insomma abbiamo
1: un po' di sole,
0: abbiamo 7-8 gradi,
1: dai, ci sta.
0: In cima non sono i 25 se avete voi in pianura, però ecco una giornata che butta sul primaverile, per cui c'è che non c'ho bisogno della sciarpa oggi.
1: Grazie allora allo sherpa Niccolò Ciccarini, alla prossima.
0: Grazie a voi ragazzi, ciao, buona giornata, ciao ciao.
1: Ci fermiamo, sono le 11 e un minuto, tra poco ancora in diretta.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Seconda ora di Chi si compra, 11 e 8, 21 maggio, Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, Marco Tonelli in regia, tutti voi al 348-7513-933. I vostri messaggi. Federico Bollito, ottimista Viola, dice che peccato non aver vinto una delle tre finali, peccato davvero. Il nostro giudizio cambierebbe nei confronti della società e dei giocatori, questo secondo me un concetto che dovete ripetere a nastro.
4: Secondo me vale sempre il concetto che se la mia vecchia nonna avesse le ruote sarebbe uno splendido carretto, cioè,
1: amen,
4: con i
1: fratello.
4: Se e con i ma purtroppo non si fa la storia e non si fa neanche la storia di questo gioco del calcio. Poi oltre alle tre finali perse ci sono tanti altri elementi che uno può, come dire, consegnare alla storia per altri tipi di valutazione. Ad esempio io stavo guardando, la Fiorentina ha 41 punti in classifica, manca una partita, quindi potrebbe arrivare a quota 44 al massimo. 41 punti sono esattamente i punti che fece la Fiorentina nella stagione 18-19, ovvero quella dei saluti e della valle. Quindi quando ci veniva detto abbiamo raccolto la squadra a un passo dalla retrocessione, e oggi a 7 anni di distanza siamo di nuovo qua in un percorso che ti ha portato al massimo a produrre 65 punti, ma anche stagioni come la 19-20, per carità, stagione assolutamente particolare, ma da appena 49 punti.
1: E Federico, su questo purtroppo personalmente trovi un muro, perché tu dici peccato non aver vinto una delle tre finali, passi
4: cioè,
1: quella
4: peccato,
1: con l'Inter,
4: certo, ci mancherebbe, peccato,
1: ma poi tu hai perso due finali con West Ham e Olympiacos, due squadre assolutamente alla tua portata, e vincere e non vincere le finali non sono due elementi divisi da una sottile linea di mezzo millimetro. Certo, sarebbe cambiato tutto, certo avresti fatto un anno l'Europa League, ma non l'hai vinte, quindi di cosa stiamo parlando? Se no allora io potrei iniziare a dire certo, se la Fiorentina avesse venduto Vlahovic a giugno e non a gennaio, certo, se la Fiorentina non avesse sostituito Vlahovic con Piontek, certo, se la Fiorentina avesse azzeccato l'allenatore dopo Palladino. Federico, ma questa è la differenza tra una società, un allenatore e dei giocatori vincenti. Vincenti nel senso non di vincere trofei, vincenti nel raggiungimento degli obiettivi, e anche una società ovviamente vincente, e invece un contesto che ha sbagliato tutto, e se non tutto, quasi tutto, anche nelle partite decisive, e che poi hanno fatto la differenza tra un percorso e un altro. Quindi non sono granché d'accordo. Simone Romano dice: ieri in Palermo Catanzaro 80 Fiorentina, Petriccione, Iemmello, Favasuli, Pierozzi, Aquilani, non male. Tra l'altro finale playoff che sarà Monza contro Catanzaro, quindi se proprio si vuol trovare un po' di temi Viola, Colpani contro Aquilani. È interessante, anche sarebbe interessante ripescare un po' di vecchi messaggi su Colpani, su quel diritto di riscatto, sull'investimento fatto per il prestito oneroso, sul fatto che comunque sta per chiudere una stagione con 26 presenze e 2 gol in Serie B.
4: Però aiutava la salita degli addò.
1: Vero, vero, vero. Questo era un grande mantra dei colpaniani. Per decidere l'allenatore magari aspettano di vedere in quali termini si svolgerà la contestazione della curva domani sera. Ovviamente scherzo, però resta tutto grottescamente paradossale. Lì a Jeremy Dammassa. Poi ho visto di recente il Bologna, ho visto un Bernardeschi stratosferico.
4: Beh,
1: quel tipo di giocatore farebbe crescere la viola, questo è Angelo. Giovanni dalla Germania, il vero concetto da ripetere a Nastro sarebbe quello di non ascoltare più chi dice delle tre finali. È un messaggio duro, questo di Giovanni dalla Germania, però ci piacciono le trasmissioni frizzanti e pimpanti anche tra voi ascoltatori, quindi tutto legittimo. Ma che emozioni, ma quali emozioni, scrive,
4: ma che emozione, emozione
1: Yuri, citando uno Spalletti all'epoca dello Zenit. Poi riparte anche l'appuntamento con la formazione scritta, dipinta da Stefano 69. Io Stefano, bisogna, tutte le volte cerco di ribadirti che è importante la sintesi, quindi leggo un messaggio. Lui prenderebbe gli Renchi del Nordjylland, Jorgensen del Viborg, Marlon Gomes dello Shakhtar, e venderei per fare cassa, dice lui, Richardson, Som, Fabiane e Fazzini. E ora però
4: si fa cassa.
1: E ora però, caro Stefano, io ti voglio, perché ora tu mi devi spiegare. Richardson praticamente messo fuori rosa da un Copenaghen che ha vissuto una delle peggiori stagioni della sua storia. Som che ha fatto qualche mese, diciamo, discreto a Bologna, ma che comunque non vale il prezzo pagato alla Fiorentina un anno fa. Fabian, che hai riscattato ora e non ha mai visto il campo. E Fazzini, pagato un anno fa, un decino fatto bene, che non ha mai visto il campo. Dimmi come puoi pensare da questi quattro di fare cassa, e soprattutto cosa intendi con la parola cassa. Ecco, così animiamo un po' il dibattito. Omar avrebbe voluto parlare anche dei playoff del Grassina, oltre alla pista di sci, ma il direttore penso si sia ormai sganciato completamente dal Grassina, inteso come club di calcio, ormai ha sposato la causa viola e segue Grassina solo per le vicende ad alta quota. Nico da Sesto scrive: mi risulta che l'amministrazione comunale di Aspen sia stata più volte a Grassina a prendere appunti, mentre quelli di Chamonix e Courmayeur sono stati respinti. E queste sono le inchieste, caro Nico, che avrebbero reso felice il direttore della struttura. Vai con un altro WhatsApp audio, Tonali.
5: Ciao a tutti, sono Toscosardo. Intanto volevo fare i complimenti ai nostri fratelli di Catanzaro per la finale contro il Monza per salire in Serie A, e poi un bocca al lupo anche a Alberto Aquilani, insomma, che ne abbiamo anche elogiato il lavoro straordinario che ha fatto in primavera. Insomma, si sta dimostrando di essere un allenatore in rampa di lancio. E un'altra cosa, io invece sono vedovo di un giocatore che secondo me non è stato secondo me valorizzato e apprezzato, che fa il nome di Sofyan Rabat, che quest'anno ci avrebbe fatto una veramente un grande grande rinforzo. Magari i piedi non erano buoni, ma il cuore e la determinazione che metteva in campo erano eclatanti. Ciao.
1: E quindi che si deve fare con Amrabat? Cioè, non ho capito se il riferimento era ad Amrabat o ad un Amrabat. Comunque, Amrabat, diciamo, dopo la Fiorentina ha fatto Manchester United.
4: Sì.
1: Quindi ha fatto qualche partita anche in Champions. Poi ha fatto un percorso in Europa League con il Fenerbahce. Poi ha iniziato la stagione sullo stile del 2024, sempre con i turchi, facendo i preliminari. E poi è andato al Betis. Betis che farà la Champions. E quindi ora vedremo se ci sarà margine per un riscatto da parte del Betis. Tornerà al Fenerbahce. Nel frattempo avrà 30 anni. Ecco, e comunque è stato anche protagonista, poi ovviamente con la sua nazionale, di quel pazzesco mondiale 2022, concluso al quarto posto. Tutto questo per dire che non ho capito se il riferimento è a riprendersi Amrabat o a trovare un altro Amrabat. Io guarderei un po' avanti, ecco. Ci sono anche altri giocatori con le caratteristiche di Amrabat, magari anche con 10 anni di meno.
4: A me, lo dico senza farne mistero, ormai da mesi Amrabat non è mai piaciuto più di tanto. E
1: si può dire, ricordo.
4: No, vabbè, lo dico modestamente. Io penso che l'apice della carriera di Amrabat sia arrivata proprio con la maglia del Marocco, in condizioni tattiche che favorivano smaccatamente appunto l'esposizione delle qualità dello stesso, cioè nel senso il Marocco che comunque è una nazionale che in Coppa d'Africa, ma anche all'ultimo mondiale, ha dimostrato di essere di assoluta qualità, faceva soprattutto nella rassegna iridata un catenaccio a oltranza con un difensivismo che non si vedeva ormai dagli anni Ottanta, io penso. E lì, in quel contesto, sicuramente uno che è di guerra, di battaglia sportiva, ci mancherebbe altro, solo sportiva, come Amrabat, fa la sua porca figura. Secondo me, quando hai ambizioni di costruire qualcosa di diverso, Amrabat fa un po' più fatica. Poi, non lo so, lui si valutava molto, no? Perché parlava di se stesso al Barcellona, al Manchester. E certo, il prossimo anno, se dovesse rimanere al Betis e fare la Champions, sarà a un livello più alto di quello della Fiorentina. Però, insomma, rispetto a quelle che erano le sue ambizioni, mi verrebbe da dire anche la figura del calciatore Amrabat è stata pesantemente ridimensionata. Poi ora c'è il Mondiale, vedo che è nel gruppo C, il Marocco, con Haiti e Scozia, oltre che al Brasile.
1: Mamma mia.
4: Quindi magari si qualifica per la fase eliminazione diretta, si mette ulteriormente in mostra e anche quest'anno si parlerà tanto di Amrabat. Speriamo di no, eh.
1: Comunque, uno dei
4: tanti. Per gli amici del Marocco, no, a cui certo. Auguro il meglio, ci mancherebbe.
1: Uno dei tanti motivi, comunque, per seguire il mondiale è anche, o forse soprattutto, la presenza di Haiti. Tra l'altro, anche qui, guarda, penso, non si può parlare di giocatori.
4: Non si può non essere incazzati.
1: Non si può non essere
4: incazzati. C'è un mondiale con Haiti e senza l'Italia.
1: Ma ci sono dei legami tra Haiti e la Fiorentina, perché è uno degli attaccanti di riferimento della nazionale haitiana. Mm-hmm. È quel Franz Di Pierrot, ex attaccante del Maccabi Haifa.
4: Lo spauracchio Pierrot.
1: E ora attaccante della IK Atene, con cui comunque si è portato a casa il titolo in Grecia, e che cercherà, insomma, con la sua nazionale di, ecco, sorprendere. Ovviamente non ci sarà margine per sorprendere in un girone con Brasile, Scozia e Marocco, però si potrebbe fare quasi una puntata, una serie di puntate ad hoc sugli ex, cioè sui giocatori della Fiorentina affrontato in conference e che faranno i mondiali. Forse lì si trova più argomento.
4: Essendo mondiale conference con 48 squadre, quindi federazioni da ogni dove. Allora, guarda, ti devo dire questa cosa su Haiti, che è sempre stata un mio pallino. Secondo me lo sanno in pochi. Nelle mie ricerche su Football Manager, ovviamente, non sono mai mancati anche calciatori haitiani. Una volta mi ricordo di averne preso uno.
1: Applausi di Tonelli.
4: Dal Football Interclub Association.
1: Che meraviglia di nome è?
4: Che è anagrammato, si dice FICA, che è una delle squadre più famose e titolate da Haiti. Andiamo a rivederla al VAR.
1: Si dice intanto così, Tonelli applaude, ragazzi. Tonelli applaude.
4: Haiti, una delle squadre più forti, è la FICA.
1: E noi ne parleremo nello speciale ad hoc, che ovviamente non potrà avere questo come titolo per ovvi motivi. Federico risponde all'argomento finale dicendo verissimo, soprattutto coi greci. Allora però, Federico, mettiamoci d'accordo: se la Fiorentina ha perso le finali da favorita, non si può dire il nostro giudizio cambierebbe in caso di vittoria. È un aggravante aver perso quelle finali, soprattutto due delle tre, perché con l'Inter ci sta. Però perdere in quel modo col West Ham e con l'Olympiacos non ci sta. Stop. Se no, allora con questi se e con questi ma, e uno può costruirsi la realtà che meglio crede e dire: se la Roma di Mourinho avesse vinto col Siviglia in finale di Europa League, se la Juventus di Allegri avesse vinto le finali di Champions, se l'Inter di Inzaghi avesse vinto le finali di Champions, e il calcio, ma la vita in generale, non si può costruire così. Visto che è sul mercato, ma Frattesi?
4: No. Cioè, scusa?
1: Frattesi nel senso per la Fiorentina? No.
4: Cioè, nel senso.
1: Cioè, se è un giocatore che ci piacerebbe per la Fiorentina.
4: Ma allora.
1: Io no.
4: Ma io non sto parlando di piacere o non piacere, ma. Non so. Frattesi, secondo me, c'è una fermata intermedia tra Inter e la Fiorentina per quanto riguarda la prossima squadra. Non lo so,
1: Non lo so, io mi sembra una carriera un po' decadente quella di Frattesi. Quindi non so quanto un club come la Fiorentina possa essere adatta in questo momento per fare la paracadute a questo giocatore. Poi quando faranno lo snowpark a Grassina, si chiede Gianni 85 da Firenze. Applausi al Catanzaro di Aquilani anche da me. Quest'anno comunque è incredibile quante partite di Serie B sono state viste dai tifosi della Fiorentina quest'anno, perché è tutto un parlare di Serie B, quest'anno. Serie B spagnola, Serie B italiana.
4: Forse perché c'è il rischio concreto.
1: Allora uno dice si porta avanti, Comunque, io se dovessi andare da un club di Serie B e prendere un allenatore, in prima battuta prenderei Ignazio Abate. Seconda battuta prenderei anche Aquilani. E mi sembra, infatti, tipo il nome di Abate, classico nome alla Sassuolo.
4: Beh, sì.
1: Per il post grosso. Peraltro Abate si è fatto un anno di C a Terni, in un contesto, vedendo come è andata a finire, di un certo tipo. E poi si è fatto un anno in un altro contesto molto particolare, come quello di Castellammare di Stabia, portando la Juve Stabia comunque in semifinale. Maurizio Dammarati fa tre nomi, non si sa per chi, però Maurizio, cioè, entriamo nel dettaglio. Vergara, Gaetano, Pisilli. Quindi Vergara è appena esploso col Napoli, Gaetano è del Cagliari e Pisilli è della Roma. Che si fa con questi tre? Cioè, centrocampo per Football Manager. Entra nel dettaglio. Allora, Marco, c'è un malinteso di molti opinionisti su questo campionato. O si ritiene che la squadra fosse scarsa e quindi 41 punti sono un buon risultato, oppure la rosa era valida e visto che all'inizio si parlava di Europa, allora salvarsi a 41 è un risultato scarso. Di conseguenza la valutazione di Vanoli. Saluti Marco. Cosa risponde il dottor Ferri su questo? Cioè, la squadra era scarsa.
4: Comunque io penso in tanti si sia sbagliato, no? La valutazione del livello della squadra. Non credo nemmeno che la squadra sia così scarsa da valere 41 punti. Cioè, secondo me la squadra è più vale qualcosa in più. Probabilmente valeva molto in meno rispetto alle idee che c'erano all'inizio anno, soprattutto di qualcuno, e parlava addirittura di Champions League. In una stagione come questa, che sia stato sbagliato un certo tipo di ragionamento sulla qualità della squadra mi pare evidente, mi pare logico, mi pare sacrosanto, anche perché io, a differenza di tanti che continuano a vedere nel grande capro espiatorio Pioli l'inizio e la fine di tutti i mali della Fiorentina, non credo molto. Cioè, nel senso, ci sto che Pioli abbia limitato il rendimento della squadra o comunque non sia riuscito a portare la squadra a un grande rendimento nel suo periodo alla guida della Fiorentina. Però non posso pensare che a mesi di distanza il problema sia ancora lo strascico del piolismo, ecco, no. Non posso pensarlo, quindi sicuramente ci sono anche delle deficienze della squadra.
1: Poi attacco frontale di un amico e dice: non conosciamo Amrabat.
4: Cioè?
1: È scuola olandese e le sue statistiche sono sempre state buone, ma non lo conosciamo noi o gli ascoltatori o nel mondo.
6: Vuol dire?
1: Anche per qualità e precisione, ricordatevi il gol di Bonaventura in finale col West Ham, lancio di 40 metri di Amrabat, sponda di testa di Nico e tiro di Jack.
4: Dalla, io purtroppo non abbiamo,
1: non ho capito. Poi dice: ha vinto un FA Cup da protagonista
4: giocando la finale
1: in United City.
4: Giocando la finale, sì, invece fu protagonista, fu fra
1: ma
4: l'altro,
1: che vuol dire non conosciamo Amrabat?
4: Tra l'altro fu quella partita, fu un po' anche da noi fu osservata con grande attenzione, perché Amrabat col Manchester non è che abbia avuto tutto questo spazio, spesso anzi era dirottato anche a fare ruoli che non erano propriamente il suo, e infatti non voglio dire che tutti fummo un po' sorpresi di vederlo protagonista della sfida di finale, ma comunque una partita in quel modo in pochi se l'aspettavano da parte di Amrabat. Poi, per carità, ma io non dico che Amrabat sia scarso tout court, a me non piace particolarmente. Penso che sia un centrocampista che questi famosi lanci di 40 metri ne ha fatti pochi in carriera. Poi sai, oggi spesso si analizza, no, la percentuale di riuscita dei passaggi dei centrocampisti.
1: Bellissimo.
4: E è giusto controllarla, ci mancherebbe. Vorrei vedere quanti di questi passaggi sono sopra i 10 metri, quanti di questi passaggi sono in avanti e non in orizzontale o indietro, per raccontare anche un po' l'Amrabat figlio dei bottegai olandesi, dove ha imparato a giocare il calcio totale.
1: Amen. Comunque mi piacciono sempre gli ascoltatori che, insomma, nel confronto partono dicendo: non conoscete, no, ma confrontarsi va bene, non conoscete Amrabat, mi sembra un po', ecco, sospetto come messaggio. Con Haiti ci abbiamo giocato nel mondiale 74 e vincemmo solo 3-1. Sì, ma nessuno mette in dubbio questo, però diciamo che il contesto è un po' diverso e c'è non c'è solo Haiti, ci sono anche nazionali come Capoverde, come Curaçao. Poi a me tra tutte queste la storia di Haiti è anche una di quelle che mi crea e mi genera anche più empatia, numero uno perché comunque è un paese che non si è mai del tutto ripreso dal catastrofico terremoto del 2010 e poi perché non dobbiamo dimenticare Haiti non gioca le proprie partite in casa perché da diversi anni a questa parte la sua capitale Port-au-Prince è sostanzialmente inarrivabile perché ci sono una serie di bande che si contengono il potere e quindi violenze e quindi la nazionale, oltre ad avere i voli internazionali per esempio bloccati, la nazionale è costretta a giocare nelle altre isole tra Caraibi e non solo. Quindi per esempio leggevo in questi giorni il CT di Haiti, che è in panchina da 2 anni, non è mai stato ad Haiti. Queste sono le storie belle del mondiale, per esempio, di un mondiale formato conference, sava san dire, quindi forza Haiti, forza Curaçao, forza Capoverde, forza Tonelli. Poi Francesco ha ragione da vendere, a Firenze si dice i se e i ma sono il patrimonio dei bischeri. Matt, le trame di gioco di Alberto Aquilani. Aquilani che ora può essere scelto ovviamente perché non c'è più Pradè, quindi diciamo non c'è più la cricca romana come per De Rossi del resto. Poi un altro amico scrive no Benve, Abate no.
4: No.
1: Ma io parlavo del Sassuolo però, cioè ora ci mettiamo anche a fare le pulci a un eventuale Sassuolo targato Ignazio Abate. Ma io vabbè. Lorenzo Dagliana, prendere Lukaku al posto di Ken. Lukaku uscita dal Napoli ormai, vabbè, fuori rosa da un po' di mesi.
4: Intanto prende Lukaku,
1: vado a vedere. Non penso, visto che si è detto che destabilizza l'ambiente Ken a 5 milioni.
4: Quanto guadagna Lukaku?
1: Allora, una stima mi parla di 7,7 milioni lordi.
4: Insomma.
1: Ora non so se lui ha ancora decreto crescita, contro crescita, non crescita. Comunque sono 7 milioni e 7 lordi.
4: Beh,
1: non pochi. Quindi, se Ken destabilizzava l'ambiente, eccetera eccetera eccetera. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonelli, e poi via con l'ospite.
6: Buongiorno ragazzi. Sì, ma infatti guarda, secondo me in porta terrà un altro anno De Gea a fare esperienza a Martinelli. In difesa un centrale forte va preso assolutamente e poi terzini dipende dalle varie cessioni, situazioni eccetera. A centrocampo bene o male Parì e Fagioli titolare, due forti titolari li prenderei e poi Mandragora, Andur, Brescianini per le rotazioni, la panchina eccetera. Ma il reparto più critico secondo me è l'attacco, perché se Ken è così e vuole andare via o lo vogliono cedere, l'attacco è completamente da rifare, completamente.
1: Sì sì, ma infatti poi come diceva anche prima Fabio, magari per ognuno di noi ci può essere l'elemento più rilevante, meno rilevante, ma questa è una squadra comunque da ripensare. Io partirei in ordine da centrocampo, proprio urgenza totale, allarme assurdo, e ovviamente attacco cercando anche di capire che cosa vuol fare la Fiorentina di Ken. Detto che secondo me non è così facile da sostituire, ma ripeto, tanto ormai in questa città abbiamo già deciso che se ne trova un pacco proprio totale di giocatori migliori di Ken, quindi avanti tutta.
4: E anche tanti pacchi.
1: E anche tanti pacchi, quelli devo dire c'è già una bella lista nel recente passato, anche se poi per qualcuno Cabral era il nuovo Romario, Jovic era il nuovo... Non lo so
4: nemmeno
1: meglio
4: io.
1: Non dirlo, anche perché ricordo alcuni titoli anche di giornali, meglio non ribadirli, e quindi poi Piontek, Belotti, eccetera, eccetera. A Simone piacerebbe Silvio Baldini in panchina. Gianni pensava per la panchina viola. No, io non vorrei, ecco, Abate in questo momento subito alla Fiorentina, anche se non in un contesto sano, salubre, non avrei nulla da... diciamo
4: da obiettare
1: ecco, all'arrivo di un allenatore dalla Serie B. Per esempio una squadra che a me piace tantissimo in Europa, come si muove sul mercato, per le scelte che fa, la filosofia è lo Sporting. Sta per spendere più di 25 milioni di euro per Dumbia del Venezia. Ora magari Dumbia del Venezia è un giocatore che può anche non così dire nulla alla maggior parte dei tifosi della Fiorentina, degli ascoltatori. Calciatore italianissimo, sì. Nato a Treviglio, cresciuto nell'Albino Leffe, e che ha fatto un percorso di un anno in Serie A e un anno in Serie B. Ora, lo Sporting, e dopo aver fatto anche diversi campionati in C sempre con l'Albino Leffe, ecco, lo Sporting paga 25 milioni. Ora, io non dico che la Fiorentina deve spendere 25 milioni per Dumbia, non è tutto fiorentino centrico il ragionamento, però lo Sporting, che comunque ha preso per sostituire Gyökeres un attaccante come Luis Suarez, omonimo dalla Serie B spagnola, che ha come capitano e leader un giocatore come Hjulman, preso dal Chelsea, e che ora prende Dumbia dal Venezia, ci insegna che comunque si possono trovare anche delle gemme, certo pagandole, però anche dai campionati meno prestigiosi. Quindi figuriamoci se un allenatore come Abate non può puntare anche serenamente, ecco, a una squadra di Serie A. Poi il Portogallo non è la Fiorentina, è l'Italia, però mi viene anche da dire che lo Sporting, quando arriva secondo come quest'anno, c'è un po' di
4: Sì,
1: siamo arrivati ai quarti di Champions, abbiamo fatto la rimonta storica col Bodo Glimt, però secondi, ecco, in Portogallo la viva così, e il mercato dello Sporting è questo. Vai con un altro WhatsApp audio, Tonali.
7: Buongiorno dai Rane, secondo me la domanda da farsi su Kennel è: ma lui può rimanere? Perché, cioè, secondo me, allora, a me non mi è piaciuto quest'anno, mi sono confortato, perché me vedo già nazionale due partite alla morte, e poi nella Fiorentina non vedo più giocare, anche se già per le partite importantissime il Crystal Palace, sinceramente non mi hanno ancora andato giù. E comunque, cioè, secondo me, noi meglio di Ken non si può trovare come centravanti, anche se tu lo vendi a 40-45 milioni, 50, non lo trovi meglio di lui. Ma lui vuole rimanere? Perché secondo me lui, secondo me qualcosa nello spogliatoio c'è che non vanno tanto d'accordo, ecco. O tu vendi lui o tu vendi quelli che sono contro di lui, ecco.
1: Vabbè, queste sono, diciamo, letture che accompagnano la stagione della Fiorentina ormai da settimane, e io ribadisco sempre, c'è una società che deve essere responsabilizzata su questo, anche e soprattutto nella gestione dello spogliatoio, dei giocatori esuberanti, dei giocatori che non vanno d'accordo, perché sennò sembra sempre davvero ci sia anarchia, e dovrà pure intervenire qualcuno. Qualcuno ha un potere che è superiore a quello dei singoli calciatori e lo deve esercitare, a maggior ragione visto la stagione disarmante che sta per concludersi. Stagione che andiamo a ripercorrere, come sempre, con grande piacere, con Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo.
4: Ciao Lorenzo.
8: Ah, buongiorno a tutti.
1: Allora, siamo a 90 minuti dalla fine di questa stagione. Lorenzo, personalmente che cosa ti lascia, pensando a quanto visto in questi 9 mesi? Quali sono le prime emozioni, sensazioni, i primi pensieri che ti vengono alla mente?
8: Ma purtroppo è stata una stagione orribile, orrenda. Quello che rimane credo che sia quello. Riuscire a trovare lati positivi sono veramente pochissimi. Diciamo che la sensazione è quella. C'è però magari la speranza di vedere chiaramente tutto diverso per la stagione a venire, che ritorni a essere la Fiorentina competitiva, che fa appassionare e che fa battere il cuore alla gente. L'unica cosa che mi sento di dire è questa, perché quest'anno veramente è andata anche troppo bene, poteva andare peggio, magari non c'era il pericolo, perché alla fine, insomma, è sempre la Fiorentina, però un'annata così veramente purtroppo rimarrà segnata negli annali.
4: Lorenzo, io stavo riguardando, no, anche un po' quello che è stato il cammino della Fiorentina in questi anni. Commisso rilevò una squadra che aveva fatto 41 punti in campionato nella stagione 2018-19. Dopo 7 anni siamo a commentare nuovamente una stagione da 41, massimo saranno 44 in caso di vittoria, potrebbero essere 42, ma insomma si parla di differenza minima. C'è un po' la sensazione che si sia anche un po' perso il filo del discorso, e magari dal 2022 al 2025 aveva visto la Fiorentina un po' crescere tra virgolette con 56, 60, 65 punti, quindi una sensazione quantomeno di crescita. C'è quella sensazione di aver perso un po' il filo del discorso anche di crescita?
8: Sì, sicuramente, perché c'è sempre quella sensazione di poter fare uno step importante, uno step successivo, ma poi ci si ferma, non si riesce mai ad andare avanti, alle volte ci si perde anche in un bicchiere d'acqua, e quando magari fai un'annata buona come è successo, poi non si riesce ad andare avanti e a continuare a fare ancora meglio, ecco, ci si ferma e poi si incappa magari in una stagione come questa che purtroppo sono non uno ma ben due o tre passi indietro, quindi bisogna un'altra volta ripartire da zero. Io credo, spero che, e credo che dirigente competente come Paratici sicuramente metterà tanti punti fermi, e questo credo sia una cosa importante, però bisogna proprio fare questo benedetto salto, benedetto step per mettersi non dico al pari magari delle grandi, però insomma essere lì e dare fastidio e far vedere che cosa vuol dire la Fiorentina, ecco, che non deve essere una tappa di passaggio per nessuno ma bensì anche un grande punto di arrivo.
1: Lorenzo, in questa tua riflessione come si inserisce la scelta poi dell'allenatore? Cioè, secondo te è un elemento così tanto rilevante confermare Vanoli, scegliere un altro allenatore, un allenatore esperto? Cioè, è qualcosa davvero che nella tua riflessione poi può fare la differenza per riportare la Fiorentina a certi traguardi, a certe posizioni di classifica?
8: Ma sicuramente l'allenatore può essere un segnale importante. Ora vedremo quello che verrà deciso con Vanoli, ecco, con tutto il rispetto per Vanoli che ha fatto anche un ottimo lavoro, ma Fiorentina non sarebbe mai retrocessa secondo me, quindi con chiunque. Ma mi azzardo a dire questo, io la vedo così, insomma il valore tecnico della squadra, nonostante quest'anno non si sia praticamente mai visto, è chiaramente superiore a quelle che erano lì. E bisogna capire, poi il discorso di Vanoli, c'è un discorso di continuità che può essere importante per l'anno 21, però magari ci sono anche altri profili che potrebbero anche fa scattare quella scintilla in più. Ripeto, Vanoli ha fatto un ottimo lavoro perché alla fine l'obiettivo l'ha raggiunto ed è quello la cosa importante. Bisognerà vedere se la società lo ritiene in grado di poter portare la squadra a qualche gradino in più su, molto più in su.
4: A tuo avviso, se la Fiorentina dovesse ripartire da Vanoli, sarà in qualche modo anche un messaggio delle intenzioni della Fiorentina stessa, oppure pensi che la scelta dell'allenatore non possa essere un messaggio in tal senso?
8: No, secondo me può essere un messaggio di continuità. Cerchiamo di dare continuità a un lavoro magari con un allenatore che già conosce l'ambiente, magari tanti andranno via, ma ci saranno anche tanti che rimarranno, quindi può mandare un messaggio di continuità, ma dopo chiaramente il discorso sarà come verrà allestita la squadra e quali obiettivi si porranno, calcolando che il prossimo anno non ci saranno neanche le coppe.
4: Sì.
1: Lorenzo, pensando al rendimento della rosa e a quelle che poi sono chiaramente le possibilità che una dirigenza, una società ha in una singola sessione di mercato, è chiaro che non si può immaginare una Fiorentina reinventata, ricostruita da zero. Allora io ti chiedo, in un percorso però così negativo come quello di quest'anno tra campionato e Europa, quanto è anche difficile però cercare di capire quali possono essere i giocatori che magari sono stati anche un po' travolti dalle circostanze, dal contesto, e adatti per una Fiorentina che punti a qualcosa di diverso? Tu ne intravedi qualcuno in questa rosa da cui, al di là delle logiche di mercato, secondo te sarebbe anche giusto ripartire proprio per queste ritrovate ambizioni di classifica?
8: Ma se trovarne qualcuno quest'anno, tutti sono entrati un po' nel calderone, nel minestrone della mediocrità. però ripeto, a parte magari qualcuno, non sono giocatori mediocri, sono giocatori secondo me anche ottimi giocatori, che, cioè, ripartire per esempio da un Kin non sarebbe male, poi bisognerà vedere le intenzioni, perché lì ci sono tante dinamiche dietro. Faccio per fare un nome, ma può essere un Comuzzo, un Pongracic, Fagioli, che a meno di offerte impossibili rimarrà. Devi fare un'ossatura, devi far capire cosa vuol dire stare a Firenze, devi dare un progetto, sia o confermando, chiamando un allenatore, ma spiegando bene quello che deve essere il prossimo anno, perché non essendoci le coppe, hai Coppa Italia e campionato, devi dare il massimo su due fronti. Io credo che, insomma, una piazza come Firenze lo possa fare tranquillamente, però sarà l'ossatura, sarà quello

0: Il secondo, voi Ndur. Ora, qui prendo sempre spunto da un'ottima risposta del dottor Ferri di ormai diversi mesi fa. Non mi ricordo il giocatore in oggetto di discussione, ma è sempre la destinazione, il contesto a fare la valutazione. Quindi io posso leggere su Transfermarkt X, poi arriva l'Al Ettifak sul giocatore e te lo prende al triplo di quella valutazione. Facendo una media europea, poi voglio la risposta anche di Fabio, quindi ignorando le proposte random, secondo me oggi per l'età, per la crescita, per le presenze con l'Under 21, io penso 12-13 milioni in Dur possa anche valerli.
1: Io avrei detto tra i 10 e i 15, quindi
0: mamma mia. Questo non vuol dire che per noi in Dur valga 10-12 milioni o che verrà venduto a 10-12 milioni, eh. Vuol dire che, considerando tanti aspetti, quella può essere la cifra così, come media, ecco. Poi se dovesse arrivare l'Ittihad sul giocatore, allora ottima risposta di Claudio alla domanda su WhatsApp, quale accoglienza per Palladino. La risposta è: come meglio credono. Ciao. E quindi libertà di movimento, libertà di parola. Andiamo con un altro WhatsApp audio.
2: Prendendo spunto dal discorso vostro riguardo a Matucci,
0: ti salutiamo con la Falmas ancora impegnato.
2: Secondo voi, che vi immaginate come titolare? Ma prima di tutto è un giovane e non si sa veramente cosa può essere, cosa veramente può essere. Però se non ci mettiamo in mente che i giocatori giovani possono essere anche titolari, possono anche esprimersi meglio di quanto si esprimano in una squadra minore, messi in un contesto tecnico migliore, gente tipo Kayode è andato in Inghilterra a diventare uno dei giocatori migliori della Premier League. Vabbè, forse sarà un'iperbole e tutto, però voglio dire, io riguardo i giovani sarei più aperto, sarei più mai dire mai.
0: Bene, e all'atto pratico cosa vuol dire quindi? Detto che,
1: guarda,
0: ma Matucci non è giovane nel senso dell'ascoltatore, però, perché uno nato a febbraio 2004, per quanto abbia fatto esperienza solo in B, in carriera sostanzialmente, è già al terzo anno pieno da professionista, quindi non è giovane, punto primo. E ora mi fermo perché mi stavo scaldando. Prego Fabione, si accomodi.
1: No, ma poi vale il discorso, no, famoso: good enough, old enough. Cioè, nel senso,
0: esatto,
1: cioè la valutazione su Amatucci, che secondo me può far parte della rosa da Fiorentina, ma che non può essere un titolare, in quanto, come raccontava Benve, si sta parlando comunque di un giocatore che viene a tre anni consecutivi nel secondo livello italiano o spagnolo, che a seconda delle stagioni giocate. Ma la valutazione su Amatucci non è per screditare Amatucci in nessun modo, assolutamente. La valutazione che viene fatta è una valutazione che arriva dopo una stagione molto molto complicata, dove probabilmente per il reparto appunto centrale di una squadra ci si aspetta un tipo di acquisto diverso. Poi ben venga il ritorno da Matucci, viva Matucci, speriamo si imponga, diventi un giocatore importante. Oggi Matucci, per le caratteristiche che ha, per me è più una riserva, viene a fare la riserva magari di Fagioli, come alternativa di Fagioli può essere un'idea.
0: Ma come si può dire per un febbraio 2004 è giovane, mai dire mai, vediamo che cosa è? Cioè, lo hai mandato tu, Fiorentina, l'hai mandato per tre anni consecutivi in prestito, due e mezzo, dai.
1: Terni, Salerno e la Spalma.
0: Dal febbraio 2004, 2024, magari 2004, è l'anno di nascita. Cioè, dal febbraio 2024 al giugno, anzi forse anche luglio, perché il campionato della Serie B spagnola dura nove anni, è in prestito, ha fatto 18 partite a Terni, 40 a Salerno e ora
1: 96 totali,
0: ecco,
1: dai.
0: Cioè, quindi di cosa stiamo parlando, avrebbe detto Fabio Ferri. Ora non ce l'ho con l'ascoltatore, però questo fatto di dire vabbè, ho venduto Kayode, dai,
1: peraltro,
0: e poi è andata così, no ragazzi, no.
1: Amatucci, che ripeto, spero si affermi e diventi uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio e magari con la maglia della Fiorentina, non ha mai fatto parte neanche del percorso Under 21,
0: è vero.
1: E questo detto che ha fatto parte dell'Under 19 e dell'Under 20, ma

0: questo secondo me qualcosa lo racconta anche del percorso di Amatucci, anche del giocatore che potrebbe essere Amatucci. Poi per carità ci sono grandi dimenticati anche nella storia dell'Under 21, però cioè, mi sembra che gli addetti ai lavori una valutazione l'abbiano già fatta dopo queste 96 presenze da professionista, anzi 98 perché poi ce ne sono anche due con la Fiorentina, e poi tutto il percorso con le nazionali, e probabilmente la valutazione è stata di un giocatore magari anche buono ma non adatto a un determinato livello.
1: Cioè non sappiamo ancora decriptare il valore di Amatucci dopo 100 presenze tra i professionisti.
0: Cioè,
1: 100 presenze, e lo trattiamo come un giovane, ma sì, vediamo, ma non noi, questa è la Fiorentina che lo ha mandato in prestito per 2 anni e mezzo e che ora speriamo, ecco, alla 100ª presenza che otterrà penso a breve, sia in grado di trovare una, così, una risposta definitiva. Intanto
0: tra l'altro c'è diritto di riscatto per Las Palmas, Non so se vorranno gli amici spagnoli tenerselo, addirittura Amatucci.
1: Così la Fiorentina poi magari riprenderà Bianco e allora si ripartirà, visto che Bianco è ancora meno giovane, e insistere su altri aspetti. Poi capisco che su Amatucci ci sia grande fermento.
0: Lo capisci?
1: Lo capisco.
0: Ah sì?
1: Lo capisco perché... No, lo capisco, sai perché? Capisco perché non avendolo mai visto, dà sempre l'idea... Okay. No, cioè gli ascoltatori lo hanno magari anche visto, qualcuno ha anche visto le partite della Salernitana, però non avendolo mai visto nella Fiorentina c'è sempre l'idea di dire questo è meglio di quelli che ho. Che è un po' come quando fai shopping, no? Queste scarpe sono più belle di quelle che ho, questa maglietta è più bella di quelle che ho, è sempre tutto più bello il nuovo. Io sono più, diciamo, mi irrigidisco un po' di più pensando alla Fiorentina che con un 2004 tra le mani non gli abbia mai dato un'occasione in 2 anni e mezzo. Ecco, questo mi sembra un po', come definirlo, in un certo senso anche sospetto. Comunque, altri messaggi da leggere. Serie B spagnola, ma di che si ragiona, dice Yuri.
0: Oh, poi ragazzi, rispetto per la Serie B, non è detto che un giocatore che viene dalla Serie B per forza sia scarso e non valido per una squadra di Serie A.
1: Abbiamo parlato prima dello Sporting che prende tutti i giocatori dalla Serie B. Gyökeres l'aveva preso dal Coventry, per esempio.
0: Citavamo, no, il famoso Eggen del Bologna, che
1: West Bromwich
0: è arrivato dalla B inglese, dalla Championship. Poi c'è differenza tra Serie B e Serie B, magari. Certo. La Championship magari è meglio della seconda divisione. Però vabbè, scusa, ti ho interrotto.
1: No, dovevi interrompere. Secondo un amico che non si firma, il valore di Indur è 20 milioni. Visto che Somme e Fabian li abbiamo pagati 15. Poi il prezzo lo fa il mercato. Sì, però non è che siccome tu hai strapagato due giocatori, allora tutti i tuoi devono essere stravalutati,
0: E poi la stagione di Somme l'anno scorso, non, secondo me, è addirittura migliore di quella di Indur di quest'anno, Se vai a vedere per numeri.
1: Poi il problema vero non è stato tanto prendere Somme a quella cifra. E lì infatti il Parma, considerando poi tra le mani aveva Mandela Keita, aveva sempre Bernabé. Io penso.
0: Ah, già Bernabé.
1: Te lo ricordi, no? C'era il ballottaggio. Chi serve di più alla Fiorentina? Bernabé o Somme? Somme o Bernabé? E alla fine, ovviamente, è stato preso quello.
0: Due giocatori uguali.
1: Sì, vero, identici, sì. È un po' come dire chi prende la Fiorentina? Aquilani o Mourinho? Glasner o Grosso? Così, ballottaggi. Allenatori nulla hanno in comune, ma qui si mette tutto.
0: Dai, no, non è vero. Glasner e Grosso hanno la G iniziale del cognome. Insomma, mi sembrano punti di contatto importanti.
1: E soprattutto punti di partenza per fare grandi tavole rotonde sull'argomento. Tra l'altro, non vedo l'ora che arrivi l'ufficialità di Mourinho al Real Madrid. Dur due mozzarelle, dice un amico come valutazione del giocatore.
0: Che poi è bello, no? Perché il mondo si divide in queste due grandi categorie, dove un 2004, perché anche Indur come l'ottimo Amatucci è un 2004.
1: Però non è giovane.
0: Che non è giovane.
1: Neanche Indur allora a questo punto.
0: Quindi un 2004 che da una parte viene invocato in campo perché è un giovane, diamogli una chance, l'altro non vale due mozzarelle.
1: Ma poi anche lì come funziona? Cioè, siccome Indur ha fatto 1 anno e mezzo alla Fiorentina in prima squadra, allora è meno giovane di un 2004 che ha fatto 3 anni in B? Oppure perché è andato via prima dall'Italia, è ancora meno giovane, quindi ha più esperienze, quindi se è un 2004 chi se ne frega?
0: Come presenza da professionista ce n'ha più Indur.
1: Quindi
0: Che gioca anche in Under 21.
1: Quindi Indur, quindi non è giovane anche se è coetaneo.
0: Quindi probabilmente ad oggi gli addetti ai lavori pensano che Indur superiore a Amatucci.
1: Bianco e Amatucci servono per fare cassa. Se, se ti danno 4 o 5 milioni li vendi. Beh. E via. Altrimenti Amatucci lo riporti a Firenze a fare l'alternativa a Fagioli? Punto di domanda. Comunque, ribadisco, Amatucci è un 2004. Chi parla di giovani continua a commettere lo stesso errore che ha portato negli anni d'oro, diciamo, a considerare la classe dei 97. Io non dimenticherò mai quando i vari Chiesa, Barella venivano considerati giovani, tipo due anni fa.
0: Tipo due anni fa.
1: Poi... perché non pensare che Piccoli possa fare un gran campionato dopo il primo anno di ambientamento? Maurizio, perdonami, per me non è stato un primo anno di ambientamento, è stato un primo anno in cui Piccoli ha dimostrato di non essere all'altezza di un club come la Fiorentina. Felice di sbagliarmi, però per quale motivo dovrebbe essere un anno di ambientamento? Poi, ambientamento, è passato dal Cagliari alla Fiorentina, non è passato dal Benevento al Manchester City, con tutto il rispetto per le squadre citate. E oltretutto si è anche creata la condizione migliore, perché l'attaccante titolare a un certo punto è sparito dai radar e si è fatto male, quindi lui ha avuto un minutaggio nel 2026 in crescita pazzesca. E se neanche dopo 5-6 mesi, con un allenatore che ha riportato il contesto a galla, sei riuscito a dare continuità offensiva, io non ce la faccio a dire un primo anno di ambientamento. Se no è il classico alibi che a Firenze deve essere dato a tutti.
0: Diciamo che dopo un anno sbagliato se ne può fare uno anche diverso, sicuramente. Questo è possibile. Questo è possibile.
1: Però bisogna sempre considerare che per la cifra che ha a disposizione, che segnala il bilancio su Piccoli, sei chiamato a una scelta un po' pesantuccia, sì. Perché ad oggi è sostanzialmente invendibile, a meno che tu non accetti l'idea di fare una minusvalenza.
0: E se lo tieni, comunque, in qualche modo dimostri un certo coraggio, no? Nel riaffidarti a un attaccante.
1: Sì, sì, perché poi cosa fai? Te lo tieni per fare il vice di... non so neanche che nome fare. Vendi Ken e prendi... riporti Reteghi in vento dall'Arabia Saudita. E quindi ti tieni Piccoli a fare la riserva. Un giocatore pagato 25 milioni.
0: E poi si può giocare anche con Dupont.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Poi c'è chi citava Karim Konaté del Salisburgo.
0: Sì, sì.
1: Classe 2004, Ivoriano. Che lui,
0: quindi giovane.
1: Quindi giovane, però...
0: però non giovane.
1: Giovanino. L'ultimo che vorrei leggere... se lo trovo, l'unico grande rammarico è di aver avuto la proprietà più ricca di sempre, speso una montagna di soldi ed essere in colpa ed essere in queste condizioni per colpa di dirigenti incompetenti. Questo è Marco Dammassa. Poi c'è chi vorrebbe prendere Solbakken, che dopo il mondiale potrebbe essere libero, ma non credo ci caschi. E poi a proposito di Semma, anche il Bologna, se non avesse trovato l'Aston Villa, puntini puntini, le uniche tre partite perse in Europa League le ha perse con loro. Il Bologna con l'Aston Villa. Troppo forti, ciao da Max la gente. Vabbè, e se i Ma possono veramente portarci a qualunque tipo di scenario. Simone dice: benvenuti, sicuro che ci siano le corse per comprare Ken? Forse a 15-20 milioni. L'anno, con quella stagione che aveva fatto, si presentò solo una squadra araba. Vabbè, non ci sarà le corse per Ken, va benissimo.
0: Resterà alla Fiorentina.
1: Resterà alla Fiorentina. È un valore tecnico ed economico, quindi che la Fiorentina sfrutti una delle due. Ken, attaccante vero, se sta bene segna e tanto, va tenuto. L'attuale Fiorentina non è in grado di gestire un giocatore come Ken. Risultato, 5 milioni l'anno, spogliatoio esploso e numero di gol in A a livello di Cabral. E allora, caro Francesco da Pisa, la Fiorentina venderà Ken e troverà di meglio. Massimiliano segnala Dovbik della Roma come... potenziale post Ken. Simone, un altro Simone, la soluzione per Ken è semplice: il prossimo anno si fa allenare a Coverciano, lì non sente dolore. Però sappiamo benissimo, a Firenze non guardate le partite della nazionale, quindi non potete sapere che Ken ha giocato zoppo, soprattutto la seconda partita, direi, quella con la Bosnia, e comunque in entrambi i casi è uscito dal campo proprio malconcio. Però ovviamente questo,
0: e forse se non fosse uscito dal campo, soprattutto la Bosnia, raccontavamo un'altra storia.
1: Però con i secoli,
0: ma
1: vale tanto per West
0: Ham. Però questo era un forse, non era un se.
1: Allora i forse vanno bene. Chiudiamo con 1, 2, 3 mezzo WhatsApp audio, come vuole Tonelli.
0: 3.
2: Buongiorno ragazzi, Paolo Firenze. Lei. Bologna. Beh, a me sembra evidente la situazione di Vanoli. Vanoli è, preparateci, la terza o quarta scelta e sta aspettando che finiscano i campionati, perché probabilmente starà trattando con due o tre allenatori ancora sotto contratto. Almeno la logica mi fa pensare questo. Una Le Viola, un saluto a tutti, ciao.
3: Ciao. Salve da Pistoia. Secondo me ci sono dei giocatori che dovrebbero rientrare a Firenze sicuramente, dei giovani che abbiamo in prestito, e sono Amatucci sicuramente e Moreno, perché Moreno è un 2003, sta facendo decisamente bene in Spagna nel Levante, anche se è bassa la Serie A, però sta facendo molto bene. E Amatucci ha fatto il primo anno, ha dato un prestito a Terni nel girone di ritorno, nel cambio allenatore ha giocato sempre a Salerno, a Rete, centrocampo da solo, una piazza molto particolare e disastrata, e ora alla Spalmas è un protagonista, per cui a me mi sembrano tutte le carte in regola per essere valutato molto molto bene.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola e buongiorno ragazzi, io qualche partita di Amatucci l'ho guardata e posso dire che quest'anno poteva tranquillamente stare in panchina alla Fiorentina. Ditemi quali sono quelli che sono stati quest'anno in panchina alla Fiorentina che erano più forti di Amatucci. No, così ditemelo, dati giornalisti siete voi, datemi una risposta. Un grande abbraccio da Alex Boscaiolo.
1: Stupendo, stupendo. Comunque, come si fa poi a mettere sullo stesso piatto un giocatore che gioca nella Serie B spagnola col rendimento dei giocatori della Fiorentina attuali? Però tutte le volte viene nominato Amatucci, poi viene giù tutto.
0: Comunque benissimo, ripartiamo da Amatucci o Moreno, avanti tutta, ai grandi successi.
1: Una bella chiamata la fa Duccio per il post Ken. Davis dell'Udinese,
0: mamma mia,
1: gasa tantissimo.
0: Sì, ti piace?
1: Sì, mi piace. Credo sia già uno scalino sopra, magari tornando in Premier. Chissà. Siamo al gong. Grazie, Fabione.
0: A voi.
1: Grazie a Marco Tonelli. Vi lasciamo adesso a Viola Amore Mio. Ciao.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Città della Viola, la Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
8: Le ore 20:04 di giovedì 21 maggio ed eccoci qua, torniamo con l'altra metà della Viola, il format di Radio Firenze Viola interamente dedicato al mondo della Fiorentina femminile. La buonasera vi arriva dalla voce che ormai in questa stagione avete imparato a conoscere, Claudia Marrone, oggi a tutto schermo. Vado già a ringraziare Sara Mastro Simone in regia. Sola soletta, mi hanno abbandonata. No, in realtà è che la Fiorentina, dopo il termine della stagione, dopo l'ultima gara dell'anno del campionato di Serie A Women vinta contro la Lazio per 2-1, si è concessa una piccola vacanza. Termineranno a breve gli allenamenti della formazione di mister Pignone Sarze, un rompete le righe che appunto arriverà anche in modo meritato, per quanto poi la stagione non abbia centrato quell'obiettivo Europa che si era proposta, ma è tempo di ricaricare le pile. Lo faranno le ragazze, non lo faremo noi, perché non ci fermeremo nonostante il termine del campionato, e ogni giovedì alle ore 20 saremo qua con l'altra metà della Viola. Per chi volesse scriverci un messaggio, il numero è 348 7513 933, e come ormai sapete io ogni tanto devo guardare in alto perché ho il numero davanti a me ma vedo poco, sono miope, quindi qualche problemuccio nel leggere ce l'ho. Oggi addirittura ho anche gli occhiali, non ho potuto mettere le lenti, vabbè, insomma, motivi personali che non sono sicuramente interessanti, quindi beh, il compito comunque mi si complica un pochettino. Ma torniamo al campo, o meglio, torniamo alle sedi, perché questa mattina a mezzogiorno si è svolta la conferenza di fine stagione al Media Center del Viola Park. Per quel che riguarda la Fiorentina femminile, hanno presenziato il prima citato tecnico Pablo Pignone Sarze, il direttore sportivo Simone Mazzoncini, che ha peraltro quest'oggi rinnovato il contratto, e lì nella sede, nel centro sportivo dei Viola, era presente anche il DG del club Alessandro Ferrari. Un Alessandro Ferrari che ovviamente, questo lo premetto, ha specificato che non avrebbe parlato di Fiorentina maschile, anche se poi sono ancora tanti i nodi da sciogliere per quel che riguarda i ragazzi attualmente guidati da Vanoli, e proprio Vanoli è uno degli aspetti che verrà chiarito successivamente, ma di questo torneremo a parlarne sulle nostre frequenze nella giornata di domani, che sarà peraltro anche la giornata di Fiorentina Atalanta, che potete seguire su Radio Firenze Viola come sempre. E dicevo, Ferrari ha specificato questo, ma si è dilungato molto su quello che è il mondo femminile e su quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina. Inizialmente c'è stato un saluto di benvenuto, ma sono da subito stati tracciati un po' i punti cardini del presente e del futuro, partendo poi da quello che è stato fatto, perché ripeto, anche se la stagione attuale non ha portato all'Europa, secondo me tanto di buono si è fatto, o meglio, si è messo dei mattoncini importanti per il futuro. Il rinnovo del tecnico svedese era già stato siglato ad aprile, un contratto biennale. È arrivata appunto quest'oggi, come detto, l'ufficialità anche del rinnovo del direttore sportivo, quindi un progetto c'è, una base c'è, e poi si parlerà anche di mercato, perché è stato ovviamente questo uno dei temi principali della giornata odierna al Viola Park. Intanto però vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, e se volete poi le commenteremo insieme.
9: Intanto grazie, buongiorno a tutti, mi fa piacere vedere che ci sia interesse e coinvolgimento anche da parte dei media del mondo del femminile. Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa di fine stagione proprio per questo motivo, perché c'è bisogno di tutti quanti per portare avanti un sistema che in Italia continua a avere grandi difficoltà, che è a carico sostanzialmente ed esclusivamente delle società. Società come la nostra, dove la famiglia Commisso ha da sempre sposato l'idea e la voglia di promuovere lo sport e il calcio anche per quello che concerne l'attività delle donne, e quindi secondo me era giusto oggi fare un punto, sentire anche le critiche, le domande che ci potete fare per avere spunti per poter migliorare un qualcosa che dal nostro punto di vista quest'anno ha portato a una stagione significativa da un punto di vista di quello che sono state le scelte che abbiamo fatto all'inizio, ovvero cambiare il mister, prendere una persona con esperienza internazionale, una persona che arrivava qui a portare idee, identità da un punto di vista di gioco, di gruppo, che ci ha dato un'enorme mano anche sul coinvolgimento nel settore giovanile, sulla crescita di ragazze che sono andate in prima squadra, su continui allenamenti e ritiri insieme anche con le ragazze più giovani. Questo è quello che noi vogliamo dal settore delle donne, quello che noi vogliamo far crescere qui grazie al Rocco B Commisso Viola Park, quello che cerchiamo e abbiamo cercato quando quest'estate Simone mi ha presentato l'opportunità di Pablo, e io sono stato ben felice di conoscerlo e di portarlo qui con noi. Colgo anche l'occasione per dire che sia Simone Mazzoncini che il mister hanno siglato con noi un rinnovo di contratto per altri 2 anni, e questo perché pensiamo che quest'anno abbiamo messo un mattoncino importante da un punto di vista di quello che è la nostra visione nell'ambito del settore femminile, quindi avvicinare le ragazze a questo sport, trovare in noi un luogo e delle persone affidabili per poter crescere, per poter provare a mettersi in gioco, per vedere quanto sia reale l'opportunità per chi arriva fino alla primavera o in primavera, poi arrivare al campionato di Serie A, perché questo è stato così anche quest'anno per alcune di loro. E quindi questa è una delle principali motivazioni che ci hanno spinto a guardare un anno che purtroppo ci vede quarti a un passo dalla Champions, magari anche con qualche rammarico per qualche punto perso, e questo può essere un ottimo spunto e un buon punto di partenza per il prossimo anno per avere la giusta mentalità e il giusto approccio durante tutta la stagione, senza magari dei cali o delle mancanze di, di attenzione che però nello sport come nella vita possono succedere quotidianamente.
8: E quelle del DG Ferrari sono state parole poi un po' riprese anche dal direttore sportivo Simone Mazzoncini, che a brevissimo vi farò ascoltare tanti gli spunti che poi ha offerto il direttore. Intanto mi collego un attimo con gli amici da casa. Ci scrive Franci, grazie Franci, meno male, un messaggino anche per me, anche se vabbè, mi dici un saluto da Franci, anche se senza le ragazze non è la stessa cosa, stasera è un po' più triste perché è finito il campionato e senza ragazze non è domenica. Vabbè, per qualche tempo vi dovrete accontentare solo della mia presenza, o meglio della mia presenza e di altri ospiti, perché poi torneremo anche con altri personaggi legati al mondo della Fiorentina femminile, del femminile nei nostri studi. Però oggi era doveroso anche parlare di quella che è stata la conferenza stampa che si è tenuta al Viola Park, per avere un po' un quadro complessivo di quella che è stata la stagione da poco archiviata con il quarto posto, un quarto posto che chiaramente lascia rammarico perché quello subito sotto ai posti che così contavano. Allora, un consiglio per il prossimo anno è quello di puntare sul vivaio del Viola Park, vedi Lombardi, Cherubini, Maila, e puntare su meno straniere, ce lo dice Franci. Ma Franci, aspetta, perché il discorso di mercato è stato affrontato da Mazzoncini, dopo lo ascolteremo, ma prima ancora di proiettarci su quello che è il mercato, sentiamo cosa il direttore ha detto per quel che riguarda appunto questo campionato archiviato.
10: Ci tengo veramente a ringraziare la famiglia Commisso e il direttore generale Alessandro Ferrari per il rinnovo del contratto, per il rinnovo della fiducia, per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato e che stanno continuando a dimostrarmi. Poi vorrei, in attesa ovviamente di mettermi a disposizione per le vostre domande, fare un primo punto della stagione che è appena conclusa. Una stagione iniziata con tanti cambiamenti, come diceva il direttore generale, a partire dal mister, una stagione iniziata bene, diciamo, a livello di quello che cercavamo, una forte identità di squadra che abbiamo iniziato a costruire fin da subito vedendola in campo, tant'è che fino alla sosta natalizia, quindi quasi al giro di boa, abbiamo chiuso con 5 vittorie, 2 pareggi su 9 partite, chiudendo al secondo posto dietro la Roma, 5 punti alla Roma a pari della Juve. Poi abbiamo ripreso dopo la sosta, purtroppo non abbiamo ripreso con lo stesso piglio, comunque con la stessa attenzione evidentemente. Abbiamo passato un periodo di un mesetto di difficoltà in cui abbiamo raccolto un punto, perché è iniziato col pareggio casalingo col Genoa, poi le sconfitte con Lazio, Napoli e Inter. E questo punto in un mese, questo periodo non positivo, questo periodo di down ci ha portato ad allontanarci in maniera importante dalle prime posizioni, questo forse in maniera determinante poi al raggiungimento della Champions. Dopo la squadra si è ripresa, ha fatto 2 buone vittorie con Milan e Sassuolo, però ha manifestato, diciamo, comunque degli up and down, quindi delle buone partite a qualche momento di smarrimento dovuto a tanti fattori, anche a tanti cambiamenti, magari a un po' di mancanza di leadership, a varie situazioni. E questo ci ha portato a chiudere al quarto posto, come diceva il direttore generale, con rammarico, perché siamo convinti che la base della nostra squadra sia una buona base su cui lavorare. Siamo convinti che il mister abbia iniziato un lavoro proprio di identità, di trasmissione di concetti che vogliamo ritrovare ancora più forti la prossima stagione. E chiudiamo con rammarico, ma anche con la voglia, con la forza di ricominciare come abbiamo fatto già da tempo, di pianificare, di cercare di migliorare la squadra, cercando e inserendo giocatrici funzionali a quello che è l'idea di calcio del nostro allenatore. E quindi questa è la mia analisi della stagione. Un'altra cosa importantissima che ha sottolineato Alessandro Ferrari è il fatto che puntiamo molto anche al legame tra prima squadra e settore giovanile. Questo l'abbiamo visto con le ragazze che hanno giocato in prima squadra, che inizialmente, non lo nascondo, nella nostra idea era forse che avrebbero fatto la stagione in primavera, cioè gli allenamenti in prima squadra, ma magari la domenica, il sabato e la domenica andavano sotto. E invece siamo contenti, il mister è stato bravo, le ragazze sono state brave, hanno saputo ritagliarsi uno spazio in Serie A. Questo ha penalizzato tra virgolette la primavera per certi versi, ma di fatto ha fatto fare un altro lavoro, dando spazio fin da subito alle ragazze più giovani in primavera. E da lì nasce il rapporto anche che include il mister anche sul settore giovanile, perché il mister comunque gli piace lavorare con le giovani, è stato a vedere almeno una partita di tutte le squadre giovanili fino alle Pulcine addirittura. Vogliamo far questo per lavorare insieme, per costruire un qualche cosa. La squadra, la prima squadra, ha un'età, ci sono delle ragazze con un'età abbastanza giovane, quindi futuribili, sta a noi continuare a sviluppare il tutto.
8: Vogliamo lavorare insieme per costruire qualcosa. Le parole di Mazzoncini, che ha parlato poi appunto anche di giocatrici funzionali per alzare un po' l'asticella, giocatrici funzionali al progetto tecnico e non solo, ma c'è appunto questo voler lavorare per poi costruire qualcosa. Di progetti futuri ne ha parlato anche mister Pignone Sarze, rispondendo alla precisa domanda della collega, se non sbaglio Sara Meini, è stata lei a porre la domanda al mister su quello che la società gli ha chiesto dopo questa stagione, che appunto si è conclusa, come tutti sapete, con questo quarto posto, che però, come anche ha detto Mazzoncini, può essere una base importante per quel futuro che la società ha a mente di costruire. Io lo avevo già detto nelle scorse puntate, lo ribadisco: quando c'è la voglia di prolungare dei rapporti è perché si vogliono creare delle basi solide per il futuro. Nel calcio si parla spesso di progetti, ma poi alla fine progetto diventa una parola un po' troppo abusata, perché non si sa poi portare a termine, si vuole tutto e subito, ma non è così che si programma e si fa il calcio. Serve tempo, quindi per un progetto serve del tempo, servono delle basi, e è chiaro poi si sviluppano le altezze, ma solo con le basi. Intanto però, per quella che potrebbe essere la stagione Ventura, per quelle che sono anche le ambizioni della famiglia Commisso e non solo del comparto femminile della Fiorentina, sentiamo cosa ha detto il tecnico Pignone Sarze.
11: Migliorare quello che abbiamo fatto quest'anno, in tutti i modi. La prima domanda: io non posso pensare tanto a quello che era prima di me, penso a quello che da quando sono arrivato, sì, anche come ho detto prima, anche io voglio vincere. Rimpianto vuol dire regrets?
12: Sì.
11: Allora, the regrets, i rimpianti, sono un po' che credo che su certe partite dovevo aver gestito la partita meglio, sì, per ottenere risultati, sì. Ho creduto molto di più nello sviluppo della squadra, della singola giocatrice, della squadra, che soltanto portare un risultato avanti. Perché? Perché io credo quando il giorno che saremo pronti per competere in una qualificazione per la Champions o competere per i primi tre posti, saremo pronti. Arrivando soltanto a risultati, abbiamo visto già in parecchie società italiane che hanno fatto difficoltà quando sono andate in qualificazione per la Champions. A me piacerebbe arrivare a quello per essere protagonisti, non avendo difficoltà di passare il turno. Quello è il mio modo di lavorare, il mio modo di pensare. Sarete tutti d'accordo? No, abbiamo differenti mestieri. Quello è. Grazie.
8: Ed ecco la battuta finale, quando dice che di fatto ognuno ha un po' il suo mestiere. È anche vero che sì, alle volte dall'esterno si fa presto a parlare, ma poi non si ha la percezione reale di tutta quella che è la settimana di una squadra, sia essa la Fiorentina femminile, la Roma o la Lazio maschile o chi per loro. Però è vero che alle volte, quando non si vive quotidianamente un ambiente come lo vive un allenatore, qualcosa può sfuggire. È normale, e tra l'altro un altro punto essenziale di quello che ha detto il tecnico, oltre al fatto che ha detto migliorare quello che abbiamo fatto in tutti i modi, e migliorare quanto fatto vuol dire almeno centrare l'Europa, quindi secondo o terzo posto, poi dovesse essere scudetto tanto meglio, ma intanto migliorare significa almeno centrare l'Europa. Dicevo, un altro punto secondo me molto essenziale, non so se voi da casa siete d'accordo, è quando dice che lui non guarda solo al risultato ma guarda anche allo sviluppo della squadra, perché per essere pronti non si può pensare solo al risultato ma si deve pensare anche a quella che è la crescita globale. Ha parlato di squadre che fanno un po' fatica magari in Europa perché non sviluppano bene quello che è un po' magari il loro credo, e io penso che su questo la Serie A Women sia stata un po' lo specchio delle parole del mister. Si è vista una Roma che in Italia ha fatto scintille, in Europa ha fatto molta ma molta fatica anche con le cosiddette imbarcate, perché i passivi della formazione di Rossettini, che si è laureata proprio campione d'Italia, in Europa sono stati piuttosto pesanti. Ha fatto leggermente meglio la Juve, ma di fatto neppure nel calcio femminile ci sono squadre italiane nelle parti finali delle competizioni europee, e questo è un punto sul quale riflettere davvero tanto, perché io credo che comunque si debba un po' strutturare il percorso come intende il mister, con la voglia di essere anche protagonisti. Ma per essere protagonisti non si può pensare solo a vincere, si deve costruire una crescita. So che possono sembrare frasi fatte, perché poi vincere piace a tutti, ma anche al mister piace, lo ha detto e ripetuto più volte questa mattina in conferenza, però dietro ci deve essere una base solida che consente poi di sviluppare il tutto e di poter competere anche fuori dal panorama italiano. Ma proprio sul modo di lavorare che si è creato quest'anno in casa fiorentina femminile, vi faccio ascoltare le parole, altra parte delle parole del direttore sportivo Mazzoncini. Ci concentreremo poi sul mercato, perché vedo che da casa ci state scrivendo proprio in merito a questo, ma intanto, andando alla metodologia di lavoro usata, sentiamo quello che ha detto il direttore, fresco di rinnovo peraltro.
10: Io ho la fortuna di avere la fiducia da parte della famiglia Commissione, come ho detto prima, e soprattutto il direttore generale Ferrari, che è qua in loco, no? Però io manifesto sempre quello che è la mia idea, e ho la fortuna di avere un direttore generale che mi ascolta, nel senso non che per forza deve fare la lettera quel che dico, ci mancherebbe, però mi ascolta, c'è sempre un confronto quotidiano anche al bisogno, e devo dire, quello che io di solito propongo ne discutiamo, e sicuramente la fiducia me la dà per fare le cose, dopodiché decido tutto io. Io sono il direttore sportivo, ho la mia parte di responsabilità che mi prendo tutta, nel bene e nel male. Il confronto col DG c'è quotidiano, ripeto, però sento proprio la fiducia, e quindi mi sento anche, come dire, nella situazione di poter, come nel caso del mister, come ho detto prima, noi l'anno scorso abbiamo deciso di cambiare allenatore, anche con dispiacere umanamente per il rapporto che anche personalmente mi legava a Seba Della Fuente. A quel punto lì è chiaro che io, parlando col DG, ho proposto quella che poteva essere un'idea. L'idea, abbiamo sia vagliato di rimanere su un allenatore italiano, o abbiamo anche vagliato la possibilità di cambiare strada. Una volta pensato, ho detto: guarda direttore, perché non proviamo a cambiare strada per questo, questo e questo? Lui ci ha riflettuto, era un'idea che gli piaceva e me l'ha avallata. Questa è nata, così è nata l'idea, per esempio, del mister. Però io devo solo ringraziare il direttore generale per la fiducia che mi dà, nel senso che mi dimostra sempre apertura nei miei confronti. Poi io sbaglio, come tutti, nessuno si tira indietro nell'errore, credo che. Però chi è chiamato a decidere quasi quotidianamente, a prendere decisioni quasi quotidianamente, piccole e grandi, è anche portato all'errore. Quello ci sta, cerchiamo di sbagliare poco, di sbagliare il meno possibile, però lo ringrazio perché mi dà fiducia e mi dà, cioè, tiene sempre la porta aperta ad un confronto, e questo per me è fondamentale.
12: Ecco, ma per esempio nel momento in cui voi avete scelto di rinnovare, è stata lei a proporlo alla proprietà e poi la proprietà ha detto di sì, sì, oppure è la proprietà, sì, che vi chiede qualcosa?
10: No, la proprietà, quando ci si confronta, tu che pensi dell'allenatore, che pensi del lavoro dell'allenatore, faccio la disamina di quello che è il mio pensiero e quello che sarebbe la mia idea, E gli ho detto: per me il mister, per questo motivo sarebbe giusto andare avanti con lui, e la mia idea sarebbe ed è andare avanti con lui. E lui si è manifestato d'accordo, cioè ha detto che ha manifestato che era d'accordo con me, quindi ha sposato quella che era la mia idea.
8: Si è parlato in questo estratto di conferenza anche di Sebastian Della Fuente, l'ex tecnico Viola, che quest'anno ha vissuto una stagione poco fortunata. Come sapete, il quadro della classifica del campionato di Serie A ha parlato di un Genoa, la formazione allenata proprio dall'ex tecnico della Fiorentina, all'ultimo posto, un Genoa che dopo un solo anno di Serie A è retrocesso in Serie B, facendo spazio al Como 1907. Per semplificare un po', il Como di Fabregas. Quindi nel campionato di Serie A femminile 2026-2027, quello che inizierà poi verso agosto-settembre, si avranno sostanzialmente due Como: il Como Women, che è il Como che abbiamo visto questo anno allenato prima da Stefano Sottili, poi da Paolo Tramezzani, che è stata un po' una delle rivelazioni insieme al Napoli e alla Lazio, come anche abbiamo detto un po' nell'ultima puntata, nella puntata scorsa, quella con le ragazze, e con Emma Severini, Giorgia Bettineschi e Michela Catena. Insomma, il Como che è stata un po' una delle rivelazioni di questa stagione, soprattutto per quella che era stata la stagione precedente, una classifica molto spaccata, che però ha visto il Como appunto lottare per le prime posizioni. L'anno prossimo ci sarà poi anche il Como 1907, che insomma già quest'anno in Serie B ha dimostrato di voler essere protagonista. Un budget direi molto buono quello della formazione lariana, che investe non solo sul maschile ma anche sul femminile, e questo non sempre accade, lo ha detto poi anche il direttore generale Ferrari. Se avremo poi modo e tempo, perché sto guardando anche un po' l'orario, vi faremo ascoltare anche tutte quelle che sono state le dichiarazioni finali del DG Viola. Ma a proposito di allenatori, ci scrive Ale da Campo di Marte, che ci chiede: per quanto hanno rinnovato mister e DS, entrambi hanno prolungato l'accordo su base biennale, quindi la nuova scadenza è fissata al 2028, ma chissà che poi magari durante il corso della stagione 2026-2027, quindi tra qualche mese, non ci saranno ulteriori novità per mettere ulteriori mattoncini. Certo è, l'importante sarà partire bene, come ha detto il mister, e migliorare quanto è stato fatto nel corso di questa stagione. Un campionato di Serie A, lo ricordo, insomma, anche se è noto a tutti, un campionato di Serie A femminile che ha visto la Roma vincere lo scudetto, l'Inter qualificarsi in Europa come la Juve, secondo e terzo posto rispettivamente, quello di nerazzurre e bianconere, Fiorentina poi quarta e Genoa ultimo in classifica e quindi retrocesso. Per la riforma c'è stata una sola retrocessione, ha fatto spazio al Como 1907. E allora vado di nuovo nella chat dei nostri radioascoltatori. Franci ci dice: secondo me si potrebbe anche cercare di pescare delle ragazze dalle squadre italiane, come per esempio nella Roma, formata da molte calciatrici nostrane, vincendo un bellissimo campionato, quindi possiamo puntare di più sulle italiane. Franci, ora ti farò ascoltare e vi farò ascoltare le parole di Mazzoncini proprio in chiave mercato, perché è molto interessante quello che dice. Ha peraltro risposto anche a una mia domanda, dove sottolineavo questo fatto, il discorso che comunque è anche complicato però pescare nel mercato italiano, perché ci sono poche calciatrici. In Italia, è inutile nasconderlo, il movimento femminile è ancora troppo indietro rispetto al panorama europeo, quindi per migliorare è chiaro che si deve andare a pescare anche dove c'è più esperienza. Lo ha detto anche Mazzoncini, questo è un giudizio in più che do io, sicuramente meno rilevante di quello del direttore, quindi spazio alle sue parole.
10: Guarda, credo sia più probabile che andremo sul mercato estero, per il semplice motivo che le grandi giocatrici italiane, le giocatrici italiane di livello, chi le ha tende a mantenerle, ovviamente. Quindi per sopperire all'italianità, a cui noi teniamo, perché comunque l'italianità all'interno di una squadra italiana deve trasmettere anche a chi arriva la parte di calcio italiano, l'idea è quella di crearsele, no? Grazie anche al Rocco Bicommisso Viola Par, come si diceva, cioè noi abbiamo, al netto delle due che hanno giocato, ma abbiamo una terza che ha fatto le ultime due scampoli di partite, che purtroppo non ha potuto essere più protagonista, e lo sarebbe stata se lo, ovviamente se l'avesse meritato, che è Siria Maelia, che rientrava da un infortunio brutto al crociato. Abbiamo fatto debuttare in Serie A con la Fiorentina Viola Bartalini, quindi l'idea delle italiane, visto che dal settore giovanile comunque stanno crescendo, il prossimo anno aggregheremo sicuramente un'altra ragazza, e anche nelle fasce d'età più piccole abbiamo delle qualità importanti, è, come dire, più probabile che proviamo a crearcele in casa. Poi se capiterà l'occasione per cui una giocatrice italiana adatta alla Fiorentina, di livello della Fiorentina, per un motivo o un altro, perché poi anche le giocatrici forti magari trovano le motivazioni per richiedere un cambiamento di squadra, ci sta nel calcio, e chiaramente noi cercheremo di farci trovare pronti.
13: Sì, ovviamente.
10: Sì, l'idea è quella, l'idea di inserire anche un po' di leadership, come dicevo prima, quindi qualche giocatrice, almeno una o due giocatrici che abbiano un po' di esperienza, perché probabilmente nei momenti cruciali di difficoltà quella un po' può essere mancata. Ma oltre a questa, l'idea è anche di inserire, come sempre, giocatrici giovani, sì, ok, il 23-24 si torna al vecchio discorso italiano, no? 23-24 per noi sono giovani, se le reputiamo giovani, sì, comunque giocatrici futuribili, perché noi all'interno della rosa abbiamo tante giocatrici futuribili per età e secondo me anche per qualità. Gli innesti l'anno scorso infatti sono stati anche di età 2005, 2004, 2006, 2007. L'idea è di inserire sì qualcuna esperta, almeno una o due esperte, e poi di mettere gente quantomeno che è nel pieno, cioè con la giusta esperienza, che possono però crescere e possono portare futuribilità al club.
8: Le motivazioni per le quali si pesca spesso nel campionato o nei campionati esteri le ha appunto spiegate anche Mazzoncini, che tra l'altro secondo me ha toccato un altro dei temi cruciali un po' per il movimento calcistico italiano, per il sistema calcio italiano al netto di maschile o femminile, ovvero quello di cosa si intende per giovani. Qui è vero, 23-24 anni ancora siamo giovani, uomini o donne che siano, e all'estero a 24 anni sono già nel pieno della carriera, perché magari esordiscono in prima squadra a 16-17 anni. Si parla spesso di Yamal, il talentino del Barcellona maschile, ma io credo che questo sia solo uno dei tanti nomi che ci fanno capire quanta differenza ci sia ancora nel modo di ragionare che si ha in Italia. 23-24 anni, per quanto si sia giovani, però si dovrebbe già aver acquisito una buona esperienza. Il problema è che in Italia non ci danno spazio per avere esperienza, ci vogliono un po', e questo è in generale nel mondo del lavoro, pronti a 20 anni, ma a 20 anni non ti danno modo di aver fatto già esperienza. Quindi c'è un po' questo controsenso che si ripercuote anche ovviamente sul calcio, perché è un processo culturale che qui si ha, che andrebbe smantellato. Io, seguendo la Serie C maschile, anche lo vedo molto bene di quanto pesi questo fattore, però ripeto, è un problema comunque culturale che non può essere certo cancellato con un colpo di spugna. Vedremo però se ci saranno poi novità con il Consiglio federale, attraverso il quale si eleggerà anche il presidente della federazione, con Malagò che appare il candidato favorito anche rispetto ad Abete. Il 22 giugno ci saranno le elezioni e vedremo quindi anche come il nuovo presidente si approccerà al mondo del calcio femminile, che di fatto non ha aiuti. Questo lo ha detto oggi a gran voce anche Ferrari, dopo ve lo farò ascoltare. Prima di salutarvi, intanto torno in chat. Ci scrive di nuovo Franci: comunque molti si lamentano perché da qualche anno non ci qualifichiamo per la Champions, ma c'è da capire anche che mister Pignone Sarse è al suo primo anno a Firenze e viene da un campionato estero. Non era facile, non conoscendo le ragazze, niente è mai facile, comunque siamo arrivati quarta, quindi per me piena fiducia al mister. Già dal prossimo anno punteremo su altri obiettivi. Questo è il pensiero di Franci, che io comunque sposo e condivido in pieno, perché anche secondo me questo è stato l'inizio l'inizio di un percorso che potrà portare poi a traguardi sicuramente molto importanti le ragazze della Fiorentina femminile. Si è iniziato un nuovo percorso e non è tanto il fatto che mister Pignone Sarse non conoscesse il campionato italiano magari ad aver fatto la differenza, ci sono stati anche cali di tensione, a volte magari qualche peccato di personalità, perché essendo tutte ragazze giovani, quelle che comunque ci sono in casa Viola, non è sempre semplice. Era una squadra nuova, una squadra dove si è cambiato tanto, e si sa, quando c'è un anno zero ci può stare che un minimo ci siano delle frenate. Per me sono assolutamente comprensibili e ragionevoli. E intanto Franci ci dice di non aver salutato Greg, ma oggi non abbiamo ospiti della Fiorentina, altrimenti insomma sicuramente avrei lasciato molto più spazio a loro. Li abbiamo un po' da remoto, vi ho fatto ascoltare quelle che sono state le parole dei protagonisti e chiuderemo a breve poi con il direttore Ferrari. Ma dicevo, quando si parte con un anno zero è normale che ci sia un po' più di fatica, è normale che ci sia qualche inciampo, l'importante è che si creino delle buone basi che, io torno a ripetere, per me si sono create. Poi si può dire che la Roma di Rossettini all'anno zero ha fatto comunque meglio della Fiorentina, assolutamente sì, veniva però da un percorso molto diverso, da un percorso che ha visto sì dei cambiamenti, ma secondo me molto meno sostanziali rispetto a quelli che ci sono stati in Viola. Veniva da annate totalmente diverse, perché anche in questo caso è inutile negarlo, Juve e Roma hanno fatto un po' il bello e il cattivo tempo negli ultimi anni del calcio italiano femminile, ma secondo me la Fiorentina è una di quelle squadre che nel giro di breve tempo emergerà ancora con più prepotenza. Sono tante le squadre che si stanno attrezzando, lo abbiamo detto prima, Como Women, Napoli, Lazio, la stessa Fiorentina, che comunque ha una base diversa dalle tre citate. Vedremo quello che farà il Como 1907, ma ripeto, di sicuro questo anno qui è stata una buona base per il futuro Viola. Riguardo però, ecco, alle parole del direttore generale Ferrari, il discorso si è poi un po' allargato anche a una questione di investimenti, di strutture e di proprio cultura di calcio femminile in Italia. Quindi spazio alle parole conclusive peraltro del direttore generale Ferrari, che ha chiuso la mattinata al Viola Park. Rientreremo poi in studio e commenteremo al volo quelle che sono state le sue dichiarazioni finali.
9: Ripeto, oggi è calcio femminile. Il calcio femminile c'entra perché comunque in ogni caso con la famiglia commissa abbiamo fatto il punto della situazione già su tutto, sia a partire dai rinnovi che a partire da quello che sarà il budget per la nuova stagione, gli obiettivi. Quindi per fortuna la tecnologia aiuta anche da un punto di vista di potersi confrontare e vedere le situazioni e sentire cosa ci dice la proprietà. Poi andiamo io e Fabio, perché uno è il direttore sportivo di tutto l'ambito maschile e l'altro è il direttore generale della società, e quindi andremo io e lui.
12: E l'altra cosa sui costi, ovviamente, del calcio femminile, lei ha tirato fuori una cifra molto importante, perché mi ricordo l'anno scorso si parlava di circa di 4 milioni, sono aumentati di 2 forse la gestione.
9: No, i costi sono aumentati di 2, perché comunque c'è un discorso di costi operativi importante, perché ci sono comunque adesso, anche il mercato delle femminile sta avendo un incremento importante, ci sono intermediari o agenti che non si accontentano più di nulla, ci sono la difficoltà di prendere giocatrici italiane perché costano veramente molto molto molto di più di quello che può offrire l'estero, e se vuoi rimanere competitivo devi accettare quello che il mercato oggi ti propone, perché sennò l'alternativa è quella di arrivare con le nostre ragazze e crescere e giocare, ma fare un altro tipo, avere sicuramente altri tipi di obiettivi.
12: Ecco, infatti, scusi, volevo finire la domanda per dire che la risposta, col fatto che i costi aumentano così tanto, e comunque è un peso su un bilancio di una società che comunque non ha introiti da un punto di vista pubblicitario, parliamoci chiaro, non è come il maschile, ma è quasi interamente una rimessa per una società. Allora le chiedo, può essere una risposta politicamente, qual è la prima cosa che lei farebbe? Le scuole, nel senso, non può partire da voi una provocazione nei confronti di tutto il mondo del calcio per cercare davvero di porre attenzione su questo calcio femminile, perché altrimenti
9: però sono d'accordo, però le scuole, perché il calcio femminile non ha persone che vengono a giocare. Il calcio femminile sta sparendo in Italia, ci sono sempre meno bimbe che arrivano a voler giocare a calcio, e questo ce lo dicono i numeri. E quindi se non ci sono le ragazze che giocano, tu puoi avere tutti gli investimenti che vuoi, ma intanto gli devi far avere la passione, la voglia quantomeno di provare a giocare a calcio. Poi è inevitabile, certo che c'è tutto un discorso economico di sostenibilità, quello ci mancherebbe, però se tu non hai la materia prima diventa difficile, chi sostieni? Quindi il tema, forse sono due strade parallele, per carità, ma quello è quello che stiamo cercando di fare. Mi è stato chiesto una, allora per una io ti dico, io preferisco avere intanto tante ragazze che vogliono cimentarsi nel calcio, che hanno il sogno, il desiderio di giocare a pallone, che vedono nel calcio uno sport come tutti gli altri, cosa che in Italia ancora non è, e dall'altra parte quello che stiamo facendo in termini di società, non solo noi ma anche le altre, è cercare di far capire che così il calcio femminile per chiunque non è sostenibile, e quindi bisogna assolutamente trovare delle soluzioni diverse. Noi abbiamo avuto anche un incremento, seppur minimo, di biglietteria o di sponsor, ma stiamo parlando di cifre ridicole, ve l'ho detto, siamo riusciti a raccogliere tra tutto quanto 1.095.000 euro e ne abbiamo spesi 6.002.000. Quindi questa è un, tra l'altro vi assicuro, ci sono società che spendono molto più di noi per il calcio femminile, ci sono società ben dietro di noi in classifica che hanno speso di più, e quindi poi vabbè, questo fa parte dello sport, non coincide mai o non coincide sempre quanto spendo e questi sono i risultati, però la situazione del calcio femminile è questa, quindi prima di tutto materia prima e poi soprattutto anche un discorso di economico e di aiuti concreti a chi investe in questo sport.
8: La parte iniziale del discorso del DG Ferrari si riferiva al lato maschile, quando ha detto che andrà in America con Paratici è per discutere ovviamente del comparto maschile della società. Per il resto io credo che siano da mandare al prossimo presidente federale le ultime parole del direttore, quando ha parlato del fatto che le bambine non si avvicinano più al calcio, che ci sono costi elevati, tante cose, tanti spunti veramente interessanti credo che abbia offerto, e sarebbero cose sulle quali chi poi prenderà in, tra virgolette, gestione la federazione dovrà comunque tener di conto, perché con molto garbo ed educazione Ferrari ha però palesato tante problematiche reali e concrete che ogni giorno insomma si possono vedere per quel che riguarda il mondo calcio. Lo hanno spesso ricordato anche le ragazze qui da noi, quanto sia difficile ancora comunque approcciarsi al mondo del calcio femminile. Certo, lo è molto meno rispetto a tanti anni fa, però siamo ancora indietro e ripeto, le parole del direttore Ferrari andrebbero ascoltate, riascoltate e riascoltate ancora, che diventino un po' un monito per il futuro. Leggo l'ultimo messaggio, ci scrive sempre Franci che ci dice che si è conclusa la stagione, anche stasera un piacere, voglio mandare un grosso abbraccio alle ragazze, vi voglio bene, ci rivediamo a settembre, saremo a lottare con voi, io in balaustra, voi in campo. Allora sì, è vero, si è conclusa la stagione del campionato di Serie A Women, ma noi con l'altra metà della Viola andremo avanti ad oltranza. Poi sì, forse mi prenderò una piccola vacanzina anch'io, ma ve lo comunicherò ovviamente per tempo, però noi non ci fermeremo e alle ore 20 ogni giovedì, fino a quando appunto io non mi prenderò un po' di vacanza, torneremo in onda. Quindi per questa puntata purtroppo è già tutto, si è conclusa, ma io vi aspetto e aiuto, non ho il calendario sotto mano, qui siamo già a giugno, io stavo per leggere date completamente casuali, ma dicevo, oggi sì, è il 20 maggio, quindi io vi aspetto giovedì 30 maggio alle ore 20 con una nuova puntata dell'altra metà della Viola, dove proseguiremo con l'analisi di tutto quello che è stato e anche di quello che sarà. A tutti voi una buona serata e mi raccomando, sempre sintonizzati su firenzeviola.it e Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, Chiara Bevilacqua con me. Ciao Chiara.
2: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
1: Per queste due ore insieme solo io e te. Sono molto contento, insomma, di poter fare questa diretta senza un terzo incomodo. E invece c'è anche Stefano Prizio. Ciao Stefano.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Hashtag si scherza, eh? Hashtag avanti tutta. Hashtag proviamo a parlare per hashtag, anche se fa un po', insomma, 10 anni fa. Vabbè.
3: Hashtag
1: chiudiamola subito.
3: Hashtag chiudiamola subito.
1: Hashtag
3: fare i bischi.
1: Mi sembra un ottimo hashtag questo. Buonasera anche a Sara Mastro Simone che curerà la parte tecnica e vi ricordo come sempre il 348 7513933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per le chiamate. In una giornata che per la Fiorentina è vigilia di
3: partita,
1: Fiorentina-Atalanta, e l'ho realizzato mentre lo dicevo perché della partita non voglio dire non ce ne frega nulla, però diciamo ci interessa poco, ma una giornata in cui continua a tenere banco le discussioni extracampo. Cosa farà la Fiorentina con l'allenatore, cosa farà la Fiorentina sul mercato. Stamani la curva, insomma, ha alzato la voce e non poco, con uno striscione per quanto mi riguarda anche un po' inatteso, soprattutto per i toni molto aspri nei confronti di squadra, società. Il soggetto, anzi l'oggetto del messaggio non è che fosse chiarissimo. Sara Mastro Simone è di una professionalità che quasi mi imbarazza averci a che fare, ma c'è

0: cose. La Fiorentina non ha certezze e non ha fretta. Quindi insomma, questi sono i due cardini attuali della Fiorentina.
1: Perché avere fretta, Stefano?
0: Beh, allora, innanzitutto perché ci sarebbe appunto, come quello striscione farebbe capire, ci sarebbe da rimediare ad una stagione che ha lasciato scorie.
1: Ma abbiamo vinto 2-0 con la Juventus.
2: Guarda, te l'avrei fatta io.
0: Tutto a posto.
2: Questa...
1: Tutto a posto. Ora sì? Chiara e Lorenzo Benedetto, se non sbaglio, è post partita.
2: Io ero furiosa. Mi hanno fatto arrabbiare. Avrei preferito, no, quello no, perché sarei incoerente. Mi chiedevo quantomeno amor proprio e dignità prima del fischio d'inizio. E quelli si sono visti. Però non ti puoi svegliare al 17 di maggio dopo tutto quello che mi hai fatto passare come tifosa in questa stagione e ricordarti innanzitutto come si fa a correre, secondo come si fa essere squadra e soprattutto per cosa vieni pagato. L'ho trovato poco professionale.
1: Va bene, a me non ha fatto arrabbiare come a Chiara Bevilacqua, certo non è che ha fatto i caroselli.
0: Io sintetizzerei quella partita, il sentimento dopo quella partita come rabbia e orgoglio. L'orgoglio indubitabile di aver fatto uno scherzetto alla Juventus, ma anche la rabbia della serie, allora potevate fare molto meglio.
1: Bene, sì, è stata la conferma anche di quello che tutti pensavamo, cioè che questa squadra non è da quindicesimo posto. Ora,
0: poi bisogna capire perché non lo ha dimostrato tutto l'anno, perché non riusciva o perché c'erano altri problemi.
1: Mi sembra un'ottima riflessione, ma temo che una risposta, ognuno può avere una propria idea, ma una risposta chiara non ci sia. Io segnalo anche che all'interno dei campionati ci sono anche delle partite che vivono un po', cioè ho visto una Juventus oggettivamente veramente poca roba, e te lo dimostra il fatto che settimana prima aveva pareggiato anche in casa proprio della Juventus, forse due settimane prima, comunque l'Hellas Verona già retrocesso. Ecco, non ci metto l'impresa della Fiorentina da quindicesimo, ha battuto la Juventus, non so, di Conte, dei 102 punti, quanti no, ne fece.
0: È stata una partita sicuramente, però che la Fiorentina ha fatto vedere qualcosa,
1: forse la partita migliore a livello di collettivo, ecco, della squadra.
0: Però non può bastare per rimediare una stagione.
1: No, ti ci metto, però un tifoso mi faceva una provocazione nei giorni scorsi, cioè mi diceva: certo, se avessimo fatto un campionato a decimo posto, ok, e poi avessimo perso anche con la Juventus, forse io, se mi avessero detto cosa firmare tra decimo posto
0: meglio
1: senza...
0: il quindicesimo?
1: È meglio il quindicesimo vincendo.
2: A me anche al supermercato lunedì mi hanno detto: abbiamo vinto il nostro campionato sostanzialmente, come sempre, ogni anno battendo la Juventus.
1: Vabbè,
2: io mi sono presa 5 secondi per riflettere, poi l'ho guardato e ho detto semplicemente no.
1: Bene, no, ora io facevo tra decimo e quindicesimo posto, credo che anche lo stesso tifoso che me l'ha detto gli avessi detto meglio, e io gli ho detto io avrei scambiato il 2-0 con la Juve col 2-0 a Crystal Palace, cioè a Londra nell'andata, e anche il tifoso insomma era abbastanza d'accordo con me.
0: Giacomo, dire così denuncia il fatto che in questa città, nonostante gli anni che sono passati, nonostante le esperienze anche di competizioni importanti, non è del tutto sparita, non è del tutto sparito il provincialismo. Perché la storia è che uno che si accontenta della vittoria con la Juventus mi ricorda quei morti di fame che, non avendo mai visto nulla di buono nella vita, trovano una signora che concede loro la punta di un dito e già si eccitano tutti e si accontentano.
1: Pensavo tu parlassi di
2: mangiare,
1: però va bene, poteva andare sicuramente peggio. Interrompo un attimo la discussione perché allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Thomas. Allora buonasera Thomas e bentrovato.
3: Sì, ciao a tutti.
1: Dice
3: allora
1: ciao.
3: Io chiamo perché sono uno di curva, va bene?
1: Beh.
3: E per cui mi rappresento in quel manifesto che è stato messo attaccato. E chiamo perché te hai detto che praticamente sei rimasto un po' sorpreso, e per te una cosa, un successo sorpreso da questo.
1: Sì,
3: da
1: solo
3: questo,
1: perché non me l'aspettavo, non.
3: No, non te l'aspettavo. Approfitto ad affrontare un argomento.
1: Sì, sì,
3: ma ti voglio fare una domanda, come la voglio fare un po' a tutti. Allora, perché siete rimasti sorpresi? Cioè, voi vi rendete conto, questi mezzi uomini, perché loro non sono giocatori di calcio, loro sono mezzi uomini, voi vi rendete conto di

0: come si sono comportati durante l'anno, perché non mi devono venire a dire, va bene, che loro si sono impegnati del tutto, perché io quando vedo giocatori che anche quando si perde escono dal campo sorridenti, vero, vuol dire che lì c'è qualcosa che non va. Allora il discorso è questo qua: loro si devono rendere conto, a cominciare dal signor Giuseppe Commisso, che Firenze è stufa. A me non mi può bastare, da tifoso della Fiorentina che pago tutte le domeniche e la seguo dal 1976, non mi può bastare un 2-0 contro la Juventus, perché sarebbe un'offesa all'essere tifoso di una squadra che abbiamo seguito in tanti anni. Allora loro si devono rendere conto che dal prossimo anno, va bene, se le cose non bastano, si comincia dal primo minuto della prima giornata a fischiare, e si partirà anche con la società, perché questo giochino, va bene, di fare finti tonti deve finire, deve veramente finire, perché il signor Ken, il signor Gudmundsson e altri, a me non mi ci prendono in giro, come non devono prendere in giro una città che piange per una maglia, se la senti cucita addosso. Se loro non se la sentano, e lo posso capire perché non sono fiorentini, ma almeno il rispetto di chi paga lo devono dare, e questi signori hanno la coscienza sporca. Ecco perché quel cartello lì non deve sorprendere, e molto probabilmente sarà il primo fra tanti, perché se loro pensano che noi siamo in pace, assolutamente se lo scorda, Firenze non è più quella. Se i giornalisti o le trasmissioni vogliono far passare uno stadio, una città come quella che ora, va bene, si gira pagina, non si gira pagina, sono 7 anni che si sta girando pagina. Siamo veramente stufi, ci hanno messo il sentimento veramente con un gran punto in interrogativo quest'anno.
1: Guarda,
0: questo, scusate, non è uno sfogo a voi,
1: Thomas, io ti ringrazio.
2: Secondo me hai fatto molto bene, perché poi
3: sì, non ha scisso come qualcuno fa,
2: esatto,
3: i, come dire, le responsabilità della squadra da quelle del club,
1: sì,
3: cosa che qualcuno fa non so per quali motivi, motivi che io non condivido. Allora, se c'è una squadra che ha reso male, c'è stata una società che questa squadra l'ha costruita
1: e che
3: aveva dirigenti che la proprietà non ha cambiato,
2: e che ha anche permesso, scusa se ti interrompo Stefano, ad alcuni giocatori di comportarsi senza dover rendere conto comunque alla società, ma anche alla, esatto, alla piazza.
3: Pensa anche al Ken.
1: Ma poi scusa Stefano, perché proseguiamo, ma non voglio tenere Thomas 15 minuti, ma volevo fargli una domanda prima di salutarli e spiegargli anche il perché della sorpresa, se ci sei sempre Thomas.
0: Dice,
1: è
0: tu,
1: perché io ti chiedo, ti ringrazio davvero per aver chiamato, il segnale di aver fatto un passo indietro, cambiando un po' finalmente il direttore sportivo e affidandosi a Paratici e facendo anche intendere, insomma, una rivoluzione è troppo, però tanti cambi anche dal punto di vista societario, te dici non è abbastanza per tutto quello che è stato fatto in questi anni.
0: Te sei Giacomo, giusto?
1: Sì, sono giusto.
0: Non mi ricordavi il nome, perdonami.
1: Sì,
0: Giacomo, allora non è tanto quello il punto, perché io parlo per me personalmente in questo caso, io sono fiducioso in Paratici, lo voglio essere, perché è un uomo di calcio, è un uomo che in prospettiva, in teoria può dare tanto, ma ripeto, c'è una teoria. A Firenze abbiamo bisogno, intendiamoci, non di vincere, lo voglio sottolineare, perché sappiamo cosa vuol dire vincere, è una cosa lunga, dipende da troppe cose. Noi vogliamo, va bene, tutta Firenze, vogliamo una squadra dove veramente si impegna, c'è una programmazione seria, va bene, una programmazione dove ci fa anche attendere ad arrivare a una certa classifica, però si vede una certa costruzione. Qui è stato fatto in una maniera talmente tutta senza un riferimento, va bene, e ci hanno fatto passare un'immagine, va bene, di una professionalità che non esisteva. E a volte ci hanno detto anche a noi, ci hanno chiesto di sostenere e tutto. Una volta chiamai e feci una domanda: noi si è dato tutto, ma loro cosa ci hanno dato a noi? È un anno che noi stiamo aspettando qualcosa da loro, È un anno e tanto per un tifoso della Fiorentina,
1: Sì, assolutamente. Thomas, io ti saluto e ti ringrazio, anche se
0: grazie a voi
1: nella discussione, perché
3: una cosa che diceva ancora Thomas, anch'io sinceramente ho fiducia in Paratici,
1: io
3: però al momento prove non ne abbiamo avute. Anzi, quelle poche prove, mi riferisco al mercato di gennaio, non sono state prove positive per Paratici.
1: Però Stefano, hai ragione.
3: Quindi aspettiamo a giudicarlo.
1: Però sappiamo che nel reparto ufficio stampa già ci sono stati dei piccoli cambiamenti. C'è un nuovo responsabile del marketing.
3: Sì, vabbè,
1: Paratici
3: però,
1: tre volte va davanti a un microfono. Non dice dobbiamo scegliere allenatore, dobbiamo seguire l'ambizione. Dice bisogna fare in modo che questa società sia a livello.
3: Ma stavolta
1: che si
3: le
1: merita.
3: Intenzioni appaiono buone. Quindi cioè, poi le vediamo alla prova dei
1: fatti.
3: Per
1: questo dico mi sorprende, perché non basta alla piazza tutto questo. E questo è,
3: sì, perché la piazza dato. Dopo 7 anni, come faceva osservare molto bene Thomas, dopo 7 anni di prove e seconde chance ne ha già date.
1: Eh sì, però Chiara, scusa, ti faccio il, lo so che ti vedo annuire, so che magari vorresti anche inserirti, invece no. Vado avanti e ti dico, è una situazione complicatissima nella quale lavorare, perché tanto lo sappiamo che è impossibile che non sbaglino chi è attualmente al Viola Park. Il famoso Roma non è stata costruita in un giorno. E la Fiorentina ha una missione davanti complicatissima, se questo è lo spirito con cui inizierà.
2: Infatti ha scelto un direttore sportivo a cui dà quasi 3 milioni netti l'anno.
1: Te dici, sì, ha risposto.
3: Cioè, però, non ha preso un principiante. Hanno preso
2: e probabilmente
3: uno,
2: c'era la consapevolezza che no, ma che possa sbagliare è umano, e io credo che vada anche fatto passare questo messaggio il prima possibile, perché sennò rischiamo anche di creare delle aspettative che non hanno la possibilità di essere poi raggiunte anche dalla realtà. Tutti sbagliano e deve essere messo nel contesto di dimostrare che è stato l'uomo giusto al momento giusto, una volta appurate tutte le necessità di questa squadra. Qualcosa sbaglierà, qualcosa ha già sbagliato, qualcosa azzeccherà come ha fatto altrove. C'è da cambiare il modus operandi prima di tutto, e quindi è su questo che noi dovremo concentrarci. Poi io posso essere d'accordo con Thomas che il suo curriculum rispetto ad altri, e anche il fatto che sia un nome nuovo rispetto a chi magari ha occupato quelle poltrone negli ultimi 15 anni, basti per ritrovare un po' di entusiasmo. Ma noi sono 7 anni che diamo più peso alle parole che ai fatti, e io non posso biasimare un tifoso che oggi apprezza le parole, ma le prende, le mette in un cassetto e magari riapre il cassetto nel momento in cui può trovare il punto d'incontro tra quello che viene fatto e quello che viene detto.
3: E tra l'altro Giacomo ha aperto la trasmissione dicendo che della partita di domani poco ci interessa, soprattutto riguardo al risultato, però molto credo ci interessi vedere cosa dirà, come manifesterà l'ambiente.
2: Infatti qualcuno era scettico nei confronti del tempismo per quanto riguarda la presa di posizione del tifo, ma in un certo senso Thomas ha risposto anche a questa domanda che poi noi direttamente non gli abbiamo posto. Probabilmente il tifo organizzato sa che finché c'è da salvarsi bisogna avere un certo tipo di atteggiamento, anche a costo di risultare incomprensibile nelle sue scelte agli occhi di chi magari non fa parte di quella filosofia di vivere lo stadio, e quindi non entra nel merito delle decisioni. La Fiorentina ora è salva, la Fiorentina ora l'ultima la gioca in casa, ed è bene che inizino a capire che non può bastare il risultato di domenica per cancellare, come diceva lui, non tanto le sconfitte, il record negativo,
1: no, tutto il teatrino che stava,
2: ma l'imbarazzo che hanno causato alla storia della Fiorentina.
1: Certo, con partite su partite con i tifosi avversari che cantavano, insomma, intanto già lo so che l'anno prossimo giochi di sabato, eccetera, però io quello che dico è che non si può non dare atto a questa società di averlo fatto un passo indietro e aver ammesso le sue colpe nel momento in cui chiama Paratici, a maggior ragione perché non solo è un top manager, ma è uno che quando ragiona, non ragiona solo in termini di mercato, ma mette in discussione tutta. Ragazzi, una delle prime interviste di Paratici va a dire al Viola Park ci sono 120-150 professionisti e devono fare formazione, perché fa capire che non ha visto formazione. Cioè, mi sembra che faccio fatica a dare troppo contro a una società che in questo momento un passo indietro lo ha fatto. Poi se dopo il mercato estivo, ma anche dopo la prossima stagione, siamo di nuovo punti a capo, allora la capirei un po' di più. Io ad oggi una contestazione della curva Fiesole la capirei meno, poi ognuno è libero di farlo e e comprendo anche quello che dite voi, cioè è una sorta di monito per la società. Però ecco, non so neanche bene che cosa aspettiamo, cioè cosa ci aspettiamo, che Joseph Commisso improvvisamente arrivi e prenda in mano
3: qualcuno.
1: Più di così,
3: ho sentito dire molto spesso in questi giorni, in queste ore, la cosa più bella che potrebbe fare Joseph è quella di passare la mano e salutare la città.
1: Ecco, cioè mi viene da dire,
3: io guarda,
1: facendo, cioè,
3: devo dire che se dovessi scegliere nel novero delle possibilità, anch'io sceglierei questa. Al momento però, diciamolo chiaramente, non possiamo che unirci in fervida preghiera, perché più di quello non abbiamo notizie.
1: Notizie di oggi, la notizia emersa oggi alla conferenza stampa di Ferrari e poi di tutto il comparto della Fiorentina femminile è che Ferrari e Paratici andranno in America dalla famiglia Commisso a parlare con Catherine e Joseph. Cercheremo di capire quando, ma insomma a stretto giro di posta, perché ha detto dopo l'Atalanta, ma non solo. Su firenzeviola.it trovate anche un po' un pezzo riepilogativo su questo programma, tra virgolette. È atteso comunque Joseph e la famiglia, ecco, per il centenario, per
3: questa storia centenario. Che vanno in America, ecco. Allora, io trovo curioso che la si viva come un evento. Dovrebbe essere una cosa del tutto normale che Joseph Commisso, proprietario della Fiorentina, e i suoi dirigenti si vedano, poi dove lo decidano loro, possono anche decidere di vedersi, non so, a Busto Arsizio, però è una cosa del tutto normale.
1: C'è anche l'aeroporto, no? Vicino a Busto Arsizio.
3: Qui ogni cosa sembra un evento.
1: Ma pensa, è vicino.
3: Ogni cosa sembra una cosa eccezionale. Ah, vanno in America. Sti cazzi, davvero. Sti cazzi.
2: Avevamo retto 25 minuti.
1: No, però questo ci sta. Questo
3: sì. Dai.
1: No, no, ma anch'io lo chiedevo in relazione, perché tutto il giorno, no, che sento a parole di Ferrari incredibile. Io, vabbè, che notizia
3: in
1: è?
3: America.
1: Che i dirigenti
3: ma
1: vanno.
3: Qual era il problema?
1: Cioè, secondo me la notizia semmai è più all'opposto, cioè che sono i dirigenti e devono andare in America perché la proprietà non viene.
3: Ma questo francamente
1: no, ma
3: facciano
1: dico,
3: loro. Vabbè. Vogliono vedersi, non so, a Isernia, o si organizzano per una cena, un pranzo, quello facciano loro.
1: A Isernia dici, eh?
3: Isernia, per dire.
1: Busto Arsizio mi tornava di più. Come
3: è più bellina
1: come
3: Isernia, a occhio.
1: Vabbè, più bellina, però un po' più scomoda da raggiungere.
3: Si mangia anche meglio.
1: Non credo ci sia il diretto New York Isernia.
3: Vabbè,
1: magari Busto Arsizio a portare
3: una macchina che li porta, insomma, gli mancano 50 euro.
1: Potrebbero trovarsi a Teano, così.
3: Gli mancano mica 50 euro. Ecco, si apre una raccolta fondi.
1: Sì, ora, da New York a Isernia non mi sembra che ci vogliano 50
3: Sara
1: Mastro euro.
3: Simone la vedo vogliosa di dare un'offerta.
1: Potrebbero
3: a questa
1: andare
3: raccolta.
1: Sì, o magari Sara Mastro Simone prende un passaggio, si fa lasciare, vicino, sì, gira un po' a Deva, vabbè, ti fai lasciare, ora lo troverai, poi un bla bla car o qualcosa che ti ci porta, va bene. Detto questo,
3: tutto un evento, vanno in America, mamma, come i poveri emigranti,
1: sì, che vedranno
3: che
1: la Statua della Libertà
3: sui piroscafi, diciamo l'America, sai come dicevano gli emigrati italiani quando vedevano la Statua della Libertà, l'America. Gianni Amelio ci fece un film negli anni 90,
1: certo, e tra l'altro Chiara Andrea Bevilacqua ha un cameo in quel film, è anche lei
2: negli anni 90, ero piccolina,
1: vabbè, da bambina, si può anche recitare da bambina. Però io torno sulla domanda che ti avevo fatto, Chiara, e la faccio anche a Stefano. Tutti ci prendiamo come esempio Stefano, calmati.
2: Io te l'ho detto, che eravamo andati oltre,
1: capisco sti cazzi, va bene,
2: non ti fidi mai di me,
1: va bene, no, e che devo fare? Bene, allora la faccio a Chiara,
2: potremmo anticipare la barra.
1: No, si va avanti, perché io dico, se tutti ci riempiamo la bocca del fatto che i modelli sono Bologna e Atalanta, i modelli Bologna e Atalanta sono fatti anche dal tifo di Bologna e Atalanta, che è stato in grado di avere fiducia nella propria società.
3: Ora sarà colpa del tifo,
1: dicendo, dico che nel discorso di non perdonare più niente a questa società, a me fa molta paura, perché questa società sbaglierà parecchio.
3: È bene che lo capiscano, che è l'ultima.
1: Sì.
3: Cioè, poi davvero è un problema. È bene lo capiscano chiaro.
1: Va bene, ci sto.
3: Se sono in grado di intenderlo.
1: Ci sto.
2: E poi, come ha detto Thomas, non si aspetta di vincere in due anni la Champions League e lo scudetto. Sa bene che tipo
3: dignitosa
2: di percorso ci voglia per arrivare a certi livelli e stabilizzarsi, perché sennò sarebbe inutile vivere una stagione grandiosa e poi magari tornare a livelli bassissimi. Ma quantomeno la chiarezza nel dimostrare che anche l'aspetto calcistico occupa un posto nelle priorità di gestione aziendale. Ad oggi la Fiorentina di calcistico non fa niente.
3: Quando mai si è vinto, Iara? Dai, nella storia, dalla parte degli anni 50, in cui la Fiorentina era realmente una delle squadre più importanti del paese, ma quando mai a Firenze si è vinto nel calcio? A Firenze va bene avere una squadra dignitosa che difenda i colori, che faccia fare una buona figura alla città e alla gente che va dietro alla squadra. Basta, a me sembra una richiesta legittima e neanche così, non è così impossibile da realizzare.
1: No, non lo è per niente.
3: Però vanno in America.
1: Sì.
3: Vanno in America.
1: C'è un amico che c'ha già, nei messaggi c'è veramente roba interessante. Ma come sapete, la prima mezz'ora di solito la dedichiamo alle riflessioni in studio e poi partiamo nei messaggi. Va bene. C'è Rui Bate alla Maremma e ci ha scritto: mamma mia, vanno in America. Il Costa ci va, perché questo è il mantra del Costa e va dappertutto. E poi Stefano ti salutano da Busto Arsizio. Forza, sempre forza Viola. Questo è Lorenzo.
3: Saluti, saluti.
1: E detto questo, noi ci fermiamo per la prima pausa di questo Cari Scalvelli. Che è partito alle marce alte e non me lo aspettavo. Bene, c'è un fantasma che terrorizza l'Europa e è Stefano Prizio. Possiamo andare in pausa, Stefano?
3: Ma tu comodo.
1: Bene, pausa e poi torniamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, Carrisca al vento. Chiara c'ha le caldane e
2: non funziona l'aria condizionata.
1: Non è vero, ora si sta discretamente bene. Tanto Stefano, non curante del
3: io
1: caldo che
3: così
1: arriva, si è messo
3: io
1: un,
3: sto bene così,
1: un croce tra una felpa e un golf. Tra l'altro con il leone di Venezia scritto
3: cotone,
1: San Marco sopra. Ma scusa, ora che lo vedo, è perché stai celebrando il Venezia, prossima proprietà a superare? Perché si dice, no, il Venezia arriva in Serie A, budget limitato, supereranno anche loro la Fiorentina, vero? Venezia,
2: l'ha detto anche Costantino.
3: Anche loro vanno
1: America. Sì, anche loro vanno in America. Ti cito, e ce l'ha citato, se non sbaglio, eccolo Yuri: non ci sono
2: grande
1: gatti
2: Yuri
1: in America e ci regalano anche il formaggio. È Fievel. Non ci sono gatti in America. Poi ci dice anche il Molise è collegato malissimo, Stefano, per te che auspicavi un incontro a Isernia.
3: Un autista e un van che li porta. Se hanno bisogno, io per primo sono disponibile a mettere a fare una piccola offerta nei miei limiti.
1: Infatti sei un pensionato.
3: Sono un pensionato d'oro,
1: d'oro,
3: sì.
1: D'oro. Va bene, allora scusate, non vi ho fatto, e poi parto davvero con i vocali, però non vi ho fatto la domanda che poi mi sono portato ieri dietro nelle riflessioni con Angelo Giorgetti e Mario Tenerai. Cioè, questo è un allenatore, sono molto orgoglioso quando riusciamo ad arrivare a 34 minuti senza parlare di allenatore, ma non voglio dirvi la mia opinione che ieri mi ha fatto dare del mediocre, infamate, eccetera.
2: L'abbiamo
1: eccetera
2: già intuita, allora.
1: L'abbiamo già intuita. No, vi volevo chiedere, secondo voi, dalla scelta dell'allenatore, anche seguendo i discorsi, no, del fatto che Firenze non è più disposta ad aspettare o comunque a essere presa in giro, secondo voi dalla scelta dell'allenatore cosa si riuscirà a capire delle volontà di questa società? Inizia Stefano.
3: Allora, io sulla scelta dell'allenatore, allora, naturalmente prima ha ragione Paratici, società, naturalmente allenatore, e di conseguenza, poiché l'allenatore è colui che assieme al direttore sportivo dovrà elaborare le scelte tecniche, verranno anche i giocatori. Però sulla scelta dell'allenatore, io nel pezzettino di stamani ho voluto ricordare l'enunciazione del teorema di Kolarov.
1: Molto bello, sì, molto bello.
3: Conosci?
1: Sempre a farsi amici. Sbaglio tempo fa l'avevi citato anche qui in diretta, ma soprattutto
3: teorema di Kolarov
1: su Firenze Viola.
3: Kolarov, difensore serbo, lo enunciò quando era alla Roma nel 2018.
1: Attuale collaboratore di Kivu,
3: attuale, sì. E disse: allora, i tifosi
1: scrivi chiaro questo.
3: Pur essendo molto appassionati, dovrebbero limitarsi, poiché non capiscono nulla di tattica, dovrebbero limitarsi a sostenere la squadra e a non mettere bocca sulle scelte tecniche sostanzialmente. Ecco, ora, come dire, detta, messa piatta giù così è un po', è pesa anche, ma io apprezzo il coraggio e quindi apprezzo questo, questo enunciato. Diciamo che non si può, una società seria non dovrebbe rivolgersi alla piazza, ai desiderata della piazza, per scegliere un allenatore. Altrimenti, quando si dà retta alla piazza, per esempio a Firenze, vi ricordate Pioli? Pioli era, e per piazza, badate bene, non è solo tifosi, la piazza è tifosi più giornalisti. Mm-hmm. Abbiamo dato retta alla piazza, abbiamo preso Pioli.
1: Infatti il mio discorso...
3: Esito?
1: Infatti il mio discorso ieri sulla eventuale conferma di Vanoli partiva proprio da questo. Io proponevo come scelta che confermino Vanoli o che non lo confermino, che prendano una decisione che alla piazza sta sugli Zebedei, perché tutte le volte funziona bene a Firenze.
3: Questo è eccessivo.
1: Ma invece quando noi partiamo con aspettative basse, poi è la volta in cui veniamo stupiti. Per questo io dicevo, Chiara, come provocazione, anche una conferma di Vanoli in realtà era più...
2: una conferma di Vanoli avrebbero dovuto eventualmente comunicarla un mese e mezzo fa. Se arriva qualche giorno dopo la vittoria sulla Juve, porta con sé la forte sensazione che poi sia bastata davvero quella gara e quella prestazione a cancellare tutto il resto.
3: Che sia una toppa, anche magari gli hanno detto di no molti allenatori,
2: è quello.
3: E allora mettono la toppa a Vanoli. Io non mi auguro che Vanoli rimanga, tuttavia se la società, separatici, perché le scelte tecniche le fa lui, non credo che Ferrari ci metta bocca, che vada in America lui.
1: Va bene, ok.
3: Se la Fiorentina sceglierà Vanoli, credo sarà a suo diritto farlo. Se poi spiega la scelta e fa una campagna acquisti per Vanoli, come dire, ci posso anche stare. Non me lo auguro. E come la Fiorentina ha il diritto di fare questa scelta, io poi avrò il diritto di fare delle critiche.
1: Beh, questo è poco ma sicuro, basta non lo dice a Kolarov. Perché Chiara, la riflessione da cui partiva questa mia
3: Kolarov
1: provocazione,
3: non dice che non si possono fare critiche.
1: No, dice Kolarov, non dice a occuparsi di tattica.
3: Beh, però noi facciamo anche un altro mestiere.
1: Bene, assolutamente. Cioè, Chiara, io spesso ho il timore che soprattutto a Firenze, ma in generale nel calcio italiano, si pensi che la scelta sull'allenatore sia quella che decide tutto. Io però vedo, ieri citavo l'Inter di Chivu, chiama Chivu, che è un allenatore con 10 partite da allenate, con la società forte, con i giocatori giusti, anche Chivu può rendere. Quindi io dicevo, perché...
2: Ma tu ce li hai i giocatori che c'ha l'Inter oggi?
1: O hai una società che ha...
2: Hai
1: no,
2: una società
1: certo
2: come
1: che
2: l'Inter
1: no.
2: E quindi purtroppo l'allenatore diventa una delle componenti, poi non è garanzia. Io ribadisco sempre questo, che è il discorso che vale anche per i giocatori. La stagione purtroppo è un'incognita, dipende da tantissimi fattori. Abbiamo avuto sorprese in positivo, sorprese in negativo, ci può essere l'infortunio, ci può essere tutto un insieme di cose che concorrono a far sì che poi quella per il giocatore, magari anche di grande talento, non sia la stagione migliore. Ma a livello di intenzioni io voglio vedere quello che la Fiorentina ha in testa. Poi il campo parlerà la sua lingua, come sempre ha fatto. A volte gli è andata anche meglio di quanto sulla carta si potesse pensare, e a volte, come forse quest'anno, gli è andata peggio. Però come intenzioni io vorrei una società che riuscisse a far intendermi di aver capito quello che ha sbagliato negli ultimi 7 anni. La scelta di Vanoli comunicata a fine campionato non mi aiuterebbe in tal senso, perché ripeto, avevi tutti gli elementi per fare una scelta su Vanoli già un mese e mezzo fa, e come giustamente sottolineava Stefano, se tu arrivi a propormelo a fine maggio, il mio primo pensiero è che ti abbiano detto di no altri.
1: Evidente, c'è anche tutta una lista di altri possibili rimostranze farebbe la piazza che ci ha mandato un amico, ma prima voglio sentirmi i vostri vocali al 348 751 3933. Allora vai, Sara, con due. Sì.
6: Inatteso Giacomo, per quanto mi riguarda lo striscione è in gravissimo ritardo.
7: Ciao Oh, arriechimi! Lo striscione parla chiaro, non ci stanno dubbi, non ci stanno soltanto certezze. Se ne devono andare! Tutti! Tutti! Se ne devono andare! Perché nessuno è degno di rimanere appiccicato a quella maglietta, perché non, in quest'anno non gli hanno mai dato il giusto valore. Se ne devono andare tutti! Tutti! Bisogna ripartire su tre nomi: De Gea, Fagioli e Poraccio Parisi, che si è rotto. Tutti gli altri se ne devono andare. Se ne devono andare. Se ne dovete andare.
3: Va bene. Il nostro amico rispondiamo. Per ora vanno in America. Poi.
1: Sì, però Stefano, prima poi devi andare oltre.
3: Dove andranno dopo? No, perché.
1: Superala. Supera, vanno in America.
3: Vabbè, è un piccolo tormentone.
1: Va bene, ci piace. Ma no, scusate, perché alla fine. Voi ve lo aspettavate questo? Perché vedo che no, in diversi stanno...
3: Ha ragione su una cosa l'ultimo tifoso.
1: Ve ne dovete andare!
3: Quello sì.
1: In America.
3: È anche in ritardo probabilmente, perché la curva ha già dimostrato il proprio scontento, ma si faceva sempre salva alla società. O spesso è accaduto questo. E questo... cioè scindere le posizioni squadra-società è un atteggiamento che io non condivido e vorrei anche capire perché lo si è fatto. Non lo capirò mai probabilmente, però
1: probabilmente seguono il discorso che in tanti dicono: ah, ma i soldi li hanno messi e che li hanno affidati alle persone sbagliate.
3: E chi non le ha cambiate quelle persone?
1: Ma certo.
3: Capito, sì.
1: Cioè, però nell'idea che andando avanti sempre con i soliti, prima o poi non si sa cosa avrebbe dovuto fare Pradè. Cioè, ha sempre lavorato come ha lavorato Pradè, quindi non so bene cosa si aspettasse. Però Chiara, volevo sapere anche da te se te lo aspettavi questo.
2: No, più che altro mi viene da chiedermi se magari non serva a ribadire come la partita di domenica non cancelli nulla, quindi li si possa ringraziare per quello che hanno fatto domenica, ma non si scappa dalle responsabilità. Le responsabilità sono sotto gli occhi di tutti e in occasione di domani, che sarà l'ultima partita, probabilmente la curva farà loro presente quello che è stato il sentimento che hanno causato e che poi ha caratterizzato tutta la stagione. Me lo spiego magari così.
1: Allora, Mastro Birraio mi dice: mi sto rimpiangendo Costantino in questo momento, e faceva riferimento a quando te, Stefano, ti sei messo a dire insomma,
3: sono così molesto.
1: No, però Costantino Nicoletti, a proposito di molesto, mi ha scritto e mi ha detto di dirti, Stefano, che anche Guardiola sarà a New York quando ci andranno Paratici Ferrari.
3: Vedi, Costantino ci demora, però ragazzi, cerchiamo di essere.
1: The Athletic ha scritto nel pomeriggio che sarebbe bello vedere Guardiola sulla panchina della Fiorentina. Questo ne devo dare atto a Costantino, che sta portando avanti da un mese la crociata, ragazzi, per Guardiola a Firenze.
3: Però io d'accordo, va bene che spesso ai tifosi piace quasi essere menati per il naso, questo diciamolo apertamente, però ecco, bisognerebbe mantenere un limite, perché onestamente passare da teniamo Vanoli a si piglia Guardiola.
1: Però Stefano, è una provocazione da parte di Costantino, però è una provocazione che anche parlandoci, facendo le trasmissioni insieme, io capisco. Cioè, abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A, abbiamo un brand come Firenze che tutti sventolano e che pensano...
3: Dopo 7 anni di errori reiterati, al 7º anno, dopo la peggiore stagione.
1: Ma Stefano, te ne fai un discorso che la Fiorentina non può o non vuole?
3: No, allora, non può e non vuole.
1: Perché non può?
3: Allora,
1: secondo me non vuole.
3: Guardiola è un tecnico che ha allenato finora una delle più importanti squadre del continente. Poi vogliamo raccontare, veramente vogliamo oggi, diciamo, raccontiamo le novelle. Partiamo dai fratelli Grimm e arriviamo a Esopo.
1: Ma io però perché lancio questo e ci insisto? Perché è anche il discorso legato a Vanoli. Cioè, quando le persone mi dicono che uno è mediocre se punta su Vanoli, ma perché invece puntare su Grosso è improvvisamente, non lo so, puntare. Perché se il discorso è puntiamo Guardiola, allora è chiaro che confermare Vanoli diventa un discorso da mediocri.
3: Dopo avremo un ospite, col quale parleremo di dove si pone adesso la Fiorentina, su quale livello. Però insomma, passare da Grosso o Vanoli, Matarazzo, Glasner, aiutami.
1: Sì, sì, Iraola o
3: Iraola
1: De Rossi.
3: E metterci dentro Maresca, Guardiola. Dai ragazzi, bisogna, allora decidiamo cosa vogliamo fare. Cabaret, lo facciamo, io mi
1: va
3: diverto.
1: Bene Stefano, però
3: mi
1: allora diverto, quando te e tutti i tifosi e compresa Chiara chiedete che venga alzata l'asticella, che cosa intendete? Perché puntare a Maresca, no, e provare a alzare l'asticella,
3: tra prendere un allenatore importante, un Sarri, e andare su Guardiola, c'è una differenza, la differenza del buon senso.
2: Ma poi non mi basta che ci puntino, e se no è lo stesso discorso, tutta l'estate a parlare di che sì e poi arriva Som.
1: Certo, no, lo devi anche prendere, assolutamente.
2: Però ce io, devi provare.
1: Secondo
2: devi
1: me, fatto, secondo me questo è accontentarsi.
3: Giacomo, se no oggi, allora, litighiamo alla fine. Yeah. Perché abbiamo fatto una puntata giovedì scorsa in cui abbiamo raccontato come la Fiorentina parta da un rosso di circa 85 milioni di euro.
1: E che cosa ci diceva Salvatore Napolitano? Che questo è un problema solo se la società vuole che sia un problema.
3: Sì, probabilmente se vuole rilanciare può rilanciare, ma tra rilanciare e andare a spendere 300 milioni di euro prendendo i più forti giocatori d'Europa, l'allenatore più forte d'Europa, ce ne corre.
1: Va bene, guarda, a fare da paciere allo 055 77 111 71 c'è Gabriele da Empoli. Ciao Gabriele, buonasera, ben trovato.
8: Ciao, ciao, amore, buonasera a tutti, ciao. A Chiara e a Stefano.
1: Chiara,
8: farò un attimino in serio e diciamo l'avvocato un po' di diavolo, no? Ma stavo ascoltando il volere o potere di questa società, a me sembra chiarissimo che non c'è proprio mai stata la volontà di fare e di allestire una società di calcio. Io non so di quanto ancora proprio abbiamo bisogno.
1: Ecco, ti faccio la stessa domanda fatta prima, però Paratici non è un segnale in questo senso?
8: Io ho una mia idea, Giacomo, io a te te l'ho già detto, a altri ve l'ho già detto.
1: Vai.
8: Paratici non è assolutamente frutto di questa società, a mio parere non è frutto di questa società, che secondo me nel giro di un anno e mezzo cambierà. Io, questa è una mia idea, ma al di là di questo, per avvalorare la tesi che questa società non ha mai voluto far calcio fino ad ora, è la costruzione del Viola Park. Ma cosa serve il Viola Park?
3: L'abbiamo raccontato tante volte. Vale affinché la società che senza Viola Park sul mercato delle società vale 5, col Viola Park vale 6.
8: Ma non è vero, Stefano.
3: Ma come non è vero?
8: Oggi il Napoli quanto vale oggi?
3: Napoli tanto, infatti chiedo chi De Laurentiis chiede tanto.
8: Benissimo. Ha un centro sportivo Napoli come il Viola Park?
1: No, però probabilmente un centro sportivo potrebbe chiedere ancora di più. Sì. Poi siamo d'accordo, Gabriele.
8: Scusate, ragazzi, ma il valore della società lo fa il comparto tecnico sportivo.
3: No.
2: Anche le infrastrutture.
1: Tutte e due.
3: Sono asset.
8: Sì, ma a livello di valore edile, non so come dirvi.
1: Ma valore della società, cioè la società, anche il Napoli vale 1 miliardo, mettiamo, con il centro sportivo potrebbe valere 1 miliardo e 100.
3: Perché
1: il commissario
3: voleva tanto costruire lo stadio per fare un'opera pia?
1: Vabbè, per aumentare il valore della
3: per
1: società.
3: Il valore della società avere una struttura faraonica come il centro sportivo, altrimenti detto Viola Park.
8: Vi lascio con l'ultima considerazione.
1: Vai.
8: Stefano, non importa spendere 300 milioni di euro, bisogna saperli spendere anche 30 milioni di euro, ma conoscere i giocatori e quindi avere le competenze per andare a prendere i calciatori.
1: Su questo credo Stefano sia il primo a essere d'accordo.
8: Kurt Miners quanto l'ha pagato?
1: 17.
8: Napoli anche sa quanto l'ha pagato.
3: Ma facciamo il parone col Como.
1: Sì,
3: Como ha speso 200 milioni di anni.
8: Ancora di più.
3: 200.
8: Io vado fuori di testa con queste, scusate, ma io vado fuori di testa con queste cose, perché ci vuole la competenza in tutti i settori. Se le persone non ci sono, non si ha la volontà di metterle in quella società, per me non c'è la volontà di farlo. Per me è chiarissimo, non c'è Paratici. non mi giustifica tutto questo, ecco. Poi mi auguro di essere smentito.
1: Gabriele, io ti ringrazio e ti saluto. Ti mando Gabriele. Un forte abbraccio. Hai ragione che il Como ha speso 200 milioni in due anni, Stefano, ma lo ha fatto anche attraverso lo scouting, perché al di là dei Baturina e dei Kun ci sono i Perrone.
3: Attraverso 200 milioni,
1: sì,
3: e attraverso
1: si chiamano investimenti, però come ci insegna Napolitano, perché oggi va in Europa e probabilmente rientra almeno della metà delle spese.
3: Ma il Como ha un altro progetto rispetto alla Fiorentina. Proprio un altro. Se no, allora, dire che viene Guardiola alla Fiorentina è come dire qui fuori, quando finisce la trasmissione, c'è Belen che mi aspetta, mi fa da autista per andare a casa.
1: Però non è vero, Stefano, non è così, non è casuale. Cioè, il discorso alla base del pensare a Guardiola è: vogliamo davvero? È il secondo patrimonio più grande che c'è in Serie A, la famiglia Commisso.
3: Io la ritengo una cosa veramente folle ragionare di queste basi.
1: Però allora io non capisco qual è l'ambizione a cui...
3: Dopo 7 anni della famiglia Commisso a Firenze andiamo ancora raccontando, e c'è qualcuno che ci ascolta. C'è qualcuno che pure ci ascolta, e magari qualcuno ci crede anche, perché tanto...
1: Sì, ma scusa un secondo, ma te dici i 7 anni della famiglia...
3: Seria.
1: Ma i 7 anni della famiglia Commisso, ok, è una premessa che si riferisce a che cosa? Cioè a quello che non hanno voluto o che non hanno potuto?
3: Secondo te la famiglia Joseph Commisso, erede del patrimonio di Rocco, con la mamma accanto, che Dio gli farà la guardia, ma siccome è in parte erede lei del patrimonio, secondo te butterà tutto il suo patrimonio, quasi o buona parte del suo patrimonio, nel calcio?
1: Ma scusa, però non sono investimenti che ritornano. Oh Stefano, non siamo sempre a discutere del fatto, anche con Salvatore Napolitano, che per aumentare i ricavi
3: ritornano quando
1: vendi. No, perché il Bologna fa un fatturato sull'anno di 200 milioni di euro nel momento in cui va in Champions League, non nel momento in cui vende. Quindi si chiamano investimenti.
3: Ma il Napoli, perché il Napoli può chiedere tutti quei soldi? Perché in questi anni ha vinto 2 scudetti,
1: ha un parco giocatori.
3: Ha un parco giocatori.
1: Bene.
3: Ma quella è un'altra. Ma è un'altra. Cioè, capisci? È un'altra favola. È un'altra storia.
1: Beh, assolutamente. Però è solo perché De Laurentiis, negli anni, anche nell'anno in cui non va in Conference League, mette 130 milioni sul mercato e chiama Conte.
3: Ma no, non è che perché. Di tasca sua, De Laurentiis, in 20 anni, come ti ricorderai, perché facevo una trasmissione ad hoc, mi ha messo meno di 20 milioni di euro. Anche perché non li ha.
1: Sì, perché, e anche perché ha acquistato il Napoli quando era
3: il patrimonio è molto limitato, quello di Laurentiis.
1: Sì.
3: Allora, la Fiorentina è proprio un'altra storia. Ha un altro bacino d'utenza.
1: Quindi se dici, se confermassero Vanoli, comunque sarebbe un'idea di mediocrità, ma se chiamano Grosso o De Rossi...
3: Io dico Guardiola è una butade di un simpatico amico come Costantino o altri... Come lo era Mourinho, bada bene. Sono butad, perché non possiamo. Ci ho aperto il pezzo, non possiamo fare l'elenco. Iraola, Grosso, Vanoli, Matarazzo, pure Matarazzo ci mettiamo. Non possiamo. Allora va bene prendere un po' in giro, perché ci sta, stiamo nella dialettica, ma non possiamo fare una trasmissione, Giacomo, basata sulla presa di culo. Non lo possiamo fare, cioè io non lo faccio. Già, e ti invito da amico anche.
1: Vabbè,
3: e collega,
1: voglio sentire Chiara che cosa ne pensa di tutta questa discussione.
2: No, sono d'accordo sul fatto che finché non riusciamo a percepire quantomeno le linee guida di quella che poi sarà tutta l'operazione di scelta dei professionisti che comporranno la Fiorentina 26-27, un po' di cautela non guasterebbe. Poi è giusto sottolineare che il potenziale economico c'è e magari manca la volontà. Questo è sacrosanto e tante volte non si è fatto, forse anche per timore.
3: Potenziale chiara c'è, perché ma non è.
2: Ma basta vedere anche gli ultimi mercati, bastavano spendere tutti quei soldi per giocatori di cui poi non ci siamo
3: sono
2: fatti
3: soldi
2: nulla.
3: Suoi. Il potenziale sono soldi suoi e della sua mamma. Il potenziale è quello. Sono 4-5 miliardi di dollari suoi. E io non penso che di questi 4-5 miliardi di dollari lui abbia voglia di mettere molto di più di quanto ha già messo suo padre, perché nella Fiorentina è già stato messo un capitale importante, più di quello non è, secondo me non molto più, ne potrà mettere 100, ne potrà mettere 120, 130, ma non farà 200 milioni di investimenti nei prossimi anni, non mi sembra credibile.
1: Però il Como l'ha fatto.
3: Il Como l'ha fatto, il Como ha una proprietà intanto molto notevolmente più ricca di Commisso. Cioè gli Artono sono domini da 40 miliardi di dollari, non 5, non 6, non 7, 40. E poi hanno tutta una serie di progetti sul lago di Como che vanno molto oltre il progetto di uno stadio o un centro sportivo. Una volta la facciamo una trasmissione sul Como, se hai voglia.
1: No, però cioè anche perché se ne parla molto spesso del Como.
3: La vera cosa del Como andrebbe detta è che il Como, da società che stava dietro la Fiorentina qualche fino a qualche anno fa, adesso le sta davanti. Sì. Questo lo possiamo
1: e
3: dire.
1: Il prossimo che rischia di fare questo percorso davvero sembra essere il Venezia, che arriva e dice.
3: Intanto anche il Bologna è molto vicino a farlo. Ma
1: cioè arriva il Venezia in Serie A e dice abbiamo budget illimitato, e la Fiorentina invece non può farlo. Sì, è un dato di fatto.
3: Lo diceva anche Rocco Commisso, se no ci scordiamo. Anche Rocco Commisso diceva quella frase lì.
1: Sì, l'ha detto il giorno in cui è arrivato, e poi ha anche detto che è la frase di cui si è più pentito.
3: Avere budget illimitato non significa spenderlo questo budget. Non significa questo.
1: 055 77 111 71 c'è Enrico. Ciao Enrico, buonasera.
9: Buonasera a voi, tutto bene?
1: Sì,
9: sentite, io volevo fare una domanda a Prizio.
3: Anche due.
9: Sicuramente, perché non ho capito bene questa cosa qui. Secondo il Prizio, il Materazzo e il Mourinho, chi li ha tirati fuori? I nomi di questi da tirare fuori da società?
3: No, non credo
9: oppure,
3: proprio.
9: Oppure i giornali, oppure i procuratori, oppure chi tende a un certo punto a vendere il nome di queste persone qui. Io penso che la società non si sia assolutamente espressa.
1: No.
9: D'altra parte, qua finisco. D'altra parte, l'inizio nel 2025, il disegno strategico della società era quello di costituire una società che potesse arrivare a degli obiettivi in modo da poter rientrare. Purtroppo ha fallito, e non si sa perché lì sicuramente c'è stato un perché, ma io non lo conosco. Però i nomi di queste persone non è la società che le fa. La società quella la tirava fuori solamente soldi in mano a gente che si poteva considerare anche qualificata, tipo il direttore sportivo, tipo allenatori come ci sono stati, e non ci è arrivato. Io volevo dire solamente che non voglio difendere la società, la società c'ha delle grosse la patrimonializzazione del Viola Parche, ragazzi, non ha fatto nessuno in Italia. Se poi non gli vada bene a Prizio o a qualcun altro,
3: no, a me poi, ma perché non mi deve andare bene?
9: Mi dispiace, però è una patrimonializzazione, non è che sia un fattore sportivo solamente. D'altra parte, lo stesso Prandelli aveva detto che l'edificazione di un centro sportivo avrebbe portato 5, 6, 7 punti in più alla Fiorentina.
1: Sì.
9: Un saluto, vi auguro.
1: Grazie Enrico, sì, così rispondo volentieri.
2: Allora. Magari avesse portato 5 punti più quest'anno, ci saremmo salvati a gennaio, magari.
3: Partiamo dalla fine. Ha ragione il nostro amico. Tanto non è che a me del Vora Park semplicemente non frega nulla. Per me possono farlo più grande, più piccolo. Però hai detto bene, è una patrimonializzazione.
1: Sì.
3: Cioè va ad aumentare il patrimonio che una volta che vai poi a vendere la società è maggiore.
2: Più che altro.
3: E incassi di più.
2: È sproporzionato ad oggi rispetto alla squadra, e quelli che sono i benefici di averlo, tu ad oggi con mano non li tocchi, perché ti senti dire che i costi di gestione sono altissimi e la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di capire come fare per poterselo permettere. Abbiamo la stanza che è all'avanguardia per prevenire gli infortuni, quest'anno è stato un disastro dal punto di vista della condizione fisica, e tendenzialmente anche tutte le attività, le iniziative che sono aperte ai tifosi comunque sono aperte offerte fino a un certo punto, perché no, sì, c'è da pagare.
3: Fammi
2: perché...
3: rispondere a, a cosa diceva.
2: E quindi nessuno si lamenta di averlo.
3: Matarazzo, Iraola,
1: sì, sì, vai cioè veloce,
3: tutti
1: e
3: i nomi
1: andare in pace.
3: Che hanno fatto i giornalisti, sì, questa buffa genia che siamo noi giornalisti sportivi, sì. Certo che la società non li ha fatti,
1: No, però Stefano, mi sento di dire che non è che uno si sveglia la mattina e dice, a parte Matarazzo l'ha fatto il presidente, sì, Commiso, più che
2: l'unico,
1: altro come, come, sì, nome, quindi se si fa riferimento,
3: sì, però
1: a lui
3: ha ragione, noi, ha noi, fatto... cioè io dico, sì, ma non possiamo parlare troppo, dei nomi degli allenatori mettendo a petto Matarazzo a Guardiola.
1: No.
3: Cioè, o si parla di un certo tipo
1: ma
3: di allenatori.
1: Ma il discorso però non era sulla realtà, era sulle potenzialità e anche su quello che si vuole chiedere quando si parla di ambizione a questa società. Comunque interrompiamo qui il discorso, lo riprendiamo nella seconda ora perché siamo in ritardissimo, quindi ci fermiamo ma torniamo. Restate con noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento. Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua e Stefano Prizio. Sarà Mastro Simone di là dal vetro. I dirigenti della Fiorentina che stanno prendendo il battello che li porterà in America. Assolutamente no, saranno
3: di
1: su Sky Scanner.
3: Chi è il pezzo bellissimo? Tu vuoi l'America, Giacomo?
1: Chiedo l'aiuto del pubblico.
3: Wow.
1: No, era Gianna Nannini che era, no? Perché Gianna Nannini ha fatto una canzone, no? L'America. No, e chi era?
3: Tu vuoi l'America.
1: Tu vuoi fare l'americano?
3: No, quello è caro.
1: Chi era Tu vuoi l'America?
3: Bennato.
1: Era Bennato, eh? Ma senti. Ok, grande Edoardo ci ascolta sempre tutti i giorni perché tifa Napoli, però insomma segue anche Radio Firenze Viola. 348-7513933, sono tanti messaggi scritti e vocali. Chiara, io sinceramente non so come fare a leggerli, a sentirli tutti, ma ci proveremo, daremo del nostro meglio. Poi c'è lo 055-77-111-71 per chiamarci. Una strategia per provare a sentirvi, a leggervi quanti più siete è iniziare da due WhatsApp audio fatti bene. Vai Saretta.
10: Buon pomeriggio Fabio, ma il problema di quest'anno è il problema di tutti gli anni della gestione Commisso. I calciatori non credono in questa società, ma quando un presidente applaude che abbiamo perso in casa 4-2 con lo Jagellonia, grande partita, grande passaggio del turno, loro sono autorizzati, i giocatori, a giocare bene, a giocare male, tanto nessuno gli dà un morso nel collo, come dovrebbe fare un presidente o una società. Ci va Ferrari a parlare con loro, lo prendono per un orecchio e lo buttano fuori dallo spogliatoio. Adesso con Paratici vediamo se c'è una nuova linea, sembrerebbe di sì da quando è arrivato, ma il discorso è lì, i giocatori in questa società fanno come vogliono, perché tanto non c'è società.
11: Buonasera Radio Firenze Viola, una domanda forse scontata, ma se ho un datore di lavoro che mi lascia fare, diciamo, quello che voglio e non pretende più di tanto a livello lavorativo, non capisco perché dobbiamo continuare a puntare il dito contro giocatori e o allenatori, o pensare che Paratici sia l'uomo che salva tutto, quando se il datore di lavoro poi richiede certi tipi di obiettivi e li reputa tutti una grande famiglia, io credo che siamo sempre al punto di partenza. Grazie Gabriele, forza Viola.
1: Bello, perché entrambi i vocali sono sullo stesso tema, e cioè e direi che possiamo essere tutti d'accordo. C'è da dire, ad esempio, Angelo Giorgetti lo dice sempre, da quando è arrivato Paratici non può essere un caso che la squadra ha cominciato a girare di più, perché è vero, non sarà il presidente Paratici, però prima di lui veramente i giocatori, chi doveva riprendere un po' i giocatori e anche dargli una linea. Ora con Paratici
3: ci sta, ora ci al di là delle, come dire, delle letture del Paratici taumaturgo,
1: sì,
3: però è vero, ci sta che Paratici, come dire, arrivando avrà fatto dei colloqui con i giocatori, con l'allenatore, avrà dato qualche linea, ci sta, è il suo mestiere, non mi stupirei affatto, quindi forse avrà dato degli input positivi e qualche effetto, seppur timido, lo si è visto.
1: Sì, se penso invece, vabbè, al di là del presidente commisso che insomma ha festeggiato anche la salvezza, ha festeggiato, ha ringraziato la squadra per la vittoria al ritorno contro il Crystal Palace per il compleanno della madre, se non sbaglio.
3: Vabbè, presidente,
1: però
3: Joseph,
1: anche lo stesso
3: Joseph
1: Ferrari disse serata perfetta dopo il 3-3 con la Puskas Academia.
3: A volte danno la sensazione proprio che non, di non rendersi conto.
1: Eh sì. Volevo sentire anche Chiara, poi andiamo avanti. Se, se.
2: Io sono d'accordo, lo dico sempre, che al di là della capacità di azzeccare i giocatori e l'allenatore, tendenzialmente le squadre sono poi il riflesso della proprietà, e quindi mi trovo d'accordo sia con Gabriele sia con Fabio sul fatto che quello sia un altro aspetto da non sottovalutare, perché poi quando scegliamo le società da prendere come esempio non possiamo raccontare di situazioni e realtà in cui tutto funziona alla meraviglia. Semplicemente ci sono situazioni che vengono gestite dal punto di vista delle tempistiche e anche dal punto di vista delle scelte in modo tale che non degenerino, e l'esempio che faccio spesso è anche quello di Gasperini quando era all'Atalanta. Qualsiasi tipo di problema abbia avuto con un calciatore, poi tendenzialmente si è scelto di andare in una direzione anche a costo di perdere chi a fine anno comunque la sua presenza la faceva percepire in termini di reti. Non è l'unico esempio, ma è la testimonianza di come a Firenze purtroppo non ci sia questo elemento a nostro favore.
1: Ah, Chris da Campi ce l'aveva già mandato 40 minuti fa, e tu vuoi l'America di Edoardo Bennato, quindi
2: vabbè,
1: per risponderti l'avrei visto. E poi a proposito di video YouTube, c'era un altro amico che ci aveva mandato la celeberrima scena di un pianista sull'oceano in cui gridano America quando poi
3: bel film, sì.
1: La vedono. Ora non lo ritrovo il link, però l'avevo visto, sono sicuro. Stefano, ti stimo tanto, ma non si deve mettere un limite ai sogni, ci scrive Gianni 85.
3: E allora dai, giochiamo su questa linea.
1: Comunque è singolare, io non so davvero da dove sia nata, però che nel pomeriggio The Athletic, che è comunque uno dei media in questo momento anche più credibili a livello internazionale, perché sul calciomercato sono quasi una sentenza, ma fanno anche bellissimi pezzi di approfondimento, che oggi pomeriggio se ne esca, cioè The Athletic con Guardiola, sarebbe bello che allenasse la Fiorentina, così a caso. Poi Dido dice Baffino, che sono io, comunque non conoscere il teorema Kolarov è vergognoso, sono in imbarazzo per te, ma io lo conoscevo, l'ho detto che lo conoscevo. Poi Stefano Taxi dice che invece a lui interessa dove si incontrano, perché dice l'occhio del padrone ingrassa le vacche, quindi si augurava che i commisso potessero venire a Firenze.
3: Anch'io mi auguravo sì che venisse, anche perché, come dire, sentire in questo momento il clima della città non potrebbe che fargli bene.
1: Fa caldo, se devono sentire.
3: No, ma per esempio, ecco, sarebbe bene vederlo alla, sarebbe stato bene vederlo alla partita domani. Quindi se c'è anche da prendere qualche pernacchia, la prendi, metti il viso alla finestra. Bisogna da uomini si fa così,
1: Forza Viola, io ti dico solo questo. Poi Moreno, buon pomeriggio, mi definisco provinciale, ma il mio odio è l'augurare tutto il peggio, naturalmente sportivo, agli innominabili, più che provinciale, ma direi regionale, nazionale e mondiale. Questo era sul discorso che facevamo all'inizio.
3: Sì,
1: poi...
3: ma accontentarsi di una partita vinta. E questo è un po', come dire, secondo me.
1: Sì, un po' provinciale.
3: Un po' provinciale, come dai la sensazione veramente di accontentarti di qualunque cosa. Invece occorre avere pretese un po' più alte.
1: E mi sembra che lo striscione della curva è anche il primo amico Thomas che ci aveva chiamato.
3: Vada
1: in questo senso, e uso questo pretesto anche per leggere il messaggio di Silvio, e si congratula con Thomas per la dinamica del pensiero, ma credo sia la disamina del pensiero di tutti i tifosi viola. E poi c'era anche un altro amico che si congratulava con lui. Augusto Fernandez ci scrive: se poi penso e battendo la Juve abbiamo fatto un favore a Gasperini, mi diminuisce la gioia. Alessandro, messaggio molto lungo, cercherò di sintetizzarlo. Poi noto questi discorsi, cioè senza poi, noto questi discorsi sulla partita con la Juve come partita dell'anno, soprattutto a quarantenni, cinquantenni e così via, dovuto ovviamente alle varie ladrate subite negli anni. L'anno scorso era un parterre di tribuna circondato da gente, poteva essere mio babbo e mio nonno. Dire testuali parole: mi importa una sega ad andare in Europa, se è battuto la Juve 3-0 io godo e mi va bene uguale. Ero senza parole, sarebbe stato da fargli capire che certi discorsi sono l'anticalcio totale.
3: Sì, è vero che riguarda più, come dire, le generazioni di mezza età che i giovani.
2: I che giovani... poi ci possa essere anche una forma di soddisfazione nel negare una gioia sportiva a chi sempre in nome della rivalità sportiva sperava di poterti condannare alla retrocessione, è fisiologico, non si può assolutamente negare al tifoso di provare queste emozioni. Che questo diventi l'equivalente di uno scudetto mi preoccupa, perché mi chiedo se alla lunga ci si sia anche abituati a non chiedere, a non aspettarsi più niente.
1: All'amico Marco Pecora, che si augura che domani Ken venga subissato di fischi e venga venduto, dico che non ci sarà Ken, vedremo se in tribuna forse questo qui lo augura anche, rispondo sì, ecco, a un altro amico che ci aveva chiesto Matteo,
3: anche lui.
1: Domani il rapper c'è oppure gli hanno messo fisioterapia alle 21? Credo che ci sarà, perché poi nell'ultima c'era, o forse poi va in America a incidere il nuovo disco di Show.
3: No, ecco, il discorso che ho fatto per Joseph varrebbe anche per Ken, come dire, anche lui che ormai insomma anche ha un'età, è un uomo, insomma sarebbe il caso che mettesse il viso di fronte
2: e sarebbe il
3: e
2: caso,
3: se c'è da prendere un applauso lo si prende, se c'è da prendere una
1: pennacchia, se no bella storia prendersi solo gli applausi,
3: sì,
1: non
3: è facile, è una bella vita così, sì.
2: Cioè, sarebbe anche il caso che le soddisfazioni del tifoso viola siano rappresentate

0: Però allo stesso tempo io ne facevo un discorso dal punto di vista societario, cioè andare a prendere Paratici è comunque finalmente un cambio di strategia. Poi non
1: infatti,
0: basta
1: la
0: quello.
1: La fiducia in Paratici deriva dal fatto che è talmente negativo il riassunto della qualità dei dirigenti avuti dalla Fiorentina in questi ultimi 7 anni, che la prima volta che arriva un dirigente con un curriculum quantomeno
0: rispetto
1: di un certo rilievo automaticamente si guadagna la fiducia, una buona fiducia a scatola chiusa. È un po' triste rilevarlo, vuol dire che siamo un po' ridotti male dopo 7 anni americani.
0: Sì, e gli ultimi 3 di Della Valle, tra l'altro.
1: Sì, però io dico sempre, i Della Valle, nonostante gli
0: prima
1: ultimi
0: anni, avevano fatto
1: gli ultimi anni,
0: certo,
1: hanno avuto momenti, certo, più felici.
0: Sì. Torniamo a sentirci anche altri 2 WhatsApp audio, vai. Ale.
2: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
2: Qui tutto in teoria. In teoria c'è il direttore sportivo nuovo, in teoria, sì, c'è questo, in teoria c'è quell'altro, il progetto, andate qui, prendete là. Qui si vuole la pratica, qui si vogliono i fatti. Finché non c'è fatti, è giusto che questa gente venga fischiata e basta. Qui si può far finta sempre di nulla. Non è che c'è l'ambizione di un futuro migliore, uno dice no, allora ragazzi, ora via, bisogna stare tranquilli, tranquilli nella storia, qui ci sono fatti, la tranquillità è finita, e da un po'.
3: Allora, buon pomeriggio, approvo la telefonata che ha fatto Thomas, ma soprattutto detto, i giocatori quest'anno hanno reso male perché è sempre la partenza che determina dalla parte dei dirigenti. Che ne so, io che posso dire alla professionalità di De Gea, di Gosens, di Ranieri che ci tiene alla maglia, di Mandragora? Ma poi il problema è dei dirigenti che vanno a fare una scommessa su Ken, che i problemi fuori campo e si sapevano, Gosens che aveva dei problemi fuori campo si sapevano, siamo sempre lì, se i dirigenti non valutano certi rischi.
0: Non sapremo mai qual era la fine del messaggio, ma credo il limite sia quello dei 40 secondi.
1: Sì.
0: Chiara, vuoi rispondere a qualcuno?
4: No, sono d'accordo col primo ascoltatore, l'ho detto anch'io. Le parole, come diciamo spesso, contano a scarabeo, poi male non fanno, soprattutto se anche quelle si discostano da un passato recente che non ci ha mai illuso di poter credere in qualcosa, ma poi saranno i fatti a parlare prima di tutto il resto.
0: Poco da aggiungere su questo, e allora vado avanti con i messaggi scritti. Lorenzo dice: buonasera al magnifico terzetto, già dopo la finale di Atene come curva che frequento dal 90 abbiamo iniziato a far suonare i campanelli che dopo 2 anni la contestazione passata stagione ancora non sembrano avere svegliato nessuno, ora la pazienza, salvezza acquisita, è finita. Chiedi scusa ma non mi pare che la società abbia mai detto che la vittoria con la Juventus sia da festeggiare, non ha mai detto che i tifosi hanno torto, se poi una parte dei tifosi gode su una partita secca vinta contro una rivale storica mi sembra offensivo paragonarli ad affamati sessualmente. Piano con le offese, ogni parere è valido. Questo è Marco.
1: Beh sì, che ha capito fischi per fiaschi, Marco, perché innanzitutto non ho fatto paragoni sessuali, te li sei immaginato, ho parlato di morto di fame, che comunque sì, vabbè, diciamo, allora
0: beh, però
1: non voleva essere offensivo,
0: no,
1: per chi ha poca possibilità di interagire, essendo tra l'altro della categoria.
0: Vabbè, poi non mi sembra un'offesa, ora vabbè.
1: No, insomma non era.
0: E poi non hai fatto riferimento al fatto che la società, anzi si parlava, no, del tifo, sì, e della piazza. Se Paratici non parla della proprietà protestiamo, se Paratici va a New York a parlare con la proprietà, ma non dovrebbe essere un evento, ragazzi, così è faticoso questo.
1: No, ma va bene che vada in America, non ci siamo capiti, vedi? Cioè veramente facciamo a non capissi, come si chiama questa mia?
0: Pietro,
1: che vada bene, ma è del tutto normale,
0: certo,
1: rituale,
0: è una notizia,
1: cioè, non dovrebbe essere la notizia con cui sai come era partito Giacomo, la sapete la notizia di cui si, sì, parla anche in redazione,
0: sì,
1: che vanno in America. E allora sì, ecco, bene, è una buona cosa, ma dovrebbe essere normale.
0: Allo 055 77 111 71 c'è Immana. Buonasera, grande Immana.
4: Ciao.
5: Ciao, buonasera a tutte e tre. Ma io volevo ritornare un pelo indietro, sì.

0: discorso della partita con quei maledetti da Sud di Torino. Allora, io appartengo a una generazione che ha vissuto varie epopee grazie a loro, a cominciare dalle balaustre segate tant'anni fa a Torino, si raccolse Walter Canturli, che ci avevano messo la pece, avevano tagliato il tagliatubi, avevano lasciato un pezzettino in modo facessero un macello, per arrivare poi a Cagliari 82, Italia, cioè, scusate, a Perugia, sì, la finale a Berlino nel 90, senza contare l'incidente del Baggio, per cui tanti di noi hanno pagato sulla loro pelle l'amore per la Fiorentina di allora. Ecco, io non vorrei che fosse sminuita la vittoria che ogni volta si fa con questi dannati, scusate, tra virgolette, perché quello che abbiamo passato noi, forse, cioè questi ragazzi giovani ancora non l'hanno passato, però stanno capendo che valore ha la vittoria con loro. Io sono anche provinciale, ma sono orgoglioso di essere provinciale, e per me ogni volta che batto loro e vedo loro che perdano e hanno qualche disgrazia sportiva, chiaramente io sto bene. Ecco, volevo dire soltanto questo.
1: Bene, ma ne
0: io purtroppo ho 71 anni, appartengo a una generazione che ha vissuto tante sguerguenze da parte di questi signori, sì. E ora, siccome io li ho buttati fuori dalla Champions League, li fa perdere 50 milioni a questi signori, e c'è la contestazione a Torino di questi signori, io sto bene, godo. Buona serata.
1: Ne hai tutto il diritto. Ciao Mana. Non credo che nessuno di noi, e soprattutto voi, facesse riferimento al fatto che non ci sia da
2: allora,
1: essere
2: riferisci. Io ho parlato di orgoglio.
1: Semplicemente non dovrebbe essere
2: orgoglio,
1: la partita della stagione.
2: Rabbia e orgoglio, ho detto. Perché l'orgoglio c'è, la componente di felicità sportiva per aver fatto uno scherzetto c'è ed è notevole. Dall'altra parte il rammarico di aver visto una squadra aver ragione di una grande del campionato, una squadra che purtroppo ha fatto una stagione come tutti abbiamo sotto gli occhi. Però l'orgoglio lo faccio salvo, certamente. Esistono tutte e due le cose, l'una non nega l'altra.
1: No, assolutamente. Poi ripartiamo dai messaggi e chiediamo a Sara se ci fa sentire due vocali. Vai che c'è.
3: Sì, e sta aspettando un altro a contestare. Sta aspettando un altro. Le 7 anni si deve contestare. Non si è mai contestato. Aspettiamo dell'altro. Deve venire giù lo stadio domani.
4: Fischi per tutti, soprattutto per la proprietà che ci ha preso in giro per 7 anni. Ora si vedrà se con questo parato ci ricalma tanto, cambia qualcosa, ma per ora non è cambiato nulla. Quindi fischi per tutti, soprattutto per la società.
5: Un bel workshop a Isernia oppure alla California vicino a Bibbona. Grande Stefano, ciao Flavione dalla Svezia.
1: Grazie, bello anche la California, insomma, poi magari uno fa un tuffo visto il clima. E invece il primo ascoltatore diceva fischi per tutti, perché
2: in primis alla società, perché è la società che determina tutte le altre componenti.
1: E peraltro forse le scelte più importanti, anche e per importanza io intendo da un punto di vista economico, di pesantezza anche del personaggio scelto, sono arrivate molto spesso dopo contestazioni. Perché Nico Gonzalez arriva dopo l'addio a Gattuso, dopo i comunicati fatti in estate dalla Fiesola, arriva uno dei mercati più costosi e alzi, sì, e chiami l'allenatore.
2: Hai l'impressione che da soli non ci arrivino e che abbiano bisogno appunto di una spintarella.
1: Paratici stesso arriva dopo che loro come società, Ferrari e Guretti, avevano detto ce la facciamo anche senza Pradè, almeno fino a fine stagione. E poi ci fu una serie di risultati, tra cui soprattutto la sconfitta con il Sassuolo e quello che successe a Reggio Emilia, che li portò un po' a... Vabbè, sono un po' duri di comprendono, mettiamola così. Va bene, Claudio ci dice che è l'ora del closing. Closing time. Chi la cantava questa? Bennato, vero Stefano?
2: No, non mi sembra proprio.
1: No, poi Giuseppe da Boston. Ciao Radio Firenze, Viola. Ragazzi, attenti a cosa desiderate. Potrebbe realizzarsi stesso film visto con i Della Valle. Non è che abbiamo fatto meglio con questa proprietà.
2: Questo è un richiamo ragionevole. Cioè, attenzione a voler che vadano via, perché si può sempre peggiorare, è vero. Questo vale sempre nella vita, però insomma la vita è fatta anche di scelte, di
1: sì.
2: Non è che siccome abbiamo paura di chi arriverà, allora dobbiamo fare gli applausi a questa proprietà dopo questi 7 anni.
1: Compra la te, Stefano, o chi ci compra.
2: Questo è uno dei leitmotiv,
1: sì, che ci portiamo dietro. Allora prendiamo la pausa un po' prima rispetto al solito, ma poi tanto c'è l'ultimo blocco che andrà a diritto anche con un ospite che speriamo di potervi far sentire qui su Agarisca al vento su Radio Firenze Viola. Pausa e torniamo in diretta.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Allora, sono abbastanza soddisfatto, a parte delle tematiche affrontate con due degli elementi più eccellenti che esistono sul territorio fiorentino attualmente, cioè la mia e quella del sottoscritto, no, quella di Chiara Bevilacqua e Stefano Frizzo, che continuano ad essere qui con me nonostante insomma la mia insopportabilità. C'è anche Sara Mastrosimone dal vetro, ma sono soddisfatto anche perché ci stiamo sentendo molti dei vostri pareri e stiamo leggendo anche tanti messaggi scritti. Però il nostro lavoro non è terminato qui e allora ripartiamo anche dopo questo blocco con altri due WhatsApp audio. Vai Sara.
8: Cari Giacomo, Stefano e Chiara, riguardante lo Striscione di stamani, devo dire che gli striscioni purtroppo lasciano il tempo che trovano, perché se credete ai giocatori vi interessa più di tanti giudizi e tifosi, siete tutti illusi. Anzi, molti pensionando di loro che cosa vogliono questi tifosi. Abbiamo fatto il nostro dovere perché abbiamo mantenuto la Serie A. E fuori presente, faccio presente fuori presente la contestazione di domani sera, eventuale sarà vista lo stupore e passeremo il sole di criticoni. E insopportabili tifosi, purtroppo, ragazzi, bisognerebbe essere meno fiorentini scettici, perché purtroppo fuori da Firenze ci non si tenono così i popoli più.
9: Buonasera, ma scusate, forse non ho capito, dopo 7 anni, dopo 3 comunicati che minacciavano tempeste, fulmini e quant'altro, un altro anno di pazienza per vedere come vanno. Ma come rimpiango il mio collettivo, e da quel giorno non ci vado più, perché in curva non si può contestare, se no rischi gli schiaffi.
1: Questo non lo so, non lo so,
2: mi auguro non sia così.
1: Mi auguro, sì.
2: Tanto c'è un figliolo, io ci va, quindi.
1: Sì.
2: Quindi
1: so che ci sono più anime della curva, no? Magari
2: sì, questo sì. Ce n'è una più filo
1: societaria
2: e una che è più radicale nella contestazione. Sì. Però dire che non contano le contestazioni è un errore, secondo me. Allora, innanzitutto faccio la storia. Coi Della Valle fu proprio la famosa contestazione in via Tornabuoni, sì, a dare l'ultima spallata ad una situazione che già insomma era avanzata per i Della Valle, stavano già maturando l'idea di andare via, ma quella fu proprio una spallata definitiva. Ora è vero che i Della Valle, come dire, tenevano in modo particolare all'immagine dei loro brand, immagine nazionale e internazionale, perché vendendo ciabatte, scarpe, vestiti, eccetera,
1: sono tutto sicuro ciò che andava Della Valle è così che definiscono la loro attività.
2: Tutto ciò che andava a disturbare questo tipo di brand. Però attenzione, perché io credo sinceramente che invece anche con i commisso l'unico modo che avrebbe, l'unica manifestazione che potrebbe avere una qualche influenza sulla loro intenzione o non intenzione di passare la mano, potrebbe essere la manifestazione chiara, civile ma chiara, dell'umore della piazza e allo stadio e al centro sportivo. Io ne sono convinto di questo.
1: Bene, ho solo indicato Chiara quando dicevi Chiara, mi fermerò qui. E invece ho una domanda per Chiara da parte di Francesco da Casetta, che chiede come fa la Chiara ad essere così dolce.
10: Oh, che carino!
2: È una donna intelligente e dolce, è vero, no? Per quello che la conosco, sì.
10: In maniera selettiva, perché poi in base alla persona può conoscere una versione di Chiara o l'altra versione di Chiara, e non ho mezzi termini.
1: Beh,
10: però sì, tendenzialmente
1: la versione di Chiara
2: dovrebbe essere sì.
1: Del nuovo libro
10: sono
1: di Stefano
10: Pizzio. Dolcezza.
1: Sì,
10: e della gentilezza. Oggi mi hanno regalato un gelato, è stato un momento bellissimo.
1: Chi?
10: Ero fuori a passeggio con Achille, che non camminava. A un certo punto sono
1: Achille è un cane.
10: Sì, è il mio canino. Mi sono
2: perché non cammina?
10: Perché lui piace stare fermo a guardare quello che succede. Tendenzialmente un po' lui cammina se passa di fianco una femmina, a quel punto ha l'incentivo, se no si sdraia. Il problema è che 16 kg va trascinato.
2: Sì,
10: io ho iniziato una arringa nei suoi confronti. Un signore che usciva dal supermercato mi ha detto che mi meritavo un gelato che aveva appena comprato, mi ha dato il gelato e mi sono mangiata il gelato.
1: Ma che storia,
10: non mi era mai capitato. Ringrazio anche Marco per il vino che mi ha portato oggi, grazie.
1: Capito perché come fa a essere così dolce.
2: meglio di un calcio nel culo.
1: Assolutamente, perché Stefano? Era veramente necessario dire questa cosa. Guardami negli occhi, meglio, dimmi sì, era necessario.
2: Era necessario.
1: Va bene, salutiamo Pupino all'Astra, invece ci ha mandato una foto di Giallo Viola, il nuovo
10: grande
1: libro. Sì, fermati,
2: grazie,
1: non
2: no,
1: si va in America.
2: No,
1: in Giallo Viola non si va in America, si va in Africa, si
2: quello.
1: Può dire, si va in Africa.
2: Sì, alla fine, sì.
1: Non a cercare i commisso, ecco, evidentemente.
2: No.
1: Però regali di compleanno ricercati, Pupigno, bene. Che
2: grazie, spero che ti piaccia, ti ringrazio per...
1: Sì, poi va bene, grande Mana, 92 minuti di applausi al grande Mana, standing ovation al Mana. E Giovanni Accampi dice, forse mi sono perso qualcosa e aver vinto a Torino ci ha dato 15-20 punti. Io come la Chiara ho paura che la gente sia ormai, come dire, normalizzata alla mediocrità. E no, anche ieri a vedere la premiazione dell'Aston Villa mi è venuta una rabbia addosso e non potete immaginare. Ma voi non volete vincere qualcosa? Rispondete voi.
10: Io sono d'accordo sul fatto che ci siano anche delle ragioni sportive alla base di questa rivalità che è sacrosanta e che è qualcosa che in parte ci definisce, perché noi per anni abbiamo rivendicato l'essere distanti anni luce da tutto quello che rappresentava il sistema Juventus, quindi non si può rinnegare quello che è stato. Giustamente il Mana sottolineava anche come a livello generazionale sulla propria pelle ogni tifoso ha vissuto in maniera differente, quindi io non dico che non abbia importanza, io dico che quest'anno mi hanno delusa talmente tanto che la gara di domenica mi ha quasi fatto arrabbiare, e l'esempio probabilmente un po' forte che ho fatto è come se nel momento in cui vieni a scoprire un tradimento, un mese dopo ti si presenta il traditore sotto casa con anelli, fiori e cioccolatini, e ci dovevi pensare prima.
1: Bene, comunque
2: sei una che perdona.
1: Un paragone migliore rispetto a quello che aveva fatto Stefano all'inizio, però sempre lì più o meno in quella sfera si va. Allora, ora invece è tempo di dare la buonasera e ringraziare per essere con noi un prestigioso ospite come Massimiliano Gallo, direttore del Napolista e insomma scrittore, giornalista anche per il Corriere dello Sport. Ciao Massimiliano, buonasera.
11: Ciao, buonasera.
2: Grazie.
1: No, citavo il Corriere dello Sport perché naturalmente sul Napolista scrivete un sacco di pezzi interessanti anche di attualità sul Napoli e di riflessioni generali, visto che poi insomma ultimamente vi sta dando di che parlare De Laurentiis, non ultimo per l'addio di Antonio Conte. Però sul Corriere dello Sport è investito invece qualche giorno fa facendo una riflessione un po' su Firenze. Stefano, vuoi?
2: Sì, no, io mi riferivo a questo articolo sul Corriere dello Sport. Massimiliano ha scritto un articolo, se vogliamo, urticante in parte per un tifoso della Fiorentina, ma senz'altro vero, perché ha definito la Fiorentina una squadra non dell'elite del calcio.
1: Bene, perché? Questa è la domanda da cui vogliamo partire.
2: Intanto io credo che sia molto vero, che sia oggettivo.
11: Ahimè, diciamo, come dire, in questo momento, in questo periodo storico, la Fiorentina non è più una squadra, cioè saranno 15 anni che non va in Champions, adesso non ricordo,
2: dal 10
11: Quindi purtroppo i fatti dicono questo, nonostante, come dire, l'arrivo poi di una presidenza nuova, la presidenza commisso, che dal punto di vista delle infrastrutture, degli investimenti, ha raggiunto una serie di risultati, però dal punto di vista calcistico meno. Decisamente meno. Quindi io ho scritto a proposito di Paratici, dicendo che era rientrato in un club che in questo momento non fa parte dell'elite del calcio italiano. Io dico purtroppo, perché io sono, nonostante, come dire, le delusioni che voi ci avete inflitto, soprattutto quella ai tempi di Sarri 3-0, però io sto prendendo una forte simpatia per la Fiorentina, però insomma i fatti sono, purtroppo sono questi.
1: Ma secondo te perché, Massimiliano, è successo tutto questo? E soprattutto ci sono speranze, vista da fuori, che la Fiorentina ci possa tornare nel calcio? Perché proprio il Napoli è un esempio che noi prendiamo spesso, ad esempio, scusate la ripetizione, non tanto per il famoso bacino d'utenza, che evidentemente per il Napoli è nettamente più grande rispetto alla Fiorentina, però come storia calcistica, insomma, prima degli ultimi 10-15 anni, prima della presidenza di De Laurentiis, erano simili, anzi forse la bilancia pendeva un po' più dalla parte della Fiorentina, però ecco, il Napoli negli ultimi 10-15 anni è entrata nell'elite del calcio stabilmente.
11: Beh, voi avete anche una finale di Coppa dei Campioni, che insomma,
2: sì. Diciamo molto molto antica, però
11: molto antica, cioè, però esiste, cioè, esiste. Però c'è,
1: sì.
11: E comunque in Europa come dire, ai tempi di Batistuta, insomma, la Fiorentina si è tolta parecchie soddisfazioni, cioè gol al Barcellona, il gol all'Arsenal, se li ricorda qualsiasi appassionato di calcio. Secondo me, oltre al fatto che vabbè, il calcio è cambiato e lo sappiamo, è un mix di un po', ci vuole fortuna, perché comunque De Laurentiis è un imprenditore ostinato, stato lungamente avversato dalla piazza napoletana, lungamente, più o meno come ha avversato Lotito a Roma, e come in parte a un certo punto è stato avversato Della Valle da voi, e però come dire, lui è stato bravo a proseguire sul suo percorso, ha investito, ha seguito se stesso, perché poi il Napoli il primo scudetto l'ha vinto sull'onda di una protesta popolare non indifferente, quando insomma furono venduti Mertens, Insigne, Koulibaly, e arrivarono gli sconosciuti Kim e Kvaratskhelia. Ci fu uno striscione della curva contro Kim, paragonato a un pacchetto di sigarette, e poi Kim è stato, come dire, i tifosi io dico sempre che a Kolarov meriterebbe di essere fatto senatore a vita, perché comunque i tifosi fanno i tifosi, però una cosa è gestire un'azienda, una cosa è essere tifosi. Poi però ci sono anche poi Cairo, ci sono, come dire, De Laurentiis è stato certamente un grande presidente. Non so perché fine, non è facile oggi trovare un presidente che possa portare in questo calcio italiano una squadra a grandi livelli e mantenerla. L'altro è stato Percassi.
1: Sì.
11: È stato molto molto bravo con l'Atalanta. Secondo me non c'è un perché, non c'è perché a Bergamo sì, a Firenze no, è anche una questione di casualità.
1: Stefano?
2: Sì, allora, siccome anche a Napoli come a Firenze si parla molto di allenatore, prossimo allenatore,
11: sì, però di fatto è una...
2: So che tu non sei un fan di Sarri, o almeno non lo sei per il Napoli.
11: No, non lo sono. Non sono un fan di Sarri.
2: Ma perché invece per la Fiorentina ti sembrerebbe che, appunto, come hai detto tu, non è dell'elite del calcio? Potrebbe essere lui un allenatore che possa far fare il salto verso l'elite?
11: Allora, guarda, innanzitutto io credo che il salto verso l'elite sia una questione più societaria che di allenatore. A me Sarri non piace perché ho una visione più politica del calcio, e per me è sempre troppo associato alla lamentosità e anche al passatismo, che per carità ci sono, a volte il passatismo mi piace, altre volte meno. Io credo che invece, come la Fiorentina debba avere, innanzitutto debba risolvere si fa chiarirsi a livello societario e quindi decidere che cosa essere da grande. Poi però ci sono tanti allenatori giovani, bravi, se penso, che so, Aquilani, c'è uno che è col Catanzaro, che poi ha giocato a Firenze se non ricordo male.
2: Sì.
11: E col Catanzaro ha portato il Catanzaro alla finale dei playoff, una squadra che ha come valore vale 40 milioni di euro, cioè quanto Lucca. Napoli ha pagato Lucca 40 milioni, lui con una squadra che vale quanto Lucca ha eliminato il Palermo ed è in finale. Cioè, secondo me, ed è in finale dei playoff di Serie B, secondo me serve più entusiasmo che il grande nome, che comunque ormai, diciamo, è forse declinante, voglio dire, dal punto di vista anagrafico è probabile che sia declinante. Questo è il motivo per cui secondo me anche a Napoli io non lo vorrei. Poi, che ne so, certo ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, il ritorno di Ancelotti a Madrid e lui vince 200 quando tornò. Però Ancelotti è Ancelotti, è Real Madrid e Real Madrid.
1: Ma come mai Conte se ne va via? E soprattutto Conte può venire alla Fiorentina?
11: Questa è una bella domanda, la prima.
1: Anche la seconda, insomma.
2: Cioè. Seconda,
11: anche la seconda.
1: Sì.
11: Guardi, io penso, non conosco la risposta. Però Conte è uno che logora tutto e tutti, anche se stesso. E Sacchiano in questo, poi Sacchi è durato pochissimo, a un certo punto si è fermato. E logora tutto e tutto per arrivare alla vittoria, per cercare di tendere sempre al massimo i rapporti dopo un po' di tempo a vari livelli, che sia con lo staff medico, che sia con i giocatori, che sia con in parte anche con l'ambiente, diventano sempre più insostenibili. Purtroppo io credo che il Napoli non abbia avuto la forza a livello societario di trattenerlo, e comunque perdere Conte è una perdita enorme per il Napoli. E poi Firenze, secondo me serve un progetto, cioè bisogna intravedere un progetto nella Fiorentina che in questo momento non si vede, e tutto è là. E poi nel momento in cui si trova un assetto societario con un progetto credibile, poi il resto viene da sé, cioè non si fanno le squadre senza società.
1: Amen per quanto mi riguarda. Massimiliano Gallo, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro sul Napolista e Corriere dello
11: Sport. Ciao,
10: grazie,
11: ciao.
10: A presto.
1: Ciao a Massimiliano. Stefano.
2: Sì, no, fammi fare un ragionamento velocissimo.
1: Certo.
2: Allora, abbiamo citato testé i Della Valle. Ecco, i Della Valle, o meglio la storia dei Della Valle con la Fiorentina, ha un merito storico: l'aver dimostrato che la Fiorentina, questo bacino d'utenza, questa piazza, può raggiungere la maggiore competizione europea con uno sforzo importante, ma non, come dire, oltre i limiti. Siccome mi ricordo molte discussioni ai tempi con Pantaleo Corvino, il quale sosteneva il contrario. Lui diceva: non è possibile arrivare lì. E noi insistevamo: guarda, se hai la società strutturata, come diceva Gallo, hai l'allenatore giusto, Prandelli, e fai una squadra importante, la Champions è un obiettivo credibile. E la Fiorentina ci arrivò e la giocò anche dignitosamente. Quindi io, perché mi sono arrabbiato prima sui nomi impossibili, Guardiola, ma anche Conte, perché basterebbe veramente che la Fiorentina di oggi, dei commisso, puntasse, intanto strutturasse la società, poi puntasse su un allenatore tra i Grosso e Guardiola, cioè uno buono. Sarri, per esempio, potrebbe essere il nome, o un nome, e poi provasse a fare davvero il salto. Questo credo sia quello che chiedono i tifosi della Fiorentina. Nessuno pretende lo scudetto, però nemmeno si accetta di lottare per la salvezza e salvarsi a poche giornate dalla fine. Questo è inaccettabile per Firenze.
1: Allora, abbiamo 5 minuti prima di salutarci, ancora diversi vocali oltre ai messaggi scritti da sentire e leggere. Chiederei a Sara se ci fa sentire 3 WhatsApp audio, tutti di seguito, vai.
12: Bravissimi ragazzi, siete da applausi. Ragazzi, un anno angosciante, partite terribili, eppure è bastata Juve Fiorentina e che si fa? Tutti l'acqua sporca, il bambino si butta via, si confermano tutti. No, è pazzesco Firenze per queste cose.
13: Ma invece quando...
14: Ciao ragazzi, no, io però una cosa e ve la devo chiedere. Ma chi è che dice che Pioli l'ha voluto la piazza? Io non lo di sicuro, perché prima cosa era un bel minestrone di scartato. Seconda cosa, per come il gioco ha fatto vedere Pioli, un me magari bavo per nulla. Quindi anche questo, questa leggenda che dice della piazza che ha voluto Pioli, boh, non sono mai stato convinto io, sai. Ciao, siete forti!
12: Certo, Ferrari è davvero in linea con la famiglia Commisso, tant'è vero c'è anche la canzone Mamma mia dammi 1.000 euro che da Catherine io debbo andare, Mamma mia dammi 1.000 euro se mi bastano non lo so.
1: Bene, a parte la canzoncina che insomma Chiara ora andrà a registrare nel nostro studio di registrazione.
2: Gli ha risposto all'altro.
1: Vai, rispondi all'altro.
2: Perché allora, intanto intendiamoci su cosa vuol dire la piazza. L'ho detto io che la piazza ha spinto la candidatura di Pioli e ne sono convinto. Basta andare a vedere, vai a leggerti gli articoli.
1: No, ma poi al Viola Park uno di noi fu esposto uno striscione.
2: Sì, ma lasciamo stare. Allora, la piazza vuol dire tifosi et giornalisti. Allora, che Pioli avesse una stampa meravigliosa, ma penso di dire una banalità, è ovvio.
1: Stefano?
2: Mi ci metto anche io.
1: Sì, no, Stefano sei, Stefano lui, veniva chiamato Stefano.
2: Esatto, Stefano era amico di tutti.
1: Non di Chiara Andrea Bevilacqua,
2: le firme più importanti.
1: Sì.
2: E è stato spinto su, da tutta la piazza, anche dalla buona parte dei tifosi, forse il nostro amico no, ma lui qualcun altro.
1: Allora, secondo me l'unico top allenatore con un minimo di chance di passare la Firenze durante la cessione dei Paratici è Antonio Conte, questo è Lorenzo. Alessandro dice Guardiola, un altro allenatore di merda. Poi Claudio da Pistoia.
2: Quanto piglia Conte?
1: Non so, però 6-7 milioni li piglia tutti.
2: Beh, sì,
1: easy.
2: La culla.
1: Easy. Dovessero veramente prendere Guardiola, già me lo immagino, vai alle bollito, questo è Claudio. Poi, caro Prizio, ti scrive un amico un messaggio molto, molto lungo. Scusami, ma è un falso il fatto che la piazza volesse Pioli, quindi ci ha risposto, la piazza allora semmai voleva Sarri. Poi ci siamo accontentati, ovviamente non avrei mai pensato a ciò che sarebbe successo, ma la piazza, dire che la piazza voleva Pioli è un falso storico.
2: Facciamo i nomi, Giacomo, dei colleghi prestigiosi che hanno spinto Pioli.
1: Lui dice anche che dal punto di vista dei giornalisti.
2: Ma la piazza è questo.
1: Sì.
2: La piazza è questo, la piazza è l'ambiente, tifosi e giornalisti. Non è che è colpa tua se è venuto Pioli, Non è l'ho detto è colpa tua.
1: Un po' di colpa di Chiara però insomma. Facciamo finta di niente che non abbia responsabilità.
2: Detto è colpa nostra, soprattutto.
1: Alessio ci scrive: rimango un inguaribile ottimista e voglio vedere i due nostri eroi che raggiungeranno gli Stati Uniti solo e soltanto per l'incontro definitivo tra coloro che subentreranno e i Commisso. Altrimenti spero ci vadano per turismo.
2: Vanno in America.
1: Dove vanno?
2: Vanno in America, la notizia di giorno.
1: Il Prizio dimentica che quest'anno i 90 milioni spesi aveva come obiettivo quello che dice lui. Non mi ricordo che cosa dicevi.
2: Innanzitutto non ci si intende mai. Io so che sono battaglie perse, ma io ancora ascoltare a D, che giorno è oggi?
10: 21 di maggio.
2: 21 maggio 2026. Ancora ascoltare spesi, ancora ascoltare esimi colleghi che raccontano che la Fiorentina ha finanziato, perché ho sentito questo oggi, ha finanziato i soldi di Piccoli, mi viene i bordoni, perché vuol dire che si può parlare per i prossimi 15 anni e non passerà mai il messaggio. La Fiorentina non ha finanziato nulla, la Fiorentina è un club con un fatturato e investe dei soldi. poi alla fine dell'anno è come un padre di famiglia. Fra i conti ha comprato le scarpe dei bambini, la pelliccia della moglie. Poi a fine dell'anno dice: mi mancano 10 euro. Chiamo il mio amico Galassi, c'ha una banca, che è ricco di famiglia, e gli chiedo: senti, mi presti 10 euro? E lui mi dice: sì, al 3000%. Questo non lo fa la Fiorentina, non è così.
1: Stop Stefano, stop, allora dobbiamo salutare.
2: Allora, stop. Allora è una causa persa.
1: Ti riporto solo il messaggio di Michele che ti dice: articolo strepitoso, altra categoria giornalistica. Mi sembra un bel modo di chiudere questa trasmissione. T'abbraccio. Grazie Stefano, grazie Chiara.
10: Grazie a te,
1: ci
10: a
1: vediamo
10: tutti.
1: Presto anche con Sara
10: Mastrosimone.
1: Hai ragione, perché domani sera si gioca. Gary Scarvento, tra l'altro, l'ultima. Tornerà alle 18:20. Sarà questo l'orario, sempre insieme a Sauro Fattori. Anche da Giacomo Galassi è tutto. Buona serata con Radio Firenze Viola.
10: Ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
15: Tutto ciò che fa Fiorentina
7: è su Radio Firenze Viola.
16: Buon pomeriggio 14:01, bentrovati in diretta, torniamo in onda dagli studi di Via Panciatichi, questa è Radio Firenze Viola, palla al centro per l'esattezza, in comune anche con Lady Radio, siamo in diretta anche sulle frequenze FM appunto di un'altra emittente che da anni ormai continua con noi il percorso della trasmissione del pomeriggio, che oggi apriremo con la conferenza stampa andata in scena poche ore fa al Viola Park di fine stagione nella Fiorentina femminile, in cui il direttore generale Alessandro Ferrari ci ha fatto capire, dicendo esplicitamente davanti ai microfoni, che lui e Fabio Paratici andranno in America a trovare Giuseppe e Catherine Commisso. Ha citato anche la mamma del presidente della Fiorentina, che quindi continua ad avere un ruolo comunque importante nel board del club viola. Buon pomeriggio un'altra volta da parte di Ludovico Mauro, accanto a me Luca Calamai. Ciao Luca.
17: Ciao, buongiorno. Beh, oggi c'è, come si dice in termine giornalistico, come dicevamo spesso noi, oggi c'è polpa, nel senso sì, che oggi ci sono notizie. Ludovico vi ha portato la prima, che questa è una notizia, devo dire, molto importante, che riguarda questo faccia a faccia diretto, che per carità i telefoni accorciano il mondo, oggi attraverso le videotelefonate puoi essere anche in video, ma la conoscenza diretta, magari una
16: anche
17: scena,
16: il vedersi a quattro occhi,
17: cena insieme
16: cosa,
17: a discutere, anche per conoscersi, conoscere le persone oltre che i professionisti, è importantissimo. E ricordo, per il momento dal vivo Fabio Paratici non ha incontrato nessuno della famiglia Commisso. Poi c'è un'altra notizia, la notizia che è arrivata ieri da Paratici, che ha lasciato aperte un po' tutte le strade per quanto riguarda l'allenatore, dicendo che c'è una valutazione di ampio respiro, dicendo alla domanda può essere grosso, ha detto perché no, alla Vanoli certo, cioè, perché no, cioè ha aperti ufficialmente, ha lasciato via libera a questi due nomi, ma il tono di voce e il messaggio che fa capire che si vuole ancora prendere del tempo, secondo me lascia aperto ad altre situazioni. E poi la terza notizia, non la diamo in ordine di importanza perché sono tutte importantissime, è comunque uno striscione molto duro
16: che vi faremo
17: fatto,
16: anche vedere,
17: firmato Curva Fiesole, uno striscione molto duro che testimonia, se mai qualcuno se ne fosse dimenticato, dove si invoca una rivoluzione profonda, testimonia di un malessere che sicuramente non è sparito dopo la bella vittoria contro la Juventus. Quindi ricordandovi che oggi più che mai i vostri pareri, le vostre riflessioni, abbiamo tre grandi temi, quindi su tutti questi tre grandi temi, ma anche su altre cose che vi intrigano, i numeri sono i 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Saremo, come diceva Ludovico, due ore in compagnia degli ascoltatori e carissimi amici di Lady Radio, per loro il 3925 727775. Se invece volete intervenire direttamente, il telefono è la linea telefonica, è lo 055 77 11 171. Mentre il grande Stefano in cabina di regia appresta la prima, sì, primo collegamento, abbiamo estrapolato dalle parole di Ferrari un passaggio,
16: la risposta che citavamo prima e che difatti apre la nostra trasmissione col tema che annunciavamo in questi minuti. Ve la facciamo sentire e poi apriamo il giro di collegamenti.
18: Lei va con Fabio Paratici in America, quindi il calcio femminile non c'entra niente. Le chiedo perché dovete andare in America e soprattutto noi avremo i primi, le prime risposte sul futuro dopo il vostro ritorno dall'America?
19: Ma intanto ripeto, oggi è calcio femminile, il calcio femminile c'entra perché comunque in ogni caso con la famiglia commissa abbiamo fatto il punto della situazione già su tutto, sia a partire dai rinnovi che a partire da quello che sarà il budget per la nuova stagione, gli obiettivi, quindi per fortuna la tecnologia aiuta anche da un punto di vista di potersi confrontare e vedere le situazioni e sentire cosa ci dice la proprietà. Poi andiamo io e Fabio perché uno è il direttore sportivo di tutto l'ambito maschile, l'altro è il direttore generale della società e quindi andremo io e lui.
16: E queste erano le risposte di Alessandro Ferrari che appunto ci fanno, tanto ci danno la notizia del giorno perché non
17: sì,
16: è per niente banale.
17: No, ma è una notizia importantissima.
16: Esatto, sapere che la società va a incontrare la proprietà di persona. E poi appunto ci fa capire che ancora il nodo allenatore non è stato scelto, lo dicevamo prima, hanno un ventaglio di nomi in mano che analizzeremo nel corso di questa trasmissione. Apriamo il giro di collegamenti proprio con
17: a chi la domanda l'ha fatta.
16: Esatto, con chi ha fatto la domanda in questione, che è Sara Meini, che è una di noi. Ciao Sara, buon pomeriggio.
20: Ciao, buon pomeriggio a voi, però non mi voglio prendere meriti che non ho, perché la vera domanda l'ha posta la vostra Luciana Magistrato.
17: Sì, sì.
20: Devo essere sincera, perché dell'incontro tra la società e la proprietà in America ovviamente è venuto fuori nel momento in cui Luciana ha posto la sua domanda, tra l'altro forse neanche che non aveva tutte quelle speranze, però vi devo dire che è stata una conferenza stampa e più un dopo conferenza stampa molto importante.
17: Sì.
20: Questo fa capire che veramente la Fiorentina ha cambiato il modo di comunicare e che noi a tutte le conferenze stampa dove ci sono i dirigenti della Fiorentina dobbiamo esserci, perché ovviamente quella era una conferenza stampa per parlare di calcio femminile, ma a quella conferenza stampa c'era il direttore generale della Fiorentina ed era ovvio che uscisse fuori qualcosa. Questo fa capire che un tempo probabilmente avrebbero dato solo la prima risposta, oggi parliamo solo di calcio femminile, non ci chiedete altro. E magari anche ad altre domande un po' più difficili oppure che nascondevano dei trabocchetti, come la mia sul direttore sportivo, avrebbero detto fermati, a questa non rispondiamo. Oggi invece hanno risposto a tutto, hanno risposto con grande educazione e vi devo dire che alla fine hanno chiarito anche molto la situazione. Allora, qual è la situazione di Vanoli? Al di là del calcio femminile, non so se volevate parlare anche di questo.
17: No, ma parleremo, te sai che Radio Firenze Viola dedica uno spazio settimanale grazie alla collaborazione con la Fiorentina femminile e poi nel corso della trasmissione Luciana Magistrato ci spiegherà anche qualche passaggio, ma ripeto, qui finalmente, lo dico perché ho il piacere e l'onore di parlare spesso con Sara, finalmente esce un po' di linea in mezzo a tanta nebbia, no Sara? Quindi
20: sì,
17: lo trovo importante questo aspetto.
16: Più che altro per la prima volta emerge un'indicazione vera e propria. Sara?
20: Qual è secondo te?
17: No, prima di andare al ragionamento dell'allenatore, che così colleghi anche il messaggio che è arrivato ieri da Paratici, prendendo il riferimento che facevi te, bisogna sempre andare, perché anche ieri Paratici comunque sull'allenatore ha dato delle risposte, non
16: a
17: sono indicative.
16: Durante il gol
17: però
16: Boy.
17: Oggi il fatto, dal mio punto di vista, ieri abbiamo dibattuto con anima e cuore con Sara sul fatto di chi comanda, no? E Sara Meini, devo dire, ribadendo ancora una volta un grandissimo acume giornalistico e probabilmente capacità di raccogliere informazioni mille volte più forti di me, aveva detto stai attento perché il ruolo di Paratici è importantissimo. Ecco, il fatto che Paratici vada e a New York a incontrare la proprietà è la conferma di quello che diceva Sara ieri, dal mio punto di vista, perché altrimenti non ce ne sarebbe, poteva andare il direttore generale, se si restava nell'alveo di una filosofia in cui la proprietà dialoga solo con una figura, la figura in questo caso, e questo vale per tutte le proprietà americane, in questo caso la figura è Alessandro Ferrari, e quindi poteva, invece c'è dal mio punto di vista un riconoscimento del ruolo di Paratici in un livello superiore a quella che può essere il normale ruolo del direttore sportivo, ecco.
20: Allora, sono d'accordo, e però mi sento di fare una puntualizzazione, perché conferma anche quello che noi diciamo di Alessandro Ferrari, nel senso che Alessandro Ferrari qua li rappresenta in tutto,
17: certo.
20: Dopodiché lui va con il direttore sportivo, e sono d'accordo che ci sia un passaggio in più, ma non credo che comunque loro non riconoscessero, perdonami, Daniele Pradè, ma comunque era un livello inferiore rispetto a come si è presentato e a quello che è Paratici, perché tanto è inutile girarci intorno, e insieme vanno là, ma non per decidere, sia chiaro, perché come ci ha spiegato Ferrari le decisioni, e ovviamente loro si sentono tutti i giorni con Giuseppe Commisso, tutti i giorni con Catherine, anche questo è molto importante, tutti i giorni, ha detto.
16: Ma infatti, allora, Sara, certo. Faccio un piccolo inciso, lui nella risposta dice: dobbiamo abituarci a proprietà straniere con cui si dialoga sempre anche alla distanza, certo, citava Roma e Milan, infatti.
20: Esatto, basta fare il paragone, il parallelo con la Roma, non l'ho visto neanche nel momento in cui la Roma femminile ha vinto lo scudetto, probabilmente qui succederebbe un'altra cosa, no? Quindi per tornare un attimo anche a parlare per un secondo di calcio femminile. Detto questo, la cosa più importante della quale discutevamo anche ieri è il nodo su Paolo Vanoli. Non c'è una risposta, oggi ho più dubbi rispetto a ieri, perché è l'unica risposta che mi sento di dare dopo quello che è successo all'interno di questa conferenza stampa è che i rapporti tra Paratici, Ferrari e Paolo Vanoli sono ottimi. Ottimi, perché si stanno parlando da settimane, da dopo Genoa, da dopo che la Fiorentina ha raggiunto l'obiettivo. Si stanno facendo delle tabelle, si sta vedendo cosa è andato e cosa non è andato. Dopodiché, oggi una cosa mi sento di dirla in quanto giornalista che ha assistito a una conferenza stampa e a un post conferenza stampa, l'incontro definitivo dove si deciderà sarà la prossima settimana. Quindi io che pensavo che praticamente la società avesse già deciso, non è così.
17: Sì, no.
20: Certamente ci sono delle alternative, certamente c'è da capire gli obiettivi di Vanoli per il futuro della Fiorentina, ma non escludo a questo punto al 100% che Vanoli possa restare sulla panchina della Fiorentina. Dopodiché aggiungo anche che la Fiorentina è devota a Vanoli come tutti i tifosi della Fiorentina, perché quello che ha fatto è stata una cosa importante, ma sono dell'idea ancora oggi, se io mi devo sbilanciare, secondo me Paolo Vanoli non sarà l'allenatore della Fiorentina.
17: Non c'è. Allora fammi dire che mi sento di ringraziare il direttore generale Ferrari anche per la chiacchierata informale del dopo. Le chiacchierate informali aiutano noi, aiutano chi deve poi comunicare a migliaia e migliaia di tifosi della Fiorentina, perché evitano di dire sciocchezze o di dire cose
16: di stare nella confusione.
17: Quindi, bravo, perché si fa così, calcio si fa a questa maniera, e quindi complimenti. L'altra, resto sulla tua riflessione, anch'io continua ad avere il fatto che il dubbio sia aperto, perché altrimenti ieri alla domanda su Grosso Paratici non avrebbe risposto perché no, avrebbe risposto: guardate, in questo momento noi siamo concentrati su Paolo Vanoli, invece lui, dicendo perché no a Grosso, il perché no vale per tutti quegli allenatori, immagino alcuni dei quali noi non sappiamo chi sono, che sono stati oggetto di considerazione, di riflessione, di valutazione, e ora poi arriverà il momento di tirare le somme, altrimenti la risposta sarebbe stata semplicissima: noi ci piace Vanoli, stiamo lavorando con Vanoli, ci confronteremo con Vanoli, poi eventualmente, e invece ha detto perché no a grosso,
16: oltretutto con l'opzione per il rinnovo di Vanoli che scade il 30 maggio, che avrebbe già esercitato.
20: Ovviamente prima del 30 maggio avremo tutte le risposte che cerchiamo, ma giustamente inizialmente mi ero spiegata un po' male, no? Nel momento in cui volevo avere una risposta extra dal direttore generale Ferrari, cioè ho detto quando noi sapremo, no? E lui giustamente all'inizio mi ha detto guarda, prima che tu lo sappia te, ovviamente lo devono sapere i protagonisti, ma io questa era una domanda per sapere, siccome tutte le persone, dal primo signore che io trovo la mattina a fare la spesa alla Coop, all'ultimo che vedo stasera quando vado a portare fuori il cane, mi chiede se resta o no Vanoli. E io tutte le volte devo un po' così andare a sensazioni. Cosa volevo sapere dalla Fiorentina? Non un'anteprima, perché a me non interessa sapere oggi, cioè mi interesserebbe, ma quello è un po' oltre. Volevo sapere dalla Fiorentina quando lo sapremo.
17: Esatto. L'altra riflessione, però ho bisogno del tua benedizione, Sara. L'altra riflessione che mi viene di queste 48 ore, perché ricordo ieri i dirigenti della Fiorentina erano a questo bellissimo premio
16: a Solomeo, sì,
17: legato a un'iniziativa di Tutto Sport. Io mi sento di poter dire, non è che sono amico di nessun dei due, per cui la mia è solo una riflessione, mi sento di poter dire, Sara, che direttore generale e direttore dell'area sportiva mi sembra lavorano in perfetta sintonia per quello che riguarda il ragionamento dell'allora. Non trovo nessun tipo di stonature nell'affrontare.
20: Ragazzi, secondo me stiamo parlando di un'altra epoca e io vorrei che in questo momento non ci fosse il pessimismo, nel senso che ovviamente mi risbaglierò come tante altre volte mi sono sbagliata e in quel caso sono pronta di nuovo a chiedere scusa, ma veramente oggi, diciamo da febbraio, ma soprattutto da giugno in poi, parte un'altra epoca, perché la Fiorentina è un'altra, perché il direttore generale Ferrari si occupa della proprietà, si occupa dei conti, si occupa dello stadio, lì c'è un'altra partita molto importante aperta, e infatti tutti i giorni c'è un colloquio tra il direttore generale e la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Anche questo è cambiato, cioè prima non c'erano rapporti, adesso i rapporti sono strettissimi, insieme decidono, insieme devono dare delle risposte alla UEFA entro il 30 di luglio, insomma ci sono tante partite aperte e quindi Ferrari non si può occupare di sapere se Ken resta o no, non gliene frega nemmeno nulla, ci penserà Paratici perché sarà bravo a dire e a dare la fiducia che merita il direttore sportivo Paratici, per cui è una società strutturata come Dio comanda. Adesso dovremo vedere quali sono le prossime mosse con la risposta, e ovviamente adesso ci sono tante società che sono strutturate come la Fiorentina, ovviamente facendo un paragone con la Roma, ma sottintendendo anche altre proprietà, vedi Como, vedi eccetera eccetera, ti fa capire benissimo che noi sicuramente rivedremo Giuseppe Commisso e Catherine a Firenze, le rivedremo per il centenario della Fiorentina, e questa è un'altra notizia. Vabbè, ma dal centenario della Fiorentina poi chissà quando li rivedremo.
17: Ah, no, io spero
20: che loro hanno da fare altre cose, sì, in America.
17: Esatto, poi la mia speranza è che Joseph si appassioni come, non dico come suo padre, ovviamente,
20: ma è già appassionato, se lui
17: perché
20: comincia
17: onestamente,
20: come padre, a chiamare dalle 3 di notte ad Alessandro Ferrari per dire come va,
17: E si è allenato, ma noi sappiamo che chiamava, chiamava il Viola Park durante la partita della primavera. Oggi diciamoci la verità, se hai questo tipo di passione che io non vedo per esempio nella famiglia Friedkin, tanto per fare un esempio, non lo vedo nel cardinale del Milan, non lo vedo naturalmente i misteriosi proprietari elite. Cioè oggi uno giovane come lui sale su un aereo da New York e 7 ore a Firenze, se la può anche godere un po' di più rispetto, se scatta dentro questa passione, ripeto, non è più una necessità da proprietario, ma una necessità magari da tifoso. Ti sei fatta l'idea ci possa essere un terzo nome tra Vanoli e Grosso, Sara?
20: No, però mi sono fatta l'idea
17: che quinto, un sesto, un settimo.
20: No, allora, secondo me c'è Vanoli su un piatto della bilancia, altri nomi sull'altro piatto. E insieme allo stesso Vanoni, certamente nel momento in cui insieme capiranno quali sono gli obiettivi futuri sia della società sia dell'allenatore, cercheranno di capire i pro e i contro nel tenere Vanoli o prendere un'altra persona. Chi sia l'altra persona, Luca, perdonami, non lo so, lo direi stasera alla radio.
17: No, io invece ti chiedo, perché grosso è scoperto, no? Poi che interessi o che non interessi, noi non lo sappiamo, ma che c'è un abbinamento Fiorentina Cross, lo ha detto anche Paratici ieri, per cui non possiamo, è evidente.
16: Un altro fronte.
17: Il
16: che
17: problema è, io immagino che ci siano altre opzioni, che magari in questo momento sono più complesse di Vanoli,
20: sì,
17: che
20: però,
17: può arrivare in un nanosecondo.
20: Guarda, Grosso e qualche altra opzione, un'altra potrebbe essere De Rossi, è sempre stato un pallino sia di Commisso, sia di Barone, sia di Pradessia, sì. Quindi io non mi allontano dai sentimenti comunque di chi è stato proprietario di questa Fiorentina, quindi qua si ragiona molto anche per le simpatie pregresse, no? Comunque delle persone importanti della società. Allora io non escludo per esempio Daniele De Rossi, non escludo anche altri allenatori, però tra Vanoli e Grosso e De Rossi li considero tutti sullo stesso piano. Tra Vanoli e altri nomi, allora prima mi tengo Vanoli.
17: Cioè altri nomi intendi gli stranieri, per esempio?
16: Io infatti, Sara, ti avrei chiesto se hai sensazioni su un'ipotetica pista estera.
17: Io la terza pista è straniera, per me non è De Rossi.
16: Anche perché Paratici è stato in Premier League, Niccolò Ceccarini, che sentiamo quotidianamente, ci diceva di contatti comunque con Glasner, con Iraola, seppure esplorativi. Te, Sara, hai sensazioni sull'ipotesi straniera?
20: Iraola vorrei... l'hanno smentito.
17: No, vorrei finire, vorrei completare l'ottima domanda di Ludovico. Allora, oggi se la corsa fosse limitata a Vanoli e Grosso avremmo già l'allenatore della Fiorentina, perché sono due profili. Uno, Paratici, ci ha lavorato insieme 3 mesi, l'altro l'ha fatto iniziare da allenatore. Che aspetti? Non c'è nulla da aspettare. Cioè, cosa può cambiare tra oggi e fra cinque giorni, 6 giorni, 7 giorni? Questi sono, questi restano, eccetera. Se ancora non hanno preso questo percorso in un senso o nell'altro, e io lo dico personalmente, tra Grosso e Vanoli, Vanoli tengo Vanoli, per cui questo lo dico da sempre, quindi non dico nemmeno una novità. C'è la terza strada, e la terza strada può essere soltanto un allenatore di un livello superiore, che in questo momento non considera la Fiorentina una primissima scelta, e magari ha chiesto a Paratici di aspettare ancora qualche giorno, e si può arrivare al 30, perché altrimenti così il fatto di tenere in ballo due allenatori tra virgolette normali non dai valore a nessuno di questi due allenatori, Sara, nessuno di questi due, perché comunque è una gara tra buoni gregari. Allora te, se invece avevi battezzato uno forte e chiaro, era la decisione, ma questo per carità è il mio parere, quindi io penso ci sia ancora un'opzione.
20: Ragazzi,
17: straniera,
20: io non dobbiamo anche pensare che abbiamo a che fare con un direttore sportivo che è Fabio Paratici, che oggi, anzi ieri, è possibile benissimo che abbia risposto a tutti sì è Grosso, e che lui Grosso non l'abbia neanche mai cercato.
17: Ma dà un messaggio però dicendosi Grosso, vuol dire che non ha deciso su Vanoli,
20: capito? No, nel senso,
17: no, avrebbe
20: che...
17: detto no, parlo solo di Vanoli, ma se dice no, sì a Grosso vuol dire che lui è aperto ad altri allenatori.
20: Voglio dirvi che è un direttore sportivo che non dirà mai la pista sulla quale sta lavorando.
17: Ma infatti, ma di
20: mai.
17: Questo. Ma
20: fino
17: infatti,
20: a quando non l'ha conclusa.
17: Ma infatti,
20: quindi,
17: secondo me.
20: A noi ci dice di Grosso perché è già l'allenatore della Fiorentina. Se no, non ce lo direbbe mai lui di sua spontanea volontà. Questo ce l'ha insegnato dalla Juventus, e basta parlare con un collega che seguiva a quei tempi la Juventus per avere le risposte che cerchiamo.
17: Comunque, questo lo vedremo. Per me arriva una terza figura, magari uno di cui non abbiamo nemmeno.
20: Ora, però, ti volevo chiudere questo collegamento con.
17: No, io poi ho da fare un'altra domanda, però.
16: Abbiamo un ultimo
17: perché
16: tema
17: oggi
16: su
17: c'è
16: cui
17: un
16: ci scomodiamo,
17: grande
16: Sara.
17: Tema, Sara, che oggi c'è uscito uno striscione durissimo firmato Curva Fiesole,
16: che possiamo far vedere tra l'altro per chi
17: eccolo
16: in visual
17: qua,
16: sul canale 92
17: Curva Fiesole, e ci avete rovinato, vabbè, lasciamo perdere, è molto duro,
16: vabbè, bada
17: lo vedete,
16: di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai, e potete immaginare
17: come lo valuti questo primo segnale di polemica, perché insomma così è, di vabbè, chi ragazzi, non vuole che si dimentichi la stagione, e non so se
20: ma
17: questo
20: i giocatori
17: solo...
20: secondo voi hanno dato il 100%? Mi viene a fare questa domanda. No. Al netto di tutti i problemi che hanno avuto, fisici, personali, bla bla bla bla bla, ma questi purtroppo ce l'abbiamo tutti noi e non è detto che non ci chiedano un rendimento ottimo sul lavoro, ma i giocatori, perché se no qui noi stiamo parlando della società, della proprietà, dell'allenatore futuro, ma i giocatori della Fiorentina quest'anno, ma cosa sono stati? Cioè io delle partite sono uscita al campo, non avevano neanche la maglia sudata, tra poco non avevano mai tirato in porta. Allora io me l'aspetto, come mi aspetto probabilmente dei fischi nell'ultima uscita di domani sera. Cioè nessuno è soddisfatto neanche delle prestazioni di quei giocatori, perché comunque anche se tutti ci hanno attaccato perché noi avevamo dato dei voti alti, io in particolar modo dei voti alti al mercato,
17: no, io più
20: nessuno,
17: di tutti, sì, che,
20: okay. Nessuno, nemmeno il più pessimista, avrebbe potuto pensare che la Fiorentina si ritrovasse in queste condizioni. Questo cosa vuol dire? Che tutti pensavano che comunque la Fiorentina avesse fatto delle cose egregie, e sicuramente la Fiorentina le ha fatte, perché nel momento in cui, ripeto, è riuscito a tenere De Gea in porta e Ken in avanti, aveva già fatto la metà del mercato.
17: Certo.
20: Evidentemente qualcosa è andato storto, ma se è andato storto è perché è successo qualcosa all'interno dello spogliatoio, dove ognuno per una buona parte della stagione ha fatto quello che ha voluto senza alcuna regola.
17: Bene, mi piace, finisci, a te la parola.
20: Ti volevo chiedere, ma chi comanda in società, Luca?
17: Guarda, allora io ti dico una cosa, ieri hai fatto riferimento alla signora commisso.

0: grande.
1: Il resto, grande. Ragazzi, io spero veramente non venga confermato Vanolio, non arrivi grosso, perché sarebbe un ridimensionamento totale, un ridimensionamento e non ci voglio nemmeno pensare. Altro che anno di transizione. Io mi aspetto qualcosa di meglio, non mi aspetto certo Guardiola, ma un Glasner, un Riera, allenatori seri.
2: Come al solito, sentendo i giornalisti, riparte il teatrino del tutto bene, tutto a posto, prima era male, ora è tutto sistemato, meno male che c'è la curva Fiesole che si inizia a muovere, perché se no si ripassa altri 8 anni così, è tutto da aspettare, Federico.
3: No, ma nessuno bene. Di noi ha detto che va tutto bene. Vabbè, ci mancherebbe altro.
0: Ha spiegato Sara Meini che si va, ma questa è la bellezza di Radio Firenze Viola. Ognuno, se non offende, ma i nostri certo. ascoltatori sono straordinari in questa cosa.
3: Abbiamo ancora una valanga di messaggi.
0: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Ricordo che siamo insieme agli ascoltatori, una famiglia di amici come quella di Lady Radio. Per loro il 3925727775, per parlare direttamente con noi lo 0557711171. Dopo la pausa avremo con noi Niccolò Ceccarini, quindi qualsiasi tipo di domanda volete rivolgere a Niccolò di mercato, perché ora frigge, frigge sì. davvero, torniamo subito.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ridimensionamento se rimane questo allenatore, ridimensionamento se rimangano questi giocatori. Tutti gli anni non basta nemmeno vedere una classifica così terribile per dire che questi calciatori non sono la Fiorentina. C'hanno gli ingaggi da scempio, ma sono giocatori da lotta per non retrocedere.
3: Allora, secondo me, buonasera, il problema più grande non è l'allenatore, perché fra uno e un altro, grosso modo, anche perché ragazzi, ma cosa vi aspettate dopo 7 anni di macerie? Che venga un allenatore tipo Conte? E che fa Conte senza giocatori? Con Conte ci vuole, certi allenatori vogliono 200 milioni, 300 milioni da spendere sul mercato, ma secondo voi, ma ragionate, qui ci vuole tanta calma e pazienza e vedere cosa riescano a vendere e soprattutto comprare giocatori di qualità e con le caratteristiche che chiede l'allenatore, non comprarli per il cognome.
4: Ciao a tutti, Alessio Avventurina, ma a me mi sembra che i paratici vanno a media per parlare con Joseph e Catherine, mi sembra, come hai detto, se Maometto va alla montagna e la montagna va da Maometto, mi sembra una cosa del genere.
5: Buongiorno ragazzi, ma io volevo semplicemente dirvi una cosa. Ieri da voi Meozzi ha detto aspettate una settimana, ci saranno novità. Oggi c'è il rilancio da parte della proprietà, ma qualcuno ci sta prendendo un giro, per favore, cioè ognuno dice che gli passa per il capo.
6: È un po' tutto nel calderone in questo momento, ci sono tante sensazioni. Oggi però ci è arrivata questa notizia che non è da poco, anche perché arriva direttamente dal club, dalle parole di Alessandro Ferrari. Di nuovo in diretta, questo è Palla al Centro, siete su Radio Firenze Viola, ma ci potete ascoltare anche dalle frequenze di Lady Radio. Ludovico Mauro e Luca Calamai con voi. Luca, vedo tanti messaggi sul tema allenatore.
7: Pesca qua e là e poi andiamo da Niccolò Ceccarini.
6: Matteo da Piombino, se confermano Vanoli il risparmio sull'abbonamento, quindi molto molto secco. Marco il Pecora ci scrive: buongiorno ragazzi, io sono d'accordissimo con quello che diceva Stovini, cioè che la Fiorentina si sarebbe salvata con qualsiasi allenatore.
7: Ho qualche dubbio su questo.
6: Anche io, anche se effettivamente salvare la Fiorentina non era un'impresa
7: clamorosa.
6: Sì, ma io
7: clamorosa. Ho visto retrocedere la Fiorentina, però, Battistuta, Baiano, Efebe, Briannaudrup, Di Mauro.
6: Non era scontato.
7: La devi salvare, tanto la devi salvare.
6: Poi ci scrive Luca dai Castelli Romani: dalle parole di Paratici ho percepito che l'allenatore del prossimo anno non sarà Vanoli e nemmeno Grosso. Occhio a Glasner, dopo la finale di Conference League la situazione può evolvere, anche perché ricordiamo che Glasner ha annunciato già da mesi che lascerà il Crystal Palace. Federico Bollito Viola ci scrive: tutti a peretola per Glasner col caps lock, quindi anche con tanto entusiasmo. Lorenzo invece: tra Grosso, Vanoli e De Rossi è tutta robetta, quindi un messaggio un po' più.
7: Allora, è arrivato

0: è arrivato, ve lo
1: stiamo
0: dico.
1: Aspettando,
0: è arrivato,
1: stiamo aspettando.
0: Lo vedo, il direttore Niccolò Ceccarini entra nei mesi bollenti, ancora sta arrivando, ancora non è arrivato il caldo vero, ma insomma, questione. E perché oggi
1: questione di poco sia per il caldo vero sia per il mercato
0: è particolarmente
1: vicini.
0: Bello averlo qui con noi, è bello sempre, ma Niccolò ha avuto anche la possibilità di salutare, di magari scambiare qualche parola con Paratici, e lo ripeto, così come oggi dico bravo al direttore generale che si è intrattenuto con i colleghi proprio in maniera informale, ma per dare anche delle linee operative che oggi ci permettono di raccontare anche degli scenari un po' più chiari, un pochino più evidenti. Poi all'amico che dice oggi dite tutto bene, no? Cioè all'amico che dice questo io dico l'importante, noi diciamo qual è lo sviluppo delle cose,
1: anche perché nessuno ha detto che va tutto bene, esatto. Ma quantomeno che c'è un minimo di programmazione da oggi per quello che è stato detto, anche
0: esatto.
1: Perché è da mesi che invochiamo delle risposte da il figlio dell'ex presidente, che da quando è arrivato ancora non ha dato una linea vera,
0: esatto.
1: E propria sul futuro. Niccolò Ceccarini con noi, ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ciao. Riassumendo un po' le parole che riprendendo un po' quello che ha detto ieri Paratici, dicendo che alla domanda su Grosso perché no e alla domanda su Vanoli certo, questo testimonia, se vogliamo dargli un senso compiuto, che sono in campo ancora delle valutazioni, che ancora una decisione chiara, netta e definitiva non è stata presa, altrimenti non avrebbe messo sul piatto, come ha messo due allenatori, ma secondo me ce ne sono anche magari qualcun altro. Ho la sensazione che non decideranno domattina, però
2: no.
0: Chiedo qual è lo stato dell'arte dopo che convinzione ti sei fatto.
2: Ma io ieri ci sono stato lì un quarto d'ora insieme a Luca Marchetti, ho cercato di capire, di vedere, di intuire, però è un depistaggio continuo perché comunque di fronte anche a 1+1 che farebbe 2, lui ti dice 1+1 sì, fa 2, però attenzione perché il 2 potrebbe essere un 1,99 perché c'ha la percentuale, è tutto un continuo tenere aperto tutto e il contrario di tutto, e questo secondo me non agevola, secondo me non porta troppo avanti l'argomento Vanoli, nonostante lui lo continui tra virgolette a tenere molto presente e anche quasi centrale da quello che lui vuol far trasparire. Però è evidente che secondo me la cosa non è questa, perché c'ha delle altre idee, le sta valutando. Io non credo che domani, dopodomani succeda niente, perché ora c'è questa situazione nuova, no, del possibile viaggio già la prossima settimana a New York. Io francamente sono un po' preoccupato, non tanto per la questione Vanoli quanto per quello che ho percepito dal mercato, e che fa un po' scopa con quello che è stato scritto oggi, con quello che mi risulta, con quello che abbiamo scritto su tutto il mercato web. Qui si vuole fare una rivoluzione sugli esterni bassi e cambiare gli esterni alti, e mi può tornare, però non sento parlare di cambiamenti dei difensori e non sento parlare di cambiamento nei centrocampisti, e questo mi lascia un attimo perplesso, perché questa squadra, se si pensa che possa restare tale l'anno prossimo in due reparti, partiamo malissimo, perché secondo me bisogna intervenire su ogni reparto. Non ho capito se il momento iniziale di vendere il Dodò della situazione, vendere il Fortini, tenere, voglio dire, in sospeso Gosens, serve per finanziare, come abbiamo scritto anche noi, una parte del mercato, e già questo è un altro indicatore, finanziare il mercato con le cessioni e tenere, voglio dire, in ballo magari determinate altre situazioni. Ecco, io francamente con queste basi non è che sia proprio così tanto felice di raccontare il calciomercato, ma non perché è vero che la Fettina, l'abbiamo detto mille volte, doveva un po' rientrare, doveva fare delle situazioni diverse eccetera, però mi sembra che l'idea sia prima di cominciare a vendere per poi comprare, poi neanche cambiare tantissimo, provare a cambiare tantissimo, perché io credo che la Fiorentina abbia dei problemi importanti anche in difesa. Io parlo tra i centrali, con tutto il rispetto, insomma qui bisognerà cambiare i centrali difensivi in qualche maniera, poi magari è tutta pretattica, però se te vai a sentire Radio Mercato ti dicono esterni bassi, esterni alti sicuramente sì, centrocampo e difesa tutto tace, quindi o è una tattica tipo zona 2 e zona 1 del mercato, oppure secondo me c'è questa rivoluzione fino a un certo punto.
0: Niccolò, questo partirebbe secondo te però dalla conferma di De Gea e Ken?
2: Allora, De Gea secondo me non è un problema, nel senso che De Gea, tanto voglio dire, loro, cioè, a meno che loro non decidano di venderlo a tutti i costi, De Gea resta, eccetera. Io penso che Ken vogliano temporeggiare, perché dal mio punto di vista sono consapevoli che oggi Ken non ha quel valore di mercato che poteva avere nei mesi passati o che poteva avere anche l'anno scorso, quindi non lo so. Però ecco, io poi francamente non so cosa avete detto voi, perché prima ero in scooter, però ecco, che facciano questo viaggio in America non mi scalda per nulla.
0: Però finalmente
2: si conoscono. Si conoscono, ma è giusto. Cioè, sì, sì, no, cioè,
0: ma anche
2: è bello,
0: umano,
2: è bello,
0: no?
2: Conoscersi.
0: E magari va a prendere vaccino insieme,
2: però,
0: un bicchiere di vino, fai due chiacchiere.
2: Sì, sì, però parlare di calcio con Joseph Commisso, ecco, c'è qualcosa.
0: Ma è il presidente.
2: Lo so, però mi sembra che ci siano degli argomenti difficili da far capire a un presidente che comunque è contento di aver fatto una salvezza. Ecco, io se mi dici te, Luca, il fatto è importante che il direttore sportivo venga presentato al direttore generale, al presidente, però ecco,
0: sia un passaggio,
2: l'unica cosa, sì, quello è un passaggio formale, l'unica cosa con cui devono tornare è garantirsi un po' di soldi per il mercato.
0: Ecco,
2: poi il resto sinceramente è tutto forma, giustamente, perché bisogna conoscersi, perché soprattutto Catherine è una persona eccezionale, quindi credo che sia giusto che Paratici la vada a conoscere. Però ecco, sul discorso del calcio, sul discorso, voglio dire, di quello che può essere la pianificazione, ecco, se Joseph vuol fare un regalo a Firenze, ecco, metta i soldi a disposizione.
1: Questo
2: e si
1: è un,
2: fermi
1: tema,
2: lì,
1: è un tema che svilupperemo in questo collegamento.
2: Se lo può fare, perché poi magari può anche dirgli: guardate, dovete sistemarvi in una certa maniera.
1: Ci ha chiamato allo 0557711171 Federico, che è in linea con noi.
0: Ciao Federico.
1: Federico, buon pomeriggio.
3: Buonasera, scusate, potevo rientrare al lavoro perché.
1: Dici.
3: Luca mi conosce, ho già chiamato, sì. Faccio parte delle ragazze della curva e non so se ne avete parlato, ma domani non sarà una giornata facile per i giocatori, almeno lo spero, perché voglio un clima, perché siamo nervosi di tutta questa presa in giro e noi non volevamo stare una stagione a rischiare di andare in B da Natale a questa parte, che si spende soldi per le trasferte, si spende gli abbonamenti tutti gli anni. Se domani si ritrovano poi a un certo punto la curva vuota, mi pare anche il minimo, e siamo stati anche sempre troppo buoni nei confronti della società e della squadra.
0: E mi pare Federico che lo striscione che abbiamo riportato, firmato Curva Fiesole, esposto a Scaducci, che la regia può rimandare in onda se vuole, mi pare che il messaggio sia chiaramente rivolto alla squadra.
3: Non è che Ken, perché con il dolorino, con la scusa le dico uno a caso, perché lui è stato uno dei primi a tirarsi indietro quando c'era da fare una semifinale importante, e lui non lo sa cosa conta per noi andare a fare quelle gare lì, quando il signor Battistuta giocava con i rampi, e questo signorino con dolorino alla triglia, perché deve fare i dischi e fare le tre la notte nei locali, non può andare a dire queste cose con permessi. A me i suoi permessi si è arrivato a fare in un'altra squadra, non è un mio giocatore, mi dispiace.
1: Grazie Federico.
3: Io domani applaudirò solo Vanoli e spero che Nick da qui ad agosto a settembre, che l'ascolto è sempre un grande per il mercato, ci dica che la società è in vendita, perché non se ne può più dopo sette anni di sofferenza.
1: Guarda, grazie Federico,
0: grazie della telefonata, devo andare a lavorare.
2: La cartina di tornasole sarà la presenza di Paratici nella lunga distanza. Ha buttato giù, come dire, se Paratici resta in un progetto, se resta tanto tempo alla Fiorentina, c'è speranza. Se Paratici non resta tanto alla Fiorentina.
1: Guarda, però sul tema mercato, per esempio, Marco Nozzoli ci scrive: Cecca, se Joseph vuole fare un regalo a Firenze, venda e se ne vada, semplice. Ora Nick, su quello che dicevi te, loro hanno l'anno scorso speso 90 milioni di euro, quest'anno come dicevi te finanzieranno il mercato con le cessioni e hanno comunque già di base 25 milioni da spendere per Fabiano e Brescianini. Quindi sulla base di questo
2: si è sempre detto, infatti,
1: appunto, nel senso, sarà difficile per loro andare a compiere un mercato per ripartire alla grande come chiedono in tanti, considerando che è una rosa da rifare in buona parte non in piccola
2: e
1: parte.
2: Infatti ti dico, ora come ora le indicazioni sono che non ci dovrebbero essere grossi movimenti sul centrocampo e sulla difesa. Io parlo di difensori centrali e di centrocampisti, però io quello che dico spesso è che, attenzione, questa è la situazione di oggi, che è il 21 di maggio, magari tra 2 o 3 giorni vanno in America, parlano in un'altra maniera, ci sono dei soldi in più, per dire, e cambiano gli scenari. e tutto può essere, perché non è che si cura al 100% quello che posso dire io o quello che accade,
0: no,
2: ci sono delle linee guida, no?
0: Quindi l'anno magari scorso, ecco. L'anno scorso Rocco Commisso finanziò extra budget 27 milioni per Piccoli, che sì. Voglio dire, se ti compri un centravanti sarebbe già abbastanza. Ma io torno un secondo all'allenatore,
2: sì.
0: Niccolò,
2: sì.
0: Torno
2: all'allenatore, io comunque, sull'allenatore, guarda, hai ragione, sì. torno sull'allenatore volentieri, sì.
0: Per un motivo, sì. Perché se la corsa fosse Vanoli grosso, l'ho già detto con Sara, te lo ripeto a te chiedendo il tuo parere, che è di uno che conosce i dettagli anche del mercato, sono due che prendi in un nanosecondo, non hai bisogno di aspettare tanto, un nanosecondo. Allora, se te temporeggi, prendi tempo, dai comunque il messaggio che nessuno dei due ti accende in maniera esplosiva, no? Se no, ragazzi, andare a prendere questi due, alzi la mano, vieni, firmiamo. E può essere che secondo te che lui, Paratici, ha veramente il dubbio tra i due, o che ci può essere una terza pista?
2: Guarda Luca, io ieri è stato complicato, perché non è che poi sia riuscito, io faccio fatica, cioè io difficilmente faccio fatica a interpretare il pensiero di una persona, ma con lui ho fatto veramente fatica anche ieri, perché cercavo di portare dei dati e lui me li smontava, eppure sono dati effettivi. Sono dati effettivi.
1: Che non mentono, certo.
2: E lui naturalmente ti fa capire che è apprezzatissimo il lavoro di Vanoli, perché dice, guardando la classifica, guardando questo, guardando quest'altro ancora. Bene, e allora? Non c'è fretta, ti risponde, ti fa capire. Ma noi dobbiamo pensare, valutare, perché ci può essere questo, ci può essere quest'altro. E quindi, capite, è tutto un girare intorno. E secondo me, più che giri intorno e più che allunghi il discorso, più che secondo me, io non vedo grandissime certezze intorno a Vanoli. Perché cioè, perché si deve aspettare altri 10 giorni? Cioè, con Palladino hanno deciso di fare una cosa diversa. Poi vabbè, lasciamo perdere che è successo il giorno dopo. Però ora adesso non abbiamo fretta. Questo è il messaggio che ti fanno arrivare. Quindi vuol dire, non abbiamo fretta. Benissimo. Allora uno può pensare che tu abbia in testa altre cose, però c'è anche questo, quest'altro. Non ti smentiscono grosso, non ti smentiscono quello, non ti smentiscono l'altro. Allora vabbè, allora qual è la verità di tutto? Cioè, è tutto un portare avanti una questione. Io credo che invece, visto anche, io ho provato con molta educazione a fargli capire che la gente si è un po' rotta le scatole.
0: Bravo.
2: Ecco.
0: Oh.
2: Con molta educazione gli ho detto, guarda che a
1: credo
2: Firenze
1: che domani al Franchi glielo faranno capire
2: i tifosi
1: parecchio.
2: Prima fate e meglio è, perché date una sterzata,
0: perché si comincia a parlare del futuro.
2: Esatto,
0: questo è.
2: E qui io mi sono permesso con molto tatto e con una, penso anche con educazione, perché mi contraddistingue, di farglielo capire questo. Chiaramente io sono un giornalista, non sono mica un dirigente, per cui, però gli ho detto, Firenze c'ha bisogno di una risposta ora, non tra 10-20 giorni o 15 giorni e qui, però loro predicano prudenza e calma, quindi io mi sono fermato lì perché non ho nessun titolo per parlare.
1: Ultima ipotesi ce la chiede anche Lollo al 348 75 3933, possibilità per Sarri svanite?
0: No,
2: Sarri non mi sembra che venga preso in considerazione minimamente, viene preso in considerazione da tutti tranne che dalla Fiorentina, almeno così a vedere.
1: È un 50-50 Atalanta-Napoli in questo momento per Sarri, secondo te?
2: Guarda,
1: sono le due piste uscite per la maggiore in
2: questo momento. Io penso che potrebbe essere addirittura un 51 Napoli e 49 Atalanta. Conte va via, ora lo annuncerà.
1: Sì. E questo è uscito.
2: E ieri, parlando anche con Carnevali, ho avuto, al di là dell'intervista in sé per sé, ho avuto proprio la percezione che su Grosso andrà. Secondo me Grosso alla fine va, perché lui ci ha girato un po'
0: e
2: intorno.
0: Potrebbe arrivare lì Aquilani?
2: Loro Aquilani o
1: che tra
2: o
1: l'altro
2: anche,
1: per chi se lo fosse perso,
2: Abate.
1: Si giocherà alla finale playoff per salire in Serie A contro il Monza. Aquilani, ieri il Catanzaro ha perso a Palermo 2-0, ma giocherà alla finale per salire nella categoria regina.
0: Senti, altre cose, ripeto, se avete domande per Niccolò 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3915
2: devo dire
0: 727775,
2: no,
0: che scusa,
2: sì,
0: se
2: prego.
0: Vai.
2: No, volevo solamente dire, però, visto che giustamente qualcuno c'è, che eravamo io e Marchetti, ha fatto un pressing veramente, sì, per cercare di fargli dire due cose ufficiali, no? Cioè, devo dirti che lui in questo è un fenomeno, perché comunque comunque non ti concede mezzo vantaggio e non ti fa capire veramente quali sono le sue intenzioni. Guarda che non è così semplice, cioè è bravissimo.
1: Un direttore bravo fa questo.
2: Sì, sì, però insomma, voglio dire, forza, picchia e mena, no, alla fine, quando sei lì, un attimo di cedimento, no, non cede mai lui.
0: È un muro di gomma.
2: In questo va un po' di classe.
0: Hai la sensazione, come si scrive un po', che Solomon va via, Edison va via, Rugani che su che fa?
2: Rugani, secondo me, Rugani ho come la sensazione della gestione di Vanoli. No, però ora non ci sono i presupposti perché non ci sono stati, diciamo, i termini tecnici dell'obbligo di riscatto. Però vediamo, cioè io ho questa sensazione che comunque il giocatore può essere interessante e tanto si prende tempo. Cioè è tutto un prendere tempo su tutto e quindi voglio dire...
0: Ma l'allenatore, oggi tu dovessi dare una forchetta, in che tempi te l'aspetti? Cioè, allora il 30 scade l'opzione.
2: Luca,
0: no?
2: Quando è che vanno in America? La prossima settimana?
0: La prossima settimana.
2: Ecco,
0: loro vanno già
2: tornano
0: con l'allenatore o vanno là per farsi dare... Normalmente via libera all'allenatore.
2: Io penso che non lo so, no, non credo che insomma si debba far dare via libera, non penso. Però credo che quando torneranno dagli Stati Uniti sicuramente avremo l'allenatore, o quantomeno verrà detto se Vanoli è l'allenatore o se Vanoli non è l'allenatore. Però più passa il tempo e più secondo me io giornalisticamente Vanoli lo devo tenere in corsa per forza, perché comunque alla fine lo fanno intendere anche loro. Però questa lunga attesa mi lascia molte perplessità.
0: Senti, sul fronte giocatori ti hai parlato del lavoro sugli esterni. Quindi
2: sì,
0: sugli esterni, se ragioniamo sugli esterni d'attacco in questo momento, se dovesse andare via Gudmundsson, e poi da qualcuno dovranno anche prendere soldi, perché
2: sì,
0: te hai detto giustamente magari prova a far cassa con Dodò, non so che cassa puoi fare, il giocatore scadenza un anno di contratto, prova a far cassa con Fortini, stesso ragionamento, quanto vuoi far cassa
1: un giocatore che gli porta tanti soldi, alla fine non c'è,
2: no,
1: se non
2: però
1: che
2: sommati,
0: forse Gudmundsson.
2: Gudmundsson, sì, magari potresti prendere gli stessi soldi.
1: E te mi dirai, però sommati,
2: 15 milioni. Sì.
1: Sommati non fanno un mercato da 10 colpi come vorrebbero.
0: Però calcolando questo ragionamento e calcolando che Parisi, poverino, fino a ottobre non può, te ripartiresti da zero proprio per gli attaccanti, per gli esterni alti?
2: Sì, secondo me sì. Perché
0: ne devi prendere 4.
2: Sì, sì, devi fare, sì, sempre che si faccia il 4-3-3. Anche lì, cioè, se si decide di fare
0: che schema fa?
2: No, fa 4-3-3 perché lui gioca con Pinamonti centrale, certo. L'Oriente e Berardi.
1: Vanoli potrebbe andare 2-3-1.
0: Vanoli
1: molto alla
2: Italia. No, ma loro devono
0: 2-3-1,
2: io credo che, cioè, qui ci deve essere sempre questo benedetto incontro anche con Vanoli, no? Che anche questo è diventato un po' come Matteano tra Vittorio Emanuele e Garibaldi, no? Che
0: sembra, ma
2: sono
0: che sempre lì,
2: appunto,
0: che aspetta,
2: sono sempre lì, quindi no, a parte le battute
0: si evitano, cioè quando
2: no,
0: lo dice no, aspetta.
2: Ma il bello è che secondo me hanno già un po' parlato tra di, però come posso dire, si parla ma non si affonda, si parla ma non si affonda. Lui secondo me lì è con 3400 tavoli aperti, lui fa così e quindi mette un po' tutti io sono un po' disorientato, ecco, perché francamente non so se fidarmi, quanto fidarmi, e se quello che mi dice è totalmente corrispondente alla verità o se è una strategia che magari lui usa per passare per filtrare un certo tipo di messaggio che magari gli serve per coprire un altro messaggio che lui in quel momento sta pensando di mandare. E non è facile, però l'attesa, la lunga attesa dell'allenatore per me non dà forza a Vanoli, questa è la mia impressione.
0: No, ma ne sono totalmente convinto.
1: Maurizio ci scrive: c'è una remosa per te, speranza che la gestione commisso ceda a breve?
0: No, ora basta, noi abbiamo già risposto a questa domanda, quindi basta a questa domanda,
2: non
0: lo sappiamo.
2: A breve io non
0: se
2: lo so,
0: lo
2: sapessimo, non so niente,
0: lo diremmo.
2: Sì,
0: quindi
1: questo
0: è una sensazione, poiché siamo bombardati a questo tipo di messaggi,
1: comunque una domanda che si pongono in tanti,
0: che la famiglia commisso si ponesse una domanda. Hanno messo una valanga di soldi, tanti, ma tanti, mi verrebbe da dire troppi, eppure dovreste venire a vedere messaggi che parli di allenatore, ma quando va via commisso?
2: Sì. Tra l'altro, fermo restando il discorso che vi ho detto, no, che si vogliono cambiare gli esterni, quelli bassi e quelli alti, fermo restando sul discorso, no, che per il momento sui centrali difensivi c'è una situazione di stand by come sul centrocampo, cioè non sento movimento di cambiamento forte e radicale in questo momento, che va contestualizzato in questo momento, per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Va da sé che se arrivano 30 milioni per Comuzzo, 15 milioni per Mandragora, cambia no, la storia,
0: vengo,
2: per dire, io faccio cifra a caso.
0: Ma proprio a questo. Sì,
2: sto facendo
0: oggi,
2: cifra a caso. Ovviamente.
0: Perché oggi io ho fatto proprio il caffè nero bollente su questo argomento, perché ho letto sulla Gazzetta che Fabregas sarebbe... potrebbe essere interessato a Comuzzo.
1: Beh, su questo parla... dobbiamo fare anche un inciso. Il Como l'anno prossimo gioca alle coppe europee,
0: e ha bisogno
1: per obblighi di vista, ha bisogno di italiani e cresciuti in vivai italiani. Comuzzo da questo punto di vista
2: almeno 20 milioni bisogna
1: riportino. La Gazzetta scriveva almeno 20 milioni,
0: sì,
1: di
0: euro. Vale oggi riprendi 20
2: oggi
0: milioni.
2: Oggi anche Ken non vale mica 60.
0: Cioè, oggi devi trovare uno l'acqua alla gola e che ti dia.
2: Sì, magari loro potrebbero anche essere interessati a fare un investimento da 20, cioè se uno fa ragionamento costava 35 un anno fa, oggi lo prendo a 20 e comunque prendo sempre un giovane italiano che potrebbe anche entrare nel giro della nazionale, quindi però meno di 20 milioni non lo posso andare via, secondo me,
0: Fortini.
2: Fortini è fortemente indiziato di partire, perché
1: c'è questo interesse,
2: rientra
1: in
2: nella cosiddetta rivoluzione degli esterni con Dodò, di là secondo me Dodò e Fortini vanno via.
0: Mandragora,
1: ad eccezione
0: segnato...
1: di Parisi, che dà infortunato,
2: esatto, poi anche Gosens, francamente anche il mercato può avere Robin Gosens, secondo me è relativo. Cioè, quanto puoi prendere da Gosens? A me non arriva uno
1: da questo Gosens, poi non
2: no, ma in generale è un giocatore comunque non ha più 20 anni, quindi non lo so. Ecco, cioè, poi
0: e piccoli che fanno?
2: Piccoli per ora mi sembra che sia ferma la questione. Siamo un attimo fermo in stand-by anche su questo, perché come lo fai a dare? O lo dai in prestito con diritto di riscatto che magari può diventare obbligo a determinate condizioni, o se no sei costretto a tenerlo, anche perché comunque lo devi tenere perché non sai che succede con Ken, perché con Ken ho notato che Ken voglia tenere una situazione di stand-by.
0: Ma lo capisco, perché se non gli arrivano offerte che fai, Niccolò? Se non ti arrivano offerte vere per Ken, perché lo devi svendere?
2: No, infatti
0: che l'hai presa a 18 milioni, per cui calcolando quanto hai già smaltito di soldi, hai ammortizzato anche a 30 milioni, fai un più 10, più 20,
2: ma io mi auguro che ora insomma cominci a muoversi un po' sto futuro della Fiorentina, finiamo veramente domani sera questo campionato e poi ci metteremo a capire questo viaggio, ripeto, vanno sperando che tornino con subito con delle risposte, perché io non credo debbano trovare delle risposte.
0: Ecco, ma una domanda,
2: ecco,
0: e poi ti saluto. Può essere, cari proprietari, noi iniziamo il mercato da meno 62, va bene?
2: Sì.
0: E calcolando che non siamo nelle coppe quest'anno, lo possiamo un attimo accantonare questo debito oppure no? E partendo da 0-0, potrebbe essere una richiesta questa?
2: Non lo so, perché se questa richiesta è una richiesta che magari forse si rendono conto che in questo momento può essere eccessiva, cercheranno di capire. Nel caso, presidente, lei potrebbe darci una mano se capiamo che magari possiamo andare su un giocatore che ci può permettere un piccolo sforare il budget, con la promessa che l'anno prossimo magari possiamo rientrare. Io penso gliela debbano mettere un po' così, ecco, non credo andare a dirgli guardate, è vero che si è speso tanto, però intanto dateci le soldi e poi si starà a vedere. Ecco, io non credo che vadano a far questo. Ecco, è importante che si conoscano, però ecco che poi dopo le decisioni sia chiare anche sul budget, cioè per non avere poi dopo intoppi sul mercato, perché se si deve un po' prima vendere e poi comprare, questo ti fa capire che non avranno margini enormi di manovra, dovranno inventarsi anche qualche cosa. Però l'importante è che sia tutto chiaro, e secondo me più importante di tutto è dire alla gente che si fa l'anno prossimo,
1: essere trasparenti,
2: cioè, quale sarà
1: sugli obiettivi, certo,
2: l'anno prossimo, cioè sarà come è successo all'Atalanta che va via dopo 10 anni Gasperini. Non è che possano pensare si va in Champions League,
1: certo,
2: se arriva Ceccarini.
1: Un anno di pazienza. Dico, certo.
2: Noi quest'anno si punta a tornare vicini, ma non sappiamo se questa cosa potrà accadere. Ecco,
1: certo.
2: Oppure
1: basta
2: si va sicuri
1: lettere,
2: perché
1: certo,
2: siamo decisi di fare una grande Fiorentina. Ecco,
0: sì,
2: basta dirlo.
0: Esatto.
1: Non
0: comunque
1: ci sono dubbi.
0: Ricordo che l'Atalanta ha fatto i quarti finali di Champions.
2: Sì,
1: la semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori.
0: Quindi,
1: insomma,
0: dire,
1: è
0: in un anno che
2: di transizione, perché
0: io vi ricordo,
1: e
0: perché
1: dopo 3 mesi di gestione sciagurata Juric comunque entra in conference.
0: Io vi ricordo, nel ringraziare ancora Niccolò Ceccarini,
1: e
0: che un anno fa, quindi non un secolo fa, la proprietà in tutte le sue facce diceva: vogliamo migliorare rispetto alla stagione appena conclusa.
2: Esatto.
0: La stagione appena conclusa era sesto posto, 65 punti
1: e semifinale.
0: Quindi se si deve ripartire bisogna avere l'ambizione di puntare al quinto posto, comunque di puntare a costruire una squadra che lotti per l'Europa League, altrimenti non è che si torna indietro. non è che si fa l'attesa, che si torna a 10.
1: Andiamo in pausa.
2: Grazie,
1: qualche minuto.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Radio Firenze Viola
5: scandisce. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Siamo preoccupati per l'anno prossimo, giustamente, visto l'andazzo di quest'anno. Però non è detto che gli stessi giocatori che quest'anno hanno fatto male l'anno prossimo li facciano male obbligatoriamente. Un altro allenatore, un'altra stagione sportiva, altre situazioni. Io credo che una base di partenza buona ci sia. Attenzione a dire anche ai giocatori che non è buono, che l'altro pigliamolo noi, che c'è da fare in Verona. Valentini, l'anno scorso sembrava fosse Vierkovo, da quest'anno non ha mai giocato, e il Verona le andava anche in Serie B, figuriamoci. Un'altra cosa, calamai, e se era partito da 60 milioni di debiti, ora siamo a 85, ma chi ve li fa conti, Pippo?
7: Buon pomeriggio, Luchino, sei calmato adesso? Hai visto? Sono settimane che fai trasmissioni, ce lo devono dire, ce lo devono fare. Dov'è commisso? Cosa fa Paradici? Chi è l'allenatore? Ecco, adesso te l'hanno detto. Commisso sta in America perché c'ha cose importanti da fare, lo raggiungeranno e decideranno il tutto il da farsi. L'allenatore ancora non l'hanno deciso, lo stanno valutando e basta. È inutile fa 8.000 cose, agitarsi, non bisogna agitarsi, che poi è pure pericoloso. Adesso inizia.
8: Buonasera ragazzi, ma io direi che ci vuole calma. Sento dei discorsi fuori dal mondo, poi gli allenatori che costano 12 milioni di euro all'anno, ma e poi questi allenatori che vogliono grandi giocatori, investimenti enormi. La Fiorentina non ha la possibilità, si deve ripartire dal basso e lasciamo stare Paratici, è questo che bisogna lasciare. Poi il discorso dello striscione è una roba fuori dal mondo, ma che serve lo striscione ora che sono belle scappate via tutti? Cioè, i giocatori non c'entrano nulla, hanno sbagliato la società, tutta l'impostazione all'inizio, sì, che sono i soliti della Fesa che hanno fatto casino in trasferta e poi ci hanno chiuso le trasferte, ecco, questi sono, non servono a nulla le cose.
9: No ragazzi, no, e dicevo, non sono riuscito a capire chi è l'allenatore futuro della Fiorentina e vi volevo capire il mercato che farà la società senza ancora aver preso l'allenatore? Cioè, ragazzi, come vi depista per l'allenatore, vi può depistare tranquillamente anche per il mercato. Cioè, Nick, dai, su, su, su. Ciao ragazzi, bolletta.
1: Peperini, i nostri ascoltatori che hanno toccato tanti temi, uno soprattutto quello del mercato, che è vero, non è facile da decifrare, ma le mosse che dovrà fare in linea generale la Fiorentina più o meno l'abbiamo capite, considerando riscatti, non riscatti, voglia di rilancio, di non rilancio. Poi certamente l'indirizzo del tecnico vorrà dire tanto, lo rimarcava anche Sky per esempio per la notizia di Fortini e l'interesse da parte del Bournemouth. Il Bournemouth cambierà allenatore, Iraola ha centrato l'Europa l'altro giorno col pareggio col Manchester City, andrà via, arriverà Marco Rose, ex Dortmund, Lipsia eccetera, che poi darà un indirizzo anche sull'eventuale acquisto dell'esterno.
0: Allora, della perfetto, Fiorentina. Ricordo 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti, poi qualcuno ne commentiamo insieme delle cose molto interessanti che avete detto. Ricordo gli ascoltatori di Lady Radio 3925 72 77 75, allo 055 77 11 171. Si è prenotato Stefano. Ciao Stefano, ciao, grazie Stefano, di essere con noi.
10: Ciao Luca, ciao, buonasera,
0: ciao.
10: A voi. Allora, io, allora, nessuno penso sia contento degli ultimi 7 anni della gestione commisso, ma io forse sempre la solita domanda: chi viene al posto di questa proprietà?
0: Sì.
10: Chi viene?
0: No, su questo ma Stefano mi non mi trovi, se
1: investitori
0: tua,
1: nel calcio
0: se la
1: ne
0: tua è una preoccupazione, non mi trovi, io non la penso come te. Guarda, nel calcio di oggi, ricordati, sai che cosa sta succedendo? Sta succedendo.
10: No, ma io ti scusami.
0: No, però fammi finire, tanto fretta non ce n'abbiamo. Allora, no, nel calcio di oggi sono arrivati dei signori che sono tra i più ricchi del mondo e non hanno comprato il Milan, l'Inter, la Juventus, il Manchester City, hanno comprato il Como. Hanno comprato il Como e l'anno prossimo, ma lotta ancora per la Champions, il Como è oggi una realtà nuova, forte e potente. Ricordati che il Venezia ha una proprietà non ricca, ancora più ricca, che ha detto che per il prossimo mercato, se non è promosso in Serie A, c'è un budget illimitato. E perché scelgono Como e perché scelgono Venezia? Perché i grandi imprenditori stranieri della storia del calcio italiano non gliene frega assolutamente niente, non gliene frega niente di chi ha vinto gli scudetti, di chi non li ha vinti. Cercano realtà top da un punto di vista di immagine nel mondo, e se ci sono due città che nel mondo sono fuori gara o quasi, stanno nelle 6-7 città più belle, c'è Firenze e Venezia. Quindi stai tranquillo, se hai la preoccupazione, se vanno via commisso, non arriva gente con i soldi, di questo mi sento di poterti tranquillizzare.
10: No, io non avevo detto, allora forse mi sono espresso male, mi sono spiegato male. Siccome per un sacco di fondi in giro per il campionato italiano, dove non c'è né arte né parte, che scusa di continuo tutti gli anni cambiano la società, poi viene uno, poi viene un altro, allora io mi chiedo se c'è già un acquirente di grande valore, mi va anche bene, ma se in questo momento sono solo discorsi, io penso anche a volte che invece di andare, voglio dire, si passa alla parete alla brace, si lascia un uomo che comunque ha fatto tanti errori, perché ha dato in mano i suoi soldi a gente che non era all'altezza di gestire i soldi di commissione.
0: Certo,
10: perché questa è la verità,
0: è verissimo, perché è Vangelo,
10: non era all'altezza, perché se no avrebbe speso in maniera diversa. Poi c'è un mondo dietro, è un'istoria ragionare e lasciamo fare. Infatti il calcio è grande a noi, a tutti, per un mondo che non è normale. No, ma no, no, il normale calcio non è mastato. E quelli sono dei il calcio e sono normalissimo. Però c'è. Però c'è un turbilion dietro, a me come mi ha aiutato, di intrecci, di procuratori, di discorsi, e allora alla fine si capisce perché il calcio va male. Però a questo io dicevo proprio questo fatto qui, nel dispiacere di aver visto una persona che ha dato via, che ha speso le soldi male, perché probabilmente non aveva, forse, cioè, oppure si è fidato di persone che invece di fanno un piacere mi hanno fatto un dispiacere anche a lui, che non c'è più.
0: Non questo c'è dubbio. E però ora devo dire che abbiamo Paratici, che almeno sotto questo punto di vista è una garanzia. E poi lo ribadisco perché Stefano, te non hai un'idea dei messaggi. A noi non risulta niente che possa essere avvicinato alla possibilità della vendita della Fiorentina. Quindi questo è lo stato, poi ognuno può pensare, sperare e augurare,
1: sì,
0: quello,
1: anche perché se avessimo notizie in contrario
0: non
1: lo
0: c'è
1: diremmo,
0: proprio
1: quindi
0: nemmeno un'ipotesi per quello che noi chiaramente, che noi sappiamo, ecco, questo come valutazione nostra. Grazie,
1: comunque,
0: Stefano.
1: Grazie Stefano.
10: Volevo dire l'ultima, è una grande fortuna per Paratici, perché non parla.
0: No, questo è vero. No, è muto, è l'uomo muto. Lo sai, mi ricorda Claudio Nassi. Claudio Nassi era uguale. Nassi si era fatto mettere un taglierino in redazione, per cui quando scriveva gli appunti sul foglio poi prendeva e li tritava, e questa era, pensa, era Claudio Nassi. Va bene, un grande abbraccio.
1: Ciao, grazie Stefano.
0: Allora, volevo solo rispondere a
1: ci
0: due amici.
1: Ci stanno scrivendo in tanti su vari temi, Luca, però prima
0: due amici. Allora, Francesco, sì, condivido totalmente la tua riflessione. Guarda, non mi ricordo chi lo ha detto, ma ha fatto un collega ha fatto una riflessione che condivido. Il primo lavoro di un direttore sportivo è valutare con attenzione il patrimonio tecnico che hai a disposizione. Quindi hai totalmente ragione, Francesco, noi non possiamo prendere per oro colato questa stagione, perché gli stessi giocatori più o meno avevano fatto 65 punti battendo almeno una volta tutte le grandi meno il Napoli. Quindi Paratici doveva essere molto bravo a capire chi è stato vittima, trascinato dalle negatività, e chi invece non è così. Quanto agli 80 milioni, gli 80 milioni a cui abbiamo fatto riferimento non sono i 62 del mercato. I 62 milioni di debito sono relativi alle negatività del mercato estivo sommato al mercato invernale, calcolando che ora abbiamo l'obbligo di riscattare sia Brescianini che Fabiani,
1: che sono altri 25 milioni.
0: Gli altri soldi
1: di euro
0: sono la somma di un bilancio, di una passività aziendale, dentro la quale, mi insegni, ci possano stare tante altre situazioni, compreso il fatto che non sei andato avanti in conference, quindi non hai preso magari dei soldi.
1: Aggiungi infatti a quello che dicevamo prima con Nico, oltre ai riscatti e al passivo iniziale, loro non hanno l'introito della Coppa Europea dopo 4 anni di fila, perché la Fiorentina non fa le coppe l'anno prossimo e sono altri ricavi in meno, e lo stadio che per un altro anno sarà ancora dimezzato.
0: L'ultimo aspetto, e poi andiamo al prossimo ospite, e poi ci riserviamo per l'ultima parte alcuni messaggi, è il discorso di calma e di chi attacca lo striscione da curva Fiesole. Allora, noi ribadiamo nel nostro, quando parlano di noi, mi permetto di dirlo anche nei confronti, lo striscione della curva Fiesole esprime un malessere, un'opinione della curva Fiesole, che ha il diritto di esprimere la sua opinione, come l'amico che ci ha telefonato e ha espresso un'opinione diversa, così come chi andrà allo stadio ed è contento così, chi applaudirà tutti, chi fischierà, è almeno la possibilità di dire quello che pensiamo, cioè non è che ci sono minacce di morte, è la valutazione che, credimi caro amico che ha telefonato, quello che hanno scritto i tifosi della curva Fiesole, e io non ho nessuna voglia, non dico queste cose per cercare benevolenza, ormai ho 70 anni, ma rappresenta il pensiero del 99% dei miei amici che hanno più o meno la mia età, e quindi non sono nemmeno quelli che potrebbero essere i ragazzi della curva Fiesole. Quindi guarda, se te ha un pensiero diverso, sacrosanto, ma rispetta chi
1: le
0: ha
1: opinioni
0: un pensiero
1: altrui,
0: che non la vede come te.
1: Andiamo avanti, Daniele Carnasciali,
0: allora,
1: è
0: Daniele,
1: con noi. Ciao Daniele.
0: Guarda,
11: ciao, buon pomeriggio.
0: E arrivi come il cacio sui maccheroni. Perché? Perché ho almeno 5-6 domande da farti su quello che è stato il tuo mestiere, quello del difensore. Oggi Niccolò Ceccarini ci ha detto che, per quelle che sono le indicazioni che lui ha colto, la Fiorentina vuole cercare di cambiare gli esterni alti e bassi, ma vorrebbe confermare per esempio i difensori centrali. Ecco, condividi l'idea di ripartire con Pongracic,
1: Nick,
0: con
1: da
0: Ranieri,
1: parte sua diceva un po' preoccupante, se vogliamo sentire anche il parere di
0: Comuzzo, e poi forse Rugani, anche se su Rugani non sappiamo che intenzioni hanno.
11: Dipende dagli esterni bassi e alti che prendi.
0: Perché la volontà è di vendere Dodò, perché è finito un percorso, dai. E perché poi puoi pensare e sperare di avere anche qualche soldo.
1: Su Dodò c'è da capire però se arriveranno offerte, perché l'anno scorso, anche per quanto ci risulta, era già vendibile, non lo cercò nessuno.
0: Poi c'ha un anno solo di contratto, quindi. Però ti chiedo, per quello è stata la tua valutazione di Pongracic, la tua valutazione di Ranieri, e poi c'è questo gigantesco mistero di Comuzzo, perché un mistero gigantesco, e Brugani, che addirittura non gli hanno fatto nemmeno fare le presenze che servivano a prendere, no, 20 milioni a 2 milioni di riscatto, ecco.
11: Sì, questo infatti è da capire, ma a parte questo, io sono sottigliezze, da qualche parte devi farti, devi dare delle certezze, non è che puoi cambiare 15 giocatori, e quindi devi fare delle scelte, e secondo me quelle sugli esterni possono essere delle scelte giuste, però dipende anche da quale giocatore e con quale caratteristiche vai a prendere, insomma, perché secondo me oggi, per il calcio di oggi, gli esterni sono fondamentali.
0: Certo.
11: Noi, a noi ci è mancato per esempio gli esterni più che in fase di realizzazione, ma proprio in fase di assist, no? Alla fine sono i giocatori che fanno più assist. Io ho visto nelle altre squadre, perlomeno è stato così, o le percentuali sono queste. E allora mi torna anche il discorso, vabbè, non spendiamo soldi per i centrali, che bene o male, insomma, sai, se Comusso dovesse ritornare, il Comusso della prima stagione, Pongracic e Ranieri ci possono stare, hanno dimostrato che in alcune circostanze sono anche degli ottimi centrali, andiamoci a spendere magari sugli esterni, però poi dopo lì il mercato lo devi fare bene, non lo devi sbagliare, ecco.
0: Sì. Poi peccato per Parisi, al quale facciamo, credo ti unisci anche te, il grande bocca al lupo, no?
1: Sarebbe stato uno da cui ripartire quest'estate,
0: Parisi per poteva essere, perché con questo ragionamento pensa per esempio agli attaccanti esterni, Daniele, agli attaccanti alti. Allora Solomon Harrison non li voglia riscattare, Parisi tornerà a novembre, a poi devi dargli anche il tempo di riprendere e Gudmund solo voglia, non c'è più nessuno, devi ripigliarli tutti.
11: Infatti, sì, ma io sono d'accordo che più che altro Gudmus, ma poi anche Harrison e Solomon, cioè non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità, l'abbiamo visto purtroppo, sì. E quindi però insomma, per comprare gli esterni, forse oggi sono più cari gli esterni che le punte.
0: No, perché chi salta l'uomo ti dà quello che cercano tutti gli allenatori, ragazzi. C'è poco da fare, la superiorità numerica.
11: Il calcio di oggi è così, però ci sono. Secondo me però devi spendere, quindi è giusto. Cioè, il discorso intanto è. Mi sembra un discorso giusto, poi questo lo devi fare comunque anche insieme all'allenatore. Chi sarà l'allenatore?
0: Ah, guarda, qui siamo nelle nebbie milanesi, non si capisce niente.
11: Su questo sono d'accordo con Gasperini, che il direttore e l'allenatore devono lavorare insieme. Non può essere il direttore a fare il mercato e poi arriva l'allenatore e magari i giocatori che hai preso non gli vanno bene. E quindi la prima cosa da fare, l'ho detto anche all'intervista precedente di una settimana fa, dove la prima cosa che devi fare è l'allenatore. Rimani Vanoli, vai con Vanoli, se no cambi, ne prendi un altro, ma poi dopo il mercato lo devi fare insieme all'allenatore. Questa è sempre stata una mia idea, anche quando giocavo era così, però oggi è ancora di più.
1: Ma Daniele, non hai la sensazione, il sentore, che questo pacchetto centrali che è andato avanti in questi anni sia troppo poco per ambire a una risalita vera, quindi non dico per forza per entrare nelle coppe, ma per fare un campionato almeno sul settimo posto, quantomeno per avvicinarsi alle posizioni più nobili e poi puntarle veramente magari tra un anno?
11: Sì, però mi sembra che avete detto, no, che stanno cercando gli esterni bassi e gli esterni alti. Sì. Cioè, gli esterni bassi, ecco perché io ho detto dipende chi, perché gli esterni bassi puoi trovare anche gente che è brava a fare il centrale o il famoso braccetto, adesso lo chiamano braccetto, sì. Che mi garba tanto, però. E quindi se poi prendi degli esterni che sono anche in grado di poter fare bene i centrali o la difesa alta o il braccetto, allora puoi rimanere anche con questi centrali qui. Si torna lì e dipende tutto dai giocatori che arriveranno. E individuare le certezze da cui partire, certo. Questo però non è molto semplice, perché noi abbiamo davanti agli occhi il campionato passato, e quindi se vai a togliere, se vai a vedere questo qui, quali giocatori?
0: No, però ecco, io guarda, su questo facevo prima, me lo diceva un vecchio direttore, un vecchio giocatore, non ricordo chi esattamente, ma condividevo quel pensiero di dire che l'uomo di calcio deve capire chi ha fatto l'anno sbagliato, ma che comunque è un giocatore importante, cioè non farsi condizionare in toto da un anno straordinario o da un anno negativo, no? Perché devi capire quale può essere il giocatore che ha pagato una. E in questo senso, guarda, si collegano in maniera perfetta il ragionamento su Comuzzo. Allora, meno di un anno fa, 10 mesi fa, la Fiorentina sostanzialmente non portava avanti una proposta da più di 30 milioni, anche che il giocatore non era intenzionato ad andare in quel tipo di paesi arabi, ma insomma un anno e due mesi fa è a 35 milioni del Napoli. Ora c'era il passaparola Comuzzo e ce ne facciamo di Comuzzo, ma lasciamolo via, cioè. Parallelamente però Fabregas, che sta dimostrando e ha dimostrato sul campo di essere un ottimo allenatore, lo vorrebbe, è uno di quelli che sta attenzionato, come si suol dire, per il Como. E allora qui bisogna stare attenti a capire bene i giocatori, se no si fa la fine di Caiode.
11: Eh no, ma certo, questo è fondamentale, quindi non è, è quello che dicevo prima, no, non è che dobbiamo guardare la stagione passata, perché se guardi la stagione passata mandi via tutti, invece non è così, perché i giocatori con delle qualità, giocatori bravi, secondo me ci sono. Poi può capitare l'anno che è successo, insomma abbiamo visto anche domenica contro la Juventus, si è visto perlomeno una squadra in campo anche con le qualità, no?
0: Certo.
11: E allora ci sono giocatori bravi, dobbiamo tenerli, ma poi dopo dobbiamo fare un mercato giusto, preciso, non sbagliando veramente niente. Però mi sembra che la partenza non sia quella giusta se ancora non hai individuato un allenatore nuovo, o se non hai confermato quello vecchio, cioè, capito?
0: Perché secondo me lui cerca ancora l'allenatore top, e finché non si sente dire no da tutti quelli che pensa. E l'altro giovane, sempre che si ricollega al discorso di Comuzzo, è Fortini. Cioè, qui Fortini fuori non ha mai giocato, vero, non stava bene, ma diciamo non è mai stato considerato un giocatore. Poi viene una squadra inglese che lotta addirittura per andare in Champions, che lo sta trattando,
1: che l'anno prossimo fra le coppe europee,
0: ma è una cosa vera, ma dove sta la verità? Cioè gli inglesi vedono più gli giovani di noi,
1: tra l'altro, a quanto ci risulta, lavorandoci sulla notizia. Fortini è molto affascinato dalla Premier, dal Bournemouth, dal mondo inglese.
0: Sì, lui aveva sempre sognato, ci diceva, di andare,
1: che non vuol dire che andrà, però è un asse da seguire, insomma.
0: Che facciamo? Non li capiamo noi giovani, no? Ora questo è un discorso che allargherei, non lo vorrei solo immaginare della Fiorentina, un po' è anche un discorso di carattere generale. Però nel caso della Fiorentina che si fa?
11: Un giudizio su Fortini lo dai male, perché ripeto, l'anno che c'è stato non ha giocato molto e tutto, però io penso che sia comunque un giocatore giovane che ha delle qualità e tutto, io non me ne priverei. Poi dopo se devi vendere qualcuno per far casa, per prendere un po' di soldi, questo non te lo so dire.
1: Fu insomma un'ondata di interesse, e poi un progetto che si sviluppò bene e poi venne stroncato a metà anno e l'anno dopo con delle scelte sbagliate sul mercato e bla bla bla. Però di base perlomeno era
11: società, faccio il mercato, prendo i giocatori che voglio, un po' come fa lo dico, poi prendo l'allenatore, perché l'allenatore in testa che gli piacerebbe magari metterle.
0: Ma non lo vogliamo, va bene. Ciao Daniele,
1: grazie.
11: Alla prossima. Ciao,
0: è incredibile,
11: ciao.
0: Questa storia di Sarri mi manda al manicomio. Allora, 348-7513-933, messaggi ad iscritti. Ricordo, saremo ancora una mezz'oretta con gli ascoltatori di Lady Radio. 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Alla ripresa, vi racconteremo.
1: Ci fermiamo un attimo,
0: Magistrato,
1: sì, abbiamo tanto ancora da fare.
0: Anche che facendo anche una piccola riflessione, perché oggi era una conferenza stampa legata al calcio femminile, ci faremo dire anche qual è stato il messaggio che arriva di una squadra che non è riuscita a entrare nelle primissime posizioni, quindi non credo che farà la Champions, ma comunque è una squadra sulla quale
1: poi abbiamo ancora tanto da ascoltare e tanto investito da leggere la nostra casella WhatsApp. A fra poco
0: torniamo.
5: Radio Firenze Viola. Hai una squadra? Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola. Ragazzi, buongiorno. No, sento dire si è già speso per Fabian, Brescianini. Ragazzi, e si fa come Como, e ne ha fatti tanti. Esistono anche le ricapitalizzazioni. Perché non si può fare, non si può ricapitalizzare noi? No, è vietato. Lo fa anche lui e basta. Como mi sembra abbia fatto 30 volte in questi anni, sicché si può fare anche noi. Ma che schifo, io non vedo l'ora che vado in via e basta. Stefano.
13: Ciao, sono Nicola da Prato. Volevo sapere da Niccolò, ma quanto può incidere un eventuale ripescaggio dell'Italia ai mondiali in causa il discorso dell'Ebola che è uscito fuori ora, che penso sia molto più preoccupante e potrebbe essere anche più decisivo rispetto al fatto della guerra che riguardava insomma la partecipazione dell'Iran? Perché secondo me se Ken, che sta ancora diciamo non ritornando a giocare, è stato allertato e questa situazione potrebbe ritornare in auge, da questo punto di vista una sua partecipazione al mondiale nel bene e nel male potrebbe far risalire le sue quote, le sue valutazioni. Quindi volevo sapere, per voi è importante questo discorso del ripescaggio?
14: Luca, ma te sei sicuro che Paratici vuole mandare tutti questi messaggi di cui tu parli te? Secondo me lui si fa di molto gli affari suoi. Pasquale da Roma.
15: Buonasera a tutti. Ma io rimango perplesso quando sento, in questo caso, Ceccarini, che non so come mai mette in dubbio le capacità di Joseph Commisso. Cioè, allora, a Firenze c'è, non lo so quante emittenti che parlano di calcio di molte volte senza sapere nulla, e non capisco con quali titoli. E invece Ceccarini si meraviglia se Joseph Commisso appunto si interessa della Fiorentina. Ho capito bene, Ceccarini?
1: Non è che si meraviglia, il discorso era il voler...
0: Va bene dai, d'accordo, avanti. E ognuno opinione, come diciamo noi, ognuno spiega la sua opinione, non è offensivo, per cui non credo dobbiamo
1: allora,
0: perdere
1: Luca,
0: tempo.
1: Allora Luca, abbiamo l'ultima mezz'oretta insieme, con palla al centro, in onda sì, anche sulle di radio, abbiamo altri due collegamenti da approntare, leggiamo
0: Vai.
1: Qualche messaggio.
0: Al volo, mentre prendine un paio a caso...
1: Ma per esempio ci scrive Max da Quinto: prendere Paratici e tenere Vanoli è come prendere una Ferrari e fargli l'impianto a GPL per risparmiare.
0: È bellino, bravo,
1: questo è simpatico, ci fa piacere,
0: divertente.
1: Anche un po' di sana ironia. Poi ci scrive Marco Forza Viola: Barone li spese male, Fratelli spese male, eccetera eccetera, ma Rocco andava bene così perché sono sempre stati al loro posto. Ma di cosa si parla?
0: Speriamo che li spenda bene Paratici, di sicuro. Se siamo contenti di spendere benissimo alcuni minuti con Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
1: Ciao Luciana.
16: Buon pomeriggio a voi in studio e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto complimenti, perché come diceva Sara Meini, da una tua domanda ci hai regalato la possibilità,
1: esatto,
0: non di fare la trasmissione, perché noi la trasmissione la facciamo comunque, come quando mi dicevano, facevo i giornali, mi dicevano cosa fate, i giornali sono sempre usciti e le trasmissioni continueranno ad andare in onda. Ma devo dire, la domanda che hai fatto sull'incontro che ha portato poi alla notizia di questo viaggio in America è un dato importantissimo, perché mette un per me, io lo vedo proprio come il punto di ripartenza di questa stagione. Prima di chiederti poi una piccola riflessione anche su quello che sono stati i messaggi del calcio femminile, ti chiedo una tua sensazione su questo fronte, che idea ti sei fatto, quanto è importante questo viaggio, e se magari in quelle chiacchierate informali ti sei fatta anche un'idea più chiara sul nuovo allenatore, Luciana?
16: Ma guarda, sul nuovo allenatore io credo che ci sia ancora un po' di incertezza, nel senso che la proprietà deve parlare ancora con per bene, la dirigenza, anzi scusami, non la proprietà, deve parlare ancora con Vanoli un'ultima volta, lo farà ovviamente la prossima settimana, perché Paratici, da quello che ho capito, si prenderà anche qualche giorno dopo la partita, qualche giorno libero, staccherà, così poi torna con le idee chiare per mettersi al tavolo con l'allenatore. Non certo, abbiamo, non c'è un appuntamento fisso,
0: esatto,
16: non c'è già fissato, però abbiamo capito che è la prossima settimana, insomma, anche non necessariamente oggi, ma da altre fonti, ecco.
0: Certo.
16: E quindi lì si chiarirà se Vanoli sarà il prossimo allenatore o meno della Fiorentina, ma c'è ancora un po' di incertezza.
0: La tua sensazione, Luciana?
16: Ma secondo me che cosa devono ancora aspettare? È vero che c'è questa scadenza, loro mettono come scadenza il 30 maggio perché c'è l'opzione, no? Sì. Unilaterale a favore della società che può rinnovargli il contratto. E, però cioè, che cosa deve aspettare? In fondo la salvezza è stata ottenuta, alcuni incontri sono già stati fatti, quindi io credo che più si va avanti e meno possibilità ci sono, sì, no, per Vanoli.
0: Se seguiamo la ragione, ecco.
16: La logica, ecco, se c'è una logica, la logica dice questo. Poi staremo a vedere. Io so che comunque ci sono 3-4 allenatori contattati, sì, che io credo che siano Grosso, De Rossi, forse anche Iraola, mi sfugge un po' il quadro.
1: E Glasner probabilmente.
16: Esatto, non so se è proprio Glasner, però magari poi sarà addirittura quel quarto che non mi è riuscito di capire l'allenatore, e quindi staremo un po' a vedere, ecco. Certo.
1: Poi dicevamo che con Luca ci sarà anche il famoso Mister X che ancora non è uscito, che non abbiamo ancora captato.
16: Sì, appunto, dico magari sarà proprio quel Mister X che non ho individuato. E poi Paratici e Ferrari andranno proprio gli ultimissimi giorni di maggio, se non i primi di giugno andranno America. È un viaggio importante perché comunque Paratici, sì, non ha mai parlato viso a viso con, esatto, la proprietà, quindi è sempre un momento importante, no? Quando a gennaio sono venuti per la commemorazione, lui era ancora un tesserato del Tottenham, quindi non era a Firenze, quindi questo è un momento a mio avviso importante.
0: E non dimentichiamo poi, Luciana, che insomma, se c'ha una caratteristica questa proprietà è questo senso familiare, no? E quindi
16: sì, appunto, esatto,
0: il fatto di conoscere di persona, quindi magari, come dicevo io, vai, ceni insieme, cioè al di là dell'aspetto puramente professionale, che pure è fondamentale chiaramente, ma anche una conoscenza che poi ti porta a essere inserito in maniera ancora più completa all'interno del senso di famiglia, che comunque ha sempre fatto parte della filosofia della famiglia Commisso. Ci dici anche un'indicazione, perché nel ringraziare
16: domani
0: ancora una
16: gioca
0: volta la Fiorentina che ha scelto di fare insieme a noi un percorso legato al racconto delle ragazze Viola, ecco, di che qual è stato il bilancio e le prospettive se sono state messe in campo oggi?
16: Guarda, il bilancio

0: notizia importante per il settore. L'obiettivo resta la Champions. Io però ho voluto far presente, comunque l'ho visto nascere questo settore, ho visto vincere anche lo scudetto dalla Fiorentina femminile, quindi io spero sempre che possano tornare anche a quei livelli, ma per ora si andrà avanti con un mix di esperte e un mix di giovani e di esperienza, certo, ecco, questo certo. È l'obiettivo.
1: Grazie. Infine, vai tranquilla.
0: No, infine ti faccio proprio un flash sul maschile. Domani sì. Si gioca, Luca, certo. Anche se è inutile, ma si gioca.
1: No, hai ragione.
2: La squadra si è allenata stamani.
1: Scusami, giustissimo.
0: Sì, e c'è solo Ken, insomma, che ha fatto a parte anche oggi, quindi non lo rivedremo in campo di sicuro. Per il resto mi aspetto la stessa formazione di Torino, fatta eccezione ovviamente per Parisi, sostituito da Harrison, Ranieri che è squalificato e verrà sostituito da Comuzzo, e infine mi aspetto anche il cambio tra Brescianini e Mandragora. Ecco.
1: Quindi non è previsto, almeno così sulla carta, il lancio in partenza di qualche ulteriore giovane, ecco, per l'ultima
0: passerella. Ma io penso in corsa,
1: magari in corso d'opera, negli ultimi minuti può essere una passerella.
0: A meno che non giochi Balbo, ma insomma lui ormai ha già debuttato, ecco.
1: Sì, è già oltre. Grazie, bravissima. Come sempre, grazie Luciana.
0: Un saluto agli ascoltatori.
1: Allora, un po' di messaggi in attesa dell'ultimo collegamento. Insomma, no, anche il femminile, lo ripeto, lo ringraziamo ancora la Fiorentina, perché è stato
2: un progetto in cui credo.
1: Ma un bellissimo viaggio quello che abbiamo fatto con Radio Firenze Viola e il mondo delle ragazze.
2: Mentre ci mettiamo in contatto con l'ultimo ospite, abbiamo ancora un po' di vocali da passare, ce li ascoltiamo.
1: Vai.
3: Buongiorno. Ma io mi chiedo e vi chiedo, ma il commissino, Joseph Commisso, dopo quell'annata che è andata, dopo quello che ha detto che vuole portare in alto la Fiorentina, dopo tutte le i tifosi che bene o male le voci spero che le senta, e anche i dirigenti della Fiorentina gli riporteranno qualcosa di quello che va, come va, ma se vuole veramente alzare la squadra, alzare il livello, ma per tirare fuori 150-200 milioni pensate che abbia dei problemi? Ne ha dati fuori 120-130 quest'anno o no? Boh, un allenatore da 5-6-7 milioni ci saranno dei problemi? Io penso di no.
1: Allora, mi verrebbe da chiederlo a Sandro Fratini, che è un grande imprenditore, un grande manager, un grande tifoso della Fiorentina. Ciao Sandro.
4: Ciao Luca.
1: Allora,
4: ciao, buonasera a tutti voi.
1: Ti rubiamo qualche minuto e sono particolarmente contento perché insieme a te io e Ludovico Mauro chiudiamo la trasmissione da dove l'abbiamo iniziata. L'abbiamo iniziata con tre notizie importanti, tre aspetti importanti, non solo notizie, e quindi ti chiediamo, insieme a te ti chiediamo di chiuderle queste con la tua valutazione, di rileggerle e di dare la tua valutazione. La prima, Sandro, che io trovo molto importante, perché si va oltre un aspetto formale, secondo me si entra anche nel riconoscimento del ruolo in maniera ufficiale anche di Paratici. Il direttore generale Ferrari ha annunciato che lui e Paratici prossimamente, non c'è già una data ma insomma in tempi abbastanza brevi, andranno a New York a trovare Giuseppe e Catherine, e sta sottolineato anche Catherine. Io penso sia un passaggio importante, Sandro.
4: Fondamentale, perché per quanto ovviamente sono certo che gli avranno già dato carta bianca a Paratici, però la presenza della proprietà, o almeno a sancire tutto questo, la trovo una mossa assolutamente dovuta e doverosa, ecco. Quindi è molto bello questa cosa che fanno, è molto giusto per noi tifosi, ecco.
1: Sì, anche perché te me lo puoi confermare, gli americani, grandi aziende americane preferiscono interloquire con una sola figura quando si interfacciano con altri, diciamo, con loro realtà, non con tante. Però il calcio è un po' una società, una realtà anomala, no? Senza voler offendere nessuno, ma se io sono Paratici, so fare una trattativa, voglio parlare a Ludovico Mauro, sono qui, ballo, io devo avere anche la possibilità di alzare il telefono e chiamare Giuseppe Commisso, no?
4: Assolutamente, sono totalmente d'accordo, certo.
1: E questo è l'aspetto che trovo importante. L'altro aspetto, anche perché continuiamo a essere oggetto di domande di gente che dice aspettiamo una nuova proprietà, io te l'ho già fatta altre volte questa domanda, te sei dentro il mondo che conta, il mondo dell'imprenditoria,

0: a noi non è mai arrivato in questo periodo messaggi di una fiorentina intenzionata a passare la mano. A te, Sandro?
1: Neanche a me, anzi, c'è stato dei rilanci significativi, hanno sempre confermato anche chiaramente, per esaudire la volontà ovviamente di Rocco, di voler continuare rilanciando su quello che era il sogno di Rocco. Quindi il fatto che l'abbiano detto in maniera così chiara, penso che lasciano spazio a pochi dubbi, ecco, perché la loro intenzione, almeno a quello che ci hanno detto in maniera chiara e nota, è questa.
0: Certo.
1: E il fatto di aver preso Paratici, che chiaramente è un direttore assolutamente di uno spessore molto alto, è un'ulteriore dimostrazione che vogliono fare le cose di calcio serie, ecco.
2: Guarda Sandro, qualcuno ci sottolinea alla nostra casella WhatsApp, per esempio Luciano da Empoli: forse devono aspettare risposte di altri allenatori di categoria superiori a Vanoli, Grosso, De Rossi eccetera. Ora, te che idea ti sei fatto sulla panchina? Cioè, secondo te avremo l'annuncio del tecnico tra una settimana, 10 giorni, dopo ovviamente il viaggio in America, o potrebbe andare anche più per le lunghe questa situazione?
1: Ma senti, io da tifoso, perché non so niente ovviamente a livello ufficialmente, mi auguro che questa sia un'attesa molto breve, perché prima si definisce l'allenatore, più prima si può cominciare ovviamente a muoversi, avendo già l'idea di calcio che si voglia fare ovviamente. Quindi mi auguro che la cosa e l'annuncio e soprattutto la scelta avvenga nel prima possibile, qualunque esso sia,
0: Senti Sado, torno ancora un secondo a Giuseppe Commisso. Noi con Rocco ci eravamo abituati a un presidente che si vantava, e devo dire a petto in fuori giustamente, di avere una società sana, no? E al tempo stesso di aver fatto il Viola Park, e insomma noi sappiamo che lui soldi ne ha messi tanti. Presidente che, per esempio, le ultime sue operazioni nel nome della Fiorentina sono state quelle di garantire un extra budget per Piccoli in estate e di mettere a disposizione soldi importanti anche nel mercato invernale. Ecco, ti aspetti che Giuseppe, che ovviamente, lo ripeto, non ha la storia di un uomo come Rocco Commisso, che aveva vissuto insieme al pallone per tante motivazioni, che si era, attraverso il pallone, aveva fatto la Columbus University, insomma c'era un legame con il calcio profondamente diverso, ti aspetti lo stesso atteggiamento, cioè lo stesso fatto di dire: ragazzi, i bilanci sono importanti, però se c'è da fare una cosa facciamola?
1: Ma è ovvio che da tifoso me l'aspetto e me lo auguro anche, ovviamente, tutte e due insieme, perché una cosa del genere, tanto abbiamo visto, quest'anno è andato come è andato, è inutile rimangarci sopra, però qui c'è da lavorare seriamente, avere un'idea di calcio, in certo è che solo la scelta dell'allenatore ti permette di costruire una squadra su questa idea e andare avanti su questo. Da figlio io penso che lui e la moglie stessa, che per me ha un ruolo altrettanto importante, sicuramente farà di tutto per poter far sì che questo sogno di Rocco diventi e si concretizzi in realtà,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, no, anch'io penso che se loro restano proprietari della Fiorentina non la vedranno come una semplice pura azienda, ecco, cioè, perché poi la continueranno a vedere come un qualcosa anche nel ricordo del marito e del figlio e del padre.
2: Più che altro,
0: no?
2: Se la vogliono davvero portare avanti, come hanno detto quando ci fu purtroppo la scomparsa del presidente, un messaggio lo dovranno dare, nel senso, cosa la tengono per vivacchiare dall'altra parte del mondo?
0: Esatto, poi ti devo dire che comunque anche i soldi che sulla carta loro hanno messo a disposizione, che sono 55 milioni, non sono caramelle, per partecipare alla realizzazione del secondo lotto di opere per lo stadio, segnalano una volontà di crescita, e questo credo sia importante.
2: E poi, Luca, l'investitore straniero arriva nel nostro calcio per fare utili, e se vuoi fare utili si passa dal campo, risultati.
0: Come
2: quindi.
0: Sempre. Senti,
1: non c'è dubbio.
0: Chiedo l'allenatore ti piacerebbe, ti chiedo invece, da grande innamorato del calcio, perché Sandro Fratini ha un'apertura a 360 gradi sul calcio italiano internazionale, per indole ti piacerebbe più un allenatore italiano o un allenatore straniero, visto che sono due opzioni sulle quali Paratici sta lavorando?
1: Ma guarda, io in modo molto chiaro, e sai, io il mio cuore batte verso un allenatore italiano, ovviamente, e voi sapete già della mia amicizia con Sarri e della la mia simpatia assoluta verso Grosso, che non conosco ma che ritengo un emergente. Sono due scelte assolutamente tra di loro, non, o uno prende una strada o prende l'altro, ovviamente, però a me gradite sicuramente. È ovvio che si parla anche di un allenatore straniero che sappia dare un'identità a un gioco come quelli che ti sta dicendo questi nomi, insomma non lo disdegnerei. Io vorrei vedere giocare a calcio, cosa che ultimamente purtroppo quest'anno non se, abbiamo visto.
0: Se visto, tra l'altro, se non sbaglio, te sei, avevi anche grande stima di Aquilani, giusto? Ricordo bene?
1: Assolutamente, Aquilani è un amico.
2: Sì, che tra l'altro
0: ricordiamo, te lo dico perché
2: se non ci fosse stata la tragedia di Gio Barone sarebbe stato allenatore della Fiorentina.
0: Stato allenatore, proprio nel senso di proporre un calcio di... Io ho visto delle giocate del Catanzaro, credimi Sandro, da veramente che danno l'idea di un'idea di calcio, no?
1: Poi Luca lo
2: tra l'altro far fuori il Palermo dal playoff era impresario, perché il Palermo era candidato a salire.
0: L'ultima domanda, e chiudiamo così queste due ore bellissime di Palla al Centro, è oggi è stato esposto uno striscione della curva, firmato Curva Fiesole, molto duro, il riferimento mi sembra diretto in maniera chiara ai giocatori, anche se non sono nominati. Che ne pensi, Sandro?
1: Ma sai, da tifoso anch'io sono deluso, ovviamente, no? Quindi capisco la delusione che c'è nel tifoso, come siamo tutti. Ribadisco che io, sempre da tifoso, ho le mie colpe, perché credevo che questa fosse una strada all'altezza, invece non lo era, quindi non mi tiro indietro né mi nascondo dietro un dito. Quindi la squadra che si stava allestendo a me piaceva, ovviamente non si è dimostrata così, i risultati hanno detto ben altro, e quindi capisco perfettamente la curva Fiesole che sia delusa da questo atteggiamento.
0: Ma domani vai allo stadio per l'ultimo atto oppure no?
1: Certamente sì.
0: Vai, cioè, cosa ti aspetti domani? Non da quello che sarà un contorno, perché io immagino che questo striscione sia il prologo anche a un momento di amarezza, ma lo ripeto, se tutto resta all'interno di una critica, come fai a essere contento per questa annata? Ti aspetti per l'ultimo atto da questo gruppo di giocatori?
1: Io mi aspetto che quando si è liberi nella testa si deve lottare per un qualcosa che non ti coercisce anche dove c'è il risultato a tutti i costi, possano fare anche una buona partita, perché questi giocatori tecnicamente secondo me sono dei buoni giocatori, non saranno alcuni fuori classe, ma sono dei buoni giocatori.
2: Sandro,
1: io m'attendo questo.
2: Sandro, grazie davvero.
0: Grazie Sandro.
1: Grazie a voi.
2: Allora, Luca, siamo in chiusura, sei d'accordo, abbiamo ancora qualche minuto, manderei ancora un po' di vocali che non abbiamo sentito e poi salutiamo. Vai con gli audio.
3: Cecca, la verità è che la Fiorentina l'è bella e venduta, o quasi, quindi girano queste voci sugli allenatori, perché se rimane Commesso ci sarà un allenatore, se va via Commesso e viene uno buono.
4: Scusate, io faccio una domanda semplice sugli esterni che ne state parlando, ma durante una stagione quanti esterni d'attacco possono servire? Due basta? O
0: no,
4: quattro possono servire?
0: Ci voglia quattro.
4: Due alternative per ogni lato,
0: per forza.
4: Quindi secondo me Solomon e Harrison non possono tornare utili anche in una rotazione, in un'alternanza? Secondo me sì, li hai già, li confermi, poi vai a cercare due esterni per poter fare potenzialmente i titolari.
5: Io vorrei Sarri, ma se si parla di profilo internazionale mi sa che è una rabbia, ma secondo me Xavi sarebbe l'ideale.
0: Bene.
5: Gioco spettacolare, grande tecnica, cantera viola e Viola Park fantastica, magari croci il nostro Yamal, ora le butto lì così, ma io Xavi tutta la vita.
2: Vabbè, però, è piace, fantascienza, però con me sconderesti una porta aperta,
0: bello,
2: abbraccerei subito, gli andrebbe fatta la squadra, non di fuori classe ma di giocatori, ma fatto Fabregas
0: no, ma quest'ultima
2: è una squadra molto tecnica,
0: è bellissima, che ci butta nel futuro. Allora, prima di tutto fatemi ringraziare Ludovico Mauro, bravissimo.
2: Grazie,
0: un grande
2: Luca.
0: Onore, grande piacere averlo, mi ha supportato, mi ha accompagnato in queste due ore che sono volate via, grazie a tutti tutti voi, ai vostri messaggi, al vostro modo con cui partecipate, anche alle vostre critiche, che fanno assolutamente parte di un percorso di quando sei al bar insieme agli amici.
2: Noi diamo spazio a tutti, lo ribadivamo.
0: Grazie
2: anche
0: alla regia,
2: a chi
0: ricordo, saluto gli amici di Lady Radio, loro continuano con tutta una programmazione che va dalla musica, politica, poi dalle 18 tornerà il pallone.
2: Su Radio Firenze Viola andiamo avanti con i tempi supplementari. Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi che arrivano qui a dare il cambio a noi. Luca, grazie.
0: Grazie a te. E noi con Palo al Centro, domani torna il direttore Loreto e speriamo di avere altre belle cose.
2: Grazie a tutti, ciao.
0: Ciao. Radio Firenze
6: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza da Basso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
7: Radio Firenze Viola. Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic, o Luciano Darder, il numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
11: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
12: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
13: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì, dalle 20 alle 20.50, racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
12: Fabio Ferri.
11: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti amici all'ascolto, ben trovati con una nuova puntata di Buongiorno Firenze, l'ultima di questa settimana. Andrea Giannattaso che vi sta parlando, Sara Mastrosimone, la ritrovo con grande piacere al di là dal vetro in questo venerdì 22 maggio alle 7:05 minuti, parte puntuale come sempre, un altro appuntamento con la rassegna stampa del mattino di Radio Firenze Viola, una rassegna stampa che evidentemente sarà orientata, fortemente orientata verso l'appuntamento di questa sera, ore 20:45, Stadio Franchi, Fiorentina-Atalanta. Si chiude ufficialmente la stagione della Fiorentina, una stagione tristissima, una delle peggiori da quando il club Viola è tornato in Serie A, sicuramente una delle peggiori della sua storia centenaria, e è una fatalità che sia capitata proprio nell'anno in cui la Fiorentina festeggerà i 100 anni di sua storia. Chiaramente l'appuntamento è fissato per il 29 di agosto di quest'anno, ma insomma sta di fatto che la Fiorentina stasera si metterà alle spalle un anno terribile, dove ha certamente faticato tantissimo e dove sostanzialmente sperava di poter regalare delle soddisfazioni diverse ai propri tifosi. Tifosi che nel frattempo si sono fatti sentire, perché ed è poi il piatto forte della mattinata, nonché il tema del giorno che a brevissimo vi sottoporrò come domanda del giorno. Dicevo, tifosi che già nelle scorse ore hanno fatto pervenire la loro voce, il loro malcontento. Già ieri era apparso in zona Ponte Agreve, ve ne ho dato conto proprio ieri mattina in chiusura di trasmissione, uno striscione polemico dedicato alla squadra, evidentemente. Tifosi che stanotte hanno fatto di nuovo sentire la loro voce. E allora, grazie al lavoro di Sara in regia, per chi ci sta seguendo in formato visual, facciamo vedere quattro nuovi striscioni che sono stati appesi in diverse zone della città. Questo lo vedete molto bene se ci seguite in TV, canale 92, in streaming sul sito di Radio Firenze Viola, www.radiofirenzeviola.it, oppure sulla app per Smart TV, oppure sull'app per tablet o smartphone. Basta aprire il formato video. Stiamo facendo vedere le fotografie che abbiamo scattato di questi ultimi striscioni. Ebbene, qui siamo, si vede abbastanza bene, chiaramente sotto la curva Fiesole, dove ci sono attualmente i cantieri per il restyling dello stadio Franchi. Si vedono molto bene le strutture dello stadio di Nervi. Ebbene, questo striscione che recita molto chiaro: la salvezza, un atto dovuto a chi vi ha sempre sostenuto indegni. E quindi qua subito una presa di posizione dura. Altro striscione firmato curva Fiesole: tolleranza zero, fuori dai coglioni, diciamolo, tanto c'è scritto, chi non tiene ai nostri colori. Firmato curva Fiesole. Qui non saprei dirvi dov'è questo striscione, è stato il nostro Niccolò Santi che nottetempo si è aggirato per la città ed è riuscito a immortalare questi lenzuoli che sono un po' per tutta la città. Questo è un altro striscione, il terzo che vi stiamo facendo vedere da stamattina, appeso in un'altra zona della città di Firenze. 2025-2026, un risultato isperato cancella un ignobile campionato. Ora non so se c'è un non cancella, perché probabilmente c'è un non che non si vede, perché mi sembrerebbe strano che un risultato isperato cancelli un ignobile campionato, semmai non lo cancella, perché il campionato è stato veramente ignobile, come dice la curva. In ogni caso, anche questo striscione molto duro è stato appeso dalle parti nei dintorni della città di Firenze. Chiudiamo con l'ultimo striscione, questo si riconosce molto bene dove è stato affisso. Siamo all'inizio del cavalcavia alle cure, si vede molto bene anche la copertura del nuovo mercato che è stato realizzato negli anni scorsi. Vedervi giocare è stata una sofferenza, fate le valigie e cambiate residenza, firmato curva Fiesole. Insomma, questo è il quarto e ultimo striscione, ma magari ce ne sono 5 o 6 e 2 ce li siamo persi, perché credo che la curva si sia mossa giustamente in massa con un certo raziocinio e una certa logica per apporre un po' in tutte le zone più frequentate della città questi lenzuoli molto duri, molto pesanti. Quindi naturalmente, ecco qua, stacchiamo con le immagini, grazie all'ottimo lavoro di Sara in regia. E, dicevo, sono delle prese di posizione molto chiare che potrebbero essere un antipasto di quello che accadrà stasera allo Stadio Franchi. È da settimane che vi ripetiamo che la gara di questa sera con l'Atalanta sarà una sorta di resa dei conti, di bilancio di quello che è stato l'anno della Fiorentina, l'anno terribile della Fiorentina tra campionato e conference. E credo proprio che tra lo striscione di ieri a Ponta Greve e quelli di stanotte, un po' in varie zone della città, diciamo che ci siamo fatti un'idea di quello che potrebbe accadere questa sera allo stadio Artemio Franchi. Allora, io la domanda che avevo in mente di farvi stamani come tema del giorno era: secondo voi cosa è giusto fare stasera? Contestare o ignorare la squadra? Sinceramente non vi faccio questa domanda, nel senso che è chiaro che ci sarà una contestazione. Mi pare scontatissimo che questi striscioni siano l'antipasto di qualcosa di molto più duro, secondo me anche di molto più specifico, perché poi questi striscioni sono abbastanza vaghi, secondo me si riferiscono per gran parte alla squadra più che ai dirigenti e ai proprietari. Però io ho la sensazione che stasera, più che la sensazione, diciamo che abbiamo avuto un po' qualche soffiata, ci sarà una sorta di resa dei conti per tutti quanti. Ecco, io da quello che ho capito finiranno nel mirino anche i dirigenti e il presidente, non il povero Rocco che non c'è più, ma la famiglia Commisso in generale. Nella contestazione che andrà in scena stasera, quindi è chiaro che il clima sarà di contestazione stasera. Quindi questo è poco ma sicuro, non ci sono grossi dubbi. Se avevamo qualche dubbio magari ieri mattina con lo striscione di Ponte a Greve, direi che questi altri quattro ci hanno tolto decisamente qualsiasi tipo di dubbio in testa. No, la domanda che voglio farvi è un'altra, sulla contestazione che andrà in scena stasera: ma con chi è giusto prendersela in modo particolare dei protagonisti di quest'annata? Badate bene cosa mi disse un ascoltatore, mi sembra Michele, un ascoltatore che chiamò tempo fa. Mi disse: beh, la contestazione è giusta, però non dimentichiamoci che mancano almeno due dei protagonisti di questa annata così negativa, che sono chiaramente Stefano Pioli e prima di lui Daniele Pradec, che Stefano Pioli lo ha scelto. Entrambi si sono dimessi, cioè no, scusate, il primo è stato, il primo si è dimesso, Pradec, il secondo è stato esonerato, che peraltro ha rescisso pochi giorni fa, quindi entrambi hanno poi comunque sia preso strade diverse, però anche loro sono responsabili di questa annata. Certo, poi c'è la squadra, ci sono i dirigenti attuali. Io terrei fuori da questa contestazione Paratici, perché insomma non credo che abbia grossissime responsabilità. Sì, ha messo bocca sul mercato di gennaio non ufficialmente, ma io penso che fare un mercato di gennaio migliore di quello che è stato fatto non è che fosse così facile. L'ultima in classifica, squadra allo sbando, potevi fare soltanto prestiti, sicuramente meglio di Rugani c'era il giro, questo sono d'accordo con voi, però direi di tirare fuori Paratici da questa situazione. Ci sono chiaramente Goretti, c'è chiaramente il direttore generale Ferrari e poi c'è la presidenza, il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine. Ecco, quindi la domanda del giorno è questa: dando per scontato che ci sarà la contestazione questa sera al Franchi, con chi è giusto prendersela, chi è giusto contestare secondo voi stasera allo stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Atalanta? Ecco, questo è il tema del giorno, perché ripeto, se il buongiorno si vede dal mattino, direi che questi striscioni di stamani, di stanotte anzi, unito a quello di ieri, insomma saranno, sono stati un antipasto di quello che andrà in scena poi questa sera al Franchi, che sarà chiaramente corroborato da altri striscioni e immagino da tanti, tantissimi cori. Allora, per rispondere a questa domanda, che a brevissimo Sara condividerà sui nostri social e poi anche sul nostro video, avete come sempre due modalità: il numero WhatsApp, il 348 75 13933, numero giusto per i vostri messaggi vocali e scritti, mentre per le telefonate abbiamo uno 055 77 111 71 che è il numero giusto per intervenire in diretta con noi, numero che ha già composto un ascoltatore che è Nino, che saluto e ringrazio. Ciao, buongiorno Nino.
1: Buongiorno, un saluto da Capo d'Orlando.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Ascolta Andrea, io sono fermamente convinto che la curva ha ragione. Sono un sostenitore della curva Fiesole da una vita, e tu lo sai perché abbiamo parlato anche di questo.
0: Sì.
1: Però io una cosa desidero stasera. Allora, giusta la contestazione che fanno.
0: Sì.
1: Però appena entra in campo Palladino, è giusto che la curva gli faccia un applauso, perché l'anno scorso ha toppato con Palladino. Cioè, Palladino è stato trattato male, però ti ha dimostrato che lui ha fatto un primato di punti degli ultimi 10 anni almeno, credo.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: è vero.
1: Un occhio di riguardo a Palladino, e poi comincia la contestazione alla squadra, ai dirigenti, a chi vogliono contestare, contesta. Così la curva prenderebbe credibilità, perché non è che si può contestare e dire io non sbaglio mai. Sbagliamo tutti ed è giusto fare ammenda quando si sbaglia.
0: Bene, grazie.
1: Va bene?
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Grazie, tra l'altro era il tema di ieri mattina, quello dedicato a Raffaele Palladino, ero stato anche contestato da qualche ascoltatore perché non avevano piacere che parlasse del passato, e io infatti l'ho archiviato subito, però mi faceva piacere comunque sia dedicare spazio all'ex tecnico della Fiorentina, perché penso abbia fatto un buonissimo lavoro. Rispetto a cosa è successo quest'anno sicuramente, e quindi rispetto anche il parere di Nino, ma difficilmente la curva Fiesole lo applaudirà. Secondo me qualcuno che è nel parterre di tribuna quando Palladino si avvicinerà alla panchina qualche applauso glielo farà, credo, perché comunque sia rispetto al niente che c'è stato quest'anno, secondo me lui ha fatto veramente qualcosa di importante l'anno scorso. Comunque vedo che stanno arrivando tanti messaggi, mi fa molto piacere, continuate a mandarceli, come sempre siamo molto molto ansiosi di ricevere tutte le vostre considerazioni sui temi di strettissima attualità. Ricordo ancora 348 75 13 933 per i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp, telefonate come ha già fatto un ascoltatore allo 055 77 111 71. Stasera secondo voi chi è giusto contestare in modo particolare durante la partita o dopo la partita magari del Franchi? La squadra, i dirigenti, i proprietari, oppure tutti e tre? C'è anche questa opzione molto più che taglia la testa al toro e insomma chiama in causa un po' tutte le componenti della stagione. E beh, direi che il tema è abbastanza succulento, infatti vedo che stanno arrivando tantissimi messaggi, era normale che fosse così, quindi stasera ci divertiremo, ci divertiremo insomma, quando c'è la contestazione non è mai divertente, nel senso che poi è un momento di criticità, di ira, di rabbia, e quindi insomma il sentimento non è mai bello, però ecco io stasera farò l'ultima radiocronaca di questa stagione, nella speranza che mi venga data la possibilità l'anno prossimo di proseguire, ma stasera direi che un occhio lo darò più sugli spalti che sul campo, ecco, mi pare abbastanza scontato. Va bene, allora grazie al lavoro di Sara Mastro Simone che sta lavorando lacrimente in regia, e vedo che avrà da lavorare molto sui messaggi perché stanno arrivando davvero tanti tanti vocali, era inevitabile che fosse così. Mi raccomando, vocali non troppo lunghi, entro 40-45 secondi. Chi è giusto contestare questa sera? Proprietà, dirigenza, giocatori o tutti e tre? Perfetto, questa sintesi che ha fatto Sara nel sottopancia che vedete qui. Tra non molto avremo anche la storia condivisa sui nostri social e quindi insomma rispondete liberamente, oppure magari c'è anche la quarta opzione: non è giusto contestare nessuno, cioè bisogna soltanto applaudire o ignorare, ma io non credo che verrà presa in considerazione questa ipotesi, però magari qualcuno di voi dice no, ma che, facciamogli un applauso, sono stati bravissimi, io accetto anche queste vostre considerazioni. Allora, andiamo su i giornali, perché sono già le 7:21 e quindi voglio iniziare un po' a dare uno sguardo alla rassegna stampa, perché ripeto, poi ho la sensazione che avremo tanto spazio a dedicare a voi ascoltatori. Anzi, prima di andare sulla rassegna stampa abbiamo già un altro amico che ci ha chiamato, si tratta di Michele. Michele, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Andrea, siccome tu mi hai citato.
0: Eh sì, infatti,
2: mi ricordavo.
0: Sì.
2: Grazie per la citazione. Allora, dicevo una cosa, io più che la contestazione, dicevo per stasera, poi la curva farà quello che vuole, io
0: sì.
2: Nessuno. Cioè, secondo me bisogna fare qualche domanda, e la domanda va fatta un po' a tutti. Come mai negli ultimi 8 anni, io metto anche l'ultimo anno dei Della Valle, per 4 anni abbiamo lottato per la retrocessione? Cioè, c'è qualcosa di più profondo dei giocatori? Cioè, o noi prendiamo dei giocatori che sono degli indegni, che non si allenano, che lo fanno apposta, oppure il livello di questa società è scaduto, e confinare tutto nell'ambito dei giocatori mi sembra un po' riduttivo. Cioè, poi i giocatori vanno e vengano, nel senso, se Paratici saprà lavorare, manderà via quelli che secondo lui non sono adatti per Firenze. Io non voglio nemmeno dire, cioè, io ho un'idea su un giocatore che non ha fatto il suo dovere, però
0: sì.
2: È inutile ripetere, va bene? Cioè, ma qui bisogna andare nel profondo e chiedere a questa società cosa vuol fare, quali sono i programmi. Allora, io impazzivo con Pradè quando diceva siamo ambiziosi, ma che vuol dire ambiziosi? Noi lo vogliamo entrare nelle coppe europee, questo è un programma. Poi alla fine dell'anno, se siamo entrati nelle coppe europee, il programma è stato rispettato. Se non siamo entrati nelle coppe europee, il programma non è stato rispettato. L'ambizione, siamo simpatici, ma che vorrebbe dire questo discorso? Qui noi abbiamo bisogno di sapere, secondo me, come piazza, tutti i giornalisti, tifosi, perché io vedo grande, cioè, come posso dire, è chiaro che dopo 8 anni così, che 4 abbiamo lottato per la retrocessione, e c'è malcontento, c'è anche disamore, è gravissimo per una piazza come Firenze. Allora, i programmi, chiediamo i programmi, e in base ai programmi che la società vorrà dare, va bene? In questo caso lo vedremo, vanno in America ora.
0: Cioè, loro tornano, sì, Paratici e Ferrari vanno, sì, certo.
2: Cosa si fa? Quali sono i programmi? Ma no, gli aggettivi simpatici, ambiziosi, allegri. No, vogliamo fare questo. In base a questo, la piazza deciderà se questa società e questo ambiente si può migliorare, oppure rimaniamo quello che siamo, come disse Rizzo, che francamente a volte è veramente molto arguto. Siamo una nobile decaduta. Questo è il discorso, che i giocatori vanno e vengano, se sono stati indegni si vendano, cioè, è tanto semplice.
0: Certo.
2: I problemi sono altri.
0: Certo.
2: E con questo ti lascio.
0: Grazie.
2: E buona giornata.
0: Grazie Michele per il tuo pensiero. Se tra l'altro l'ascoltatore ci ha dato anche l'opportunità di ricordare quello che è stato un po' il tema, la notizia emersa ieri da una giornata, devo dire, non particolarmente ricca di spunti, ma certamente diventata improvvisamente scoppiettante quando è uscita questa notizia, ovvero che il direttore sportivo Paratici e il direttore generale Alessandro Ferrari a fine mese, inizio mese nuovo, quindi fine maggio, inizio giugno, voleranno negli Stati Uniti per parlare con i commisso. Lo ha ammesso lo stesso Ferrari ieri durante una conferenza stampa che si è svolta al Viola Park a proposito del calcio femminile. Una domanda, devo dire, illuminante di Luciana Magistrato, della nostra Luciana, è servita per far sbottonare il direttore generale e fargli uscire questa notizia. Insomma, non è banale, siamo di fronte alla rivoluzione copernicana, perché negli anni scorsi era il presidente commisso Rocco che volava in Italia per parlare con i suoi dirigenti e pianificare il futuro. Quest'anno, mi verrebbe da dire, da quest'anno saranno i dirigenti Viola a volare in America per parlare con i presidenti, col presidente e con la mamma Catherine. Quindi è una rivoluzione copernicana. Dopodiché aspettiamo di vedere se arriveranno per il centenario, per la festa, però per il momento questo è quello che racconta la Stretta Attualità. Altra telefonata è quella di Nicola da Prato. Ciao Nicola, buongiorno.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Senti, volevo fare una riflessione con te invece sul discorso delle ultime coppe. Lindelof ha vinto l'Europa League.
0: Sì, sì, sì.
3: Io circa 2 anni Circa 2 anni fa avevo comunicato, insomma, la nostra radio, che io seguo sempre con molta passione e attenzione, la possibilità a gennaio di prendere questo calciatore, che poi era fortemente promozionato, diciamo, sostenuto dal nostro De Gea, perché avevano giocato insieme nel Manchester, e lui voleva un difensore centrale abile nel colpire anche i colpi di testa, che sono stati quest'anno la nostra palla al piede per tutti i gol che abbiamo preso, insomma, su le punizioni da fermo, eccetera eccetera. Ecco, io penso che all'epoca non aver preso Lindelof è stato un grave errore, perché sicuramente avremmo risolto grossi problemi nella difesa, che è uno dei punti su cui penso bisogna lavorare il prossimo anno, perché a prescindere dagli esterni alti e bassi, eccetera eccetera, la difesa deve essere completamente riassestata, ed è stato un grave errore non prendere Lindelof. Ecco, volevo rimarcare questa cosa, perché all'epoca, quando telefonai e dissi, diedi questa notizia, tutti a dire no, ma è vecchio, è ormai in fase di dismissione, e comunque quest'anno ha vinto la Coppa, quindi sì. Quello è stato un errore, un grosso errore che abbiamo commesso, non prendere in considerazione un giocatore che era validissimo e che aveva anche un grande feeling con De Gea, che avrebbe risolto anche il problema delle uscite, perché quando un portiere c'ha un centrale forte che prende tutte le palle di testa, soprattutto per De Gea, che non è uno che esce tantissimo, avrebbe dato sicuramente un aiuto in più appunto alla nostra difesa.
0: Bene, devo
3: fare questa considerazione con te.
0: Grazie, grazie, grazie. Sì, devo dire, ho risposto, mi sembra, ieri su questa cosa o l'altro ieri, no, forse ieri, perché parlavamo giustamente della vittoria della Aston Villa in Europa League, quindi sì, era ieri mattina. Io sono d'accordo con voi, e soprattutto, allora, io devo dire la verità, non voglio nascondermi e non voglio smentire ciò che ho detto quest'estate. Io quest'estate ero contrario alla cessione di Comuzzo. So che 90 dirigenti su 100 l'avrebbero venduto, come lo avrebbe venduto Paradè del resto, ma penso Paratici avrebbe fatto lo stesso, perché quando ti offrono 35 milioni per un centrale lo devi vendere. La operazione di Lindelof era strettamente legata alla cessione di Comuzzo. Siccome Comuzzo poi alla fine non è andato in Arabia alla Lilal, Lindelof non è venuto alla Fiorentina. Questo l'ha raccontato Paradè nella conferenza stampa di fine mercato di settembre. Sarebbe venuto Lindelof, ma solo in caso di partenza di Comuzzo. Io con grande onestà ti dico che ero contento della permanenza di Comuzzo. Con grande onestà ammetto che forse, per quella che è stata la sua stagione, perché Comuzzo ha fatto molto male quest'anno, non ha mai, quasi mai giocato, e quando ha giocato ha fatto male, forse sarebbe stato opportuno venderlo e magari davvero sì, prendere Lindelof. Quindi l'unica cosa che posso dirti, Nicola, e poi chiudo perché dobbiamo andare in pubblicità, era che l'operazione Lindelof era strettamente connessa con quella di Comuzzo, che non essendo andata in porto, naturalmente non si è potuta concretizzare. Però ecco, io quest'estate ero fermamente convinto, sbagliando magari, che Comuzzo sarebbe stato un giocatore importante per questa stagione, e quindi era giusto rifiutare 35 milioni. Poi la Fiorentina i 35 milioni in realtà l'aveva pure accettati, è Comuzzo che ha deciso di non andare in Arabia da Inzaghi, che peraltro ieri ha perso il campionato, ha vinto l'Al Nasr di Jorge Jesus e di Cristiano Ronaldo, finita ieri il campionato saudita. Allora mi fermo qui, Sara, per la prima pubblicità, linea alla regia, al rientro al volo leggiamo i giornali nazionali, perché tutti e tre parlano di Fiorentina oggi, e poi partiamo perché ci sono tantissimi messaggi scritti e vocali che sono già arrivati, ma attendo ancora altre telefonate, se vorrete. Linea alla regia, tra poco ripartiamo.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo a Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
5: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
7: Tutti matti per il Velvet Pet.
8: Che incubo il trasloco!
9: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
8: Ma è fantastico!
9: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
1: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
11: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
1: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
12: Radio Firenze Viola.
13: Bene.
12: bene, bentornati, 7:35, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Sara Mastrosimone in regia e devo dire tanti messaggi che stanno arrivando. D'altronde già nella prima mezz'ora abbiamo ricevuto molte telefonate e quindi vuol dire che il tema è assolutamente calzante e soprattutto vi sta stimolando. Ricordo a tutti quello che è l'argomento del giorno, che poi in realtà due ascoltatori che hanno chiamato hanno fatto domande o considerazioni su altri temi, non su quello che vi ho suggerito stamani, ma va benissimo, ci mancherebbe altro. Ma in ogni caso vi ricordo quello che è il tema del giorno, cioè quello legato alla contestazione che andrà in scena questa sera allo Stadio Franchi. Ne siamo convinti perché insomma tutti questi striscioni che ci sono stati tra ieri sera e stanotte, insomma tra ieri e stanotte, ci inducono a pensare che sia stato soltanto un succulento antipasto di quello che vedremo al Franchi oggi. E quindi vi chiedo come domanda del giorno: chi è giusto secondo voi, chi è opportuno contestare questa sera allo Stadio Franchi, in modo particolare la squadra, la dirigenza attuale, oppure i proprietari? Il proprietario, direi i proprietari, perché insomma oltre al presidente commisso c'è anche la madre Catherine, e oppure tutti quanti, ecco, oppure nessuno, non bisogna contestare. Ecco, questo è un po' il tema del giorno che vorrei approfondire con voi. Ricordo ancora i numeri per interagire con la redazione, con lo studio: il 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure per intervenire telefonicamente, come hanno già fatto alcuni amici nella prima mezz'ora, 055 77 111 71. Naturalmente, come dicevo, alcuni amici che hanno chiamato prima hanno parlato di altri argomenti, quindi se avete voglia di approfondire un altro tema fatelo pure, perché insomma siamo assolutamente disponibili a approfondire con voi qualsiasi altra tematica di stretta attualità. Allora, a breve, ma veramente a breve, nel giro di 8-10 minuti al massimo, partiamo con l'ascolto dei vocali e la lettura dei messaggi in attesa di altre telefonate. Noi intanto partiamo con la rassegna stampa, partiamo con i giornali nazionali, li voglio esaurire in modo abbastanza rapido, anche perché sono sostanzialmente tutti pezzi simili, incentrati sulla gara di stasera, che ha un valore assai relativo, perché poi non ci aspettiamo niente da oggi. Sì, possono arrivare i tre punti, può arrivare un pareggio, speriamo non la sconfitta, insomma mi darebbe fastidio chiudere con la sconfitta. Si rivedrà Palladino a Firenze, anche per lui è l'ultima panchina prima che venga cacciato da Bergamo. Insomma, non è che ci siano grandi temi, non siamo convinti, nelle nostre informazioni alle nostre informazioni non risulta che giocheranno giovani stasera, almeno dall'inizio. Magari giocherà il secondo o terzo portiere, chi lo sa. Comunque stiamo a vedere. Intanto guardiamo i giornali. Gazzetta dello Sport, eccola qui, l'ultima, poi si cambia, e qui c'è la foto di Dodò che campeggia a centropagina. Viola al ballo finale da Dodò a Gosens, la gara degli addii. Il pezzo è della collega Fabiana Della Valle. In uscita Vanoli, ancora senza Ken, Grosso e De Rossi per la panchina. Insomma, vedete che il giornale milanese ribadisce che insomma Vanoli alla fine se ne andrà, che è anche poi la nostra tesi da sempre. Ve l'abbiamo detto in tutte le salse, ve l'abbiamo ripetuto ieri, nonostante certe voci, certe indiscrezioni, certe percentuali bulgare, Vanoli alla fine se ne andrà, questo è quello che a noi risulta, e Grosso e De Rossi restano in pole position. Ma la gara di oggi sarà importante perché sarà l'ultima per tanti elementi che se ne andranno, e tra questi, secondo la Gazzetta, ci sono Dodò e Gosens. Gli altri, beh, gli altri sono quelli che sono immortalati nelle fotografie a margine della pagina, e quindi Jack Harrison e Albert Gudmundsson. E poi il box a firma di Ilaria Masini: Paratici e Ferrari voleranno dai commisso. Questo è quello che ha detto ieri proprio il direttore generale. Questo era la Gazzetta dello Sport, che poi tra l'altro lo possiamo anche vedere, Sara, dedica spazio anche all'Atalanta. Ederson ai saluti, il tecnico in uscita, nuova era Atalanta. Vedete, anche l'Atalanta manderà via molti elementi, dal tecnico fino a un giocatore straordinario come Ederson. Per quanto riguarda la probabile formazione di questa sera, secondo la Gazzetta dello Sport, vedremo in porta De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo e Gosens in difesa. Sapete che Ranieri è squalificato perché ha preso il rosso dalla panchina a Torino. A centrocampo Brescianini, Mandragora e Fabian, quindi secondo la Gazzetta fuori Ndur e Fagioli. E Fagioli anche, mentre in attacco Piccoli sarà sostenuto da Solomon e da Harrison. Quindi insomma una formazione molto un po' rivisitata, però naturalmente non con tanti giovani, anzi con zero giovani. Andiamo anche, cara Sara, sul Corriere dello Sport. Stadio, che ha due pagine sulla Fiorentina e sulla gara di questa sera. 18.000 fischi su Firenze, nessuna festa, stasera i tifosi si faranno sentire, la salvezza centrata e la vittoria contro la Juve non cancellano un'annata da incubo, in tanti ai saluti. Il pezzo è firmato dal nostro Alessandro Di Nardo, da Dodò a Gudmundsson fino a Gosens, mezza squadra è in bilico. Per quanto riguarda la probabile formazione proposta dal quotidiano, ce l'andiamo a vedere, e qui è un po' diversa. Prevede De Gea in porta, Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens in difesa, e questa è uguale per tutti. Poi Fagioli in regia, Harrison, Ndur, Mandragora, Solomon sulla tre quarti e Piccoli davanti. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, Sportiello in porta, Scalvini, Ien e Anaor, poi Bellanova del

0: entrare a Sarri sulla panchina della Lazio. In sostanza Atalanta e Lazio si scambierebbero gli allenatori, perché Sarri sembra diretto verso Bergamo, dove lo attende Giuntoli. Questo è il sentore. Va bene, questo era il Corriere dello Sport, che possiamo archiviare. Chiudiamo con Tutto Sport. Tutto Sport, che ha una pagina simile a quella della Gazzetta stamattina, pezzo a doppia firma Luciana Magistrato, Fabio Gennari. Viola e Dea, quanti addii al Franchi, l'incrocio tra due squadre destinate a essere rivoluzionate. Potrebbe essere l'ultima panchina per Vanoli e per Palladino. Fiorentina, Atalanta già pianificano il futuro, con l'immagine di Palladino al centro pagina. E nella formazione di campetto che leggiamo, pagina 16, vediamo questo 4-1-4-1, con De Gea in porta, Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens in difesa, anche qua zero dubbi. Fagioli in regia, Harrison, Mandragora, Andura e Gudmundsson a supporto di Piccoli, quindi non Solomon ma Gudmundsson, secondo Tutto Sport. Mentre per quanto concerne la Atalanta, Carnesecchi in porta, Scalvini, Ien, Anor in difesa, De Ron, Ederson insieme a Zappa, Costa e Zaleschi. Quindi qua, anche qui tutto Sport cambia formazione. De Ketelaere e Raspadori insieme a Krstovic per fare il tridente d'attacco dell'Atalanta. Vabbè, vedremo. Devo dire che se c'è un tema che a me non appassiona per niente è la formazione, la probabile formazione. Questo proprio in assoluto durante tutta la stagione. Figuriamoci che cosa me ne frega della formazione nell'ultima di campionato, proprio dove non conta assolutamente niente. Veramente una roba che non mi appassiona per nulla. Allora, come promesso, mando in archivio i giornali. Ci sono anche i quotidiani locali, La Nazione, il Corriere Fiorentino e Repubblica, che leggeremo, se avremo tempo, più tardi. Però adesso è doveroso dare spazio a voi ascoltatori, perché insomma già nella prima mezz'ora mi avete dato prova di essere belli caldi questa mattina. E allora ribadisco: WhatsApp, scritti e vocali 348 75 13 933, telefonate 055 77 111 71. La domanda del giorno è: chi è giusto contestare questa sera al Franchi, visto che si andrà verso la contestazione scontata dopo quello che è successo stanotte con tutti quegli striscioni? È giusto contestare la squadra? È giusto contestare la dirigenza? O è giusto contestare la proprietà? Oppure tutti e tre, così si taglia la testa al toro e via? Fatemi sapere cosa ne pensate. Abbiamo già radunato tanti messaggi. Sara, linea a te, e iniziamo ad ascoltare un bel po' di vocali. Grazie.
1: Andrea, che il pesce usa sempre la testa, e si sa, no? Quindi non importa continuare a dire tante cose, perché l'errore più grosso l'hanno fatto loro, anche se vuol dire che hanno speso dei soldi, ma li hanno buttati dandoli in mano a gente incompetente.
2: Buongiorno Andrea, io sono sempre più convinto che Parasici e Ferrari vanno in America perché commisso proporrà una nuova proprietà, secondo me anche americana, e loro resteranno in minima parte per il discorso dei 55 milioni d'euro per finire lo stadio, e secondo me pretenderanno anche il nome dello stadio come Rocco Commisso Lorenzo D'Agliano.
3: Allora, vorrei rispondere al tifoso che ha chiamato prima su Palladino. Palladino è stato contestato per aver proposto un calcio indegno a Firenze e continua a proporlo ovunque lui vada, e infatti anche quest'anno saluta di nuovo l'ennesima società. Che poi la Fiorentina lo volesse tenere, lui se n'è andato sbattendo la porta da prima donna, direi proprio che anche Palladino lo possiamo salutare con grande gioia da lontano.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, io stasera, se andessi allo stadio, come si dice noi, sì, a campi, sì, andessi, sì, i miei bersagli preferiti sarebbero stati i giocatori. E faccio un nome su tutti, e l'ho sempre detto tutto durante la stagione: che è Moise Kean, che è stato

0: l'ago della bilancia che ha fatto esplodere lo spogliatoio e anche in campo non ha dimostrato niente per meritarsi tutti quei soldi che gli hanno dato. E poi ovviamente anche quelli che non ci sono più, come hanno detto gli ascoltatori, Pioli e Pradè, pinza da campi.
1: Ciao Andrea, buongiorno. Lo sai, ti voglio bene, no? Però a volte tu mi fa tenerezza, perché o fa finta di essere ingenuo. Come non c'è il non in quello striscione? Il non, se non c'è il non, ragazzi, decade tutti gli altri striscioni.
2: È un c'è. Chris, non
3: buongiorno,
2: c'è.
3: Buongiorno Federico da Boschi. La contestazione di stasera deve essere verso la società, perché i giocatori l'ha comprati la società, l'allenatore l'ha presi la società, e quindi tutto questo male di quest'anno è tutto derivante da una cattiva società che non sa gestire una squadra di calcio. Quindi bisogna far sentire che Firenze è stufa di questa società, assolutamente, che i giocatori, il livello è quello lì, è la società da castigare, assolutamente.
4: Ciao Andrea, sono Rossano. Ma io, chi è giusto contestare? Io i giocatori, perché ora mica per niente, ma i soldi sono stati spesi, ragazzi, cioè, dunque non ce ne dimentichiamo. Io non voglio difendere la società, perché comunque i dirigenti l'hanno scelti loro e pertanto le responsabilità ce l'hanno, però è altrettanto vero che non è che hanno scelto i dirigenti e gli hanno dato un piatto di riso per comprare giocatori, l'hanno spesi i soldi, non è che l'hanno spesi. E a me è questo che dà fastidio, perché la proprietà ha delle responsabilità, ma fino a un certo punto, ecco.
5: Io penso la contestazione sia un po' fine a se stessa. Ai giocatori fondamentalmente interessa il giusto, si guardi Ken, che il suo interesse maggiore è la musica, il calcio è un hobby, o almeno quello che gli porta poi i soldi in tasca. Penso che l'obiettivo di noi tifosi, curva e chi vuole esprimersi in maniera corretta e educata sia solo la presidenza, chiamare a raccolta Giuseppe Commisso e fargli capire che se vuole tenere la Fiorentina la deve tenere migliore o più importante rispetto a quello che ha fatto suo padre. Non che per me sia stato fatto poco, ma si può fare molto meglio con i soldi spesi. Una giornata a Marco da Imola.
2: Bene, grazie. E questa è una prima carrellata di note vocali che sono già arrivate alla nostra casella WhatsApp. Ricordo ancora 348-7513-933 per tutte le vostre considerazioni vocali o scritte via WhatsApp. Ci sono tantissimi ancora audio da ascoltare, così come i messaggi scritti. D'altronde, che ci sono una quarantina che non ho ancora iniziato a leggere. No, caro Chris da Campi, e io il non l'ho letto. Ora, magari, ecco, guarda, se ci segui in formato visual, non credo, perché tu fai lavori su un mezzo di trasporto e quindi magari ora ci stai ascoltando giustamente soltanto audio. Sara Mastrosimone, che è splendida in regia, ci sta facendo vedere zoomato lo striscione in questione, dove sulla sinistra anche io mi sarei aspettato un non, ma io non lo vedo questo non. Cioè, c'è scritto, c'è la data di oggi, penso sia, che non si vede, maggio 2026, poi un risultato insperato cancella un ignobile campionato, non so cosa sia, campionato. Vedete, lo stiamo vedendo grazie al lavoro di Sara, che sta zoomando e girando lo striscione. Non c'è il non, caro Chris, anch'io me l'aspettavo il non, perché... O è piegato dietro e non si vede, magari è piegato dietro, ma dalla foto non c'è. Vedi che dopo, che ci segue in formato visual, lo può vedere. Prima di cancella non c'è nulla, cioè c'è proprio ci sono i cancelli, ci sono le grate dove è appeso questo striscione. Poi magari il non è dietro, il non è dietro e non si vede. Però ecco, se magari c'è, eccolo. L'ottima Anna ci ha mandato lo striscione per intero. Allora aspetta, lo facciamo vedere. Lo fai vedere te, Sara? Cioè lo recuperi te? Ok. No, mi sembra anche a me strano non ci fosse. Infatti, però non si vedeva nella foto, Io cazzierò santi. Oh, eccolo qui la fotografia. 17 maggio 2026, che penso sia il giorno in cui è arrivata la salvezza. Con il forse era il giorno della vittoria sulla Juventus, Sì, ha regionato la vittoria sulla Juventus. 17 maggio 26, un risultato insperato non cancella un ignobile campionato. Oh, via, meno male. Almeno l'abbiamo visto. Però nella foto non si vedeva, ragazzi. Non ve la prendete con me, ma nella foto non si vedeva. Era proprio piegato, non si vedeva. Ma infatti anche a me sembrava strano non ci fosse. Vedete? Qui non si vedeva. Forza. Sembrava non ci fosse, ma era evidente che ci dovesse essere. Quindi abbiamo ribadito che il contenuto dello striscione recita: 17 maggio 26, che è il giorno in cui la Fiorentina ha battuto la Juventus a Torino, un risultato insperato non cancella un ignobile campionato. Oh, bene, molto molto bene. Allora, abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio, sappiamo esattamente bene quello che è stato comunicato dalla curva verso i giocatori. Bene, tornando alla domanda del giorno, ora che abbiamo risolto questo arcano, ricordo a tutti che la domanda è: chi è giusto contestare questa sera? Società, squadra o proprietà? Ecco, voglio sapere che cosa ne pensate. Allora, dunque, riparto dai messaggi di stamattina. Damiano, buongiorno. Alle 18.30 in Santo Spirito c'è la benedizione della bandiera dei bianchi. Si comincia col calcio vero. Bene, avevo visto qualcosa ieri, ma forse erano immagini vecchie, perché io seguo su Instagram i bianchi di Santo Spirito, ovviamente, e avevo visto delle immagini, ma forse erano dell'anno scorso. Comunque, ottimo. Antonio, la contestazione verso i giocatori non va fatta, perché i colpevoli di quest'annata sono padre Pioli e Pradè. E poi Alberto dal Belgio, buongiorno, quest'anno il campionato è stato il peggiore di tutti, la colpa è del signor Pradè e del signor Pioli, poi i giocatori ci hanno messo del loro, perché fare uno o due partite buone in campionato non vuol dire che è stata una squadra forte. Per il prossimo anno una bella pulizia di spogliatoio e facciamo lavorare Paratici, sempre forza viola. Bob 67, incensate troppo la curva, non avete idea di come è cambiata la Fiesole, personalmente l'ho frequentata per 50 anni e quelli più anziani non si riconoscono più nelle scelte delle nuove generazioni. Già lo scorso anno si vide lo striscioni inappropriati. Beh, però mi sembrano appropriati questi striscioni, se devo dirti la verità. Ecco, poi sicuramente la curva è cambiata, ci sono generazioni nuove. Non entro assolutamente nelle dinamiche della curva, non mi competono. Anche quando andavo allo stadio da tifoso, io non andavo in curva, andavo da altre parti, quindi non mi permetterei mai di dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Cioè, questi striscioni li ritengo giusti personalmente, ecco, questo sì, mi permetto di dirlo. E poi Andrea da Firenze, il pesce puzza sempre dalla testa, i commisso sono i maggiori responsabili. Stefano 69, ricorderei anche i preparatori atletici di Pioli, Osti, Peresutti e Butini, che hanno contribuito a un pessimo inizio di stagione della squadra. Sì, poverini, nel senso, non è che l'hanno preso di iniziativa loro quella di lavorare in quel modo, gliel'ha detto il loro capo allenatore, cioè Pioli, quindi insomma direi che Pioli racchiude tutti, caro Stefano. E poi Marco da Cisterna, contestazione giusta, ma secondo me bisogna guardare alla dirigenza più che ai calciatori. Federico Bollito, ottimista viola, a me Andrea il possibile arrivo di Grosso mi deprime, tristezza, allora rimanga Vanoli. No, io non sono per il tanto peggio tanto meglio, l'ho già detto. E poi Andrea, buongiorno, Lindelof ringrazierà Comuzzo, almeno ha potuto vincere l'Europa League e non lottare per la retrocessione. Effettivamente è una battuta che ci sta. Lollo Firenze vuole contestare tutti. Rinaldo da Pistoia ci manda una freddura e la leggo, ma insomma è veramente una freddura che a me non fa ridere. Ho comprato a mia figlia Barbie divorziata, chiaramente il modello di Barbie, no? Barbie divorziata. Mai sentita, che accessori ha? La casa di Ken, la macchina di Ken, la barca di Ken. Naturalmente qui si parla di Ken, il pupazzo maschio, non di Ken il centravanti. Magari Rinaldo ha pensato che fosse l'attaccante viola. Vabbè, insomma, prendiamoci anche questa freddura terribile. E Moreno, buongiorno. Sì, per me è giusto contestare stasera, ma bisogna anche riflettere che se dovesse vincere stasera nel girone di ritorno, Vanoli farebbe 34 punti, quindi in proporzione siamo a 68. Niente a che vedere con quello che ha fatto Pioli. Grazie e un abbraccio a tutti i tifosi. Ma io penso che per Vanoli infatti ci saranno applausi, o magari addirittura forse anche uno striscione dedicato, addirittura. Mario, solo i giocatori che pur bravi hanno rotto lo spogliatoio, poi vedremo cosa farà la proprietà. Quindi Mario contesterebbe solo i giocatori. Alberto, no, Luciano da Empoli, tutti sono colpevoli, nessuno è innocente. Poi Alberto ha mandato un audio, ok. Paolo dall'Isolotto, i giocatori sono loro che hanno dato tutto, che non hanno dato tutto, quindi Paola contesterebbe esclusivamente i giocatori. Nicola San Giovanni contesterebbe il direttore generale e la proprietà. Lorenzo da Torregalli, mi sembra necessario fare un distinguo per la contestazione, i giocatori sono da contestare, sono dimostrati indegni e devono essere fischiati perché dei meschini opportunisti, dirigenza da contestare imbarazzante, fuori paratici però, cioè teniamo fuori paratici. La proprietà mi sento di difenderla, ha speso, magari non è stata presente, ma sapevamo che il loro approccio sarebbe stato questo. Vanoli da applaudire, l'unico che deve essere incensato e portato sopra lo scudo. Allora, bene, grazie, mi fermo qui con la lettura dei vostri messaggi, ce ne sono tantissimi altri, così come ci sono tantissimi altri audio. Vado in pubblicità, al rientro ancora messaggi audio e messaggi scritti e, se vorrete, le telefonate. Linea Sana, regia, e tra pochissimo riprendiamo.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta è campere, esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni.

0: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
1: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
3: Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Storino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
4: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
5: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
13: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
12: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del del Nimitz appostato su X, il comando sud degli Stati Uniti.
13: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
12: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi, fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
13: Chiusura lo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada, una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
12: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Guardala, guardala.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rientriamo in diretta alle ore 8 e 7 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Sara Mastrosimoni in regia, in questo venerdì 22 maggio, il giorno di Fiorentina-Atalanta, ultima di campionato, giorno della resa dei conti tra il tifo e la squadra, la dirigenza e immagino anche la proprietà, che magari guarderà la partita in televisione, ma insomma si renderà conto che stasera allo stadio il clima non sarà particolarmente conciliante, sarà abbastanza teso e proseguirà la contestazione che è andata in scena in questi giorni con una serie di striscioni. Ieri, stanotte e anche evidentemente nelle ultime ore, perché grazie al lavoro della regia possiamo vedere che è stato a posto in queste ore un altro striscione. Qua ci dicono siamo in zona Scandicci, finalmente è finito questo strazio, ora fuori dal non fa proprio rima, ma insomma c'è la Z, ce ne sono due di Z nella parola ca che finisce, no? Questo strazio ora fuori dal ca, ecco, insomma, per chi lo vede in formato video lo potete vedere, insomma è in televisione, possiamo anche staccare, insomma non è esattamente edificante come messaggio, ma insomma si allinea ad altri, no? Il malcontento del popolo viola si sta facendo vedere. Allora, bene. Allora, abbiamo ancora tanto tempo per stare insieme, abbiamo ancora un'oretta, abbiamo ancora adesso 10 minuti buoni per ascoltare altri vocali e leggere alcuni messaggi, poi dopo la pubblicità delle ore 8:30 avremo il caffè nero bollente e poi gli ultimi minuti della puntata proprio dedicati ancora una volta a voi ascoltatori. Ripeto le modalità per mettervi in contatto con noi: numero WhatsApp per messaggi scritti o audio 348 75 13 933, mentre per chiamarci in diretta 055 77 111 71, per naturalmente tutte le vostre valutazioni telefoniche. E fatemi sapere che cosa ne pensate. Sara mi dice che siamo sommersi dagli audio, quindi bisogna dargli un po' bisogna mandarne un po' in onda, se no rimaniamo sommersi. E allora dai, mandiamo ancora un po' di note audio e poi riprendiamo con i messaggi scritti. Grazie.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno da Bergamo. Quella che tu chiami una rivoluzione copernicana, che due dirigenti vanno a parlare col presidente, a me sembra una banalità, ma soprattutto io non avrei fatto uscire questa notizia, perché adesso da qui a fine mese direte che commesso dovrà dire questo a Ferrari, che Paratici dovrà andare a dire questo a commesso, che bisognerà sapere, farete il sondaggio cosa deve dire, cosa deve fare. Io sarei stato zitto e al ritorno dagli Stati Uniti vi avrei convocato come mass media, ma è un mio pensiero.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola, buongiorno Andrea. Per la contestazione di stasera io penso che le uniche persone che dovrebbero essere contestate sono Pioli, che ha fatto i danni, Pradè, che ha voluto Pioli e ha fatto altri danni, ma loro non ci sono più, l'unico rimasto è Ferrari, quindi va contestato Ferrari e quei giocatori che non si sono impegnati, perché qualcuno onestamente l'impegno ce l'ha messo, portandoci alla salvezza quasi un mese prima, e non Vanoli certamente.
7: Buongiorno a tutti, sono i Brazza di Figlini. Allora, secondo me stasera dovremmo lasciare lo stadio deserto. Comunque, se c'è il pubblico, la società non va contestata, perché uno che viene qui e ti dice ti faccio lo stadio nuovo con 300 milioni, gli va dato solo la medaglia. Il colpevole di questo abisso viola, il vero colpevole, è il comune, perché se avesse fatto fare lo stadio non saresti in queste condizioni. Vanno contestati i dirigenti perché hanno sbagliato i calciatori come uomini, come scelta di uomini. e i calciatori vanno contestati perché invece di impegnarsi sembrano turisti in Piazza Signoria. Un salutone a tutti dai Brazza.
0: Ciao Andrea, buongiorno. Immoni diceva in Berlinguer ti voglio bene: Dio c'ha una sola fortuna, che un c'è, perché se c'era incontrava me era in difficoltà. Ed è la strategia di marketing più aggressivamente azzeccata dell'era moderna, perché consigli di amministrazione ora stanno a Malta, stanno in Olanda, stanno negli New Jersey come i presidenti nostri. Quindi malumori.
8: Sono Andrea da Forlì. La contestazione è assolutamente società, perché come diceva prima un ascoltatore, non è stata in grado di gestire una cosa che è importante, un'azienda importante, e non ci ha fatto divertire per nulla. Secondo, Pradè, perché è stato il braccio armato della società. Terzo, Pioli, perché come allenatore competente io avrei stimato molto di più un allenatore che sarebbe andato via, come ha fatto per esempio Gattuso. Probabilmente le prerogative erano schifose come quelle di Pioli, ma Pioli ha preso su, tanto 3 milioni fa comodo a tutti, e i giocatori c'entrano molto poco.
9: Buongiorno dottor Andrea. Sì, la proprietà delle responsabilità, perché se sempre affidata a degli pseudo professionisti hanno sempre pensato più alle loro tasche che non al bene della Fiorentina. Il direttore sportivo da quando è arrivato ha ottenuto solo risultati, perché la Fiorentina è riuscita a salvarsi, e quindi vediamolo all'opera nella prossima campagna acquisti. Per quanto riguarda i giocatori, questi sì, questi sono veramente da contestare. Un plotone di indecenti, di raccattati, di beduini che ci hanno fatto soffrire tutto il campionato, fra mastiatori di chewing gum, ridanciani, pseudo malati, ci hanno veramente rotto fuori dalle palle, ecco. Riccardo dallo stadio.
10: Buongiorno. Quando si vince bravi tutti, quando si perde poco buoni tutti. Darchi tutto.
11: Buongiorno Andrea. Niente, io volevo dire solo una cosa, mi rifaccio alle parole che apprezzavo tantissimo del presidente Rocco, il quale diceva sempre: facciamo fast fast fast perché non sono giovane. Ecco, ora io voglio dire una cosa a Catherine e Giuseppe, e volevo dire solo una cosa, ecco, facciamo fast fast fast e riportiamo la Fiorentina dove merita, perché guardate, anch'io non sono giovane, e quindi vi parlo col cuore, e non voglio fare il piagnone, però vorrei che la Fiorentina stesse dove merita. Walter da Roma.
4: Bene, abbiamo anche avuto questo stacchetto coreografico, grazie anche a Walter da Roma. Sì, devo dire divertente. E grazie Walter. Allora, abbiamo ancora tantissimi messaggi da leggere. Poi ovviamente tra pochi minuti ci collegheremo col prossimo ospite. Gianni dalla provincia di Como, buongiorno. La contestazione andrebbe fatta per chi non c'è più. Io non do colpa alla società, ma chi ha costruito molto male la squadra da inizio campionato, con la complicità di Pioli, per fortuna poi corretta da Paratici a gennaio, e con il grande merito di Vanoli, che ha ridato nuova linfa ai giocatori. Preparazione fatta male, giocatori inadeguati, i soldi commesso ce li hanno sempre messi. Sonia, se continuiamo a contestare solo la squadra o l'allenatore, non abbiamo capito o facciamo finta di non capire che il nocciolo del problema è la società e chi la comanda. Cordiali saluti. Matteo Dall'Asdraio, tutti e nessuno bisogna contestare, sarebbe una contestazione sterile, trita e ritrita, che non porterebbe alcun frutto. Se ne riparla all'inizio del prossimo campionato. Marco D'Assesto, due che non ci sono più, Pradè e Pioli, artefici dello strazio. E poi questo ascoltatore che non si firma, penso si chiami Fabio: contestare la società differenza con i giocatori e la dirigenza. Però società e dirigenza sono la stessa cosa, cioè un conto è la società e dirigenza, che sono attualmente Ferrari, Paratici e Goretti. La proprietà è Giuseppe Commisso e Catherine Commisso, secondo me, cioè io li distinguerei in questa maniera. Stefano da Pescia, buongiorno. Per me contestazione a tutti, dalla proprietà ai giocatori, eccetto Paolo Vanoli e i giocatori giovani o meno che ci sentono per la maglia, cioè De Gea, Ranieri, Fazzini e Ndur, sempre forza viola. E Fabrizio, società più calciatori, via tutti. Pierluigi, Ferrari e la proprietà, senza dubbio. Pierluigi da Roma, un altro Pierluigi. Buongiorno, io la contestazione la farei, ma ai tifosi spocchiosi e arroganti che ha ai tifosi spocchiosi e arroganti che ha la Fiorentina, che fanno scappare tutti i giocatori e allenatori che vengono a Firenze. La vera contestazione si deve fare su quei tifosi lì. Antonio da Novoli, secondo me vanno contestati tutti e tre, cioè proprietà, società e giocatori. Sono tutti colpevoli. Claudio, io non contesterei chi non fosse bravo, lo diventerà con Paratici, contestando si contesta anche lui da quando è arrivato, però da quando c'è le cose hanno cominciato ad andar bene. Quello che per me è importante è che al più presto ci parlino del nuovo progetto Fiorentina, spero abbiano già in mente che cosa fare nella proprietà. E poi Gè mi scrive: non va contestato nessuno. Io pensavo che nessuno mi avrebbe risposto nessuno, invece Gè ha risposto nessuno. Poi abbiamo Max la gente: buongiorno, ieri il Bologna primavera ha eliminato la Roma e incontrerà la Fiorentina in semifinale scudetto. Se riuscirò verrò a vedere la partita al Viola Park e magari mi carico un po' di Lambrusco, dato che ti piace, caro Max. Ma certo, molto volentieri, a me il Lambrusco piace un sacco. Sì, ricordiamo, al di là di questa boutade, che ieri il Bologna ha battuto 2-1 la Roma al Tre Fontane. La Roma era la strafavorita nel playoff, nel senso che per carità c'erano 2 punti e basta di differenza tra Roma e Bologna, mi sembra, in classifica, però la Roma giocava in casa e aveva 2 risultati su 3 per andare in semifinale. Invece, nonostante fosse in vantaggio, è riuscita a fine primo tempo, è riuscita a prendere 2 reti nel secondo tempo e ha perso. E il Bologna con merito, secondo me, è andato in semifinale. Domenica, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, perché spero che ci siano tanti tifosi al Viola Park. Domenica alle 18:30, domenica alle 18:30 al Viola Park, Fiorentina Bologna. E la Fiorentina deve vincere per andare in finale. Il pareggio non le basta. In caso di parità al 90esimo si va subito ai calci di rigore. Però ecco, spero che ci sia tanta gente, anche perché insomma è giorno di festa ed è una partita molto importante. Insomma, la Fiorentina quest'anno ha la possibilità davvero di vincere lo scudetto, e quindi insomma speriamo ci sia tanta gente al Viola Park. 18:30 domenica, Fiorentina Bologna. Allora, Giuseppe da Firenze: buongiorno Andrea, spero che la contestazione prevista per stasera non sia un boomerang, perché poi mi manda l'emoticon del boomerang, e cioè che magari a Paratici gli venga la voglia di andare via. Ma non penso, insomma, anche a Torino hanno contestato un sacco di volte, penso se ne sia mai andato per quel motivo lì. E poi Stefano 69 ci traccia un profilo di Lindelof con pregi e difetti, ma suggerisce anche Danilo Doki, olandese di 27 anni, alto 1,90, piede destro, forte fisicamente, è un parametro zero, però ha un po' di difficoltà a costruire dal basso. Poi Massi da Fiesole: tutti bisognerebbe contestare, tuttissimi, dice addirittura. Poi Gabriele: contestare stasera è l'ennesima buffonata organizzata da una minoranza che si erge a maggioranza. Se volete esprimere il vostro dissenso, state a casa e non rifate l'abbonamento il prossimo anno. Sì, però Gabriele, io non penso sia una buffonata, anche perché o una minoranza, anche perché gli striscioni sono firmati Curva Fiesole, cioè la Curva Fiesole, prima di fare uno striscione a firma Curva Fiesole, che io sappia, cioè quando firmano Curva Fiesole vuol dire che sono 1926 e Marasma e tutti i principali, il VSE, cioè tutti i più importanti, tutti i Viola Club, i gruppi della Fiesole, il tifo organizzato. Ne ho sicuramente dimenticati altri, degli alterati, ce ne sono centinaia di gruppi in Fiesole. Quando sono firmati Curva Fiesole, gli striscioni, che io sappia, c'è un accordo da parte di tutti. Io quello che ti posso dire, quando già nei giorni scorsi mi informavo su che cosa sarebbe potuto accadere nelle ultime 2 gare, mi era stato risposto da persone informate sui fatti che c'erano costanti confronti tra i capi tifosi su cosa fare. Quindi non è stata una decisione presa da 2 o 3 persone, da un manipolo di persone e basta. I capi tifosi dei vari gruppi sono confrontati e peraltro mi viene da pensare che se già da ieri c'erano gli striscioni, ieri e oggi, vuol dire che è una roba che veramente è stata organizzata con grande attenzione e con scrupolo. Non è fatta così da quattro gatti e messa insieme. Quindi stare attento a dire che è una minoranza. Io poi sono convinto stasera partirà la curva a contestare, perché poi parte sempre la curva, ma sono anche dell'opinione che tutto il resto dello stadio gli andrà dietro, perché insomma la stagione mi pare abbastanza schifosa e mi pare evidente che un minimo di malcontento ci possa essere. Allora, Luca Frati, ben trovato, buongiorno.
12: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
4: Allora, aria di pesante contestazione stasera al Franchi, striscioni in ogni angolo della città da stanotte, e giusto così, Luca?
12: Ma io dico che era abbastanza prevedibile, ci sarebbe stato un atteggiamento critico sulla stagione bruttissima della Fiorentina. Questi striscioni, almeno quelli che ho visto io, sono abbastanza chiari. I giocatori sono nel mirino soprattutto,
4: sì.
12: Non so se ci sono stati altri. In aggiunta, io ho visti due, uno di quei due di ieri.
4: No, ce ne sono in tutto. Beh, allora, ecco. Stanotte me ne sono arrivati altri cinque di striscioni.
12: Ecco, questi.
4: Ma penso ce ne siano altri. Anzi, a proposito, invito gli ascoltatori: se vedete altri striscioni a giro per la città, mandateci le foto su WhatsApp 348-75-13933. Insomma, Luca, una cosa organizzata con grande attenzione, con molti molto scrupolo.
12: È anche giusto che i tifosi, voglio dire, manifestino la loro insofferenza, il loro disagio, le loro critiche. Dopodiché, non lo so, io credo sempre che la società deve ovviamente non sottovalutare, prendere atto di una cosa che peraltro è abbastanza evidente, cioè che c'è stata una stagione disastrosa, e valutare anche la voce dei tifosi, anche se io ritengo che poi insomma la società deve decidere con la propria testa, ecco, anche sull'allenatore abbiamo visto che delle volte seguire troppo l'opinione della piazza non porta a niente di buono. Io l'unica cosa che posso dire, al di là di quello che sarà l'atteggiamento dei tifosi, dei malumori, è che secondo me se va via Vanoli, come penso abbastanza probabile, se sarà mandato via e si sceglierà un nuovo allenatore che presumo sarà italiano, poi bisogna, come dire, dare a questo allenatore il tempo di lavorare, perché continuare a cambiare un allenatore all'anno significa ricominciare sempre da zero o quasi. Quindi ecco, questo è il mio auspicio, cioè viene Grosso, ecco, lasciamo lavorare Grosso, e viene De Rossi, idem, viene uno straniero, va benissimo, però non si può pensare, secondo me, che questa persona, chiunque sia, questo professionista, nel giro di 3 mesi risolva tutto, perché non potrà essere così.
4: Certo. Che ti aspetti dalla gara di stasera, Luca, al di là della contestazione sugli spalti? Qualche contenuto tecnico oppure poca roba? Ormai abbiamo già visto tutto.
12: Ma sai, non ci sarà Parigi, non ci sarà Danieri, non ci sarà Ken, cioè questi sono i punti di partenza.
4: Sì.
12: Io non mi aspetto cose clamorose, che cosa vuoi, ormai la squadra è questa, no? Non si può andare oltre certi schemi che abbiamo visto e rivisto. Forse la speranza è che possa magari giocare un altro pezzo di partita Braschi, se lui ha voglia di metterlo, oppure non so se lui vuole, lui Vanoli vuole assolutamente chiudere con una vittoria per arrivare almeno a 44 punti, che sarebbe un risultato da un certo punto di vista incredibile rispetto alla posizione di dicembre, che poi lui può far valere su un'eventuale tavola di trattativa. Ma credo che la conferma o meno di Vanoli prescinda ormai da una possibile vittoria con l'Atalanta. O loro sono convinti o non sono convinti, soprattutto mi sembra che i tifosi non siano convinti, ecco. Il rischio lo vedo lì, cioè che ricomincia la stagione con uno stadio non convinto, non diciamo affascinato dall'idea di avere Vanoli in panchina, e questo potrebbe essere un bel macigno, cominciare già con poca convinzione, soprattutto se stasera ci sarà questa contestazione, che poi sì, dice vedevo quello striscione, fate le valigie, no? cambiate residenza, ma è chiaro che alcuni giocatori saranno ceduti, ma pensare che siano ceduti tutti o quasi tutti mi sembra una pretesa difficilmente realizzabile.
4: Sì.
12: Non solo ci sarebbe da cedere questi e ricomprare di nuovi, c'è da cedere tutti quelli che tornano, quindi
4: non sarà facile. Sì, sì.
12: No, penso che una base di questi qui da trattenere ci sia, ecco.
4: Senti Luca, ieri Ferrari ha ammesso che lui e Parati ci voleranno in America a parlare con i commisso, perché ancora Giuseppe e la mamma Catherine non possono tornare qua per evidentemente degli impegni. E che notizia è questa, che sono i dirigenti a dover andare in America, e che ti aspetti che possa venire fuori da questa riunione con la proprietà negli Stati Uniti?
12: Ma a me francamente c'è certo una notizia, indubbiamente, però non mi pare così da andare costruirci dietro dei grandi castelli, no? Cioè, voglio dire, è giusto e Paratici vada a conoscere chi gli paga lo stipendio, il proprietario del club. Era già buffo che non fosse rimasto a Firenze quando lui stava arrivando, no? Perché se avessero ritardato di 2 o 3 giorni si sarebbero già conosciuti. Dopodiché, con i mezzi di oggi, le conferenze a distanza, i computer, le videochiamate, il telefono, cioè, credo che parleranno quotidianamente, no? Sì, è un viaggio di rispetto, di giusta conoscenza personale, però costruirci un grande sogno dietro mi pare un po' troppo, insomma, no? Credo che i rapporti tra Paratici, Ferrari e i due figli di commisso e la vedova siano,
4: sì,
12: comunque quotidiani. Credo che le idee saranno già chiare, non credo che debbano andare lì per capire che devono fare. Io sarebbe quella sì la notizia, secondo me, no?
4: Sì, sì, sicuramente.
12: Se avessero bisogno di andare lì a parlarci di persone per capire cosa vogliono fare, allora siamo messi male. Ci vanno per conoscersi, giustamente, per parlare, per stare lì 2 o 3 giorni, ma penso che le direttive le abbiano già date, no? Tu che pensi?
4: No, io credo che Paratici non sappia ancora, Luca, qual è il suo budget per il mercato, non sa qual è l'orientamento del club su certi giocatori, se ci sarà da fare autofinanziamento, se invece senza il fair play finanziario, perché la Fiorentina non fa l'Europa, ci potrà essere un aumento di cassa, una ricapitalizzazione per ripianare un passivo e un assegno staccato dai proprietari. Io penso che saranno questi i temi oggetto di discussione e che vorrà sapere Paratici. Comunque staremo a vedere, caro Luca.
12: Qualcosa voglio dire, si sarà già immaginato, no? Non è che ne vada lì a scoprirlo lì, non lo so, può darsi, io mi sbaglio, sì, anzi sicuramente mi sbaglio, però voglio dire, in tutte le moltissime aziende hanno i proprietari lontani, eppure sanno bene come muoversi, no?
4: Sì, sì.
12: Allora la Roma dovrebbe fare o il Milan o l'Inter, tutte squadre che hanno proprietari lontani,
4: sì, sì, sono
12: che lo sappiano cosa fare, no?
4: Sì, sì. Luca, ti abbraccio, ti ringrazio, buon lavoro,
12: buona giornata, ciao ciao,
4: a presto. Grazie a Luca Frati per il suo intervento anche in questo venerdì 8:30. Pubblicità, ultima fascia di spot e poi al rientro Caffè Nero Bollente, rush finale con tutti i vostri pensieri, a tra poco.
13: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
15: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
16: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
17: Radio Firenze Viola.
18: Incoming message.
17: Leggila, ascoltala, guardala.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti virature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.

meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: trasmissione 8:34 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in regia e chiaramente tantissimi di voi ancora all'ascolto che ci state continuando a mandare le vostre opinioni scritte o audio, le leggeremo, le ascolteremo tra poco, chiaramente, per concludere questa scoppiettante puntata di Buongiorno Firenze. Però come sempre, giunti a questo momento, è giusto fare una pausa, ci prendiamo una sorta di attimo di relax, ci gustiamo insieme un bel caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Assieme a Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Siamo arrivati all'ultimo atto di una storia che non... Che ci ha amareggiato per mesi e che abbiamo una gran voglia di nascondere nel punto più lontano della nostra memoria. Stasera al Franchi non ci sarà il presidente commisso, ovviamente, però io mi auguro che lui segua la partita, mi auguro che lui segua anche i rumori della partita. Perché? Perché è evidente che nell'ultimo atto ci sarà anche quelle che verranno fuori, anche quelle che saranno le valutazioni del tifo viola, e valutando i primi striscioni è chiaro che l'amarezza è fortissima, è chiaro che per esempio ci sarà una critica molto forte nei confronti dei giocatori. Allora, caro presidente commisso, che hai ringraziato la squadra per la salvezza, ecco, ascolta il Franchi stasera, cerca di entrare in quello che poi sono i veri sentimenti che chiudono questa stagione viola, e se vuoi restituire un sorriso a questa gente, quando verrà Fabio Paratici a trovarsi a New York, dagli i soldi necessari per riportare subito la Fiorentina in Europa.
0: Grazie Luca. Grazie davvero a Luca Calamai per questo suo pensiero, sperando davvero che poi possa essere raccolto il suo suggerimento. Allora, 8:36 minuti, abbiamo ancora un po' di tempo, un quarto d'ora direi, per stare insieme, per approfondire tutti i temi legati al mondo Fiorentina. Cara Sara Mastro Simone, direi di ripartire dalle note vocali che sono moltissime, ancora da ascoltare, ne sono arrivate altrettante nel corso proprio di questi minuti, tantissimi messaggi e scritti audio. Partiamo perché ce ne sono moltissimi, avanti tutte.
3: Buongiorno Andrea, Paolo da Grosseto. Ma io sinceramente sono d'accordo con la contestazione, però peccato che i maggiori responsabili per un motivo o per un altro non ci sono più, quindi come si fa a contestare anche ora il presidente Joseph Commisso? Cioè, lui si ritrova lì a fare il presidente senza sapere nemmeno se la palla è tonda o quadrata. Goretti, boh, a me mi sembra che Goretti, quando c'era Pradesta, era una figura che non serviva a niente. Ora perlomeno mi sembra che con Paratici fa lo scout. Quindi, boh, non lo so, parte giocatori poi e Ferrari, il resto a poco senso. Ciao
4: Andrea, buongiorno. Fausto Scoglionati Viola. Secondo me la miglior contestazione sarebbe lasciare lo stadio completamente vuoto e farebbe più rumore.
5: Buongiorno Andrea, Nicolò da Parigi. Il commisso sono la proprietà più paradossale della storia. Sono qua da 7 anni, in 7 anni con tutti i soldi che hanno speso non siamo riusciti a ottenere un risultato tranne 3 salvezze. È ovvio che loro sbagliano completamente l'idea di fare calcio, o meglio non fanno calcio, e finché loro non si mettono in testa di affidare i soldi a qualcuno di bravo, che spero sia Paratici, spero abbia carta bianca, perché altrimenti qua non si va da nessuna parte. Sono 7 anni, non si va da nessuna parte. Se non danno carta bianca totale a Paratici, continuiamo a vivacchiare.
6: Buongiorno grandissimo Andrea, a mio avviso vanno fatti nomi e cognomi. Andrebbe contestato pesantemente Pradè, che vorrei offendere qua in diretta ma non posso.
0: No.
6: Va contestato Pioli, gli va sbattuto in faccia proprio la realtà dove ci hanno portato. E vanno contestati i giocatori perché non hanno avuto le palle per andare avanti. Anche se poi alla fine si sono salvati, ma non per merito loro. La società la escludo per questa volta, perché comunque le ultime vicissitudini che ci sono state si commentano da sole, insomma.
7: Sì, Francesco, dalla patria del marrone, Mugello, ma cosa ci possiamo aspettare da uno che in Duomo dice forza Viola, eh? In una chiesa, insomma, che è il simbolo di Firenze, come tanti altri simboli che c'è a Firenze, ma di cosa, ma cosa ci possiamo aspettare? Io mi auguro che vendino al più presto e che si riparta alla grande. Forza Viola.
8: Ciao ragazzi, Marco da Cantù, bisogna andare giù duri con questi qua. Io ho l'impressione, la dico chiaramente, senza problemi, dal mio punto di vista si sono venduti anche qualche partitina quest'anno, i signorini.
0: Questo non credo.
8: Cioè, ho visto delle partite veramente fuori dal normale, sono entrati veramente per non giocarla. E la questione della tabella del signor Ferrari a me non è piaciuta per niente. La sua tabellina, che oltretutto l'ha anche sbagliata, vabbè. Dunque, incompetenza massima su tutti i fronti. Forza Viola sempre, forza Curva Fiesole.
7: Frati, dai, vanno in America a mangiarsi uno smash burger, a mangiarsi uno smash. Vogliamo vedere come si fa lo smash, poi quando c'è lo stadio nuovo riproporre il vero smash americano allo stadio. Perché ormai è... per fare i soldi anche per incrementare ci vuole il food, e quindi andare sul posto a capire come si fa un vero smash burger e poi riportarlo allo stadio. Ecco perché Ferrari e Parati ci vanno in media. Fish.
0: Molto bene, grazie anche a Fish per questo messaggio. E, no, volevo rispondere a qualcuno, ma mi sono scordato a chi volessi rispondere. Vabbè, pace. E, no, non credo che la Fiorentina, i giocatori della Fiorentina abbiano venduto delle partite. Francamente, no, hanno fatto talmente schifo che avrebbero, sarebbe anche capito se una partita l'ha venduta o meno. Guarda, l'unica partita che mi è sembrata un pizzico accomodata, ma si fa per dire accomodata, nel senso che gli andava bene a tutte e due il risultato, è stato Fiorentina-Genoa, il pareggio per 0-0 l'altro giorno, ma non è che si sono messi d'accordo prima, secondo me hanno capito a un certo punto che andava bene a tutte e due e non si sono fatti la guerra, ma nemmeno quella è stata venduta o comprata o altro, non penso assolutamente sia andata così. Ripeto, hanno capito che il pareggio andava bene a entrambe, il Genoa non perdeva, la Fiorentina si salvava come nel 2019, grandi abbracci e grandi biscotti. Quindi, insomma, non ci vedo gli abbracci, che tra l'altro sono dei biscotti, ora che ci penso, tipo le macine, tipo i pan di stelle, tipo i baiocchi, ce ne sono tanti della Mulino Bianco che hanno segnato un'epoca. Personalmente a me piacevano le macine e i pan di stelle sono sempre stati buonissimi. Allora, e gli abbracci non tanto, non mi garbavano. Allora, un po' di messaggi scritti e abbiamo ancora una decina di minuti a nostra disposizione. Matteo, una società che ha messo 90 milioni per il calciomercato non si contesta, io sono contro la contestazione, ormai ci siamo salvati, basta provincialismo. E poi Carla ci augura il buongiorno. Cara Carla, buongiorno anche a te. Marco dice che è sacrosanto contestare.

con una difesa a 4. Il fatto che il Como lo abbia messo nel mirino dovrebbe far riflettere per evitare un Caiode 2. E poi scrive Crista Campi, solito autogol clamoroso della società a dire che andranno a Nuova Iocca. Nuova Iocca sarebbe New York. Chiara dal Mugello, chi critica gli striscioni della Fiesole perché non ha vissuto le umiliazioni e la sofferenza che questa squadra è riuscita a darci quest'anno. Per chi ha vissuto le umiliazioni di Londra, di Losanna, di Sassuolo e compagnia cantante, non può certo bastare una partita a far dimenticare un'annata atroce. Chi critica spesso guarda la partita dal divano. Questo scrive Chiara. Giovanni da Campi, non contestare stasera sarebbe l'ennesima riprova di essere ormai abituati alla mediocrità. Io stasera mi finisco le corde vocali. Molto bene. Bruno, tutta la proprietà e la dirigenza, i giocatori quelli sono, l'errore è stato prenderli e farli giocare in Serie A. E poi Massimiliano, vorrei che non si esagerasse questa sera. Vedremo. E poi abbiamo DB75. Buongiorno, Walter da Roma è l'unico che mi rappresenta tra i tifosi perché parla con il cuore. Simone da Sesto Fiorentino, giusto contestare Pioli, c'è ancora? Giusto contestare Pradè, c'è ancora? Giustissimo contestare i giocatori, lo sapete perché? A Como contro il Como hanno giocato bene, a Torino contro la Juve hanno giocato bene, a Roma hanno fatto pietà, contro il Verona hanno fatto schifo quasi tutta la stagione, in generale hanno fatto pietà e secondo il mio modesto parere è giusto criticare i giocatori perché io ci metto passione, soldi e sacrifici per vedere questa squadra in questa stagione fallimentare e non mi interessa se abbiamo vinto a Torino, vorrei vedere qualcosa alzato al cielo. Questo è Simone. Alberto, striscioni inutili, fuori tempo, la curva Fiesole dovrebbe preoccuparsi di sapere cosa fa la società nell'immediato futuro per rinforzare la squadra e non prendersela ora con i giocatori, fanno ridere. Poi Bruno Viola, i giocatori per il rendimento disastroso e la proprietà per la gestione fallimentare priva di competenza calcistica. Silvio, protestare soprattutto la dirigenza con poi i giocatori e salvare solo Vanoli che ha fatto un lavoro straordinario senza avere l'attacco titolare. Fabio da Sansepolcro, va contestata soprattutto la proprietà. Federico Bollito, ottimista Viola, non si sa ancora il budget, se fosse così è grave. Secondo me Paratici non lo sa qual è il budget, anche perché deve essere, intanto deve finire la stagione, bisogna sapere chi va via, chi resta. Bisogna fare il bilancio al 30 di giugno, capire quanto è il passivo. Certo che non lo sa quant'è il budget, ma se posso permettermi, penso che tranne le neopromosse dalla B alla A che hanno già finito il campionato, nessuna squadra di Serie A sappia quant'è il loro budget. Te pensa alle squadre che sono ancora in forse se andare in Champions o meno, te pensa alla Juve che secondo me alla fine non ci va, non lo può sapere, ma anche la Fiorentina, è normale. Nicco da Sesto, la squadra è stata sostenuta durante tutte le partite fino al fischio finale, poi duramente contestata subito dopo. La contestazione di stasera non mi pare nulla di nuovo rispetto agli ultimi 6 anni. Chiaramente l'essersi salvati a metà aprile ed aver vinto domenica, sì, anche se matematicamente a maggio, aver vinto domenica contro gli scoloriti non addolcisce la pillola che resta un amaro, di un amaro indigeribile. Yuri da Scerni, e dov'è Scerni? Controlla Sara, dov'è Scerni? Tutti, sono una cloaca immane, vanno trattati come tali tutti. Da Scerni, Scerni. Mi viene in mente tipo Caterino, bah, chissà che nome è Caterino. Questo per chi è un fan della Zanzara avrà capito. E Brunella da Roma, la responsabilità di questo campionato disastroso è condivisa da tutte le tre componenti e quindi anche la contestazione deve essere condivisa. Giovanni, buongiorno, personalmente non sono d'accordo con la contestazione, i principali responsabili Rocco, Pradè e Pioli non ci sono più, c'è una rivoluzione in atto, meglio archiviare e pensare al futuro. Scerni intanto è un comune italiano di quasi 3.000 abitanti nella provincia di Chieti in Abruzzo, fa parte dell'unione dei comuni dei miracoli. Ah, che bello, evviva i miracoli, ma quest'anno se ne sono visti pochi di miracoli. Oddio, la vittoria di Torino potrebbe rientrare tra i miracoli perché effettivamente non ci avrei scommesso un euro. E buongiorno, questo è Stefano, ma che aspetta la sindaca a chiudere con la Fiorentina per lo stadio? Non c'è nulla.

0: di scontato finché non c'è nero su bianco. Beh, ieri ti dico, caro Stefano, che abbiamo parlato con la Fiorentina dopo la conferenza stampa sul calcio femminile e abbiamo capito che sullo stadio loro chiaramente sono disposti a spendere tutti quei soldi, ma vogliono garanzie sui tempi, sui costi e sulla durata della concessione, insomma, quindi aspettano ancora queste cose. E io sotto questo aspetto non posso che dar ragione alla Fiorentina, perché è un privato che spende 55 milioni e prima di metterci tutti questi soldi a babbo morto vorrà sapere se l'investimento che fa vale la pena. Io su questo non ho molto da contestare alla Fiorentina, ecco. Ho da contestare a qualcosa al Comune, perché ha cominciato un progetto senza avere tutti i soldi e ha rischiato di non concluderlo. Questo sì, è stato molto rischioso e tuttora qualche soldo manca, perché con i soldi del PNRR che si sono risbloccati e con questi soldi della Fiorentina si concludono i lavori, ma poi c'è tutta la parte che sono circa 20-30 milioni degli arredi interni che un sacco ce li mette ancora, quindi insomma, c'è ancora dei soldi da trovare in teoria. Nessuno escluso, tutti vanno contestati, ci dice Alberto da Roma. Mauro vuole contestare i giocatori, Marco da Bardolino, Pradè, Pioli e Ferrari soprattutto perché è l'unico rimasto, tranquillo al suo posto, spero lo caccino presto, speriamo nel buon Paratici. E Mauro, buongiorno, ora va bene che la società in 7 anni ha fatto 3 salvezze, ma vorrei anche dire che quando si è scelto competenze e fame in panchina abbiamo fatto anche 3 finali e non con una squadra più forte di questa, servono competenza e fame. Pablito da Firenze, ma i ritornelli del Mulino Bianco li hai mai assaggiati? No, non lo so se li ho mai assaggiati, ci penso proprio di no, li andrò a cercare. Neri da Pistoia, prima si applaude Vanoli e poi si fischia la squadra perché Vanoli è l'unico che ha tutto il diritto di alzare le braccia al cielo, rimanga o no. E poi Redo Viola ci ricorda che Scerni è in provincia di Teramo, molto bene. Chiudo con il bomber Viola, gli striscioni offensivi lasciano il tempo che trovano, perché se si crede che ai giocatori interessano più di tanto, se si crede che ai giocatori interessino più di tanti giudizi dei tifosi, siamo illusi. Anzi, molti penseranno tra di loro: che cosa vogliono questi? Abbiamo fatto il nostro dovere perché abbiamo mantenuto la Serie A. E faccio presente che fuori da Firenze la contestazione di domani sarà vista con stupore e passeremo per i soliti tifosi insopportabili e criticoni. Questo è il pensiero del bomber Viola. Allora, grazie, mi fermo qua. Abbiamo anche esaurito tutti i messaggi scritti e vocali. Credo, no? I vocali siano esauriti, Sara, no? Ecco, molto bene. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a stasera perché si gioca 20:45. Il nostro palinsesto è partito come sempre alle 7 e chiuderà oltre mezzanotte con il racconto di Fiorentina-Atalanta e poi tutto il post partita ampiamente. Quindi rimanete con noi, adesso c'è l'almanacco del centenario che è dedicato tra l'altro a un ragazzo che purtroppo non c'è più, che è Niccolò Galli. Peraltro in questi giorni è stato presentato lunedì, è stato presentato il memorial in suo onore con Giovanni Galli, sua moglie, le sorelle del povero Niccolò. Tutti i grandi ospiti che parteciperanno, c'è anche la Fiorentina come squadra che con il settore giovanile parteciperà, e quindi oggi nel giorno della nascita di Niccolò Galli il Museo Fiorentina Massimo Cervelli col suo almanacco viola ricorda il povero Niccolò che, come ben sapete, è scomparso tanti anni fa in un tragico incidente. Grazie a tutti, dopo l'almanacco c'è Dario Baldi, poi via tutto il palinsesto alle 20:45 Fiorentina-Atalanta per chiudere questo terribile campionato di Serie A dei Viola. Buona giornata, buon proseguimento, il consiglio come sempre è rimanere su Radio Firenze Viola. Ciao!
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario!
3: Il 22 maggio 1983 nasceva a Firenze Niccolò Galli, primogenito di Giovanni. Niccolò era uno dei più promettenti difensori italiani, cresciuto nelle giovanili del Torino, del Parma e della Fiorentina, squadra di cui era tifoso, e da dove nel 1999 si trasferì all'Arsenal, dove spiccò nelle formazioni giovanili, contribuendo ad importanti successi. Nel settembre del 2000 tornò in Italia. L'Arsenal concesse Niccolò in prestito al Bologna, con cui esordì in Serie A il 1 ottobre contro la Roma, subentrando dalla panchina con la maglia numero 27. Niccolò aveva già indossato le maglie delle nazionali Under 16 e 17. A gennaio 2001 vestì quella dell'Under 18. Il 9 febbraio 2001 stava rientrando a casa dal centro tecnico di Casteldevole quando morì in un incidente stradale. Un dramma, una vita spezzata, un destino a cui è, per i familiari, gli amici, i compagni, impossibile arrendersi. E a cui, come sempre davanti alla morte, bisogna reagire. Il Bologna decise di ritirare la maglia numero 27 e di intitolare a Niccolò il centro tecnico di Casteldevole. Fabio Quagliarella, amico e compagno di Galli nelle nazionali giovanili, scelse di giocare con la maglia numero 27 in onore di Niccolò. Giovanni e tutta la sua famiglia hanno costituito la fondazione Niccolò Galli Onlus, rivolta al sostegno dei giovani, perseguendo finalità di solidarietà sociale e iniziative dirette all'assistenza dei giovani, con eventi, fra cui l'importante torneo giovanile intitolato a Niccolò Galli. Il sostegno alla fondazione è il modo migliore per ricordare Niccolò.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
6: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
7: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
6: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
7: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
6: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément Tabou il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
11: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
12: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
13: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
14: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
15: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
16: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
10: Prima polemica del giorno da parte di Pietro Lazzarini. Mi è toccato fare le corse per venire in studio insieme a Dario Baldi, però c'è Dario Baldi, almeno per un po'. Ciao Dario.
17: Oggi, buongiorno, non è che non mi sono svegliato, caro Pietro, lo sai benissimo, oggi per l'azienda, oltre alla nostra per cui lavoro, è un giorno di festa, quindi sto per partire per Trento, quindi ho chiesto il tuo aiuto, oggi ti coadiuverò come fanno gli assistenti arbitrali con l'arbitro, niente di più, ma mi sembra un giorno perfetto per arrivare a questo fatto, anzi sono contento tu ci sia te lì, perché io penso che quello che abbiamo assistito in questa notte, possiamo dirlo, che comunque sia è stato fatto tutto con le luci e le tenebre su Firenze, è un atto, non dico di ribellione, è un atto di sfogo. Il problema è che mentre i tifosi della Fiorentina, quelli che vanno in curva, quelli che casomai mettono uno striscione che io posso anche condividere, ad esempio quello sul risultato, ora lo leggo precisamente per fare il giornalista, eccolo qua: un risultato insperato non cancella un ignobile campionato, oppure tolleranza zero, fuori da coglioni che non tiene i nostri colori, io questi li posso condividere. Stamattina mi sono svegliato con la sagra della banalità e quindi il fatto che tu sia con me mi aiuta, perché tu sei uno come me che ha frequentato lo stadio, io non voglio dare patenti di tifoso a nessuno, ma ascoltando qua e là anche i commenti dei nostri ascoltatori al 348-75-13933 sono tutti pronti a dare colpa e perché l'hanno fatto adesso e non prima. E vediamo, io stasera sto aspettando di capire chi colpiranno, il presidente, solo il presidente, solo un giocatore, solo l'allenatore. Io personalmente non ho questa smania di capire con chi ce l'avrà la curva. È stata una stagione mediocre, ci siamo salvati, la curva fa bene a lamentarsi perché ci aspettavamo tutti molto di più dalle parole di inizio anno, ma questa smania tra i nostri colleghi, tra tanti anche, possiamo dirlo, avvoltoi sulla spalliera, come diceva Giorgio Panariello quando faceva il macellaio, c'ho l'avvoltoio sulla spalliera. A me sembra che in questa città si sia pronti a, cioè per qualsiasi cosa ci sarebbe questo avvoltoio sulla spalliera, per cui se i tifosi a un certo punto decidono di fare i tifosi e di esprimere dopo aver sostenuto in un'annata di merda la propria squadra, c'è qualcuno che dall'alto della sua non esperienza, perché spesso e volentieri si parla di persone che casomai in curva non ci sono mai neanche mai entrati, che casomai parlano per sentito dire, perché parlano per la con la presenza di alcuni di alcune fonti in alcune chat, io francamente stamattina trovo ridicolo questa gara a dare lezioni alla curva, a dare lezioni sugli striscioni, a dare lezioni su chi devono attaccare. E oggi ho sentito dire da uno: no, perché sai, non hanno fatto i nomi. Ma a me sembrano degli striscioni chiari, cioè si dice di cambiare la residenza ai giocatori, si dice che è stato un campionato ignobile, rispettate i nostri colori e levatevi dai coglioni, cioè non mi sembrano cose belle chiare, cioè qualcuno si aspetta sempre qualcosa di più rispetto a quello che c'è. Io quindi Voglio, grazie mille a Sara Mastrosimona. Io voglio, su questo voglio sentire anche la tua, caro Pietro, perché io oggi ovviamente sarebbe facile venire qui e dire no, perché sai, la contestazione è una cosa giusta, è tutto fanno benissimo i tifosi, e saremo qui a leccare il culo alla curva, a leccare il culo a chi mette gli striscioni. Sarebbe banale farlo. Io invece mi concentro su un altro fatto, cioè su questo avvoltoio che abbiamo, caro Pietro, che io francamente non capisco questa voglia di giudicare per forza quello che viene fatto dalla tifoseria, e la smania di capire quello che succede stasera io non la capisco. Poi non so te.
18: Allora, intanto, prima di darti il mio punto di vista, ricordo che potete scriverci, mandarci i vostri audio al 348-75-1393, e poi, siccome siamo tutti e due belli carichi, se volete chiamarci in diretta 055-77-11171. Ma io ti dico che penso che fosse normale aspettarsi che a un certo punto la curva si prendesse una posizione, e l'ha presa quando i giochi sono conclusi, e lo ha fatto secondo me perché la filosofia di questa curva e dei ragazzi che guidano la curva è quella di sostenere i propri colori fino all'obiettivo e poi decidere come leggere gli obiettivi raggiunti o meno. L'hanno sempre fatto, è una filosofia che uno può sposare o meno. Certo, io non posso andare a fare il giudice di chi si sobbarca nella stagione magari le trasferte, i costi della gestione della curva, le coreografie. Io ho fatto parte della curva e ho rispettato chi faceva quello che io non potevo fare, perché io andavo allo stadio la domenica e questo era quello che facevo per sostenere la mia squadra. Ma c'è chi tutta la settimana studia come aiutare la squadra da un punto di vista del tifo organizzato.
17: Guarda, ti fermo perché io oggi, lo sai, stamani purtroppo per motivi lavorativi mi sono svegliato molto presto, quindi ho sentito tutta la trasmissione di Andrea, ho sentito dei commenti che dicevano contestare adesso è una cazzata, perché adesso è l'ennesima figura di merda che fa la curva, dovevano scendere in campo prima. Tu hai detto una cosa saggia, ovvero che questa nuova filosofia, anche quando c'è stata la contestazione post Atene, è stata fatta nel momento in cui era finita la stagione, ovvero si sostiene e poi ci si dice le cose. E questa è una cosa che appunto uno può condividere o non condividere. Il problema è che spesso e volentieri, e qui la dico forte e poi ti lascio finire, è che chi vuole mettere bocca su cosa deve fare, cosa deve dire il tifo organizzato, è gente che allo stadio non paga il biglietto, non lo paga casomai da 40 anni, o che casomai non c'è neanche mai venuto, ma non in curva, neanche allo stadio, e che casomai c'aveva una maglia attaccata ad un'altra squadra in tribuna, in casa o nella propria cameretta. A me questa roba qui mi manda fuori di cervello, perché si vuole per forza giudicare. Io lo sai, ieri ho fatto una battaglia per la libertà di Padovan, quindi è un gobbo, quindi figurati cosa ne penso, ognuno può dire cosa gli pare. Però per forza voler andare a scavare quel cucchiaino, proprio a cercare l'ultima gocciolina del vasetto dello yogurt, perché casomai non ci sono soldi per ricomprarlo, mi fa francamente un po' pena, posso dirtelo?
18: No, puoi dire assolutamente, ma io ti dico, infatti, alla parte lo sai che nella mia mentalità la patente di tifo non esiste. Cioè, non ognuno valuta la squadra, la stagione, l'allenatore, il giocatore per la propria coscienza. Quello che non capisco io è quando spesso e volentieri si va a cercare nella curva un responsabile di quello che accade. E io penso che l'ambiente fiorentina abbia dei problemi enormi, e parlo della piazza in generale, di quello che ci hanno anche trasportato a diventare, e uso il noi perché mi ci sento coinvolto, perché delle volte anch'io ho dei pensieri strani, che non sono quelli di Vasco Rossi purtroppo, ma sono pensieri strani legati a quelle che sono le mie filosofie di vita, legate alla mia passione per la Fiorentina. Ci hanno allontanato, questo si può dire, ci hanno un po' svuotato.
17: No,
18: Pietro, anche,
17: io guarda mentre scrivevi mio libro, ci ho fatto caso, tu pensa della tua generazione qualcosa un po' di più, ma la mia è una generazione abituata alla mediocrità, cioè abituata a festeggiare perché si va in finale di Coppa Italia, abituata a festeggiare perché si è vinto con i Basilea, siamo andati in finale di Conference. Quindi è una generazione che è abituata a, cioè, forse l'unica vera ultima gioia che c'è stata a livello europeo è stata la stagione quella con i Bayern Monaco, forse l'Europa League dopo, il resto è tutta melassa, cioè marron glacé, per dirla come ora ce l'ha visto, c'è la frutta, quella, la frutta realistica fanno a Napoli, un po' di frutta realistica, è una riproduzione tutti gli anni di qualcosa, ci si fa andare bene, ma non è una cosa, cioè, quando sento dire ad esempio no, perché per il prossimo anno bisognerebbe andare a prendere, e sparano nomi casomai di allenatori della Premier che casomai vinceranno settimana prossima la Conference League, ogni tanto però bisognerebbe immaginarsi dove siamo, chi siamo, guardarsi allo specchio, e questo lo capisco, perché quando parlo della Fiorentina qui a Milano tutta la gente mi fa, ma voi siete un popolo di ingrati, perché cioè contestate Vanoli che va portata alla salvezza, mentre eravate a 4 punti, quindi ogni tanto io ho anche questo ragionamento.
18: Sì, anche se non è giusto dire contestate Vanoli, perché io non trovo contestazione nei confronti di Vanoli, e credo che anche stasera nessuno si prenderà la briga di infamare Vanoli, perché non ce n'è motivo. Vanoli andrà applaudito, perché tra l'altro è ancora in corsa per essere allenatore del prossimo anno della Fiorentina. Facendo cronaca, la Fiorentina ancora non ha deciso su Vanoli, che è una cosa, se vogliamo, anche abbastanza curiosa, ma è l'allenatore al momento, tuttora l'allenatore della Fiorentina, e ha fatto quello che doveva, che gli è stato chiesto. Lui si è messo davvero l'elmetto, è entrato nel carro armato e ha salvato la Fiorentina, quindi Vanoli, per quanto mi riguarda, non dovrà fare parte in nessun caso della contestazione. Io ti posso dire cosa mi aspetto. Io mi aspetto che questa sarabanda di striscioni abbia avuto, sia il là alla contestazione che ci attende stasera, e che stasera coinvolgerà soprattutto la parte che non è stata citata in questi striscioni di stanotte, perché
17: quindi la presidenza
18: e la dirigenza, ragazzi, ma i giocatori, ma io non so se verranno fatti i nomi dei giocatori, e non me ne frega nulla, perché io sono anche dell'idea che dire che effettivamente vi dovete levare tutti dalle palle è un modo per far capire che nella pancia non c'è più sostanza, che qui c'è la voglia di rompersi veramente, cioè, i contatti con questa squadra sono stati interrotti con Sassuolo. I contatti con questa squadra sono stati interrotti con la partita di Sassuolo, che per me è il manifesto dello schifo che abbiamo vissuto quest'anno. Nessuno in curva si è più messo in testa di sostenerli singolarmente, e questo ci mancherebbe altro, perché in una stagione come questa che cosa vuoi metterti a sostenere singolarmente i calciatori? Stasera io mi aspetto, ma me l'aspetto con serenità, non sto chiedendo alla curva di fare questo, perché è questo l'errore, cioè se le persone che oggi scrivono a questa chat, a questa radio tutto il giorno, chiedono alla curva di fare qualcosa, sbagliano, perché o sei parte della curva o prendi quello che la curva fa e poi decidi se sei d'accordo o meno, ma la curva è autonoma rispetto agli altri tifosi, ragazzi.
17: Ma certo, ma soprattutto no, è autonoma, ma soprattutto ha non ti dico un organigramma, ha una struttura per cui se lo può permettere, cioè rispetto a quello che viene fatto per andare in trasferta, per organizzare le attività, poi ci sarà la festa della curva inizio giugno, ci sarà un bailame di persone, la gente vorrà andare lì a vedere cosa fanno con gli occhi lì, cioè vedi, ti leggo un messaggio che arriva ai 34875 quello 3933, contestare ora i giocatori e scrivere stupidi striscioni è inutile e fuori dal tempo, la curva Fiesole dovrebbe preoccuparsi di sapere cosa fa la società nell'immediato futuro per rinforzare la squadra e sollecitare commisso, e Ferrari a essere più chiari sul budget e a chi comanda veramente. E qui è proprio che non si capisce il focus, ma non perché ce l'ho con Alberto che è un tifoso, ma perché se si pensa che una curva deve stare a pensare a dove va la società, cosa farà per rinforzare la squadra e sollecitare commisso, vuol dire che proprio non ci siamo, cioè significa voler dare per forza lezioni a persone che lezioni A non le devono avere, B non le vogliono avere, e C soprattutto non se ne meritano, cioè la curva, il tifoso fa il tifoso, cioè, anche oggi se noi ci sarà qualche nostro collega, qualche opinionista che non è nostro collega, che dirà no perché sai la curva deve fare questo, doveva andare su commisso e invece commisso non l'ha citato, io sono d'accordo con te, cioè io non ho la smania, anzi posso dirti mi fa anche abbastanza ribrezzo la partita di stasera, perché so già che la partita sarà incentrata su cosa fa la curva, e noi staremo a parlare da venerdì a oggi, cioè da stasera a lunedì, di che cosa hanno fatto, che cosa non hanno fatto, perché non hanno accettato quello, perché hanno rapporti con quell'altro, perché quell'altro così. A me sta roba mi fa schifo, perché siccome io lì dentro ci vado e mi piace tanto, pensare che ci sia qualcuno e non ci ha mai messo piedi che continua a dar giudizi mi fa veramente schifo. Questa è un'opinione mia personale. Poi, oh vedi, oh, finalmente è arrivato il messaggio che aspettavo, e sono contento, perché se non lo leggo una volta al giorno io sto male, caro Pietro. Ha scritto Fish e ci ha detto che parlate di curva voi due e Lecchini patentati. Sono contento, anzi sono un po' triste che stamattina non mi abbia dato di Zerbino di ogni santi, perché quello solitamente succede, e devo dirlo, ho anche, cioè, Zerbino di Flavio può essere anche una pratica sessuale interessante, però mi piace ancora l'altra parrocchia. Però Lecchini patentati, su Pietro non mi sembrerei di dirlo. Io di culi ne ho leccati pochi, anche perché a Firenze ci sto poco, quindi la vedo molto difficile, caro Fisce. Però mi fa piacere che tu sia sempre qui a mandare i messaggi, perché appunto significa, cioè, tu utilizzi lo strumento democratico della radio al 100%, quello senza alcun tipo di problema. Però Pietro, ti volevo portare su un'altra polemica che francamente ieri l'ho sentita un po' sotto banco. Ovvero, si parla del viaggio in America di Ferrari e di Paratici, ok? Quindi vanno in America, ieri Ferrari rispondendo a Luciana Magistrato dice che faranno questo viaggio in America per parlare con il commisso, e a un certo punto dice: sono informati su tutto, leggono tutto. Io li sono, mi è un po' cascato il bicchiere d'acqua, ce l'avevo in mano, mi è cascato un po' il bicchiere d'acqua. In che senso leggono tutto? Cioè, che leggono i siti, che cosa scrivono e cosa riportano? Cioè, io mi immagino Beppe commisso e si sveglia la mattina e vede le cose.
18: Ma poi,
17: cioè,
18: a me mi interessa anche, mi farebbe piacere capire che vuol dire chi legge tutto, perché, no, questa cosa, allora, Giuseppe commisso è quello che si sta prendendo la responsabilità tramite i social di commentare ciò che sta accadendo, con alterne fortune, mi viene da dire. Ma chi sta leggendo tutto? Giuseppe, Catherine, Gioappio, Mark Stephen? Chi è che sta leggendo? Cosa leggono? Leggono i social? Leggono quei bloghettini dove viene infamato dalla A alla Z tutto il popolo, dalla curva Fiesole fino all'ultimo dei giornalisti? Leggono i siti internet? Leggono i giornali? Ma, tra l'altro, mi sembra una pratica normalissima nel 2026, non c'è niente di strano, forse mi preoccuperebbe il contrario. Come ti posso dire una cosa? Cioè, noi stiamo facendo passare come notizia, no, non che noi stiamo facendo passare notizia, è triste che alla fine di una stagione come questa diventi una notizia il fatto che i due membri più rappresentativi del board della Fiorentina in quanto dirigenti vadano in America a parlare con i proprietari. Cioè, questa è una cosa che rasenta la barzelletta, perché in un mondo ideale, prima di tutto, te considera che gli ultimi due allenatori della Fiorentina, quindi Pioli e Vanoli, non hanno mai visto praticamente i proprietari della Fiorentina, e già questo, se ci pensi, è un qualcosa di straordinario, no. Cioè, e allora per quello diventa notizia il fatto che Paratici e Ferrari prendano un volo, ci vuole 6 ore per arrivare a New York, per andare, 8 ore, quanto ci vorrà mai arrivare a New York, per andare a incontrare il proprio proprietario. È una cosa straordinaria.
17: È una cosa straordinaria, perché noi ci siamo abituati, e qui si ritorna al concetto di mediocrità precedente, per cui Rocco commisso quando era vivo e quelli che gestivano la Fiorentina a Firenze facevano andare bene il fatto che non ci fosse la presidenza, e questo è lì il punto, perché adesso che c'è un presidente più giovane, il figlio di Rocco commisso e quant'altro, lui non può venire qui perché ha tanti cazzi da gestire a livello di azienda, e quindi i dirigenti della squadra vanno laggiù. Ma doveva essere fatto prima, cioè Ferrari doveva andare sempre a New York, e almeno oggi non sarebbe stata la notizia. Questo è sicuramente la tua reazione è giusta e condivisibile. Poi adesso voglio fare un po' di fantacalcio, perché almeno la butto in vacca. Ieri c'è stata questa notizia di Athletic, che è stata ripresa un po' da tutti, un pezzullo di colore, ovviamente, di un nostro collega, che dice: immaginatevi come sarebbe bello vedere sulla panchina della Fiorentina o dell'Udinese Guardiola, quindi essere lui grande allenatore senza giocatori.
18: Ci ha fatto un torto, lo sai, questo questo dottore collega a scrivere,
17: sì,
18: questa cosa.
17: Perché ci ha paragonato all'Udinese.
18: Prima di tutto. E poi si faccia i cazzi suoi. Non ci citi, perché la gente poi ci crede. Cioè, il problema, la cosa peggiore del mondo è che, allora, quando Costantino Nicoletti fa, diciamo, una provocazione e dice Firenze ha tutto per convincere Guardiola a venire a allenare la Fiorentina, e lo dice sapendo che non è una cosa realistica, ma lo dice per spronare col suo mezzo, che è il microfono, la Fiorentina a fare cose grandiose, ok? E quindi fa questo modo, usa questo suo modo molto istrionico di interpretare il microfono per provocare. Ma questo signore che fa una provocazione a Guardiola su The Athletic ci ha fatto un danno, perché questa piazza è una piazza che crede ancora ai miracoli.
17: Crede anche agli asini che volano, perché se c'è persona X che adesso, durante c'è polemica con i Baldi, durante chi si compra i Lazzarini, durante qualsiasi altra trasmissione di qualsiasi altra radio chiama e dice io ho una fonte perché il mio amico è un tassista e mi ha detto che c'è un arabo che compra la Fiorentina, noi oggi si faranno tre giorni su il Catariofa, il fondo arabo, l'Arabia Saudita, perché siamo una città ormai ridotta a essere dei creduloni, che appena io, infatti, perché ti dico, a volte ho detto il mio sogno sarebbe avere Allegri, è un sogno, non è che ti ho detto la Fiorentina va su Allegri, non è che ti ho detto la Fiorentina va su Conte, non è che ti ho detto la Fiorentina va su Guardiola, però siamo arrivati al punto dove se il The Athletic scrive come sarebbe bello vedere Guardiola alla Fiorentina, personalmente io ti dico, secondo me non sarebbe bello. Sì, è una roba un po' così istrionica, sognatrice, ma ci fermiamo al mondo onirico, e il mondo onirico finisce quando ci si sveglia, e siccome quando ci si sveglia noi è bene che ci si svegli, anche basta, perché poi sennò poi si arriva al punto che quando poi ti tocca Vanoli, lo dicevo ieri, passi dallo stellato a mangiare alla sagra. A me personalmente la sagra mi piace anche di più, però poi bisogna scegliere le sagre quelle giuste, perché sì, in alcune c'è la roba surgelata, anche questa è una riflessione,
18: tutte, purtroppo quasi tutte, però ecco, detto questo, il problema è proprio quello che stavi citando te, cioè il fatto di aver perso la cognizione di ciò che è la Fiorentina oggi, cioè noi si è perso la cognizione di ciò che è la Fiorentina oggi. La Fiorentina oggi dovrà, è in un momento delicatissimo, perché avendo sbagliato il 75% delle decisioni degli ultimi 10 anni, siamo in una condizione di difficoltà oggettiva, perché bisogna ricostruire un credito a livello internazionale di qualità industriale della Fiorentina. Abbiamo perso questo credito, noi, ma lo dovranno ricostruire loro, non è Pietro Lazzarini e Dario Baldi. La Fiorentina dovrà ricostruire la propria credibilità a livello internazionale, sul mercato, con i professionisti, con i giocatori,
17: a livello dirigenziale.
18: Quindi dovrà sbagliare il meno possibile, perché nel calcio come nella vita vince chi sbaglia meno. Quindi le prossime decisioni saranno delicatissime, e dare, diciamo, credito e spazio a, appunto, utopie, sogni onirici, cioè momenti onirici,
17: riflessioni oniriche,
18: sì, ma anche, diciamo, riflessioni sotto LSD qualche volta, cioè ci sono, sì, delle cose, sì, certo. Si vede tutto un mondo colorato, quando purtroppo invece è pieno di grigi in questo momento il mondo della Fiorentina, è un viola molto sbiadito che va rinvigorito con la nostra fede, certo. Va rinvigorito con il sostegno alle prossime scelte e quant'altro, con grande attenzione critica, perché altrimenti si torna a viva Stefano, grande Stefano, e quindi bisogna evitare di trovarci nelle condizioni di dover raccontare romanzando.
17: Ci siamo andati vicini, perché io non so se, anzi ci siamo quasi, perché io non so se te ne sei reso conto, ma ora bevi un po' dal tuo argomento, ma qualcuno sta facendo campagna per, c'è stato Lucio fino a sabato. Lucio fino a sabato, che era Lucio, il grande Lucio, la Juventus in Champions League.
18: Lucio scritto Lucio. L-U-C-H-O, però.
17: Sì, Lucio, Lucio, no, quello, quello, Lucio, okay, quindi è messicano. No, c'è stato Lucio, poi Lucio ha perso e quindi c'è, si è spenta la luce di Lucio. Maurizio è stato il grande Maurizio fino a quando è rimasto con la Lazio in finale, e poi è sparito anche Maurizio. Stefano ovviamente è sparito quando c'era da sparire, e adesso c'è Silvio, non so se te ne sei reso, ora c'è Silvio, Silvio è Silvio Baldini, che è il nuovo profeta del calcio, c'è il nuovo Elenio Herrera. Io francamente,
18: intanto la Grecia gli ha già fatto una spazzolata, perché gli ha già detto se vuoi venire all'Under 21 vediamo se si fa l'amichevole o no, ma insomma va bene questo,
17: no, no, giusto per però, dire. No, però cioè, beh, no, beh, giusto per dire, ma giusto perché in questa città non ci sia una percezione degli allenatori che è diventata amicale, che non è sui fatti. Per esempio, a me Iraola, personalmente, per il calcio che propone, a me non piace, ma perché non mi piace quel tipo di calcio lì. È un calcio efficace, è un calcio di gioco, che può funzionare. Se viene Iraola io sono contento, anche se non mi piace. Se viene, se ti faccio un esempio, De Rossi, a me, io sono più contento. E se vieni Raola, tu mi dirai: ma tu sei un pazzo, tu sei.
18: No, non te lo dico, non te lo dico. Perché, no, perché trovo che in quello che dici ci sia un fondo di verità. Cioè, nel senso, io ti faccio questo esempio. Io sono dell'idea che alla Fiorentina serva strambare. Quindi sono dell'idea che forse ci sia bisogno veramente di aprirsi a un mondo internazionale e quindi portare un allenatore straniero. Questo non vuol dire che deve essere per forza Iraola o Glasner o Klopp, certo, o Guardiola. Sto dicendo che a questa città serve un punto di vista diverso, e quindi ho l'impressione che più ci si allontana da Borgabugiano e più siamo contenti, più siamo performanti. Detto questo, quando tu dici io preferirei De Rossi a Iraola, io lo capisco, perché De Rossi incarna un tipo di identità anche da allenatore che forse a questa piazza farebbe del bene, perché ha un carattere forte, ma anche una comunicazione forte, perché anche Vanoli, certo, ha un carattere forte, però per esempio difetta in comunicazione. Questo penso si possa,
17: diciamo,
18: dire.
17: Diciamo si perde diventando Paolo Banali, spesso e volentieri. No, io su questa roba qui, il problema è che qui si ragiona a compartimenti stagni, e spesso e volentieri, quando si parla di allenatori, Pietro, ci si erge ai nuovi Marie Curie del calcio, agli Albert Einstein del calcio e non della fisica. Cioè, tutti pensano di essere degli scienziati del pallone, coi dati, le statistiche, le grafiche, il sottosuolo, il sottobosco, quanti palloni hanno toccato. A me personalmente, da tifoso, cosa me ne frega? Me ne frega che la Fiorentina vinca, perché io posso essere anche il calcio più bello del mondo, ma se poi la Fiorentina non vince, io che cazzo me ne faccio del calcio più bello del mondo? Io mi ricordo, dopo la partita con il Manchester, c'era la gente anche nelle trasmissioni da noi che diceva che era tornato il calcio a Firenze con Stefano Pioli.
18: Eh sì, ora si è bloccato Dario. Sara, non so che cosa ha fatto, ha avuto un momento
17: mi si è bloccato.
18: Sì,
17: mi si è bloccato tutto perché
18: era in freezer.
17: No, ma ragazzi, la grande connessione adesso delle 24 ore. Comunque,
18: no, io ti volevo dire una cosa. Io sono pronto a fare, cioè a portare avanti nei prossimi giorni che ci separano dalla scelta dell'allenatore, una battaglia che è quella legata a l'allenatore. Sceglietelo voi, inteso chiaramente voi dirigenti, e questo è naturale, ma dateci una squadra forte, perché la verità è che gli allenatori contano. Sicuramente contano per l'attrattività per verso i calciatori di livello internazionale, contano per le idee, l'identità, ed è una cosa che ci siamo raccontati 100 volte. Ma forse bisognerebbe iniziare a suggerire alla Fiorentina di iniziare a sbagliare il meno possibile sui calciatori. Le squadre forti le allenano anche gli allenatori giovani o inesperti. Le squadre, sì, forti portano a vincere anche allenatori che l'altro ieri allenavano la Primavera. Questo Simone Inzaghi quando ha vinto la Coppa Italia con la Lazio, questo Chivu che vince campionato e Coppa Italia con l'Inter. Dateci una squadra forte. Io valuterò il lavoro di Paratici e il lavoro di questa società sui calciatori quest'anno, perché
17: perché Pietro, fa, guarda, la differenza. Hai detto una cosa saggia, ti faccio un paragone. Tu in questa città isterica, appunto, in queste ultime ore ci stiamo sperticando in masturbazioni legate ad Alberto Aquilani, dicendo: no, perché hai visto, allora aveva ragione Barone, che Aquilani era pronto, che Aquilani era lì, che Aquilani sa fare calcio. è passato qualche anno, ma soprattutto significa non aver visto manco una partita del Catanzaro. Io che tifo anche per il Catanzaro, come il nostro amico Francesco Verri, come tanti di noi che sono anche vivono il gemellaggio del Catanzaro, sa benissimo che il Catanzaro gioca così, sì, anche grazie ad Aquilani, ma soprattutto grazie a una squadra che è praticamente rodata nel tempo, che ha cambiato alcuni elementi, che si struttura su dei pilastri, e questo è appunto il valore del calciatore, no? Cioè, quando dici io valuterò i calciatori li vedi da qui, li vedi dal fatto che il Catanzaro arriva in finale contro il Monza da outsider, da underdog, battendo il Palermo che era quotatissimo e così, ma ci arriva grazie ai calciatori, grazie a Iemmello, grazie a Cassandro, grazie a Pigliacelli, grazie comunque sia a dei giocatori che la società gli ha messo a disposizione. Tu al risultato puoi avere anche l'allenatore, cioè puoi avere anche Galloppa, ma se a Galloppa gli dai che ne so, Richardson, anche Galloppa fa fatica. Se gli, a Guardiola gli dai che ne so, te ne cito uno,
18: Beltran,
17: Beltran, anche Iraola fa fatica, anche Guardiola fa fatica. Io poi mi voglio mettere un po' di zizzania leggendo i commenti che arrivano e li leggeremo. L'ultima cosa la devo dire: io sono contento stasera che non ci sia, che testimonia come io ho detto un mese fa che Ken era fuori rosa, secondo me, e secondo me c'è rimasto fuori rosa. Non ce l'hanno raccontato, ma secondo me i doppi carichi e quella roba lì, perché non mi sembra che è una persona che stia male dai video che mette, dal concerto di Shiva e così. Per me semplicemente c'è stato qualcosa e non ci hanno raccontato, anche giustamente, legittimo, anche giustamente, però sono contento che stasera non ci sia, e l'esperienza di Ken alla Fiorentina è finita il 4 aprile contro il Verona, e quelli che dicono che Ken va tenuto il prossimo anno perché lei è il giocatore migliore del mondo, secondo me sbagliano completamente, perché secondo me sì, si fa una minusvalenza, ma non me ne frega niente, posso dirtelo, Pietro.
18: Ma non si fa una minusvalenza, tra l'altro. Minusvalenza vorrebbe dire venderlo a 10 milioni, ma Fiorentina se lo vende, lo vende a 40, quindi comunque farà una plusvalenza di circa 30 milioni, sì, rispetto alla sua cessione. Quindi
17: vediamo, se lo vendono a 10 sono contento.
18: Non lo so oggi per quanto lo cederanno, ma cioè il discorso è che qui bisogna ricostruire anche uno spogliatoio, perché a me di dire che la Fiorentina vince contro la Juve, mostra la maglia di Parisi e questo è sintomo di gruppo, è una roba che non mi rappresenta. No, cioè no. Dopo che per tutto l'anno abbiamo detto che questo è un gruppo di ragazzini viziati, che non hanno carattere, che hanno depauperato quello che era stato costruito o presuntamente tale nei 65 punti dell'anno precedente, io lo confermo anche all'ultima giornata. A me non me ne frega nulla.
17: Ma io ti dico di più. Io penso che in questo momento, e lo sai quanto ho detto, riparto da Fagioli, il capitano del futuro, anche se per me deve essere una riserva, per me è Mandragora. L'intervista che ha rilasciato a Tutto Sport sabato ti fa capire che forse Mandragora, allora, un po' è paraculo.
18: Io non sono d'accordo, te lo dico subito. No, quindi poi te lo dico.
17: No. Beh, sarà sicuramente paraculo, però le cose che dice sono le cose che posso anche pensare io poi non so se te le pensi le cose che lui ha detto, però mi sembra che comunque sia quello che a parole si abbia incentrato un po' meglio il pensiero, almeno il mio, rispetto alla stagione, perché ha giustificato i fischi dei tifosi, perché ha raccontato la fatica che hanno fatto. Poi però ti ripeto, per me Mandragora è una riserva nella mia Fiorentina, o non c'è, così come Parisi, così come Ndur, sono riserve queste nella mia Fiorentina ipotetica.
18: Ma io penso che Mandragora possa rimanere la Fiorentina solo come riserva, e penso però che nella ricostruzione dello spogliatoio debba essere fatto una profonda riflessione su quello che loro hanno creduto nel tempo di essere dentro lo spogliatoio e fuori lo spogliatoio, perché questa gente non si è ancora resa conto che non basta essere bravi a parlare, viceversa rispetto a Vanoli che è bravo magari a allenare e meno a parlare, per essere dei grandi calciatori. Cioè il discorso soprattutto dei rappresentanti di questo club, perché Ranieri e Mandragora, volenti o nolenti, sono stati parte del momento in cui lo spogliatoio si è rotto.
17: Sì.
18: Volenti o nolenti, cioè trasportati
17: più volenti, meno lenti,
18: dalla passione per la maglia, benissimo, ma io siccome non sono ultra, e quindi l'ultra può o il tifoso può vivere di sentimenti diversi, di pancia, invece i calciatori no, ecco, siccome loro due, l'indifferenza di Dodò, le ripicchine di Ken, I calzini vedi, abbassati di Gudmundsson.
17: Aspetta, stai andando su altri profili e poi ti fermo. Il problema, lo sai perché si sono sentiti sto cazzo in quest'anno? Perché quando anche quando sarà a 4 punti, che sarà tutti incazzati, sarà tutti tristi, sarà tutti emoji, ci pigliavano per il culo e ci giravano i coglioni. Loro si sentivano sto cazzo perché a Firenze, in città, nessuno gli ha mai detto un cazzo. Perdonatemi il turpiloquio, perché se se due giocatori vanno in un noto locale sotto Piazzale Michelangelo prenotando il privé di giovedì sera, io se vado lì e li trovo, ma io gli tiro una testata metaforica, perché poi sennò ora si travisa le parole. Però io gli vado lì e gli dico: ma che cazzo fate? Cioè, voi potete fare quello che vi pare, avete fatto una stagione di merda e state qui a ballare, oppure li trovo in piazza Strozzi con i negroni in mano. Ma per io siccome in questa città so come funziona, perché ai tempi di Mutu gli venivano rinfacciate le cose ai giocatori, a Vargas, a Gamberini, a Dainelli, gli venivano rinfacciate le cose. Ora ci siamo anestetizzati, quindi se trovo casomai, ti faccio un esempio, Gudmundsson, Pongracic, Comuzzo, e gli chiedo la foto piuttosto che dirgli: oh, ma vaffanculo, ci hai fatto passare un'annata di merda. E quello il problema, è anche quello, perché e quindi te sei legittimato a sentirti sto cazzo, a sentirti nel mondo ideale, e anche se hai 4 punti, affari tuoi. Cioè, io mi ricordo le facce di questa gente, dicevi Sassuolo, Parma, io me le ricordo le facce a Parma di questa gente dopo l'1-0 con
18: Losanna,
17: Parma.
18: Dai,
17: Losanna, Magonza, io mi ricordo le facce avevano questa faccia come se fossero i tifosi in difetto a essere arrabbiati e non loro, quindi sicuramente sono parte di quello. Poi ti hai citato tre casi che per me sono
18: emblematici.
17: Gudmundsson non lo metto neanche, perché non lo considero un giocatore della Fiorentina, è un riempitivo di campo che gioca nella sua zolla. Ma tu hai citato Dodò è il giocatore che nella nostra categoria ha più avvocati. Io infatti tante volte chiamo ospiti nostri, lo chiamo il Dodò and Partners. Cioè, Dodò è un giocatore che viene non viene attaccato da nessuno, perché guarda, Pradè, nel suo essere Pradè, aveva ragione su una cosa. Quando disse di Dodò, fa ridere. Dodò fa ridere. Lui, la gente gode perché Dodò si ferma con i bambini fuori dallo stadio Franchi anche quando si è perso. Sono tutti lì contenti perché si sono fatti la foto. Ride verso la maratona sorridendo perché è felice. Poi corre. Ovviamente ora siamo a Firenze, ci garba anche questo. Se c'è un giocatore che corre, siamo contenti. Non deve segnare, non deve fare cross, non deve fare l'inserimento, deve correre. Se uno corre è sicuramente fortissimo. Su Cani io non ne parlo, perché poi io e te ci sarei già presi su questo tema quando ti dissi che mi sembrava impossibile che il miglior giocatore della Fiorentina venisse a Milano di lunedì sera alla festa in Via della Spiga.
18: No, ma quello lo sai, abbiamo punti di vista differenti su quello, ma su Ken io ho maturato nel tempo un punto di vista che coinvolge a 360 gradi la Fiorentina. Cioè Ken è andato oltre in alcuni comportamenti perché la Fiorentina dal giorno zero gli ha messo un fiocchetto.
17: Certo.
18: E allora io ti dico, Ken è un calciatore a cui è stato dato dei privilegi, prima di tutti economici, seconda di poi di permessi, terza di poi di comportamenti. Quindi Ken fa il suo, è un ragazzo che ha 26 anni se non sbaglio, ha 26 anni, gli viene concesso di fare qualsiasi cosa, e Ken fa il suo. È come se ti facessero fare ritardo tutti i giorni a lavorare, se io ti dicessi tutte le volte, 5 volte a settimana non ti risvegli e quindi mi tocca sostituirti, dico: no, povero Dario, stai tranquillo, non è un problema, ti metti il fiocchino e siamo tutti contenti, e te lo continueresti a fare perché a quel punto ti senti giustamente
17: legittimato. Certo.
18: Quindi Ken è un falso problema, perché il problema alla base di Ken è che la struttura societaria della Fiorentina è fallace. Quindi quello che io mi auguro è che, senza fare santoni o guru del calcio, che Paratici faccia le cose normali, quelle che ha fatto Vanoli dentro alla Fiorentina per riportarla alla salvezza, le cose normali. Arrivi in ritardo, cazzi tuoi, 10.000 euro di multa. Vuoi andare a fare i giochini alla sfilata? Certamente, ma ricordati, devi fare 2 allenamenti prima, 2 allenamenti dopo, e domenica devi giocare. Non c'è il dolorino perché se no non giochi. Queste tutte cose normali. La ristrutturazione della comunicazione, io non voglio mandare via nessuno perché sono tutte persone a cui sono affezionato, colleghi che fanno il loro lavoro bene o male, questo lo giudicherà la storia. Ma io non voglio che venga rivoluzionato per forza tutto il mondo della Fiorentina, ma siccome tutti professionisti, e io e te lo siamo, come giornalisti, quando sbagliano vengono giudicati dai loro, sui loro errori, e quando fanno bene vengono applauditi sulle loro cose, le cose fatte bene.
17: Certo.
18: Non capisco per quale motivo alla Fiorentina tutto vada bene comunque. Tutto va bene comunque.
17: Io guarda Pietro, su questo non
18: hanno fatte le cose normali, caro Dario.
17: No, le cose normali, e poi ora si legge i messaggi. Le cose normali, sono d'accordo sulla comunicazione. Io ieri ho fatto una critica sulla gestione del caso Padovan, perché a me personalmente mi darebbe noia se una squadra mi portasse in tribunale perché dico che casomai una partita sembrava accomodata piuttosto che un'opinione. Il giudizio sulle opinioni a me personalmente non mi piace. Se dico Pietro Lazzarini è uno stronzo, Pietro Lazzarini può correlare. Dire che la Fiorentina si è scansata con la Roma e con la Juve ha giocato e sembra una partita da ufficio inchieste, per me è un'opinione legittima, che non condivido, di un gobbo che mi sta antipatico, ma arrivare in tribunale per questa roba mi sembra una roba più da ufficio legale. Però Luca dalla Franciacorta, vedi, ti dice chi ha vinto lo scudetto, Pietro ragiona al 100%, formare struttura societaria forte, calciatori forti, allenatore funzionale avanti tutta. Io rispondo a Luca dalla Franciacorta perché io l'ho vissuta sta cosa, purtroppo in casa mia. Dopo la terza giornata, ora sono tutti lì a fare blow job a Kivu, dopo la terza giornata c'era mezza piazza dell'Inter che lo voleva a casa, c'erano gli opinionisti, che quelli con un po' canuti e con un po' di caducità nella testa di capelli, che erano quelli che avevano visto le Champions, gli scudetti e le cose, che volevano Kivu a casa. Che lo volevano a casa perché non era in grado, non sapeva comunicare, aveva un atteggiamento troppo duro nei confronti della stampa, i giocatori si facevano male. Kivu vince perché? Perché Marotta, dopo le due sconfitte inizio del campionato e poi dopo la sconfitta ai Bodoletti in Coppa, sai cosa fa Marotta? Fa quello che hai detto te ora, le cose semplici. Perde l'Inter contro i Bodolint, si presenta davanti ai microfoni e dice: il nostro allenatore resta Christian Kivu, e quindi appiani la comunicazione, le polemiche, e fai capire ai giocatori che quello è il loro allenatore, non volete giocare, vi sentite sto cazzo, siete i numeri uno nel mondo, benissimo, quello è l'allenatore. Se poi l'allenatore non ti fa giocare, affari vostri, affari tuoi, e questo è uno. Poi andiamo,
18: facciamo le cose normali.
17: Le cose normali, appunto. C'è chi monta sul carro del vincitore e chi su quello dello smerdatore. Ale da Scandice, su questo riguardante tifosi, io sono pienamente d'accordo. Stasera, diciamo, so che è una brutta immagine per essere 9:41, Pietro. Lo definirei il ventilatore della merda, mi immagino. È presente l'effetto ventilatore? Se tu metti un pannolino, due figli, quindi se tu metti un pannolino dentro il ventilatore sparge. Ecco, stasera ci saranno quelli che faranno il pannolino dentro il ventilatore con il commento sulla curva. Contestarli durante la fase critica era la cosa più suicida per il tifoso intelligente. La protesta di stasera con striscioni chiedendo un futuro serio e programmato. Vorrei ricordare che in estate scorsa erano tutti contenti e da Champions. Anche questo è vero, perché io l'estate scorsa, quando ho fatto le tabelle a livello nazionale, io ci mettevo in Europa. Cioè, anche questo è un fatto, bisogna sempre considerarlo, Pietro, non so,
18: ma
17: se
18: certo,
17: te...
18: Ma guarda, ma il problema è sempre che la memoria è brevissima, perché io anche, sia in questo senso che stavi raccontando tu, sia nel momento in cui qualcuno, che giustamente a dicembre, quando avevamo 4 punti, diceva via tutti, ingrati, indegni, fate schifo, dal direttore sportivo al presidente, passando per tutta la squadra, poi passano i mesi, la Fiorentina si salva facendo le cose normali, facendo quello che doveva fare in modo giusto, con un grande impegno da parte di un allenatore che aveva anche perso un attimo la bussola a un certo punto, e probabilmente anche l'arrivo di Paratici lo ha aiutato, perché bisogna raccontare le cose come sono andate. Però dopo la Juve si è iniziato a dire: no, però allora Dodò è visto, comunque quando sprinta, Ranieri quando fa la scivolata ha visto come la guanta la palla, Mandragora ragazzi ha fatto un gol straordinario, Mandragora va tenuto per forza, Gudmundsson ha preso per il culo Spalletti, ci vuole gente che prende per il culo,
17: avvisa.
18: Ken ha telefonato allo spogliatoio per dire siete bravi, quasi lo terrei. Ecco, c'è sempre questa memoria un po' troppo corta, come quel film il 50 film volte il primo bacio.
17: No, invece la mia, tra l'altro bellissimo film quello, però io il mio film preferito da bambini è Nemo, è un po' come Dory, che certo. C'ha la memoria un po'.
18: No,
17: un
18: parte po' di questa tifoseria è diventata un Dory. Po' blu a strisce nere e gialle.
17: Esatto.
18: Un po' interista.
17: Fisherman. Ma guarda, speriamo di no. Grande Dario, devi parlarne con me a Milano e ti dico a chi dobbiamo essere grati e a chi, nel senso, quando ti dicevo che qua giù qualcuno ci dice non dobbiamo infamare Vanon, io non contesterei nessuno, non siamo obbligati ad andare allo stadio, questo è Alessandro, posso dirti, io stasera sarei voluto venire molto volentieri a Firenze, ma non posso, purtroppo non posso, purtroppo è un vizio ricorrente il non fare ma contestare quello che invece gli altri si sono presi la briga.

0: La mamma, le ore in versione americana. Le ore, lo dico per i più giovani, perché c'è anche una parte di giovani.
1: Era un giornalino porno.
0: Esatto, sì, porno.
1: Soft porno.
0: Soft porno, risponde a Neri da Pistoia che dice: ma sei sicuro di aver seguito il Catanzaro? Sono quattro giocatori degli anni precedenti impiegati da titolari da aquilani, schierati sempre 10 undicesimi di italiani e il gioco è totalmente diverso da quanto visto prima e non solo a Catanzaro. Sentite cosa dicono da aquilani a Catanzaro. Certo ragazzi, sono contentissimi ragazzi, ma che devono fare? Non erano neanche qualificabili nei playoff secondo le griglie in Serie B, ma certo che sono contenti, gli farebbero una statua. Ma i quattro giocatori degli anni precedenti sono quelli che io vorrei nella Fiorentina, non che nel senso vorrei che è meglio, certo, nel senso che siccome si legge che rimane Fagioli, rimane Mandragola, rimane Ndur, rimane Ranieri, il blocco da cui si riparte deve essere il blocco dello spogliatoio, era quello il paragone che ti dicevo, Neri. Non è che ci sono rimasti tutti gli 11 giocatori, ma quella parte lì di spogliatoio, e questo significa avere uno spogliatoio deciso, significa avere uno spogliatoio concreto, significa avere uno spogliatoio che, nonostante le sconfitte, possa dare un'indicazione. Quello stavo dicendo, inteso in quel senso lì, forse mi sono spiegato male. Buongiorno, a me Paratici non convince, ma se lui crede in Vanoli, Grosso, De Rosso, Mister X, se ne renderà conto il signor Paratici. Questo è.
1: Gli potremmo dare un minimo di credito al nuovo direttore sportivo dopo 20 anni di alternanza tra Corvino e Pradè? Un minimo per capire
0: Però
1: cos'è,
0: sai,
1: per cos'è.
0: Paratici non fa le scene. Paratici purtroppo non fa le scene, quindi
1: Ma ho
0: se
1: capito,
0: non
1: ma
0: mangia.
1: non lo so io mi auguro che chiunque parli della Fiorentina ne parli con onestà intellettuale, non dovuta alle bistecche o alle telefonate. A me che Paratici non mi chiami non me ne frega assolutamente niente.
0: Ma
1: Faccio il mio
0: nulla.
1: lavoro serenamente lo stesso e lo faccio nel migliore dei modi possibili, sbagliando talvolta, ma certamente senza fare leccaculismi in giro, perché uno deve avere rapporto e deve crearsi rapporto. Questa cosa deve creare rapporto. Il rapporto si crea nel momento in cui io sono un giornalista e tu sei un dirigente. Se vuoi, se credi, mi dai credito e io sia il giornalista giusto per avere un'interlocuzione, ovviamente senza piaggerie, allora io ti rispondo, altrimenti non me ne frega nulla. E quindi dico di Paratici che dopo 20 anni di alternanza devo dare almeno il beneficio del dubbio che un dirigente, tra l'altro, che arriva da esperienze nazionali e internazionali spesso vincenti, che mi porti fuori da quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Cioè, che se si inizia a contestare Paratici perché va a trovare figli a Roma o perché si vede ai ristoranti fiorentini con la Pilar, allora siamo veramente alla fine, alla frutta,
0: Sì,
1: alla mare, alla
0: ma
1: mazza
0: beato lui,
1: caffè.
0: posso dire, ma beato lui. Stefano
1: Ma certo.
0: Cioccolataio ci dice che ovviamente è anche un autore di questa trasmissione, possiamo dirlo. Si possono infamare i giocatori, commentare i dirigenti, giudicare i presidenti, ma alla curva se non hai fatto 100 coreografie devi stare zitto. Vedi Cioccolataio, anche oggi hai perso tempo a scrivere questo messaggio, che ci permette di fare della polemica, perché tu sei molto bravo a trovare la polemica, ma tu sei un... Posso dirtelo, un favone, perché nessuno ha detto che devi per criticare la curva devi aver fatto 100 coreografie, ma in questa città spesso e volentieri, qui io e Pietro non siamo a dare patenti e lezioni di tifo, ma spesso e volentieri chi è il primo a giudicare la curva, a mettere bocca sugli striscioni, a mettere bocca su cosa dovrebbero fare o su cosa avrebbero dovuto fare, sono persone che non entrano allo stadio con il biglietto a pagamento da anni, che casomai in una curva in piedi non ci sono mai stati, che di trasferte se le sono fatte con Frecciarossa pagato dall'azienda. Quindi semplicemente non significa aver fatto 100 coreografie, però il tifoso fa il tifoso, l'opinionista fa l'opinionista, il giornalista fa il giornalista. Quando il giornalista deve dare lezioni di tifoso, è come quando poi il tifoso ci dice: giornalisti pezzi di merda, giornalai, è esattamente la stessa cosa. Perché se io giornalista mi metto a giudicare chi non ha attaccato, chi non ha fatto o cosa non è successo per la curva, io divento esattamente come quando se tu mi dai del giornalaio, che tra l'altro è un mestiere santo. Quindi per me è una cazzata di dire no dovevano fare, no dovevano vedere, perché tanto tutti hanno la capacità di dire tutto. Io stasera è il ventilatore con il pannolino pieno di cacca che girerà, che girerà, che girerà. A me questa roba mi dà noia, te la dico così. caro Pietro, io vedo ci sono dei messaggi, c'è tutto, se per te va bene io vado verso Trento.
1: Sì, sì, figurati, io sono incuriosito della tua permanenza fino a questo punto, quindi no, perché mi ha fatto piacere, figurati.
0: No, a me, io ti devo ringraziare, il problema

0: che mancava quello che c'ha la macchina.
1: Allora è arrivato, mi auguro. È arrivato. Si tratta del dottor
0: Emiliano,
1: dottor Emiliano, che salutiamo caramente.
0: Che ora... ti ha fatto svegliare presto per questo?
1: No,
0: perché
1: si
0: poteva... potevo tranquillamente farla da solo.
1: Mi sveglio sempre alla stessa ora, quindi non è il problema dello svegliarsi, è il problema di attraversare questa città. Solo quello.
0: Ma quello è un altro tema. Ovviamente ti cedo le redini per questi 5 minuti, poi ti darò il mio tempo per altre trasmissioni. Sicuramente ci tengo una cosa banale, cioè che non è banale, però una cosa importante di oggi. Oggi tra poco ci sarà una conferenza stampa di Antonella Bundo e Dario Salvetti, che sono tornati dopo essere stati arrestati da Israele nell'operazione della Global Sumud Fottiglia. Ieri l'ho detto, mi sono preso del comunista, mi sono preso di tutto quello che è. Quello che è successo lì è una roba che mi ha fatto schifo nei confronti di due nostri concittadini, ma anche di tanti altri italiani. Vi invito a seguirla sui canali della CKN, un pensiero personale, poi e te ci si dà idee diverse su questo, però rispetto a questo ci teneva a chiudere.
1: Su questo sono idee diverse.
0: No, nel senso era politicamente ci sono idee diverse, però sì. Su questo si collima. Vi saluto, ti lascio, guarda, come direbbe Pardo, 300 secondi, quindi puoi andare direttamente con chi si compra.
1: Sei troppo forte, Dario, buon Trento. Ciao. E ci sentiamo presto. Ovviamente lunedì, come di consueto, c'è polemica. Torna anche per il commento a quello che è la fine del campionato e di questa stagione. Ezio Gol, se non te ne frega nulla, non ce ne frega nulla nemmeno a noi. Noi possiamo fortunatamente dire quello che vogliamo. Leggo qualcosa dei vostri messaggi, ne ascoltiamo magari anche un paio. Ciao, mi potete dire se è confermato l'incontro di persona tra Paratici e Giuseppe Commisso? Grazie Vieri. È confermato, l'ha detto ieri Ferrari, quindi immagino che sia la verità, caro Vieri. Se poi non crediamo nemmeno a una dichiarazione pubblica del direttore generale, abbiamo problemi più gravi di quelli che sono già in corso. Ma potevano essere anche gli stessi, ma il sistema di gioco è da apprezzare. Si parla di Aquilani, Massimiliano come sempre va dallo stadio ma non contesto, ma i giocatori vanno cambiati tutti, quindi questa è l'idea di Massimiliano. Io sono vecchio e ne ho viste tante, ma una banda di indegni come questi mai e non dimentico. Questo è Aldo da Piombino. Ale dice: io vado in curva da sempre ma non faccio parte di gruppi organizzati. Secondo me gli striscioni e la contestazione di stasera sono sintomo di maturità da parte della curva, perché fino a che siamo potuti andare in trasferta ci siamo andati a sostenerli, non perché se lo meritassero ma perché indossano la nostra maglia. Ora non ci sa più nulla da spartire con questi mezzi uomini, è giusto infamarli. E si firma sergente. Urbano invece, un lunghissimo messaggio in risposta alla domanda di questa mattina di Giannattasio: buongiorno, prima di tutto l'allenatore non si può contestare, secondo riporto poi la società italiana soldi li aveva messi, terzo il direttore è nuovo, quarto i giocatori sarebbero i principali imputati, ma visto tutto quello che è successo in società con il cambio di allenatore, dimissione del direttore Pradella, morte del presidente, avrebbero avuto mille ali per tirare indietro la gamba, ma non l'hanno fatto. L'impegno c'è sempre stato e per me questo è basilare. Contestare sarebbe sintomo di una tifoseria non credibile, io casomai esporrei qualche striscione per spendere meglio i soldi, poi è democrazia e ognuno farà quello che meglio crede. Dai, arriviamo in fondo a questo, c'è polemica particolare con due messaggi.
2: Ma sarebbe bene che invece ogni tanto la curva l'ascoltassero, perché anche l'anno scorso a due partite dalla fine si era messo lo striscione con Palladino e Bradeppa, andatevene, e alla fine nessuno l'ha mandato via e sono andati via da sole e si è fatto una bella annata di merda. Quindi magari ascoltiamo la curva ogni tanto.
3: Buongiorno da Maremmano Viola. Stasera allo stadio come sempre, poi si vedrà quello che si farà. E per quanto riguarda i giocatori, non sono tutti uguali le persone che dicono che per me rimane sempre come fosse il primo giorno di campionato, la prima partita. Kenny secondo me deve andare via, perché a livello comportamentale non fa gruppo, non fa niente. Secondo me sarà un bel giocatore, ma è meglio non averlo che averlo rosa, perché destabilizza e basta. Io ho questa idea qui. E poi l'altro che devono andare via ugualmente, indipendentemente dalla Juve, come si è giocato. I giocatori quelli lì sono scarsi, punto e basta. Quelli che devono andare via è perché sono scarsi, perché hanno fatto il campionato da scarsi.
1: A me quello che curiosisce su Ken è che si dica si deve tenere perché non c'è meglio a giro, e questo secondo me è lo specchio della mancanza di fiducia da parte dei tifosi nei confronti della società. perché oggettivamente che nel giro dei calciatori internazionali e nazionali non si possa ottenere acquistare un giocatore che possa fare le stesse cose o addirittura meglio di Ken, vuol dire proprio non avere zero fiducia in quelli che sono i mezzi di chi costruirà la squadra un domani. Certo che Ken è un ottimo giocatore, certo che Ken è un giocatore che quando sta bene e ha voglia può fare la differenza. Il problema è quello: quando sta bene, quando ha voglia, e secondo noi, cioè secondo me, scusate, il discorso verso il domani è che bisognerà fare molta attenzione anche a questo fatto, perché prima di tutto, dicendo, rinnovo quello che ho detto pochi minuti fa, facendo le cose normali si deve ripartire dalla costruzione di un gruppo squadra che funzioni, perché al di là di tutto ciò che ci possiamo raccontare dopo la vittoria contro la Juve e la maglia di Parisi esposta, i grandi applausi sperticati per il ragazzo che si è rotto il ginocchio, eccetera eccetera, questo è un gruppo malato che ha vissuto per gran parte di stagione con una netta separazione interna, e lo dicevano i fatti. Vanoli è stato bravo a compattarli con una missione comune che è stata quella della salvezza, che sono riusciti a ottenere, ma chi li vede tutti i giorni dentro al Viola Park deve forzatamente capire quelli che sono stati i difetti della costruzione del gruppo di quest'anno e ripartire da un gruppo che funzioni. Io non sono per il tabula rasa, non sono per mandarli via tutti, sono per una rifondazione dello spogliatoio basato sui valori prima umani e poi di calciatori, che devono essere forti, ma che ci sia grande empatia tra di loro, grande costruzione di una rosa forte, perché il Catanzaro insegna che anche se non sei la rosa più forte, ma sei un gruppo cementato che gioca bene, che si vuole bene, che gioca facendo il metro in più di corsa per il compagno eccetera, puoi anche annichilire il più forte, perché il Palermo era la squadra nettamente più forte di questi playoff. Quindi questo per dirlo in modo molto chiaro. 9.56, è l'ora di interrompere questo C'è Polemica. Tra poco ci ritroviamo col sottoscritto, ma soprattutto con Francesco Benvenuti, perché inizia Chi si compra. Ancora tanto tempo per parlare insieme, soprattutto tanto tempo oggi per stare insieme, visto che arriveremo nel lungo post partita alla conclusione finalmente di questo campionato con Fiorentina Atalanta prevista per le 20.45. Quindi ci sentiamo dopo la pausa con Chi si compra. Radio Firenze
4: Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
12: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
11: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA, intanto, gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
12: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
11: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
12: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
17: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
16: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
18: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
13: Fiorentina, Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola.
14: Chi si compra?
20: Ah, io ben su Fagioli la penso
3: come te. Ma di Ken non si contesta mica il discorso tecnico, il discorso di... è un discorso comportamentale, un discorso che destabilizza la squadra e il gruppo, perché questo ti becca 5 milioni.
20: Ma lui può rimanere?
21: Io non voglio il centrocampo fisico, io voglio un centrocampo forte.
22: Sabato per la finale di Championship, cioè brividi.
1: C'è un allenatore che balla, balla, balla, balla.
23: Bene, bene, tutto bene, tutto a posto, siamo qui pronti, hai visto, ho sistemato anche il backdrop di tutto il mercato web.
24: È fuori gioco, è fuori gioco, fuori gioco, è fuori gioco.
25: Con l'accostamento della Conference ai B-Movie l'ho capito finalmente la filosofia che anima Benvenuti per la passione di queste realtà che altri possono trovare marginali e nelle quali invece io ci trovo un grandissimo romanticismo.
26: Intanto smentisco categoricamente che ci siano tensioni tra me e il direttore Pradè.
27: Questa grandissima differenza tra le due squadre non si è vista, ecco.
28: Rifigliati un pochino di nerdo.
1: Chi si compra? Eccoci, buongiorno. Chi si compra? Con delle perle che arrivano dal presente più recente, ma anche dal passato, con questa ottima copertina di Francesco Benvenuti, al quale va il mio ottimo buongiorno.
29: Ottimo buongiorno a lei, ottimo buongiorno anche a Stefanino nostro Cherubini, che già sorride. Sono solo le 10:05, quindi come la mattinata mai non può che decollare.
1: Come ma mai sorride?
29: Secondo me è perché è di buon umore, è contento, si arriva alla fine della stagione, si volta pagina, tabula rasa, rivoluzione, restyling, tutti i termini che insomma ormai vanno per la maggiore, che da settimane ci tengono compagnia. Oggi possiamo buttare nel mucchio magari qualche altro nome di qualche allenatore. Settimana decisiva, sono giorni importanti.
1: No, basta, altri allenatori?
29: Io qualcun altro.
1: Ma ti rendi conto il danno che ci ha fatto il dottor Athletic ieri a citare la Fiorentina accostandolo nella fantautopia a Guardiola?
29: Sì, perché poi l'hanno messo appunto come paradosso, costruendo questo universo parallelo, cercando di immaginarsi.
1: Intanto ci ha offeso accostandoci all'Udinese, che però fa parte un po' della decrescita infelice di questa piazza.
29: Cioè, il problema, dobbiamo dirci chiaramente, il rischio c'è, nel senso... ovviamente l'Udinese non fa l'Europa da mille anni, no, ora è in una fase stagnante, da metà classifica, troppo debole per l'Europa, troppo...
1: Dottor Athletic potrà anche dire che nella storia tra l'Udinese e la Fiorentina almeno un minimo di blasone si sia abbastanza, diciamo, squilibrato, sbilanciato verso la Fiorentina.
29: Diciamo però che la Fiorentina, quando è stato il momento, al bivio dove si è trovata, quindi scegliendo se a sinistra assumersi dei rischi e tramite la competenza fare un salto di qualità verso l'Europa League e magari anche il piano di sopra, e andare a destra e scegliere invece e sostanzialmente sbagliare tutto quello che poteva essere sbagliato, almeno in questa stagione ha scelto di andare verso gli errori in fila, conducendo la Fiorentina, diciamo, al rischio di diventare l'Udinese degli ultimi 10 anni. Ovviamente c'è sempre tempo per controsterzare, per controinvertire il senso di marcia. Ovviamente arrivati a questo punto, insomma, siamo solo con una singola stagione. Poi lo sapete benissimo, per quanto mi riguarda in realtà la decrescita è iniziata molto prima, però anche su questo l'unica certezza è che ci avviciniamo sempre di più alla finale di Conference, che sancirà ufficialmente la fine delle partecipazioni consecutive della Fiorentina a questa meravigliosa coppa.
1: Beh, è già successo questo,
29: sì, però io attendo proprio siccome siamo a 5 giorni dalla finale, io attendo questo appuntamento proprio per mettere la ceralacca sulla fine del percorso europeo e mandare magari così l'ennesimo messaggio di rimpianti e rimorsi per quello che doveva essere e non è stato.
1: 348-7513-93 per i vostri messaggi audio di testo, 055-77-11171 per le telefonate in diretta. Qualcuno prima ha chiamato durante la pausa e quindi magari se vuole chiamare
29: questo perché voleva parlare con Stefanino, basta,
1: parlare con Stefanino è sempre un bel parlare, quindi va benissimo. Ma come mai si gioca prima la finale di Europa League e quella di Conference?
29: Ma allora non lo so.
1: Te lo sei spiegato?
29: No, non me lo sono spiegato.
1: È assurda questa cosa.
29: Sarebbe...
1: Tra l'altro la Unai Emery Cup.
29: Meraviglioso, meraviglioso, grandi villains. Mi dispiace per il Friburgo, storia bellissima, anche fin troppo romanzata, però. Ieri l'ho detto con Fabio Ferri e lo ribadisco oggi, un giocatore come Tielemans va solo ammirato, meraviglioso. Forse una carriera anche un po' al di sotto delle sue qualità. Forse era esploso fin troppo quando era ragazzino all'Anderlecht. poi ha fatto Monaco, il Leicester che vinse l'FA Cup con Brendan Rodgers che faceva la Champions, ora ha vinto l'Europa League, è un 97,
1: infatti suo,
29: diciamo, forse avrebbe potuto fare anche una carriera superiore, però giocatore speciale, ecco, sì, in un certo senso è un po' come quando ci sono i weekend del moto mondiale, si comincia Moto 3, Moto 2, Moto GP a salire, qui invece si fa un po' l'ordine random, si parte dall'Europa League, non lo so, qui sarebbe da chiedere agli amici dell'UEFA il senso di,
1: perché
29: tutto
1: l'ordine
29: questo
1: è Europa League, Conference e, sì, e Champions,
29: quindi si va a livello intermedio, il livello più basso e poi il gran finale, come giusto
1: hanno voluto
29: che
1: fare un
29: resto,
1: po' di zigzag, però
29: sì,
1: lo fanno tutti gli anni, quindi sì, ormai quindi evidentemente è consolidata questa scelta. Allora c'è da parlare di un po' di cose oggi, te dicevi, perché ridi in questo
29: no,
1: modo?
29: No, rido per un messaggio.
1: Eh beh, allora leggicelo subito.
29: No, perché uno degli argomenti
1: di discussione di massa,
29: discussione di massa è appunto legato agli striscioni.
1: E ce n'è arrivato tutti, ovviamente, però.
29: E c'è giustamente un amico che mi domanda come mai, cioè cosa penso io del fatto che nel 2026 qualsiasi striscione, anche il più duro, crudo e spietato, debba
1: essere in rima.
29: È una domanda molto pertinente. Diciamo così, ovviamente io non essendo interessato agli elementi diciamo di coreografia, anche di contestazione, oltretutto tutto fatto di notte sempre, perché ci deve essere anche l'effetto cinematografico, no? Del risveglio, che uno apre le tende immaginandosi così lo scenario di vedere Yellowstone, di vedere o magari non lo so gli adotti all'indiano, quello che vi pare, ecco,
1: perché
29: invece
1: da Yellowstone
29: così, perché ognuno ha lo scenario fuori da casa che si merita, o comunque insomma che gli è capitato in dote, e si ritrova oltretutto la rima baciata, perché poi anche quello non è solo in rima, è anche la rima baciata, quindi mi immagino io uno sforzo anche stilistico, ecco, perché per forza di cose io per offenderti, per colpirti, per denigrarti, comunque
1: una tradizione,
29: devo andare con la rima baciata, per cui penso che sia una cosa, caro Tommy, un po' anacronistica, però prendo atto e quindi non vedo l'ora di scoprire la prossima rima baciata qui solo su Radio Firenze Viola.
1: Tradizione e folklore, ma stasera vedrai ce ne saranno tante altre di rime
29: tutte
1: baciate,
29: tutte in rima,
1: quindi...
29: ecco, mi raccomando, tutta una rima baciata dopo l'altra.
1: Io prima dicevo con Dario, perché c'è grande, non da parte mia, in generale curiosità su quelle che saranno le azioni della curva verso la squadra, la società, quasi come si spostasse l'attenzione della partita di stasera, che giustamente non ha nessun valore a livello di punteggio, il rettangolo di gioco a quello spicchio, quella porzione, nella porzione di stadio che è la curva Ferrovia. Io francamente penso che la curva farà quello che vuole, lo farà a fine stagione, deciderà per se stessa e quindi per chi rappresenta, cioè la curva rappresenta alcuni gruppi di tifosi organizzati che poi si accomunano all'interno dell'ATF e poi formano la curva Fiesole, che in questo caso si trova in Ferrovia, e c'erano anche alcuni gruppi di Ferrovia nell'ATF, a dire tutta la verità. Qual è la curiosità? Cioè, faranno quello che vogliono. Per tutta la stagione hanno sostenuto, secondo una filosofia ben precisa, che può essere sposata o meno su quella che è l'idea di essere ultras, di essere tifosi, di essere parte calda del tifo, chiamatela come vi pare, e oggi a conti fatti, l'ultima partita di campionato in casa, vorranno esprimere quello che è stato il difetto che questa stagione ha portato in dote. Quindi da parte mia interesse giornalistico sicuramente, ma poi faranno quello che vogliono e il resto dello stadio deciderà se applaudire, fischiare, se sperticarsi, se chiedere una foto, perché se chiedere la maglia, perché poi no, c'è questa cosa bellissima che magari il babbo sta infamando, fischia, fate schifo, ridicoli, e i bambini accanto c'ha la maglia, c'ha il cartellone con scritto Dodò, dammi la maglia, e questo è purtroppo lo specchio dei nostri giorni e anche un po' quello che è diventato il tifo a Firenze per certi versi, non per tutti. Detto questo, io avevo detto anche nel corso dell'ora precedente che io vorrei che la Fiorentina ripartisse dalle cose normali, dalle cose che ha fatto un po' anche Vanoli, se vogliamo, come sai benissimo, per quanto mi riguarda non con Vanoli, vorrei, non con valori, ma questo è un pensiero assolutamente personale e che parla di calcio e non della persona. Cioè io vorrei partire da delle certezze di gioco, di identità di gioco diverse, più moderne, più internazionali. Quindi non vuol dire niente, la persona l'applaudirò perché ha fatto quello che doveva fare, l'ha fatto bene, l'ha fatto col cuore, quindi non c'è motivo per offendere o non applaudire il lavoro di Vanoli. Detto questo, però, dicevo, non so tu cosa ne pensi, ma io vorrei vedere una Fiorentina che riparte dalle cose normali. Come trovo normalissimo il fatto che alla fine di una stagione come questa, dopo la morte del proprietario e il passaggio di consegne da un proprietario che era Rocco Commisso al figlio, alla moglie, al board di Mediacom, quello che è, che i dirigenti prendano un volo a fine stagione per andare a parlare di persona con chi mette i soldi. Quindi ecco, almeno si riparta da queste cose che sono la normalità, la banalità del calcio, perché dalle cose semplici di spesso nascono le cose fatte bene, come da tradizione, no? Si dice, quando si fa una pasta asciutta tradizionale è un qualcosa che funziona, che viene bene, un'ottima pasta asciutta al pomodoro è la cosa più semplice di questo mondo, ma se è fatta bene è fatta straordinaria. Ecco, le cose semplici e fatte bene, io vorrei vedere questo, vorrei che Paratici ripartisse insieme a Ferrari, insieme a quelli che saranno dirigenti di questa squadra, dalle cose semplici: ordine, chiarezza, acquisti con cognizione, fatti per l'allenatore. Perché anche il tema dell'allenatore, vorrei fare una battaglia nei prossimi 10 giorni, che secondo me saranno quelli che ci divideranno dalla decisione finale sulla panchina del futuro. Può essere chiunque, ma l'importante è che questa squadra riparta da giocatori forti, e quindi per prendere giocatori forti vanno fatte le cose normali: scouting, connubio di idee, scegliere giocatori in base a quelle che sono l'identità che l'allenatore vuole dare alla squadra, cose normali. La Fiorentina negli ultimi anni quasi mai ha fatto le cose normali.
29: Allora, su questo, ovviamente legato anche alla contestazione, perché poi è anche interessante la tempistica è anche come inevitabilmente, questa è una mia provocazione, molti oggi, tra virgolette, col sostegno degli striscioni magari si sentiranno anche un pochino più legittimati, ecco, ad essere d'accordo su questa valutazione, quando magari fino a qualche giorno fa si difendeva anche l'operato della società, o quantomeno comunque si metteva lì sul piatto una serie di alibi per quanto fatto in questa stagione negli ultimi anni. Stamani ho sentito polemiche, scrive Matteo, per gli striscioni e le contestazioni da parte di tanti tifosi. Questo messaggio non è né per Pietro né per Francesco, ma vi rendete conto che stanno contestando il Real Madrid, il Milan, De Laurentiis, e noi dobbiamo contentare la curva per gli striscioni dopo un'annata così? Molto probabilmente tanti tifosi si accontentano della mediocrità. Però Matteo, ora io non so quale sia il tuo riferimento quando dici ho sentito polemiche per gli striscioni e le contestazioni. Quello che io mi permetto di dire rispetto ai tuoi esempi è questo: il Real Madrid viene contestato in medias res, cioè il Real Madrid viene contestato quando la stagione è ancora nel suo pieno, nel suo sviluppo. Non è che i tifosi del Real Madrid aspettano la fine dell'anno perché bisogna fare in modo che l'ambiente sia tranquillo, anzi, e penso a nessuno a Madrid consideri la contestazione come la causa del rendimento deludente di Mbappé, Vini Junior e compagni. Il Milan viene contestato durante la stagione, i tifosi della Lazio lasciano lo stadio nelle ultime 10, 12, quante sono state partite.
1: Sono scelte però queste,
29: la
1: no?
29: I tifosi della Fiorentina scelgono di non contestare durante l'anno, questa è una frase, diciamo, è una considerazione parametrata e collegata a quello che poi avviene alla fine della stagione, perché c'è questo sentimento silente di dire non intacchiamo quello che è il percorso, ecco. Per cui no, non sono così tanto d'accordo quando tu dici, siccome contestano il Real, Milan e Lazio, mi sembra il minimo contestare la Fiorentina. Ma qui secondo me la riflessione è più sulla tempistica, e non è la prima volta che si aspetta la fine dell'anno. Era già successo per esempio un anno fa. Luca dice: ritengo che orientare tutta la contestazione solo verso i giocatori sia una scelta facile e populista, quasi un po' pavida.
1: Però scusate,
29: per non criticare la proprietà. Chi è questo?
1: Luca. Luca, però perdonami, se la contestazione finisse stamattina alle 9, io potrei anche darti ragione, cioè non potrei, te la darei ragione, ma siccome io mi immagino, anzi sono al 99,9% certo che la contestazione verrà prolungata alla partita di stasera e che quindi la contestazione poi proseguirà con altri cori, striscioni, fanzine, palloncini con la faccia e l'effigie di qualcuno e non lo so cosa faranno, almeno aspettiamo di vedere cosa succede alla fine della partita di stasera. Detto che, ripeto, è clamoroso quanto si stia spostando l'attenzione dal campo, dai giocatori, dalle dichiarazioni dei dirigenti a ciò che farà la curva. Se poi Luca in questo caso ha voglia di contestare Tizio o Caio, ha tutta la possibilità stasera di andare allo stadio, fare un due aste con scritto Pietro Lazzarini fa schifo e si prenderà le responsabilità di essere lui a portare avanti una contestazione. Cioè, nel senso, non si può fermarci a ora.
29: No, è vero, è vero. Poi non ho gli strumenti per capire fino in fondo, ma perché nessuno ce li ha oltretutto, quanto 5, 10, 20 striscioni possano
1: toccare,
29: ecco, rispetto magari a certe scene che si sono viste a Milano, che si sono viste a Roma anche recentemente, perché poi uno prende come riferimento queste piazze dove, mi permetto di dire, c'è anche una diversa soglia di sopportazione per dei risultati che qui a Firenze verrebbero considerati clamorosi, meravigliosi, e altrove vengono considerati invece come deludenti, negativi, nefasti. Basti pensare a quello che ha fatto la Roma negli ultimi 6 anni, cioè un risultato come quello di un'Europa League costante la Fiorentina non l'ha mai vissuta nella sua storia degli ultimi 20 anni, cioè di qualificarsi così tante volte all'Europa League. A Roma è un risultato che non viene vissuto bene, per usare un eufemismo. Matteo aggiunge: durante l'anno i tifosi hanno contestato, vedi Parma, Sassuolo, il rischio di andare in B era grande, quindi la tifoseria ha deciso di cercare di sostenere il più possibile la squadra. Beh, però allora Matteo ha maggior ragione, per come la vedo io ovviamente, non ha alcun senso paragonare questo tipo di contestazione a quello del Milan e del Napoli, perché tu dici il rischio di andare in Serie B è grande, allora però allo stesso modo mi viene da dire il rischio per il Milan di non andare in Champions era grande, il rischio per la Roma di non andare in Champions è grande visto che non ci va da 6 anni,
1: ma è ancora grande,
29: ecco,
1: per qualcuno.
29: Quindi, cioè, che sia solo legato al fatto, siccome la Fiorentina aveva il rischio della Serie B allora si è aspettato a contestare, può essere una lettura un po' strumentale, cioè l'ennesima occasione in cui dire aspettiamo. Poi lo sapete, a me è un argomento questo che interessa zero, quindi voi fate le vostre considerazioni, io vi do il mio punto di vista, che però sull'argomento diciamo è un tema poco interessante per come la vedo io, soprattutto perché non si può usare allo stesso modo il tifo e i tifosi in modo strumentale a seconda del risultato, dell'obiettivo e di quello che succede. Poi non c'è neanche, così come non c'è la patente del tifo, non ci può essere neanche la patente della contestazione. Quindi è solo per dire, siccome l'amico faceva un riferimento su Real Madrid, Milan e Napoli, io mi permetto di dire ci sono un po' di differenze. Sarebbe bello che anche in questa piazza si iniziasse ad avere veramente, non solo a parole ma anche con i comportamenti, un po' di ambizione, però non lo si può valutare adesso, perché io mi rifaccio anche a tutto quello che è successo negli ultimi anni, quando a gran parte dell'ambiente è andata bene questa dimensione stagnante di una conference dopo l'altra, quando ci sarebbe stato enorme margine, e peraltro aggiungo, lo vediamo anche nelle coppe europee senza guardare solo a quello che succede in Italia, cioè il Friburgo è una realtà che tendenzialmente non avrebbe nessun tipo di dimensione per poter andare in finale di Europa League, il Rayo Vallecano non ha sostanzialmente uno stadio professionistico e professionale per poter essere arrivata dove è arrivata, il Crystal Palace fino a 2 anni fa era, se vogliamo, anche un po' il simbolo della classe media, ma nel senso forse anche dispregiativo del termine. Ecco, sarebbe interessante iniziare un pochino a alzare anche l'asticella e non farsi sempre andar bene qualunque tipo di risultato, qualunque tipo di acquisto, qualunque tipo di prestazione, perché bisogna aspettare, sempre aspettare, e perché poi l'anno prossimo sarà quello quello migliore. Elia Jeremy da Massa dice: gli striscioni sono in rima perché Firenze è la patria del dolce stil novo. Sì,
1: bene, a posto.
29: Spero venga contestata la proprietà che in 7 anni non è mai stata contestata, scrive Lorenzo. Poi per il resto, stasera mi interessa meno di zero, arrivare 12esimi, 15esimi non mi cambia nulla. Per il resto mi auguro che la prossima stagione non si riparta con De Rossi o peggio ancora con Grosso.
1: Sì, però la domanda che io faccio
29: a Lorenzo
1: e a tutti coloro che stanno scrivendo spero che, mi auguro che, no? Ma non c'è nessuno tra di voi che va stasera allo stadio? Primo. E chi va allo stadio, pare ci andranno 18.000 persone più o meno, e non fa parte del tifo organizzato, cosa contesterebbe? E come contesterebbe? Cioè, perché poi è tutto facile dire loro arrivano in ritardo, loro fanno schifo, loro non contestano, loro hanno preso sordi, loro prendono le birre, loro sono collusi. Benissimo, ognuno faccia le accuse che vuole, ma chi va stasera allo stadio cosa farà? Ve lo siete chiesti? Ma andate per vedervi la partita come andare a teatro, che è lecito, che è lecito. Non sto dicendo che dovete andare per contestare, sto dicendo quelli che muovono il dito verso la curva Fiesole, magari vivono in altri settori o nello stesso settore di curva e criticano quello che è stato fatto alla curva Fiesole, cosa farà stasera? Perché anch'io posso non essere d'accordo con tante cose che hanno fatto e ve lo dico, non lo sono, ma io ho parlato anche con diverse persone che sono nei consigli degli 1926 del tifo organizzato e ho parlato con degli amici dicendogli quello che pensavo, che mi tengo e a voi posso dire che non sono d'accordo con tante cose che hanno fatto, ma chi oggi sta contestando la contestazione cosa farà stasera allo stadio? Andrà per farsi la foto con Dodò prima che vada via? Andrà per abbracciare Ken in tribuna? Andrà per applaudire Gosens? Qual è? Perché io, insomma, se Francesco Benvenuti stasera andasse allo stadio ci andrebbe con indifferenza. Sì, per come lo conosco.
29: Io andrei a vedere, anche se è la 38esima e non c'entra nulla, andrei a vedere le cose di campo. Ecco.
1: Con indifferenza, sì, quindi. Sì, cioè, certo. La contestazione più forte sarebbe quella di non calcolare nemmeno di striscio né i calciatori né i dirigenti. Ed è una versione, ripeto, perché conosco Francesco, di quello che farebbe Francesco. Io probabilmente non smetterei di urlare dal primo all'ultimo minuto tutta la mia rabbia nei confronti di Tizio Caglia e Sempronio. E ora non vi dirò chi sono Tizio Caglia e Sempronio. Ognuno la vive come vuole, però ecco, chi andrà allo stadio cosa farà stasera? Perché è sempre facile andare contro quello che viene fatto dagli altri. Io sono come quando quelli dicono se la sono andata a cercare a manifestare. Ma intanto chi va a manifestare prende posizione e fa manifestare in qualsiasi direzione. Sto parlando di una presa di posizione che viene criticata dall'esterno. Dice ma se fossero state a casa. Magari invece se in più le persone decidessero di partecipare in tutte le cose del mondo, forse andrebbe meglio il mondo.
29: Vai con un paio di WhatsApp audio, Stefanino, per rompere un po' il ghiaccio. 10:26 sul cronometro.
0: Ciao da Firenze, scusate, ma che c'entra paragonare i tifosi della Fiorentina e non contestano durante la stagione rispetto a quelle altre squadre? Ma delle squadre che avete citato nessuna rischiava di retrocedere, qui si parla di squadre che non lottano per lo scudetto, per la Champions, per posizione europea, allora vengono contestate durante la stagione, ma noi dopo 15 partite avevamo 6 punti, cioè questa era una squadra che era fuori da ogni logica del signore, avevano litigato lo spogliatoio, c'era un ambiente tossico, cioè ci mancava solo di andare a contestare anche durante la stagione così per aiutarli a retrocedere più facilmente. Cioè ragazzi, pesiamo bene le due differenze.
2: Buongiorno a tutti, ma abbiate pazienza, ma perché quest'anno non c'è stata contestazione che bisognava fare entrare in campo? Cioè, mi sembra la contestazione ci sia stata. Poi se bisogna stare tutte le settimane a restare fuori dallo stadio, non lo so, ma insomma la contestazione mi sembra ci sia stata sia a fine anno scorso che quest'anno.
29: Però ecco, è interessante questo binomio, perché da un lato abbiamo un amico che dice non dovevamo contestare, infatti non abbiamo contestato perché la Fiorentina rischiava di retrocedere. Un altro amico dice no, ma la contestazione c'è stata, quindi evidentemente, ora questi sono solo due tifosi, però è anche tra i tifosi stessi mi sembra che ci sia un po' di confusione su che cosa sia stato fatto durante l'anno, perché poi per qualcuno magari uno striscione è sinonimo di contestazione, per qualcuno il range di contestazione è fare quello che per esempio hanno fatto i tifosi del Lazio, il che, ripeto, è legittimo, però è interessante come due ascoltatori, peraltro ascoltati in successione, abbiano detto due cose agli antipodi, perché evidentemente anche lì la contestazione fatta durante l'anno, diciamo che non è stata poi così limpida da poter essere chiaramente definibile appunto contestazione. Sicuramente è stato espresso del dissenso, del disagio, del fastidio. Mi viene anche da dire al primo ascoltatore, ripeto, argomento che ognuno poi giustamente vive come meglio crede, che all'interno di un contesto di una società di calcio non c'è solo la squadra, cioè si può essere anche innamorati della propria squadra anche in una stagione straordinaria e avercela col presidente, avercela col dirigente X, avercela per qualche questione relativa dal prezzo dei biglietti al trattamento per le trasferte a questioni sociali o quello che è. Cioè non necessariamente esistono solo i giocatori nel bene o nel male. Quindi sì, la squadra stava retrocedendo, Gudmundsson, Ken, De Gea, Dodò stavano rischiando la retrocessione, però la società non si chiama Ken United o Real Gudmundsson o Gosensese.
1: Ah no?
29: Credo di no. E non si chiama neanche Palladinese, Italiano FC o
1: Vanolisti.
29: O Vanolisti della prima ora. Si chiama Fiorentina e fino a prova contraria c'è una proprietà. Quindi uno a volte può sostenere la squadra, ma magari anche avercela con società, dirigenza e altre questioni. Non è che esiste solo il Ken della situazione, per cui Ken sei grande, Ken vattene e stop. Però ecco, solo un appunto al primo ascoltatore, perché cioè uno può sostenere la squadra, può sostenere il campo e avercela con l'extracampo, col fuoricampo, credo almeno. Poi Lorenzo dal Ponte Rosso, 90 minuti di cori ironici, dispregiativi, magari anche offensivi, sarei per interrompere la partita anche come contro l'Udinese. Sul banco degli imputati metto prima i giocatori, poi la dirigenza. La proprietà l'assolvo perché ha messo i soldi per il mercato a inizio anno. E poi Lorenzo dice: io sarò allo stadio come negli ultimi 25 anni. Un altro Lorenzo dice: per me la curva Fiesole ha fatto benissimo, però non è mai stata toccata la proprietà, diversamente a quanto venne fatto, secondo me, per molto meno con i della Valle. Quindi però non ho capito, ha fatto benissimo a fare cosa allora?
1: A non contestare durante l'anno, secondo me.
29: Io stasera vado come ho fatto tutta la stagione e penso che berrò tante birre insieme ai miei amici. Un abbraccio. Questo
1: è legittimo,
29: liberissimo di farlo.
1: Però questo amico
29: Simone
1: non aveva mandato dei messaggi dove criticava quello che veniva fatto dalla curva. Io mi rivolgevo a chi la curva non ha fatto, la curva non ha detto, e chiedevo: se andate allo stadio, cosa fate voi in prima persona per protestare? Perché secondo me è sempre facile bubare tutta la settimana, sono quelli come che bubano e non vanno a votare. Io sono di questa opinione, so che creerò dei mugugni tra qualcuno di voi, ma per me uno che tutto l'anno buba, non c'è quello, non fa quell'altro, è il governo lì, è il governo là, poi si va a votare, no, ma ragazzi, fine settimana si va in mare. Cioè, ecco, quelli che fanno in questo modo per me sbagliano, perché o si partecipa attivamente a qualcosa che ti smuove, che ti fa criticare durante l'anno qualsiasi cosa sia, oppure uno sta zitto, si beve il mojito sulla spiaggia sapendo che sono altri a decidere per lui.
29: Sì. Vedo tanti messaggi su questo. C'è anche però un amico in linea che è Luigi.
1: Ciao,
29: buongiorno.
1: Luigi.
4: Buongiorno ragazzi.
29: Ciao.
4: Allora, la curva fa quello che vuole, il tifoso fa quello che vuole, paga e quindi contesta, non contesta, faccia lui, non è una cosa. Io però non mi fermerei a quest'anno. Io se prendiamo in esame gli ultimi 45 campionati, la Fiorentina sarà arrivata prima della Roma 15 volte, sì e no. La Lazio, Napoli e Roma hanno vinto e noi no. Io non credo sia sempre colpa dei dirigenti, sempre colpa dell'ambiente. Probabilmente la dimensione di Firenze più di un tot non va su. Non so se mi spiego. Tutti i presidenti hanno messo soldi, all'inizio, poi a un certo punto non so, si sono resi conto che non potevano vincere, boh, e hanno cominciato a non metterne più.
1: Non lo so, Luigi, secondo me la Fiorentina ha messo soldi spesso sbagliando, quindi non è di rendersi conto di non poter vincere, vorrebbe dire una presa di coscienza sul proprio sulla propria mala gestione.
4: Però ragazzi, cioè, non è che parlo di un anno, due, dieci, 45 anni. Cioè, uno è nato 45 anni fa, c'ha figlioli, no? Mi spiego.
1: Certo.
4: Quindi è passato del tempo. Se in 45 anni sei arrivato sì e no 15 volte davanti alla Roma, e probabilmente la tua dimensione è poco più che questa. Se non sbagli puoi arrivare davanti, però ogni volta che fatti il campionato la Roma ha 66 probabilità di... per cento di arrivare davanti a te.
29: Però allora, Luigi, come ti spieghi due scudetti negli ultimi tre anni, ormai quattro, visto che insomma l'Inter ha vinto il suo, del Napoli, che è una realtà che peraltro parte come la Fiorentina, cioè da un fallimento di vent'anni fa.
4: Sì, parte come la Fiorentina. Però io, siccome ragazzi sono vecchio ormai, sono vicino alla pensione, voi fortunatamente no, voi ancora siete giovani. E io ricordo benissimo quando alla Fiorentina mancava, si era infortunato Antonioni nella stagione 86-87.
29: Luigi, ok, però rispondi anche alla mia domanda, sennò diventa un monologo. È bello interagire. Io ti ho chiesto degli ultimi vent'anni del Napoli.
4: Perché naturalmente a Napoli si possono fare degli investimenti che a Firenze non sono possibili.
29: Luigi, perché questo non però non è una ricostruzione veritiera. Cioè, la differenza non è stato il numero degli investimenti, perché peraltro il Napoli ha uno stadio comunale e non ha un centro sportivo di proprietà. Però, guarda caso, negli ultimi vent'anni il Napoli ha fatto, mal contate, 12-13 partecipazioni alla Champions, ha vinto due scudetti e un po' di coppe nazionali.
4: Indubbiamente.
29: Eppure il Napoli non aveva, prima di questi vent'anni, una storia con 20 scudetti e 100 partecipazioni alla Champions.
4: Aveva vinto due scudetti già l'87 e il 90, amico mio.
29: Sono passati 40 anni da quegli scudetti.
4: Ho capito. E se la Fiorentina avesse vinto due scudetti tra l'87 e il 90 saremmo ancora a festeggiare. Non so se mi spiego.
29: Ragazzi, male allora questo.
4: È un'altra dimensione. Molto probabilmente io non posso pensare che tutti quelli che vengano a Firenze siano cretini, quelli che vengono a arrivare a società. Però, e dall'altra parte siamo tutti intelligenti.
1: Però Luigi, nessuno ha dato del cretino a nessuno.
29: No,
1: abbiamo detto,
29: no,
1: l'abbiamo detto, vabbè, abbiamo però, detto che...
4: Se si dice metti soldi ma li metti sbagliando e dalle altre parti non sbagliano, allora dalle altre parti sono intelligenti e qui no.
1: No, non sono intelligenti, sono competenti.
29: Sono due concetti molto diversi.
4: Insomma, come vuoi, dai, io ho detto intelligenti, competenti e qui no. Possibile che in 45 anni non si sia trovato un presidente competente?
1: È possibile.
4: Io lo chiedo a voi.
1: Io ti dico di sì, Luigi, scusami, io ti dico di sì, perché si ritorna a fare l'esempio del Napoli. Il Napoli, che è partito nello stesso modo della Fiorentina, ha avuto maggiori competenze e ha portato il Napoli allo scudetto. E l'Atalanta è un bacino di utenza diverso rispetto a quello nostro. Quindi se la buttare sulla questione che il Napoli ha centinaia di migliaia di tifosi e quindi un bacino di utenza più ampio, si prende l'Atalanta e si dice: si può dire che l'Atalanta con la sua competenza diversa da ciò che è stata a Firenze ha vinto in Europa League?
4: L'Atalanta certamente.
1: Ho capito, ma è quello che stiamo contestando noi, è questo, cioè che i soldi che la Fiorentina ha investito nel corso degli ultimi, usiamo 45 anni, evidentemente non sono stati fino in fondo investiti nel modo giusto per poter tornare a vincere. Io trovo che 45 anni sia un concetto un po' superato. Parliamo degli ultimi due proprietà. Le ultime due proprietà?
4: Perché è superato?
29: Perché di mezzo c'è stato un fallimento che quindi cambia completamente e crea una sorta di prima e dopo. Credo sia chiaro questo.
4: Ma guarda, il fallimento alla fine ha permesso che arrivassero i Della Valle, perché se no i Della Valle col cavolo venivano a investire.
29: Questo nessuno lo mette in dubbio,
1: però
29: certo.
1: Quindi Luigi, il quid del discorso è che noi dobbiamo accontentarci essendo consapevoli di essere mediocri.
4: Io non ho detto questo.
1: Allora ti sto chiedendo di arrivare al succo.
4: Ragazzi, ma 45 anni è un lasso di tempo importante.
29: Luigi, lo hai deciso te che 45 anni il lasso di tempo da considerare, eh? Cioè, chi l'ha detto che deve essere 45? Io ti potrei dire, il Napoli da quando torna in Serie A ha vinto 3, 4, li sto contando ora, 5, 6, 7 trofei.
4: Sì.
29: Il Napoli. dal 2012,
1: che storicamente non è stato prolungatamente davanti alla Fiorentina,
29: oltre a non aver mai avuto una cultura così tanto vincente, visto che aveva vinto due scudetti dal 1926 al 2021. Due scudetti, non 100. Ecco, quindi che cos'è il Napoli? Perché siccome ha il bacino d'utenza superiore, più grande, più tifosi,
4: allora,
29: non sarà quello, allora, suppongo.
4: Se il problema è solo trovare persone competenti, io mi auguro che le trovino. Io non credo sia solo questo il problema.
1: Vabbè, perché qual è l'altro problema, però? L'altro problema qual è?
4: A Firenze ci arrivi tutti grulli, no?
1: Ma non sono grulli,
29: e
1: Luigi.
29: Quindi qual è l'altro problema?
1: Non sono grulli, Luigi. Nessuno sta parlando di grullitudine, di imbecillità o di stupidità. Si sta dicendo che c'è chi lavora meglio e chi lavora peggio. Chi riesce a arrivare meglio o peggio vuol dire anche che se a te basta arrivare in Conference, vuol dire che hanno lavorato bene. Se però
4: no,
1: io ho un altro...
4: Basta. A me non basta, però... Rendiamoci conto che molto probabilmente in 45 anni, io ti prendo gli ultimi 45 anni, quando il calcio è un po' cambiato, quando è entrato di sponsor, sono tornati gli stranieri, non so se mi spiego.
1: Sì, di solito calcio, si prende Bosman come metro di paragone.
4: Dal 1980 il calcio è cambiato.
1: No, è cambiato dal 90 passato.
4: Anche dal 96, certo, anche dal 96.
29: Vabbè, comunque e Luigi, abbiamo capito il senso del discorso, quindi tu hai deciso che bisogna prendere in esame questi 45 anni e che sullo sfondo c'è un motivo sostanzialmente indistruttibile, non ben specificato, che spiega i motivi per cui la Fiorentina non riesce a tenere il passo della Roma. Tu hai citato spesso la Roma, allora mi verrebbe da aggiungere anche la Lazio, citiamo anche il Napoli, e quindi di fondo c'è una sorta, non chiamiamolo alibi, però c'è una motivazione talmente tanto oggettiva che allora io però non ho capito quindi che cosa si dovrebbe fare.
1: Negli ultimi 45 anni ha vinto lo scudetto la Sampdoria,
29: il Verona,
1: il Napoli, la Lazio, la Roma, il Napoli,
29: più tutte le grandi, Inter, Milan,
1: e quindi Uber, e quindi qual è la giustificazione per cui la Fiorentina non può vincere?
29: Non lo so, io detto che poi anche ridurre il termine competenza, come dire, sarà mancata competenza, ma il calcio è tutto lì. Cioè,
1: il calcio come la vita.
29: Sì, certo. Cioè, la meritocrazia e quindi l'elogio della competenza è quello che fa in fin dei conti la differenza tra il vincere e il perdere, tra ottenere il risultato e non ottenere un risultato. Poi ovviamente, questo lo dice spesso Fabio e mi piace anche citarlo, quando si parla dei 20 allenatori in Serie A si parla comunque del top assoluto, quindi nessuno è un incompetente in senso assoluto, magari un allenatore può essere meno competente rispetto agli altri 19, ma siamo sempre in una gamma di livello altissimo. La difficoltà a acquistare per la Fiorentina giocatori già affermati, di conseguenza molti sono giovani scommesse, esperti o che vengono da infortuni, quindi con un rischio errore elevato. Una vera contestazione a Firenze è un miraggio, appendi lo striscione e ti scordi del padrone. Anche qui c'è una rima baciata, lo scrive un altro amico. Andrea 61, mi pare siamo nel consueto girotondo fiorentino di fine anno, è diventato un labirinto, siamo giunti al Paratici Virgilio nella selva oscura. Poi un altro amico aggiunge: non posso accettare di sentir dire che la dimensione di Firenze sia questa, perché il Como non ha la dimensione di Firenze, il Napoli partiva dietro rispetto alla Fiorentina, l'Atalanta non è nemmeno paragonabile alla Fiorentina, il Venezia secondo l'ultima intervista di Di Marzio farà investimenti importanti in Serie A, e potrei continuare. Quindi no, non posso accettare di sentire che la dimensione sia questa. Però siccome Lorenzo, anche questo, come abbiamo sentito anche dal punto di vista dell'ascoltatore, è un argomento molto difficile anche proprio da mettere nero su bianco, perché poi io potrei prendere gli ultimi 45 anni, gli ultimi 10, gli ultimi 5, gli ultimi 20 e ovviamente avrei delle rilevanze sempre diverse. A me piace molto rimanere molto focalizzato sugli ultimi anni, quindi su come certe società hanno affrontato per esempio il Covid, che per il calcio comunque è stato da un punto di vista economico uno spartiacque non indifferente, anche se ormai ce lo siamo un po' tutti dimenticato, e rimanere molto focalizzati sul fatto che per esempio una squadra come l'Atalanta, che ha vissuto questo anno cuscinetto molto difficile, come era ovvio per il post Gasperini, cambiando due allenatori, arrivando agli ottavi di Champions, qualificandosi alla Conference, per ripartire, usiamo ancora il condizionale, dovrebbe affidarsi a Giuntoli Sarri. l'Atalanta, cioè una squadra che, per come diceva l'ascoltatore,
1: la storia
29: dovrebbe arrendersi all'idea di dire: se mi va bene faccio tipo 10 anni di fila in Serie A, ma
1: prendo Rino Foschi e Ballardini,
29: ecco, nella migliore
1: con tutto il rispetto,
29: cioè,
1: per,
29: cioè,
1: i protagonisti,
29: e mal che vada, appunto, faccio una striscia di risultati di permanenza in Serie A. L'Atalanta è uno di quegli esempi per cui, soprattutto nel calcio di oggi, per me è una lettura molto miope quella di dire: negli ultimi anni è successo così, perché vuol dire non accorgersi di quello che succede all'estero, vuol dire non accorgersi di cosa hanno fatto squadre in contesti certamente diversi rispetto alla Serie A. Ma che l'Aston Villa sia con continuità a quei livelli, dov'è scritto? Perché ha la proprietà ricca? Certo, perché in Premier ci sono invece proprietà deboli da un punto di vista economico-finanziario. Il Friburgo, ma si può andare veramente avanti? L'Hoffenheim, lo Stoccarda, il Bournemouth, il Rayo Vallecano, tutte queste squadre che hanno ottenuto e stanno ottenendo risultati superiori al loro livello, ci dovrebbero insegnare, citando ancora una volta l'Atalanta, che insomma rimanere ancorati a quello che è lo status quo presunto tale degli ultimi anni non è molto lineare rispetto a in che direzione sta andando il calcio adesso. Alessandro da Pesaro, buongiorno. Alessandro?
5: Ciao a tutti.
29: Eccoci.
5: Volevo dire che... Ciao.
29: Ciao.
5: Io speravo per scontare allo stadio, comunque in caso fossi andato, la mia contestazione sarebbe totalmente indirizzata alla società, partendo dalla proprietà andando in giù, perché il mio concetto è: se la proprietà mi sceglie di un giocatore

0: abbiamo toccato il fondo. Tutto qua.
1: Grazie Alessandro del tuo intervento.
2: È tra l'altro una cosa molto lecita, cioè il fatto che un tifoso dica per me la contestazione va indirizzata verso la proprietà, e lì a quel punto anche dare un senso di critica al modo in cui è stato contestato la Fiorentina dalla curva negli anni va benissimo. Io per esempio sono d'accordo. Una delle cose che ho detto ai miei amici di Curvo, ho detto: io non capisco come mai tutte le volte bisogna trovare il focus nell'allenatore o in Dodò o in Ken e poi lasciar perdere il fatto che alla guida di questo club ci sia da 7 anni la stessa proprietà e fino a quant'è? Ottobre dell'anno scorso, quando si è dimesso Pradè? Ottobre.
3: Sì.
2: Fino a ottobre lo stesso direttore sportivo e da 8-9 anni lo stesso dirigente con varie cariche che adesso ricopre la carica di direttore generale. Cioè, da mia attenzione, siccome il mio pensiero nei confronti di ciò che è la gestione di un gruppo calcistico in questo caso è di andare alla testa del gruppo che la gestisce. Quindi commisso avrei contestato il fatto di fare delle scelte su base familiare, che per me non vuol dire niente quando si parla di industria, perché questo è un business, quindi è industria. Quindi quando uno ha un professionista a cui ricoprire un ruolo, a quel professionista gli chiede di avere degli obiettivi, no? Di raggiungere degli obiettivi. Allora, o noi non abbiamo capito quali sono gli obiettivi di questo club e quindi fanno le scelte in base a quelli che sono i loro obiettivi, che possono anche voler dire finiamo in pari tutti gli anni in attesa che qualcuno ci compri a un prezzo maggiorato, sto dicendo a caso, però se l'obiettivo è quello, Pradè ha fatto il suo obiettivo. Se invece l'obiettivo è come diceva il compianto commisso e come dice ora il presidente attuale in carica nell'ultimo comunicato, e quindi fare meglio, ambire a rendere grande la Fiorentina eccetera, allora i dirigenti in causa hanno fallito. Allora, dal mio punto di vista, quando un dirigente che è un professionista e che ha dei contratti spesso annuali, perché non vivono come nel mondo del... Ora, guardiamo Paratici, ma in generale i contratti sono meno lunghi quelli dei dirigenti, a fine del contratto si dice: Francesco Benvenuti ha risposto agli obiettivi che gli avevo prefissato, ha raggiunto il target, il focus che avevamo deciso insieme, sì o no? Se è no, non è siamo tutti in famiglia, pacche sulle spalle, ci riproveremo il prossimo anno, e saluti, grazie per il lavoro profuso, scegliamo altro.
3: Guarda, tra l'altro, a proposito di questo, perché giustamente, sempre perché ognuno è legittimato a pensarla in modo diverso, c'è chi dice: però quest'anno, a un certo punto della stagione, è successo anche quello che è successo a Commisso. Questo è fattuale. Io ricordo, e sono anche andato a rivederlo per poter essere proprio preciso nella citazione, maggio 2025, Palladino Pradè, accoppiata perdente, sparite per il bene della nostra gente. Firmato Curva Fiesole, maggio 2025. Non mi sembra che Palladino di mestiere faccia non faccia l'allenatore. Quindi anche lì, un anno fa, quando la situazione anche da un punto di vista societario era evidentemente diversa, comunque ci se la prendeva sempre con un allenatore e un direttore sportivo. Poi uno è legittimato anche a prendersela sempre con uomini di campo, però negare che in questi 7 anni ci sia sempre stato una presa di posizione molto sugli allenatori e sui giocatori e molto meno sulla società, che è un po' diverso da dirigenza, perché fino a prova contraria i dirigenti sono comunque alle dipendenze di una proprietà, questo mi è un po' sospetto. Allora, Andrea da Scandicci dice: non è la stessa cosa, Benvi. In questo anno non puoi paragonare le situazioni a Roma, Napoli, Milano con la nostra. Un conto è non andare in Champions, un conto è rischiare veramente di andare in B. Lui dice che la contestazione è stata fatta, vedi quella a Pradè, vedi Fiorentina Udinese. Poi ti ritrovi ultimo, muore il presidente, una società ai minimi termini, una squadra che pecca in personalità e la curva è stata intelligente nel cercare di avere bene in mente l'obiettivo finale. Tutti uniti fino alla salvezza, poi si presenta il conto. Poi dice: ti capisco Benve, non è il tuo mondo e sei bello così, quando ti ascolto su cose di campo ascolto e imparo, su questo tema sei il primo a dire che siccome non ti interessano dai giudizi un po' superficiali. Continua così perché mi piace il tuo punto di vista anche quando è diverso dal mio. Allora, mi dispiace che ti arrivino giudizi superficiali,

0: non sono giudizi, sono punti di vista. Io lo ribadisco tutte le volte perché sono argomenti su cui prendo spunto da quello che succede altrove, ma non basandomi sempre sul caso specifico. Io dico solo che al di là dell'attualità, proprio su quanto è successo a Rocco Commisso, quanto è successo in Fiorentina Lakers o in Cittadella Fiorentina, a me sembra che negli ultimi anni, quindi non mi interessa nemmeno citare ogni volta il caso specifico, lentamente ma inesorabilmente a questo ambiente, dal tifoso che vive il Franchi come un teatro, a quello che va per bersi 5 birre con gli amici, a quello che fa gli striscioni, in generale, con delle eccezioni, come ovvio che sia, un po' alla volta tutto abbia iniziato ad andare bene. Ma tutto sommato va bene così. Va bene la Conference, va bene arrivare dietro squadre piccole, storicamente parlando, va bene vendere i migliori giocatori in corso d'opera, va bene non sostituirli con calciatori all'altezza. Io contesto questo, come l'ambiente abbia lentamente accompagnato questa decrescita infelice, perché poi di felice c'è anche poco. E poi sul caso specifico va bene, si può trovare delle differenze, però io vedo negli ultimi anni a Roma, si potrà dire sì, ma allora non va bene nulla, e comunque non qualificarsi alla Champions non è la stessa cosa di andare in Serie B. A me però, Andrea, viene anche da dirti che quella situazione era a dicembre, cioè c'erano comunque 5 mesi di tempo per risolverla. Poi ognuno, tu per come interpreti, mi sa, dal tuo messaggio, pensi che la Fiorentina abbia fatto un'impresa nel salvarsi. Ieri, per esempio, sentendo il parere qui in radio di Lorenzo Stovini, che è uno che non va mai per il sottile, lui ha per esempio detto: do i giusti meriti a Vanoli, però per quello che offriva la Serie A e per il livello della rosa della Fiorentina, non dico che la Fiorentina si sarebbe salvata con chiunque, ma quasi. Che forse più che andare contro Vanoli è anche un ridimensionare magari il livello del Lecce, della Cremonese, come a dire, una volta che sei intervenuta a ottobre, cioè tutto sommato avevi 6 mesi di tempo per fare meglio del Lecce, della Cremonese, e sei il settimo monte ingaggio della Serie A, certo. Sei la Fiorentina, sei Ken, sei Gudmundsson, sei De Gea, sei Dodò, ecco. Poi ripeto, siccome vedo anche tra voi tanti punti di vista diversi, magari questa stagione così deleteria può anche essere l'occasione per una grande rinascita culturale per la Fiorentina che verrà.
1: Senti, siamo forti.
0: Che frasi retoriche, non vogliono dire assolutamente nulla. La società è stata attaccata più volte con striscioni, cori e comunicati.
1: Bah, insomma, non così profondamente, mi viene da pensare.
0: Questo è Gabriele.
1: Se non sono rimaste così nel pensiero comune delle persone.
0: Ora, più volte. Sì, io posso. Cosa fu quel comunicato in cui veniva citato Commisso alla fine dell'anno,
1: sì,
0: scorso?
1: Che veniva citato Commisso nella richiesta di cambiare,
0: esatto,
1: dirigenti, fondamentalmente.
0: Esatto. Sta passando sotto traccia un dettaglio: Ferrari e Paratici andranno negli States per avere il privilegio di parlare con Giuseppe Commisso. Se il presidente della Fiorentina non si rende conto che avrebbe dovuto essere lui a muoversi, anche per rispetto verso città e tifosi, punti di puntini, ma questa è l'ennesima conferma di quanto marginale sia la Fiorentina per questa proprietà.
1: Allora, io non credo che queste siano cose.
0: Questo è Luca.
1: Io penso che in realtà che dei dirigenti vadano dal proprietario che magari ha degli interessi diversi in quel momento per business, non ci sia niente di male.
0: Sì.
1: Questa cosa del rispetto.
0: L'abbiamo detta tante volte.
1: Città, dai, ragazzi, ma il rispetto per la città si vede con i fatti e non con i viaggi, dal mio punto di vista. Cioè, per me Giuseppe Commisso può non venire mai più, sì, in Italia. Sì. Se porta la Fiorentina a vincere qualcosa, nessuno si ricorderà di questo. Cioè, nessuno.
0: Poi ora bene si vedano, indipendentemente da chi va dove.
1: Esatto. Ecco. Se la Fiorentina il prossimo anno arriva in Champions e vince la Coppa Italia, nessuno ricorderà il fatto che il Commisso non è a Firenze, perché non gliene batte niente a nessuno. Quindi io sono contento se i dirigenti si muovono per parlare con chi dovrà prendere e dare delle linee guida economiche. Dice, si può fare anche il telefono? Sì, ma guardarsi a quattro occhi fa bene in questo caso. Anche perché, ripeto, professionisti di questo livello, fare un viaggio di 6-7 ore in aereo e tornare comodamente in first class o in business class o in super business class, come, o addirittura con un volo privato per stare un paio di giorni in America e tornare, mi sembrerebbe una cosa logica, normale. Quanti manager viaggiano di continuo tutti i giorni prendendo, vanno in su e in giù per il mondo per fare il proprio lavoro? E qual è il problema di prendere un aereo e andare a 7 ore da qui? 7 ore? Non si sta parlando di fare il giro del mondo 3 volte di viaggio e poi atterrare e stare un quarto d'ora e ripartire. Quindi mi sembra tutto nella logica delle cose normali, quello che dicevo prima. Abbiamo Andrea però.
0: Abbiamo Andrea, assolutamente. Ciao.
2: Ciao, buongiorno. Mi piacerebbe sapere quello che ti ha risposto la curva quando ti ha fatto la domanda, perché ti rispondo quello che mi hanno risposto a me 2 anni fa, e questo è il motivo per cui io non vado più, io come tanti altri. Mi è stato detto FCT, la società non si contesta e comunque si decide noi, voi fate quello che si vuole noi, se no prende anche 2 schiavi. Questo è quello che mi è stato detto a me personalmente, a me e a un gruppetto di persone come me che voleva contestare commisso, questo 2 anni fa. A me piacerebbe sapere quello che ti hanno risposto a te, perché a me mi hanno risposto così, sicuramente a te non ti hanno risposto in questa maniera, saranno stati molto più diplomatici, e questo è uno dei motivi per cui anche domenica scorsa, l'ultima partita di campionato, se ti guardi la Fiesole sopra era vuota, perché la gente si è rotta i scatole di dover accettare delle cose per forza. Non sei libero di fare quello che vuoi in Curva Cesare. In Curva Cesare, se te vuoi contestare commisso o Ferrari, ma ti dico, non la contestazione fatta come è stata fatta finora, una contestazione di quella seria per fargli capire che così non va, non per mandarli via al limite, non lo puoi fare perché non vogliono, non accettano la contestazione nei confronti della famiglia commisso. Ora, questo se è perché hanno paura e se vanno via loro non c'è più nessuno, non lo so, però i fatti stanno così e mi piacerebbe sapere che ti hanno detto a te.
1: Beh, io te l'ho detto cosa, te l'ho detto cosa mi hanno detto, Andrea. A parte che secondo me il discorso legato a questo tipo di violenza, perché di violenza si tratta, è sempre una cosa assurda. Quindi se a te ti hanno detto non puoi fare quello che vuoi, non puoi contestare, se no prendi 2 labbrate, è un qualcosa che condanno in tutte le forme, che ci può essere, da qualsiasi punto di vista. Ti dico, secondo me questo tipo di decisioni loro pretendono, sbagliando probabilmente, di prenderle quando si riuniscono tra gruppi per decidere cosa fare. Quindi io non so che gruppo sia il tuo, se è un gruppo organizzato, se è un gruppo che alza le mani sotto uno stendardo, se attacca uno striscione, quello che è. La mia spiegazione è questa, che loro vogliono decidere perché hanno un gruppo in cui decidono quelle che sono il trend di una curva. Ripeto che condanno fortemente chiunque ti abbia detto ti tiro domanate se contesti quello che è in quel caso la dirigenza o la presidenza. Ti dico da parte mia che a me non mi è mai stato detto che non si può contestare la proprietà, non si può contestare Ferrari, tant'è che io stasera invece mi aspetto che venga contestato sia la dirigenza che la proprietà. Poi non andrà così e sarà tutto ragione quello che hai detto, però a me quello che mi è stato detto è quello che ti sto dicendo ora. Ma ripeto, se c'è qualcuno che dice che 20-30 persone presenti allo stadio non possano tirare su uno striscione con scritto commisso vattene, firmato gruppo Radio Firenze Viola, è sbagliato, perché ognuno può esprimere, per quanto mi riguarda in generale, in prima persona il proprio stato d'animo firmandolo, da cui uno poi può prendere le distanze oppure applaudire. Quindi questo è quello che penso io, Andrea.
0: Leggo 2 messaggi al volo, poi ci fermiamo. Pur abbonato in Fiesole stasera non potrò esserci, questo è Alessio. Nel caso contrario avrei usato l'arma dell'indifferenza, perché fino a quando la società non passerà di mano, questi giocatori sono quelli che ci meritiamo con questi al comando. Dalla 15ª la Fiorentina ha recuperato e poi Neri da Pistoia fa tutto l'elenco dei punti recuperati a Pisa, Verona, Parma, Genoa, Cagliari, tutte squadre che hanno fatto pena, o forse la Fiorentina di Vanoli ha fatto molto meglio di quello che gli concediamo. Risposta più lunga, quindi ne parliamo dopo. Poi mi fa molto ridere Gianni 85 da Firenze, che propone un nuovo programma in cui dice Gianni il Benve si mette a disposizione per qualche ora, per addirittura qualche ora, per spiegare i suoi punti di vista. Potreste chiamarlo tipo Benve Pov, che qui riporta probabilmente altre cose, oppure sullo stile
1: Sì, certo. Perché sei
0: sono malizioso. Oppure sullo stile della Schianchi di Propaganda Live, lo spiegone Benve, oppure se oggi non te l'hanno ancora detto, quello che pensa quel gobbo di Benve con due B. E queste devo dire sono tre idee meravigliose. Ti voglio bene anch'io Gianni 85, avanti tutta, però ci fermiamo perché sono le 11 in punto, siamo già in ritardo. Gol.
1: A tra poco.
0: A tra poco.

0: Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'8.

0: 1787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
3: Radio Firenze Viola.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
4: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
5: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano.
4: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, eccesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri. Nel mirino degli investigatori una tecnologia innovativa mai scoperta prima, che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
5: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
4: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale e oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos e Fenerbahce e Valencia Real Madrid con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: questa è chi si compra la Firenze Viola, ultimo giorno della settimana ma anche ultimo giorno di campionato per quanto riguarda la Fiorentina, 20:45 stasera Fiorentina-Atalanta, è un amichevole di fine campionato e noi la vivremo raccontandola nel migliore dei modi possibili, sperando che la Fiorentina faccia ci eviti una figuraccia, perché poi insomma con la Roma è successo, la Juve no, vediamo alla terza cosa accadrà, forse potremo giocarci un glorioso X e vedremo quelle che saranno poi il destino di questa partita. Ma c'è anche un destino che si interseca con le ultime giornate, con l'ultima giornata di campionato, ovvero quello di tutti i fantacalcisti. Difficile dirla a quest'ora della mattina, quindi noi ritroviamo con grande fervore il nostro amico Luca Di Leonardo, che per l'ultima volta in questa stagione, non l'ultima volta che magari verrà coinvolto, ma verrà coinvolto per dirci le ultime sul fantacalcio di questo weekend di campionato.
1: Ciao Luca!
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi, bentrovati.
1: Allora, siamo al gran finale, chiaramente
2: l'ultimo tango,
1: The Last Dance, come la serie sui Bulls su Michael Jordan, partendo dal presupposto che chiaramente per tante squadre della nostra Serie A è un turno privo di valore, ma magari per tanti fantallenatori sparsi per lo stivale invece si deciderà tutto adesso, e quindi a maggior ragione antenne dritte per l'11 consigliato da Luca Di Leonardo e da tutto Fantacalcio per questa 38esima giornata.
2: Allora, iniziamo in porta con Falcone, impegnato in casa contro il Genoa, 9 clean sheet in stagione, però un clean sheet nelle ultime 12 partite, quindi un consiglio più per chi è il modificatore rispetto a chi aspetta l'imbattibilità. Difesa 3 con Rensch, che giocherà titolare visto la squalifica di Wesley nella sfida contro il Verona, un gol e 3 assist nelle ultime 7 giornate. Inseriamo anche Di Lorenzo, ritornato dopo l'infortunio, ha già segnato una rete, quindi nella sfida contro l'Udinese si schiera, così come Calulu nel derby di Torino, 2 gol e 4 assist in stagione. 4 centrocampisti con Rowe, che dovrebbe, quindi d'obbligo è coprirsi sempre in panchina perché ci sarà tanto turnover in generale, quindi Rowe si mette nella sfida contro l'Inter, si mette anche Cacchere perché Paz non è al meglio, non dovrebbe giocare, condizionale d'obbligo, lo mettete Cacchere, non sta andando benissimo, però contro la Cremonese magari porta quel bonus che magari porterebbe il Como in Champions. Poi mettiamo Mario Pasalic, che dovrebbe partire titolare stasera, ma almeno ci saranno gli ufficiali prima della consegna, ma un Mario Pasalic si schiera sempre, così come Mkhitaryan, che potrebbe essere l'ultima partita nella nostra Serie A. Tridente formato da Leao viene inserito solo perché contro il Cagliari e contro la Fiorentina sono le due squadre a cui ha segnato di più, 6 gol in carriera. Mettiamo l'Oriente, che sta vivendo un ottimo finale di stagione nella sfida contro il Parma, e poi chiudiamo con Pedro, anche lui all'ultima partita in Serie A, all'ultima partita con la Lazio, è titolare e rigorista contro il Pisa, insomma è tutto apparecchiato perché magari possa portare il bonus.
1: Chiaramente Luca, stavolta con l'inizio del turno affidato alla Fiorentina ci sarà il vantaggio per tutti i fanti allenatori di avere a disposizione le formazioni ufficiali scelte da Vanoli e da Palladino, quindi diciamo così, in attesa delle stesse di qui sopra, tu verso quali singoli ti senti di sbilanciarti per la partita di stasera?
2: Allora, in casa Fiorentina mettiamo Mandragora, è ritornato al gol anche per festeggiare quel gol che ha fatto in casa contro la Juve, è comunque il vice caponiere e il capocannoniere, ha 7 gol in stagione. E in casa Atalanta si può mettere De Ketelaere, non ha vissuto un'ottima stagione ma è uno dei più in forma, semplicemente perché bisogna capire se avete Kristović e Scamacca, chi gioca dei due titolari si può comunque schierare. Le scommesse sono Ndur, anche lui comunque è goleador nella sfida contro la Juventus, è un centrocampista e qualche gol ha fatto, quindi si può trovare il giusto marchingino per metterlo in campo, così come Pasalic è inserito negli 11 sconsigliati. Da una parte Gosens, che pensate è il peggior giocatore per media voto nella Fiorentina nelle ultime 5 giornate, e dall'altra Bellanova, un giocatore che è stato amato tanto al fantacalcio, ma quest'anno insomma un anno orribile possiamo dire, e non è nemmeno detto che parte titolare tra l'altro.
1: Luca, grazie, poi ovviamente ci sentiremo anche a fine stagione per un grande bilancio di quanto successo in questo 25-26.
0: Top 11,
1: flop 11, mediocri 11, discreti 11, insomma.
0: Dici come è finito il tuo fantacampionato.
1: Esatto, Luca, e quindi appuntamento a brevissimo, poi ci metteremo d'accordo d'accordo in separata sede sulla data da individuare.
2: Grazie a voi ragazzi, grazie veramente di tutto, buon lavoro e siete grandi. Un abbraccio, grazie.
1: Tu sei grande, Luca.
0: Sei forte.
1: Tra l'altro, guarda, a proposito di diciamo così, attenzione per il weekend, sì, partite da monitorare, non c'è ovviamente solo la Serie A. Io abbraccio fortissimamente Max dall'Inghilterra, sì, che ieri aveva mandato anche un audio, lui che è tifoso del Middlesbrough, oltre che tifoso della Fiorentina.
0: Io sono stato a Middlesbrough.
1: Ti è piaciuta?
0: No.
1: Benissimo. Però c'è il Middlesbrough che, all'interno di una delle storie più belle degli ultimi 1000 anni, quindi non degli ultimi 10 giorni, degli ultimi 1000 anni, giocherà la finale contro l'Hull City, perché il Southampton, che aveva avuto la meglio nella semifinale del
0: playoff, bellissimo, ha mandato le spie,
1: è stato beccato a fare la spia non solo agli allenamenti del Middlesbrough, ma in altre 2 partite della regular season, e quindi è stato estromesso dai playoff e sono stati dati 4 punti di penalizzazione da scontare il prossimo anno.
0: Ma come si fa?
1: Meraviglioso, devo dire.
0: Il Southampton,
1: sì, Spygate in salsa,
0: quindi
1: inglese.
0: È cambiata la finale, quindi.
1: È cambiata la finale. Il Middlesbrough, che era stato eliminato dal Southampton, ha riconquistato il diritto a giocarsi la promozione. In
0: quindi erano già in vacanza e l'hanno chiamato e hanno detto: no ragazzi,
1: infatti credo, magari Max lo sa anche con più precisione, credo siano passati 2 giorni da la sconfitta nella partita di ritorno all'inizio alla pubblicazione poi della sentenza, o forse addirittura 3. Però insomma, sta di fatto che chiaramente mentalmente il Middlesbrough era già
0: sbracato,
1: sì, e poi si è ritrovato tra le mani questo colpo di scena, e anche perché poi è emerso che appunto cioè il Southampton era recidivo, perché in altre 2 occasioni all'interno della regular season, solitamente diciamo, su insomma, per chi è amante insomma non solo di James Bond ma in generale un po' dell'MI6, di tutti i film sulle storie di spie inglesi, in teoria gli inglesi dovrebbero essere il top di gamma.
0: In quel caso lui, quello che spiava, era abbastanza evidente che stesse spiando.
1: Ecco, sì, infatti devo dire che Southampton probabilmente non si è affidato proprio a dei professionisti del
0: ma quindi del Max settore. Di Middlesbrough,
1: sì, ieri aveva mandato questo audio in cui, non ricordo se ha voglia Max può rimandarci un'altra storia, la sua biografia, in cui diceva che appunto lui si era trasferito, credo per lavoro,
0: certo,
1: in Inghilterra,
0: immagino.
1: E quindi da lì aveva preso simpatia per il Middlesbrough, mantenendo il tifo per la Fiorentina, e quindi appunto per tutti,
0: pensate,
1: gli amanti,
0: no,
1: del
0: si trova, ne so, al mare in Inghilterra, chiacchiera col vicino ombrellone, ma te per cosa tifi? Ma Fiorentina e Middlesbrough.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E quindi per tutti gli amanti del settore, domani sabato 23 maggio ore 16:30 la finale del playoff tra Hull City e
0: questo
1: per passare in Premier League.
0: Ah sì, addirittura,
1: esatto. Bello. Quindi colpaccio potenziale del Middlesbrough, io non provo grande simpatia, non so perché, forse più perché non mi piace molto il logo dell'Hull City.
0: Che cos'è?
1: Te lo faccio vedere, sì, ma non
0: fatto
1: c'è,
0: male.
1: C'è qualcosa che non mi convince, mi ricorda molto quello della
0: è
1: una tigre,
0: sì. Però una tigre, un ghepardo.
1: Sì, non lo so, però vedi il soprannome è Tigers.
0: Sì. No, sembrava che fosse
1: molto,
0: a pallini.
1: Molto discutibile. Poi il Middlesbrough a me sinceramente riporta in mente la fine degli anni 90, inizio anni 2000, quando erano spesso e volentieri in Premier League e poi c'erano giocatori straordinari, uno su tutti, vabbè, ovviamente Maccarone, questo Big Mac Maccarone. Un altro che mi faceva impazzire, che ha giocato nel Middlesbrough tra il 2004 e il 2006, era Jimmy Floyd Hasselbaink, altro
0: che
1: giocatore
0: bello,
1: clamoroso, veramente pazzesco.
0: Che
1: comunque guarda, allora, prima di andare all'ascoltatore, c'è Saretta, ha recuperato l'audio di Max, così riascoltiamo la storia di Max tra Inghilterra e Fiorentina.
3: Ben, ciao, sono un tifoso della Fiorentina e di Middlesbrough da quando sono nato,
1: e già si comincia bene,
3: e volevo sapere domani, che io veramente seguo un po' il calcio come te, anche un po' ho seguito sempre la Championship perché c'era il Middlesbrough, e credimi, con la Fiorentina che quest'anno andava così, sabato per la finale di Championship, cioè brividi, volevo salutarti e niente, ciao Ben.
1: Cioè
0: bene,
1: i brividi, bene. E io li condivido con te, caro Max. Quindi domani ci saremo alle 16:30 a Wembley.
0: Non lo dice Middlesbrough.
1: Sì, mi piace di più, infatti, Middlesbrough.
0: Lo so, però non so come lo dicono quelli di Middlesbrough. Se dicono Middlesbrough o Middlesbrough.
1: Sai, anche lì bisognerebbe, perché ovviamente c'è la pronuncia.
0: Perché British English è molto Middlesbrough.
1: Certamente. Noi ce la chiamiamo col Boro, che è il soprannome del. Anzi, M apostrofo Boro, come veniva scritto sulle grafiche di tanti anni fa. E ovviamente ci saremo tutti i nostri inviati, Niccolò Ceccarini, Alessandro Di Nardo.
0: Abbiamo già preso il volo, eh?
1: Abbiamo già preso il volo letteralmente.
0: Per il 2027.
1: Sempre, come sempre, del resto. C'è Massimo in linea, se non erro. Ciao Massimo.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ringrazio della compagnia, se no sarà delle cantieri. Sono qui ad ascoltare voi. Vi volevo dire, Bembe, ascolta, allora non dire più perché tu sei simpatizzante. Il Pisa tu l'ha rovinato. Il Cittadella tu l'ha rovinato.
1: Sì.
4: L'Empoli tu l'ha rovinato. Ora c'è rimasto ieri il sentito di Sassuolo. Io il possiedo di Sassuolo non ce l'ha a toccare.
1: Guarda, che ti devo dire, Massimo? Che ti devo dire?
4: Ora l'importante è che tu faccia il tipo per la Flores, perché noi siamo da vincere il campionato il prossimo anno.
1: Ma ci mancherebbe, Massimo. Ma comunque, no, voglio dire che vedi, però, pur non simpatizzando per tante altre squadre, mi sembra che qualcuno faccia male da solo. Quindi vuol dire che fino in fondo. Poi, tra l'altro, hai citato tutta una serie di squadre che il Pisa. È tornato in Serie A a distanza di 1000 anni.
4: Sì, ma ha fatto la peggio stagione che potesse fare. Non abbiamo fatta una stagione a questa
1: maniera. Beh, meglio andare in Serie A e fare male che rimanere sempre in Serie B. Un po' come la Fiorentina, insomma. Meglio far male in Champions.
4: La Serie B c'è mai
1: no,
4: andata.
1: Cioè, certo,
4: andata,
1: per questo voglio dire. Meglio andare un anno in Champions e fare male che fare 4 anni la Conference, però.
4: Adesso sì.
1: Poi, scusa, il Cittadella è stato 20 anni in Serie B. Io me li godo serenamente. Ora, mi sembra...
4: però è successo
1: e questo fa parte
4: quando ritorna in Serie B.
1: Ma io sono molto
4: non la prende come una
1: no ma io sono molto sereno, cioè sono tutte ricostruzioni molto molto deleterie, ma in realtà io penso ci sia grande serenità. L'Empoli si è salvato, per esempio, spoiler, anche questo ricordiamo,
4: sì, insomma, ha rischiato di andare in Serie B,
1: lo so, via, Massimino il budget dell'Empoli espone la squadra di corsi a risultati
4: anche Sassuolo stesso c'è Enam, insomma una società che potrebbe fare tranquillamente la Serie B, cioè,
1: vabbè, ho capito, può fare la Serie B, ma intanto è in Serie A e
4: sì, ma anche in Serie B è
1: ma ti dico io
4: cioè il senso
1: calcio è bello perché ogni anno ci si può confermare o l'esatto contrario.
4: Non puoi paragonare la Fiorentina ai Pisa, ai Sassuolo, no, certo. Ai Cittadella,
1: ma questo figuriamoci,
4: sono andate male. Se vincevi una coppa che probabilmente ci si poteva anche meritare, cambiava tutto l'aspetto delle stagioni. Purtroppo le finali, quando si fanno, essendo si fanno, però si possono anche perdere. Io ho vinto uno spareggio e ho perso un playoff. Purtroppo è così. Cioè, però probabilmente la storia della Fiorentina, se vinceva una coppa, lo so che con il secco in ma e patrimonio dei dischi, però. Cambiava un po' tutta.
1: E allora lasciamolo questo patrimonio dei bischeri ad altri però Massimo, insomma, ricordiamoci c'è una bella differenza tra vincerle e perderle le finali.
4: Lo so, ma le finali per perdere le palle, e quando ti arrivi in qualche momento, sante finale ha fatto di Coppa dei Campioni, e che gli può dire, l'ha persa, perché ha vinto 37 scudetti e ha vinto 2 coppe, una diciamo regalata e un'altra a calci di rigore. Purtroppo quando tu arrivi in finale, però secondo me quando, ora lasciamo perdere la Conference, ma quando uno arriva in finale, secondo me ha fatto tanto. Poi le finali sono partite a sé stanti e tu puoi vincere e tu puoi perdere, basta un non nulla e tu perdi la partita. Però anche la Juventus tante volte arriva in finale e l'ha persa anche delle volte sfortunatamente, però per arrivarci nel mio cuore, come
1: sono dell'idea, però la Fiorentina in Conference è sempre stata, diciamo, allargando un po', sempre tra le migliori 3-4 squadre, quindi insomma.
4: Sì, ma ti ho detto.
1: Non vincere 4 volte la Conference non mi porta a dire sì, però siamo arrivati in finale 2 volte, una volta in semifinale.
4: Sì, ma
1: ecco.
4: Cambia la storia delle, poi magari partecipare all'Europa League, cioè cambia tutta la storia. Poi lo so anch'io che in questi 7 anni questa società ha fatto più danni della grande, ma ormai non si viene da, no, da 7 anni, da 10-11 anni, tra gli ultimi anni della Valle agli ultimi anni, a questi ultimi di commisso. Cioè purtroppo però io penso sempre poi alla fine ci sarà una svolta, cioè non è che uno può andare sempre male, oppure io penso che da quest'anno effettivamente si vede gente di calcio che prima non si vedeva. Ora io penso che questo Paratici c'è uno dei meglio direttori sportivi da poter prendere.
1: Vediamo fino a che punto avrà margine per lavorare. Grazie Massimo, ti abbracciamo.
4: Ragazzi,
1: ciao Massimo.
4: Ciao.
1: Cristiano da Sarajevo, le responsabilità evidenti sono di Pioli e Pradè, loro non fanno più parte della Fiorentina, da quando se ne sono andati la squadra zoppa e impaurita ha comunque portato in porto la salvezza, perciò chiedo contestazione verso chi? Questo è Cristiano da Sarajevo. Poi alla domanda chi è giusto contestare questa sera, proprietà, dirigenza, giocatori o tutti e tre, che trovate su WhatsApp di Radio Firenze Viola, Chimo risponde tutti e tre, anche Paolo. Alessio da Scandicci dice: ma striscioni per la società? Nulla? Chiedo per un amico. Poi il calcio, come tante cose, è fatto di cicli e di exploit temporanei. Non so se Yuri qui si riferiva a Bologna, Como, magari anche l'Atalanta, non lo so. Pontello, Cecchigori, Della Valle, Commisso, tutti con grandi possibilità economiche ma grandi incapacità di generare risultati sportivi. Gli esempi di Lazio, Napoli, adesso Como e Atalanta sono la prova che si può fare calcio e fare risultati anche ad oggi per noi impensabili come scudetto o coppe. Questo è Leo da Brescia. Sì, ma infatti, cioè, se uno non si accorge che negli ultimi 10 anni la geografia del calcio è cambiata, io capisco, siccome tutte le volte viene detto a me e Pietro voi siete giovani, ecco, agli ascoltatori un po' più anziani, un po' più boomer, mi verrebbe anche da dire: disancoratevi dal calcio degli anni 80.
0: Ma voi siete giovani,
1: perché noi si sarà anche giovani, però allora abbiamo anche il vantaggio di avere un pochino più la memoria anche a breve termine molto focalizzata, molto ben attiva. Quindi, senza scomodare il campionato Serie A 83-84, la Coppa delle Fiere o quando in bianco e nero si vedeva quello e quell'altro in TV, ecco, negli ultimi 10 anni in Italia, in Spagna, in Inghilterra, la geografia del calcio è completamente stravolta. È stata completamente stravolta da tante cose. Forse anche in maniera troppo vigorosa. Forse anche in maniera quasi cercata per quello che è stato fatto alle coppe europee, tutti i mondiali e le europee allargati, tutto quello che sappiamo. Però in questo vuoto di potere si sono inserite delle squadre che sulla carta non avevano nulla in più della Fiorentina, se non evidentemente un po' di competenza in più, ecco.
0: Questo ricordiamoci, cioè, nel magari. Senso Atalanta e Napoli per motivi diversi sono i due esempi che dovrebbero farci incazzare ogni giorno che sì, se ne parla, sì, cioè sì. Perché l'Atalanta che vince l'Europa League e il Napoli che vince 2 scudetti, considerando che il Napoli è stato grande solo nella parentesi maradoniana, grande intuizione del presidente dell'epoca del Napoli, che riuscì a convincere e costruire intorno una squadra funzionale alla grandezza di Maradona. E l'Atalanta invece addirittura non aveva detto niente nella sua storia se non la finale di Coppa Italia con la Fiorentina, probabilmente. Cioè, poi non aveva detto niente nella sua storia per quanto riguardava il calcio anche internazionale, e ha vinto l'Europa League. Queste cose dovrebbero farci incazzare e sperare che la Fiorentina, in questo momento di passaggio fortunatamente di un calcio che è più plurale rispetto al passato, possa parlare anche la nostra lingua. Perché poi, ripeto, se si dovesse fare il conto dal 90 in poi, lo scudetto l'ha vinto la Sampdoria, la Roma, la Lazio, il Napoli, l'Atalanta vince l'Europa League, il Como va in Champions forse, il Bologna va in Champions
1: e vince la Coppa Italia.
0: Cioè, quindi, insomma, io vorrei anche il mio piccolo spazio, anche grande, ma intanto partiamo dal piccolo.
1: C'è Marco in linea.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Io ho un sogno. I have a dream.
0: Avere un sogno.
5: Quando Paratici andrà a New York con Ferrari, insomma con chi deve andare, gli diranno: Fabietto, noi si vende tutto, ci siamo stufati. Quello è il mio sogno. Faccio il bagno in Arno, mi faccio dalla foce dell'Arno di Pesignini, arrivo a Follonica dove ho una casetta. Vabbè. Detto questo, due cose serie. Uno, una vostra opinione, a parte tutto, a parte le battute. voi pensate effettivamente che nel giro di 1-2 anni possano passare la mano? Perché davvero tenere una squadra così come la stanno tenendo loro, ma, cioè Commisso, per quanto abbia sbagliato, Rocco Commisso sto parlando, comunque aveva la passione, aveva l'amore, ecco, per il calcio, probabilmente anche sbagliando tantissimo. A me il figlio, la moglie, insomma, mi sembrano totalmente avulsi sia dalla Fiorentina che in generale dal settore calcio. E poi l'ultima cosa. Qui si parla di uomini di calcio, paratici, quello e quell'altro, va tutto bene, sono tutti bei discorsi. Il problema è che dopo otto anni, insomma, quelli che sono, parlare oggi di programmazione, quindi è come se questi 7 anni, dove si sarebbe dovuto, un po' come ha fatto il Como o l'Atalanta o chi vuoi tu, fare un po' step by step, cercare un po' di avvicinarti, tu adesso stai totalmente resettando tutto e ripartire, non si sa come, quando e perché e con chi, quindi tu hai preso e hai buttato 7 anni, quindi questo spostare, protrarre sempre in avanti questo anno zero, la rifondazione, la programmazione, quello e quell'altro, è una cosa deprimente. Per questo dico che passino la mano, davvero, che la vendano. Cosa ne pensate?
1: Ti rispondiamo.
0: Il discorso passino le mani e la vendano, io posso essere anche d'accordo, però essendo un bene privato la Fiorentina, perché è di un privato, può essere di un fondo, di una famiglia, di un singolo mecenate, di quello che è, lui può decidere se venderla a 10 o venderla a 1000, e quindi evidentemente se in questo momento le potenziali richieste, perché quello che posso dirvi e dirti è che sicuramente la Fiorentina il pensiero di cedere il club, cioè la Fiorentina in quanto la famiglia Commisso, il pensiero di cedere il club l'ha avuto e probabilmente ce l'ha, però lecitamente se Francesco Benvenuti ha un disco dei Pink Floyd degli anni 70 e lo vuole vendere, e lui però è il proprietario, il mercato dice che quel disco può valere 300, lui lo vuole vendere a 400, è lecito. E se lo tiene lì magari lo impolvera invece di spolverarlo, e quindi sbaglia a tenerlo male, però è cazzi suoi, è suo il disco, fino a che non lo vende lo fa quello che vuole con quel disco. Nel momento in cui lo venderà, il proprietario nuovo farà quello che vuole con il disco, lo rifarà risuonare, lo rimbellirà, lo farà quello che vuole, però quando la proprietà della Fiorentina è nelle mani di chi ha pagato per averla, purtroppo per fortuna, usate voi il termine adatto, e poi sono loro a decidere se venderlo o meno. Dire noi devono passare la mano, come si può dire, non è fattibile.
1: Poi soprattutto si può anche avere una proprietà completamente avulsa dal gioco del calcio e magari avere però dei dirigenti delegati in grado di, cioè, l'era dei presidenti competenti secondo me è anche un po' finita, nel senso ormai ci sono delle proprietà che considerano il calcio tutt'altro rispetto a un investimento di cuore, perché tifosi di quella squadra o perché appassionati di quello sport. Walter, c'è ancora qualcuno che non si accontenta della mediocrità a cui ci hanno abituato? Se non lo ha fatto, ebbene coltivi l'idea velocemente, perché è e sarà così. Siamo famosi per prendere in giro il mondo ed è 12 anni che lo fanno gli altri. Meno male, vedo il Porto e mi diverto. Ma io, guarda, aggiungerei, caro Walter, che tu da Lisbona hai una prospettiva privilegiata, perché la Primeira Liga portoghese è un campionato divertentissimo dove si impara tantissimo. Devo dirti, anche da un punto di vista mediatico, molto interessante, molto in crescita, quindi secondo me non c'è solo il Porto di Fariolone nostro, ma dallo Sporting di Ullmann e di tutto quello che abbiamo detto anche nei giorni scorsi, cioè ora lo Sporting che viene a far spese dal Venezia per prendere Issa Dumbia è l'ennesima dimostrazione di come si può guardare anche nelle categorie minori. Poi c'è Cristiano Bacci che ha salvato le Strela, insomma tante belle storie. Poi il prossimo anno ci saranno 3 squadre tra l'isola di Madeira e le Azzorre, quindi ancora di più motivo per vedere il campionato portoghese. Sul resto siamo d'accordo con te, nel senso che dobbiamo uscire da questa mediocrità, ma secondo me prima ancora che di risultati è una mediocrità un po' culturale. C'è questa decrescita che tutto sommato accontenta tanti, perché almeno si sta nella nostra zona di comfort, non la si allarga mai, si sta lì rintanati, non succede nulla, siamo sempre 7, 8, non c'è mai il rischio tra virgolette di impresa, cioè non c'è mai quell'operazione anche solo di mercato che ti fa dire caspita, ora mi sto esponendo, cioè mi espongo potenzialmente anche al grande flop. Io cito sempre Mario Gomez perché a me è rimasto col senno del poi, diciamo, una di quelle operazioni in cui tu hai dimostrato di voler fare il salto e poi per tanti motivi non ci sei riuscito. Marco da Sesto, buongiorno.
6: Sì, ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
6: Allora, io ho scherzato solo per una cosa, per ringraziarvi. Ringraziarvi perché questo è stato il mio primo anno da pensionato, quindi mi sono goduto la vostra splendida trasmissione dalle 7 con Andrea, con il grande Dario, con voi mi avete fatto compagnia. Ho il fegato vado a disintossicarmi per qualche mese dopo questa stagione. E io ho fatto qualche mese messaggio, Ale, io sono un partito di basket, qualche messaggio l'avevo mandato.
1: Ottimo.
6: E ero quello, infatti vado in Grecia, che io preferisco un bel derby Aris PAOK che è una partita di NBA. Ho telefonato solo per ringraziarvi perché mi avete fatto tanta compagnia, ragazzi, in questa stagione oscena, orribile, però alla fine non è andata male, si fa per dire. Grazie, se Dio vuole ci risentiamo tra agosto e settembre. Ciao.
1: Bello però, bello, un intervento diverso dal solito e quindi
0: colorato, cioè sì, colorato sì. La mattinata.
1: Bene, bene così, e continua a seguirci Marco Savasandir. Poi come si fa a rifarsela solo gioco con i giocatori? Se vado in ristorante nella carbonara trovo anche mortadella e panna, magari avrei dei dubbi sul cuoco. Poi chiederei al proprietario se non fosse il caso di dedicarsi ad altro. Questa è la lettura molto originale di Ettore Davicchio. Benve, ma stasera verrà fatta la fumogenaha e la motorinaha. Questa è ovviamente Matt. Beh, intanto è stata fatta la striscionaha, quindi almeno su questo siamo si è messo il tic. Poi sul resto vedremo. Però siccome c'è anche una partita,
0: sì,
1: così pare, anche se veramente
0: Middlesbrough.
1: Sì, c'è il Middlesbrough. Poi c'è il weekend di campionato. Però devo dire, stasera c'erano due opzioni. O uno si guarda, e può essere fattibile, il ritorno di su Tirol Bari, playout di
0: Serie B, interest,
1: che è la terza scelta, ancora meglio. Forse ancora
0: l'ho iniziata ieri.
1: E allora a maggior ragione c'è anche la foga di andare avanti. Con lo 0-0 dell'andata, il Bari che deve vincere, anche perché poi, insomma, un pensiero va anche al buon Antonio Di Gennaro. E sul risultato poi di questa partita lo sapremo da partire dalle 20, mentre alle 20:45 Fiorentina-Atalanta lo scopriremo tutti insieme qui su Radio Firenze Viola. Quindi giusto appunto c'è da parlare anche di Atalanta, dell'Atalanta, con un prestigioso collega del Corriere dello Sport, un uomo che vive Atalanta, respira Atalanta e a volte anche mastica Atalanta, Patrick Iannarelli, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti. Che presentazione meravigliosa
1: e forse anche irripetibile.
7: La registrate per favore e me la mandate.
0: Guarda, c'è il podcast e la tagli da solo, Patrick. Ascolta, non abbiamo tempo da perdere con i tuoi giochini, hai capito? Mettiamo in chiaro le cose.
1: Però potrebbe essere una bella suoneria o una bella sveglia anche per svegliarsi al mattino.
0: Ma ce la prende il podcast e se lo ritaglia, se no sente Tonelli, chiamalo in privato e te la taglia lui.
1: Nei momenti di maggior sconforto per risvegliarsi col piede giusto, una bella presentazione per tirarsi su il morale. Patrick, possiamo dire che quella di stasera sarà l'ultima panchina di Palladino vestito di nerazzurro?
7: Beh, nerazzurro Atalanta sì, forse sì, probabilmente sì.
1: Magari un altro nerazzurro nel suo futuro, ma insomma il nerazzurro bergamasco sì.
7: Nerazzurro bergamasco sì, anche perché comunque al di là della grande rimonta che è stata fatta dal dopo Juric ad oggi, ci sono state un po' di perplessità a partire anche dal rinnovo di contratto, da alcune clausole che l'allenatore voleva inserire, insomma non si è trovata la giusta quadratura del cerchio come direbbero quelli bravi, e dunque guarda caso il destino di Palladino all'Atalanta si chiuderà proprio stasera a Firenze, salvo clamorosi colpi di scena. Però
1: ma ti sorprende questo epilogo, Patrick? Perché io sinceramente, pensando a l'errore evidente poi alla fine risultati alla mano su Juric e poi l'arrivo di Palladino, che forse era anche l'allievo tra virgolette di Gasperini più pronto per prenderne il testimone, io non me l'aspettavo un epilogo del genere. Mi sembrava proprio il classico matrimonio destinato a durare almeno un altro anno. Ma tu che vivi quotidianamente l'Atalanta, cioè sei sorpreso che si sia arrivati a questo?
7: Il problema secondo me è stato più in sede contrattuale, nuovo contrattuale, non tanto di risultati, ecco. I risultati Credo che la grande delusione dell'Atalanta è stata la finale di Coppa Italia contro la semifinale, certo, di Coppa Italia contro la Lazio, perché lì chiaramente si cercava la finale, la voglia di arrivare in finale e giocarsi appunto un trofeo, una stagione un po' disastrosa, un po' di cambio del dopo Gasperini. Così non è stato, non è stata raddrizzata appunto questa stagione, e tanti, tanti fattori, e chiaramente l'arrivo di Giuntoli e probabilmente di Maurizio Sarri, uno dei nomi più caldi in questo momento, è chiaro che è un segnale forte anche da parte della proprietà. Tra l'altro questa mattina è stato annunciato il rebranding del logo, quindi credo che l'Atalanta abbia voluto mettere mano non solo alla guida tecnica, a fare proprio un restyling completo dal punto di vista visivo in questo caso, ma anche dal punto di vista della panchina. E poi bisognerà capire anche tanti giocatori, perché come sappiamo i vari De Ron e Jim City hanno dato tantissimo all'Atalanta, sono stati dei simboli, però è chiaro che ci deve essere qualche cambio anche dal punto di vista dei giocatori.
0: Ma i tifosi come stanno prendendo questo passaggio? Perché chiaramente si è passati dall'epoca Gasperini a questa annata prima con Francesco la definivamo un po' di cuscinetto in vista del futuro, adesso una potenziale accoppiata comunque per quanto riguarda la storia dell'Atalanta di altissimo livello, perché parliamoci chiaro, fino a Gasperini l'Atalanta è stata una squadra, come dicevamo poco fa, di provincia, poi Gasperini insieme ai Percassi l'hanno tradotta ad essere una squadra di livello internazionale, portandola anche a vincere l'Europa League. Come stanno prendendo questo passaggio? Perché è gratificante l'idea che Giuntoli Sarri possa essere il futuro dell'Atalanta, oppure addirittura ci sarebbe voglia di qualcosa di più o di diverso?
7: No, ma allora in realtà innanzitutto alcuni hanno storto il naso, ma non una minoranza ha storto il naso per l'annata un po' altalenante, però è chiaro che comunque molti si aspettavano questo cambio, ma anche questa situazione un po' in bilico per tutta la stagione, quello che è stato un po' la stagione dell'Atalanta. L'arrivo di Sarri chiaramente ti porta a vedere un'Atalanta diversa, quindi è chiaro che c'è anche un po' di curiosità, perché si passa da 10 anni, 9 di Gasperini più 2 di più 1 di tra Juric e Paladino, che hanno più o meno giocato sempre con la difesa 3, 3-4-1-2, 3-4-2-1, però il concetto è sempre lo stesso, addirittura un 4-3-3, quindi ha un cambio totale di gioco. Poi Sarri comunque secondo me non ha fatto malissimo alla Lazio, in una situazione disastrosa è riuscito a fare quel che poteva, ecco. Quindi è un allenatore che comunque piace, un nome che ha vinto già in Europa col Chelsea. È chiaro che l'Atalanta in Conference League, nel caso in cui dovesse passare gli spareggi, non dico che sia la favorita, ma una delle favorite, quindi con Sarri in panchina è chiaro che sia anche un blasone differente. Alcuni hanno storto il naso più che altro per chiarire quello che dicevo prima, più per il fatto che comunque si è passati da 8-9 anni in cui l'Atalanta è rimasta sempre lì a un'annata un po' di difficoltà, ma io credo che comunque possa starci, soprattutto dopo che chiudi un capitolo come quello di Gasperini che comunque ha fatto la storia in tutti i sensi.
1: Patrick, ti chiedo proprio in un flash che tipo di Atalanta dovremmo vedere questa sera al Franchi, considerando che appunto lo preannunciavi tu stesso, sarà, se vogliamo, potenzialmente anche non solo l'ultima di Palladino, ma magari anche l'ultima per un tot di giocatori che in questi anni sono stati particolarmente centrali, ecco, nell'Atalanta.
7: Allora, la logica impone chiaramente una riflessione, si pensa per via della partita magari che qualcuno possa avere più spazio, però non escludo che comunque ci possa essere anche qualche titolare fisso, mi aspetto per esempio Sportiello tra i pali, anche perché l'Atalanta si è allenata poco, ha fatto 2 giorni di allenamento e poi è partita per Firenze, quindi si è allenata veramente poco dopo la matematica qualificazione al 7º posto. Credo che ci sarà Ian, che era squalificato nella scorsa partita per somma d'ammunizioni, e poi Bakker titolare, che già l'abbiamo visto per qualche minuto contro il Bologna, e in attacco magari un Samardžić Sulemana Kristović, un attacco un po' differente rispetto a quello che abbiamo visto finora, anche perché hanno avuto veramente poco minutaggio questi giocatori, Samardžić davvero poco nell'ultimo periodo, quindi mi aspetto una idea un po' sperimentale, anche perché per entrambe, e credo che questo nessuno possa negarci, una sorta da amichevole. Quindi sarà modo per sperimentare un pochino quello che, un po' per sperimentare ma anche un po' per chiudere il campionato e poi dopo ritrovarsi l'anno prossimo e capire come ritrovarsi. Quindi sarà un'Atalanta abbastanza sperimentale, con qualche titolare, magari De Ron, che bisogna capire se sarà anche l'ultima partita De Ron, ma non credo. Quindi ci sono diverse situazioni in ballo, anche diversi giocatori che potrebbero anche salutare a fine stagione. Samardžić su tutti, che tra l'altro, se vi ricordate, era anche un nome indicato per la Fiorentina.
1: Assolutamente.
0: Speriamo lo rindino, no? Perché io lo piglio.
7: Beh, guarda, l'Atalanta ha avuto poco spazio, però rimane un giocatore che quando è entrato secondo me ha fatto molto bene, e nella prossima Fiorentina, al di là di come andrà avanti il progetto, comunque può essere un giocatore fondamentale, sicuramente, che può cambiare, può fare la differenza.
1: Un grande abbraccio Patrick, buon lavoro e alla prossima.
7: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
0: Ciao, ciao Patrick.
1: Tra l'altro il buon Samardžić dall'ultima sosta per le nazionali, quindi quella di fine marzo, a ora siamo a 8 partite di campionato, ha collezionato la bellezza di 29 minuti in campo.
0: Quindi si può prendere?
1: Ma io sono d'accordo con te, anch'io l'avrei preso ieri. Ci sono alcune richieste, non sul mercato, ma per esempio...
0: Sigle?
1: Nemmeno. Marco da Barberino chiede: Pietro, Benve, potreste intercedere per me e chiedere a Paratici quando va a New York se mi prende queste scarpe? Numero 45, un salutone.
0: Beh,
1: e poi ci inoltra lo screenshot.
0: Paura.
1: Che sia...
0: Non so, non, ti posso dire Marco, non mi garbano, mi dispiace.
1: Sono le Kobe 6, dai, possiamo dirlo.
0: Mi dispiace, non mi piacciono. Ma che roba è? Sono arancioni, che roba è?
1: No, credo sia più su un rosso...
0: Magenta, roba è? No, rosso sì. Acceso.
1: Comunque, ora ne parleremo, è speciale sneakers a partire dalle 24.30 con Marco Tonelli in regia.
0: E Marco da Barberini in studio.
1: E Marco da Barberini in studio, assolutamente. Poi Leonardo e Giacomo da Feltre, quindi oggi doppio... Ah, è lo stesso amico che lunedì aveva detto che sembravamo in lutto post Juventus.
0: Okay. Sì.
1: E dice: per noi siete tutti gobbi lì dentro, perché questa doveva essere la settimana di pure godimento dopo la vittoria contro la Juventus, buttandoli fuori anche dalla Champions, e invece rosicate dal lunedì, rimaniamo basiti. Però devo dire, Leonardo, guarda, diamola per buona, va bene, noi rosichiamo da lunedì, però anche voi, cioè siamo a venerdì e siete ancora a pensare a quello che è successo domenica quando c'è una partita, ai. Qui, allora doveva esserci in realtà un messaggio a parte tua, vostra, ora ci sono anche i WhatsApp
0: poi
1: collettivi.
0: Voi chi? Perché tra l'altro l'80% di chi ci scrive ha scritto cose diverse da voi ragazzi di Feltre, mi dispiace. Poi io, chiamate Mirko e chiedetegli se si tifa Fiorentina qui dentro oppure no, vai, visto che sei di Feltre.
1: Poi
0: roba da pazzo.
1: Saluto Andrea dal Roseto degli Abruzzi.
0: Ciao,
1: che dice
0: Andrea:
1: stasera c'è anche Roseto Basket contro Ruvo di Puglia, forza Roseto, gara 3 dei playout.
0: Per andare dove?
1: È qui per evitare la retrocessione nella serie C di basket, nella terza serie. Quindi un'ottima anche alternativa per chi magari dice: tanto la salvezza è andata, la Fiorentina non mi interessa. Roseto Basket, Ruvo di Puglia. Poi person of interest, Babbo Viola ti dice, Pietro, di saltare la terza stagione.
0: Ok, intanto sono alla seconda puntata, quindi si può andare tranquilli per ora.
1: Poi, altro elemento giustamente segnalato da Lele da Bergamo, non tanto perché, va bene, si associa all'ascoltatore, complimenti, ve li rinnovo per farmi vivere le giornate lavorative col sorriso, ma perché questa sera, a partire in realtà da questo pomeriggio alle 17, ci sono le Final Four di Eurolega, Olympiacos Fenerbahce alle 17, poi alle 20 il derby spagnolo tra Valencia e Real Madrid. Final

0: Simo Bex dice: la curva è lenta nel prendere decisioni, un po' proprio come la famiglia Commisso, contestazioni sempre tardive solo nelle situazioni disperate. La Fiesole accetta gli ottavi posti e la mancanza di ambizione. Tre quasi retrocessioni meriterebbero 100 striscioni contro i Commisso. La Fiesole nei confronti della società ha una tolleranza infinita.
1: È vero, è cronaca di quello che è successo.
0: Lo diciamo da tanto.
1: E uno dice: sono d'accordo o non sono d'accordo? Quello è vero. È vero che c'è stata una lentezza, anche secondo me, rispetto a quello che è stato invece l'interventismo durante il periodo della Valle. Perché comunque nel periodo della Valle c'è stata un'interruzione di una storia prolungata del tifo organizzato dentro la curva, che ha fatto passare la mano del collettivo autonomo Viola. Poi un momento di, no? Dove c'è stato, non si capiva bene che cosa sarebbe successo, e poi piano piano l'avvento di quelli che erano nel parterre, che hanno trasformato il loro essere nel parterre in 1-2-6 più o meno, cioè il concetto è quello. Poi i gruppi si sono riorganizzati e adesso la situazione è questa qui. In tutto ciò, quello che è successo oggi, ora, negli ultimi anni, è diverso rispetto a quello che è successo nel periodo della Valle. La storia ci dirà se è giusto, sbagliato, meglio, peggio, se è stato se ha coinvolto l'andamento della Fiorentina o meno, cioè se è stato un qualcosa che ha cambiato l'inerzia delle stagioni, perché comunque i tifosi, come i dirigenti e come i giornalisti, in campo non ci vanno.
0: Questo ogni tanto bisognerebbe inserirlo anche in copertina, secondo me, perché c'è sempre questa tendenza a dire: è colpa del giornalista, è colpa del tifoso, il tifoso non deve mettere pressione sui giocatori.
1: E che deve fare?
0: No, poi uno mettendo sempre tutto in relazione, allora mi verrebbe da dire: un giocatore che gioca nel Real Madrid e che al primo passaggio sbagliato viene contestato, allora a un certo punto dovrebbe proprio ritirarsi. Per non parlare di chi va a giocare magari alla Bombonera, al Maracana di Belgrado, ma vabbè, lasciamo perdere. Andiamo, visto che siamo a 10 minuti alla fine, c'è Tonelli, quindi può succedere di tutto. Andiamo intanto con un paio di WhatsApp audio, sì. Poi sarà Tonelli a indicarci quanti ce ne sono ancora.
2: Questa cosa è successa perché si aveva paura di andare in Serie B. Cioè, non è che questa cosa è successa perché non ce l'avevamo con la proprietà. Scusa, se no puoi sempre avere ragione, sì. Gianni da.
3: Mi adeguo a quello che ha mandato ora, vi ha telefonato e vi ha ringraziato. Anch'io vi ringrazio perché mi fate tanta compagnia. Io sto vivendo un periodo triste, e sto a Certaldo, un periodo molto triste, problemi economici. Voi mi fate veramente tanta compagnia. E come lui vi seguo dalle 7 di mattina da Gian Attasio che comincia. Veramente vi ringrazio. Telefonata anche questa di sviolinatura per voi, ma ve lo meritate. Ciao ragazzi.
0: Un grande abbraccio anche a te.
1: Un grande abbraccio,
0: per la tua
1: un
0: vita.
1: Grande in bocca al lupo. Noi facciamo il nostro, che è il minimo, ma siamo contenti che nel nostro piccolo possiamo darti un po' di leggerezza in un periodo non positivo.
0: Invece al primo ascoltatore, però ribadisco, perché tanto so che era riferito a me.
1: Comprala te.
0: Potrei comprarla io effettivamente.
1: Che cosa? Una penna?
0: Sì, penna. Forse uno striscione. Uno striscione, un po' uno simbolo. E però dico solo che nessuno si è fermato a quest'ultima stagione. Non mi sembra che nei 6 anni precedenti, per esempio, vedere la Fiorentina ancorata alla Conference mentre il Bologna andava in Champions, che può anche essere semplicemente anche quello solo un motivo di incazzatura, cioè dire: sì, io sono in Conference, ma intanto una squadra come il Bologna va in Champions, allora magari mi può venire voglia di contestare. Non è obbligatorio contestare, però non c'è stata solo questa stagione, esistono anche altri 6 anni in cui qualcuno potrebbe avere delle perplessità su come la curva ha approcciato alla proprietà. Poi Jack da Sesto dice: per me la contestazione per tutti è sbagliata e mi spiego. Rocco Commisso non c'è più, suo figlio non sappiamo come sarà. Pradè non è più il direttore sportivo, abbiamo un ottimo DS, quindi cosa contesti? Potresti contestare qualche giocatore o il DG, che per me però non inciderà sulla scelta dei giocatori. Mi sembra che la società sia un'altra cosa adesso. Allora però forse Jack, la contestazione avrebbe dovuto avvenire molto prima.
1: Sì, e poi comunque la famiglia Commisso ha fatto sapere di voler portare avanti con continuità quello che è stato fatto prima, quindi comunque un riferimento a ciò che è stato nelle

0: antepassato, uno lo può fare. Detto questo, non per forza bisogna contestare. Non vorrei passasse il messaggio che da questi microfoni noi invitiamo la gente ad andare a contestare.
1: Ma ci mancherebbe.
0: No, a noi non è il nostro compito. Noi leggiamo la situazione che abbiamo trovato stamattina della città con una serie di striscioni. Sappiamo che probabilmente stasera questa contestazione proseguirà, e proseguirà anche in un modo più plurale rispetto all'univocità verso i giocatori, e quindi l'abbiamo riportato. Ma ognuno fa quello che vuole, se non vuole contestare non contesta, non c'è bisogno per forza di contestare, si può anche stare in riva al fiume a guardare l'acqua che passa. Non c'è il modo giusto o sbagliato di essere tifoso o di vivere il proprio tifo. Noi parliamo a chi tifa Fiorentina come terza squadra e chi tifa Fiorentina col sangue viola, e non spingiamo nessuno a fare decisioni che non
1: si può anche contestare semplicemente intervenendo in una radio, esatto, non è che si deve andare, esatto, per forza allo stadio. L'importante sarebbe avere sempre, ecco, libertà e sentimento nell'essere liberi di esprimersi. Sempre più convinto che rimarremo l'unica squadra italiana ad aver partecipato alla conference senza vincerla, per ben 4 volte tra l'altro. Chris Daccampi, rimanendo sull'idea degli striscioni in rima, dice: 7 anni di mediocrità, una società di bla bla bla, ha preso per il culo un'intera città. E poi, che è veramente un pirla, benve con il microfono un artista, fai volare il drone e poi chiami l'antennista. Questa
0: bello,
1: non è male. Il bomber viola dice: benve uno che tifa la Fortis Juventus, non può che essere gobbo dentro. Questa però già sentita mille volte.
0: Troppe.
1: Caro bomber. Dare via Fazzini è da incompetenza pura, vedrete, Fazzini da mezzala sarà un altro rimpianto. Questo è Maurizio. Poi Nico dice che nel Boro c'era quel gobbo di Ravanelli e quel senese empolese di Maccarone, niente di buono. Molto bene. Secondo voi Ferrari cosa pensa? Si chiede Ciocco DG. Non conto niente, per me manco uno striscione. Sono così rispettato che per me nemmeno uno striscione. Ma quello di prima ha telefonato o ha mandato un messaggio?
0: Ah, bello questo.
1: Molto,
0: sì,
1: bene, molto bene, cioccolataio. Molto, molto bene. Direi che siamo a 53, quindi andiamo intanto con 3 WhatsApp audio tonnelline e poi c'è la raffica finale.
2: Ciao, sono da Brescia. Dopo 7 anni la contestazione ci deve essere dura verso la società. Dei giocatori mi interessa il giusto, dell'allenatore anche, perché Pioli non era uno scarso allenatore, quindi non può essere impazzito. Alcuni giocatori si sono impegnati poco, può darsi, alcuni, ma altri no. Quindi è stato fatto un bruttissimo lavoro da chi? Dalla società e da Pradè. Sono loro i due soggetti che andavano contestati. Pradè non c'è più, quindi rimane la società.
3: Savasandi. Savasandi. Ma che vuol dire? Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Questa
3: a me piacerebbe che faceste un po' di informazione su quello che hanno combinato i signori commisso in America, polverizzando i Cosmos, che era la società più gloriosa degli Stati Uniti, era il Real Madrid degli Stati Uniti, dove c'è già tanto Pelé. L'hanno tolta dal panorama calcistico. Questi sono degli incapaci come modus operandi, cioè non, questi hanno problemi di gestione, punto. Ciao, forza viola.
0: Io la storia dei Cosmos non so, credo l'avessero già presa in un momento di ampio, come si può dire, Viale del Tramonto. Non facevano parte dell'MLS, erano parte di una branchia della, no? Del calcio americano.
1: Sì, della, credo NASL, che era tipo la lega di, cioè era la vecchia lega di principale, poi
0: cancellata
1: dall'MLS, e nel frattempo con tutte le nuove denominazioni delle leghe, diciamo, di sviluppo. Poi comunque, diciamo, i Cosmos sono rinati, quindi comunque la storia, the story goes, cioè poi si può discutere su quello che hanno fatto o non hanno fatto, però non era una fase così ascendente della storia dei Cosmos. E poi comunque vabbè,
0: sono due cose molto,
1: sì,
0: diverse,
1: ecco, esatto, esatto, esatto. Comunque i Cosmos sono rinati l'anno scorso, quindi se uno è interessato alla storia dei New York Cosmos c'è anche l'attualità, ecco.
0: E Savasandir?
1: Savasandir è ovvio, cioè è scontato, non c'è bisogno di dire nulla.
0: Vuol dire va senza che si debba,
1: esatto,
0: dire,
1: insomma, è ovvio.
0: La traduzione letterale è: la cosa va senza che si debba parlare di essa, ecco.
1: E comunque volevo anche ricordare che anche Martin Caceres ha giocato giocato sia nel Middlesbrough che nella Juventus, e anche Alen Boksic.
0: Ah, vedi?
1: Così almeno ci sono
0: però
1: altri.
0: Boksic non è arrivato alla Fiorentina.
1: No, lui non è arrivato alla Fiorentina.
0: Peccato.
1: Però
0: buon giocatore.
1: Quindi magari ecco tutti i motivi per farti fare agli ascoltatori l'Al City.
0: Tutta la mattina più. Comunque Sky mi fa vedere la Juventus. Ma come mai? Io vado in bagno regolare, non capisco per quale motivo tutta la mattina devo vedere la Juventus.
1: Tra l'altro non ci sono neanche, diciamo, motivi freschissimi, ecco.
0: Come mai, Tonelli? Spiegaci come mai è da stamattina che vedo tutti passare queste immagini di tutte queste schivobacci malefici.
1: È Tonelli che sta scegliendo.
0: Dai,
1: è sempre mezzogiorno su Rai 1.
0: Oh, vedi, questo
1: con
0: mi
1: Clerici.
0: Interessa di più. Oh. Mi interessa.
1: Vai
0: di più.
1: Tonellino, chiudi col rush finale del meglio del peggio del meglio.
4: Però ragazzi, se si fa un discorso del genere che i giocatori sono scarsi e la colpa va data alla società, allora perché l'anno scorso si è dato colpa a Palladino che con dei giocatori scarsi ha fatto 65 punti? Spiegatemelo voi. Quindi quest'anno a Banoli bisogna fargli veramente un monumento.
0: Sì,
4: con dei giocatori
0: state
4: scarsi
0: per tutti.
4: Si è salvato.
5: Buongiorno ragazzi, io volevo farvi una domanda e appunto chiedere il vostro parere. In questi giorni sono circolate indiscrezioni sul fatto che la società vorrebbe cedere Dodò, Gosens, Fortini, forse Fazzini, e avrebbe cambiato strategia su Ken. La domanda è, l'ha detto anche, mi pare, tutto Mercato Web, oltre che la Gazzetta. Quanto questo dipende dall'allenatore o prescinde dal fatto che arriverà un nuovo allenatore e quindi non c'entra nulla con le decisioni del nuovo allenatore? Cioè questa cosa avverrà in ogni caso, questo non riesco a capire.
6: Buongiorno Radio Firenze.
0: Oh.
6: Chiamo per fare un salutone mio amico Pietro e anche ai Bembe, anche se non me lo posso fare come amico perché è troppo più alto lui di me, allora bisogna che tenga le distanze. Ale, dei bicchieri mezzo pieno, va al collo ma non mollo.
0: Grande Ale, sentirti ogni volta è un piacere perché in questo modo ci fai sapere che stai bene, che sei all'ascolto, e per noi è un piacere veramente. Bisogna, ora me lo devo appuntare, che bisogna andare a trovarlo Ale, in qualche modo si farà, si prenderà il numero, si fa una bella telefonata, si va a fare una mezza trasmissione
1: nell'orto.
0: A casa. Come sarebbe?
1: No,
0: nell'orto. Chi si compra dall'orto?
1: Bellissimo.
0: Io lo farei. Ora ci organizziamo. Va bene, Benve, siamo arrivati in fondo a questa settimana, anche a questo campionato. Ci sentiamo domenica per quanto
1: sarà
0: ti riguarda. Oggi lunga diretta, chiaramente finirà col post partita. Quindi restate con noi su Radio Firenze Viola. Adesso inizia Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Ciao a tutti.
1: Ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
10: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: E sono in Acchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C, ogni volta è campere e esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 97. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Dopo 2 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise di Livorno ha assolto, perché il fatto non sussiste, Ahmed Hamza e Amin Ben Nostra, imputati per l'omicidio preterintenzionale per la morte di Danny Magina, 29 anni, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 agosto 2022 in conseguenza a una caduta dal quarto piano di un appartamento in via Giordano Bruno. A seguito della lettura della sentenza ci sono stati pianti e urla in aula tra i parenti e amici del 29enne. Per i giudici, Ahmed Hamza, difeso dall'avvocato Barbara Luceri, e Amin Ben Nostra, difeso dall'avvocata Alessandra Natale, non avrebbero provocato la caduta fatale del 29enne livornese. Il PM Giuseppe Rizzo aveva chiesto una pena di 18 anni per Hamza e l'assoluzione per l'altro imputato Ben Nostra. Ancora con la cronaca giudiziaria, 2 minorenni aretini di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per lesioni aggravate in relazione a un'aggressione avvenuta la sera del 7 aprile scorso ad Arezzo ai danni di un rider di origine pakistana. Secondo quanto ricostruito e spiegato in una nota dagli investigatori della squadra mobile, coordinati dalla Procura per i minorenni di Firenze, i due ragazzi avrebbero ordinato del cibo tramite una piattaforma di consegna a domicilio, attendendo il rider in strada all'indirizzo concordato. Al momento del pagamento si sarebbero però rifiutati di consegnare il denaro, aggredendo il fattorino con calci e pugni anche quando era a terra. E intanto il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, tentava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale. La sentenza del giudice civile Fabrizio Pieschi, depositata ieri, stabilisce un risarcimento di 489.386 euro alla madre Franca Murialdo, 457.563 euro al padre Bruno Rossi e altri 74.531 euro da corrispondere congiuntamente ai due genitori per danni patrimoniali e per l'attentata violenza. Albertoni e Vanneschi erano stati condannati in via definitiva a 3 anni di reclusione per tentata violenza sessuale ai danni di Martina Rossi. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della contestazione che da giorni sta andando in scena a Firenze da parte del tifo organizzato, nella speranza che il presidente Viola commesso ascolti il malcontento del popolo viola.
3: Stasera al Sacchi non ci sarà il presidente commesso, ovviamente, però io mi auguro che lui segua la partita, mi auguro che lui segua anche i rumori della partita. Perché? Perché è evidente che nell'ultimo atto ci sarà anche quelle che verranno fuori, anche quelle che saranno le valutazioni del tifo viola, e valutando i primi striscioni è chiaro che l'amarezza è fortissima, è chiaro che per esempio ci sarà una critica molto forte nei confronti dei giocatori. Allora, caro presidente commesso, che hai ringraziato la squadra per la salvezza, ecco, ascolta il Franchi stasera, cerca di entrare in quello che poi sono i veri sentimenti che chiudono questa stagione viola, e se vuoi restituire un sorriso a questa gente, quando verrà Fabio Paratici a trovarsi a New York, dagli i soldi necessari per riportare subito la Fiorentina in Europa.
2: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.

0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Ultima di campionato per la Fiorentina questa sera contro l'Atalanta. Buon pomeriggio a tutti. Un'altra partita che sarà caratterizzata in particolare da fischi e contestazione. Un antipasto della contestazione si è avuto ieri e oggi con una serie di duri striscioni in città nei confronti dei calciatori invitati ad andarsene. Il nodo allenatore nel frattempo deve ancora essere sciolto e stasera si torna a giocare per l'ultima volta al Franchi, come detto, con Palladino che di nuovo a Firenze da avversario stavolta, il tecnico che l'anno scorso con la Fiorentina ha raccolto 65 punti e un sesto posto in classifica. 348 751 3933, ricordo subito il numero per intervenire attraverso i messaggi WhatsApp scritti e vocali, per intervenire in diretta invece con il vostro punto di vista il numero da utilizzare è lo 055 77 11 171. Buon pomeriggio anche a Luciana Magistrato.
3: Ciao, non pensavo di esserci anch'io, ho visto ti facevi una foto da solo, ho detto forse ho sbagliato, no, giorno.
2: In realtà
3: per i suoi social.
2: In realtà te la stavi facendo tu da sola.
3: No, io la faccio sempre a tutte e due.
2: Va bene.
3: C'è già polemica. Subito male, caro Lorenzo.
2: L'hai innescata
3: Marucci.
2: Tu, è la polemica.
3: No.
2: Che cosa ti aspetti allora stasera? Insomma, dicevo di questa contestazione che ormai è annunciata per la Fiorentina.
3: Ma io mi aspetto una squadra che comunque voglia congedarsi bene al di là delle contestazioni, che quindi voglia fare il suo. Certo, ha avuto due giorni per preparare la partita, perché lunedì e martedì sono stati liberi e poi sono rientrati a lavorare solo ieri, per cui insomma non è che c'è stato tanto tempo per presentare questa partita e per preparare, scusate, sono confusa anche io oltre che i giocatori in campo e quindi mi aspetto una partita però in cui la Fiorentina faccia il suo.
2: Sì.
3: Anche Palladino credo abbia preparato invece l'Atalanta per fare una bella partita, per prendersi la soddisfazione, no, di vincere in casa di chi l'aveva contestato, perché l'anno scorso le contestazioni furono feroci anche nei suoi confronti, coinvolgevano società e allenatore, dirigenza e allenatore più che società. Sì. Pradè in particolare. Certo. e Palladino, per cui magari vorrà anche rifarsi.
2: Sì, infatti stavolta c'è da capire chi verrà coinvolto in questa contestazione oltre ai calciatori. Vanoli dovrebbe essere risparmiato, potrebbero esserci contestazioni per la proprietà, potrebbero esserci anche nei confronti della famiglia Commisso, vedremo, c'è grande curiosità anche intorno a questo tema.
3: Si è aperto un ciclo nuovo. Sì. Cioè è inutile stare a contestare un DS insomma che è arrivato ora, non ha avuto ancora tempo di mettere le sue mani, no? Non c'è ancora la sua impronta su questa Fiorentina, anzi da quando è arrivato le cose sono migliorate, quindi forse mi aspetto che sia risparmiato almeno Paratici.
2: Sì, insomma, ancora non può essere giudicabile perché insomma è arrivato il 4 di febbraio, quindi ancora bisognerà vederlo all'opera nel prossimo mercato. Ma intanto andiamo a salutare con piacere un grande competente di calcio come Pierpaolo Marino. Buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno.
2: Intanto le voglio chiedere che valore va dato a questa salvezza della Fiorentina. La Fiorentina naturalmente non era partita in questa stagione per avere come obiettivo quello della permanenza in Serie A, però poi la stagione si era messa male, a un certo punto sembrava davvero difficile pensare a mantenere la categoria. Vanoli, che è stato chiamato proprio per raggiungere questo traguardo, ha fatto un ottimo lavoro e gli viene riconosciuto insomma il merito di aver portato la Fiorentina alla salvezza, però adesso si fanno delle profonde riflessioni sul futuro. Il suo punto di vista?
4: Ma il mio punto di vista è che io non ho avuto mai il minimo dubbio che la Fiorentina non si salvasse, perché era assurdo quello che stava capitando all'inizio, che era dovuto evidentemente a una congiuntura di problemi che io da lontano non so dirvi, però la Fiorentina è una squadra che è da sesto, settimo posto in classifica, insomma, non è questa rosa doveva giocarsela col Bologna, con l'Atalanta, con cioè, per cui io non culto per questa salvezza, per me è una stagione che alla fine è una stagione inspiegabile, e quindi parlare di esultare per una salvezza della Fiorentina, io non ho mai visto nemmeno una Fiorentina potenzialmente da retrocessione, insomma. Quello che è successo al girone di ritorno, soprattutto nella fase finale, era quello che doveva succedere pure all'inizio, cioè per me questo è il parere che la mia esperienza...
2: Certo. No, ma non a caso i tifosi sono...
4: I valori... Sì. Io dico che il calcio comunque nel medio periodo può dare pure valori, in un breve periodo può dare pure valori assurdi, ma poi nel medio periodo si equilibrano, quindi certo. Anzi, la Fiorentina per me è arrivata molto meno in alto in classifica di dove doveva arrivare. Considero i risultati finali il dovuto a un pubblico e una città straordinaria calcisticamente, e anche a una rosa che era già forte anche prima del mercato di gennaio, secondo me.
2: Sì, ma infatti a Firenze c'è una delusione profonda per questa stagione. Stasera ci sarà la serata della contestazione con fischi e striscioni che sono già apparsi numerosi in città nei confronti dei calciatori, striscioni molto duri, striscioni con cui si invita questo gruppo di giocatori ad andarsene. Però adesso le riflessioni della società, del direttore sportivo, sono proprio sull'allenatore. Ecco, un direttore sportivo in questo caso che tipo di valutazione deve fare su Vanoli e anche su altri allenatori che in questo momento, insomma, hanno delle chance di sedersi sulla panchina della Fiorentina? Mi riferisco a Grosso, a De Rossi, ma ci sono anche altri allenatori stranieri che potrebbero entrare in corsa.
4: Ma guardi, io di questa stagione non salverei nulla, perché quando una squadra ha un periodo dell'anno che non è neanche brevissimo, perché io posso considerare un periodo di 3-4 partite che una squadra forte può magari contingentarsi tutte le problematiche in quel periodo lì, ma che sia durata 3 mesi, 4 mesi quel periodo, vuol dire che c'è qualcosa che girava nello spogliatoio, che io chiamo virus della sconfitta, che poi infetta tutti, quindi più disinfettante si mette meglio è, anche perché lì c'è una proprietà e mi piace ricordare il povero presidente Commisso, ma anche Gio Barone, e una proprietà importantissima che ha speso, ha fatto sacrifici e ha messo su una squadra che poi si è comportata bene in Europa negli ultimi anni e non meritava questa stagione qui, per cui io secondo me più si cambia e meglio è, perché, ma non perché Vanoli non sia bravo oppure non abbia fatto bene, ma perché credo che quello spogliatoio lì ha vissuto un periodo da cui è meglio stare lontani come eventuali ricadute.
2: Ecco, poi lascio la parola alla collega Luciana Magistrato, però a proposito di questo tentativo, questa volontà che in effetti c'è di fare piazza pulita tra virgolette, può essere difficile però riuscire a fare una rivoluzione in una sola sessione di mercato?
4: Ma guardi, io ho fatto, nella mia carriera mi è capitato di fare squadre a campionato già iniziato, come quando andai a Napoli, ho fatto la squadra a settembre che la C era alla terza di campionato, oppure mi è capitato a Avellino o a Bergamo con l'Atalanta in un anno con la penalizzazione e il processo scommesse a carico dell'Atalanta che si era concluso 3 giorni prima della chiusura del mercato con la società paralizzata perché non sapeva a che categoria appartenesse, quindi è solo capacità di chi sta nel ponte di comando di gestirla la situazione, ma nel calcio si può fare di tutto e di più e fare bene, anche perché la società da un punto di vista di economico-finanziario è più che solida, anzi avrebbe bisogno di una più attenta politica di sostenibilità, perché la sensazione è che si sono sprecati più capitali di quelli che i risultati hanno poi riscontrato.
2: Sì, sono stati buttati tanti soldi dalla finestra. Luciana Magistrato.
3: Sì, io la porto un po' sulla rosa. in particolare su Ken, ecco, un giocatore che l'anno precedente aveva fatto 25 gol con Palladino in panchina, che poi ci sarà, lo ritroveremo questa sera da avversario. E quest'anno invece ha avuto tanti problemi, prima la caviglia, poi la tibia, tanti permessi anche per motivi familiari, personali. Ecco, c'è una clausola di 62 milioni esercitabile nei primi 15 giorni di luglio. Lei pensa questo sia ancora il suo valore o conviene alla dirigenza viola, si fa anche questa ipotesi, di convincerlo a restare? Però c'è bisogno che sia anche convinto, no? di restare. Che ne pensa, insomma, che scenario ma, lei da dirigente?
4: Ma lei mi fa una domanda molto pertinente, interessante, perché in pratica mi sta chiedendo l'anno prossimo Ken sarà quello di due anni fa,
3: esatto, quindi conviene aspettarlo anche per non perdere dei soldi,
4: conviene,
3: insomma, ecco.
4: conviene parlargli e capire quali sono le motivazioni di una sua eventuale permanenza, e poi eventualmente, sempre con il dogma che io ho sempre adoperato nella mia carriera in tutte le società in cui ho lavorato, è che di fronte ad offerte adeguate non bisogna trattenere nessuno. Insomma, quindi la Fiorentina, ripeto, per me più cambia meglio è, e poi che abbia un progetto di sostenibilità, perché finora quello non è stato osservato, e quindi invece secondo me la proprietà che c'è meriterebbe una politica saggia da un punto di vista economico finanziario.
2: Ecco, a proposito della proprietà, che idea si è fatto? Chiaro che le chiedo un parere dall'esterno, però ecco, anche sulla lontananza del presidente proprietario, mi dirà che ci sono tanti presidenti proprietari che in questo momento vivono diversamente il calcio rispetto agli anni 80, agli anni 90.
4: Ma quello secondo me non è importante. Io ho fatto 5 anni a Napoli, dove ho ricostruito portandolo dalla C all'UEFA, e il presidente De Laurentiis era sempre fra Hollywood e altri paesi e faceva film in quel periodo. Io avevo la piena autonomia. L'importanza quando la proprietà è lontana è di mantenere costantemente i contatti, che oggi si può fare da remoto, si può fare col telefono come si faceva anticamente, e non ci sono problemi da questo punto di vista. Però è importante la managerialità dello staff. Vedete all'Inter, no? C'è Beppe Marotta, che non è che ha bisogno che i proprietari stiano lì, vince scudetti, vince Coppa Italia, sta andando avanti con un progetto di sostenibilità che nelle precedenti gestioni all'Inter non era stato mai rispettato. L'importante è che i manager che ci sono siano autorevoli dal punto di vista di tutte queste competenze, perché ci vogliono manager a tutto tondo.
2: E per quanto riguarda invece la competenza, che è quanto mai necessaria, fondamentale, Paratici è veramente uno dei direttori sportivi più competenti in circolazione?
4: Ma guardi, io non lo conosco come manager, perché credo che abbia fatto sempre un altro mestiere lui, no? E quindi da un punto di vista di manager, perché segue sempre che va di qua di là dalla proprietà, da un punto di vista di manager sono curioso di vedere come si comporterà, perché sa, quando è andato via Marotta la Juve, le cose non è che sono andate,
3: qualche problema c'è stato.
4: Sì, quindi è un amico, gli starò però molto attento a guardare da manager, perché credo che sia, esclusa la parentesi della Juve dei tempi di Ronaldo e di Cristiano Ronaldo, dopo l'uscita di Marotta, escluso quel periodo lì, io credo che questo sia forse la prima volta che si cimenta da manager, poi non so Ferrari.
2: E infatti ci sarebbero anche da parte dei nostri ascoltatori varie domande su Ferrari, chiedono a Pierpaolo Marino, vari nostri amici da casa, se Ferrari può avere la competenza per fare il direttore generale, non so se la sente di dare una risposta.
4: Ma io non lo conosco bene, da un punto di vista a pelle di quando abbiamo affrontato la Fiorentina con l'Udinese, mi ha fatto sempre un'ottima impressione, quindi però bisogna che sia chiaro chi è che e poi detta il budget, detta, perché io credo che queste non siano competenze di paratici, onestamente.
3: Beh, no,
4: quindi,
3: esatto.
4: Quindi che non ci si confonda magari addossando tutte le responsabilità su persone che magari non hanno poi svolto mai questi compiti, diciamo.
2: Sì. Un ultimo messaggio a parte di un nostro ascoltatore, poi magari c'è l'ultimissima considerazione a parte di Luciano Magistrato, però poi però leggo questo messaggio per Pierpaolo Marino da parte di Gabriele Damestre, che parla della, dell'Udinese, della famiglia Pozzo, che ha sempre dimostrato di saperne parecchie di calcio, di saper operare nel mercato. Va sottolineato che mai o raramente si è sentito parlare di famiglia come a Firenze. Le conduzioni familiari fini a se stesse non portano da nessuna parte. Che cosa ne pensa Pierpaolo Marino?
4: No, io penso che purtroppo con quello, io la famiglia che ho messo me la terrei carissima, perché è una famiglia straordinaria, e Rocco Commisso a me piaceva sia come persona che come entusiasta di calcio, appassionato per quello che ha dato e dava. Veramente penso sia stata una grande perdita, e spero che la famiglia sappia subito capire quali sono le sfaccettature di quella che è la complessa conduzione di un club da proprietari, o di un club di Serie A, ha una complessità di conduzione che va un po'. La forza della famiglia Pozzo è stata quella di dare delle autonomie ai collaboratori, ma anche di avere il padre Giampaolo prima e Gino dopo, che hanno sempre vissuto da vicino con il management le sorti della società. Quindi questo è, io poi non conosco il figlio di Commisso, quindi non posso dire dei giudizi, quindi, ma io quella famiglia me la terrei cara, perché ha dato tanto alla Fiorentina, cioè io almeno questa è la mia impressione da fuori.
2: Certo. L'ultima considerazione, Luciano, sì, Magistrato, con Pierpaolo Marino.
3: Le chiedo, Pierpaolo, se l'Atalanta quest'anno ha fatto un campionato, insomma, in tono minore, una stagione anzi in tono minore, dopo anni di Champions, di Europa League, quindi l'ha anche vinta, quest'anno si deve accontentare della Conference, e sembra che riparta il prossimo anno dalla coppia Giuntoli, probabilmente Sarri, vedremo poi se Sarri insomma accetterà. Che ne pensa? È stato un passo indietro, una volta perso Gasperini ha perso un punto di riferimento, e la coppia del prossimo anno potrebbe essere quella giusta però per rilanciarla?
4: Ma sicuramente Giuntoli è un esperto, io lo stimo molto, e come stimo Sarri, e non so se sarà Sarri, certo, l'allenatore, però è giusto che se lo porti Giuntoli l'allenatore, perché è un decisionista. Però a Bergamo c'è uno scenario molto simile a quello di Udine, dove c'è Luca Percassi che ha giocato calcio a grandi livelli, perché ha giocato anche nel Chelsea, ha debuttato almeno nel Chelsea, quindi ha la conoscenza dello spogliatoio e della società, è un plurilaureato in materie economiche, e quindi io ho avuto la fortuna di lavorarci insieme, e quando lavoravamo insieme lui era giovane e a volte ero io che dovevo imparare qualcosa da lui, qualcosa gli ho trasferito anch'io a livello di esperienza. La situazione di Bergamo è un contesto altamente virtuoso, quindi io penso che l'errore forse è stato puntare su Juric all'inizio,
3: sì.
4: Ma l'Atalanta sarebbe arrivata molto più in alto senza quell'inizio balbettante.
2: E allora grazie mille,
3: grazie
2: per il tempo che ci ha dedicato Pierpaolo Marino, grazie alle sue considerazioni.
4: Ma grazie a voi, è stato un piacere, arrivederci.
2: Grazie a Pierpaolo Marino, insomma risposte interessanti, non scontate,
3: certo,
2: non diplomatiche quelle di Pierpaolo Marino, anche su Ken e anche sulla rosa in generale, insomma ha fatto capire chiaramente che fosse lui il direttore sportivo procederebbe ad una bella rivoluzione, anche perché è possibile, insomma ci sono i tempi anche in un'unica sessione per farla questa rivoluzione.
3: Sì, io penso che da alcune certezze bisogna anche ripartire, sarò sincera, non per contraddire insomma Pierpaolo Marino, che ha l'esperienza per dire quello che ha detto e che cosa farebbe lui, però io da alcune certezze partirei, insomma non hai l'Europa, poi tranquillamente completarla il prossimo anno, no? La rivoluzione. Quest'anno punterei ancora su certi giocatori per capire se poi possono essere nel
2: poi
3: ciclo.
2: Poi parleremo di percentuali nel corso della seconda parte della
3: nostra
2: trasmissione.
3: Ci siamo un po' divertiti a dare le percentuali.
2: Anche con una grafica per le percentuali.
3: Alcuni
2: di
3: anche un po' a casaccio, perché poi ora è difficile non sapendo chi è l'allenatore.
2: Tra l'altro, a proposito dell'allenatore, Vanoli fino a questo momento ha una media di 1,37 punti a partita, molto probabilmente, stiamo parlando adesso alle 12:27, non resterà, però è uno scenario che può cambiare di minuto in minuto. Secondo la Gazzetta dello Sport, oltre a Grosso c'è anche De Rossi come opzione per la panchina.
3: Sì,
2: secondo
3: sì,
2: te
3: è un'opzione.
2: Comunque sarà un tecnico italiano, secondo te?
3: No, ci sono anche altri nomi. Anche, sì. Ovviamente Grosso abbiamo sempre detto che poteva essere in cima a questo elenco, no? Però credo ne abbiano contattati diversi. Poi alcuni sono fattibili, altri no, altri sono stati già depennati, lo stesso Sarri, insomma, che poi non è stato neanche un'idea, perché si è subito capito, no, che la sua strada sarebbe stata un'altra. Insomma, qualche sorpresa potrebbe ancora esserci, però sicuramente Grosso e De Rossi sono in cima. Poi faremo anche una trasmissione per capire, no, se ci piace più il gioco di Grosso o il gioco di De Rossi, perché poi
2: sì,
3: uno,
2: oppure anche se piace di più il carattere di Grosso,
3: no, certo,
2: o quello di De Rossi,
3: carattere,
2: cioè la carica di De Rossi,
3: no, ma è ovvio, lì vai su De Rossi, no?
2: Certo.
3: Perché è sempre piaciuto, è sempre stato
2: piaciuto grazie alla stagione che ha fatto con il Genoa, perché se tu l'avessi proposto prima del suo arrivo al Genoa non tutti sarebbero stati convinti, direi proprio, anzi
3: beh,
2: la
3: no,
2: maggior parte.
3: No, l'ha raccontato anche lui che era stato contattato.
2: Sì,
3: tra
2: no, io sto parlando dei tifosi,
3: Barone,
2: io sto parlando dei tifosi, della percezione che avevano di lui molti tifosi prima del suo avvento al Genoa.
3: Ma perché sembrava una forzatura
2: di
3: Pradè, certo, poi era stato proposto a tutti i costi, no? Sembrava che volesse prenderlo Pradè, quindi questo te lo fa un po' inimicare, soprattutto quando c'era un periodo arrivavano solo romani, quindi insomma la gente storceva un po' la bocca, perché era evidente che erano amici, insomma, quindi non si andava sul valore. Poi comunque De Rossi da allora è cresciuto, è andato incontro anche a qualche fallimento, la SPAL, no? Lì, però poi credo che nel Genoa abbia dimostrato anche un certo valore, però come risultati alla fine, cioè è vero che si è salvato un attimo prima, però è partito anche da una situazione simile a quella di Vanoli, insomma, quindi siamo lì, ecco, come
2: però,
3: percorso,
2: sì,
3: ti voglio dire.
2: Sì, qui
3: poi,
2: magari si analizza il tecnico da un punto di vista della carica, non che Vanoli
3: carisma, cioè ha Grosso un po' di carisma, non nella squadra. Intendiamoci, ma all'esterno forse gli manca, eppure ragazzi è stato, cioè, uno che si prende la responsabilità di tirare un calcio di rigore e segnarlo, far vincere una Coppa del Mondo, io credo che comunque non gli manchi il coraggio, la cattiveria, la lucidità, no?
2: Tanto, scusami se ti interrompo, è ufficiale l'addio di Guardiola al City, quindi entra anche Guardiola, i papabili per la panchina fiorentina.
3: Mister X c'è sempre, no? Guardiola, lui l'Italia è sempre piaciuto,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: si parlava
2: anche Firenze,
3: addirittura.
2: Comunque non dimentichiamoci che spesso ha fatto tappa a Firenze per qualche giorno in centro, lo ricordiamo anche a pranzo in qualche ristorante che conosciamo bene. Quindi, insomma, Firenze ce l'ha in testa.
3: Non me lo ricordo, però
2: io
3: va bene.
2: Io sì.
3: Al Duomo dici.
2: Sì. Adesso ti è venuto in mente.
3: Alla Buca. Che facciamo pubblicità, facciamo cronaca, ecco, che è diverso da fare pubblicità. E, sì, effettivamente, io credo che lui sia innamorato dell'Italia, però deve, cioè, per accettare la Fiorentina, che poi Costantino Nicoletti, no? È uno che punta su,
2: sì, caldeggia su, il nome di Guardiola,
3: lo sì, caldeggia, sì. Sa che Paratici comunque anche a Londra lo ha incontrato, non per la Fiorentina, ma lo ha incontrato semplicemente, quindi sai, mai dire mai. L'unica cosa che è un progetto che in questo momento non prevede l'Europa, quindi non lo so, deve esserci una volontà di Guardiola di voltare pagina, cioè io me lo ricordo ancora con i graffi sulla testa, perché sì, evidentemente preoccupato, magari lui non vuole più questo genere di, no, di situazioni, dover vincere a tutti i costi, dover fare, e viene, sceglie una situazione diversa. Diversa, quindi sposa, vediamo, l'Italia, sì, e Firenze, tutto è possibile, ragazzi. Io, come quando la Roma prese Mourinho, no? Chi se lo aspettava? Tutti abbiamo detto no, è impossibile, impossibile, sì. Faceva la conference, che faceva allora la Roma, o addirittura era fuori la conference, di sicuro, perché poi l'ha vinta, sì. Però nessuno se lo aspettava che Mourinho, così vincente, insomma, che ha quest'aura, lui veramente ha carisma, un grande allenatore, accettasse, no, la Roma. Eppure è successo, quindi mai dire mai, magari.
2: Quindi, insomma, lasciamoci aperta questa porticina anche.
3: Ah, io c'ho un Mister X. Sì. Però ecco, non ci rimaniamo male se poi arriva Grosso, perché secondo me Grosso è un buon allenatore. Io voglio proprio poi andarmi a rivedere, non c'è mai tempo, ragazzi, perché anche noi siamo sempre di tutti corsa, di corsa, perché ora, insomma, è finito qua e c'è la partita, e quindi non c'è mai tempo di fare le cose con calma. Mi andrò a guardare
2: qualche partita di
3: ora,
2: Sassuolo.
3: Ora tutte, no, perché cioè, ci tengo alla mia salute.
2: Alcune partite del Sassuolo.
3: Alcune partite del Sassuolo, alcune partite del Genoa, magari anche le peggiori, per capire cosa non piace, cosa, perché secondo me Grosso sarà, che io ho affetto per tutti quelli, no, innanzitutto, no, ci ha fatto vincere una Coppa del Mondo, ripeto, che non è poco, e poi è passato a Perugia, è stata una delle sue prime esperienze da professionista, per cui insomma sono legata a Grosso, però non lo voglio neanche sponsorizzare così perché è passato a Perugia, sennò sarei, no, sarei anche sciocca a farlo. E io credo che sia un buon allenatore, poi quindi non ci dobbiamo rimanere male, non è, certo, che ci vuole per forza il nome. Certo, Firenze è una piazza che vuole anche vivere d'entusiasmo, no? Sì, di spettacolo, di entusiasmo.
2: Soprattutto ora va ricreato l'entusiasmo.
3: Sì, va un po' ricreato, però poi questo entusiasmo deve dare anche dei risultati, sì, se no l'entusiasmo lo perdi
2: sì,
3: subito,
2: lo perdi velocemente, sì. Enrico intanto ci scrive: tra Grosso, De Rossi e Aquilani io prenderei Galloppa, Kivu style. Eh sì, però Kivu ha un altro peso da giocatore, ecco.
3: Beh, Kivu aveva vinto, cioè era proprio nato, cresciuto.
2: Sì. È un prodotto, non un prodotto dell'Inter, però insomma, sì, ha vinto il triplete con l'Inter, insomma, ha una
3: grandi
2: storia,
3: maestri
2: una storia
3: ha avuto, quindi insomma, sì, poi è stato bravo, era rimasto nella primavera, poi è stato bravo andare a Parma a fare, sì, questa esperienza, e poi dove sarebbe probabilmente anche rimasto se non ci fosse stata poi questo coraggio, perché ci vuole anche coraggio, ma non necessariamente il coraggio corrisponde al nome di grido, ecco, questo dobbiamo, sì, esserne consapevoli, cioè il coraggio di Paratici non è che lo dimostrerà solo portando Guardiola, ecco, tanto per capirci, ma lo può dimostrare anche facendo una scelta ponderata in Grosso, mettendogli nelle mani una squadra che sa corrispondere alle caratteristiche del sistema di gioco, eccetera, una squadra funzionale a Grosso, e divertirci con Grosso. Io non dico di no, ecco, a Grosso.
2: Guardiola che con Good che trotterella, Fabian che gira a vuoto, Ken con i permessi e Dolorini, ma scrive
3: Simone,
2: Guardiola. Che dovrebbe avere a che fare,
3: capito,
2: con Good che
3: perché non è solo
2: Fabian
3: l'allenatore,
2: che gira a vuoto, Ken con i permessi e Dolorini dice ma Fabri,
3: sai, magari
2: dice,
3: Guardiola,
2: ma Sarri so che Paratici a breve lo incontrerà, secondo me è una strada ancora percorribile, saluti, ma insomma Sarri mi sembra avviato verso Bergamo, si è parlato tanto del suo ritorno a Napoli, ma in questo momento le maggiori chance per Sarri sono quelle dell'Atalanta, Atalanta dove lui andrebbe a ricomporre la coppia con Giuntoli, direttore sportivo. Poi ancora su Guardiola, dice Stefano, si è stufato di lottare per vincere gli scudetti, ha deciso di provare le funzioni di lottare per la salvezza. Siamo un po' utopistici, sì, in effetti non credo, ora non è che la Fiorentina per forza va di nuovo a lottare per la salvezza, questo speriamo vivamente di no, ecco, però chiaramente non è che ci possiamo aspettare una Fiorentina in corsa per la Champions. Speriamo, ecco, però in questo momento mi sembra difficile che la Fiorentina possa essere competitiva il prossimo anno per la Champions, quindi insomma si può anche lottare per qualcosa di inferiore, però ecco, Guardiola magari ancora non è così anziano tra virgolette come allenatore da voler, credo, tirare i remi in barca. Costantino dice Max la gente, Costantino Nicoletti, da 15 giorni che prepara il campo da golf per Guardiola, sì, fidati, sì, è già sì, tutto sì. Fatto. Sì, sì, ci fidiamo.
3: Costantino è uno che si entusiasma, sì. Ecco, che quindi sposa delle cause, non necessariamente poi. Non voglio sminuire questo suo pensiero, magari a forza di dirlo alla dirigenza, sì. La dirigenza si convince, ecco, sì. Questo,
2: poi bisogna convincere Guardiola, però
3: perché
2: sì.
3: Lui e magari sì. Visto che Paratici lo conosce, ci parla, magari gliela butta lì e sì. poi
2: c'è Marco che scrive: a Lione Grosso ha fatto una catastrofe, al di là di Guardiola magari il mio sogno è Baldini o Bielsa. Silvio Baldini è un nome che è stato fatto anche da Luca Calamai, potrebbe essere un giocatore intorno al quale costruire una Fiorentina fatta di giocatori esperti ma anche di giovani, visto che sta confermando di essere particolarmente abile.
3: Una Fiorentina sì, abile appunto con i giovani, con giocatori, ecco, alla Ken, questo genere di giocatori ce lo vedo un po' meno, non dico che non è adatto, anzi ho un grande affetto per questo allenatore, però non lo so se è quello adatto che vogliamo, perché poi noi vogliamo tante cose, ragazzi, però poi alla fine vogliamo vincere, cioè vogliamo vincere, vogliamo divertirci, vogliamo tante cose, non tutto è possibile. Con Baldini sicuramente, Baldini ha i suoi valori, i suoi principi, sì. Dopo un po' però questi valori e principi, se non sono corredati dai risultati, ora li sta ottenendo come CT.
2: Eh sì, adesso si giocherà anche le sue chance come commissario tecnico della Nazionale Maggiore. Ci terrà a far bella figura, ecco. Certo. Io leggevo un'intervista a Capello nei giorni scorsi, ha preciso la domanda su Silvio Baldini, ha risposto dicendo che è valido e lo prenderei anche in considerazione. Se lo dice Capello, io mi fido, ecco. Poi la scelta cadrà su un altro allenatore, sicuramente, per la Nazionale.
3: Sì, la Nazionale, sai, se non c'è ancora... sembra Malagò,
2: non c'è ancora il presidente,
3: no,
2: sì.
3: Sembra Malagò, però poi Malagò è anche l'espressione magari della Serie A, magari le altre categorie hanno paura che diventi un'espressione della Serie A, magari votano Abete, che è sempre stato più del popolo tra virgolette, una persona che però l'ha sempre fatto il presidente, il dirigente, per cui magari anche espressione di qualcosa di, no, che già c'è stato e che non ha funzionato, quindi saremo a vedere, dipende da tante cose il CT, dai.
2: Clima di contestazione, l'abbiamo detto, per la partita di stasera tra la Fiorentina e l'Atalanta, con i tifosi viola pronti a esternare tutto il loro malcontento per una stagione a dir poco deludente, una delle peggiori della storia. Fortunatamente c'è stata la permanenza in Serie A. Ne parliamo in collegamento con noi con Filippo Pucci, presidente del centro coordinamento Viola Club. Ciao Filippo, ben ritrovato.
5: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
3: Ciao Filippo.
2: Che cosa ti aspetti concretamente dalla tifoseria stasera? Quale sarà secondo te l'atteggiamento prevalente? Abbiamo già visto, abbiamo già dato conto degli striscioni duri nei confronti dei calciatori che sono stati esposti in città tra oggi e anche ieri. Ecco, stasera ci sarà una curva secondo te tappezzata di striscioni?
5: Ma mi sembra che, diciamo, il clima sia quello di una contestazione importante, insomma, sì. Ecco. da tutti i settori dello stadio, perché francamente è stata un'annata da dimenticare, sicuramente da mettere negli annali come una delle peggiori in assoluto, però ecco, direi che comunque secondo me prevale un grande senso di distacco, un grande senso di, come posso dirvi, non voglio dire di rassegnazione, ma insomma non c'è e non vedo come possa tornare a ritornare un po' di, come si suol dire, di frizzantino, no? Di fronte
2: sì,
5: a
2: di
5: una situazione,
2: insomma, sì,
5: un
2: sì.
5: po' di entusiasmo, ecco, io francamente reputo che comunque non possa essere una contestazione limitata esclusivamente ai calciatori, perché qua c'è una situazione che è generale, no? Nel senso che non è che i calciatori sono coloro, sono quelli che poi manifestano il risultato sportivo, ma non ci si deve limitare a questo, perché se è anche vero che è stata avallata una campagna acquisti di questo tipo, insomma, ecco, lo ha avallato la società, non è che l'ha avallata solo per lei o Pioli oppure i giocatori che sono arrivati. Quindi io credo che i tifosi della Fiorentina abbiano ben presente che si tratta esclusivamente di una responsabilità collettiva, nessuno può essere tirato fuori, tutti sullo stesso livello. È chiaro che poi ci possono essere dei giocatori che se la sono buttata dietro le spalle e qui ci rimettano, secondo me, da un punto di vista professionale loro, ma c'è anche chi gliel'ha permesso di fare.
2: Ecco,
5: e quindi sì, automaticamente la responsabilità io la reputo che sia da dividere in tutte le componenti, nessuna esclusa.
2: Quindi anche la proprietà?
5: Mi sembra che sia la principale responsabile di fronte a questa situazione.
2: Perché fino a questo momento non è mai stata concretamente chiamata in causa a livello di contestazioni la proprietà.
5: È vero, questo è un dato di fatto, non è che vediamo un po' che cosa succede stasera, ecco, però ritengo che il sentore della tifoseria vada su una, come posso dire, dove nessuno è escluso da responsabilità.
2: Luciana?
3: Sì, verso la proprietà non ci può essere anche, cioè comunque ha preso un dirigente che sulla carta, no, è uno dei migliori, che è Paratici, magari ci può essere anche verso Paratici, verso anche la proprietà che in fondo l'ha scelto a gennaio, benevolenza in questo senso, cioè può essere lasciato fuori in attesa di vedere quello che farà.
5: Paratici è arrivata a febbraio, è stato detto che ha fatto il mercato invernale, ma vedo che molto probabilmente, come posso dire, non è che gli possano dare delle colpe specifiche, certo, in una situazione di questo tipo, insomma. Però ripeto, secondo di me dipende sempre comunque da quelli che sono gli obiettivi della proprietà. È la proprietà che ci deve dire che cosa ha intenzione di fare, poi sì, il tifoso va di conseguenza, no? Può dire sì, mi piace, vado allo stadio, no, non me ne frega niente, io per quest'anno faccio passo, cioè questo è un discorso che è una conseguenza e il tifoso non può fare altro che prenderne atto, ma secondo me la strategia solitamente l'ha detta la proprietà. E in base a quella che è la strategia e gli obiettivi, i manager si comportano di conseguenza. Non è che Paratici di suo può decidere di fare quello che vuole,
3: certo,
5: perché comunque sia alla proprietà dovrà rispondere. Secondo me il dettame lo fa la proprietà, punto e basta, insomma. Non è che io non ho visto, chiaro che Paratici alla Juventus va e compra Cristiano Ronaldo perché la proprietà aveva dato l'input di comprare Cristiano Ronaldo, non è che lui sia partito e ha detto oggi voglio comprare Cristiano Ronaldo, cioè non funziona così, cioè chi pensa che funzioni così secondo me sta sbagliando, insomma, ecco.
2: Ecco, Vanoli, da quello che si è capito, non verrà toccato dalla contestazione, però sul tema allenatore qual è il tuo pensiero, che cosa ti aspetti per la prossima stagione, al di là dei meriti di Vanoli che ci sono stati, perché comunque quando ha preso la squadra era tutta da ricostruire.
5: Diciamo che secondo me Vanoli più di questo non poteva fare, perché comunque ha preso la Fiorentina con 6 punti, 4 punti in classifica, in una situazione disperata dove sfido chiunque a dire che ci saremmo salvati con 2 domeniche di anticipo. Non vedo come poteva essere. È chiaro che anche lì i miracoli non si possono ripetere.

0: obiettivi della proprietà. Se la proprietà vuol rilanciare, se la proprietà vuole ambire a risultati completamente diversi, penso che prenda un profilo di allenatore che faccia immaginare questo. Cambiare un gatto con un altro gatto, e sempre gatto rimane, quindi non vedo come, che cosa possa portare di più, no? In questa, dei cambi tanto per fare. Poi sono scelte societarie, ripeto, i tifosi valuteranno sulla base di quelle che poi sono le scelte societarie.
1: Però ecco, Filippo, mi sembra di capire, no, che si cerca un nome che faccia un po' sognare dell'allenatore, cioè un grosso pensi che non sarebbe accettato, anche se è frutto di una scelta ponderata da parte di Paratici?
0: Ma scusa, avete guardato il curriculum di Grosso?
1: Sì, certo.
0: No, perché Grosso è 12 anni che fa l'allenatore e i suoi migliori risultati l'ha ottenuto in Serie B. Ha fatto quest'anno con il Sassuolo, la volta precedente che si è avvicinato alla Serie A è stato con il Brescia, c'è stato tre domeniche e poi l'hanno buttato fuori. Sì, e poi ha sempre fatto dei buoni campionati con due promozioni, ma in categoria.
1: Sì, Brescia quindi... però abbi pazienza, cioè Cellino gliene ha fatti fuori penso un migliaio.
0: Ma a me non mi interessa, io sto guardando un curriculum, certo, di 12 anni, sì, va sì, bene, sì. Un anno può essere, io te lo leggo, però allora vuol dire che in Serie A ha fatto soltanto quest'anno in Serie A. Dire che può essere un allenatore che possa entusiasmare, secondo me ce ne corre.
1: Se
0: ci accontentiamo, ripeto, io ho già detto anche a Luca quando sono intervenuto, che la tifoseria della Fiorentina adesso si è salvata dalla Serie A, adesso si deve salvare dalla mediocrità.
1: Certo,
2: ecco, ma realisticamente quale sarebbe un allenatore in grado di accendere la piazza, ecco, tra tutti quelli?
0: Questo lo scegliano, sì, lo sceglierà la proprietà. Quando uno ha la voglia di diciamo così, di intraprendere un percorso che possa entusiasmare, che è di prospettiva e che ha voglia, diciamo così, di scalare, i nomi li sanno benissimo. Quando vogliono, visto che hanno preso Paratici, possono prendere un allenatore dello stesso livello.
2: Il tuo sogno, realisticamente parlando, ecco, senza andare a scomodare magari i nomi,
0: francamente non ne ho di sogni specifici, perché prima di tutto non voglio illudermi, seconda di poi mi piacerebbe vedere una scelta ponderata e decisa dalla proprietà, dicendomi quelli che sono gli obiettivi, perché certo, se si pensa che possa venire un allenatore affermato dicendogli che si lotta per il 18° posto, ci si può mettere da parte, insomma, non credo che siano disposti a venire, insomma.
1: Quindi è anche difficile però trovare il nome forte.
0: Bisognerebbe che facessero come hanno fatto nei tempi passati, sia i Pontello, i Cecchigori, come hanno fatto della Valle con Prandelli e con Montella. Bisognerebbe far così, un minimo, certo, corta di esperienza in Serie A, ne vedi i presupposti e ti ci butti. Allora è capibile, ma uno che c'è stato 12 anni a fare l'allenatore non è più, mica più di primo pelo,
2: No, questo non c'è dubbio. Che cosa pensi anche di questa novità rappresentata dall'incontro che ci sarà tra il DS Paratici, il DG Ferrari e la famiglia Commisso, fissato per i prossimi giorni in America? Una novità che auspicavamo comunque da tempo, ecco, che ci potesse essere un incontro di questo genere per confrontarsi, anche per capire la linea della società, per capire il budget a disposizione. Tra l'altro, il DS Paratici non ha ancora avuto la possibilità di conoscere il presidente Giuseppe Commisso.
0: Appunto, penso che forse una delle prime cose sarà quella, che si possano incontrare personalmente e poi prendere quelle che sono le indicazioni, ripeto, della proprietà, e loro li dovranno trasformare in quello che sarà il risultato del campo sportivo. È tutto lì, secondo io non ci vedo niente di particolare.
2: No, dovrebbe chiaro, essere una cosa normale, però ecco,
0: solitamente prima veniva Rocco Commisso a Firenze, e adesso partano loro per andare a New York. Ognuno fa come crede, insomma, non è che ci sia, non si abbia, anche perché poi oggi con le tecnologie che ci sono basta una videoconferenza e si fa tutto, insomma, no?
2: Sì.
0: C'è più bisogno di vedersi personalmente su tante cose. Se c'è questa necessità, necessità, bene, sono contento, diciamo così, per loro che possono incontrarsi e vedere quello che è possibile fare nel bene della Fiorentina.

0: Filippo, grazie mille per il tuo intervento.
1: Grazie a voi.
0: Buon proseguimento. Grazie, grazie, grazie al presidente del Centro Coordinamento Viola Club, molto netto, molto deciso, molto chiaro anche sull'eventuale gradimento scarso nei confronti di Grosso.
2: Sì, non c'è certo entusiasmo intorno a questo nome, ma non è che
0: non è una novità.
2: Non è una novità, ma non mi entusiasmo neanche io, però secondo me.
0: Però lo accetteresti.
2: Cioè, io per esempio ho sempre
0: bene,
2: sostenuto.
0: Anche se non ti entusiasmerebbe, però lo accetteresti
2: la
0: bene.
2: La scelta
0: Grosso,
2: coraggiosa
0: tu.
2: Di Chivu ho sempre sostenuto. Ho sostenuto
0: sì,
2: l'aria
0: Chivu
2: fresca che può aver portato
0: da un Grosso alla Fiorentina.
2: Questa al.
0: Io stiamo parlando
2: Parma.
0: Del Parma. Stiamo parlando del Parma.
2: Sì, sì, no, ti sto dicendo sì. Però che. Cioè, bisogna anche. Capire perché un dirigente punta su Grosso, no? Evidentemente perché intravede in lui dei valori, altrimenti non credo che lo farebbe.
0: Lo conosce meglio
2: cioè,
0: di noi.
2: Presentarsi con un Grosso è ovvio che non è
0: si no, prende
2: il
0: le sue responsabilità. Se davvero dovesse accadere questo,
2: ecco,
0: Paratici
2: questo voglio dire.
0: Quindi responsabilità.
2: Bisogna anche accompagnarli poi queste scelte, insomma, non partire con una contestazione a Grosso. Questo volevo dire.
0: No, certo.
2: Stasera io non mi aspetto quel tipo di striscione anche per no. Cioè Grosso tenetevelo voi, ecco, uno striscione così non lo appoggerei, poi io rispetto tutti, rispetto il pensiero di tutti, però insomma che poi si vogliano, in questi ultimi anni secondo me l'errore è stata una società debole perché si erano
0: certo.
2: E debole che ha accettato di voleva andare dietro al sentimento dei tifosi, sbagliando però non nel modo giusto, perché il sentimento dei tifosi
0: sì.
2: Poi lo sposi e lo
0: ne abbiamo parlato
2: in tanti
0: di questo
2: modi.
0: Guarda, anche recentemente in un collegamento con Alessandro Bonan, e lui diceva guarda, teoricamente si potrebbe anche andare avanti con Vanoli, però in questo caso io non sono tra quelli che di solito dice di voler andare dietro al sentore della piazza. In questo caso però farei proprio un'eccezione e ascolterei il volere della piazza,
2: ma
0: proprio perché c'è da ripartire, c'è da voltare pagina.
2: Questo è un altro discorso, nel senso che tu nessuno ce l'ha con Vanoli, no? Nessuno, gli siamo tutti riconoscenti, anch'io come ha detto ai lavori capisco che ha fatto una grande cavalcata, ha fatto degli ottimi risultati, è riuscito a ricostruire una squadra che lui ha trovato morta, cioè lui è arrivato e ha trovato una situazione, cioè veramente c'era erano tutti morti, ecco, in quello spogliatoio. Poi ovviamente non trovando subito risultati ha contribuito anche lui a ammazzarla ancora di più, tant'è che voleva anche andarsene, insomma è stata brava la società lì a dargli fiducia e a sollecitarlo a rimanere, a proteggerlo anche all'esterno, e quindi insomma tutta una serie di motivi. Però continuare con Vanoli, Vanoli si porta dietro le scorie, io parlo sempre spesso di scorie, no? Anche quando vuoi cambiare i giocatori, perché si portano dietro delle scorie negative, una negatività che c'è stata quest'anno, e quindi magari al primo risultato sbagliato,
0: sì,
2: alla prima partita
0: certo.
2: Che non piace, un po' soporifera, come se ne sono viste alcune, giustificate dal punto che dovevi conquistare, dalla salvezza che dovevi conquistare, però il prossimo anno poi non ti accontenti più, no? Quindi ripartire con Vanoli secondo me è difficile per quello, al di là dell'umore o meno della piazza, ecco.
0: A proposito di ripartenza, il Bomber Viola dice dobbiamo capire, tornando alla realtà, che il prossimo campionato sarà interlocutorio o di transizione, perché tra allenatore, giocatori, molti da cambiare, pensare di lottare per l'Europa, anche la minore, ovvero la Conference, è pura utopia, bisogna aver pazienza, anche se capisco che è quasi finita, anche se ripeto, affidandoci alle parole di un dirigente di grande esperienza come per Paolo Marino, si possono fare delle rivoluzioni anche in una sola sessione di mercato e magari sperare di poter ottenere dei buoni risultati. Non è scontato, ovviamente,
2: ci vuole anche un po' di fortuna,
0: io ricordo sempre la stagione 2012-2013
2: anch'io,
0: con Montella
2: certo.
0: Alla guida, la Fiorentina
2: no,
0: non solo quella
2: ha centrato, ma io mi ricordo in ritiro
0: in ritiro
2: c'erano striscioni di contestazione perché non c'erano giocatori
0: in
2: a un certo
0: parte,
2: punto
0: no,
2: Montella
0: in parte può essere anche paragonata alla stagione attuale, alla situazione attuale, perché la Fiorentina, quella Fiorentina prima di Montella, aveva raggiunto la salvezza all'ultima giornata, nemmeno con due o tre giornate, all'ultima giornata con il famoso gol di Cerci, no? La penultima giornata era penultima, forse la penultima, sì, penultima, la penultima era la penultima, sì. Però comunque ecco, c'erano grandi polemiche, c'era grande incertezza, c'era una situazione caotica. Poi, però, ecco, da tutte quelle incertezze venne fuori una Fiorentina di grande livello.
2: Sì, sì, no, ma infatti non è impossibile.
0: Chiaro, ci sono tanti incassi,
2: è difficile quando devi
0: ricostruire.
2: Esatto,
0: giusto,
2: esatto. Ecco. Quindi ci vuole la bravura nel. Che poi ti ritornano anche tanti giocatori, tu devi fare anche conti, no, con i tanti giocatori che hai, che ti appesantiscono anche il budget, cioè, con tutta una serie di situazioni. E credo che Paratici ora credo che stacchi 3 giorni, da quello che ho capito, dopo la partita di questa sera. E poi però deve mettersi veramente, la deve mettere lui la testa dentro al carro armato,
0: sì,
2: per
0: sì,
2: tutta
0: sì,
2: l'estate,
0: sì, sì.
2: E ripiazzare salutare, come hanno fatto con l'Ampte in fondo, alcuni giocatori, cioè non puoi, no, ripresentarti con giocatori che ritornano, che se non sono adatti, se, insomma, sì. Qualcuno magari può essere anche tra virgolette riciclato, può fare anche bene, no, ora sono 27, non lo so, ma dipende anche dall'allenatore,
0: sì, sì,
2: magari no,
0: cioè.
2: Piace all'allenatore, l'allenatore è sicuro che può farlo, lo può rilanciare, ad esempio mi ricordo Palladino che voleva rilanciare
0: Sottil. Battaglia persa anche da parte sua.
2: Sì.
0: Un po' di messaggi prima,
2: no,
0: della pausa.
2: Lui non ha visto che era una sconfitta, io la chiesi anche.
0: Sì,
2: disse,
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: dice,
0: però insomma,
2: è andato al Milan. Dice, per me
0: sì,
2: è un grande valore, no?
0: Certo,
2: che un
0: sì,
2: mio
0: sì.
2: giocatore sia andato al Milan. Non sì. è, dice, che è andato a lottare per la salvezza.
0: Adesso, se era così forte e così
2: esatto,
0: importante, l'avrebbe trattenuto. Penso che la cosiddetta contestazione, dice Arma da Grosseto, sia una cosa inutile. Gli unici che andavano contestati, Pioli e Pradè, sono stati sostituiti da tempo.
2: Esatto, secondo me ci vuole anche un po' di tempo.
0: La poi. Proprietà, dice, ha speso più di 100 milioni in due mercati, cosa vuoi contestare? Ad agosto 2025 erano tutti contenti per il mercato. Iniziamo a contestare noi stessi, dice il nostro amico da casa. E poi c'è Stefano Taxi che dice, grande Filippo Pucci ha perfettamente ragione, la squadra era forte, nonostante abbia camminato per tutto il campionato si è salvata. Una squadra normale o scarsa con l'indolenza mostrata sul campo sarebbe retrocessa di sicuro. Per questo io 5-6 titolari di riproporrei anche l'anno prossimo. Alessandro che dice, Conte prende 8 milioni netti, voi pensate che Paratici lo abbia contattato? Ma torniamo con i piedi per terra,
2: certo,
0: c'è una squadra da rifondare,
2: certo.
0: E voi pensate che la società possa investire su allenatori che guadagnano 5 milioni netti?
2: Perché è vero che hai lasciato andare Pioli, non mi veniva il nome,
0: sì,
2: scusate,
0: sì, sì, sì.
2: Però non è che l'hai lasciato andare gratis, quindi quei soldi comunque bisogna anche considerarli, che tu l'hai già spesi, ecco.
0: Sì, sì, certo, è stato trovato un accordo
2: una
0: per non pagarlo
2: mezzo,
0: fino,
2: sì.
0: fino alla fine del contratto,
2: sì.
0: Però comunque un po' di soldi.
2: Ma è normale,
0: tanti,
2: non è che è Pioli.
0: Sì,
2: no, questo deve essere chiaro, perché sennò Pioli è stato anche tacciato di essere un uomo DM puntini, no? Perché non ha voluto rinunciare ai soldi, non ci rinuncia nessuno, anche chi si dimette spesso si dimette, ma poi c'è la buona uscita, ci sono questo genere di cose, quindi non vi pensiate che Pioli sia stato diverso da chi fa questo mestiere. Questo mestiere lo fai per guadagnare.
0: Dobbiamo fermarci adesso, una piccola pausa, poi continuiamo naturalmente con i messaggi dei nostri amici da casa.
2: 348-7513-933,
0: c'è la tabella che abbiamo preparato sulle percentuali di permanenza dei giocatori della Fiorentina per la prossima stagione. Aspettiamo anche le vostre chiamate, lo 055 77 11 171. A tra poco.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Che incubo il trasloco!
3: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
2: Ma è fantastico!
3: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
6: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
8: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
9: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre

0: 16 rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Pentabistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica. Cessate il fuoco immediato tra Iran e USA. Totale senza condizioni su tutti i fronti. Garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore.
5: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri, gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor nel 2010 per scopi sessuali. L'iniziativa arriva dopo che le forze dell'ordine hanno individuato molteplici piste investigative in quella che viene descritta come un'indagine di grande rilevanza. La polizia avrebbe sequestrato prove durante una perquisizione nell'ex casa di Andrea Royal Lodge, nella sua nuova proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, che gli agenti starebbero ora esaminando attentamente.
4: Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori fino a individuare la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata negli uffici del comando per i controlli del caso. È stata denunciata per abbandono di minori.
5: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione del giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì entrano in gioco le scene riprese in un video online, dove si vedono risate e derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.
4: Nella serata di ieri è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food.
5: Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ormai, ma adesso c'è l'ufficialità. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
1: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
2: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
3: Apri dibattito.
4: Uno
5: contro tutti.
6: Quello che accanto a lei è matto.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Ciao Lorenzo, Marco da Cantù, mi auguro vivamente che stasera Ken sia presente in tribuna per fargli ascoltare la contestazione dalla Fiesole, che in particolar modo è anche rivolta a lui, insieme al suo amico Dodò e tanti altri. Di conseguenza stasera veramente mi aspetto qualcosa di serio e forte dalla Fiesole, e che lo capiscono bene che se ne devono andare da Firenze tutti questi personaggi. Forza
10: della Fiesole. Ciao Lorenzo, ho provato a fare prima questa domanda a chi si compra, ma la trasmissione, e meno male, era praticamente subissata di messaggi e i ragazzi non hanno fatto in tempo a rispondere. Ho chiesto se secondo voi, anche dalle informazioni che vi arrivano, il fatto che siano girate le indiscrezioni di una cessione di Gosens, Fortini e Fazzini e si sia cambiata strategia su Ken, se sia indipendente o meno dal nuovo allenatore, cioè se il parere del nuovo allenatore conterà, oppure se chiunque prendano questa cosa è già stata decisa a prescindere per ragioni societarie. E volevo chiedere il vostro parere anche a seconda delle informazioni che avete voi.
11: Firenze Viola, sono Manuel della Svizzera tedesca, sono del 72, quindi a 10 anni ho vissuto la grande delusione dello scudetto perso all'ultima giornata contro i Gobbi. Vivevo a Spezia, figuratevi la mia felicità se avessimo vinto. Da lì io vivo positivo, ottimista. In questo momento non vedo altro che cose positive. Abbiamo un centro sportivo stupendo, lo stadio sta venendo su, piano, con i suoi tempi, con le sue cose, però sta venendo su, e quello che dicono tutti è che abbiamo un grandissimo dirigente. Io non lo conosco, non lo so, non mi piacerebbe perché è gobbo e ha fatto qualche mastruzzo, però io non posso che essere positivo per il futuro. Ciao.
12: Stasera la contestazione mi sembra inutile, assurda, perché ripeto, poi dovrebbe essere mirata degli scissioni contro Pradè e Pioli, che sono i due colpevoli della quasi retrocessione, ma non ci sono più. Di gente del Ken, eccetera, dovrebbe essere messo fra gli accusi, che se ne frega tantamente, e altri giocatori, ma per De Gea, Mandragora, Parisi e Ranieri, e ci mette anche Fagioli, cioè, che senso ha mettere tutti insieme? Ma andrebbe mirata, così fargli un erbe, un fascio e un clavosentore, e fuori da Firenze veniamo considerati i soliti criticoni, i bombe viola.
13: Buongiorno, io sento dire che tutti vogliono contestare la società, perché, ma abbiate pazienza, loro più che tirare fuori i soldi, che devono fare? Cioè, se lei ha assodato che l'errore è stato accaduto fra Pradè, Pioli, il meccanismo che si è creato forse anche di clientelare con alcuni dei vari procuratori, ma è la società che la deve fare. Era fuori soldi, poi il resto sono andati via alla ricerca di creare un assetto societario il meglio che la può, ma poi cosa gli imputi? L'è morto in un anno, l'è morto il direttore generale, l'è morto il proprietario. Dai ragazzi, sì. Se no davvero si cerca di fare ogni erba un fascio. Su, siamo obiettivi, società proprio te li può dire spenderli meglio, quello sì, ma mica di più.
14: Ci sono altri messaggi che riguardano proprio la contestazione, il senso della contestazione. Matteo che scrive: sono d'accordissimo a contestare, mettere pressione per fare scelte attente sul futuro, se non manifesti le scelte potrebbero essere di comodo. Contestare, questo è Matteo da Como.
15: Di comodo perché però? Di comodo perché? Potrebbero essere scelte, sì, di, scelte comodo. Di comodo. Perché di comodo? Io penso c'è una dirigenza che ha passato un anno terribile, no? Più c'è un dirigente nuovo che quindi vuole presentarsi bene. Io penso che scelte di comodo non ce ne siano, nel senso che saranno scelte, mi auguro che siano scelte ponderate per fare bene, ecco, che poi siano nell'immediato portatrici di grandi risultati, questo non lo so. Io credo sia una rivoluzione che andrà avanti anche un po' per gradi, sì. Però ecco, sì, sì. In un anno è difficile cambiare tutto e trovare quell'alchimia che abbiamo detto che in certi anni è stata trovata e che è possibile trovare, non è che non si trova. Però ci vuole anche la fortuna e la bravura, ripeto, la bravura. Alla società può imputare in questi anni di essersi, sì, affidata, sì, sì, sì, sì, a delle persone forse gli hanno fatto spendere tanti soldi.
14: Sì, cioè magari potevano cambiare prima, ecco.
15: Ecco, esatto, esatto. E quindi c'è poco da... Poi chi rimane? Rimane Ferrari, che c'era già prima, insieme a Goretti, e poi anche Goretti è stato un po' l'artefice della chiamata di Vanoli, ma anche di Paratici, individuato insieme, sono scelte condivise, quindi inutile stare a dire chi è stato a sceglierle, no? Quindi hanno cercato di fare il loro meglio, rendendosi conto che erano rimasti veramente loro due soli, sì, due canne nel vento, quindi, no? Sì, sì. E, cioè, io ho anche rispetto di queste persone che improvvisamente, cioè anche Ferrari, no? Io ho rispetto perché si è ritrovato, prima è morto Barone, poi è morto a distanza di poco tempo, ragazzi, poi commisso, cioè io mi rendo anche conto che con tutto io ci ho litigato spesso con Ferrari, non c'ho, quindi non ho motivo di difenderlo, ecco, però va anche riconosciuto che poi quando ti ritrovi da solo in questa situazione hanno cercato di fare il loro meglio, prendendo prima un rimasti da soli, ripeto, da, sì, soli, sì, con Goretti, per quanta esperienza e stima io possa avere per lui, però lui è stato il primo a rendersi conto che in questa situazione da solo non poteva andare, sì, sì, avanti, vero, no? Vero, vero. Lui ha sempre, diceva anche a Pradè, che avrebbe voluto una società più strutturata, che così non basta, cioè non ti puoi non puoi avere su te stesso il peso di fare tutto, poi magari ti devi appoggiare ai procuratori e così via. E quindi io per queste persone nutro comunque rispetto per quello che hanno fatto, cioè chiamato delle persone che si sono rivelate adatte a risollevare la Fiorentina in questo momento, a risollevare da una situazione un po' complicata di classifica. Hanno chiamato Vanoli e poi a ridare credibilità, perché questa se ne stava veramente andando, no? In un momento complicato c'era commisso che stava male, hanno chiamato Paratici, cioè hanno capito che era il momento di dare un segnale. Io voglio dare fiducia a queste persone proprio perché hanno fatto questo tipo di scelta. Quindi io non so, e poi come ha detto Bomber Viola, magari fare tutta l'erba un fascio, c'è qualche giocatore che magari
14: sì, però no? Insomma, nella prima parte della stagione anche, sì, Fagioli, sì, comunque, sì, non è che sia stato tra i giocatori da salvare, poi è chiaro, certo, cresciuto, no, no, è emerso, no. È stato un giocatore che ha avuto anche una certa continuità, però insomma è difficile poi trovare un giocatore che veramente si è differenziato dagli altri per un miglior rendimento. Andiamo a salutare però adesso.
15: Ah, era in attesa.
14: Era in attesa, in attesa. Clara Mondonico. Fatto. Ciao Clara.
4: Ciao, ciao, ma in attesa volentieri, ci mancherebbe.
14: È arrivata la salvezza per la Fiorentina, però che stagione brutta, deludente, da dimenticare.
4: No, ricordiamoci che ci siamo salvati, non dimentichiamolo quello,
14: sì,
4: che a un certo punto della stagione pensavamo di far fatica anche a fare quello, quindi ricordiamo il buono di questa stagione, ricordiamo che ci siamo salvati, ricordiamo che comunque nella seconda parte non abbiamo fatto così male, ricordiamoci la vittoria di domenica,
14: sì,
4: e teniamocela stretta, perché quelle lì sono, sì, le vittorie che poi ti danno morale. Sicuramente la prossima stagione non deve iniziare come è iniziata questa, insomma, sennò non abbiamo capito niente. Però io credo che chi è arrivato con l'intenzione di far bene e ce l'ha fatta. Poi sicuramente stiamo parlando di una società, di una squadra che pensava di arrivare, cioè non di far fatica a salvarsi, ma di arrivare almeno in Europa, almeno. Sì. E quindi rimani, cioè è normale che il tifoso rimanga deluso. Il tifoso però deve anche pensare che prima dell'arrivo di queste persone, l'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo lì a lottare per non retrocedere, quindi ripeto, ricordiamoci che ci siamo salvati, ricordiamoci che abbiamo vinto con la Juve e quindi non va bene, però prendiamo il buono anche di questa stagione. E ci sarà da pensare per la prossima.
14: Ecco, per la prossima stagione, da tifosa, chi vorresti sulla panchina della Fiorentina, anche insomma, da esperta di allenatore?
4: Io confermerei quelli che sono arrivati, che hanno dato tutto per questa squadra.
14: Confermeresti Vanoli?
4: Ma io sono probabilmente una persona che pensa al calcio vecchio stampo, nel senso che non cambierei mai chi ci ha messo la faccia, perché comunque non era così facile venire a Firenze nel momento in cui è venuto lui. E mi ricordo anche quando è venuto a Paso, ma non è che proprio tutti correvano per venire a Firenze.
14: Sì, sì, la situazione era difficile,
4: però ci mette poi uno, ci mette la faccia, uno dice vabbè, lo fai, però non è che lo fanno gratis, ma nessuno va a lavorare gratis, cioè non mi sembra che sicuramente lo fanno tutti per un proprio tornaconto. Certo. Io ho avuto la fortuna di vivere con una persona che era sempre fatto per passione e compassione, che ha firmato per la Fiorentina in bianco il secondo anno. Gli ho detto datemi un foglio, firmo, mettetevi, io vado, metteteci voi l'importo. Ecco, queste cose non credo che nel mondo del calcio di adesso possano esistere, perché non c'è più, cioè non esiste più la favola calcio. Esistono queste società che fanno fatica. Poi ripeto, insomma, è successo un po' di tutto a Firenze quest'anno. Sì. Cioè, direi che abbiamo dato adesso un altro anno così, non ci voglio neanche pensare, nel senso che è come perdite le tiri proprio addosso, allora vuol dire c'è qualcuno che al quale stai antipatico veramente.
15: Siamo in debito con la fortuna, no? Sì. Poi perché ne abbiamo passati di ogni.
4: Siamo molto in debito con la fortuna.
15: No, in credito, come si dice? Noi siamo creditori.
4: Però dobbiamo dimostrare di meritare questo credito. Quindi ripeto, io da persona innamorata del calcio, innamorata del calcio per passione, confermerei Vanoli. Poi sicuramente non lo confermeranno e faranno un altro perché succede sempre così. Però io credo che insomma era un periodo difficile per dirsi la Fiorentina,
15: sì.
4: Se non fosse andata bene ti saresti veramente giocato parte della credibilità, perché non è che poi alleni da 50 anni, quindi poi la gente sa chi sei e quindi ripartirei da quello. Però ripeto, nel calcio di adesso, oggi sei da una parte, domani
14: la scelta dell'allenatore è molto molto importante, soprattutto in questo momento, visto che c'è da preparare una nuova stagione, una stagione di ripartenza, una stagione che dovrà essere migliore, molto migliore rispetto all'anno scorso. Bisognerà ricreare entusiasmo, quindi non si può sbagliare l'allenatore. Però sentiamo anche Luciano.
4: Io credo che l'entusiasmo dei fiorentini non sia mai mancato. E anche quando ti contestano perché vivono
15: per amore, per passione,
4: quindi va bene anche la contestazione, è quando se ne fregano.
14: Quello allora bisogna preoccuparsi, sì.
15: L'indifferenza,
4: quando non gliene frega più niente a nessuno, quando vengono allo stadio non ti fischiano più neanche se perdi 5-0, allora è lì che ti devi iniziare a preoccuparti, perché vuol dire che non c'è più la passione, non c'è più l'interesse. Certo. E io credo che non esista un calcio senza i tifosi, ma non credo che questo sia un problema della Fiorentina.
14: No, assolutamente. Luciana Magistrato.
15: Sì, Clara, da quali giocatori ripartiresti? Cioè, quali ti piacerebbe rivedere il prossimo anno? E soprattutto che faresti con Ken, ecco, che ce ne ha fatte passare un po'.
4: Quindi... io lui però lo terrei, cioè, sì, è come quando pensi a Leao al Milan, cioè che ti viene voglia di 20 partite, cioè 10 partite su 20 ti viene voglia di picchiarlo, poi però fa 10 partite straordinarie e dici vabbè, forse me lo tengo. Sono quei ragazzi così, secondo me Manone è stato bravo comunque nel saperlo gestire.
15: È difficile, certo, ha avuto tanti momento. Infortuni, quindi sì, no, anche per quello è mancato.
4: Ripeto, è difficile in questo momento gestire un gruppo di ragazzi. Io ripeto, ammiro chi fa il professore o l'insegnante, il maestro. Non ce la farai mai io adesso come adesso, perché pensano di saperne sempre più di te e quindi devi essere veramente bravo a saperli tenere, a saperli gestire e soprattutto a far capire loro che la gente che ti viene a vedere ti viene a vedere e magari per fare l'abbonamento rinuncia ad andare in vacanza. E quindi ci vuole rispetto per chi viene a vederti, ci vuole rispetto per la maglia che indossi. Io lui lo terrei.
15: Certo. Fagioli, De Gea, altri nomi?
4: Fagioli anche, cioè per me sono tutti, quando le cose vanno male anche i più bravi.
15: Certo.
4: Perché poi alla fine va tutto, non si possono dire parolacce, però va tutto, cioè,
15: tutto in malora.
4: Sì, una cosa segue l'altra, cioè non è. Però tecnicamente e tatticamente questi sono ragazzi che sono capaci di giocare a calcio. Quindi ripeto, questa per me non è una stagione per fare riferimento a cosa tenere e cosa non tenere. Bisogna pensare a questi ragazzi che comunque alla fine ce l'hanno fatta ad ottenere almeno la salvezza. Io ripeto, l'ultima volta eravamo in dubbio e giocavamo contro la Cremonese, in dubbio e eravamo contenti perché la Cremonese non c'era un sacco di, c'erano 5-6, 2-3 giocatori che non, di quelli che possono essere chiamati giocatori, che non giocavano e quindi capisci che non si può pensare a ricostruire pensando solo a questa stagione, ma devi pensare un po' più in là, cioè devi pensare che comunque questi ragazzi sono capaci di giocare a calcio, cioè Fagioli è capace di giocare a calcio, non è proprio l'ultimo e quindi io ripeto, darei una seconda possibilità, non si nega a nessuno, è logico che se poi non ottengo risultati, e allora a quel punto lì poi devo cambiare. Il primo che cambieranno sarà l'allenatore, perché tanto è sempre il primo che paga, però io ripeto, io veramente la massima stima per chi ha accettato di venire a Firenze quando non voleva venirci nessuno.
14: Senti, a proposito di allenatori, ma a Bergamo ci si aspettava di più da Palladino, è stata alla fine una stagione,
4: ma non lo so, anche sotto. Lì io sono tutti un po' incavolati perché non sono arrivato in Champions e quindi è una disfatta, cioè non è che è festa tutti gli anni, cioè nel senso che comunque l'organico della Fanta di quest'anno non era quello degli altri, cioè non sei partito come gli altri anni, tu sei partito senza Lukman e non, le volte che l'hai fatto giocare ha fatto finta di giocare e già parti da un giocatore che da solo ti ha fatto vincere l'Europa League,
15: sì.
4: Quindi aspettarsi di più è giusto da parte del tifoso, perché il tifoso vorrebbe vincere lo scudetto tutti gli anni, però anche lì un po' di realtà e di razionalità non guasterebbero. Non credo e non penso che terranno Palladino.
14: No, infatti l'impressione è proprio quella. Clara, grazie mille per il tuo intervento.
4: Grazie.
14: Ci sentiamo prossimamente.
4: Grazie.
14: Buona giornata.
4: Un abbraccio, ciao.
14: Grazie a Clara Mondonico. Insomma, stasera Fiorentina-Atalanta è sempre una partita che si gioca anche nel ricordo di Emiliano Mondonico.
15: Sì.
14: Infatti c'è anche Save che ce lo scrive: Mondo per sempre, uno di noi. E beh, insomma, Mondonico, grande tifoso della Fiorentina.
15: Chissà quando torna a Firenze, Clara, no? Perché poi me lo ricordo qualche anno fa, era stata intitolata una scuola calcio, mi ricordo se Rufina, ora non voglio voglio dire cose inesatte, insomma verso il Mugello comunque c'era stata una scuola calcio inaugurata a nome del padre.
14: È il momento di fare un po' di percentuali, di dare un po' di percentuali, di dare un po' di numeri,
15: Mi hai stoppato.
14: No,
15: così.
14: Non volevi parlare.
15: Stavo parlando di Clara Mondonico.
14: Non ti ricordavi.
15: Sì, certo,
14: magari
15: me lo ricordavo.
14: Lo scopriremo più avanti. Qual è la scuola calcio?
15: Non me la ricordo.
14: Vabbè, lo scopriremo magari. No, dicevo che abbiamo preparato questa grafica relativa alle, eccola qui che la vediamo attraverso la nostra regia, naturalmente coloro che ci seguono attraverso il canale 92 del digitale terrestre possono vederla in sovraimpressione, questa grafica dal titolo Chi resta, le percentuali. E allora ci sono dei giocatori naturalmente che hanno percentuali altissime.
15: Sì, ora
14: momento,
15: ragazzi, l'abbiamo fatte senza sapere chi sarà l'allenatore, quindi va cioè sarà importante anche capire come gioca questo allenatore, come
14: che idea,
15: se
14: ovviamente
15: fosse Vanoli magari molti più di questi se ne andranno, no? Perché comunque
14: sì, oppure magari arriva un allenatore che ha una predilezione particolare per un giocatore che in questo momento sembra avere basse,
15: certo,
14: chance
15: e lo rilancia,
14: e poi lo rilancia, però insomma
15: magari Fabian.
14: Oggi come oggi 13:31 abbiamo fatto questa tabella queste percentuali, a partire da De Gea 95%, credo che se non sia la Fiorentina a prendere la decisione di cedere, lui vuole chiudere la carriera a Firenze.
15: Secondo me anche più di 95 siamo rimasti cauti, perché poi in questa fase è difficile, come ho detto. Lezzerini
14: 80%, quindi percentuali
15: c'è un'opzione, ma nel senso che magari anche come terzo
14: scade adesso a giugno,
15: sì,
14: però
15: appunto c'è l'opzione per altri due anni, ma come terzo portiere magari può anche rimanere.
14: Sì.
15: Io è più forse,
14: però vorrei un altro vice, io francamente, non
15: però
14: Christensen.
15: Sì, ma Lezzerini appunto può andare, può fare anche il terzo, insomma anche un'età giusta per fare
14: però
15: il terzo.
14: In ogni caso bisogna trovare un vice.
15: Certo, quindi che secondo noi non sarà Christensen, perché l'abbiamo messo al 10%. No,
14: ma anche per lui stesso resta. Credo che abbia delle qualità di fare
15: voglia giocare, poi
14: da titolare magari tornando, insomma andando all'estero. Questo lo vedremo.
15: Allora, abbiamo dato poi percentuali basse a quelli che, ma non troppo, perché ripeto è un momento che non si può ancora dire più di tanto. Dodò 15% come Fortini, e sono due giocatori secondo me indiziati per andare via.
14: C'è anche la questione contratto che pesa,
15: appunto, ma anche Fortini
14: lo stesso vale per Fortini,
15: che deve rinnovare, non ha rinnovato. Ora ci hanno tolto la
14: su Fortini, poi c'è
15: tabella,
14: da dire che c'è questo forte interesse della Premier, del Bournemouth, che potrebbe essere la sua destinazione, insomma se ne sta parlando, ma mi sembra che al di là di questa opzione la Fiorentina non abbia fatto nessun passo per poter avviare dei discorsi per il prolungamento del contratto, per poterlo trattenere, ecco.
15: Poi su Comuzzo io do un 50-50, no?
14: abbiamo detto
15: insieme,
14: detto,
15: 50-50, perché ancora non
14: poi
15: si è
14: dipende dal nuovo allenatore, questo va sempre ribadito, e poi magari ci sono comunque delle possibilità di farlo partire, c'è il Como che ad esempio avendo bisogno di una serie di italiani in rosa potrebbe fare questa offerta,
15: però dipende
14: poi va valutata,
15: da quanto,
14: l'offerta,
15: da quanto, ecco,
14: se
15: da
14: l'offerta è di 12 milioni arriverà. Francamente la respingo immediatamente al mittente.
15: E lo stesso Quadio, che è giovane, quindi può insomma, con Vanoli ha giocato poco, c'è da dirlo, no? Sì. Quadio ora farà anche, credo, la semifinale con le finali, speriamo anche la finale con la Primavera sicuramente, però insomma ha giocato molto, molto poco, poco o niente. L'aveva fatto debuttare Pioli, che l'aveva voluto appunto in prima squadra, per cui io do un 50%, nel senso, dipende se vogliono mandarlo a giocare e allora prevale quel 50% sì, di addio, sì, oppure lo vogliono tenere comunque perché è già cresciuto in prima squadra, quindi ha già un'infarinatura, diciamo, di prima squadra.
14: Ecco, su Pongracic non ci siamo trovati d'accordo, no, perché tu sei per il 90%, io francamente sono per una percentuale inferiore, anche perché se dovesse arrivare un'offerta significativa non credo, ecco, che
15: tu
14: ci sarebbero le barricate.
15: Un discorso di soldi che da qualche parte
14: devono entrare. Un discorso di soldi, ma
15: entrare,
14: anche di affidabilità, ecco, perché riconosco a questo giocatore capacità tecniche,
15: d'accordo,
14: però
15: è stato il migliore tra
14: però insomma le amnesie che ha francamente mi preoccupano, ecco, credo che una ricerca di un difensore più forte possa esserci da parte della Fiorentina. Insomma, la difesa bisogna che salga di livello notevolmente,
15: sì,
14: quest'anno,
15: certo,
14: sono stati incassati,
15: però
14: tanti
15: è anche
14: gol, poi
15: vero,
14: si può parlare del centrocampo che non ha fatto filtro, che era diverso rispetto a quello dell'anno scorso, però
15: esatto,
14: parlo
15: senso,
14: anche di singoli,
15: quando
14: ecco,
15: uno sale magari ci vuole qualcuno del centrocampo e resti un po' a,
14: sì, però ecco,
15: a
14: al
15: tutelare
14: di là del filtro
15: dietro,
14: che mancava parte
15: dietro,
14: del centrocampo,
15: no, ma nel senso,
14: anche delle amnesie,
15: no,
14: sue,
15: e lui è molto lento, se ama andare in avanti, è il prototipo,
14: sì,
15: del difensore
14: indietro, ecco,
15: è del difensore moderno, perché ora i difensori vanno anche in avanti, però poi è lentissimo, per cui spesso, insomma, ha creato dei problemi per questo, però lì è anche un fatto di affiatamento con i compagni, no, con il resto della difesa. Ranieri, io credo che a meno che non arrivi uno,
14: sì,
15: e metta proprio
14: rosa,
15: il veto,
14: io credo in rosa
15: ci possa stare,
14: ci
15: benissimo,
14: sì,
15: rappresenta la vecchia guardia,
14: sì,
15: un,
14: sì,
15: collante,
14: sì, sì, vero,
15: insomma, anche se all'inizio sembrava il problema dello spogliatoio,
14: no,
15: poi
14: no, però
15: invece,
14: poi insomma nel momento in cui gli è stata tolta la fascia,
15: lui
14: è
15: e Mandragora
14: parte,
15: abbiamo dato lo stesso,
14: sì,
15: la stessa percentuale, 95, proprio per questo motivo, insomma, poi Rugani,
14: Rugani
15: invece 10%. Ci siamo tenuti un 10%, sì, perché non sarà
14: riscattato
15: automaticamente, può essere riscattato comunque come diritto. Oppure non lo so, insomma, che venga poi comunque riscattato, anche perché costerebbe poco.
14: Sì, credo che potrebbero accordarsi per una cifra abbastanza contenuta, ecco, anche diversa, inferiore rispetto a quella che è stata pattuita,
15: sì,
14: per
15: comunque non è
14: riscatto,
15: che sia alta la,
14: no,
15: cifra,
14: no, no,
15: del riscatto,
14: però, insomma, però se era di 3 milioni e mezzo, se non ricordo male, magari potrebbe anche scendere,
15: magari più che altro devono capire che vogliono fare della,
14: sì,
15: difesa, ecco,
14: sì,
15: quindi questo 10% io me lo tengo.
14: 10% per Gosens anche.
15: Anche più basso, forse Gosens è uno di quelli deputati ad andare via, anche perché comunque.
14: Beh, però tu comunque nel gruppo ce l'avresti visto bene, mi ricordo che ne,
15: sì,
14: parlavamo.
15: Sì, sì. Io sì.
14: Cioè potrebbe essere, sì, fatta una valutazione di questo tipo, ecco, senza
15: uno
14: che debba essere per forza.
15: Io titolare, lo vedo anche quando esce dal campo, resta sempre in panchina, lo vedo sempre in piedi a,
14: sì,
15: dare indicazioni,
14: sì,
15: quindi può essere un uomo spogliatoio, però certo, se non puoi pagare uno stipendio pesante se poi in campo non rende, perché quest'anno è stato in evidente difficoltà. Io non credo che sia solo la mancata preparazione estiva e tutti lamentano, no, che è stata troppo leggera, anzi per uno della sua età magari era anche meglio, cioè i problemi in effetti sono arrivati dopo,
14: sì,
15: non ha fatto una bella stagione, dai,
14: no,
15: diciamocela,
14: no,
15: quindi potrebbe essere uno di quelli deputati ad andare via.
14: A proposito degli esterni sinistri, Balbo 80% di permanenza, insomma,
15: se
14: partono
15: via,
14: tutti,
15: esatto,
14: poi oltretutto c'è l'infortunio di Parisi anche.
15: Parisi che noi diamo al 99%,
14: sì,
15: anche perché ora non sarebbe, no? Non lo puoi cedere,
14: no, no.
15: Non è ancora rientra forse a fine anno, no, forse, nel senso,
14: sì,
15: penso,
14: sì,
15: prima di fine anno sicuramente. Quindi per ora resta anche a 100%, al di là del rendimento che aveva avuto, che era stato molto buono, l'aveva, soprattutto se dovesse rimanere Vanoli, se arriva un altro magari Parisi, non lo so,
14: sì. Fagioli 90%.
15: 90%, forse anche di più, siamo stati anche un po' tirati come percentuale, però c'era sempre quella situazione di dire, cioè di capire che cosa significava quella frase di Paratici, è un giocatore da Barcellona, magari gli ha messo un cartellino, no, con il prezzo sopra, con quella frase, ecco, magari quindi staremo a vedere. Intanto gli abbiamo dato un 90, leggermente inferiore a De Gea, un per cento, perché insomma, non sarà riscattato al prezzo pattuito,
14: sì. Anche se tu l'avresti visto bene, però
15: quell'1% me lo tengo.
14: Tu l'avresti visto bene, però Harrison,
15: allora no, io
14: ne parlavamo,
15: no, sì, ma dipende sempre da chi arriva, cioè è inutile dire no, a me questo non piace, io voglio che vada via.
14: No, in una squadra diversa, chi arriva Harrison non mi strappo i capelli se
15: a parte, me a volte è piaciuto, poche sì, volte ovviamente, se ovviamente sono più i no che i sì, ecco, però quell'1% se dovesse essere fatto un discorso di squadra, di, anche come riserva, ecco, non tanto come titolare. Poi Mandragora abbiamo detto, Ondur stessa insomma, percentuale alta,
14: si è guadagnato direi la permanenza, 95, rispetto a come era
15: noi
14: partita,
15: mettiamo quel 90, molto. Lasciamo sempre quell'incertezza, sì, sì, insomma, sì, per quello che abbiamo detto, sì. Poi andiamo avanti Brescianini
14: con, aspetta, Fabian, sì, Brescianini 85%, del resto è stato appena riscattato con la salvezza matematica della Fiorentina,
15: sì, solo per quello, sia Brescianini sì, che Fabian abbiamo messo un 85, un 80 per Fabian, un pochino meno perché è stato molto deludente Fabian quest'anno.
14: Sì, l'unica ipotesi di sì, partenza è un prestito, però
15: sì, appunto, perché sono stati riscattati obbligatoriamente, un fardello, insomma, un po' un fardello. Sì. Brescianini non è male, ma anche Fabian io l'ho sempre apprezzato come giocatore, ma non so dove farlo giocare, ecco, cioè non ho capito dove farlo
14: non
15: giocare.
14: Non è stata trovata la collocazione tattica per lui, assolutamente. È stato questo uno dei problemi per questo giocatore, che comunque insomma, anche da un punto di vista però della carica agonistica, quando è entrato in campo ha dato veramente molto molto poco. Solo un 30%,
15: sì, perché allora sarebbe un 1% come quello di Harrison per quanto riguarda il riscatto a 10 milioni, no, sì, mi sembra, però poi si potrebbe, con lui si potrebbe intavolare con il Tottenham un discorso a margine, cioè non a quei 10 milioni, però sì, è un giocatore che comunque qualche guizzo ce l'ha avuto, non ha un fisico
14: sì,
15: troppo
14: come
15: resistente.
14: Sempre detto, il dubbio è legato alle condizioni fisiche, alla continuità,
15: esatto,
14: che può offrire.
15: Esatto, perché
14: fisico,
15: poi era partito fortissimo qui, sì, aveva convinto, insomma a gennaio ha subito convinto. E Fazzini
14: 15%.
15: È un po' come Dodò, Fortini e Gosens, abbiamo mantenuto la stessa percentuale più o meno, anzi Gosens un po' meno.
14: È stata anche una Fazzini, delle vere delusioni Fazzini.
15: Sì, Fazzini con scende a zero se dovesse essere confermato Vanoli.
14: Sì,
15: no?
14: Sì,
15: perché
14: sì,
15: comunque Vanoli l'ha fatto capire che lui sì, non gli trova una collocazione a Fazzini, non è il giocatore funzionale al suo gioco, per cui con Vanoli sarebbe 0%.
14: Sì. Sono rimasto deluso, ti dico la verità, da Fazzini,
15: sì,
14: al
15: anch'io,
14: netto dei suoi infortuni, perché quando è arrivato francamente riponevo
15: grandi
14: speranze in lui.
15: Allora Gianelli Empoli è vero che era stato infortunato, ma le voci di mercato l'avevano molto disturbato e mi ricordo non è che poi avesse brillato dopo.
14: Parlava della Lazio, anche
15: ecco,
14: del Napoli,
15: ma ha fatto un po' effetto Lucca, che appena ci sono state, no, sei mesi strepitosi nel Pisa e poi appena sono uscite le voci di mercato, comprese quelle alla Fiorentina, fece un resto di stagione disastroso e poi dove è andato non è che abbia brillato, forse un sì, po' nell'Udinese, ma insomma non è che abbia fatto chissà che. E Gudmundsson 10%, come tutti quelli che bene o male diciamo che se ne andranno, perché anche lui o trovi un allenatore, arriva e dice no, a me Gudmundsson piace, io sono sicuro di saperlo valorizzare in questo ruolo, allora resta, ma altrimenti in queste due stagioni lui ha dimostrato veramente veramente poco.
14: Sì, sì, sì. Poi Ken 50%, perché
15: Ken
14: abbiamo
15: 50%.
14: Detto che la Fiorentina potrebbe anche tentare di convincerlo a rimanere, certo è che bisogna fare i conti anche con le sue reali motivazioni,
15: sì,
14: bisogna
15: esatto,
14: capire questo giocatore come si sente a Firenze adesso, tra l'altro ricordiamo che non ci sarà neanche stasera per la partita con l'Atalanta ed
15: poi
14: è così arrivato,
15: però
14: sì, comunque salterà la nona partita consecutiva, 9 partite consecutive,
15: sì, credo al 4 aprile, no? Non gioca
14: sì, sì,
15: quello che ha pesato al di là, cioè, se uno sta male ragazzi, non
14: sì,
15: è
14: sì,
15: che
14: certo,
15: si può fare, no? Quindi forse lo stanno risparmiando anche perché vogliono poi che la prossima ritiro, stagione
14: sia pronto subito.
15: Ecco, in ritiro oppure per venderlo, nel senso, sì, altrimenti certo. se è rotto non serve a nulla.
14: E, 40% per piccoli.
15: Al 40% per piccoli, ma questa percentuale abbiamo detto dipende un po' da quella che sarà la scelta su Ken,
14: sì.
15: Perché se resta Ken è inutile che resta piccoli, perché serve uno che quando Ken,
14: che quando lo chiama in causa possa essere,
15: esatto,
14: affidabile,
15: esatto, quando,
14: ecco.
15: Ken manca perché chi è mancato? Cioè è mancato tutto l'attacco, tutto, non è Ken tutto. Io posso capire Ken, no? Ma tu non hai preso dei giocatori validi per sostituirlo quando manca, perché se piccoli avesse segnato sempre 2-3 gol a partita, ma chi se ne frega di Ken se c'ha la tibia, la caviglia sconquassata, certo, capito? Anzi lo fai riposare di più e quindi non sarebbe andato incontro a tutti questi problemi tra nazionale e Fiorentina. E poi infine Braschi, non ricordo qual
14: 10%,
15: era, ecco, 10% anche lui, perché forse verrà mandato a giocare, no? A meno che, ripeto, rifacciamo lo stesso discorso, non arrivi un allenatore e dice a me è piaciuto, le volte che l'ho visto in campo è piaciuto, so che può migliorare e quindi me lo tengo come riserva nell'attacco.
14: 35% per Vanoli, perché in questo momento comunque Vanoli ha le sue chance di rimanere alla Fiorentina. È vero che ci sono tanti altri allenatori che vengono tenuti sotto osservazione, però insomma in questo momento bisogna considerare anche Vanoli per la prossima
15: stagione.
14: Sì, la
15: Fiorentina stessa insomma dice che lo tiene comunque finché non ci sarà questo incontro decisivo. Poi gli altri incontri comunque non è stato toccato l'argomento futuro, progetto, queste cose qua, no? Però sono stati tutti incontri abbastanza importanti, quelli che già ci sono stati, solo che poi ora bisogna mettere un punto, cioè il 30 scade l'opzione, entro quella data di sicuro, so, tanto ormai manca, è inutile mettere pressione, fretta alla scelta, cioè entro quella data dovranno decidere, secondo me andranno in America con la scelta già fatta. Ecco. Comunque su Vanoli la scelta ci sarà, poi magari se Vanoli non verrà trattenuto in America possono magari
14: decidere
15: insieme
14: il nome del nuovo allenatore.
15: Ma come ci diceva anche Ferrari ieri, Alessandro Ferrari ieri, comunque insomma con la proprietà, con Joseph, dice io mi sento anche più che con Rocco Misso, ecco, tanto per tornare sull'argomento proprietà assente.
14: Un po' di messaggi al 348-7539-333. C'è Enrico che dice perché se va via Ken deve rimanere piccoli, sono alternativi, io credo che dovrebbero, certo, avere destini separati.
15: Sì,
14: beh,
15: sì,
14: per quanto mi riguarda in effetti
15: no, se resta però Ken secondo me piccoli è inutile che lo teniamo, cioè si ricreerebbe la stessa situazione di quest'anno, quindi se vince quel 50% di permanenza di Ken, per me le percentuali di piccoli si abbassano notevolmente, perché significherebbe lasciare le cose come stanno, invece qui serve proprio una mano sull'attacco, è l'attacco che è mancato, perché anche a Torino, ragazzi, se non erano i due centrocampisti e non vincevi, non facevi quella splendida vittoria che hai fatto, cioè gli attaccanti sono stati veramente carenti, quindi io parlo di tutto il pacchetto dell'attacco, per cui se rimane Ken, perché tu speri possa tornare quello di prima,

0: possa coinvolgere il pubblico, che faccia innamorare i fiorentini, che faccia venire la voglia ai fiorentini di andare allo stadio per vedere la Fiorentina, per il gioco brillante, emozionante della Fiorentina. Se poi arrivano anche i risultati, meglio, ovviamente, insomma, gioco e risultati. Roberto Bagnaripoli dice: ci vogliono esterni che abbiano nelle loro qualità quelle di fare almeno dai 5 gol in su. Ci vorrebbe un Orsolini del Bologna. Orsolini doveva venire alla Fiorentina. Te la ricordi quella dichiarazione di qualche tempo fa, di un paio d'anni fa?
1: La prima stagione ha avuto ragione, la seconda ha avuto diversi problemi anche lui. Gli si erano bagnate le polveri anche a lui, e il Bologna ne ha risentito. Perché poi hanno fatto una squadra, italiana.
0: Per cosa ha fatto il Bologna in questi ultimi anni ha avuto ragione Orsolini, ecco.
1: Ma io sto dicendo che quest'anno è stato carente anche lui. Il Bologna ha avuto problemi. Il Bologna è stato deludente. Noi possiamo anche dire che è colpa italiano, però secondo me è proprio perché gli è mancato. Gli sono mancati i gol di Orsolini quest'anno. Poi si è un po' ripreso, ma è mancato nel momento decisivo, è mancato Orsolini.
0: Sì. E il Bombe Viola dice: perché nessuno parla di Gilardino come allenatore possibile per la Fiorentina? Io ci farei un pensierino, perché allora Gudmundsson si sveglierebbe.
1: No, io prendere un allenatore per un giocatore, no.
0: No. Questo anche se Gilardino ha dimostrato di essere un allenatore interessante.
1: Lo prendi convinto che
0: si era parlato, prima che arrivasse Palladino.
1: Poi c'è stato passato un po' d'acqua sotto i ponti. Gilardino ha fatto la sua esperienza fallimentare, perché poi è stato esonerato, no? A Pisa.
0: Sì, è stato esonerato, ma magari facevano meglio a tenerlo.
1: Esatto, no, questo infatti lo stavo per aggiungere. Sì. Poi il Pisa ha pensato di prendere uno che in Italia non aveva mai allenato, e insomma hanno voluto fare un po' i fenomeni. Ecco, questo sarò sincera. E quando invece per salvarti, se mandi via un allenatore giovane, comunque aveva anche un bel gioco, Gilardino, a me non dispiace, allora devi prendere un Ballardini, un allenatore che possa cogliere esperto in salvezza, dai.
0: Max da Campi dice: se deve venire questa allora meglio Grosso, però a questo punto Vanoli tutta la vita. Questo era stato un nome accostato alla Fiorentina,
1: anzi mi è stato escluso.
0: Sì, quindi insomma niente questa, che vedremo dove andrà ad allenare, probabilmente non più al Parma. Enrico dice che Orsolini è il nuovo Berardi, non verrà mai. Insomma, non credo che si ponga in questo momento il problema,
1: è stato cercato prima, dopo quelle dichiarazioni non è stato cercato più in realtà.
0: Voglio come primo acquisto per Berardi, ci mancherebbe, potrebbe anche tornare da qualità. Poi invece, tornando a quello che dicevamo prima a proposito dell'Atalanta e di Palladino, Alessio Lassiano dice: a Bergamo si lamentano perché non sono andati in Champions dopo 10 anni buoni, e c'è chi dice che Firenze pretende troppo. Vedete che siamo tutti uguali. Sei d'accordo con questa considerazione?
1: Si lamenta perché la Conference è stata sicuramente un passo indietro. Non sempre Champions, ma comunque anche Europa League. Ecco, comunque hai sempre navigato in questi ultimi anni. Era la società che ha scavalcato la Fiorentina, perché prima c'era la Fiorentina in quei piazzamenti lì più importanti dell'Europa che conta, e poi ha preso il posto l'Atalanta, e ora sembra che sia il Como a prendere il posto dell'Atalanta e della Fiorentina stessa, perché la Fiorentina ovviamente riparte dal basso.
0: Messaggio di Carpagnana Viola che dice: buongiorno, vorrei dire alla signora magistrato che Orsolini ha segnato meno, perché da quando è arrivato Bernardeschi Orsolini ha fatto solo panchina, i numeri vanno guardati. C'è da dire, poi ti lascio la parola, che da quello che mi hanno raccontato da Bologna c'è anche un altro aspetto, cioè che Orsolini probabilmente ha avvertito un po' troppo la concorrenza con Bernardeschi, non è riuscito a gestirla.
1: Bernardeschi ha fatto bene, anch'io avrei fatto giocare Bernardeschi, no? Sì. Doveva essere Bernardeschi a venire a svernare a Bologna, invece ha preso il posto perché se lo meritava. Nel momento in cui si è fatto male Bernardeschi, però Orsolini dov'era? Cioè, secondo me comunque la metti, sono mancati i gol, sono mancate le prestazioni. Io non credo che Italiano avesse un accordo per far giocare Bernardeschi. Ecco, se lo faceva giocare è perché Orsolini non gli dava più quelle garanzie di prima, e quindi te lo volevo dire, come tu l'hai voluto dire a me, caro ascoltatore, te lo dico anche io, ecco.
0: Di Sousa non se ne parla? Cioè, chiede un altro amico da casa.
1: Vedovo Sousa di Sousa, vedovo di Sousa.
0: Sousa bis, come lo vedresti?
1: Sai, Parantici, non so, c'era Parantici, no, non c'era credo, alla Juve, no, assolutamente, non era neanche nato.

0: giocava ancora, non me lo ricordo.
1: No, come dirigente non era, cioè probabilmente giocava ancora, sì, sì, giocava sì, ancora, sì, sì, all'epoca ancora. Sì. E poi c'è Neri da Pistoia che ci ricorda che dalla quindicesima la Fiorentina ha recuperato tanti punti sulle concorrenti, sì, sul Pisa.
0: Molte si sono fermate, si sì, sono fatte male da sole, eh? Tipo la Cremonese che ha avuto veramente dei mesi.
1: E infatti ci chiede tutte le squadre che hanno fatto pena, o forse la Fiorentina di Vanoli ha fatto meglio di quello che gli concediamo. Via solo per Aquilani. Aquilani che si giocherà l'accesso alla Serie A nella finale contro il Monza.
0: Sì, sì, poi staremo Cavazzaro a vedere che succederà.
1: Sì.
0: No, sto pensando alla scazzottata. È stata un po',
1: ah, sì, quella che c'è stata sulle tribune.
0: Sì, no, che tra l'altro ha coinvolto anche la madre, credo, di Aquilani. E quindi mandiamo un abbraccio. Come lo mandiamo a lui? Io credo che il Monza è strutturato meglio per vincere, sì, il campionato, sì, sì, sì. Se vincerà il Catanzaro sarà una sorpresa, un'impresa, sì. E lì c'è stata anche bravura da parte di Aquilani, però negli ultimi tempi il Catanzaro ha sempre è sempre stato in quelle parti anche di classifica, no? Ha già fatto i playoff, se non sbaglio, non così, sì, in alto, non arrivando così, sì, in alto, sì, però sì, li ha fatti, sì, quindi sì, sì.
1: A quel punto sarà interessante vedere se dovesse arrivare in Serie A, come auguriamo ad Aquilani, se rimarrà alla guida del Catanzaro, se invece gli si apriranno anche altri scenari, altre possibilità.
0: Beh, se si trova bene, se si trova bene come progetto, come se verrà accontentato, ovviamente, insomma, perché no? Chi glielo fa fare di spostarsi?
1: No, meno che
0: è appunto vero che spesso, no, perché hai vinto il campionato, tutti ti tengono anche un po' per riconoscenza, però poi non ti mettono in grado, no, perché, sì, o perché non ci sono le finanze giuste, no, sì, economicamente il Catanzaro magari non se lo può permettere, oppure perché dice tanto è bravo lui, no? E quindi spesso non ti fanno la squadra, sì, è sempre, insomma, non è sempre così automatico, no, che dopo una promozione l'allenatore confermato faccia bene.
1: Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, dunque
0: sì,
1: Luciana, ti ringrazio,
0: grazie a te, un saluto,
1: buon proseguimento.
0: Saluto agli ascoltatori.
1: Saluto agli ascoltatori anche da parte mia, vi lasciamo come sempre adesso a Palla al Centro, dunque buon proseguimento a tutti su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
9: Piauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
10: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
11: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
12: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
13: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
14: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
15: Tutti matti per il Velvet Pet. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere e pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale.
16: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk contro dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
17: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
16: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancasso, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancasso, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
17: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
16: Lo sport con la Vela torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
17: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
15: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Venerdì 22 maggio, ben ritrovati, palla al centro su Radio Firenze Viola. Siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16, in quello che è il giorno del giudizio. Speriamo senza troppi riferimenti biblici, ma inevitabilmente a quella che è la chiusura di una stagione orrenda. Caro Luca Calamai, ce l'abbiamo fatta, stiamo per tagliare il traguardo, la nave sta entrando in porto e insomma sulla banchina ci sono i primi nemmeno saluti.
3: Come sei venuto questa nave, non se ne esce fuori?
2: Ma no, ma pensavo anche al cosiddetto giorno del giudizio. In realtà insomma eviterei serate bibliche stasera,
3: cavallette di
2: tutto. No, assolutamente, lì piglierebbe malissimo. Stavo pensando però che ovviamente sono un po' colpito, o comunque riparto da quello che già è nottata, ecco, i tifosi stanno cominciando a esprimere, abbiamo una sorta di antipasto, no, di quello che sarà il clima serale con questi striscioni della tifoseria. E d'altronde, ma questo parere personale, è insomma la lista è lunga di delusioni e figuracce quest'anno, per cui almeno oggi io lo trovo normale tutto il dissenso, il malumore che respireremo allo stadio.
3: Ma guarda, fatto salvo che deve essere un dissenso
2: civile chiaro,
3: verbale, certo, sì, e ironico, o anche ironico. Detto tutto questo, se vai alla prima di un'opera lirica a Parma, al teatro famoso di Parma, i logionisti si sono incazzati, fischiano. Mm-mm. E quindi ci mancherebbe, non si possa contestare una stagione. Ma vedi, stamani al Caffè Nero Bollente ho detto una cosa: mi farebbe piacere che oggi il presidente commisso vedesse la partita e tutto quello che accompagnerà la partita.
2: C'è,
3: no?
2: Una storia su Instagram, Forza Ragazzi, per Rocco e per la Fiorentina, scritto
3: oggi.
2: Sì.
3: Andiamo Maretta male fa. Allora. E che capisse come quel grazie per la salvezza è completamente stonato con quello che è l'umore dei tifosi. Proprio è fuori tema. Quando io. Capitato, sarà capitato a te, no, perché eri bravo, no, in italiano, magari poteva capitare di prendere fuori tema. Cioè, se andavo fuori tema senza voto, arrivederci, è che fuori tema. E io mi auguro che invece oggi capisca in maniera chiara il presidente Giuseppe Commisso che ferita c'è, che malessere c'è, che dolore è stato maturato in questi mesi, che imbarazzo, che vergogna. Perché? Perché se anche lui deve essere cosciente di questo e deve partecipare da attore protagonista alla ricostruzione di un qualcosa di diverso. Per cui che ringrazi. Oggi c'è solo una persona da ringraziare, è Paolo Vanoli. Grazie, grazie, grazie e ancora grazie. Il resto si presenta al giudizio di chi ha dato una mano, perché in altre tifoserie abbiamo visto tifosi fuori dalla curva, fuori dagli stadi. I nostri sono sempre stati lì,
2: niente,
3: a tifare, sempre stati lì, sempre stati lì, dal primo al novantesimo, sempre lì,
2: sostegno,
3: sempre lì, dovunque c'è, sempre lì. Quindi questa è solo una riflessione, è una riflessione che se la dirigenza fiorentina è intelligente, incassa senza fare fenomeni, ne prende atto.
2: Per malosismo, come si dice?
3: Per malosità, senza fare per malosia,
2: esatto,
3: sì, almeno,
2: e comprendendo che è un problema da risolvere.
3: Serio,
2: sì,
3: serio, perché l'anno prossimo, se no, lo stadio basta da 18.000, basta da 15.000, non ci vanno più.
2: È chiaro che i risultati ti aiuteranno, che se fai una bella squadra e vinci le prime tre di campionato, magari a agosto il clima è diverso. Però il problema c'è, va affrontato, io
3: esatto,
2: questo mi auguro.
3: E poi prima di introdurre tutto ti devo dire che, raccogliendo anche l'indiscrezione che mi arriva da un amico, un collega molto bravo, insomma mi fa capire che Grosso è non vicino, molto molto vicino. E anche questa, io ti ripeto, una cosa che fatico un po' a capire, Non mi entusiasma Grosso. Se dovessi scegliere tra Grosso e Vanoli, probabilmente conformerei Vanoli, ma se Paratici voleva Grosso e mi dicono lo vuole da settimane, non da ieri, forse Paratici, anche io spero che anche Paratici stasera guardi bene
2: il clima, bene, che capisca
3: quanto malessere c'è, lo capisca, perché anche lui ha la necessità di sintonizzarsi.
2: Allora, nel ricordare dei numeri 348-7513-933 e 3925-727775, tra poco andiamo anche da Francesco che ci chiama da Montreal allo 055-7711-171. Faremo il punto ovviamente anche sul Toto allenatore, come ci anticipavi te Luca, e chiaramente poi cercheremo di anticipare un po' anche le formazioni stasera, ma è chiaro che la partita è virtuale.
3: Posso dire? Volevo
2: giusto segnalare un'indiscrezione che poi abbiamo rilanciato su Firenze Viola a proposito di cambiamenti e novità in arrivo. Ne avevamo parlato di cambiamenti che riguardano il settore della comunicazione, intanto lo rilanciava Andrea poco fa, chiude l'esperienza in Viola anche Matteo Dovellini, abbiamo dato questa indicazione per ciò che riguarda i cambi nel settore della comunicazione di Casa Viola, con delle figure in arrivo e anche con qualche cambiamento.
3: E posso dire che mi dispiace,
2: non dico altro,
3: posso dire che mi dispiace, perché secondo me Matteo Dovellini aveva fatto un ottimo lavoro, era troppo fiorentino, lo dico col terrore di dire una cosa vera, ma aveva fatto un ottimo lavoro, un'apertura importante alla comunicazione, sono tornate anche le interviste, era tornata le conferenze stampa prepartita. Mi dispiace, gli auguro buon lavoro, è un bravissimo collega, lui ha investito sulla Fiorentina e non capisco perché la Fiorentina non abbia poi voluto continuare a investire su di lui. Va bene, volevo dire anche un'altra cosa, però
2: c'è l'amico Francesco.
3: Dai, prima sentiamo Francesco, prima Francesco. Vai. Dai. Ciao Francesco.
4: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Buongiorno, grazie di tutto. Volevo solo fare una considerazione proprio sulla consapevolezza della proprietà riguardo la situazione. Anche ascoltare il tuo discorso, Luca, lo condivido al 100%. Secondo me, però, il punto fondamentale è questo, e tuttora, anche se il commisso stasera accende la televisione dal New Jersey e si guarda la partita, lui a mio avviso resta molto molto poco consapevole della distanza della piazza di questi anni dalla società. E solo perché questo è il terzo anno che si rischia di andare in Serie B, che non ci si va, quindi non è il primo, quindi al di là dello scempio, al di là dello scempio di tutto di quest'anno, dei giocatori, degli sbagli, comunque è il terzo anno, quindi e il fatto è che le contestazioni sono state, quindi l'anno scorso i comunicati del centro di coordinamento della curva Fiesole sono stati impeccabili, perfetti, cioè dalla prima all'ultima parola. Però che è successo? E secondo me non è cambiato niente, perché se te quest'anno mandi il messaggio anche ora dicendo dai ragazzi, forza per il babbo, te non hai capito niente, non hai capito che è pericoloso, che non hai capito della grande adattazione. E secondo me l'unico modo adesso, c'è l'occasione per farlo capire, è il viaggio di Paratici e Ferrari in America. Secondo me loro, e qui chiudo, prima ancora di parlare del budget e degli obiettivi, la prima cosa che dovrebbero fare è far capire al presidente la gravità della situazione, cioè essere loro consapevoli e trasmettere questo. Idealmente dovrebbe essere commisso stasera a Firenze a prendersi fischio, ma non è così, quindi come dice, se mi mettono ma la montagna
3: va a momento. Perfetto,
2: molto chiaro.
3: Ma è una riflessione. Grazie Francesco.
2: Sì, non so come la vedi te, interessante quello che dice Francesco. Il mio pensiero era quello che dicevi te prima, Luca, cioè stasera è bene che anche Paratici si faccia un'idea chiara.
3: Bene.
2: Perché poi saranno comunque lui e Ferrari a dover gestire questo aspetto, cioè Francesco ha ragione, la percezione è di una proprietà un po' distante a livello di clima e di ambiente, però se come vediamo andranno loro in America, ho la sensazione che si vada verso una delega maggiore a chi agirà qui a Firenze, no?
3: Sì.
2: E allora poi tanto saranno Ferrari e Paratici a doversi rapportare con l'ambiente, a doverlo gestire. so se sì. mi spiego.
3: No, ma è chiarissimo.
2: Dovranno essere loro ad aprire di più il Viola Park, a riportare la squadra più vicina alla gente, a fare in modo che si torni più volentieri allo stadio, a fare quello che già si è visto fare con Montella, con quella squadra, con un'apertura maggiore e diversa.
3: No, e ripeto, ma ci vogliono soldi però poi,
2: no, aspetta, ci vogliono i soldi per fare la bella squadra e riportare la gente allo stadio.
3: Questo è il concetto.
2: Ma
3: cioè...
2: ci vuole anche un'apertura diversa, magari durante la settimana, per accompagnare e questo... arrivare insieme alle partite.
3: E questo è sicuro, ma il punto di partenza, ecco perché...
2: Poi chiaro,
3: qui ora andiamo a scoprire la famiglia Commisso, che sia Giuseppe, che sia Catherine, non lo so, chiunque se sia, ora l'andiamo a scoprire.
2: Innanzitutto ti piace l'idea che siano in partenza i due massimi
3: sì, ma l'ho detto ieri, lo trovo soprattutto importante che sia Paratici, perché questa è una società, diciamolo, che ha una gestione molto familiare,
2: sì.
3: per cui si esce dalla figura di uno con cui parli in videoconferenza e magari vai a mangiarci insieme, un bicchiere di vino, racconti l'uomo Paratici e scopri l'uomo Commisso, ti confronti alla signora Catherine, donna di grande sensibilità e di grande interesse, di grande cultura, entra dentro la famiglia standoci a contatto. Ma qui ora servono soldi, il resto sono discorsi. Cioè la Fiorentina, ti dicono gli analisti di mercato, chiude il 30 giugno con meno 80 milioni. Che si fa?
2: Sai, sono sempre più filosofico.
3: Perché ieri ci hanno chiamato, dice, Como ricapitalizza, la Juve ricapitalizza, la Fiorentina che fa?
2: Ma io ero sull'ambiente, la filosofia.
3: Quello sì, dammi i soldi, fa la squadra e poi apro. Ma se apro e la squadra è scarsa,
2: vabbè, c'è tante cessioni in ponte in estate.
3: Ma ora c'è un grande...
2: c'è un grande che ci può dare la sintesi.
3: Io il 4 novembre ci sono, credo sì, 4 novembre sono certo, credo,
2: speriamo, se no hai fatto la gaffa.
3: Spero di non aver sbagliato data, Marco.
5: No, avete indovinato.
2: È andata bene.
3: Sono preparato, ci sono.
2: Grande Marco Masini, ciao
3: 4
2: Marco.
3: Novembre a Firenze.
5: Ciao,
3: mi raccomando.
5: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Tutti lì, siamo tutti lì.
5: È una data facile anche perché è una ricorrenza importante, il 4 novembre del 66, quindi sarà anche un concerto dedicato a questo,
3: non perdete,
5: a questa cosa che ho vissuto a 2 anni con insomma mia madre molto coinvolta in quella disgrazia, quindi non da un punto di vista di salute, ma per gli aiuti e per tutto quello che succedeva.
3: Perché dove stava di casa tua mamma?
5: No, noi praticamente avevamo una casa in Santo Spirito, ma poi era una casa in affitto, però mio padre arrivò
3: ci riferiamo all'alluvione, chiaramente, se qualcuno non fiorentino, ci riferiamo all'alluvione. Che tuo padre, dicevi?
5: Mio padre andò a fumare una sigaretta sulla spalletta dell'Arno e praticamente toccò, gli si spense la sigaretta, quindi si accorse che era un caso
3: di tornare a casa. Sì,
5: esatto.
3: Allora, caro Marco,
2: hai sentito, no? Le due facce, io sono sul filosofico, l'ambiente, la contestazione, come ritrovare il feeling con la propria gente. E giustamente Luca dice sì, sacco di parole, poi però si parte da 60 in meno sul mercato, una squadra a rifare, e forse veramente vanno a parlare di budget in America, Paratici e Ferrari. Te che ti aspetti, Marco, da questi mesi?
5: Sicuramente non vanno a parlare di musica. Io ci andrei volentieri in America, ma a parlare di musica, anche perché la musica americana mi piace molto, ci sono delle produzioni oggi interessantissime, lo sono sempre state, però oggi ovviamente per andare avanti, ma io credo che sia giusto. Sicuramente si partirà da una cassa, no? Prima di tutto da un rimettere dentro i soldi che sono in passivo, poi ci sarà da decidere quante spenderne, ma è una cosa che difficile fare i conti nelle aziende degli altri, no?
3: Certo,
5: non è facile.
3: Però è anche vero che qui c'è un sentimento ferito, no? Che è il sentimento tifoso della Fiorentina. State attenti, la cosa più grave dal mio punto di vista, caro Marco, non sono le contestazioni, gli striscioni che ci saranno oggi e che ci sono già stati ieri e ieri l'altro, è che tanti amici miei non vanno più allo stadio. questo per me è peggio degli striscioni.
5: Sì. Sì. Infatti, più che una ferita, è un rapporto d'amore deteriorato che si è un po', si è un po' evoluto in rassegnazione, in stanchezza. Anch'io stesso non mi hanno invitato mille volte gli amici, andiamo, dai, andiamo, perché oggi ne vale la pena, poi vai, magari perdi 2-0 col Cagliari, allora la volta dopo cominci a dire ma cosa ci vado a fare. E, è chiaro che non c'è più questo tipo di passione accesa. Ripeto, è molto paragonabile a un rapporto d'amore dove due si sopportano però si vogliano bene.
3: No, no, ma è così. E quindi io mi auguro che
2: però bisogna tutte e due,
3: certo, perché io mi auguro che Giuseppe allora, per me Giuseppe Commissa è il presidente della Fiorentina.
2: È vero, ma anche i dirigenti, Luca, perché poi sono loro che stanno qui nella quotidianità.
3: Sì, però poi i soldi li deve mettere Commissa, non li mette Paratici, no? Allora, per me il presidente Commissa è Giuseppe Commissa è il presidente della Fiorentina. Fino a che non mi diranno che lui è una figura, diciamo, più di rappresentanza della proprietà che non operativa, e allora ci diranno chi comanda, no? Ma oggi questa proprietà è arrivata a un bivio, e io voglio parlare di un grande uomo di Firenze, perché Marco Masini è un grande cantante, ma è un grande uomo di Firenze. Allora, nessuno ti obbliga a fare il presidente della Fiorentina, nessuno ti deve portare via quello che è tuo, sia ben chiaro, non sono per, ma nessuno ti obbliga a fare il presidente della Fiorentina. Oggi questa proprietà è arrivata a un bivio, caro Marco. Se tu venissi a leggere i messaggi, ti chiedi chi volete un allenatore, che se ne vadano i Commisso, sì. 7 messaggi su 10, no? Questo è l'umore di un mondo, non di tutta Firenze, ma di un mondo.
2: Se il viaggio in USA fosse prodromico, addirittura la cessione è su tutti,
3: esatto. Allora, ora, bello, io credo questo è il passaggio, hai finalmente un grande direttore. Quello che troverei ridicolo, non so che ne pensi Marco, è che hai fatto spendere, hai dato la possibilità di spendere 92 milioni a Pradè, e poi non dai soldi a Paratici? Ma che senso avrebbe?
5: Sì, io più che un discorso di soldi ne farei un discorso decisionale, cioè, nel senso che anche dovessero stabilire un budget più basso rispetto a quello che è stato dato a Pradè, ma lasciassero decidere tutto a Paratici, io sono convinto che arriveremmo a un risultato migliore rispetto a dare un budget molto più alto e decidere la proprietà anziché il direttore sportivo. Cioè,
3: sì, è chiaro,
5: con meno soldi spesi bene si fa sicuramente, e l'ultimo anno ce l'hanno un po' dimostrato, si fanno squadre migliori che con tanti spesi, tanti soldi spesi male. Quindi credo che alla fine la decisione di speriamo, insomma, la decisione di delegare completamente la dirigenza a quindi direttore sportivo e direttore generale, ma soprattutto direttore sportivo, perché ovviamente ha un curriculum professionale e di competenza è più lungo e maggiore, la decisione di dare carta bianca anche con meno soldi ma a Paratici sicuramente ci porterà a un risultato migliore. Se invece qualcuno di loro, Katrin piuttosto che Joseph piuttosto che qualcun altro,
3: Stefan,
5: ma se qualcuno di loro dovesse indicare un allenatore, una conferma, non conferma, tenere questo giocatore o tenerne un altro, prendere quello dal Brasile o quell'altro dalla Polonia, allora si rischia che, anche se magari verrà speso un budget maggiore, di fare una squadra uguale o se non peggiore.
3: E ti garantisco, se fosse così, Paratici va via un minuto dopo. Allora, c'è una riflessione che io ribadisco spesso in questi giorni, che il primo compito che avrà Paratici è quello di valutare bene il materiale che ha a disposizione, perché pensare che sia tutto sbagliato dopo quest'anno sarebbe un errore, probabilmente come pensare l'anno scorso avevamo già una squadra pronta per essere da Champions. Quindi trovare il punto di valutazione giusta, Marco, di tanti giocatori che oggi ti viene da di boh dopo che ti erano sembrati tanta roba.
2: Su tutti puoi dire che l'annata è influenzata,
3: ecco,
2: il
3: secondo
2: negativo.
3: Te, ecco, bravo, da chi ripartiresti, Marco?
5: Ma io anche questo non lo so, nel senso dall'allenatore, sì. Partirei dall'allenatore, l'allenatore decide insieme al direttore sportivo la squadra, è inutile immaginarsi una sorta di selezione quando poi magari arriva l'allenatore e vuol giocare col 3-5-2 e noi facciamo la selezione da 4-6-3.
3: Certo,
5: cioè,
3: certo.
5: Bisogna partire dall'allenatore, certo, e anche se fai un 3-5-2 lo sbaglio più grande sarebbe non avere
3: gli esterni d'attacco,
5: sì,
3: come è
5: certo.
3: Successo l'anno scorso,
5: anche perché poi devi avere sempre una squadra che sia capace di cambiare, no, in corsa,
3: certo.
5: Quindi gli esterni non sono stati acquistati l'anno scorso, l'unico che avevamo l'abbiamo dato in prestito, di conseguenza ci siamo trovati in momenti anche di emergenza, e quindi io credo che bisogna partire dall'allenatore, e per venire all'allenatore, se volete, io vi do il mio
3: Vai.
5: Punto di vista sull'allenatore.
3: Ci fa profondamente piacere.
2: Ma anche
5: allora,
2: se hai notizie, Marco, perché dillo,
5: no,
2: e poi
5: no.
2: Dai, hai sviluppato questo
5: io
2: filo diretto
5: dire.
2: Con Paratici a Sanremo, io lo so.
3: Io ormai
2: che...
3: sono un corpo unico.
2: Dai, no. Scrivete.
3: Poi
2: no,
3: chiama
2: WhatsApp.
3: Carlo Conti, senti Pilar.
2: Notizie,
3: Pilar
2: no,
3: viene usata come Matari, capito? Per avere informazioni. Vabbè.
5: No, non ho notizie, anche perché in questi giorni sto preparando il tour veramente. Tra l'altro. Tommaso ha le prove, perché gli ho scritto ma cosa
2: sì,
5: sta
2: sì.
5: succedendo, perché
2: infatti ti ringrazio,
5: sto seguendo il giusto la notte, vi leggo e cerco di ascoltare qualche podcast, ma dopo 5 minuti mi addormento, quindi è difficile dire, ma io credo che Vanoli abbia sicuramente fatto un lavoro professionale, ovvero abbia raggiunto l'obiettivo. Difficile valutare Vanoli in una situazione di emergenza,
2: certo.
5: Non si può dire come abbia lavorato Vanoli, perché si è ritrovato in una situazione molto molto complicata, e quando ti trovi in una situazione di emergenza molto complicata ovviamente badi al sodo, quindi ha fatto tutto quello che doveva fare per salvare questa squadra, e di questo bisogna rendere atto, perché comunque c'è anche il rischio, se domani si vincesse anche, di arrivare a un punteggio di classifica che mai ci saremmo immaginati di arrivare quando eravamo ultimi o secondi. Quindi il lavoro che ha fatto Vanoli è perfetto, no, è inattaccabile, nessuno può dir nulla. Personalmente l'ho visto un paio di volte, ci siamo salutati, è una bravissima persona, simpatica, anche molto interessata anche alla musica, e quindi diciamo che mi ha colpito, no, sotto questo aspetto, mi faceva domande, quindi è stato anche un incontro molto bello. E poi mi è piaciuto molto quando ha preso Comuzzo per la maglia.
3: Mi è piaciuto,
5: non lo so perché, mi ha dato una scarica di adrenalina bellissima, forte, mi piace il tipo di allenatore, mi piace. Tecnicamente non si può giudicare, perché ha preso una squadra, ripeto, che non sapeva fare un passaggio dopo l'altro, e probabilmente anche in una condizione atletica non è sufficiente,
2: non c'è
5: per
2: dubbio. Quindi può dare un gioco più divertente, secondo te?
5: Sicuramente un gioco più divertente lo può dare, perché se si parte con una squadra che ha fatto lui insieme al direttore sportivo, con una preparazione e una consapevolezza di quello che è il campionato italiano, forse che non era proprio impressa nella mente di un allenatore che va un anno e mezzo in Arabia e perde un po' la condizione della realtà, la cognizione sì, della realtà sì. Può essere che lui dovesse avere un'altra chance, sicuramente non vedremo questa Fiorentina,
3: certo.
5: Questo siamo d'accordo, e poi c'è da valutare invece se da un punto di vista psicologico nei confronti della piazza, nei confronti della piazza, il rischio di dover pareggiare o perdere una partita dovesse poi riportare alla piazza una contestazione, è chiaro che il rischio sarebbe alto, ma questa è una valutazione che può fare solamente
3: aziendale.
5: Aziendale, sì.
3: Marco, prima di salutarti e ringraziarti, ti porto su Ken. Faccio una premessa. Faccio una premessa, caro Tommaso.
2: Premetta.
3: Nelle ultime, in alcune le ultime occasioni, Ken non è venuto al Franchi. Oggi ci deve stare al Franchi.
2: Domani? Ah sì, oggi. Perché, stasera ci perché, deve essere.
3: Perché tutte le critiche saranno rivolte alla squadra, dentro quella squadra c'è anche il signor Ken. Quindi che venga allo stadio, anche se non gioca, si mette in tribuna, sente e guarda, perché fa bene a sentire e guardare.
2: Poi, la fisioterapia la sera.
3: Sì, non si fa, la sera alle 10 fa male. Invece a Marco vorrei chiedere innanzitutto un parere sul Ken cantante, che questo mi incuriosisce molto, perché io non capisco nulla di quelle cose.
2: Bella
3: sta per
2: domanda.
3: Cui voglio capire se può avere un futuro da cantante. E ti chiedo invece se il Ken formidabile della nazionale, che lui per poi ci porta solo a mondiali, e il Ken così così più no che sì del campionato, ci trovi un punto d'incontro. E quanto, te che sei un big, quindi parliamo fra big, e quanto un gruppo può accettare le diversità di un big?
5: Beh, allora, come cantante può crescere, ecco, però a me non mi dispiace, cioè, chi scrive i suoi pensieri a me piace sempre, poi li mette in musica, a me piace, inutile che ti dia una valutazione tecnica.
3: No, mi interessa proprio per De Gustibus, ecco, detto
5: chi
3: gusto.
5: Mette ma chiunque, ma anche i ragazzini che mi mandano le cose, capito, e che comunque mi trasmettano, mi raccontano una storia della sua vita, del suo quartiere. A me piacciono, li trovo interessanti, però questo è un argomento giustamente che poi bisogna vedere quanto lui riesce ad amare più il calcio o ad amare più la musica, perché poi tanto la vita è questa,
3: esatto,
5: raggiungi gli obiettivi, esatto, a seconda della passione che ami di più. Se decidi poi di dedicarti e di essere in qualche maniera il sacrificato della tua passione, cioè per la tua passione tu devi dare tutto.
3: Bellissimo,
5: e quindi questo non so io, perché non ho mai parlato con Ken, non gli ho mai domandato: ma ti piace di più il calcio o la musica?
2: Però il calcio,
3: guarda, è una grande
2: domanda.
3: Riflessione questa, sì, perché
2: il conto
3: è che se il pallone è un lavoro, ormai è solo un lavoro che ti dà ricchezza, e la musica è la tua passione, o un conto
5: però
3: se
5: però il lavoro lo fa bene, cioè quando sta bene.
3: Sì.
5: Difficile trovare, ce l'hai in casa, l'hai pagato 18 milioni, sì, lo puoi rivendere a 40, lo puoi rivendere a 30, non credo ti portino 62,
3: no, però nemmeno meno di 35-40, penso.
5: Ma 35-40 li puoi, se poi trovi la squadra araba, capito, che ha 70 e lui va a prendere 10 milioni netti, ma però deve andare in Arabia, e questo è da capire. Ma al di là di questo, io credo che Ken sia forte, e difficilmente ne trovi un altro già formato così, a meno che l'aumento di scout, di osservatori, di personale che mette a disposizione dei giovani sconosciuti nel mondo, di Paratici, metterà a disposizione Paratici, e saranno inseriti nel budget ovviamente aziendale, riuscissero a trovare un giocatore sconosciuto che ribalta la situazione, allora ben venga anche lo sconosciuto, ma sicuramente il problema principale è da capire Piccoli.
3: Perché tu
5: vendi Ken e trovi i soldi per comprare un altro Ken, che non è Ken, ma un altro vicino a Ken. Ma Piccoli cosa fa? Accetta di fare ancora la panchina?
3: No, lo devi dare a giocare, dai, devi darlo a giocare, Marco, sperando che torni, faccia dei gol.
5: Oppure lo promuovi?
3: No. Guarda, non te lo dice Luca Calamai, non te lo dice Luca Calamai, te lo dicono Ciccio Graziani, Roberto Pruzzo, questi ti dicono Piccoli non è da Fiorentina. non è da titolare nella Fiorentina e ci sono i livelli.
5: Però l'ho visto giocare meglio io. Però l'ho visto giocare meglio Cagliari.
3: Nel Cagliari.
5: Sì, l'ho visto giocare meglio nel Cagliari, teneva più le palle, segnava più gol, sì, aveva un ottimo stacco di testa, era preciso, era potente, anche fisicamente si muoveva meglio. Quindi è da capire anche perché. Io vi dico questo, sicuramente quando c'è un virus che comunque contagia tutti sì, peggiorano.
2: È dura valutare.
3: È vero,
5: Non mi meraviglierei di vedere Gudmundsson, che ne so, alla Roma per
3: e
5: dire,
3: fa come Ilicic all'Atalanta,
5: 14 gol,
3: fa come Ilicic all'Atalanta.
2: Il rischio è
3: Marco, sei un grande,
2: sempre un grande piacere.
3: Ci siamo tutti, un abbraccio.
2: Grazie per la disponibilità, Marco.
5: Grazie a voi, a presto.
3: Chiediamo scusa alla regia, ma ne valeva la pena di sentire Marco Masini. Di corsa ci fermiamo e torniamo.
2: Ripartiamo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
8: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.

0: 85 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Scusami Luca, scusami tanto, non è per cattiveria. Ora, il fatto che Dovellini sia stato fatto fuori perché è troppo fiorentino non regge. Mi dispiace ma non regge, perché conosco tantissimi fiorentini che lavorano all'interno della Fiorentina e al momento non sono stati fatti fuori. Possiamo dire che Dovellini probabilmente non era all'altezza, eh? Possiamo dirlo? Oppure era un fenomeno ed è stato fatto fuori? Perché io anche a questa scusante che ci siano tutti i fenomeni e poi però e vengano fatti fuori perché sono fiorentini, no, non mi torna. Luchino, abbi pazienza, è un po' come giocatori. Se un allenatore c'ha uno forte e lo fa giocare, non hai paura.
6: Ma quale budget, ma quale strategie future? Ve lo dico io, perché Ferrari e Parati ci vanno a New York da Joseph per annunciare a Times Square in pompa magna la conferma di Vanoli. Ecco svelato.
7: Buon pomeriggio Fabio. Ma voi parlate di calcio, non si parla di Fiorentina, ci arrabbiamo, ci danniamo, gioiamo. E poi arriva uno spot di presidente commissario, insomma di Joseph, perché per me presidente non è, dove sembra vada tutto bene, forza ragazzi, per la maglia, per Rocco. Ma ha capito che siamo nel calcio oppure lui è nel multiverso? A me mi sembra irreale, una cosa irreale.
8: Ragazzi, ma secondo me comunque avete ragione a dire che è giustissimo contestare civilmente, giustissimo, però non bisogna fare di tutte le erbe un fascio, perché ricordatevi che noi a Natale si era convinti di fare il centenario in Serie B, e chi ora nega questa cosa nega sapendo di negare, perché noi a Natale eravamo retrocessi, punto. Quindi chi è venuto qua, che ci ha messo la faccia, e alludo a Vanoli, oggi andrebbe tanto che ringraziato. Non si può fare tutta l'erba un fascio. Poi chiaramente ognuno fa quello che si sente e via. Io la penso così.
9: Pilar, dimmi Fabio, domani vai in America, olè.
10: Oh, ma una cosa mi chiedono, ancora non è finito il campionato, c'è l'ultima partita e ci vuole soldi, ci vuole soldi, bisogna... calmi ragazzi, state calmi.
11: Va bene, tanti interventi, 348-7513-933 e 3925-727775. Poi abbiamo un amico allo 055-77-11171, invidio la virtù dei forti, che è la pazienza dell'ultimo
12: tanta
11: amico,
12: pazienza. No, ma è bene,
11: che nel
12: bene.
11: Dire aspettiamo, evidentemente a questa forza naturale di pazientare, perché... sono d'accordo sull'aspettare, ma ora se poi, penso sono 7 anni, sì. Si aspetta, non questa stagione ragazzi, sono 7 anni, io ve lo ricordo, è stata la terza su 7 stagioni nella quale abbiamo lottato, sì, per la salvezza. Io non ero abituato a questo.
12: Possiamo sentire anche Stefano, poi magari certo approfondiamo ancora alcuni aspetti che vengono dai nostri amici. Ciao Stefano, grazie di essere con Fabio, grazie Fabio. Di essere con noi, scusami.
13: Prego, buon pomeriggio a voi. Dunque, io ho appena sentito il mio audio che è passato, a questo punto lo voglio concludere e corroborare.
12: Tranquillo.
13: Io sto pensando, ma voi, ripeto, parlate di calcio, di tutto, ma Joseph Commisso è il presidente della Fiorentina?
12: Sì,
13: E sì, perché mi dovrebbe rappresentare?
12: Questa è un'altra valutazione, questo... ma questa è la tua valutazione, problema... che contrasta certo, però certo, con un dato sì, certo. Cioè lui è il presidente della Fiorentina, poi te ti puoi sentire rappresentato, uno può sentire rappresentato, ma che lui sia il presidente della Fiorentina,
11: su questo, non c'è
12: questo è oggettivo. Ecco perché anch'io mi aspetto di capire se però è solo un qualcosa di formale, di onorario, di per avere uno della famiglia, ma voglio capire se è operativo. Io non lo so, però lui è il presidente, ragazzi.
13: Sì, sì, no, posso chiudere però il discorso?
12: Certo, per carità, scusa.
13: Io vorrei dire una cosa, è uno che il calcio non gli interessa, perché se gli interessava lui poteva stare 7 anni qui a Firenze a imparare, oppure seguire anche il suo babbo quando veniva le buone volte a Firenze. Non gliene è mai interessato. Adesso, per rispetto del babbo, lui ha preso la Fiorentina e gliel'hanno data. A me mi sembra tipo tieni questo giocattolo, ma e infatti si vede da come lui si propone. Oggi è stata la perla, stasera sembra che Fiorentina-Atalanta sia la partita per lui, chissà che cosa, per la città, per i tifosi, per la maglia, per il mio babbo. Però io onestamente come posso essere rappresentato da uno che il calcio non gli interessa, non gli è mai interessato, e l'unica volta c'è stato qui ha leviato con Gattuso, infatti andò via perché Gattuso lo ribaltò come un calzino. Poi va bene, è il presidente e va bene, ma io mi auguro davvero che venga il prima possibile, perché non è credibile, e soprattutto è circondato da dei lacchè, perché Ferrari, pur di mantenersi il posto, cercando di dire oh va tutto bene a Firenze, qualcheduno è critica, ma è per troppo amore, non perché la situazione qui è un po' difficile. È come sta andando. Grazie
12: Fabio. Allora no, tornavo, volevo tornare un attimo.
11: Il tema comunque c'è, eh?
12: Ma è evidente. Ma è evidente.
11: Però non si può nemmeno, si scappa, come dire, imporre noi alla proprietà, cioè dovete mettere quel tal presidente, decidono loro.
12: Ma certo.
11: Mi auguro si rendano conto che la maggior parte dice del presidente che non lo rappresenta.
12: Ma io, infatti,
11: e io al
12: ripeto,
11: posto i paratici e Ferrari poi la faccia ce la metto io, tutti i giorni a Firenze ci sto io presidente, quindi insomma troviamo una via di mezzo. Se lui vuole essere presidente lo faccia, però cerchi di capire che effettivamente non è che può tutte le volte twittare sta roba, sembra sul pianeta
12: anche,
11: lui. Cioè da ieri sera c'è 18 striscioni contro la squadra pieni di termini forti, non mi puoi fare l'ennesima storia,
12: no, sembri
11: come
12: fuori,
11: un boys.
12: Sei fuori tema.
11: Ma qualcuno gli dia oh, con tutto il rispetto, io ho paura di essere licenziato. Però presidente, è un intervento sa di nulla.
12: No, lo svuota di credibilità.
11: Sì,
12: è questo
11: esatto,
12: il problema, perché poi arriva la telefonata di Fabio che è il pensiero di centinaia di tifosi a Fiorentina, è il pensiero di Furio Valcareggio, il pensiero di tanti,
11: dire, veniamo
12: che
11: di
12: uno
11: anni,
12: dice così, lui non è il presidente, fa un'altra roba.
11: No, ma poi
12: non mi interessa,
11: Luca, c'è anche,
12: capito,
11: il pregresso, vediamo, di anni di una certa, come dire, spavalderia, perché no? Noi
12: sì,
11: siamo noi, abbiamo fatto così, quante volte si sono posti
12: sì,
11: così.
12: E non torna
11: insomma,
12: niente.
11: Livello,
12: non torna niente. E volevo fare bene, un'altra riflessione, perché questa ci tengo però, perché un amico è già arrivato,
11: sì,
12: Ernesto.
11: Sì,
12: ciao
11: già.
12: Ernesto, scusami Ernesto Poesio, ti rubo solo 10 secondi.
14: Che pure.
12: Perché io vorrei portare sempre nel rispetto di tutti i vostri pareri che sono sacrosanti, vorrei però sempre non perdere di vista la verità. Allora, la verità è che, amico mio che dici eravamo retrocessi, come si fa a contestare Vanoli? Ma Vanoli non lo contesterà nessuno, anzi io sono sicuro che ci sarà un coro, no perché me l'hanno detto, ma lo immagino, sono sicuro che ci sarà un coro di ringraziamento per Vanoli. Quindi distingui amico mio da Vanoli, da tutto il resto. Allora, fatto salvo Vanoli, gli altri meritano un applauso secondo te? Oppure dice ma sono il fatto che si sono salvati, basta giustificare il fatto che si è battuto la Juventus, basta giustificare? Per me no, e sono stati imbarazzanti tutti quelli che hanno costruito e portato avanti questo progetto fallimentare da un punto di vista sportivo. Quindi se qualcuno li vuole contestare, ma come fai a non contestarli? ma non mescolare Vanoli, perché Vanoli è un'altra storia. Vanoli non c'entra niente con Ken, sì, con Piccoli, con Brescianini, non c'entra nulla. Vanoli, grazie, gli altri no, gli altri no. Da quello che è successo degli spogliatoi a Reggio Emilia dopo la gara con Sassuolo a tante altre situazioni, quegli altri no, fino a pochi giorni fa che hanno fatto delle scelte un po' discutibili, quegli altri no. Ecco perché mescolare Vanoli con la squadra è un esercizio che non fotografa, non è vero, non è reale. Poi a te puoi essere del parere, bisogna dire grazie a Vanoli e alla squadra, e il tuo parere è assolutamente legittimo e, come dico sempre, vale assolutamente il mio. Scusami Ernesto.
14: Figurati.
12: Allora, che se, guarda, si arriva su, con un clima di valutazione, sì, cioè i tifosi valutano.
11: Su quel discorso che facevamo, vedo Gianmarco ce l'ha mandato, dice: ma secondo voi a Como qualcuno ha mai visto il proprietario del Como? Probabilmente no, è tutto in mano a Fabregas in panchina e Svazzo in tribuna. E lì, per
12: poi
11: esempio,
12: c'è Ludio, che è un ottimo, Ludi, cioè, che è un ottimo direttore sportivo.
11: No, Ernesto, tanti ci dicono, ci scrivono, intervengono, perché poi anche questa figura presidenziale per molti non è rappresentativa. Cioè siamo in un momento dove c'è anche pochi riferimenti anche come figure.
14: Ma sì, no, che sia una questione, diciamo, diffusa, che non ci siano più i presidenti, almeno insomma a parte De Laurentiis e pochi altri, diciamo, che vivono la squadra quasi quotidianamente, che sono in tribuna, che sono riconoscibili, che accentrano su di sé, no, le attenzioni e tutto quanto, è vero. Poi qualche volta, per la verità, Como, il presidente del Como e la proprietà del Como si è vista, comunque non è questo il punto. Ognuno può fare il presidente, diciamo, come vuole, non è che c'è un catalogo su come si fa, sì, i presidenti, esatto. Basta, no, che le cose vanno bene, quando vanno bene si può fare quel che si vuole, quando vanno male bisogna metterci la faccia, quindi qualcuno ce la dovrà mettere. Credo che non ce la metterà sostanzialmente nessuno, la contestazione oggi ci sarà probabilmente, chi come due settimane fa, quando c'è già stata la contestazione, leggerà questa contestazione esclusivamente contro la squadra, secondo me sbaglia. Perché anche i fischi di due settimane fa non erano rivolte solo alla squadra, ma erano rivolte alla Fiorentina nel suo insieme. Poi è chiaro che Vanoli non ha nessun senso contestarlo, ma nessuno contesterà Vanoli.
12: Esatto,
14: cioè, non è questo il punto, cioè, è l'ultimo dei problemi di quest'anno Vanoli, anzi è stata la risorsa. È stato colui che ti ha consentito di svoltare e di cambiare marcia e poi di aggrapparsi a questa salvezza. Detto questo, è un campionato che non lo so, chi contesta, chi vuole contestare, ritiene questo campionato soddisfacente? Se sì, va bene così, che vi devo dire? Io penso che la Fiorentina non abbia fatto una bella stagione, abbia fatto una stagione piena di problemi, completamente fallimentare.
11: Forse una delle peggiori. Ha fatto una delle peggiori stagioni della storia.
14: Ha fatto una delle peggiori stagioni della storia perché lo dicono, lo dicono i numeri, quindi esatto, voglio dire, non esatto, è che ci sono i gol subiti, ci sono tante cose. Comunque stasera, diciamo.

0: questa situazione, ma questi sono dati oggettivi, cioè non credo ci sia da discutere su questo, no? Il fatto che ci sia una divisione su questo mi pare un po' surreale, come è stata surreale la stagione
1: della stagione, giusto. Senti, Ernesto, ti do una chiave di lettura che mi ha fatto un amico sul viaggio di Paratici a New York, e mi interessa tantissimo il tuo parere. La chiave di lettura è questa: lui lo trova molto importante perché da una blindatura di un cerchio magico che sembrava limitata a quattro figure, che sono la signora Catherine, il presidente commisso Giuseppe, Mark Stephen e Alessandro Ferrari, comunque entra Paratici, cioè Paratici che va a New York e prende accesso, almeno per questa trasferta, al cerchio magico, e quindi sarebbe un segnale positivo, perché vuol dire che veramente Paratici potrà avere quella libertà di intervento che sembrava un po' macchinosa. Sì, però prima lo deve dire a quello, che quello deve avvertire quell'altro, e l'altro deve dire le cose. Che ne pensi di questa lettura?
0: Che sia una lettura corretta, convincente, poi bisogna vedere quanto che cosa farà a seguito questo viaggio in America, sì. Se appunto questa catena di comando diventerà più diretta anche per Paratici, oppure invece se tutto lo tornerà a essere come prima, questo non lo sappiamo. Di sicuro è importante che ci sia un confronto, evidentemente commisso per motivi suoi non può venire a Firenze, però accade un po' quello che abbiamo detto in tutti questi mesi, cioè prima di ripartire la cornice, le linee guida le deve dare commisso, e quindi è ovvio che ci vuole un confronto franco, preciso, da cui poi provare a costruire questa squadra della prossima stagione. Quindi è sicuramente un viaggio importante, e speriamo che ci venga anche raccontato che cosa viene detto, poi alla fine no, nel senso, ma lo dico senza
2: problemi, no, ragione, dico, cioè, capisco cosa intendi,
0: lo dico, cioè, nel
2: che
0: senso
2: venga riferito qual è il progetto,
0: no, nel senso, credo che poi sia quello che aspetta anche la città, no? E quindi di avere così
2: infatti
0: immagino che avverrà nel confronto di fine stagione, che è stato in qualche modo
2: annunciato. Però prima dovranno andare in America, perché sennò
0: spero che avvenga prima il viaggio e poi non il contrario, ecco,
2: no, ma poi si conosceranno vis-à-vis Paratici allora o la prossima settimana o quella dopo,
1: ma quella dopo
2: che leggevo da Angelo, che però piglia una vacanzina a Paratici dovrebbe,
1: lo so, e quindi quella dopo è la settimana di giugno, quindi
2: quella chiarimento dopo, cioè viene, il ponte, cioè l'uno il ponte, e due
1: viene dopo il ponte,
2: posso fare il viaggio per andare a New York,
1: e poi
2: ponte,
1: che secondo te arriva prima o dopo la scelta dell'allenatore, Ernesto?
0: Dovrebbe la logica direbbe che arriva dopo, però confronti quotidiani e li puoi fare in tanti modi,
1: esatto.
0: Al telefono, via Teams, via tutti i social, i mezzi che ci sono, però la logica direbbe che se c'è questa occasione di incontro, diciamo, no, anche perché rafforzerebbe la figura del presidente,
1: certo,
0: no? Apparirebbe ancora di più una scelta di commisso
1: o comunque condivisa,
0: però
1: da tutte
0: non
1: le
0: sappiamo
1: strutture,
0: quanto a lungo, cioè quando ci sarà, siccome l'allenatore prima o poi va scelto, anche solo per dire a Vanoli se resta o se non resta, visto che stiamo a dire che giustamente non va contestato Vanoli e ci si stupisce dei fischi, qualcuno stupisce i fischi alla squadra, proprio per rispetto a Vanoli credo che Vanoli debba sapere se si deve cercare un'altra squadra oppure no, ecco.
1: Io ti dico l'indicazione però, che mi hanno dato che la Fiorentina ha già preso grosso, a me non piace, per cui la dico anche senza grande entusiasmo, però se così fosse quello che dice Ernesto Poesio è Vangelo, cioè gli devi rispetto a Vanoli, ecco, perché anche perché
0: con risulta... di stasera lo devi dire.
1: Sì, lo ringrazi, finisce un percorso, grazie mister, perché aspettare il 30 dà più la sensazione che ti serve a te, perché così guadagni
2: perché
1: tempo.
2: Stai aspettando
1: magari
2: altro.
1: Stai aspettando anche il

0: il Mister X utilizzi una situazione di impasse di un uomo e comunque ti ha dato un qualcosa di molto importante, ecco. Ma io...
1: Poi è naturale che il giro di allenatori che si sta creando può in qualche modo rallentare, no? Perché la Fiorentina, diciamo, è un po' ai margini del pasto dei grandi, no? Piglia un po', certo, quello che avanza. Quindi è chiaro, e lo stesso Vanoli in questo giro di panchine magari vorrà collocarsi in qualche modo, no?
0: Certo.
1: Un conto è se è libero, un conto è se non si sa ancora se è libero. Perché ora si parla di, vabbè, Conte mi pare evidente, lo ha detto.
0: Ma Conte lo annuncia domenica, come dicevi Conte, te, fanno tutte le cose normali, finisce la stagione, esatto. Se non vai avanti, saluti, ringrazi.
1: Stiamo parlando di Conte, non di uno così.
0: È anche un momento, voglio dire, anche giusto, perché sennò magari lui va via, non ritorna nemmeno a Firenze, Vanoli, cioè ci sono dei momenti se è questa la decisione. Se invece tutto è sospeso, troverei curioso, ragazzi, io ve lo dico la verità, che il 22 di maggio a Fiorentina sapesse chi è l'allenatore.
1: Però sai, Luca, se davvero si parla adesso di italiano verso Napoli, si libera anche Bologna. Bologna ci aveva messo gli occhi su Grosso.
0: Ecco, e qui mi garantiscono,
2: noi l'abbiamo già,
0: che
2: come
0: in
2: dire,
0: una,
2: sistemato.
0: Diciamo, in una verifica che potrebbe essere stata fatta, uso veramente il condizionale perché non è una mia cosa, che potrebbe essere stata fatta in virtù del ragionamento, ovviamente al grande giornalista che hai fatto, la risposta è stata andiamo a Firenze, capito? Quindi questo è il segnale che porterebbe ad avere un Grosso che ormai... Però, e anche qui però non mi torna, perché se ti ha deciso Grosso, che stai a aspettare? Cioè anche lì ogni giorno aspetti, non è che dai forza a Grosso, no?
2: No, più che altro dai l'idea che...
0: Che alla fine ti è rimasto Grosso.
2: E che forse così fatta non è, tanto che Grosso può finire il mirino del Bologna, se
0: non lo
2: via,
0: so,
2: o dell'Atalanta
0: non...
2: se non arriva a Sarri.
0: Non torna nulla, Ernesto, non torna nulla. Cioè,
1: io credo che sia un po' anche questo l'onda lunga della stagione che hai fatto.
0: Sì.
1: Purtroppo, come dicevamo prima, sul mercato in qualche modo lo sconterai, perché dovrai fare delle operazioni tenendo conto anche di quanto hai speso. Tra l'altro, appunto, lo ripetiamo sempre, ma la Fiorentina parte con 25 milioni già spesi sostanzialmente, perché sono i soldi
0: di due non titolari, le dico.
1: Di due non titolari.
0: E più 25 di piccoli che ti porti dietro.
1: E la situazione dell'allenatore, sei in una situazione di questo, dello stesso tipo. Quest'onda lunga di questa stagione così difficile, che ti fa finire la stagione con un allenatore preso in corsa, e quindi non hai saputo fin da subito se affidargli anche la squadra del domani, poi è stato cambiato il direttore sportivo, quindi queste cose è chiaro che non possono averti accelerato e non possono accelerarti adesso, certo, perché sei in una fase in cui devi in qualche modo parare le falle che si sono create, e tra queste falle c'è anche la questione dell'allenatore.
0: Non c'è dubbio. Grazie Ernesto, lo leggete domani mattina sul Corriere Fiorentino, nelle riflessioni sempre interessantissime. Per noi è un grande piacere poter dialogare con Ernesto Poesio. Grazie Ernesto. Allora, Marchino Tonelli, prima ricordiamo 348-7513-933 per i vostri messaggi, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora con noi, il 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171.

0: di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
6: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
8: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
9: Buonasera a tutti. Scusate, c'è tutto questo cambiamento, ma il direttore generale non si cambia. Simone 71.
10: Ciao, Simone da Firenze. Ragazzi, prima ci si rende conto di essere diventati alla stregua di squadre come Udinese, Torino, Genoa. Prima ci si rende conto e meglio è. Qui ancora sento gente ragiona Iraola, Paratici fa gli acquisti. Ragazzi, ma negli ultimi 10 anni dove si è stati? In un'altra città?
11: Salve, sono Guido. Masini ha pienamente ragione, perché se a prescindere dal budget che viene dato a Paratici, se a Paratici viene data l'autonomia decisionale, automaticamente Paratici in mano, potendo decidere in 0 secondi l'acquisto di un giocatore, si trova il doppio di valore in mano dei soldi, perché c'ha soldi e velocità di decisione. Non sottovalutiamo la sta roba, Guido.
12: Quando sento dire che Vanoli ha centrato il suo obiettivo, ho questa immagine. A lui è stato chiesto di scalare l'Everest in ciabatte e lui ci è riuscito, per cui obiettivo raggiunto, bravo, ma anche in condizione, con che fatica. È questo secondo me che dovremmo valutare tutti per capire se Vanoli può o non può restare.
13: Sì, ciao, buonasera. Allora, io dico questo, è giusto contestare i giocatori perché hanno fatto una stagione vergognosa, è giusto contestare, purtroppo o peraltro, l'unica figura della società che è rimasta, che è Ferrari, perché della vecchia, tra virgolette, gestione è rimasto solo lui. va bene, poi non c'è più nessuno, per un motivo o per un altro, si sanno tutti, no? Quindi dico, oltre a questo, però, facciamo un applauso di incoraggiamento a Paratici, che è venuto a Firenze e si sa la persona che è di calcio. Facciamo, sosteniamolo e non giudichiamo a prescindere dall'allenatore che prenderà, per favore.
14: Ragazzi, vi fa una domanda: ma secondo voi, quando è arrivato Paratici, prima di arrivare, non ha parlato di budget? Secondo voi è venuto così a babbo morto, senza parlare di progetti, senza parlare
15: bella
14: di budget?
15: Domanda.
14: Yeah, ragazzi, ma vabbè, il problema, io sono dell'opinione che il problema è che quando un giorno, ma io non me la rifò con voi, è lungi da me rifarmela con voi, perché siete bravissimi e tutto, però secondo me quando un giornalista non riesce ad arrivare a una notizia e va a cercare di tutto, io sono di questa opinione qui, mi sbaglierò, spero di sbagliarmi, però secondo me è così. Arrivederci, ciao Bolletta.
16: Va bene, seconda ora di Palla al Centro.
15: Allo 0557711171 si è prenotato Marco, nostro amico da Livorno. Ciao Marco.
16: Marcone.
17: Ciao Luca, ciao Tolo, grandissima trasmissione. Mi rubo soltanto 40 secondi, ho fatto un messaggio anche a Tolo perché avevo paura di non essere sintetico. Allora, intanto grazie per la compagnia, per la competenza e più che altro grazie per il valore degli opinionisti. Rubo due comunicazioni precedenti: Viviano mercoledì e oggi Masini. Allora, Masini, con la differenza tra lavoro e passione, ha già fatto
15: partire guarda, è stato straordinario, straordinario
17: l'intervento di Marco Masini. Secondo intervento di Viviano: speriamo che sia finito il tempo dell'ambito familiare, in cui chi sbaglia, pazienza, non mando via nessuno, ma si comincia a dire ho speso questo per questo, rendimi conto perché si è fatto questo sbaglio, altro aspetto. E poi chiudo con due cose importanti. Splendido Calamai, nonostante qualcuno ti bombardi, ti accusi Luca, deve capire Paratici, ma l'ha già capito, che clima si respira a Firenze, perché io a 72 anni, nonostante la FIFI da Livorno, che con il mio figlio non perdo la partita, quest'anno abbiamo detto ma babbo, guardiamolo in casa, se no tanto si va giù, 2:30 di fila è già un dramma. E chiudo con questo: il tempo però è già cambiato. Noi nei tempi dei Bengodi, uno come Rugani per 2,5 milioni, ci si fa di faccio due partite, ora attenzione massima, Gossens costa 1,9, valutiamolo, cioè qualche piccolo passo c'è. E chiudo con l'ultima cosa detta a Toro sul discorso dell'allenatore. Vanoli, Giovanni Luca, si è confermato, è facilissimo. Grosso, anche dalle voci che arrivano dall'Emilia Romagna, tramite anche il Cesca, verrebbe di rincorsa, perché allora c'è l'annuncio. Io penso ci sia anche in ballottaggio De Rossi, il quale rispetto a Vanoli Grosso ha un rapporto leggero, ma un po' più problematico. Ragazzi, buon lavoro a tutti. Davvero.
16: Ciao Marco.
15: Grazie Marco.
16: Tanti concetti ha messo lì Marco, ne butto lì uno al volo, poi ti faccio rispondere sugli altri temi, ma perché ci aggancio quello che diceva l'ascoltatore di Vanoli, che ha scalato l'Everest in ciabatte, nel senso che è stata molto dura, no, la risalita, e io non metto in dubbio che sia stato così, quindi bravo Vanoli. Però ci possiamo anche interrogare allora perché è stata così dura, perché fino a prova contraria la squadra comunque aveva il settimo monte in gaggi ed era quella dell'anno scorso. Evidentemente mancava una gestione della squadra, gestione nella quale Vanoli è rimasto solo fino a quando è arrivato Paratici. Di conseguenza la gestione che doveva essere intorno alla squadra non c'era. E quindi evidentemente anche la società ha delle colpe su questa stagione.
15: Sicuramente, c'ha delle colpe, ci mancherebbe altro. Tutto allora, la riflessione che ha fatto un amico, caro Tommaso, te l'avranno detta anche a te 100 volte. Dice, ma vuoi che Paratici non sappia il budget? Allora, voi non dimenticate una cosa, guardate, non è un passaggio marginale. A prendere il Paratici è stato Rocco Commisso.
16: Bravo.
15: E oggi Rocco Commisso non c'è più. Un bacio al cielo, Rocco Commisso non c'è più. E Rocco Commisso era un padre padrone, cioè non era una figura marginale, non è una figura marginale mai, ho detto una puttanata, non è una figura di basso profilo, è una figura che era un comandante, un
16: interventista,
15: comandante in campo.
16: Era uno che interveniva, bravo, cioè alla fine decide lui
15: il padrone,
16: Vlahovic alla fine ha deciso lui. Comuzzo alla fine ha deciso lui, Iachini. Si tiene e non si... Iachini alla fine ha deciso. Lo, gli rinnovo a un prescindere padrone. Che Pradè e Barone hanno già ragionato con Juric.
15: Un padrone che tra l'altro nasceva da innamorato di calcio, il pallone gli aveva cambiato la vita.
16: E da uno gli avevo, aveva anche giocato,
15: certo,
16: no?
15: Gli aveva aperto le porte della Columbus così, University, così, così. Uno che aveva il pallone, un italiano che come milioni di italiani nasce con il pallone in mano. C'è poco da fare. E il figlio non è questo. Cioè, la domanda di oggi dice: ma va a chiedere il budget. Oggi è un'altra proprietà. È rimasta la famiglia, ma è un'altra proprietà. Oggi la Fiorentina è più gestita dai manager. E il manager americano, mi dicono, è Mark Stephens, a malapena il pallone è tondo. Oppure c'è ancora la spinta della famiglia che nel ricordo di Rocco dice: non ne facciamo una questione di conti. È perché qui, ragazzi, noi giriamo intorno a un problema e non è marginale. Se i numeri che ci ha citato un collega bravissimo di economia calcistica è che oggi la Fiorentina ha un passivo di superiore agli 80 milioni, e qui altro è pensare all'allenatore, qui c'è da pensare qual è il progetto aziendale. Il progetto aziendale è: si coprono gli 80 milioni, amen, e si riparte come se fosse 0-0, oppure oggi la priorità è recuperare 80 certo. milioni. Ma ragazzi, c'è cioè, la differenza è come tra mangiare e stare a guardare, cioè sono differenze abissali. Ecco perché vanno là, perché qui non è più solo un discorso, io ti mando un numero, dice guardate l'anno prossimo 10, 12, 14, 26, 28, no, probabilmente Paratici va là anche per capire se ci può essere quello che non è successo una vita fa, ragazzi, è successo nell'agosto scorso, c'era da tirar fuori 27 milioni extra budget per Piccoli e per Rocca ha detto sì. Così come quest'inverno c'era da tirar fuori 25 milioni extra budget per bloccare Brescianini e Fabian, e lui ha detto sì. Oggi il presidente Giuseppe Commisso ha la forza di dire ai suoi manager sì, oppure si deve confrontare con i manager, oppure i manager possa dire no. No, 27, 12.
16: Evidentemente nemmeno Ferrari e Paratici lo sanno.
15: Ma sono dipendenti.
16: Da andare in America. Sono no, ma questo lo dite perché non sapete le cose. E hai fatto una ricostruzione.
15: No, ma io non è che io ho fatto.
16: È cambiato tutto. Quindi, per forza non c'è più il proprietario che interveniva con l'ultima parola, quindi è anche la prima finestra estiva successiva a questa mancanza. Quindi è chiaro.
15: E aggiungo
16: che...
15: un'altra cosa. Paratici. Allora, Paratici è bravissimo, ma ora non lo facciamo Dio sceso in terra, eh? Cioè, dice, ma basta dargli potere, poi ci pensa lui. No! No, Paratici è uno che ha sempre speso tanto, perché ha sempre lavorato in grandi club. Paratici funziona se gli dai soldi. Paratici non è Corvino che prende 5 misteriosi sconosciuti in giro per il mondo e poi magari uno ne viene fuori e poi il suo godimento averlo pagato 4 e poi lo rivende a 20 e pazienza se ne manda 5 via che non hanno... No, Paratici lavora, ha lavorato su grandi... Ha preso Cristiano Ronaldo, l'operazione economica più sconvolgente del calcio italiano.
16: Poi ricordo a seguire lo stesso Kulusevski, non è che andò tanto per il sottile, gli piaceva Kulusevski, Borda, 30.
15: Allora, bisogna dare i soldi a Paratici, ragazzi, poi gli devi chiedere risultati e state tranquilli che andrà a cercare dei giocatori su un percorso completamente diverso, ma non è che basti il nome.
16: No, se bastassi, anzi, nome, mi fai dire una cosa al volo, vai. Poi andiamo da Nick che ci sta ascoltando.
15: Oh, bene, perché poi voglio il parere di Niccolò su questa
16: qualcuno
15: cosa.
16: Diceva giustamente, occhio stasera a non fare tutto un erba un fa, sono d'accordo, Vanoli va ringraziato, Paratici è l'ultimo arrivato, su questo sono totalmente d'accordo. Sul fatto che sia già cambiato tutto, io su questo ho un parere personale, però che sia stato un modo di Paratici di entrare in modo, diciamo, un po' più soft, no? Cioè sì. Non è che uno arriva allora da qui da domani cambia tutto. Lui probabilmente ha avuto un approccio soft, ma certe situazioni sono rimaste, ragazzi. Ken la sua gestione c'era già da qualche mese, sì. Paratici, è stata una gestione sbagliata, si può dire?
15: Porca miseria, il mercato invernale?
16: Il mercato invernale ha funzionato, sì, poco, le prime uscite sulle voci di altri club non è che comunicativamente sia stato impeccabile Paratici.
15: No, ma noi però già abbiamo pazienza su,
16: sì,
15: Paratici.
16: Però ecco, subito questo ci ha cambiato tutto, sta provando a cambiare.
15: Poi fammi fare un'ultima riflessione, chiedo un attimo di pazienza, perché mi è passata, siamo, e non la posso far passare. Oggi. Caro Francesco, abbi pazienza. Come ti permetti di dire Dovellini non è un buon giornalista? Ma come ti permetti? Ma che titolo hai? Ma te parla di quelli del tuo lavoro. Allora, il signor Dovellini è un ottimo giornalista, e te lo dico io che ho 70 anni e che ho fatto il vice direttore della Gazzetta dello Sport, e ho fatto tutti i ruoli dirigenziali. È un ottimo collega. Te non te lo puoi permettere. Può piacerti o non puoi piacerti. Te puoi dire, guarda, a me non mi piace quello come lavora, è un altro ragionamento, ma non giudicare il giornalista perché non te lo puoi permettere. E Dovellini è un ottimo giornalista, e mi dispiace perché era un ottimo giornalista che secondo me aveva fatto anche un ottimo lavoro nella Fiorentina, perché non possiamo far passare tutto meno le cose, no, che sono, cioè, offensive, e uno detto... non se lo può permettere, non hai titolo. Io non so cosa fai, se fai il macellaio, il pasticcere, l'ortolano, io non mi permetterei mai di dire non sai scegliere la frutta se fai l'ortolano. Non è il mio mestiere.
16: Questa è una vecchia storia.
15: Mi raccomando, poi dite che non vi piacciamo. Certo, Calamai non mi piace. Per carità, è legittimo. Dovellini non mi piace, è legittimo. Loreto è più bravo. Sono le vostre valutazioni. Ma non vi permettete di giudicare la professionalità delle persone.
16: Ma poi avevamo detto una cosa, al di là dei giudizi, che, come dire, rispetto ad altre situazioni, Matteo era di estrazione dell'ambiente
15: giornalistico. Poi dice, ne conosce tanti di dirigenti Fiorentino, della Fiorentina, Fiorentini. Ci fai dei nomi poi,
16: era
15: nei prossimi
16: un po' una
15: giorni.
16: Novità, facci, esatto, era un inedito, un giornalista fiorentino che entrava ufficialmente. Esatto. In Fiorentina l'esperienza è durata una stagione, poi
15: anzi,
16: se leggete il pezzo di Andrea emerge che tra le idee ci sarebbe una figura nuova legata più all'ambito sportivo e delle altre figure che invece gestiranno più l'ambito aziendale.
15: Per carità,
16: però
15: poi loro sceglieranno chi vogliono.
16: La rilevazione è che nell'esperimento di vedere, passatecelo, uno di noi, perché Matteo, Radio Bruno, Repubblica, insomma, è
15: non uno di Radio Firenze Viola,
16: no,
15: o di Firenze Viola, caro
16: uno
15: Francesco,
16: di noi,
15: uno
16: di
15: del
16: noi,
15: nostro lavoro,
16: un giornalista,
15: uno da marciapiede, uno si è fatto un culo così nella vita,
16: è
15: capito?
16: Entrato nell'ufficio stampa, impara. E dopo un anno chiude la sua esperienza. Dal nostro punto di vista Matteo ha fatto il suo onesto lavoro.
15: Vabbè, andiamo avanti. Scusami, Niccolò, porta pazienza.
18: No, condivido, volevo solo aggiungere, condivido quello che avete detto, perché un conto è dire non piacere, un conto è dire non saper fare. Poi tutti possiamo migliorare, però ecco, condivido la sostanza di tutto quello che avete detto.
15: Allora, tornerei a Paratici, perché tanta gente dice, fate fare a Paratici, basta che comandi. Sì, basta che comandi, e questo direi che è un passaggio, vorrei dire, inevitabile.
16: È avere la bacchetta.
15: Però poi ci vuole anche il portafoglio, no?
18: Sì, guarda, stavo sentendo quello che dicevate, no? Anche in precedenza, per quanto riguardava il mercato che aveva fatto Paratici, cioè Marotta alla Juve, e a volte gli errori li fanno tutti. E quando sentivo dire di Kulusevski, loro lì hanno fatto un errore madornale, perché comunque loro hanno scelto Kulusevski e hanno bocciato Haaland, quindi loro avrebbero avuto il centravanti per i primi...
16: Questa non la sapevo, Nick.
15: È bellissima
16: questa non la sapevo, però mi confermi che tipo... Cioè, no, l'idea fu...
18: Non è che sono dato un'esclusiva, basta andare un po' in giro, cioè questa notizia è venuta fuori, ma sai, in maniera abbastanza importante. Loro avevano 40 milioni e all'epoca l'hanno deciso di investire su Kulusevski, perché su Haaland comunque è stato anche lì da allora, Vinovo, se non ricordo male, all'epoca. Quindi c'è stata una situazione, però... Gli errori li fanno tutti,
16: certo. No, ma io, Nick, dicevo, grazie al cielo, tra le varie beghe della vita e della carriera non mi è capitato di dover seguire la Juve, e quindi questa non la sapevo. Però
18: no, ma non è nulla di che, però per dire che anche
16: che come modo di fare Paratici gli piace Kulusevski. Quanto costa Kulusevski? 20, tieni 25. Che mi ricordo la Juve su Kulusevski sbaragliò chiunque, no? Stupì, piacque molto, anche lì addirittura l'Atalanta manco lo fece indossare la sua maglia, lo mandò diretto a Bergamo, a Parma. E dopo due mesi, devo dire, perché me la ricordo, perché anch'io, sono sincero, rimasi abbastanza colpito. Cioè, mi innamorai totalmente di Kulusevski, sai, io ogni tanto sono le fittonate.
15: Vabbè.
16: E mi ricordo che comunque... Paratici, esatto, è uno e mi piace Kulusevski, quanto sono, cioè problemi, anche 5 milioni in più, ma se mi piace lo prendo, questo per dire che è uno, come dice Luca, abituato a spendere, ecco, tutto lì.
18: Vabbè, certo, quello se lui su questo sentivo quello che dicevate, condivido, lui è più abituato a, chiaramente sai, tutto dipende anche dall'ambiente dove lavori, perché è chiaro che se vai alla Juve e c'hai un budget che puoi anche dire, sai cosa faccio, prendo Tevez, mi costa 15, 20, 25 milioni, devo dare 5 milioni di ingaggio, ma sono alla Juve, me lo posso permettere. Cioè la Fiorentina un'operazione del genere non la puoi
16: non
18: fare.
16: Lo puoi fare,
18: quindi
16: certo,
18: devi fare naturalmente un ragionamento diverso, devi andare a prendere un giocatore che è a metà strada tra il Tevez e quello che prende Corvino.
16: Noi ci vede giusto su Tevez, eh?
18: Vabbè, lui l'ha raccontato l'altro giorno che quando eravamo lì da Brunello, devo dire Cucinelli, lui ha spiegato che per esempio avevano visto negli occhi di Fernando Torres, un giocatore che comunque non gli dava più l'idea della fame nel calcio, Tevez avevano visto dentro un guerriero.
16: Certo.
18: È vero, faceva casino Tevez, sì, però in campo era devastante, c'era un giocatore che trascinava tutti quanti. Quindi voglio dire, devi guardare anche il giocatore in base naturalmente a quelle che sono le sue caratteristiche. Però tornando alla domanda che mi facevate, è ovvio che quando andranno anche dal presidente commisso, allora i segnali sono che l'idea sarebbe quella di iniziare a vendere e poi comprare, no? Perché abbiamo fatto ieri il ragionamento sul discorso degli esterni, quindi non si comincia proprio benissimo da questo punto di vista, cioè si comincia come ci si poteva immaginare, cioè che siamo fuori dal budget, perché comunque con l'acquisto anche di Piccoli e i due acquisti che comunque sono ratificati nel momento in cui la Fiorentina si è salvata, ovvero parlo di Brescianini e di Fabian, siamo arrivati a un'esposizione importante, 28 più 25-26, siamo oltre 55 milioni di euro di situazione di esborso economico della Fiorentina in più, quindi sicuramente cercheranno di rientrare inizialmente e magari in questo viaggio che loro faranno, tanto lì bisogna capire soltanto una cosa, se il presidente gli dice, lui oppure non lo so, magari l'amministratore delegato
15: o la mamma, gestisce, magari la mamma,
18: sì, chi gestisce in questo momento tutta l'azienda di famiglia, che non è solo la Fiorentina ma anche Emilia, come naturalmente sono distribuite le risorse sulla Fiorentina, cioè gli possono anche dire guarda, per la Fiorentina c'è 20 milioni più, te li devi ritrovare da quelle che sono le cessioni, perché noi dobbiamo un attimo sistemare i conti eccetera. Io credo che loro tutto sommato vogliano portare la Fiorentina in pareggio, per me questa è la mia idea, cioè portare la società ad avere diciamo una liquidità buona, avere comunque sia tutto i conti in regola, perché io credo che nonostante tutto quello che naturalmente si dica quando ci chiedono 100.000 volte ma la Fiorentina la vendono o meno eccetera, domani arriva un arabo che gli dà 500 milioni di euro, loro dicono se non si vuole vendere ci abbiamo tutto a posto,
15: siamo pronti,
18: io credo vogliono portarla in questa maniera qua, ma non perché la vogliono vendere, non so,
15: no è chiarissimo,
18: sto dicendo
15: è
18: proprio
15: chiarissimo,
18: il concetto di avere la società pronta a ogni evenienza,
15: è chiarissimo, il concetto è chiarissimo e ti devo dire è un concetto assolutamente credibile, Niccolò, che non mi appassiona ma credo che non appassioni nessuno di noi, perché
16: e che
15: se
16: dovranno
15: devi
16: essere,
15: cominciare a recuperare,
16: così devono essere bravi
15: un patrimonio
16: a vendere,
15: ma vendi un patrimonio svalutato del 30% dopo questa stagione?
16: L'avevo scritto,
15: questa è la realtà, ragazzi. Quindi,
18: però noi non lo sappiamo, quindi è inutile stare ora a fare ipotesi sull'incontro, se sarà, eccetera. Io però credo che dobbiamo fare affidamento a quello che ha detto Paratici, perché lui ha detto che vuole riportare la Fiorentina a un certo livello, per cui se si è sbilanciato evidentemente ha avuto delle garanzie e sicuramente io penso che il presidente commisso, sto parlando di Rocco commisso, abbia lasciato detto anche a chi lo sta in questo momento sostituendo quello che dovrebbe essere il piano anche dei prossimi anni della Fiorentina, quindi è ovvio che Paratici è arrivato perché gli hanno detto anche determinate cose, quindi io non credo che ci sia una tendenza
15: al
18: ridimensionamento, assolutamente no, però l'equilibrio economico, ragazzi, fate attenzione, non può non essere un elemento della discussione, perché
15: fermo restando però Niccolò,
18: star dietro,
15: fermo restando Niccolò, che tanti ascoltatori ci dicono ma altre società hanno ricapitalizzato, perché la Fiorentina non ricapitalizza?
18: Questo però dipende da quello che si vuol fare, Luca, perché se te allora, la Juve ricapitalizza perché non mi sembra che la Juve abbia nessuna intenzione, no, di cedere la società negli anni anche a venire, no?
15: O di abbassare il livello, prova a restare competitiva, giusto?
18: Esatto, è un gioiello di famiglia, lo vogliono tenere, ora loro magari cioè voglio dire, è chiaro che se c'era Rocco Commisso, secondo me era molto più probabile,
15: bravo,
18: che si potesse fare una capitalizzazione, perché lui ci metteva la passione con tutto quello, bravo, che veramente poteva essere il suo carattere, ci metteva passione, e quindi sarebbe stato più semplice. Oggi sono più i manager che naturalmente, diciamo, gestiscono la Fiorentina, e quindi dovranno anche dare un parere da manager. Poi è chiaro, l'ultima parola spetta la signora Catherine e spetta a Joseph Commisso, quindi se lui vuole mettere 150 milioni nella Fiorentina è liberissimo di farlo, perché è proprietario. Però ecco, voglio dire, non so quanto la sua passione, voglio dire, sia uguale a quella del
15: è padre. Questo che noi dovremmo andare a scoprire. Il Como ha ricapitalizzato, cioè ci sono delle, state tranquilli che Venezia ricapitalizzerà. Ha detto di Venezia,
16: mezzi illimitati.
15: Certo. Ecco, quindi faccio per dire, no? Quindi, allora, tra i mezzi illimitati e l'ipotesi che comunque si cerchi di rimettere a posto i conti senza dover intervenire mettendo soldi freschi, certo, e c'è una via di mezzo, no, Niccolò? E noi speriamo che sia, certo, la via di mezzo, giusta, che viene cavalcata dalla Fiorentina, perché altrimenti...
18: Ma guarda Luca, anche il famoso progetto triennale che è un mio cavallo di battaglia, che secondo me bisognerebbe portare come modello nel calcio italiano, perché non si può sempre fare le cose di anno in anno, eccetera. La crescita di un club passa da degli step, e gli step sono la riorganizzazione societaria, sì. Poi voglio dire, facciamo, cioè l'Atalanta quest'anno sapeva che sarebbe stato un anno probabilmente di transizione, perché sostituire Gasperini era un problema.
15: Certo.
18: Ci hanno provato, certo, con Juric e con Palladino, nonostante questo sono arrivati settimi e quindi sono riusciti a portarla in fondo. Ma non è che si accontenteranno del settimo posto, hanno capito e ora provano a ributtare le basi cambiando anche la direzione sportiva. Ora ci sarà giunto, c'è Cristiano, non so se andrà a Sarri, ma cercano di riprogrammare, certo, quindi c'è bisogno di questo. Poi in 2-3 anni uno può tornare a un certo livello, perché se la Fiorentina l'avesse fatto fin dall'inizio questo ragionamento, probabilmente oggi ci ritroveremmo in una situazione anche diversa.
15: Non c'è dubbio. Senti Niccolò, fronte allenatori, io riporto quello che tra l'altro ti ho anche raccontato di questa ipotesi che in realtà Grosso si senta almeno lui vicinissimo, se non quasi, della Fiorentina. Io ti chiedo, io credo che domenica Conte dirà che lascia il Napoli, o comunque farà capire, sì, è finito un percorso. Ti aspetti oggi un qualcosa di definitivo stasera nei confronti di Vanoli?
18: No, me l'aspetto, anche perché insomma io francamente nella giornata di mercoledì sono stato a cercare di capire se poi se ci prendono in contropiede.
15: No, ma definitivo anche nell'annuncio che Vanoli allenatore, cioè non solo nell'annuncio che
18: ma non credo, Luca,
15: via.
18: Perché credo che l'obiettivo sia prendere ancora un po' di tempo, almeno così ci è stato detto, cioè non c'è fretta, non c'è bisogno di andare a fare accelerazioni in un senso o nell'altro, stiamo valutando, stiamo pensando a tutto, parliamo con Vanoli, riparleremo con Vanoli, siamo aperti a tutto, quindi quando ti dico così...
16: Ma te lo chiede per esempio Stefano, ma Grosso c'era già una, cioè lo trova con facilità l'accordo per separarsi dal Sassuolo?
18: Ma allora io, guarda,
16: che c'è comunque anche quella...
18: L'altro giorno ero, c'è Bernabei testimone.
15: Bernabei è un collega bravissimo di tutto mercato.
18: Tutto mercato è testimone, perché mentre stavo montando per fare il collegamento audio-video con Estra Viola su RTV 38, stavo cercando la posizione giusta. A un certo punto mi sono messo in un angolo e che arrivava scherzosamente, dice: ma che stai facendo, Nick? No, è nulla, stavo cercando di trovare la luce. Mi sono messo un attimo a parlare del più e del meno. E poi ho fatto anche un'intervista, e sia fuori l'intervista che dentro l'intervista io ho percepito che loro non gli vogliono porre un freno se lui decide di andare via. Io ne ho abbastanza elementi per poter dire questa cosa, cioè non c'è un caso Grosso, non ci sarà un caso Grosso a Sassuolo. Cioè se Grosso gli dirà voglio andare alla Fiorentina perché mi sento di andare alla Fiorentina, il Sassuolo è pronto a parlare, non è che si metterà lì a fare una trattativa per dire però c'è il contratto, allora per devi
16: come fece lo Spezia con l'italiano,
18: non c'è questa, perché secondo me loro lo hanno percepito qualche grosso, se no non si parlerebbe di Abate, se no non si parlerebbe
15: di Aquilani,
18: di altro, cioè di Aquilani. Quindi vuol dire che loro, questi sono stati confermati, sono allenatori da filosofia Sassuolo, quindi nel caso loro sono pronti, cioè loro non cascano dalle nuvole se Grosso gli dice vado via, sono pronti, ma non sono, voglio dire, pronti a fare nessun tipo di guerra, anzi se lui gli dirà che si sente di dover andare perché si chiude un cerchio e vuole fare un'altra esperienza, sarà il discorso di trovare la soluzione, ma se c'è la volontà reciproca il problema non si pone.
15: Tra l'altro, se è vero come ci dite che c'è l'ipotesi che il Sassuolo riscatti Nzola, vabbè, se poi tu gli devi fare un piccolo sconto,
18: non credo, Luca, guarda,
15: ah, non lo riscatta più,
18: di potermi sbilanciare che non ho ritrovato grande entusiasmo, ecco,
15: quindi
18: si
15: ricorda, ha sbagliato un gol dall'ultima partita, una roba impressionante. No, faccio per dire, poi puoi trovare, perché insomma sono due società amiche, quindi non c'è un problema di trovare poi anche un modo magari di ringraziare attraverso una piccola attenzione economica, ecco, su qualche fronte. E quindi aspettiamo sull'allenatore, aspettiamo su Paratici,
18: sì,
15: aspettiamo.
18: Luca, io credo ci vorrà un'altra settimana.
15: Pare che sta prendendo corpo quello che te ci hai anticipato, anticipando un po' tutti, sul fatto che sia Dodò che Gosens non appartengono alla categoria degli intoccabili, no?
18: No, io su Gosens sono poco convinto, lo dico prima, così almeno sarà perché questo giocatore mi piace dal punto di vista anche dello spogliatoio, da quello che naturalmente può dare come esperienza. Però andare a far partire Gosens con Parisi infortunato e con pochissime alternative, con Balbo che comunque è bravo ma non sappiamo quanto potrà dare, perché le prestazioni di Balbo non sono state chiaramente alla lunga quelle che abbiamo visto, una bene, una un po' meno bene,
15: sì.
18: Ecco, andare a rischiare un attimo, probabilmente forse ne fanno ancora su Gosens, ne potrebbero fare anche una questione di età,
15: età magari, di ingaggio magari,
18: di sì, ingaggio, però ecco, io credo che ecco, Gosens è uno di quelli che per come si è comportato, per come ha vissuto le partite, ecco, io francamente l'uomo me lo terrei, poi se mi dici che è un problema di ingaggio è un altro discorso, però visto che si dovrebbe ripartire anche da questo, perché
15: sì.
18: Ho visto, no, le restrizioni dei tifosi che sono molto chiari nei confronti di questa squadra, come dire, tanto abbiamo capito, no? Chi siete? Ecco, per esempio Gosens è uno di quelli che secondo me ha sempre dimostrato di metterci tanto del suo, poi non gli è riuscito, e speriamo che naturalmente le cose vadano bene, ma altrimenti se c'è un'offerta andrà via.
15: Grazie Niccolò, grazie,
18: ciao,
15: davvero, un abbraccio.
18: Ciao.
15: 348 7513933 per gli ultimi messaggi di questa puntata di Palla al Centro. 3925727775, saremo ancora una mezz'oretta con Lady Radio. 055 771 171 per parlare con noi, torniamo per l'ultima tranche.

0: guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
9: Giusto, parliamo di mercato.
8: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
9: Mercato!
8: Ma poi ci arriviamo, con calma.
9: Chi si compra? Flash!
8: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
9: Bravo!
8: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
9: e Luca Calamai.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ciao ragazzi, no, scusatemi, ma parlate di Joseph Commisso come se fosse il figliolo minore di una famiglia normale. Ma Joseph Commisso ha 45 anni, ma come decide lui, decidano gli altri? Ma chi ve l'ha detto? Ma chi ve l'ha detta questa cosa? Ma uno ha 45 anni, non è con i pieni poteri? Morto il babbo, di chi è? Chi è che ha i pieni poteri di tutto questo ambaradan? Io rimango stupito.
12: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola. Ma tanti, che voi volete fare? Chi predica ancora pazienza? Sono i pretoriani commissiani che nei secoli dei secoli rimangano fedeli alla loro tesi. Commisso è il più grande presidente che si è avuto e la Fiorentina ha investito, grandissima dirigenza, va sempre tutto bene, sempre tutto ok. E tanto sono questi qui. Poi ci sono quelli sani invece che magari ti dicono prendiamo Sarri contro la società perché sarebbe l'unico allenatore in grado di risolvere.
13: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Io non capisco le critiche a Ken, questo metterlo al muro. Vorrei avere davanti a me i capi di imputazione perché in campo l'ho visto sempre lottare. Ha fatto gol, preso pali, traversi, ha lottato. Fuori dal campo mi sembra che dichiarazioni abbia fatto sempre dichiarazioni lineari, anzi pro squadra, per la società. e ha avuto degli infortuni. Se avesse segnato quel secondo gol con la Bosnia, ora avremmo un centravanti che potevi vendere anche forse 80 milioni, perché era il centravanti della nazionale, ai mondiali. Io tutto questo non lo capisco.
0: Ciao Luca, ciao Tommaso. Io penso che questo è il momento non di chiedere ancora a Paratici, come dire, non vi aspettate subito tante cose. Secondo me Paratici in 3 o 4 mesi ha cominciato a capire, ma gli ci vorrà perlomeno altri 6 mesi, un anno, un'altra stagione, non tanto per oltre per i giocatori in campo, ma per rifare una struttura, per ristrutturare una società che negli ultimi anni faceva acqua da tutte le parti, come figure dirigenziali, come tutto. Pensate soltanto al reparto degli scouting, degli osservatori. Vi ho sempre chiesto, mi fate qualche nome?
14: Buongiorno Radio Firenze Viola, ma oggi non ne parla proprio nessuno. Se aveste letto l'articolo che hanno messo La Nazione online, che parla che i costi dello stadio sono lievitati di altri 19 milioni di euro, alla fine ci piglieranno i soldi a noi contribuenti per finire lo stadio. Vediamo di parlarne un attimino. Un abbraccio a parte di Alex Boscaioli.
15: Fammi riflessione un pochino controcorrente. Allora, se la Fiorentina stasera batte l'Atalanta, totalizza nel girone di ritorno 31 punti che la porterebbero al 6° posto. Tutto questo senza avere avuto l'attaccante più forte, il giocatore più pagato della rosa per più di 2 mesi e avendo avuto il lutto del presidente. Ora mettiamo che con Ken e magari col presidente San la Fiorentina avrebbe fatto 34 punti, 3 punti in più, quale sarebbe la proiezione a fine anno? Evidentemente i danni di Pioli sono un pochino più gravi di quelli che si sono stimati.
16: Pomeriggio, io non voglio fare l'avvocato di nessuno, però Luca, non tutto può incavolare così. Se un ascoltatore fa un commento oppure giudica un giornalista o giudica il lavoro del giornalista, cioè voi ne fate tanti di commenti voi dalla mattina alla sera, e se ora per una volta uno dice una cosa che non vi sta a modo, tu arrabbi in questa maniera, o mi sembra proprio il caso, ecco. E poi mi sembra che abbia offeso nessuno, Francesco, così tanto per. Ciao Ale dalla Val di Seve.
8: Eccoci qua.
17: Non volevo fare una riflessione sui punti. Allora,
8: i 31 punti,
17: cioè,
8: anch'io,
17: i punti ognuno li piglia come vuole.
8: Non ce la fa più.
17: Ognuno li piglia come vuole.
8: Poi
17: no?
8: Sai che io già 2 più 2 è buon di fiore.
17: Allora, se il riferimento è al lavoro di Vanoli,
8: nessuno lo mette in dubbio.
17: Sì, ma bisogna prendere i punti da quando c'è Vanoli.
8: Sì.
17: Va bene.
8: Non è che si può far proiettare.
17: E se prendiamo i punti, Vanoli viaggia a una media, mi pare, di 1,3, 1,4, 1,5. Dico, vado a occhio, perché lo fece Mario Tenerani, una cosa. Cioè, sono numeri di basso profilo, normali, diciamo, per una squadra che fuori dall'Europa. Perché qui, se no, prendiamo le ultime 10, no, prendiamo le ultime 7. C'era un periodo che nelle ultime. Non si può far così. Se la domanda e la tua riflessione è valutiamo bene quello che abbiamo, mi trovi totalmente d'accordo. Totalmente, perché è un anno talmente sbagliato in cui poi magari, che ne so, Gudmundsson l'anno prossimo fa 20 gol e le può fare. Oppure Piccoli, ripeto, io sono un po' condizionato da quello che mi dicono grandi attaccanti, che lo valutano non per i gol che ha fatto e non ha fatto, ma per come si muove in campo. È diverso il ragionamento, questa è la mia valutazione. Però è giusto, e lo dico da giorni, il primo lavoro che dovrà fare Paratici nella valutazione dei suoi giocatori è stabilire bene chi c'è, chi non c'è di valori, cioè chi non ci dobbiamo far condizionare da quest'anno, probabilmente anche dall'anno scorso, perché se dobbiamo seguire l'anno scorso sembrava una squadra già pronta per lottare per la Champions.
8: Ma
17: no?
8: Infatti, ragazzi, l'anno scorso
17: è complicato.
8: Ecco, è bravissimo.
17: Non dobbiamo buttare via tutto.
8: È la difficoltà principale, ecco, che attende Paratici.
17: Ecco perché io sono contrario alla filosofia del via tutti. No, via tutti non mi convince. Sì. Via tanti è già diverso, ma via tutti no. Comuzzo, io faccio l'esempio di Comuzzo perché secondo me Comuzzo, Tommaso, è il caso che ridi.
18: Dido, stamattina era a fare la spesa alla Coppe, il cassiere quando era a pagare mi ha guardato e mi ha detto: ma chi comanda?
17: Comuzzo per me rientra perfettamente nel ragionamento che stiamo facendo adesso.
18: Certo.
17: No? Allora, se te devi valutare
18: io
17: Comuzzo
18: non lo
17: per
18: so,
17: quest'anno, Comuzzo forse non
18: va
17: gioca
18: venduto a occhi chiusi. Però,
17: poi però Fabregas offre 20 milioni per portarla a Como, che vuol dire Fabregas ci vede qualcosa. Se te valuti il Comuzzo di due anni fa, io so che a suo tempo Spalletti lo considerava un giocatore che poteva andare ai mondiali, certo, addirittura. Certo. Qual è la verità di Comuzzo?
18: La deve decidere Paratici.
17: Perché Paratici ha la competenza. Prendo Comuzzo, ma lo stesso ragionamento lo possiamo fare.
18: Qual era la verità di Caiode?
17: Brescianini. Oggi, se te valuti Brescianini
18: ma
17: per quello che ha fatto.
18: Fabian. Possibile, Fabian è questo?
17: Può essere solo questo.
18: Può essere così no. Avulso da qualsiasi gioco?
17: Che giocatore è Fabian?
18: No, io su Fabian, su piccoli sono come te, ho dei dubbi. Ma Fabian non può essere questo.
17: Quindi questo lo dico come ragionamento perché hai ragione. E qui sta l'abilità del direttore estrapolare quello che ha visto e che dice: lasciate, fidatevi di me. E non è quello di quest'anno, è quello di due anni fa.
18: Mentre e poi andiamo un po' sulle notizie perché vedo ci sono anche i convocati di Vanoli, quello che diceva Paolo, dice: ma come fate a non dire che in questo momento c'è già il presidente a pieni poteri e Giuseppe Commisso? Io non l'ho visto, cioè non ci ha detto fino ad ora il progetto chiaro. Ci ha detto che vuole tenere la Fiorentina a un certo livello e dare continuità, no? A quella che era il sogno del padre. Quindi da un lato sappiamo che vuole dare continuità e infatti è presidente. Quanto sarà operativo e quello lo capiremo. Cioè non so se ancora ci sono state scelte che lui doveva prendere.
17: Cioè voi avete letto... Allora, quando
18: come
17: arriva un nuovo presidente arriva
18: questo?
17: E... fa una grande conferenza stampa e si racconta come vede il calcio, racconta come vede la Fiorentina, racconta qual è il suo percorso, quale sarà il progetto futuro, quali saranno gli investimenti, quali saranno le ambizioni. Questo non c'entra niente, Giuseppe.
18: Io
17: lo farebbe qualsiasi
18: non conosca nemmeno l'allenatore, cioè non so se conosce Vanoli,
17: ancora
18: Giuseppe.
17: Questo passaggio non l'abbiamo visto. Poi lui, ripeto, io su questo sono addirittura più deciso del nostro ascoltatore, perché la verità è che c'è tanta gente che non lo riconosce come presidente, è addirittura un passo indietro. Io dico: e lui sicuramente è presidente della Fiorentina, lo è e nessuno ha dei dubbi su questo. Ecco, ora vedremo,
18: deve calarsi in quel ruolo e mi auguro che Paratici e Ferrari a loro modo gli dicano presidente. Comunque a Firenze c'è questo problema e spetta a loro, ma rispettosamente, come direbbe il ragioniere Ugo Fantozzi, umilmente: presidente, se continui a fare le storie Instagram dove il tuo tono è lontano anni luce da quello che c'è dentro lo stadio, forse no.
17: E aggiungo un'altra cosa, poi
18: glielo potranno dire anche se sono stipendiati da
17: poi
18: lui.
17: Poi non è determinante, no? Però ve lo ripeto, Rocco Commisso era quasi sempre qua, ma veniva,
18: chiamava,
17: stava 15 giorni
18: giorno,
17: a Firenze, parlava tutto, andava a vedere tutto, no? E stiamo parlando di un uomo che negli ultimi anni aveva dei problemi di salute. Cioè oggi perché tutto questo lo devo fare a New York e non lo faccio a Firenze? Perché Giuseppe, voi, ora vabbè che stiamo parlando di un'azienda importante, ma voi immaginate che il proprietario di un'azienda possa andare via due giorni, prende un aereo a New York alle 10 la sera, alle 7 a Firenze, sta due giorni a Firenze e poi riparte. Cioè non esiste, ma nemmeno se guidasse l'azienda più importante della galassia non può staccare quattro giorni per una sua azienda, tra l'altro come la Fiorentina. Ma va bene, vanno là a New York, va benissimo. E come
18: quante
17: ride,
18: volte si è sentito
17: come
18: della
17: ride Tommaso,
18: Roma.
17: Ti continua a chiedere chi comanda e ti continua a chiedere queste cose. Vabbè,
18: ma voglio dire, poi andiamo da Giacomo: quante volte si è sentito dire della Roma che per esempio aveva i viaggi dei suoi dirigenti a Londra per decidere con i Friedkin? Immagino Marotta ogni tanto prenderà dei voli per parlare con la proprietà nerazzurra. cioè noi avevamo un po' una particolarità, presidenza straniera ma molto simile a quella vecchio stampo del presidente che interviene, c'è che decide e ora non c'è più.
17: In teoria anche l'allenatore sarebbe bello che si andasse a confrontare, cioè quando si presenterà o la conferma di Vanoli o il nuovo allenatore.
18: Qualcuno
17: sarebbe bello,
18: ironizzava sulla conferma, no? A Times Square, ma cominciò tutto con Commisso che abbracciava Montella a Times Square.
17: No, è normale,
18: però quello è cambiato, cose... quindi in non... questo il presidente Commisso può essere più una figura in linea con le altre proprietà straniere.
17: Esatto. Dopodiché nel Como, vedi, leggevo Fabregas, perché Zanetti aveva detto
18: Fabregas
17: Pazzo potrebbe andare all'Inter e Fabregas ha detto no caro Zanetti, Pazzo il resto al Como va al Real Madrid, arrivederci e grazie, no?
18: Detto che poi lì è ancora più particolare, perché qualcuno me lo ricordava, Fabregas ha anche delle quote, quindi poi è allenatore, azionista, è tutto.
17: Va bene,
18: contento lui. D'accordo. Bravo, per carità.
17: Allora chi abbiamo?
18: Giacomo Galassi, caro Giacomo. Perché effettivamente comunque stasera c'è una partita, ci sarebbero formazioni, un grande ex di ritorno, ma soprattutto in tribuna chi ci va stasera? Giacomo, ben trovato.
19: Beh, ci aspettiamo Ken, buongiorno a tutti, in tribuna, così come Fazzini, che è un po' l'assente dell'ultima ora, che se già nella serata di ieri la stessa Fiorentina ci aveva detto che per un attacco febbrile era in dubbio, e poi ci sarà ex capitan Ranieri, che vista la squalifica, insomma raccolta in quella maniera un po' singolare, ecco, a Torino contro la Juventus, nel momento in cui effettivamente l'arbitro stava annullando il gol di Vlahovic, e lì è arrivata l'espulsione di Ranieri, quindi squalificato, e al suo posto ci aspettiamo Comuzzo insieme a Pongracic, però ecco non ci sono molti dubbi, leggevo che stamani la Gazzetta dello Sport si era lanciata in un centrocampo che addirittura potrebbe vedere Mandragora al posto di Fagioli e Fabian Brescianini davanti a Mandragora. Credo che alla fine Vanoli sceglierà più o meno l'11 che ci ha abituato a scegliere nelle ultime partite, con Fagioli, Mandragora al posto di Brescianini rispetto a Torino, e poi Indur come mezzala destra.
17: Sì, no, Indur non lo tocca, anche perché poi lo vedremo in nazionale, quindi anche ma poi se lo merita questo ragazzo. Senti Giacomo, io vorrei sapere degli striscioni su Firenze Viola, ne abbiamo continuiamo a proporre tutto quello che esce, sono l'anticipazione di tanti altri striscioni secondo te che verranno esposti stasera?
19: Allora, di sicuro

0: o che cosa possa voler dire, però insomma il messaggio ci ha fatto capire la curva un po', è che naturalmente Vanoli non ha niente a che spartire, anzi è stato tra i pochi che il suo lavoro lo ha fatto egregiamente, e quindi ancora c'è il massimo riservo se ci saranno gli altri striscioni. Io credo di sì, almeno uno striscione, un messaggio chiaro verrà mandato da parte della curva, però ecco, di sicuro ci sarà un'area di contestazione, anche se non ci sarà il sold out, ma neanche dello stadio dimezzato, più o meno dovrebbero essere 18-19 mila i presenti, quindi non è che proprio ci sarà il pienone, ecco, almeno della parte di Franchi che è aperta, però nonostante questo insomma l'atmosfera si prospetta, sì, abbastanza calda.
1: A proposito, ho letto, confermatemelo, ho letto che comunque si giocherà la Coppa Italia al Franchi.
2: Sì, la prima in casa
1: non ci sarà, e addirittura la prima in casa, perché combacerebbe con il compleanno, più o meno il compleanno della Fiorentina.
2: Beh, io ho capito, 16 almeno, molto a ridosso i Ferragosto.
1: Sì, la Coppa Italia, sì. Ma a differenza dell'anno scorso, scusa, che vi ricordate, sì, le prime due partite la Fiorentina le giocò in trasferta per permettere di lavorare con continuità durante il periodo. Stavolta invece ho letto
2: per il 29
1: che dovrebbe,
2: sì,
1: perché per giocare al Franchi, anche perché, anche se lo stadio onestamente è imbarazzante così, per in qualche modo accompagnarlo con il compleanno. Tra l'altro poi c'è una partita, se non sbaglio, inizio
2: il 2
1: settembre, con le leggende, che cosa.
0: Sì, alla prima pausa. Comunque si confermo, perché non è stata chiesta la deroga, quindi esatto, alla Lega Serie A e poi alla Coppa Italia, quindi sì, ci aspettiamo la partita di Ferragosto al Franchi e poi anche il 29, o insomma quel weekend lì, la partita sempre al Franchi.
1: Certo. E poi permettetemi di dire, anche perché Radio Firenze Viola e Firenze Viola l'hanno seguito fin dall'inizio, seguiremo con grande attenzione la primavera, quella sì impegnata a lottare per lo scudetto, e quindi io credo un grande bocca al lupo, anche perché poi alcuni di questi ragazzi, Giacomo pensa a Braschi per esempio, tanto per fare un nome, li abbiamo anche un po' accarezzati con la prima squadra, no?
0: Sì, c'è stata la semifinale contro il Bologna e squadra Galloppe si è qualificata da prima in classifica, nonostante insomma l'ultimo risultato non sia stata una vittoria, ma comunque è arrivata prima a pari punti con il Parma e le seguiremo, insomma inizieranno questo weekend e c'è da dire, sì, di Braschi sono curioso di vedere anche se un giocatore come Balbo potrà andare tornare nella squadra di Galloppe, Quadio, insomma vedremo anche da quel punto di vista che scelte prenderà. Io credo che Galloppa li vorrà tutti, però insomma c'è anche Conti, che è un centrocampista e ha segnato una decina di gol in stagione, quindi insomma una squadra interessante quella di Galloppa, chissà che non possano riportare lo scudetto prima della Firenze.
1: Sarebbe un bel modo, nella negatività, di chiudere la stagione con una nuova storia.
0: Sì.
1: Grazie
2: Jack, a più tardi.
0: A voi, a dopo.
1: Fammi anche dire che è in corso di svolgimento il Memorial Niccolò Galli. Insomma siamo tutti legatissimi,
2: certo,
1: alla famiglia Galli, a Giovanni Galli, a questo splendido ragazzo che purtroppo ci ha lasciato tempo fa in maniera assolutamente prematura, e devo dire questo torneo, questo momento, queste celebrazioni nel suo ricordo sono molto molto belle, e quindi questo, anche di questo in questo fine settimana vi daremo informazioni. Poi c'è Memoria Ballerini, tutte cose che Radio Firenze
2: ci siamo
1: Viola,
2: siamo guarda, attivi, vi racconteremo il più possibile dell'estate Viola, ovviamente con un occhio di riguardo al mercato, e giustamente poi domenica
1: si compra?
2: Stai calmo, questo mercato mi ha creato un'ansia. Dal lunedì cominceremo a entrare più o meno nel clima, poi dal primo di giugno non si riparerà più dietro di me, che palle.
1: Flash.
2: 3 mesi di mercato, 24 ore su 24, ma domenica giustamente saremo a seguire questa prima semifinale della primavera, quindi poi andremo avanti anche dopo domenica Viola, e quindi sperando poi di rivedere anche il palinsesto, perché giovedì 28 dalle 20:45 c'è l'eventuale finale scudetto, ma lì ovviamente la scaramanzia ci impedisce anche
1: cautela. Noi intanto diciamo chi si compra Flash.
2: È in arrivo,
1: arriva.
2: E torneranno anche le finestre di mercato. Torna invece la musica, l'informazione, gli aggiornamenti e la Fiorentina ovviamente.

0: anche su Lady Radio, dove vi racconteranno Atalanta-Fiorentina, che poi è la meta da mantenere anche qui a Radio Firenze Viola. Due ore di tempi supplementari con Santi e Di Nardo, perché Giacomo Galassi arriverà alle 20 con i suoi ospiti, e poi dalle 20 chiaramente prepartita, partita e commenti finali anche con Luca Calamai, Angelo Soggetti e il sottoscritto. Grazie a Marco Tonelli, break per noi,
1: ciao
0: e a stasera.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
3: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
4: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
3: Un video pubblicato su TikTok è rimosso dopo poche ore accende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
4: Passiamo alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
3: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
7: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
11: Dario Baldi.
10: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
13: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
12: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Ognissanti.
13: E con Rossella Bucci.
12: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
14: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
10: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Il futuro è già Viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Direttore, dove eravate? Ci siamo. Siamo quelli dei tempi supplementari. Le 16:04 minuti.
1: Radio Firenze Viola.
16: Palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola.
17: I tempi supplementari.

0: Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, in vostra compagnia fino alle 17, e ringraziamo anche Sofia Ferreri che ci ha portato
1: assolutamente
0: l'acqua.
1: Assolutamente, ci ha portato un Midori corretto, se non sbaglio.
0: Già,
1: grazie
0: che ci
1: a Sofia.
0: Sono, io me ne infischio.
1: Ma
0: degli brindiamo? Ascoltatori
1: brindiamo
0: e bevo.
1: Quest'ultima di... Oh, aspetta, auguri, si brinda però senza toccare la plastica, perché è di plastica.
0: Porta male?
1: Porta male, porta male.
0: Allora, ok.
1: Com'è il brindisi, ne conosci uno?
0: Sì, si dice in giapponese, sai come si dice?
1: Vai.
0: Non me lo ricordo.
1: Va benissimo.
0: No, no, si dice Kanpai, ecco, perfetto.
1: Kanpai. Mamma mia, che brutto momento di radio questo, eh?
0: Mamma mia, tremendo.
1: Però è acqua, ovviamente, perché vi ricordiamo ovviamente di idratarsi. E...
0: Non è vodka,
1: i tempi supplementari sono
0: penso.
1: Anche la trasmissione dell'idratazione, che potete seguire dal canale 92 del Digitale Terrestre, dalla modalità DAB delle vostre macchine. Se non avete la macchina, lo ripetiamo ogni tanto, perché è sempre scelta più che logica, anche per il caro prezzi dei carburanti. Potete ovviamente ascoltarci dalla nostra app, oppure leggerci su firenzeviola.it con tutte le news di questa ultima giornata di campionato che vede Fiorentina e Atalanta opporsi. I numeri non sono cambiati: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà oggi
0: oh, ecco, sono curioso.
1: Vi risponderà una figura importantissima nella storia della letteratura britannica e non solo. No, non ci risponderà in questo momento, anche perché è molto difficile.
0: Sta cominciando a sabotarci.
1: Sto parlando di Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle,
0: certo.
1: Ovvero il nostro Marco Tonelli dall'altra parte del vetro, ovvero il papà di Sherlock Holmes, quindi grande scrittore scozzese, ha fatto poi le sue fortune con la saga del detective più famoso di sempre, ma non solo, insomma, ha fatto anche tante altre opere letterarie e sostanzialmente si è legata alla figura di Sherlock Holmes talmente tanto che era diventato talmente invasivo per lui, cioè Conan Doyle era Sherlock Holmes e Sherlock Holmes era Conan Doyle, che era quasi impazzito lui, che era un dottore prima di essere uno scrittore, e nel 1893 decise di ucciderlo.
0: Ah bene, insomma, una
1: però
0: cosa,
1: poi,
0: una
1: insomma,
0: bella storia,
1: i lettori
0: bella.
1: Gli dissero no, non può morire Sherlock Holmes, e continuò la saga. Questo perché il 22 maggio 1859 nasce a Edinburgh.
0: Ok, Edimburgo. Ottima pronuncia,
1: Arthur
0: bravo
1: Conan Doyle,
0: sì, sì.
1: Quindi lo salutiamo, okay,
0: grazie.
1: Insomma, non so cosa ne pensi dei detective, però Sherlock Holmes sicuramente potremmo essere lo Sherlock Holmes e il Watson,
0: no,
1: di Radio Firenze.
0: No.
1: Perché no?
0: Non possiamo.
1: Perché non possiamo?
0: Mi dispiace
1: per oggi.
0: Mi dispiace
1: almeno
0: distruggere
1: per...
0: i tuoi
1: Dai,
0: sogni
1: per
0: di
1: oggi sì.
0: Grazie Alessandro per questa bellissima, pregevole introduzione.
1: Alla prossima.
0: Dopodiché possiamo iniziare con la trasmissione. È quel giorno lì, signore e signori. Stasera Fiorentina-Atalanta torna allo stadio Artemio Franchi Raffaele Palladino, che io ritroverò con grande piacere in sala stampa. Saluti, battiti
1: di 5. Ha preparato qualcosa a proposito,
0: ah,
1: però
0: sì,
1: non te la devo far vedere. No,
0: per
1: no, no.
0: Infatti io faccio quelle che copiano, sbircio.
1: No, no, non guardare niente, non guardare niente.
0: Ecco, te sarà comunque un dato oggettivo è che la Fiorentina finirà questa drammatica stagione e lo farà con la... con la Dea, la quale non è che sia andata benissimo fino a un certo punto, poi sappiamo in Coppa, in Champions League sono arrivati agli ottavi di finale, è stato proposto un rinnovo di contratto all'allenatore attuale nerazzurro Palladino, che ha rifiutato e che quindi saluterà Bergamo.
1: Dove andrà?
0: No, non lo so.
1: Casa di Niccolò Santi.
0: Gli auguriamo un'altra stagione, perché di più mi sembra difficile, in un'altra squadra, nel senso che si va avanti a stagioni singole.
1: Però Monza ha fatto due stagioni.
0: Sì, sì, da poi dalla Fiorentina in poi, quando ho cominciato seriamente, voglio dire, con tutto il rispetto per il Monza, ma a lavorare in squadre che ambiscono all'Europa, tanto bene non è andata. Vabbè, non è questo l'argomento dei prossimi 10 minuti, ma delle prossime 2 ore, sì, ore e mezzo. Andiamo in onda fino alle 18, questo volevo
1: davvero
0: ricordarvelo. Poi dalle 18 Garriesca al vento regolarmente, però fino alle 20 Giacomo Galassi, Sauro Fattori. Oggi però vi beccate 2 ore di tempi supplementari, durante le quali parleremo dell'Atalanta, del futuro della Fiorentina, della rabbia che circola in città e degli striscioni che stanno fioccando.
1: Preparate anche un gioco sugli striscioni, perché sai che a me e non solo a me, ne parlavamo prima con Dimitri Conti e Francesco Benvenuti, diciamo ci stupisce in maniera positiva il fatto che nel 2026 comunque ancora gli striscioni siano in rima.
0: Ah, beh,
1: sono
0: certo.
1: Tutti in rima gli striscioni. Anche se tu devi mandare un messaggio, almeno gli striscioni in Italia, perché poi quelli all'estero no. Anche se tu devi mandare un messaggio duro, come ha fatto la Fiesole negli ultimi striscioni, sono sempre in rima gli striscioni.
0: In realtà ce n'è uno stamani, giusto, che non era in rima ma in assonanza.
1: Sì, sì, sì, è vero. Con Strazio e
0: Cazzo. Ma l'altro non mi viene. Ah,
1: Cazzo.
0: Okay.
1: Era levatevi dal cazzo.
0: Io volevo fare la gag che non ci veniva, però.
1: No, esattamente questo.
0: Sì, sì,
1: però...
0: finalmente è finito questo strazio, ora fuori dal
1: cazzo.
0: Sempre firmato, sì, sì, abbiamo capito.
1: Io mi immagino questi gruppi organizzati che si ritrovano e giustamente, insomma, a parte loro vogliono mandare un messaggio alla società, trovano, diciamo, il contenuto del messaggio e poi c'è uno che alza la mano e dice: fermi tutti.
0: Manca la rima.
1: Dobbiamo farlo in rima, ragazzi, dai, fuori le idee.
0: Quindi... Io ieri ero, lo voglio dire sinceramente, per caso, però è sempre la mia zona, Campo di Marte, sono passato dal cavalcheve delle cure e ho scovato questo striscione. Vedervi giocare è stata una sofferenza, fate le valigie e cambiate residenza. Bello anche questo, eh. Io mi immagino i capi della curva che sono lì che pensano: la sofferenza, rimanete nella credenza. No, meglio di no.
1: Dirigenza, pertinenza. No, perché dirigenza non l'abbiamo attaccata ancora.
0: Resistenza, ma
1: resilienza,
0: no,
1: no. Ma cosa ci può stare? Cosenza, andatevene a Cosenza.
0: No.
1: Comunque è una bella città e quindi non glielo auguriamo. E quindi hanno trovato questo modo.
0: Possenza, ma quest'anno.
1: Potenza, oppure un'altra città. Insomma, ecco, vediamo anche lo striscione. Vedervi giocare è stata una sofferenza. Fate le valigie, cambiate residenza.
0: Sì,
1: firmato
0: sì,
1: Curva Fiesole al cavalcavia delle cure. Come
0: Chiara dal Mugello ci scrive che i ragazzi della Fiesole sono degli artisti.
1: Ma lo vedi che sta facendo nel frattempo, Marco?
0: Questa è la trasmissione meno rispettata del palinsesto.
1: Ma infatti per questo mi sono, diciamo, attrezzato e oggi manderò io cosa voglio in diretta, perché se chiamiamo qualcosa a Marco Tonelli ovviamente ci manda un'altra cosa. E
0: sì.
1: Quindi va bene.
0: Va bene, tanto ti manometti.
1: Eh sì, mi manometti.
0: Stanno arrivando diversi messaggi, già messaggi vocali sulla fiducia, come sempre.
1: Siamo su YouTube
0: rigorosamente, quindi iscrivetevi, attivate la campanella per tutte le notifiche. Siamo sempre di più, pensa, siamo arrivati a 2370 iscritti, quindi siamo vicinissimi alla soglia dei 100.000.
1: Più o meno la tocchiamo, no? Ci allunghiamo, la tocchiamo.
0: Siamo più vicini a 100.000 che a 1.000.000, siamo d'accordo.
1: Senza dubbio.
0: Però con una polemica la volevo fare, perché stanno girando questi striscioni già da ieri mattina, in realtà. Siamo sui social, insomma, abbiamo condiviso tutti gli striscioni, il pensiero dei tifosi della Fiorentina, della Curva Fiesola, e sono firmati questi striscioni. Per esempio, a Ponte a Greve... Vabbè, anche questo. Ci avete rovinato, banda di buffoni. Chi non dà l'anima fuori da...
1: I polmoni?
0: No, non penso. I salmoni.
1: I salmoni, non lo so. I gradoni. Chi non dà l'anima faccia i gradoni, come faceva Zeman, non lo so.
0: Boh, Sartoni, che ha vinto il premio Rialti.
1: Complimenti, ovviamente, a Federico Sartoni.
0: Certamente. Fuori dai premio. Vabbè, insomma. Quindi il malcontento è tangibile. Quello che mi viene da dire è che questi striscioni hanno un minimo comune denominatore, cioè prendono di mira i giocatori e non la società.
1: Però guarda, io è chiaro, l'ho notato anch'io, l'abbiamo notato.
0: Sì.
1: Però io aspetto stasera, perché
0: hai ragione,
1: stasera
0: certo.
1: Potrebbe, io me l'aspetto.
0: No, perché fino a
1: io
0: questo momento mi viene in mente una puntata dei Simpson in cui un meteorite sta per colpire la città, Springfield. Poi non la colpisce. Che succede? Che i cittadini alla fine della puntata, insomma, dicono: bene, appicchiamo un incendio all'osservatorio così non accadrà più.
1: Mi piace molto questa metafora, no?
0: Capisci che...
1: Sì, perché così non la vedi arrivare.
0: No, aspetta, perché il focus in questo caso non possono essere i giocatori, ma chi ce li ha portati?
1: Sì. Cioè, anche, secondo me, non sono esclusi dalle
0: responsabilità. E ci mancherebbe altro.
1: Però, certo.
0: Però sono 7 anni, cioè, voglio dire, poi, giustamente, Paratici c'è un dirigente nuovo, ma Ferrari è lì da 7 anni.
1: Te la senti di farmi uno striscione in rima contro la dirigenza?
0: Contro
1: suggerirlo, non lo so. Sai, con dirigenza viene bene dirigenti incompetenti, no? Quindi...
0: Senti, quello creativo sei te fra i due, per cui potrei farti la domanda io.
1: Va bene, guarda, visto che ti vedo un po' arrabbiato.
0: Sì, tanto.
1: Parecchio arrabbiato. Io volevo consigliarti anche qualcosa per distendere un po' l'animo, no?
0: Mm-hmm. Dell'acqua?
1: Beh, dell'acqua, assolutamente. Poi ti consiglio un bellissimo film romantico che parla di una riconciliazione di due persone che si sono perse di vista, ci sono stati attriti, incomprensioni, e poi si ritrovano in una serata d'inizio estate per riabbracciarsi.
0: Che film è?
1: È un film di qualche tempo fa e è un film che sostanzialmente, possiamo vedere anche la copertina, si chiama Un'ottima annata, ed è un film che sicuramente ti riporta anche...
0: Io non lo sto vedendo. Oh, eccolo qua. No, vabbè.
1: Eccolo qua. Un'ottima annata.
0: Ma voi siete maledetti.
1: Un'ottima annata con Raffaele Palladino e Niccolò Santi che si abbracciano.
0: Guarda che dove l'hai presa quella foto, io non ti ho autorizzato.
1: Forse nemmeno Palladino mi ha autorizzato. Però vabbè, questo è un bellissimo modo per riconciliarsi. Io mi aspetto stasera, dopo la partita, Raffaele Palladino, Niccolò Santi, che si abbracciano, ridono davanti a un calice di vino rosso. Ne avevo fatta un'altra che non è venuta benissimo.
0: C'è dell'arroganza in quella foto, però, eh?
1: Un'altra che non anche, è venuta benissimo, che questa è più una riedizione, diciamo, di una chiamata riconciliatrice. Quindi in questo caso Niccolò Santi, che nel suo studiolo con la luce soffusa chiama Raffaele Palladino e dice: Raffaele, ma che siamo diventati? Ma facciamo pace. Oppure, come direbbe Raffaele da Mugnano, scordamoci passato.
0: Io vi denuncio, ragazzi. Ma come vi permettete?
1: Chi vuole può fare lo screen e metterlo anche sui social, oppure come sfondo del telefono ve lo forniamo. Appunto, sono Palladino e Niccolò Santi che si chiamano Sognanti.
0: Poi basta con questa musica.
1: Il tempo, e questa è una musica romantica che abbiamo trovato anche grazie all'ottimo lavoro di Marco Tonelli. Quindi questo bel film e questa bella immagine per avvicinarci a Fiorentina-Atalanta.
0: Sì, va bene.
1: Sì. Io l'ho fatto,
0: Sì, no, no, complimenti.
1: Il mio lavoro è finito, come direbbe famoso meme.
0: Mi siete piaciuti? Sì, poi per carità, non penso che il focus di stasera sia la diatriba fra me e Palladino.
1: Un po' la diatriba è fra me e Marco Tonelli, te lo dico subito.
0: Che è successo?
1: No, perché mi fa gli scherzi, mi fa gli scherzi.
0: Senti,
1: mi
0: io farei una cosa.
1: Mi chiude le schede.
0: Prima di ascoltare un messaggio vocale, ti leggo il messaggio di Chris da Campi. Sì. Posso fare una rima anche io? Tempi supplementari come se fosse Antani.
1: Bella. Però è un'assonanza. Non è una rima, perché la rima implica che le ultime lettere delle due parole che formano la fine del verso siano uguali.
0: Doveva essere Antari.
1: Esatto, esatto. O Tempi Supplementari. Potrebbe essere il nome della trasmissione del
0: anche
1: prossimo
0: questo.
1: Anno.
0: Va bene, andiamo con un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai!
2: Arriva. Ciao, si dice Edinburgh, not Edinburgh.
1: Mamma mia, Edinburgh. Figuraccia.
0: Te che sei l'uomo delle pronunce.
1: Chiedo scusa agli abitanti di Edimburgo che ci stanno seguendo. Tra l'altro hanno sofferto di un brutto colpo calcistico per quello che è successo agli Hearts of Midlothian, che ha incontrato la Fiorentina un paio d'anni fa in Conference League, che hanno perso incredibilmente all'ultima curva la Scottish Premier League. La potevano vincere per la prima volta dal 1960, invece l'ha vinta il Celtic, quindi è tornata a Glasgow. E quindi ci dispiace molto, perché io nel mio cuore ho gli Hearts, quindi Heart of Hearts.
0: Esatto, nel tuo Heart ci sono gli Hearts.
1: Esatto.
0: Sì, poi Chris da Campi continua e dice: scusa, professor Di Nardo.
1: Capisco.
0: Benvenuto nel club, Chris. Poi Jack 77, tabula rasa di questa dirigenza. Avete dimostrato solo incompetenza.
1: Oh, allora io guarda, preparando la mia puntata, ho detto: sai che delle volte voglio usare un po' troppo questo surrealismo. Non so se te ne sei accorto.
0: So dove vuoi arrivare.
1: No, ho detto: la facciamo tutta in rima.
0: Noi?
1: Sì, però è difficilissimo. Secondo me potremmo almeno fare questo compromesso, cioè le pause le lanciamo in rima. Ci stai?
0: Io ti ripropongo la domanda della scorsa settimana: sei ubriaco?
1: No, assolutamente no, okay. Ma voglio assecondare questo vezzo dei tifosi, e quindi insomma vorrei fare tutto in rima, ma è molto difficile.
0: Difficile fare tale, però ci possiamo ascoltare un messaggio vocale.
1: Perfetto.
0: Orribile. No, volevo ascoltare un vocale se possibile. Ah, ok.
1: Elementare.
3: Ragazzi, sono Guido. Stavate bevendo? Un momento di idratazione?
0: Sì.
3: Parliamo dell'acqua. E allora, come iniziare la trasmissione se non citando i versi di Petrarca?
0: Certo.
3: Ovvero chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me pardonna. Ciao, Guido.
0: Capito?
1: No, io non rido per Guido, che sicuramente mette troppo in alto l'asticella della cultura di questa trasmissione. Rido anche per il flusso di questa trasmissione, che quindi prima parla di Raffaele Palladino e Niccolò Santi a cena e poi cita Petrarca, quindi insomma
0: sì,
1: sono
0: ma
1: contento
0: dubito
1: così.
0: Che qualcuno interessi del mio rapporto, diciamo della mia considerazione di Palladino.
1: Secondo me a qualcuno interessa.
0: Ma nel caso non lo so se essere preoccupato per lui.
1: Dovresti fare come Fabrizio Corona, che non salutiamo, tutta la mia verità su Palladino, fuori alle 18 sul tuo canale YouTube.
0: Senti, ti sarai accorto che sono usciti convocati più o meno un paio d'ore fa della Fiorentina, e che sono fuori Moise Kean, vabbè, ovviamente Fabiano Parisi, che si è rotto il crociato e lo ritroveremo in autunno, e anche Fazzini, Jacopo Fazzini. Ranieri lo sapevamo per via della squalifica. Fazzini invece, diciamo, si è fatto male ieri nell'allenamento e quindi non potrà essere della partita stasera.
1: Non ha avuto un attacco febbrile.
0: Sì.
1: Si è fatto male.
0: Si è fatto male,
1: si
0: alla
1: è fatto
0: febbre.
1: Male con la febbre, esatto.
0: Si è fatto male
1: alla febbre, direbbe Maccio Capatonda. Sì, ha attacco febbrile.
0: Te non ti fai bene quando hai la febbre?
1: No, se, però si è fatto male con la febbre, non l'avevo mai sentito. Però
0: è un neologismo.
1: C'è stato un colpo di troppo della febbre.
0: Vabbè, si è fermato in allenamento, sì, hai ragione. Quindi non è convocato, non ci sarà per l'ultima della stagione. La domanda è, sarà in tribuna lui, Moise Kean? Oddio, sai, se l'attacco febbrile significa 37, 38 di febbre, prendo, non lo so, una
1: tachipirina.
0: Ma te sei
1: uno di quei maschietti, perché sai c'è la diatriba tra maschi e femmine su come affrontare la febbre, che a 37,5 sono
0: no.
1: da buttare, oppure
0: no.
1: sei attivo?
0: No, mi prendo, se proprio devo, una tachipirina
1: e
0: cerco di continuare, se la cosa non mette a repentaglio anche la salute degli altri,
1: certo,
0: che vengo qua con 38 di febbre.
1: Assolutamente.
0: Però... E la domanda è lecita, stasera Fazzini che si è fatto male con la febbre e Kean che ancora non ha recuperato da questo infortunio alla tibia, saranno in tribuna? Cioè più che altro Kean, perché sai, uno può dire all'allenamento al Viola Park per recuperare, ma per cosa? Per la gara che
1: non ci sarà
0: la prossima settimana?
1: Ma infatti è stato tutto un grande bluff, no? Questo,
0: stasera?
1: Quello che è successo nell'ultimo mese e mezzo.
0: Non ho detto questo.
1: No, però sì.
0: Ci immaginiamo che stasera possa essere sugli spalti per salutare anche i tifosi o per stare al fianco della squadra.
1: Salutare i tifosi non credo sia l'esigenza massima per Moise Kean, né da parte dei tifosi per stasera, no?
0: Vabbè, se deve prendersi fischi, però è giusto, no, che se li prenda.
1: Sì,
0: anche lui
1: se li può prendere anche da remoto i fischi,
0: vabbè, lì siamo bravi tutti a prendere i fischi, no?
1: Sì, però lui abbiamo visto che ha reagito male non ai fischi ma anche alle critiche da remoto per quello che è successo col Penguin, che salutiamo, per quello che è successo un mese e mezzo fa con appunto la partita della nazionale italiana. Vediamo, io me lo aspetto, però insomma diciamo che ecco, oggi il centro dell'attenzione non sarà il campo, non sarà forse nemmeno la tribuna autorità, ma sarà quello che succederà in curva, perché appunto ci aspettiamo di nuovo una presa di posizione forte da parte della curva Fiesole in quella che è l'ultima partita stagionale. In questo, guarda, stamani sul Corriere dello Sport facevo questo raffronto quello che è successo non precisamente un anno fa, perché era un po' prima, era la penultima di campionato ma l'ultima in casa contro il Bologna, dell'ex, anche lì c'è un corso e ricorso, la Fiorentina all'ultima in casa affronta il passato recentissimo, allora era Vincenzo Italiano, stavolta sarà Raffaele Palladino, e quella volta ti ricorderai, insomma, la contestazione fu pesante, credo lo sarà di più stasera, però colpisce insomma che allora ci fu contestazione, per quanto tu possa pensare che sia stata una stagione comunque fallimentare quella dell'anno scorso, insomma tutti gli asterischi del caso.
0: No, questo però non l'ho mai detto,
1: vabbè, ma fallimentare no, però insomma, la Fiorentina poteva far di più, vabbè, mettiamola così.
0: Diciamo meno magnifica di quella che è stata fatta passare.
1: Quello che colpisce è che allora ci fu contestazione e la Fiorentina arrivò a 65 punti.
0: Appunto.
1: Stavolta ci sarà contestazione e al massimo la Fiorentina potrà arrivare a 44 punti, quindi...
0: Domandiamoci
1: se va bene per i viola, ci saranno 21 punti di distacco. E ti ricorderai, visto che poi parliamo anche degli striscioni, uno striscione riferito a Pradè e a Palladino, in cui si invitavano i due a fare le valigie e andare da qualche altra parte.
0: Certo che mi ricordo, in Fiorentina Bologna appunto,
1: sì.
0: Sai, però è anche per questo, no, che uno potrebbe anche domandarsi il motivo per cui la squadra che stava per fare 65 punti veniva comunque contestata. Cioè, capito? Oppure, come mai la tifoseria appende e figge questi striscioni che puntualmente non riguardano la proprietà? Possono magari dire, no, ma noi siamo attaccati alla proprietà, il problema non è la proprietà, sono i giocatori, tutt'al più qualche dirigente. Però la conferenza stampa di Rocco Commisso l'anno scorso, pace l'anima sua, fu evidente, fu eclatante, no? Cioè, ci fu uno strappo con la curva Fiesole,
1: sì,
0: che lui definì una parte della tifoseria, che non deve intaccare, non può intaccare le tendenze, i piani societari.
1: Che poi è anche legittimo.
0: Certo che è legittimo, però allora non capisco questa questa contestazione che non riguarda mai i vertici, quelli seri.
1: Ma te l'ho detto, aspettiamo stasera, perché io, secondo me, qualche nome di dirigente o comunque di alto grado della società potrebbe uscire dalla partita di stasera.
0: Capito? Io con vertici, quelli seri, intendo chi è proprietario del club, non che gli altri non siano seri, sennò mi esprimo anche male. I vertici sono a casa mia quelli che hanno i conti, quelli che mettono gli eventuali soldi più o meno, che decidono, è quelli che hanno l'ultima parola. Deve essere Giuseppe Commisso oggi, no? Quello che ha l'ultima parola insieme a sua madre Catherine. Comunque sono curioso di aspettare l'umore stasera che ci sarà allo Stadio Franchi. E anche il clima che si respirerà a proposito del ritorno di Palladino. Sono curioso, e qui veramente non voglio ironizzare, sono curioso di capire come verrà accolto Palladino dai tifosi della Fiorentina, magari anche con indifferenza. Qualcuno dice: non mi fa né caldo né freddo, sai, non è il nostro problema.
1: Guarda, io ripenso a quello che è successo, insomma, dinamiche e traiettorie molto diverse, con Niccolò Fagioli allo Juventus Stadium. Nel senso, al momento dell'uscita io ero molto curioso di sentire come si sarebbe espresso il pubblico della Juventus, perché Fagioli è un figlio della Juventus, no?
0: Certo.
1: Tanti lo rimpiangono anche più o meno giustamente, visto quello che è successo alla Juventus nell'ultimo anno e mezzo. E lì non c'erano né fischi né applausi, magari qualcuno applaudiva, qualcuno fischiettava. Secondo me succederà questo. Poi guarda, ti arrivo a spoilerare cosa succederà secondo me.
0: Vai.
1: Allora, immaginati, entrate in campo dal tunnel sotto la vecchia Fiesole, quindi non ci sono i tifosi, indifferenza di gran parte dello stadio, magari fischi da parte della Fiesole, ma non nei confronti di Palladino, ma nei confronti della Fiorentina che scenderà in campo nello stesso momento. Palladino va verso la panchina, applausi di una parte del parterre.
0: Dici?
1: Secondo me può succedere questo.
0: Può darsi, e qui però si conferma la mia teoria.
1: Però sì, però se sì. In 120 applaudono su 20.000 spettatori, non è vero che ci sono questi grandi vedovi e vedove di Palladino. Ci sono 120 persone a cui legittimamente piaceva Palladino.
0: Vediamo se saranno 120.
1: Non lo so, secondo me andrà così.
0: No, però te l'ho detto, della scorsa stagione, visto quanto è successo quest'anno, rimpiange anche i fili d'erba. Cioè, capito?
1: Sì.
0: È normale.
1: Semo fili d'erba, lo diceva Zero Calcare in un fumetto.
0: Cosa?
1: Semo fili d'erba, nel senso, vabbè, siamo effimeri, siamo cose destinate a sparire.
0: Ci ascoltiamo un messaggio vocale? Vai, sentiamo, arriva.
4: Pare che Palladino finisse a casa di Dimitri Conti, a questo punto è rimasto l'unico che lo difende e lo porta così. Anche Atalanta l'ha rinnegato ormai. Ciao Lorenzo.
0: L'unico che lo difende,
1: questo sei te che hai fatto una voce diversa, ti sei firmato Lorenzo.
0: Ma magari a Lorenzo invece piace, rimpiange Palladino. Ovviamente.
1: No, evidentemente da quello che dice è convinto che solo Dimitri Conti possa rimpiangere Raffaele
0: invece
1: Palladino.
0: E invece no. Avremo un grande ospite nella prossima mezz'ora. Un altro grandissimo estimatore di Palladino, quindi uno dell'entourage, possiamo dire, Palladino.
1: Qui ci sarà una specie di confronto all'americana, stile Stati Uniti, Partito Democratico contro Partito Repubblicano. Peccato. Da una parte Niccolò Santi e dall'altra parte l'ospite che poi sveleremo fra qualche minuto, che ci parleranno del perché da una parte Palladino è uno dei motivi del rincaro della benzina e di tutti
0: guarda, ieri ho fatto il rifornimento,
1: e dall'altra Palladino invece è la ragione per cui il sole sorge ancora, perché secondo me
0: perché quando ti guardi allo specchio ringrazi madre natura.
1: Guarda, ti posso far vedere una cosa, ce l'abbiamo sempre la condivisione Marco Tonelli sta giocando Angry Birds, purtroppo.
0: Allora facciamo
1: ce l'hai?
0: Vogliamo ascoltare ascoltiamo un messaggio vocale, poi fate le vostre cose, vai, sentiamo.
5: Buonasera Federico dai Camion. Ma se si vuole arrivare a sesti e ci vuole Spalletti come allenatore,
0: e questa è una bella frecciata, lo sai che cosa cantano a Torino in questo momento?
1: No, canteranno tante canzoni. Guarda, ho avuto la fortuna assistere alla cronaca integrale, perché era
0: di Andrea Giannattasi.
1: È stato molto divertente la parte in cui lo stesso Andrea ricordava quello che potrebbe essere in questo momento, è più realistico Europa League che Champions League per la Juventus, appunto la musica che accoglierà la Juventus negli infrasettimanali europei del prossimo anno.
0: Poi c'è Francesco che ci scrive: ciao ragazzi, ma secondo voi, guardando i post che fa quello che si è ritrovato proprietario di una cosa più grande di lui, Giuseppe Commisso, è consapevole di quello che sta accadendo a Firenze? Secondo voi il signor Puntifragola, e qui cito, immagino si tratti di Alessandro Ferrari, dipinge correttamente la realtà o la modella a suo piacimento per restare in pieno possesso del suo immeritato potere? Io potrei essere totalmente d'accordo con Francesco, usando magari altri termini.
1: Guarda, io ti rispondo alla prima parte. Secondo me non tanto. Cioè, Giuseppe Commisso non è
0: consapevole.
1: No. Non è ben consapevole. Lo vediamo anche con quello che è successo. Noi eravamo in tribuna, no? Dopo Fiorentina-Genoa, 0-0, salvezza della Fiorentina, fischi assordanti da parte di chi c'era allo stadio, cori, andate a lavorare e quant'altro, e nello stesso tempo refreshavamo Instagram per vedere se era realtà, e lo stesso Giuseppe Commisso, insomma, si complimentava con la squadra per il traguardo raggiunto, che io te lo ripeto, si torna lì, secondo me è lecito, però in privato magari, non in pubblico, se no ti attiri poi tutto quello che è successo, perché se alla fine te a novembre sei in una situazione da braghe calate e da fango che ti arriva alle ginocchia e dici il mio obiettivo è la salvezza, te sei contento a maggio se ti salvi, punto. Se ti chiami Manchester City, se ti chiami,
0: ma te mi puoi dire tranquillamente
1: Barley, se ti chiami...
0: complimenti alla squadra per quello che ha fatto, lo puoi dire come dicevi negli spogliatoi, se sei ben consigliato, se hai un comparto comunicazione all'altezza, perché io capo però... della comunicazione ti direi sempre, presidente, prima di fare una roba del genere, considerando lo stato catastrofico che si respira a Firenze, di tensione, di disillusione, evitiamo certe dichiarazioni su in questo momento, non servono a niente, falle alla squadra, ci sta, è giusto, si sono comunque salvati,
1: però servirebbe un filtro. L'impressione che ho io, non ho mai visto da meno di, a parte sì, l'ho visto alla messa in onore di Rocco Commisso, Giuseppe Commisso si è fermato un attimo, veramente un attimo, con la parte dei media che era lì presente. L'impressione che ho io, quando vedo, e sai quanto sono attento ai contenuti social, è che lui prenda il telefono e faccia quello che vuole, che insomma, sì, se sei certo, capo, sì, insomma, lo puoi fare, poi ti sorbisce anche quelle che possono essere le critiche,
0: le conseguenze,
1: sì, assolutamente, insomma, senza filtri di questa arma, no? È un'arma,
0: sì. Instagram. Poi a onor del vero, anche Rocco Commisso sapeva ben poco di quello che accadeva al Viola Park e ce lo conferma quello che è successo l'anno scorso, un anno fa preciso, cioè che definisce un figlio paladino e il giorno dopo lo stesso si dimette, e questa è cronaca, no. Lui l'ha definito figlio martedì 27 maggio.
1: Infatti.
0: Mercoledì 28 maggio mattina è uscita la notizia di Palladino. Non era ufficiale, ma la notizia l'ha detta Di Marzio per primo. Ricordo tutto.
1: Io ero in redazione, ci fu veramente come un Big Ben nella redazione di Firenze Viola e Radio Firenze Viola.
0: Forse non sapeva del rapporto conflittuale con Daniele Pradè.
1: No, ce l'abbiamo. Guarda,
0: cosa?
1: Non ci sarà solo una...
0: Ho paura.
1: Mamma, non è niente di che. Ti volevo far vedere quella che è la novità di stasera. La vedi?
0: Sì.
1: Atalanta ha cambiato stemma.
0: Ok.
1: No,
0: che c'entra Fabio?
1: Ti volevo chiedere il pensiero. La vedete per chi è collegato in canale 92. Diciamo, ha ripulito la parte non ovale dello stemma. C'è sempre la dea al centro dello stemma, che è bianco con rifiniture azzurre e nere. Diciamo, andando verso quella che è la svolta minimalista di tutti gli stemmi, no? Anche la Fiorentina l'ha fatto, la Juventus, tutte le squadre cercano di levare il complicato negli stemmi e di tornare a una versione più pura.
0: Esatto. No, cioè non mi piacciono, quello non penso interessi a Percassi, non mi piacciono gli stemmi attuali perché sono molto molto minimal, ma si ricerca quello alla fine, la semplicità. Tanto è vero che lo stemma della Fiorentina è un quadrato che sembra un rombo perché è un quadrato ribaltato.
1: Poi
0: però
1: ci spiegherà la differenza tra quadrato e rombo,
0: e che gli angoli del rombo non sono 90 gradi, sono angoli acuti e ottusi? Sono un grande. Bene,
1: non
0: possiamo
1: lo so,
0: andare in...
1: ci confermerà qualcuno che ha fatto
0: due angoli acuti e due ottusi.
1: Ma sei un grande.
0: Sono un grandissimo.
1: Veramente.
0: 5 anni di liceo scientifico per questo.
1: Senti, me la mandi la pausa in rima, per favore.
0: Adesso andiamo in pausa e tra poco torniamo con i tempi supplementausa. Ciao.

0: classe viola.
1: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, questa è la marcia di avvicinamento a Fiorentina-Atalanta, ultima gara della stagione, con tutti i vostri messaggi al 348-75-13933. Chi volesse intervenire in diretta invece è il nostro ospite allo 055-77-111-71. Ho detto che siamo in onda fino alle 17 per caso?
8: No.
7: Perché oggi siamo in onda fino alle 18.
8: Certo.
7: Poi dalle 18 garisca il vento e tutto il palinsesto regolare alle 20 di Benedetto e bevi l'acqua.
8: Magari Niccolò stavi riflettendo sul fatto che siamo in onda fino alle 17, orario del meridiano di Greenwich.
7: Ah, certo, certo.
8: Che ovviamente ci porta anche, sai dove?
7: A Londra?
8: No, più in su. Dove Manchester, dove domenica ci sarà una grande giornata per ricordare quello che è stato una leggenda del Manchester City, nonché il prossimo allenatore della Fiorentina. Pep Guardiola all'ultima contro l'Aston Villa all'Etihad, ci sarà una grande festa. Pensa, Guardiola ha vinto più di 20 trofei in 10 anni, la media è molto facile.
7: Ci credo.
8: Ne fa due all'anno e ha fatto una bella lettera in cui ha detto sostanzialmente che lui, quando è arrivato, ha parlato per prima con Noel Gallagher e uscendo pensò, minchia. No, non minchia.
7: Ora, non penso a Guardiola.
8: Insomma, non so, un altro modo. Ok, sarà divertente l'avventura. Questa città è stata costruita con il lavoro, lo si vede nel colore dei mattoni, nella gente che esce di casa presto e torna tardi, nelle fabbriche e nella musica, ovviamente riferimento a Manchester. Nella rivoluzione industriale io e la mia squadra abbiamo capito e abbiamo fatto lo stesso, abbiamo lavorato e sofferto. Eravate a Bournemouth quando abbiamo perso la Premier League, ma anche a Istanbul c'eravate. Ricordo l'attenzione che avete mostrato durante il Covid per noi. Insomma, lui ha detto sostanzialmente che sarà sempre uno del City ed è già pronta, è già pronto il progetto per una statua fuori dall'Etihad, proprio per quello che è sicuramente il migliore allenatore della storia del City, probabilmente lo è anche della storia del calcio. Ti ricordi che ieri parlavamo degli Athletic?
7: Sì, però fammi dire che su Guardiola arriva il messaggio di Alberto, dal Belgio. Il mio sogno è Guardiola. E poi Baggio come vice sulla panchina della Fiorentina.
8: Poi magari in campo ci mettiamo Vinicius Junior.
7: Poi realizzabile.
8: Erling Braut Haaland o Dolise. E senti, ti ricordi che ieri ci interrogavamo, visto che The Athletic
7: appunto, sì,
8: aveva citato come esempio, lo ripetiamo, come esempio, perché Guardiola non potrebbe allenare una squadra media, che so, Fiorentina Udinese? Io ti chiedevo, ma secondo te a Udine si fanno di nuovo, cioè si fanno allo stesso modo come si fanno qui,
7: sì,
8: queste masturbazioni mentali per un nome, il nome di Guardiola accostato randomicamente al nome della squadra? La risposta è sì.
7: Noi ci stiamo, intanto noi ci stiamo, siamo sempre più eleganti.
8: Perché? La risposta è sì, perché Calcio Bianconero ha pubblicato esattamente quello che avrebbe fatto qualcuno a Firenze. Perché Guardiola non va all'Udinese? Questo è un forum dei tifosi dell'Udinese. Avete letto bene il The Athletic, quotidiano sportivo più letto in Regno Unito, ha parlato del futuro di Pep Guardiola che lascerà il Manchester City. Tra le varie ipotesi citate c'è anche qui interpretazione non massima, non perfetta da parte di Calcio Bianconero.
7: Mi è piaciuto molto.
8: C'è l'Udinese, quindi anche a Udine qualcuno sta sognando
7: che Runiaic venga successo.
8: Magari qualcuno invece vuole tenersi Runiaic, cioè
7: vabbè,
8: Costa
7: Runiaic. Ascolta,
8: nel frattempo quello che sta succedendo è colpa di quella peste, eh.
7: Sì, ma non c'è
8: anche like in
7: tra
8: diretta.
7: Voi non c'è grande intesa, no, forse vabbè, non vuole esserci, però mi sembra tutto abbastanza surreale. Poi ragazzi, tanto da domani è chiaro che parleremo a maggior ragione del futuro della Fiorentina, però tradizione forse con tutto quello che stiamo dicendo, la logica è soltanto la logica, mi porta a dire che se la Fiorentina sta aspettando a rinnovare il contratto di Vanoli o sta aspettando a dare il via libera al Fabio Grosso della situazione, allora forse stanno aspettando altro, cioè che si liberi una panchina di livello più alto. Tu hai citato, il The Athletic ha citato Guardiola.
8: Sì, lo ripetiamo,
7: mi sembra,
8: per favore.
7: Non lo so, mi sembra un tantinello alta l'asticella. Però mai dire mai, guarda che Paratici è lo stesso che ha portato Ronaldo alla Juventus, certo con altre cifre, un altro tipo di proposta, un altro progetto, non c'è dubbio, però è un dirigente ambiziosissimo, motivo per il quale è in controtendenza con i 7 anni a cui siamo stati abituati dall'attuale proprietà.
8: Sì, però ci sarà una via di mezzo tra Vanoli, Grosso e Guardiola, no?
7: Ci sono, magari quella
8: c'è tutto lo spettro degli allenatori possibili, immagino, detto che poi io stimo tantissimo anche Vanoli e Grosso, facciamo un'opera di, non so, di debunking, ripetiamo che ieri il The Athletic ha detto così un'idea, ma perché Guardiola adesso che ha vinto tutto, e l'ha vinto due volte sostanzialmente, l'ha vinto prima al Barcellona, poi al Bayern Monaco e poi al Manchester City, non prende una squadra media per dimostrare anche il suo valore? Quello che, cioè, un discorso un po', non me ne voglia il The Athletic, da bar, no? Che dicono, bravo Ancelotti, lo vorrei vedere sulla panchina del Parma, detto che c'è poi anche stato. Da
7: redazione del The Athletic in subbuglio in questo momento.
8: Però, ecco, e ha detto, facciamo due esempi di due squadre medie. E in questo, secondo me, la cosa interessante, lato Fiorentina, è che per il The Athletic, per Paolino Paperino, l'Udinese vale la Fiorentina in questo momento, perché hanno detto facciamo un esempio di due squadre medie.
7: Oltreoceano, la Fiorentina,
8: Getafe o Espanyol,
7: è percepita a livello dell'Udinese, il che sì, è interessante. C'è Duccio per esempio che ci scrive: 15 anni senza Champions, 10 senza Europa League, altrettanti senza vedere un campione, però secondo molti noi siamo la bellezza di Firenze, avevamo Battistuta e Baggio e quindi automaticamente siamo appetibili, siamo spesso schiavi di noi stessi, bisogna crescere facendo veramente qualcosa.
8: Ti abbraccio.
7: Diciamo che Firenze può essere bella anche senza le vicissitudini della Fiorentina,
8: sì, però
7: parallelismo.
8: Guarda, io abbraccio Duccio perché
7: no, ma hai ragione.
8: C'è una sindrome di Napoleone, secondo me, importante, ecco, importante.
7: Andiamo con un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme.
9: Santi Di Nardo, il venerdì pomeriggio è come, non lo so, la ciliegina sulla torta.
7: A me fa caldissimo comunque. Scusate che non c'entra niente, ma
8: sì,
7: è una cosa. Secondo me c'entra. Aspetta, perché qui è stato manomesso senz'altro il condizionatore.
8: Però ci hanno fatto un complimento. Ci hanno detto ciliegina sulla torta. Ci hanno spento le luci. Ma ragazzi, Marco Zanelli è veramente ingestibile.
7: Io non ambisco più
8: comunque
7: ad essere
8: rispettato. Ringraziamo l'ascoltatore che ci ha detto che siamo come la ciliegina sulla torta.
7: Ma Yuri è un amico, lo so che è di parte. Per cui, Yuri, grazie, ci mancherebbe altro.
8: Grazie mille.
7: Però Io non sono più in grado di intendere e di volere. Vai con un altro vocale, per favore.
10: Buongiorno ragazzi. Allora, io seguo sempre la primavera e mi chiedevo sempre: ma questo ragazzo, Mazzeo, ma perché non viene convocato in prima squadra? Guardate che è un ragazzo interessantissimo, è un giocatore che vedo in lui un futuro. Non lo so, magari mi posso anche sbagliare, non sono un addetto ai lavori, però io sinceramente lo vorrei vedere in prima squadra. Spero che l'anno prossimo qualcuno, quell'allenatore che verrà, lo provi, perché è veramente forte. Walter da Roma.
7: Ci vorrebbe Gian Nattasio, no? Come si dice da diversi anni in queste.
8: Sì, Brando Mazzeo, classe 2007, alla sinistra un frullino, lo chiamiamo noi, e in effetti salta all'occhio soprattutto per la capacità che ha di creare superiorità numerica in primavera. Poi certo sono i giocatori che saltano più all'occhio, che poi però nel salto dei grandi fanno anche un po' più difficoltà. Ci sono tanti giocatori che hanno fatto molto bene quest'anno nella primavera, insomma, c'è cioè, soprattutto Sadotti, che si è fatto male in questo momento, gli facciamo in bocca al lupo. C'è Trapani, l'esterno, che ha fatto molto bene. Braschi ha fatto sostanzialmente la prima parte di stagione, poi è stato aggregato almeno per gli ultimi due mesi in prima squadra, e è una squadra con tanti giocatori che potrebbero fare il salto in prima squadra. Dipenderà anche poi dall'allenatore che ci sarà, e si torna sempre lì, no
7: certo, ma anche probabilmente dal modus operandi, se cambierà, se ci sarà più voglia di dare spazio ai ragazzi delle giovanili, quanta voglia di rilanciarli, quanto, ripeto, spazio dargli. Se no siamo alle solite. La Fiorentina ha un ottimo settore giovanile, ma purtroppo valorizzato un po' poco.
8: Guarda, ti cito anche, perché sì? Me ne sono dimenticato, ma sia Andrea Giannattasio che Paolo Caselli, che ci fanno una testa tanta con la primavera, ci sottolineano anche questo giocatore, che è a Montenegro, che è stato premiato anche come miglior centrocampista della Serie A primavera.
7: Va bene, allora stasera Fiorentina-Atalanta, ritorno di Raffaele Palladino a Firenze, ne parliamo con Adriano Ancona del Corriere dello Sport. Ciao Adriano.
8: Ciao.
11: Ragazzi, buon pomeriggio.
7: Senti, ti domando da giornalista, da collega che segue più da vicino le vicende legate a Palladino, come mai c'è questo questo divorzio in procinto, no, con l'Atalanta, nonostante comunque i risultati, l'ottavo di Champions League?
11: Perché l'Atalanta ha deciso di cambiare, con un anno di ritardo, direttore sportivo, e ne arrivo Giuntoli, e sta facendo sta apparecchiando un teatrino abbastanza surreale, che sicuramente manca di rispetto a Palladino, perché il lavoro che anche voi immagino abbiate citato, e che sicuramente è sotto gli occhi di tutti, di Raffaele Palladino all'Atalanta, a Bergamo a novembre, 13° posto, diventato una qualificazione all'Europa, che all'Atalanta non deve diventare un'abitudine, perché è comunque sempre una conquista, anche se negli ultimi anni questa squadra ha vinto l'Europa League, ha fatto i terzi posti, ha partecipato in maniera costante alla Champions, quel stesso contesto in cui Palladino ha fatto in modo che l'Atalanta fosse l'unica squadra italiana quest'anno qualificata agli ottavi di Champions League. L'Atalanta non ha tenuto conto di quelle che sono state le dinamiche di un lavoro di 6 mesi e oltre fatto da Palladino, e cambiando, visto che in arrivo Giuntoli al posto di D'Amico alla direzione sportiva del club, anche un'uscita di scena da parte dell'allenatore, perché nei piani, e questo magari può starci, sì, nell'ambito di una ristrutturazione societaria, deciso di virare anche su un nome nuovo. Però sono stati fatti molti errori.
7: Ma per esempio il famoso rinnovo di contratto che gli era stato prospettato dopo l'ottavo di Champions, non ho capito come mai l'ha rifiutato.
11: No, l'Atalanta ha deciso in corso d'opera di cambiare, di ristrutturare. Lo stesso D'Amico, voglio dire, l'anno scorso, ci ricordiamo, doveva andare via, doveva andare al Milan, l'Atalanta lo ha praticamente bloccato, ha trattenuto D'Amico in nome di sa quale clausola presente sul contratto. Adesso non è più così, perché D'Amico lascerà Bergamo. Però quando si parla di personalismi si etichetta Palladino addossandogli delle colpe, delle responsabilità non sue, ci si fa un torto sia alla persona, all'allenatore, ma anche al tipo di lavoro e di modello Atalanta che in questi anni si è sviluppato. perché allora il personalismo è stato anche tenersi d'amico a forza un anno fa. Cos'è successo? Che in questo caso, in questa fase soprattutto, l'Atalanta sta cercando, ecco perché dico teatrino assolutamente surreale e quasi patetico da parte della società, di dover addossare all'allenatore in questo momento delle responsabilità non sue, addirittura aggrappandosi a delle parole, a delle dichiarazioni rese nelle interviste di recente. Poi peraltro la decisione però è scattata molto prima, non ci si può aggrappare certo a cose dette ieri o comunque dette negli ultimi 7-10 giorni, secondo le quali Palladino avrebbe detto aspetto la società, ma questo è vero, okay. Palladino aspetta segnali dalla società Atalanta per un discorso che è stato rimandato, come sempre succede in questi casi, alla fine di questa stagione. Io dico, l'Atalanta società avrebbe fatto meglio a parlare direttamente con lui invece di veicolare delle versioni in giro, in circolo, come abbiamo letto peraltro in queste settimane.
8: Adriano, guarda, insomma, tu dicevi, testimoniavi l'ottimo lavoro fatto da Palladino, insomma, anche dopo la situazione critica lasciata da Juric. Però io ti chiedo, se ha fatto così un ottimo lavoro a Bergamo, a Firenze comunque tu dicevi che era più che positivo il lavoro, a Monza sicuramente non ci sono dubbi, perché in questo famoso domino delle panchine ancora non è uscito il suo nome per una squadra di un livello quantomeno simile all'Atalanta, se non superiore? O meglio, era uscito il nome di Palladino accostato alla Lazio, che in questo momento secondo me potrebbe essere un passo indietro rispetto all'Atalanta. Poi non so se sei d'accordo.
11: Dipende da cosa si interpreta per superiore, perché in questo momento io credo che l'effetto domino sia abbastanza intricato.

0: In questo momento, però, tornando a Palladino, io penso che sì, la Lazio potrebbe essere una soluzione, potrebbe esserci pure il Bologna proprio in virtù di questo effetto domino del quale parlavamo, se si libera il Napoli si potrebbe andare italiano, e quindi ancora una volta potrebbe essere quella la soluzione, come due anni fa era stato, prima di scendere italiano. Sartori parla con Raffaele Palladino, due anni fa questo, quindi prima che Palladino vada alla Fiorentina. E anche per dire, il Milan è un'altra società in questo momento non certo sicura di poter confermare il proprio allenatore.
1: Ma del Milan sappiamo veramente poco in generale, anche a livello dirigenziale, per cui c'è da aspettarsi probabilmente un po' di tutto. Adriano, ti posso fare una domanda che non c'entra in questo caso con Palladino e in realtà nemmeno con la partita di stasera, però leggevamo una cosa interessante da oltreoceano, cioè il The Athletic, che accosta che accosta la Fiorentina all'Udinese.
2: Ah, ok,
1: sì,
2: meglio così.
1: Come livello, no? Come percezione, fuori da Firenze, ma anche fuori dall'Italia e dall'Europa, la Fiorentina è percepita allo stesso livello dell'Udinese, no? Ecco, tu che lavori a Corriere dello Sport, comunque non su Firenze, quindi hai per certi versi anche una visione più distaccata, no? Della nostra... tu come la percepisci la Fiorentina? È diventata una squadra del livello dell'Udinese?
0: Allora, io penso, poi in particolare l'anno scorso ho percepito questo quando ovviamente la Fiorentina la vedevo un pochino più da vicino, che il timore sia, e voi penso possiate confermarmelo, che in questi anni il problema sia, ci ha superato l'Atalanta di gran lunga nelle ultime 10 stagioni, l'Atalanta di cui parlavamo prima, gli ultimi 10 anni proprio di un altro livello, di un altro pianeta. Ci ha superato il Bologna l'anno scorso, comunque il Bologna ha vinto la Coppa Italia, due anni fa si è qualificato per la Champions, e adesso ci sta superando il Como.
1: Sì.
0: Quindi questa è la percezione, no? La scalata, la pericolosa scalata all'indietro nelle gerarchie. Lasciamo stare questa stagione, facciamo finta che non ci sia quest'anno che è stato turbolento, travagliato, che poi tra l'altro non è neanche una novità, perché la Fiorentina purtroppo anche in stagioni del recente passato ha rischiato di retrocedere, si è salvata anche con molto più rischio rispetto a questo, si è salvata anche all'ultima giornata la Fiorentina in qualche caso. Però il rischio, no, di una deriva pericolosa è anche questo. Poi adesso io non so se il tipo di riferimento che voi facevate è così recente da andare magari alla comparsa purtroppo del patrone commisso, oppure si parla in generale come percezione. Però non mi sorprende, ecco, questo tipo di,
1: okay,
0: di visuale
1: di accostamento,
0: no?
1: Certo, una realtà come l'Udinese, certo, sì.
2: Adriano, guarda, prima di salutarci viene una battuta, ma ovviamente scherziamo perché insomma ci conosciamo anche, visto che tu l'avevi paragonato anche, cioè avevi detto che Palladino poteva essere addirittura il nuovo Pep Guardiola, mi viene in mente che la panchina del City si libera, però ci dovrebbe essere Maresca. A parte questo, lo vedi
0: Maresca che ha perso contro Palladino,
2: ecco, certo. bene, altri punti per Raffaele,
1: ti ha fregato.
2: Ma ti riferisci già Atalanta Chelsea, certo, sì, sì, assolutamente.
0: 9 dicembre
2: se le segna tutte, Adriano,
1: perché vedi, Adriano, lui pensava di fregarti,
2: no invece... però no, a parte la panchina del City, per quanto si voglia bene a Raffaele Palladino, secondo me è un'altra cosa, però secondo te non è pronto, ma è predisposto anche come personaggio a un'avventura fuori dall'Italia, visto che insomma l'italiano all'estero va sempre bene, inteso come allenatore.
0: Sì, poi tra l'altro abbiamo degli esempi, De Zerbi, Parioli, che non so quando poi rivedremo in Italia, perché loro vanno e non tornano, lo ha detto anche...
2: No, speriamo mai per loro.
0: In un'intervista, ma questa non è nemmeno una novità, perché già l'anno scorso mi arrivavano percezioni di questo tipo su Parioli, che non aveva nessuna intenzione di tornare in Italia, poi ha vinto addirittura adesso lo scudetto con il Porto, perciò sicuramente, ecco, io penso poi peraltro che i Parioli della situazione, cioè l'allenatore molto giovane anche per questione anagrafica, proprio per questo tipo di step della carriera che ha fatto, abbia saltato, no? Abbia bypassato la possibilità di una Fiorentina, di un Bologna, non so, di un Genoa, che sono a livello medio in questo momento nel calcio italiano a proposito di gerarchie, ma nel momento in cui dovessero tornare in Italia, e un Napoli, un Milan sarebbero, ecco, del loro livello. Parlo di Parioli, poi De Zerbi è un discorso a parte. Ecco, io per esempio De Zerbi penso che nel suo girare l'Europa ottenere risultati alterni, anche se vogliamo, non sia superiore a Palla,

0: Fine, per esempio, ma Palladino è un allenatore al quale non è mai che non è mai nascosto, insomma, l'interesse per la Premier League, gli piace questo campionato inglese, ha studiato ovviamente la lingua anche negli ultimi mesi, ha studiato l'inglese già ai tempi del Monte, si era messo a studiare l'inglese, quindi già da 3 anni sicuramente, però potrebbe essere, ecco, se non ci sono soluzioni all'interno della nostra Serie A nell'immediato, sicuramente può anche aprirsi questa possibilità all'estero, senza dimenticare che lui interesse per la parte di club che gioca la Champions League, frequentano il salotto migliore d'Europa, li ha avuti anche da 2 o 3 anni, parliamo di Benfica, parliamo di Marsiglia, parliamo di altre situazioni all'estero, per cui sicuramente il suo nome gira l'Europa, non da quest'anno, ha fatto comunque strada con l'Atalanta in Champions League,
1: certo.
0: Stagioni, anche quando era al Monza.
1: Va bene, Adriano, grazie davvero per il tuo intervento, è stato un piacere sentirti e ci vediamo presto, insomma.
0: Un caro saluto a voi, un abbraccio. Ciao,
1: grazie, ragazzi. Mille. Grazie davvero, Adriano Ancona, del Corriere dello Sport.
2: Siamo pronti per il Pallaball in caso
1: occhio,
2: andasse anche dall'altra parte della manica in Premier League.
1: Cioè, Giovanni da Campi che fa una provocazione, dice: ma se fosse Palladino il prossimo allenatore della Fiorentina? Io non credo, nel senso che tra le caratteristiche di Palladino, l'abbiamo capito, c'è quella di avere un carattere un po' spigoloso, considerando che Paratici è un direttore sportivo autorevole, probabilmente anche autoritario, ma nel senso buono del termine, cioè uno che si fa rispettare. Credo che difficilmente
2: sia difficile
1: si prenderebbe con Palladino. Almeno in questo momento la vedo così, poi magari domani arriva lui come allenatore, non penso, cioè ricorderete, no, che durante la stagione, proprio prima che arrivasse Vanoli, si era fatto anche il suo nome per il cambio di panchina di Palladino,
2: sì, certo.
1: Il quale Palladino impose, diciamo, delle come si possono chiamare,
2: diktat.
1: Ma particolarmente diktat, cioè insomma
2: diktat non c'è niente.
1: No, esatto, cioè erano dei paletti veramente stringenti,
2: tant'è paloni
1: che, no grazie, ecco, ora a maggior ragione. Vabbè,
2: guarda, a proposito di quello che dicevamo, cioè che diceva Adriano Ancona, nel senso che in questo momento l'Atalanta fa uno sport a parte, nel preparare poi statistiche e curiosità di Fiorentina Atalanta, ho trovato questa statistica che mi torna leggendola, ma è comunque incredibile. L'Atalanta ha centrato la qualificazione ad una competizione europea in 9 delle ultime 10 stagioni, in questo periodo dal 2016-17 a oggi soltanto Juventus e Roma hanno fatto meglio, 10 su 10, quindi chiaramente ha fatto il salto dello squalo, il salto della specie l'Atalanta, ed è tutt'altra cosa. Ti voglio fare un giochino, ma no, cioè una domanda secca.
1: Ok,
2: allora arriva il diavolo, ok, vestito da Marco Tonelli, facciamo così, ok,
1: okay.
2: E ti tenta, ti dice: guarda, hai a disposizione un assegno importantissimo, comunque la visibilità di quello che andrai a fare e comunque un richiamo mediatico molto importante, ovvero parteciperai a Pechino Express con un grande premio compreso finale,
1: no,
2: 50.000. Però devi far coppia con Raffaele Palladino.
1: Ma no, ma a prescindere da
2: cioè devi andare
1: coppia.
2: Sul tuk-tuk con Palladino, devi sorbirti le sue sclerate per come metti i calzini, dovete dormire nello stesso letto.
1: Ma no, ma non era, cioè non era difficile. Cioè il diavolo veste Tonelli mi viene a dire fai no, assolutamente, ma non lo farei mai. Pechino Express.
2: Una vacanza a Mykonos di una settimana con Palladino per 20.000 euro.
1: Per 20.000, cioè mi danno anche 20.000 euro.
2: Ovviamente devi reggere, non è che al sesto giorno puoi dire basta, ragazzi.
1: Quanti giorni?
2: 7 giorni.
1: Va bene, sì.
2: Ti fai le serate anche con Raffaele Palladino.
1: Ma sì, dai.
2: Che ti dice: no, il locale che hai scelto non mi va bene, andiamo in quest'altro. Immagino.
1: Si dice pecunia non olet.
2: Ho capito, però tuo acerrimo nemico. È come se Joker e Batman andassero a Mykonos insieme. Sarebbe sicuramente un fumetto, comunque una riedizione della saga.
1: No, assolutamente.
2: Molto interessante, però va bene.
1: Senti, sono quasi le 17, prima della pausa ti voglio leggere il messaggio di Paolo, cercherò di edulcorarlo, è difficilissimo, è arrabbiato, eh? Allora, io tifo Viola, mi ritengo anche obiettivo, ma un massacramento, vabbè, di parti basse, come fate voi ogni giorno, ricordandoci che abbiamo una società di M, una squadra di M, che chiunque è meglio di gran lunga rispetto a noi, boh, non so dove volete arrivare. Lo fate per l'audience, no. O veramente per voi la Fiorentina fa c in tutto? Secondo me, ripeto, voi avete sbagliato radio. Per me dovreste andare a radio non si sa di dove né di che colore. Paolo, mi dispiace che tu non apprezzi i nostri ragionamenti. Ci sono tante radio, tante trasmissioni. A me non piace fare le trasmissioni con la bandierina, la sciarpetta. Dico quello che penso e penso quello che dico.
2: Assolutamente.
1: Tu sei d'accordo?
2: Io sono d'accordo, non penso nemmeno, cioè ho una visione forse meno critica da parte di Nicolò, sicuramente un po' più asettica, un po' più provo a essere oggettivo anche se siamo circondati dal viola. Lo ripeto, io non sono mai stato tifoso con la sciarpina prima di entrare in questo posto, figurati se me lo metto ora. L'unica sciarpa che ho a casa è quella del Palermo, che purtroppo mi ha dato una grande delusione qualche giorno fa con la sconfitta in semifinale di ritorno. Detto questo, secondo me proviamo a essere oggettivi, poi ognuno c'ha i suoi articoli, no? Come Niccolò ce l'ha un po' più con allenatori che vengono da Mugnano, io ce l'ho un po' più con
1: esterni che vengono da Torino.
2: Sì, sì, esatto, in questo momento sono
1: avanti che vengono da
2: cerchiamo
1: Torino.
2: Di tenere poi un clima e un layer molto tranquillo, ironico, e insomma cerchiamo di non prendere nemmeno sul serio questa cosa, o per quanto
1: poi,
2: riguarda,
1: poi va bene, nel senso siamo all'epoca in cui anche l'oggettività diventa soggettiva, per
2: ma
1: cui
2: certo, ma
1: importa.
2: Certo, è molto difficile essere oggettivi.
1: Allora andiamo in pubblicità, ok?
2: Parapapapa.
1: Tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre.

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
7: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
8: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
9: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
11: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
12: La procura di Roma Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
11: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
12: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
11: Lo sport con la Vila. Luna Rossa ha iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Del terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
12: Ed è tutto, a più tardi.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
15: Seconda ora dei tempi supplementari su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Oggi in vostra compagnia fino alle 18, ci stiamo avvicinando a Fiorentina-Atalanta, ore 20:45, ultimo turno del campionato, nonché ultima partita della stagione. Su questo non c'è alcun dubbio.
16: No, non ci piove, come credo non pioverà stasera allo stadio Artemio Franchi, previsti 23 gradi, e quindi una temperatura che tende a salire, a salita esatto, di diversi gradi rispetto alla scorsa settimana.
15: È prevista più o meno 19.000-20.000 persone, quindi non il tutto esaurito. Diteci se sarete fra i tifosi sugli spalti, insomma, se te protesterete, se invece prenderete questa ultima partita della stagione, ma con indifferenza,
16: guarda,
15: come vi comporterete al Franchi?
16: Guarda, perché no, perché no, potete dirci anche l'outfit, visto che è sempre difficile una serata estiva, e più o meno le temperature sono quelle estive, andare allo stadio, perché sai, ti metti la maglietta da calcio, ma la maglietta da calcio è spesso o termica o comunque di un materiale pesante, quindi esatto, rischi la proverbiale pezzata, e quindi che ti metti? Sai, ci sono tanti che dopo due o tre birre non si mettono nulla, nel senso vanno
15: a
16: torso nudo. Esatto. Però insomma anche l'outfit estivo da stadio ci interessa più che,
15: va bene,
16: più che
15: allora,
16: volentieri.
15: 348-75-13933 i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta lo potete fare allo 055 77 111 71. Chiamateci, interloquite con noi, parliamo della gara di stasera, approfondiamo il tema Paladino, l'abbiamo già fatto, ma insomma non mancherà occasione nell'arco anche delle prossime ore su questo.
16: Ah, ma
15: ci
16: prossimi
15: piove.
16: Anni penso.
15: Vabbè, parleremo anche del futuro ovviamente della squadra, della contestazione, vi abbiamo anche ricordato degli striscioni che sono apparsi in città, insomma, che sono striscioni di grande insofferenza nei confronti dei calciatori, più che altro rispetto alla dirigenza o addirittura alla proprietà, però stasera magari qualche frecciata anche ai vertici del club ci saranno. Sentiamoci un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme anche con voi altri. Alessandro, vai.
17: Ma ragazzi, una domanda: ma se Kenny dovesse rimanere, ce la fa a recuperare per la prima di campionato?
15: Il dubbio è lecito,
16: cioè, domanda ironica, ma fino a un certo punto. Sì, risposta ce la fa, sì, ce la fa per recuperare.
15: Beh, però a questo punto sono state più vere le dichiarazioni del suo, di suo fratello Giovanni Ken. Insomma, che l'ottimismo dei dirigenti, che insomma che traspariva dal Villa Park. Giovanni Ken, che aveva detto starà fuori 2 mesi, quando lo disse? 3 settimane fa?
16: Forse quasi un mesetto fa. Quindi più o meno ci aveva preso.
15: Appunto, va bene. Altri messaggi, ci scrive Nicola: stasera allo stadio non ci doveva essere nessuno. Che ne pensi?
16: No, secondo me no.
15: Ma guarda che anche questa è una contestazione.
16: Sì, però io non veramente, guarda, ci rimango male, ci sono rimasto male nel seguire il derby di Roma, nel vedere la curva della Lazio vuota, ci rimango male, ci rimarrò male nel vedere la partita della Lazio che ci sarà in questo weekend, che tra l'altro vedrà l'addio alla Lazio di un giocatore che ha fatto comunque la storia degli ultimi anni della Lazio, come Pedro, e ha fatto la storia comunque del calcio internazionale. E perché secondo me poi io non riesco a comprendere al meglio le dinamiche dei tifosi, metto subito le mani avanti, però secondo me il cioè mi sembra quasi un automutilarsi questo, cioè per troppo amore stare lontano dalle cose che ami. Capisco che può essere un modo di protestare, assolutamente, io non lo capisco.
15: Ma sai, l'importante è che turbi non te,
16: male, però,
15: quanto i dirigenti, quanto i proprietari della Fiorentina, cioè, o della Lazio.
16: Allora, se è una cosa simbolica, boh, posso capirlo. Se è qualcosa che vuole arrecare un danno, non so, tu Nicolò lo sai, a ogni fine di primo tempo più o meno ci arriva il bollettino sugli spettatori e gli incassi della Fiorentina sono irrisori, anche perché lo stadio è a metà, cioè se pensi che il derby di Milano fa 12 milioni di incassi, la Fiorentina più o meno fa 500.000 euro di incassi a partita, cioè fai un danno alla società
15: se vuoi fare un danno, vai in città, prendi la spranga e comincia a far casino, che discorsi,
16: perché la città non è della società,
15: però secondo me
16: non capisco l'assenza come protesta, ma anche a livello politico, ma lì si entra su altre cose. Però, cioè, io sono così,
15: è un tipo di protesta come un'altra, cioè, ti ripeto, devi creare
16: la presenza che si fa sentire, ovviamente nei canoni legali, piuttosto che l'assenza.
15: È la stessa cosa ti posso dire che attaccare 2 striscioni in cui si scrive giocatori indegni, cioè è più una manifestazione così pittoresca.
16: Poi
15: ci sono 1000 modi di protestare, figuriamoci. Ah, Nicola ci scrive stasera, ho sbagliato messaggio. Andrea da Galluzzo: la cosa più bella che potesse capitare, 2 ore di tempi supplementari, VVB. Bello,
16: mi dispiace Andrea, perché questa è la tua massima gioia. No, stiamo scherzando.
15: Poi domanda per Nicolò: la conferenza di fine anno sarebbe da riproporre la domanda alle dimissioni a Ferrari, delle dimissioni, come potrebbe reagire? Grazie ragazzi. Io guarda, non so quando sarà la conferenza, non so il giorno, non so se ci sarò, perché magari non ci sarò, magari ci sarà Alessandro a fare la domanda. Però ecco, insomma, mi sembra una cosa invecchiata, cioè oggi rifare la stessa domanda, sì, sarebbe provocazione, ma io non è che vado lì per provocare, vado a fare domande che presuppongono una risposta. Capisco che insomma non valga lo stesso concetto per tutti, vabbè. Però quello che mi interessa solitamente è capire cosa pensano le persone che ho davanti a me, e quella, vabbè, anche se poteva sembrare soltanto una provocazione, era una domanda seria, probabilmente posta in maniera molto forte, però era seria come domanda. Ci sono dimessi tutti, hanno fatto tutti un passo indietro, ha mai pensato di farlo anche lei? Non gli ho detto si dimetta, perché sennò vabbè. Comunque, questo era per spiegare. Ci scrive anche Edo: secondo me fa come dice Di Nardo, e poi parte un salta la panchina, Palladino salta la panchina.
16: Può darsi, io sono, ma guarda, non si può giocare, forse su Polymarket, su queste app demoniache di scommesse si potrebbe fare una cosa del genere, però io sono abbastanza convinto che andrà con qualche applauso del parterre e generale indifferenza, e poi tanti fischi. Ma
15: in questo parliamo dell'accoglienza a Palladino, certo, Franchi
16: è il soggetto sottinteso di tutto, no?
15: Lui. Ma certo, come no, ci mancherebbe altro.
16: Assolutamente.
15: Senti, ti faccio ascoltare un ultimo messaggio vocale. Penso che tu abbia in serbo per noi, guarda, un ottimo quiz, vero?
16: Assolutamente.
15: Vai con un vocale.
18: Nico, sono Guido, te la do io la frase per annunciare la pausa in rima. Ce ne andiamo per poco, e sapete la causa? È che stiamo per andare in pausa. Guido.
15: Ma la uso alla prossima.
16: Possiamo fare una petizione per sostituire Niccolò Santi con Guido? Ci sarebbero momenti più aulici e sicuramente anche più rime baciate, o anche magari con altri schemi.
15: Ce l'ho poco.
16: Stefano Cherubini: perché mi guardi e non favelli? In questo momento stiamo cercando di apportare il quiz. Allora ti porto innanzitutto sì. su uno degli argomenti di giornata, ovvero assolutamente e gli striscioni.
15: Okay,
16: perché
15: certo.
16: Io sono veramente sempre stupito dal fatto che nel 2026 si debbano ancora fare gli striscioni in rima. Grazie a Stefano Cherubini per mostrarci anche lo striscione in questione. Gli striscioni che sono apparsi nella notte sono tutti in rima, firmati Curva Fiesole. Allora ho fatto questo: ho preso qualche striscione del recente passato
15: sì.
16: e ho censurato una parola. Tu mi dovrai concludere lo striscione, quindi concludere la rima.
15: Ci provo.
16: Possiamo partire con il primo striscione, che è uno striscione di qualche tempo fa.
15: Ok.
16: Ora e sempre canteremo in coro lunga vita al grande e non Alessandro Di Nardo, ma
15: vabbè, insomma la rima è con coro.
16: Sì.
15: Lunga vita.
16: Ci potete arrivare anche voi al 348 7513933. Per chi non lo vede, uno striscione della Curva Fiesole di qualche anno fa. Ora e sempre canteremo in coro lunga vita al grande.
15: Non lo so. Dammi
16: dai
15: un indizio. Vabbè,
16: dai,
15: diciamo, faccio
16: una parola molto corta come coro. Cioè, ti posso dire una cosa? Cambia solo una lettera tra coro e l'altra parola.
15: Ah, ok, c'è un gemellaggio di mezzo.
16: Certo, certo.
15: Okay.
16: Lunga vita al grande toro. Quindi uh-huh. abbiamo la prima risposta, diciamo. Vabbè.
15: Grazie, grazie.
16: Insomma, piuttosto chiamata da parte di Niccolò Santi. Ne abbiamo un'altra più recente che riguarda sempre la Curva Fiesole. C'è una parola a noi tanto cara che è ambizione. Dovrete trovare la rima con ambizione, finta ambizione, fuori dalle palle. Se questa è la vostra non ambizione, di nuovo, anche se tornerebbe bene, assolutamente, finta ambizione, fuori dalle palle, se questa è la vostra.
15: Che poi me lo ricordo anche questo striscione, che è dello scorso anno.
16: Qualche amico ci può aiutare magari,
15: Boh, no,
16: dello scorso anno.
15: Mi verrebbe da dire soluzione, ma non è.
16: No, è più un discorso di appunto obiettivi. Quindi non è un obiettivo, ma può essere. Ne abbiamo parlato anche prima. A livello Udinese e Fiorentina sono più o meno nella stessa.
15: Ah, dimensione.
16: Bravissimo,
15: ok, ok.
16: Stessa dimensione.
15: Grande.
16: Stessa dimensione. Allora, dovremmo avere l'ultimo. Che ti vado a cercare. Questa volta non c'è la forma diciamo video, quindi possiamo rimanere con la telecamera verso di noi. Questo è uno striscione del 18 dicembre 2025, quindi della
15: okay,
16: partita
15: sì.
16: contro l'Udinese, con la grande protesta della Curva Fiesole. Questa città merita rispetto, onorate quel sono più parole, però insomma, se trovi la parola che fa rima con rispetto, poi trovi anche il resto della
15: doppio
16: frase.
15: Petto.
16: No, però è petto. Cosa ci sarà?
15: Quel giglio sul petto sarà? Vabbè, grazie, grazie. Ma senti, ma Adrian, attenzione, dice, questa è difficile. Posizione? Ah no, no, dimensione. Perché
16: dimensione,
15: poi si corregge,
16: sì,
15: ok.
16: Sì, assolutamente. Quindi questo era per fare un salto anche negli striscioni di un tempo.
15: Sono un grande.
16: E quindi come te la sei cavata?
15: Vabbè, dai, bene, insomma. Qualche aiuto, però alla fine no, ce l'ho preso.
16: Ma sì, dai.
15: Bravi anche gli ascoltatori, saluto tutti.
16: Abbiamo l'ultima, me l'ero dimenticato.
15: Però questa la facciamo fare agli ascoltatori.
16: Va bene, lasciamo anche lì per un po'. Allora, è di pochissime settimane fa, Fiorentina-Parma, quindi si parla di un mese e mezzo fa, era l'8 marzo se non sbaglio, quindi due mesi fa. La trave disallineata o la, puntini puntini, prematurata?
15: Ok, vabbè, suppongo che non sia la citazione originale, giusto? Vabbè, facciamo.
16: È lo striscione che è stato esposto l'8 okay. marzo 2026 in Curva Fiesole.
15: Allora, rispondeteci.
16: Riferito ai lavori in Fiesole, la lasciamo ancora un po' lì. La trave disallineata o la
15: prematurata? Diteci che parola c'era in questo striscione. Ci stanno già riscrivendo, ci stanno già rispondendo. Chris da Campi, tra poco leggiamo le vostre risposte. Vi raccomando, 348 7513933. Lo striscione era la trave disallineata o la puntini puntini prematurata? Mm-hmm. Vediamo. Speriamo che non sia quello che penso io, sennò sarebbe un po' banale, con tutto il rispetto per gli amici ultra. Vabbè. Va bene, ok. Ci stiamo avvicinando alla sfida di stasera. Leggete il nostro sito, vi raccomando, per tutte le ultime.
16: È un obbligo.
15: No, ci mancherebbe.
16: È quasi un dovere morale.
15: Di certo non mi conviene dire leggete un altro sito, no?
16: No.
15: Vabbè, insomma, poi ovviamente ci saranno le formazioni ufficiali, ci saranno le indiscrezioni di formazione. Stamani in generale tutti i quotidiani erano concordi sulla formazione che schiererà questa sera Vanoli, che è la formazione tipo sostanzialmente De Gea in porta, Dodò, Pongracic con Comuzzo e Gosens in difesa, a centrocampo Fagioli, poi Erison, Mandragora, Andur, Solomon, e piccoli davanti. Fa eccezione la Gazzetta, secondo cui ci saranno, pensa un po', Brescianini e Fabian e non Fagioli.
16: Bene, allora mi prendi la formazione di Firenzevela.it, la probabile formazione di Firenzevela.it, e senza specificarmi chi, mi dici secondo te quanti undicesimi sono all'ultima partita da titolare?
15: Beh, allora Harrison.
16: Ok,
15: Harrison tornerà in Inghilterra.
16: Detto senza specificarmi chi, ma va bene.
15: No, scusami.
16: No, va bene, va bene. Per ragionamento.
15: Vabbè, 1, 2, 3, 4. 4, secondo me 4.
16: Una domanda per capire meglio: sono entrambi gli esterni bassi di difesa ai saluti, secondo te?
15: Sì, sì.
16: Ok, poi hai detto Harrison e poi chi altro?
15: Poi ho detto Ariel e poi Solomon, secondo me.
16: Ok, quindi 4. Gli esterni. Gli esterni bassi e gli esterni alti sono i saluti. Quindi Fiorentina dovrà investire molto,
15: secondo me,
16: anche
15: sì.
16: sul pacchetto degli esterni.
15: Sentiamo se un amico ascoltatore può aver azzeccato la parola mancante nello striscione. Vai, vai.
16: Ti guarda giustamente così.
15: No, vedo che sono arrivati dei vocali, saranno suppongo sulla nostra la domanda.
16: Li devi sentire ancora.
19: Stasera la devono scendere in campo 11 di Nardo.
15: Non è questa la risposta, mi dispiace.
16: No, allora, no, non c'entrava nello spazio.
15: Avevo molta fiducia nei nostri ascoltatori. Comunque, secondo Franco è la citazione di Amici miei.
16: Ovvero?
15: Ma è banalissima come cosa allora.
16: È quella.
15: Supercazzola prematurata.
16: Esattamente quella.
15: Ma davvero?
16: Lo striscione è quello. Sai, è un attacco diretto al tifo organizzato quello che stai facendo.
15: No, assolutamente.
16: No? È esattamente quello lo striscione. È vero, quindi era più o meno una presa di giro in stile Amici miei dei lavori, insomma, che continuano ad avere alcune problematiche dello stadio Franchi.
15: Facciamo i complimenti a Chris, a Simone, a
16: che
15: Adrian,
16: ha vinto Chris.
15: Chiara, Yuri, hanno vinto tutti,
16: tutti. Quando vincono tutti è bello perché vince lo sport e vince anche questa splendida trasmissione.
15: Franco, complimenti, davvero bravi
16: bene,
15: tutti.
16: Bene,
15: bravi,
16: bene.
15: Bravi. Ok, complimenti, bel quiz, molto puntuale, insomma.
16: Sì, proprio. Guarda, ti devo dire la verità. Ti devo dire la verità. Visto che ho anche in mente una giornata particolare, anche per insomma, quello che sono le emozioni da tifoso, vorrei anche farti dire qualcosa su. Diciamo le ultime partite di stagione, no? Le ultime partite di stagione, se ti ricordi qualche partita, qualche ultimo giorno di scuola in chiave fiorentina degli ultimi anni. A me vengono solo partite recenti.
15: Una. Sì, una, vabbè, nel 2013, quella Pescara Fiorentina. 5-1 se non sbaglio.
16: Mannaggia al Pescara, insomma, cosa fare.
15: Sì, vabbè, stravinse la Fiorentina, però non bastò perché dall'altra parte c'era un Siena Milan, forse clamorosamente. Venduto?
16: Ah, non lo so, questo lo dice Nicolo Santi, si prenderà tutti gli
15: oneri
16: anche in caso di querela
15: o altro.
16: Esattamente questo.
15: Ragazzi, dai, quell'anno la Fiorentina doveva andare in Champions League e nessuno me lo toglierà dalla testa. Ascoltiamo un altro messaggio vocale, poi voglio sapere anche la tua partita. Vai.
20: Buonasera, io voglio fare i passi al contrario a tutti i costi, ma... Allora, Guardiola è grandissimo allenatore, grandi idee, però ha sempre allenato squadre eccezionali, budget illimitati. Quanto ha speso in 10 anni ai City? Secondo me ha vinto anche poco perché hanno speso, per carità, da altre parti hanno speso uguale e non hanno vinto nulla, però ha sempre allenato grandissime squadre. E chi ha mai allenato Sorgan voglio dire... Mi capirebbe vederli in una squadra normale con un budget normale per vedendo gli arriva.
16: Vabbè, dai, è uno scherzo quest'audio. Voglio credere sia una battuta. Andiamo avanti.
15: Rispondi sul merito.
16: No, è una. Guarda, sono. Ho molta stima degli ascoltatori, penso sia una presa di giro. Perché sembra se no che un tifoso della Fiorentina non voglia Pep Guardiola. No, guarda.
15: No,
16: è uno. Guarda,
15: fosse quello,
16: confido nella bontà. Anche di comprensione degli ascoltatori, questa è una battuta. Nulla me lo toglie dalla testa. Quindi
15: metti che l'abbia fatta un tifoso dell'Arsenal. Questa.
16: In che senso?
15: Questa considerazione.
16: Cioè?
15: Perché un allenatore, però questo però vale anche per tanti altri allenatori, allora mi viene da dire, perché se l'allenatore
16: allora,
15: ha sempre allenato squadre galattiche.
16: Se vogliamo mettere
15: vale
16: la questione
15: la
16: su un po' posta in maniera diversa, cioè su quanto conta l'allenatore, cioè sentivo anche dei commenti dopo la finale di Europa League Aston Villa-Friburgo, una delle finali più squilibrate, anche se poi abbiamo in testa anche quella di Champions dell'anno scorso tra PSG e Inter degli ultimi anni. e in cui dicevano va bene la celebrazione di Emery, che è diventato il mago di Europa League con un pochettissimo di coppe conquistate, ma se lo metti nell'altra panchina insomma finisce comunque 4-0 3-0 pardon, per l'Aston Villa. Se la vogliamo mettere su l'allenatore conta fino a un certo punto, io non sono convinto. Sull'altra questione non mi pronuncio perché è un'allegra presa di giro, dai.
15: Però sai penso che fosse il Capello che diceva che l'allenatore conta in percentuale molto bassa. Secondo me è un tema interessante, un allenatore fortissimo che però ha sempre allenato squadre galattiche.
16: Sì, ma c'è un motivo per cui sì, quello certo, che augurano in tanti non lo fa nessuno.
15: Scusa, fammi finire questa frase. Se lo trasli in una squadra che tanto galattica non è, insomma, sarebbe interessante capire il rendimento dello stesso allenatore.
16: Ma perché non lo fa nessuno? Perché a un certo punto arrivi a un certo range per cui non puoi tornare indietro. È come se tu diventassi CEO di un'azienda della Silicon Valley e ti dicessero vabbè, certo, bravo a fatturare con questa azienda, prendimi una cartoleria gavinana e prova a fare i soldi. Eh no, perché sono arrivato a quel punto.
15: Però capisco che mi dice, hai allenato per 20 anni il Manchester United e non ti ho mai visto a livelli più bassi.
16: Ma perché c'è un motivo, cioè,
15: ma non è, io non ho detto che un allenatore non è forte, cioè, però lo vorrei vedere essere... misurarsi in situazioni più complicate.
16: Magari qualcuno prima o poi lo farà,
15: cioè,
16: ma
15: io,
16: non
15: insomma,
16: è una
15: era
16: cosa...
15: la, penso, la considerazione, no, della, vabbè, dell'ascoltatore.
16: Scherzo, dai, è uno scherzo, andiamo avanti.
15: Vabbè, non ti è piaciuto questo
16: messaggio? No, dai, non si può prendere sul serio questo messaggio.
15: Ci scrive Federico, non dimenticare mai questo concetto. Ripetere sempre, non è mai troppo. Se avessimo vinto una delle tre finali, il nostro giudizio cambierebbe. Tutti a Paretola per Guardiola. E però il se in questo caso è determinante. Sì. Le finali non le hai vinte, soprattutto una volta, quella con l'Olympiakos, insomma...
16: Sì, è quella che brucia di più, senza dubbio. Rivisto ieri, se non sbaglio, era l'anniversario di quella partita.
15: Sì, e in ogni caso
16: ieri l'altro.
15: Io rimango della mia opinione, cioè che in quelle finali tu le hai fatte non grazie ma nonostante le scelte della società. L'ho sempre detto, non è che sono incoerente, adesso dico il contrario.
16: Bene, guarda, lo sai che la Serie A ha scelto gli MVP della stagione? Lo sai che l'MVP della stagione è Federico Di Marco, che ha fatto il record di assist da quando si contano gli assist, e quindi da una ventina d'anni a questa parte. È MVP della stagione, ovviamente, della squadra campione d'Italia. C'è tanta Inter anche nelle scelte. La Rising Star, ovvero il calciatore under 23 più forte del torneo, è Kenan Yıldız, che pure ha avuto un periodo di flessione in queste ultime partite dovute anche a problemi fisici, mentre il migliore attaccante è Lautaro Martinez, che probabilmente si laureerà anche capocannoniere del torneo. Il miglior centrocampista è Nico Paz del Como. Il miglior difensore è Marco Palestra del Cagliari, che tornerà a Bergamo all'Atalanta. Il miglior portiere è il tuo Miles Villar, che si conferma anche quest'anno, l'aveva vinto anche l'anno scorso, il miglior estremo difensore della Serie A. Il miglior allenatore è Raffaele Palanoschi, che è Christian Chivu. E Christian Chivu, ovviamente,
15: vorrei vedere
16: alla stagione di debutto. Solo in altri tre allenatori, non mi ricordo chi, hanno vinto alla prima stagione lo scudetto.
15: Ok, vabbè, insomma,
16: non Raffaele, Raffaele Palladino.
15: Mi sembra corretta, no? Come sì, più o meno come formazione.
16: Sì.
15: Bene, siamo d'accordo quindi con la Serie A?
16: Sì, siamo d'accordo con la Serie A. Sono curioso di vedere il miglior gol, perché ma guarda, abbiamo negli occhi quello di Mandragora, ora non mi ricordo gol fantastici quest'anno in Serie A. Potrebbe magari concorrere a essere uno dei migliori 5, 6, 7, 8 gol di questa stagione.
15: E nel caso noi saremmo d'accordo.
16: Certo.
15: Allora, prima della pausa, visto che parlavamo delle presenze di stasera al Franchi e quindi anche dello stadio della Fiorentina, ricordiamo che entro la prossima stagione saranno finiti, credo, i lavori di restauro in curva Fiesole, credo, perché non si sa mai.
16: Metti
15: insomma
16: sempre il credo.
15: Sì, insomma, considerando le circostanze. Volevamo anche sottolineare un'altra cosa, cioè che ci saranno degli ulteriori costi da sostenere. Questo perché dovranno essere gestite le aree esterne allo stadio e quindi suppongo quelle commerciali, no? Che dovranno continuare il loro lavoro nonostante insomma il lotto successivo dello stadio da restaurare, sia più grande. Quindi si rende necessaria una riprogettazione delle zone limitrofe, che prevede però anche una spesa di 19 milioni di euro. Spese che attualmente risultano prive di finanziamento, lo scriveva questa mattina La Nazione. Quindi non rientrano nei 265 milioni di euro già stanziati per lo stadio. Quindi se ce li hai, facciamo una colletta.
16: Guarda, in questo momento non ho dietro il portafoglio.
15: No, nemmeno io.
16: Però insomma, poi magari ci sentiamo, ci organizziamo per un pagamento su PayPal o da altre parti.
15: Vediamo, magari ora 19 milioni, no, magari la metà magari lo lasciate nel portafoglio, non so.
16: Vediamo, sentiamo Stefanino. Anche Stefano Cherubini, qualcosa dietro, spicciolini niente. Per il treno, niente. Vabbè.
15: Allora, un po' di pubblicità e prima o poi questa trasmissione finirà, eh.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi Viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Storino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Radio Firenze Viola. Ultima parte della nostra trasmissione, tempi supplementari su Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo fino alle 18 e poi Garrisca al Vento con Giacomo Galassi e Sauro Fattori. Stiamo ricevendo i vostri messaggi al 348-75-13933 e per intervenire in diretta 055-77-111-71. Sentiamo subito un messaggio vocale, vai, sentiamo, vai, vai, vai.
2: Ciao ragazzi, buonasera, oggi riesco a seguirvi in diretta, solitamente lo faccio sempre su YouTube in replica, che comunque è una grande comodità. Non so se ieri era passata la mia considerazione su Mandragora, che è la solita si può fare su Gudmundsson, cioè sono giocatori che segnano ed è un dettaglio importante nel calcio, però poi vengono etichettati come deludenti o criticati perché se non fanno appunto gol sono giocatori che non hanno peso sulla partita, cioè non si vedono, non hanno presenza in campo, sono evanescenti e per questo vengono criticati. Volevo sapere cosa ne pensate. Stefano da Pontassiglia.
3: Interessante. Ceppo. Lo facevi te?
1: Io dicevo zippa, non ceppo. No, okay. Una generazione diversa la mia, capisco. Senti, no.
3: Perché è interessante per te, Niccolò?
1: Però è interessante perché all'inizio non ero d'accordo. Dicevo, ma insomma, a me sembra che il rendimento sia diametralmente opposto. Poi però dice, in effetti, se non segnano sono due giocatori che spariscono dalla partita. Su Gudmundsson non c'è ombra di dubbio. Su Mandragora magari un concetto un po' estremizzato, però è vero, segna, ha il gol nel sangue, però se non segna, soprattutto ultimamente, poca sostanza forse, non sempre, comunque meglio, nel complesso meglio di Gudmundsson ovviamente.
3: Per me è interessante, punto uno, perché ci ascolta su YouTube e ha raccontato anche la comodità della versione video del nostro podcast che potete recuperare su firenzevela.it. Punto due, perché è un discorso che secondo me va bene per tanti calciatori. Secondo me va molto bene. Ora prendo un calciatore e non lo giudico per questi sei mesi scarsi di Firenze. Ad esempio, Giovanni Fabian è un giocatore di quel tipo. Cioè, me lo raccontavano anche da Bologna. Vedevo spesso il Bologna. Fabian segna, se non sbaglio, vado a memoria, in 77 partite col Bologna 12-13 gol, che è una buona media per un centrocampista, vuol dire un gol ogni 6 partite, e è un giocatore di inserimento. quando segna è chiaro, è importante. Nelle partite, cioè se cancelli da quell'elenco di partite le partite in cui segna e rimangono solo quelle in cui non segna, risulta un giocatore quasi, dico una cosa cattiva, è forte, inutile, è un po' Frattesi, il discorso di Frattesi. Secondo me Frattesi, dal momento in cui non mette la palla col ginocchio, con la testa, col destro in porta e deve fare tutto il resto, diventa un giocatore non giustificabile a quel livello. Su Gudmundsson Sni, su Mandragora secondo me no, perché una delle migliori partite che ho visto fare a Rolando Mandragora quest'anno è una partita in cui non segna. Fiorentina Crystal Palace, ritorno, la Fiorentina deve rimontare la sconfitta dell'andata, segnano Gudmundsson tra l'altro e segna Ndur nel secondo tempo. Mandragora fa una partita proprio, uso questo, cicciona, nel senso piena di cose, di sostanzissima e di attributi incredibile, cioè trascina per quanto può la squadra. Quindi non sono d'accordo su Mandragora, su Gudmundsson Sni. Secondo me Fabian è un tipo di quei giocatori che hai descritto te.
1: Sì, poi sai, lo dicevo anche io, sono d'accordo, il concetto è estremizzato su Mandragora perché vale tantissimo di più per Fabian, come hai detto te, oppure per Gudmundsson, che vuoi o non vuoi ha segnato 10 gol, però tanti su rigore, c'è pure da dire. E se non segna, non lo vedi in campo. Mandragora è successo più ultimamente, più quest'anno magari rispetto all'anno scorso, anche per ovvi motivi. E poi ci sono quelle partite in cui invece, oltre insomma alla fase della realizzativa, abbina tanta tantissima qualità e densità e aiuta la squadra a offendere. Questo sì,
3: offendere, cioè, nel senso sportivo,
1: sì,
3: non
1: sì, no, a insultare,
3: okay. No, no, assolutamente.
1: Quindi sì, è un discorso che per me vale più per Gudmundsson che per Mandragora, secondo me, quello dell'ascoltatore.
3: Sì, secondo me ci sono però questi tipi,
1: vabbè, ci sono,
3: certo, ad esempio anche a Brighi, a Perrotta, questi giocatori di inserimento, centrocampisti di inserimento, che avevano in più rispetto agli altri centrocampisti il fiuto del gol, però in meno magari il trattamento del pallone oppure l'interdizione o altro. Ce ne sono e come, e secondo me gli esempi sono Fabian e Frattesi, due giocatori per cui getto la maschera, ma se l'ha capito non stravedo per
1: no niente. Infatti ora non
3: Frattesi,
1: ricordo,
3: secondo me
1: Brighi
3: è giustificabile che abbia vinto due scudetti,
1: però insomma ti ha portato in finale di Champions League l'anno scorso.
3: Sì, perché è bravo a fare una cosa, ora ha smesso di farla, non segna da più di un anno e è un giocatore limitatissimo.
1: Sono cioè, quelle classiche mezzali di inserimento su cui la Fiorentina ha puntato tantissimo a gennaio. Brescianini, appunto, Fabian,
3: sì,
1: che non si capisce.
3: Però posso dirlo, vabbè, non mi far dire che Brescianini è migliore di Frattesi, ma io quasi quasi lo penso.
1: Però Brescianini, sai chi rivedo io? Chi rivedo in Brescianini? Ambrosini.
3: Per
1: poi
3: capello,
1: me lo ricorda.
3: Per il capello.
1: No, in generale me lo ricorda. Comunque è forte fisicamente
3: è forte,
1: poi è alto,
3: sì, è alto. Brosini era fortissimo di testa, Brescianini non è a quel livello, ma in
1: mi
3: generale
1: ricordo,
3: insomma Ambrosini era ad un livello superiore,
1: anche perché Ambrosini, se non sbaglio, era un cestista, cioè uno a cui piaceva tanto il basket, e ricordo i terzi tempi che faceva, in effetti sì, in elevazione era molto più efficace. Ascoltiamo un altro messaggio vocale, sentiamo, vai.
4: Secondo me una delle peggiori cose per far capire lo stato d'animo è l'indifferenza. L'indifferenza si può usare in tante cose, si può usare anche nei confronti della Fiorentina. Quindi sì, secondo me a volte lo stadio vuoto crea indifferenza e quindi lancio un messaggio potentissimo. Enrico Fontana.
1: Sì, sì, anche l'indifferenza è un modo per protestare, forse anche più pesante, no?
3: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Fateci sapere, mandateci i vostri messaggi, quale sarà il vostro atteggiamento, il vostro approccio alla sfida di stasera. Simone ci scrive, detto anche da Vanoli, Gudmundsson non ha mai giocato nel suo ruolo. Ah, mettetecelo nel suo ruolo. Il problema è che voi sapete qual è?
3: Seconda punta. La Fiorentina non gioca con quel tipo di giocatore e ha fatto un discorso più di importanza della squadra, che viene sempre prima rispetto all'importanza del singolo. Secondo me Gudmundsson non ha fatto malissimo nei primi mesi in cui la Fiorentina è passata 4-1-4-1, insomma come lo vuoi disegnare, quando partiva l'esterno sinistro. In qualche partita ha fatto bene, poi oggettivamente però devi sempre valutare le aspettative e il costo, e in questo momento sono ingiustificate rispetto al rendimento, è chiaro, sono passati più di due anni, insomma, e in questo momento è un investimento sbagliato.
1: Poi Alessio da Tavernuzze, stasera presente in curva, parentesi come sempre, qualche infamata volerà. mi presenterò vintage con la maglia della nazione e la felpa della Opel.
3: Bella, bella. Tanti felpa anche, sei sicuro? Alessio? Alessio ci ha scritto.
1: Fa un po' caldino, sì.
3: Un po' caldino secondo me stasera. Vabbè, la felpa da mettere sulle spalle, insomma.
1: Se porta bene però indossala, mi raccomando. Michele invece ci scrive: ciao ragazzi, secondo me, come ho letto, vengono sacrificati troppi giocatori per tenere Ken. Tra parentesi, Comuzzo, Dodò, Fortini. Ma siamo sicuri che ne valga la pena? Io questi tre li terrei. Ken non lo so. Ci scrive da San Giovanni Valdarno, Michele. Te che cosa ne pensi? Vabbè, a parte il tuo pensiero su Ken.
3: Infatti non puoi.
1: Però anche su Comuzzo. Cioè, secondo te Comuzzo è sacrificato per Ken?
3: Nell'idea della società probabilmente sì. Secondo me Comuzzo è un giocatore che puoi far partire senza grossi rimpianti, lo ripeto. Cioè,
1: io non lo so.
3: Sarà cecità tecnica e tattica, ma io non vedo un prospetto di fuori classe. Di ottimo giocatore sì, ma poi dipende da che cifre. Cioè, torno sempre a quel gennaio 2025. 35 milioni li vale un difensore fortissimo. Fortissimo.
1: Sì,
3: ma
1: sì,
3: fortissimo,
1: sì,
3: te lo ridico, fortissimo.
1: Però tra l'altro,
3: cioè, sono difensori che puoi prendere se sei l'Inter, il Milan, appunto il Napoli, oppure il City, l'Arsenal, il Chelsea. Mm-hmm. E non, io non ce lo, non ce lo vedo. Sai, chiudi gli occhi e provi a pensare a giocatori in altri contesti. Io Comuzzo non ce lo vedo a questi livelli.
1: Non penso che te li offriranno così tanti soldi.
3: Esatto.
1: A meno che non si tratti di Arabia, lì vabbè, le cifre sono abbastanza dopate. Però non penso anche dall'altra parte, come ha detto l'ascoltatore, che Comuzzo sarà sacrificato per Ken. Cioè, no, secondo me su Ken dobbiamo aspettare. Non è detto che la società lo voglia tenere a priori quest'estate. Valuteranno, non è intoccabile, non c'è ombra di dubbio. Quindi è un altro Ken, è un altro cedibile. Ovviamente dipende un po' dai prezzi delle occasioni che capiteranno. Ascoltiamo un altro messaggio vocale. Sentiamo, vai. Ecco.
5: Certo, Santi, non ti è venuto nemmeno di dire, guarda, adesso ci fermiamo 5 minuti e torniamo. Voglio dire, anche in quelle banali, non mente niente, non è possibile.
1: No, è solo una frana. Non mi riesce, non mi viene, non mi vengono le rime. Non, no, è inutile. Se le scrivo, sì, ma così.
3: Non saresti bravo, cioè, a fare freestyle, quindi.
1: Però è diverso lì, eh?
3: Perché offendi le mamme?
1: No,
3: come
1: che stai dicendo?
3: No, però sai, nel freestyle si fa questo, no?
1: Non offendi le mamme.
3: Si offende spesso, no, invece sì.
1: Però lì c'è un ritmo.
3: È un topos ricorrente.
1: Lì c'è un ritmo che è diverso.
3: Quindi,
1: cioè,
3: se io ti mettessi una base, tu saresti in grado di fare freestyle adesso?
1: Ti ripeto, è come il balbuziente che quando parla cose normali, appunto, balbetta, poi canta e non lo fa. Quindi,
3: va bene, dopo mettiamo una base. Cerca una base di Dr. Dre, caro Stefanino, e poi facciamo rappare Niccolò Santi.
1: Ah,
3: vediamo,
1: non lo farò mai. Va bene, allora siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, però facciamo un focus sull'Atalanta, avversario di stasera della Fiorentina, e lo facciamo con Alberto Gianbruno di Calcio Atalanta. Ciao Alberto.
6: Ciao ragazzi,
1: ciao.
6: Buon pomeriggio.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito, qualche minuto appunto per fare un punto sui nerazzurri. Allora, visto che siamo alla fine della stagione, ti faccio fare un bilancio, così ti faccio tracciare un bilancio dell'annata dell'Atalanta.
6: Guarda, il bilancio è comunque tutto sommato positivo, magari non per quelle che potevano essere le attese di una squadra che in assi di partenza partiva qualificata in Champions League, o comunque che a fine campionato aveva l'ambizione di arrivare quantomeno in finale di Coppa Italia. Però nel mezzo c'è stata la falsa partenza con Ivan Juric, il 13° posto, Palladino che arriva, risolleva un po' il tutto, porta l'Atalanta comunque a giocarsela e arrivare a un passo dalla zona Champions League. Quindi tutto sommato comunque il bilancio è positivo. Poteva essere molto di più, ma poteva andare anche peggio.
3: Sì, poi tra l'altro, guarda, io c'è una cosa che mi sono chiesto vedendo anche le ultime partite dell'Atalanta e Atalanta-Bologna di settimana scorsa. Secondo me è una grande differenza, e qui ci va un plauso insomma a quello che succede a Bergamo rispetto a quello che succede a Firenze, perché negli ultimi 10 anni non c'è storia. Atalanta batte Fiorentina come status acquisito in Europa di tantissimo a pochissimo. Leggevamo, insomma, l'Atalanta è tra le squadre insieme a Juventus e Roma con più qualificazioni negli ultimi 10 anni alle coppe europee. Però ho visto anche che la qualificazione alla Conference dopo la sconfitta col Bologna è stata salutata con magliette celebrative, visto grandi sorrisi e ho visto tanto ottimismo. Uno potrebbe pensare che la Conference, visto che qui da queste parti viene vista come una coppa da scansare, possa essere un passo indietro per l'Atalanta, visto il percorso europeo di questi anni. Quindi ti dico, è solo percezione esterna, cioè questa, secondo me, questa maturità mostrata anche da una piazza che dice comunque non è scontata l'Europa, la festeggiamo nonostante tutto, oppure c'è qualcuno che comunque si è lamentato per questo downgrade, diciamo?
6: Ma guarda, è un misto di cose, no, ovviamente, lo dicevo prima, si guardavano le ambizioni di inizio campionato e è sicuramente un downgrade, perché l'Atalanta comunque partiva tra le prime quattro, anche la formazione e la rosa allestita era comunque importante, rimasti giocatori del calibro di Carnesecchi, di Ederson, De Ketelaere, poi a gennaio è arrivato Raspadori con 25 milioni di euro, quindi comunque investimenti di un certo calibro, però nel corso degli anni c'è stata la consapevolezza che per i tifosi girare l'Europa per guardare una partita della propria squadra, che tu ricordavi prima il decennio, fino a 10 anni fa lottava per salvarsi, è comunque qualcosa di straordinario, e quindi c'è questa attesa, l'evento, il potersi prenotare in giro per l'Europa o programmarsi le ferie ove possibile, chiaramente per seguire la propria squadra del cuore, e quindi è una sensazione un po' mista. Quello che suona come ridimensionamento, se pensiamo che l'Atalanta negli ultimi 10 anni 5 volte è andata in Champions, 2 anni fa, tra l'altro proprio oggi, 22 maggio, alzava l'Europa League, e tra l'altro una squadra che a novembre era più vicina alla zona retrocessione che alla zona Europa, quindi comunque è stata una cavalcata, per quanto abbia avuto diversi stop, a tratti entusiasmante. Poi comunque è tutto un punto interrogativo, perché ad agosto ci saranno i preliminari di Conference League, quindi vanno passati eventualmente anche quelli, ovviamente.
3: E non sono facili, te lo dice chi li ha vissuti per tanti anni.
1: Sì, io a questo punto chiedo ad Alberto Gianbruno, che allenerà l'Atalanta a questi spareggi. Si fa il nome di Sarri, l'Atalanta avrebbe superato il Napoli nella corsa al tecnico, ci sarebbe già un accordo di massima, quindi la volontà è di continuare con un progetto sempre ambizioso, no?
6: Il progetto è ambizioso, non bisogna dimenticare che ad oggi l'Atalanta ha 2 allenatori a libro paga e si proverà comunque a rescindere entrambi i contratti, quindi sia quello di Palladino che quello di Juric, che è ancora a libro paga, e si pensa che Sarri possa raggiungere Bergamo in virtù del magnifico rapporto, diciamo così, congiunto lì, che sarà a meno di clamorose novità il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Sullo sfondo c'è un'ipotesi, ma molto molto molto meno percorribile, che porta a Vincenzo Italiano, un allenatore che voi conoscete bene. Si fa sempre il nome sullo sfondo di Thiago Motta, ma perché ha lavorato congiunto lì a Torino, sponda Juve, però il nome forte è quello che porta, e tutti gli indizi sono per Maurizio Sarri, che dopo un anno travagliato alla Lazio con un presidente come Claudio Lotito potrebbe abbracciare un progetto triennale con meno pressioni rispetto alla piazza di Napoli, che

0: Ederson, giri di parole, sarà lui ad essere ceduto. Si pensava a un Atletico Madrid già con un accordo per poterlo vedere lì in Spagna per via degli ottimi rapporti che ci sono dalle società, però da quello che filtra nelle ultimissime ore sembrerebbe essere il regalo Champions per il Manchester United, e a un anno o poco più dalla scadenza di contratto, ecco, 45 milioni più bonus, quindi quasi 50 milioni, sarebbe un'ottima plusvalenza per l'Atalanta, che così andrebbe a ammortizzare un po' la mancata qualificazione in Champions. Quindi la possibilità che parta sono praticamente certe. Occhio anche a De Ketelaere, perché è un giocatore che piace molto all'estero e senza Champions League potrebbe essere anche un nome appetibile.
1: Alberto Gianbruno, Calcio Atalanta, grazie davvero per essere
2: grazie
1: stato con
2: mille.
1: Noi.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: A presto e buon lavoro. Allora, ci sono ancora dei messaggi vocali da sentire, andiamo con uno intanto, così lo commentiamo, vai.
3: Ciao ragazzi, Nicola da Prato, ma al di là dell'antivirus che avete citato ora con la storia dello striscione, ma non sarebbe il caso di far giocare Braschi stasera piuttosto che Piccoli? Perché stasera è la serata giusta per battezzare il nostro attaccante. Allora, io vorrei un parere in merito.
1: Allora, io ti dico intanto, ti dico quello che so e poi faccio commentare ad Alessandro. Io quello che so è che ieri ha preso la decisione Vanoli di non far giocare Braschi. Cioè, tutta la settimana ha provato Braschi da centravanti titolare della Fiorentina, poi all'ultimo ha deciso di impiegare Piccoli. Non chiedetemi il perché, questa è la ricostruzione che mi è stata fatta, insomma, della settimana di allenamenti.
2: Idem con Patate, e secondo me sì, poteva essere l'occasione per far giocare Braschi.
1: Molto sintetici.
2: Sì.
1: Andiamo con un altro vocale, sentiamo, vai.
4: Se la curva avesse detto di stare fuori, io stasera sarei stato fuori per protesta. La curva ha detto di andare allo stadio e io stasera vado allo stadio e li fischio. Marco Quinto Viola, 1989.
2: Bene.
1: Sì, poi dopodiché ognuno può decidere autonomamente.
2: No, certo, la curva non ti viene a suonare a casa e ti scorta.
1: Beh, dai.
2: In Fiesole, però sì, si può fare anche un discorso di gruppi organizzati, certo.
1: Poi Luca ci manda la sua maglia di stasera, già addosso. Ha il numero 10 e c'è scritto indegni.
2: Bella.
1: Bella, bella, bella.
2: Tra l'altro, guarda, poi magari nelle prossime settimane faremo una puntata su cosa salvare di quest'anno. Io vado in controtendenza. Io salvo la maglia arancione, forse l'avevamo già detto.
1: L'hai
2: a me
1: detto,
2: piace,
1: sì.
2: A me piace.
1: È la terza maglia. Tanto ogni anno c'è una. Ti ricordi quella variegata alla Marena?
2: Sì, ecco, quella secondo me è peggiore.
1: Tremenda,
2: ecco.
1: Sì, sì. È su scelta di marketing.
2: Io salvo la maglia arancione, mi è piaciuta molto.
1: Poi c'è Gabriele Dammester che ci scrive: ciao ragazzi, secondo voi l'Atalanta si scansa per evitare la Conference e ci regala una vittoria?
2: No. L'Atalanta è già qualificata.
1: È aritmeticamente già fatta.
2: Non si può
1: la
2: più
1: cosa.
2: Scansare. Anzi, secondo me qualcuno, e lì volevo arrivare anche con una domanda al collega, dovrebbe guardare con un occhio di sospetto / ammirazione il fatto che a Bergamo, in uno stadio che ha sentito suonare 5 volte negli ultimi 10 anni la Champions League, abbiano festeggiato la Conference League, perché qui secondo me le magliette celebrative non sarebbero uscite. E è un male, perché non è scontato per l'Atalanta qualificarsi in Europa, figuriamoci per la Fiorentina.
1: Ah no, certo. Siamo d'accordo su questo. Poi siamo in chiusura della trasmissione, volevo leggere soltanto un messaggio
2: vai.
1: Su cui sono d'accordo. Dice Max: buonasera, secondo me Braschi non gioca per via della semifinale della primavera.
2: È vero, è vero, è vero.
1: Poi ce n'è un altro che magari è un po' meno cioè, secondo me la ricostruzione è un po' meno realistica, però dice: perché far prendere i fischi a Braschi? Quindi ci sta che Vanoli abbia detto, in una partita così immeritevole, no? Per un giocatore che non c'entra assolutamente niente con questa stagione, cioè Braschi, evitiamo, no? Di fargli prendere i fischi.
2: Può darsi, sì, sì. Secondo me
1: ci sta,
2: ci può
1: questo.
2: Stare come decisione. Io la vedevo come un'occasione in cui potevi fargli fare una partita da titolare in Serie A, che comunque male non gli fa alla sua età.
1: Va bene, abbiamo finito, dobbiamo chiudere.
2: Di già?
1: È stato un piacere, come sempre vola il tempo quando ci divertiamo. La linea va a Garisca al Vento con Giacomo Galassi, Sauro Fattori. Ringraziamo Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Noi ci vediamo stasera allo Stadio Fiorentino.
2: Ah, è vero.
1: Va bene?
2: Fischiamo? Io ti fischio a te.
1: Vediamo.
2: Io ti fischio a te.
1: Vale, io me li prendo tutti. Da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao! Ciao.

0: aspettala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
6: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
7: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini, ripara l'irreparabile!
8: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaionte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
9: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
10: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il costa ci va, ma di che si ragiona?
11: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
14: Leggila, ascoltala, guardala.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate, in provincia di Varese, l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
15: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e un mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
16: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale aveva sollecitato per entrambi il carcere a vita.
15: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale, secondo quanto ha preso ansa ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati. Analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
16: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
15: Lo sport: con il ciclismo, Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia. Azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quella di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
13: Con Giulio Dispensieri,
17: Benedetta Ghelli
18: e Samuele Tofani.
11: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
11: Quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze Viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
13: Lorenzo Di Benedetto
17: e Chiara Andrea Bevilacqua.
11: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica. Solo su Radio Firenze Viola.
0: Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
20: Buon pomeriggio a tutti! Che è successo?
21: Sono stato dei miei amici.
20: Bene, si fa come se fossi a casa tua, Sava. Certo, tanto non siamo in diretta qui a Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, oggi in un orario speciale 18:20 per accompagnarvi fino alla trasmissione, la partita che è Se fosse sempre domenica con Chiara Andrea Bevilacqua, non so se la conosci, Sauro, e Lorenzo Di Benedetto. Chiara, che la vedrai dopo?
21: Dopo ci siamo.
20: Ah, perché te vai a RTV38 stasera, Sauro. È una dura vita, ma qualcuno la dovrà pur fare, perché c'è una partita stasera. A giudicare dai commenti e da quello che è lo spirito con cui ci avviciniamo a Fiorentina-Atalanta, quasi non sembra, perché voglio dire, nessuno di noi ha un minimo di tensione riguardo a quello che succederà in campo.
21: La partita determina molto stasera.
20: Beh, l'anno scorso con l'ultima partita riuscimmo a raggiungere il famoso record di 65 punti.
1: Quest'anno
20: di
1: si raggiunge il famoso record.
20: Mi sa poca roba, poca roba. No, però Vanoli
1: si dà 12 o 13 punti alla salvezza. Che si aveva paura di retrocedere.
20: Tirati su le cosiddette.
1: Tirati su, no, però insomma, alla fin fine, secondo me.
20: Sì, alla fin fine, anche se ne dai 8, cambia, è giusto. Il punto che la Fiorentina è salva. Grande festa stasera al Franchi, non credo. Credo che ci sarà contestazione, visto che gli striscioni
1: sono abbastanza.
20: Ho letto
1: di contestazione, anche qualche striscione, mi sa che sarà abbastanza pesante.
20: Sì, e tra l'altro, guarda, ieri è stata una trasmissione interessante perché ci hanno chiamato due o tre tifosi di quelli veraci e veri e mi hanno fatto capire che, giustamente, la curva Fiesole non è. Ma soddisfatta non potrebbe mai esserla, ma non è neanche nello spirito di dire aspettiamo di vedere che cosa succede ora che è arrivato Paratici. Cioè la curva Fiesole e tanti tifosi a Fiorentina non ne possono più di tutto quello che è successo negli ultimi 7 anni, tanto più in questo ultimo
1: la verità
20: anno.
1: È che potranno dire, fanno bene a dire quello che pensano, perché non ci mancherebbe altro, però non penso che condizioneranno i programmi o le scelte. Anche perché.
20: Però negli ultimi anni, Sauro, tante volte la Fiorentina di Commisso ha risposto a momenti di tensione, mettiamolo così. È vero che quando se ne andò Gattuso non è che c'entravano niente i tifosi.
1: Se ne è accorto nessuno.
20: Ma dopo gli ultimi comunicati c'è stata comunque la volontà la scorsa estate di alzare finalmente l'asticella. Poi
1: l'alzata è rimasta bassa.
20: Eh sì.
1: È stato un problema in lui.
20: Sì, anzi si è abbassato ulteriormente. Sì. Come tu mi dici sempre, ora anche ripartire il prossimo anno.
1: È dura che io... qui si parla, insomma, però poi sai, se viene Guardiola, come si dice noi, insomma.
20: Mi sa di no, ha detto che si vuole prendere un anno sabbatico.
1: Se viene alla Fiorentina se viene anche due o tre.
20: Dici?
1: Te lo dico.
20: Non riusciamo a convincere.
1: No,
20: è
1: dai, ora, cioè, allora, ora è giusto, ora comincio, vedo scritto la Fanta Show, ora comincio il Fanta
20: allenatore.
1: Fanta mercato. Ora io spero rientri in chi era quello che ci faceva, ci diceva 101 giocatori.
20: Tutti i giocatori accostati alla Fiorentina nelle sessioni di
1: calcio. Ora si comincia, se andrà a finire quest'anno, poi già con gli allenatori non si sa.
20: Siamo già a 7-8.
1: No, non per prendere uno, siamo per la 8. 8 di cui 6, cioè come se io dicessi.
20: Si Maresca, tipo.
1: Sì, ecco.
20: De Zerbi.
1: De Zerbi che le ha occupato e guadagna poco.
20: Guadagna pochissimo, però
1: non sa come fare.
20: Si parlava di Zerbi prima e fosse Tottenham.
1: Sì, infatti, fa fatta scelta a Fiorentina subito. Come l'hanno mandato via, ha detto io voglio la Fiorentina.
20: Sai, Tottenham comunque era messo bene in classifica, non stava.
1: Sì,
20: l'ha
1: messo peggio della Fiorentina. E pensati,
20: secondo me 12 milioni di euro, 14 che sono.
1: Sarebbe andata anche ai Barley, che è già retrocesso, però dice. Misarifio fosse RBS,
20: forse per 12 milioni l'avrebbe fatto.
1: Sono 14 milioni di sterline.
20: Sì, ma te mi risulta che sono leggermente meno, però comunque
1: no,
20: sono
1: 14, l'ho letto io.
20: Sì, vabbè, okay, non è che se te l'hai letto una volta allora è la.
1: Però per lui però è un problema se fossero 12, perché a quel punto lui li salta in mutuo.
20: Sì, fai male, poi arrivare a fine mese. Va bene. Do la buonasera anche a Marco Tonelli che cura la parte tecnica. E ricordo il 348-7513-933 per messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 invece per le chiamate. Sauro, tanto i temi più o meno sono sempre quelli. Quindi vorrei sfruttare secondo me l'unica finestra o l'ultima finestra in cui possiamo fare questa sorta di gioco, che poi sono le pagelle di fine anno per la Fiorentina. Anche perché secondo me da domani non vorremmo metterci alle spalle questa maledetta stagione.
1: Si cambia le pagelle?
20: Ti direi di no, Sauro. Ecco, c'era chi
1: io le cambierei, ma c'è chi le cambierà.
20: Tommaso Loreto le ha già fatte prima della Juventus, perché nel momento in cui eri salvo non cambiava nulla. Però noi abbiamo atteso. Fatto bene Vanoli.
1: Fatto benissimo.
20: E ti dico solo che 2 giorni fa ho provato a suggerire che comunque se Vanoli restasse, secondo me non sarebbe una tragedia, mi sono preso dei mediocri, di uno che non ha visto la Fiorentina, che non capisce la dimensione della Fiorentina, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque ci arriviamo, partiamo da questo e poi vedo già ci state scrivendo e mandando vocali, quindi sicuramente la chiuderemo abbastanza velocemente.
1: Oggi ho visto che insomma c'è un po' depurazione dietro.
20: Che senso?
1: Ho letto.
20: Che cosa intendi per epurazioni?
1: Dodo, Gosens e Pogracic, sembra.
20: A noi risulta, attraverso il coach Carini, ma anche personalmente ho avuto delle conferme, che le idee di Paratici e della dirigenza, tanto sarà scegliere l'allenatore e capire l'allenatore, ma è cambiare tutte le fasce, sia dietro che davanti. Quindi ciao Edison,
1: Solomon
20: proveranno a abbassare il prezzo.
1: Sì, abbassano, il Tottenham dice...
20: dici?
1: No, perché Tottenham punta su Solomon e fosse male.
20: No, però magari punta a prendere 10-12 milioni.
1: No, li prende, non li prende.
20: Comunque, l'idea è quello di cambiare le fasce sia dietro che davanti. Ma prima facciamo un attimo le pagelle, tanto poi ci sarà.
1: E Gudmundsson dov'è?
20: Niente. Gudmundsson è il miglior marcatore della stagione della Fiorentina.
1: Ho visto scritto oggi che volevo strappare il giornale.
20: Sì, Sì. Però, perché non ti è piaciuta la stagione di Gudmundsson? Va bene, vediamo poi a che.
1: Secondo me è stato l'unico che si è salvato, diciamo, il resto.
20: Dici?
1: Sì.
20: Allora, partiamo con i voti e io te li faccio come hanno fatto gli amici
1: dare
20: Dimitri
1: voti,
20: Conti. Te li faccio non solo alla squadra intesa come calciatori, ma anche agli allenatori e ai dirigenti.
1: Pure.
20: Però inizierei dai giocatori, va bene?
1: Sì, cominciamo dai dirigenti.
20: E iniziamo con il voto alla stagione di De Gea, che già secondo me un pochino potrebbe far discutere. 6 lo raggiunge il buon Davide?
1: Sì, glielo do 6, dai, per il finale.
20: Va bene, poi Christensen direi che possiamo evitarcelo, okay. Quindi passiamo direttamente a Dodò.
1: Dodò 5.
20: 5 a Dodò.
1: Sì.
20: Pongracic. Bello, perché non era preparato, a te non t'avevo
1: detto nulla. 5 e mezzo.
20: 5 e mezzo?
1: 5 e mezzo Pongracic. Perché ha fatto male all'inizio, cioè Pongracic è uno che pascola alla grande, cioè io non posso attaccarlo troppo
20: con la Juventus, ha fatto
1: perché lui trova con la Juventus per l'appunto di partita se ne fa 38
20: per
1: se tu
20: sì.
1: mi dici la Juventus già è un problema,
20: sì, se ne ha fatte 36.
1: Io cerco di salvarlo, gli ho dato 5 e mezzo
20: sì
1: cercavo di essere buono,
20: sei buono
1: perché sì. Secondo me ha delle potenzialità, io non lo perderei, come dire. Cioè io invece sì, cioè,
20: sì
1: no, fa per fare,
20: te lo perderesti,
1: fa perché dopo lo dico anche di Gudmundsson che non lo perderei, perché se poi va a perdere non so
20: dove va, perché come dicevi quando ti dico la Roma ti dice
1: vai Sassuolo e fa bene, dopo poi ci se ne pente.
20: Ringrazio Maurizio, ci ha detto scusa Pacelli fine anno Fattori Galassi voto 9, quindi noi ci prendiamo questo voto 9, quindi Pongracic 5 e mezzo. Comuzzo
1: gioca da 5, mi dispiace però mi ho calato 5 perché non ha saputo reggere troppo a questa situazione, però si è trovato coinvolto, non era facile per ogni però io siccome lo voglio trattare da giocatore, perché oramai è un danno, non è più non lo considero più un esordiente. Allora l'annata non è stata positiva.
20: Si guardano i difetti, perché come dici sempre tu, un calciatore il primo anno li guardi i pregi e il secondo li guardi i difetti.
1: E vedendogli un po' più che difetti l'annata da sbagliata via. Poi che non abbia retta delle pressioni, e poi gli do 5, gli do 3 perché non è andata una rabbia, insomma. Ecco.
20: Rugani.
1: Da genitori.
20: Rugani.
1: SV. Beh. Che si fa Rugani? Hai visto te i Rugani? Se vista Udine, meglio non vedere se va bene. Ma cioè, lì a Udine gli ha detto: secondo me Vanola ha detto, lo metto qui e a me non lo fa giù a più.
20: Dici,
1: Sì, l'ha messo una difficoltà enorme.
20: Sì. Va bene, direi sugli altri centrali, cioè Viti, Pablo Marì, soprassediamo.
1: Viti e Pablo Marì non ne parlo neanche, però mi ricordo che Viti parlavano tutti che dovessi titolare.
20: Chi?
1: Quando c'era Viti c'è stato un periodo.
20: Gente aveva alzato un po' i gomiti, però Sabro. Non io e non qui.
1: Come Viti non c'è nessuno.
20: Come Viti non c'è nessuno.
1: Infatti, Viti dove andava? Quando sei andato? A Nizza? No, dove andava?
20: Sampdoria.
1: Alla Sampdoria.
20: Che non credo lo confermerà.
1: Che ha giocato?
20: Ha giocato
1: però non è poco,
20: non credo che lo riscatteranno e tornerà a Nizza e poi vediamo che cosa.
1: Ah, giusto, lui è di Nizza, poi sì,
20: dovrebbe essere.
1: Sì.
20: Va bene, anche su Fortini soprassediamo come voto.
1: No, Fortini poverino, gli devo dare, ti dico la verità, a Fortini gli do 6 perché no, per una cosa, e 4 perché non ha saputo cogliere le occasioni quando c'erano, che è un problema.
20: 5 quindi 6 e 4
1: sì, però
20: non ho capito bene i 6
1: però voglio suddividere perché i 6 è perché le pressioni che ha avuto in dei momenti, cioè che anche pressione? Il fatto, sì, la pressione più grossa l'ha avuto lui è quando lui era in, che si parlava della Roma di quell'altro e poi non gli rinnovano il contratto. Te tu capisci, la società la chiacchiera ma poi alla fin fine te di fiducia alla zero, perché è un giovane, non allungargli il contratto quando tu senti le voci che lo vuole la Roma e pagherebbe 10 milioni, è strano. Che vuol dire che probabilmente le voci erano vere fino a un certo punto, per come la vedo io, E che poi la Fiorentina probabilmente non lo giudicava all'altezza, dai, su, perché, cioè, e allora lì gli do 6, però gli do 4 perché non ha mai saputo sfruttare, ha avuto 2 o 3 occasioni importanti, la partita prima la sbagliava sempre in Conference, poi non è che la sbagliava in Champions League, insomma, ecco.
20: Gosens, secondo me sei cattivo con Gosens, 4 e mezzo, ti ha fatto arrabbiare
1: 4 e mezzo, anche perché ti spiego, 6
20: ma non batteri,
1: 6 diviso 90 e 70, perché lui più di 70 minuti non fa,
20: ok,
1: 4 e mezzo.
20: Sì,
1: sì. Poi non va oltre 70 minuti, si farà un contratto a 70 minuti. Noi. L'ultima volta ha fatto 76, però infatti mi sono
20: no,
1: un po'.
20: No, ha fatto 90, se era...
1: 76.
20: Sì, ma quella prima della Juve, perché mi ricordo sei venuto qui e ha detto: oh, incredibile, ha fatto una partita
1: intera. Sì, aveva fatto una partita intera, ma lì perché doveva recuperare, aveva battuto il cartellino a 45. Che dice,
20: ho capito, doveva recuperare. Il resto, vabbè, l'Empty non te lo chiedo neanche.
1: No, l'Empty, grazie.
20: Grazie. Bene, Fabiano Parisi, che è per la partita
1: terzino sinistro. Parisi, gli do. Gli do. 6 e mezzo.
20: E basta?
1: Quanto tu gli vuoi dare?
20: Eh beh, 7 a Parisi.
1: Deodati.
20: È l'unico giocatore veramente a
1: 6 e mezzo.
20: Poi Brescianini, centrocampo
1: 5, ma non perché probabilmente non ha avuto neanche una grande fiducia a parte Vanoli, però sa la fiducia tra lei un po' guadagnare.
20: Beh, su partire l'ha fatta.
1: Sì, però non ha avuto, non sentiva secondo me la fiducia addosso, perché perché giocava, ma insomma, una volta sì, 3 volte no, insomma, si è capito che non era nelle grazie, diciamo.
20: Vabbè, anche perché davanti c'aveva Mandragora.
1: No, non c'ha Mandragora davanti.
20: Come no?
1: Perché Mandragora non ha davanti nessuno.
20: Cioè, esatto.
1: Cioè c'è lui da tutti dietro Mandragora.
20: Che
1: allora dovrei dirlo di due, dovrei dirlo di tutti.
20: Va bene. Fabian? No. E lui ha detto mi guardi
1: guarda sì. Mi dispiace darglielo perché lei è un giovane. Quanto? Non c'entra nulla, si è inserito bene. 4.
20: Sai, mi sono dimenticato un difensore, tanto ce l'aveva chiesto anche Chris da Campi. Ranieri, non ti ho chiesto
1: Ranieri? 6 e mezzo.
20: 6 e mezzo?
1: Sì, perché ha fatto male, cioè più che male gli dà a noi alla fascia, secondo me. E lui è stato quello che ha subito più di tutti il momento brutto.
20: 6 e mezzo è alto,
1: è alto.
20: Prima una stagione in cui la Fiorentina arrivava
1: tu
20: 15.
1: Lo sai, io l'ho sempre difeso.
20: Sì,
1: Ranieri, perché secondo me dietro è migliore, e l'ho detto prima, non è che l'ho detto ora, di là alla fine è facile, perché tu lo sai, io sono uno che vo sempre sulle mie idee, giusto o sbagliate che siano, perché Ranieri è stato maltrattato fin dall'inizio, gli si dava delle colpe e non aveva, io lo difendevo, perché noi non si è avuto il coraggio, un rigore netto contro il Lecce, lui litiga e noi ci se la rifà con lui. Che questo siamo è il periodo quando gli ha tolto quella fascia e gli dico no, brava Vanoli, perché io gliel'avrei tolta, ma non perché non la potesse o non meritare, questo lo sa
20: ma perché era un peso.
1: No, era un peso enorme, cioè infatti liberato di quella cosa poi ha pensato solo a giocare al calcio.
20: Sì, tra l'altro ha fatto diverse settimane in panchina e tornò in campo a Como in una partita.
1: Lui è una persona seria.
20: Secondo me la partita spaziale.
1: Ha sempre dimostrato di essere serio, l'ha dimostrato con l'italiano quando all'inizio
20: era fuori
1: rosa o sì, che entrò e fece benissimo e poi si è guadagnato tutte le cose. Perché io su Ranieri non ho niente da dire. E gli atteggiamenti quest'anno, diciamo su 30 volte, 28 l'è stato. Perfetto, un paio di volte però è stata fatta un po' di carattere, un po', non lo può sopprimere troppo, via.
20: Torno al centrocampo e dopo averti chiesto di Fabiano ti chiedo di Fagioli, su quale sono curioso, perché non ti ha entusiasmato. Vabbè, 6, pensavo anche tu.
1: No, gli do 6 perché ha fatto all'inizio male, però sei un po' coinvolto anche. Ha fatto benino, perché il mio giudizio su Fagioli è che secondo me ha le qualità ma non ha l'attitudine a fare quel ruolo, e tanto io non me la levo dalla testa, perché infatti quando la squadra è un attimino difficoltà lui va in grandissima difficoltà, perché non ha attitudine a difendere, perché quello è un ruolo particolare che non è facile da interpretare. Poi lui ha delle belle qualità, ma infatti io lo vedevo e continuo a vedere come centrocampista.
20: Va bene, è arrivata una pagella per tutti noi di Garri Scalvento da parte di Francesco Casetta, pazzesca, però è lunghissima e ci arriviamo dopo. Però già lo ringrazio.
1: Oggi è il giorno delle pagelle.
20: Fazzini, che tanto io continuo a leggere, sarà uno dei sacrificati.
1: Fazzini do 5.
20: 5?
1: 5 perché anche lui, però io l'unica cosa gli do, l'unica, diciamo, una scusante gli do, è che secondo me è una maggiore nel suo ruolo.
20: All'inizio un po' con Pioli, ma non come hai detto te, se... no, no, giocava da mezzale, però non è che te dicevi in quella Fiorentina meglio non giocare.
1: Fiorentina chi stava a sedere, era, sì, infatti chi faceva gli applausi lì era d'oro, fatti in dure in quel momento lì guardava.
20: Sì.
1: E sta la sua fortuna.
20: Angela ti dice: Saurino, 4 e mezzo a Robin. No, dai, io ho tanta fiducia in lui e molti la pensano come me. Questa stagione non è valutabile per nessuno, quasi secondo me. Io sono d'accordo con Angela, soprattutto su Gosens. Cioè, 4 e mezzo. Ha tanto, comunque fatto qualche gol. Io tanto, 5.
1: Tanto gli rimane addosso, perché tanto lo manda via. Sì, che...
20: E secondo me fanno male a mandarlo via.
1: No, no, no, che noi fa male a mandare via tutti, tiriamo tutti.
20: Ma no, ma Dio Gosens, perché voglio dire, Dodò, io ad esempio non mi strappo i capelli, anche se secondo me.
1: Io
20: siamo
1: mi strappo più i capelli per Dodò che per Gosens.
20: Va bene, torno sui centrocampisti. Gosens
1: ha fatto il difensore, non ha fatto l'uomo che va, Ora perché ha fatto un gol ora.
20: Non lo ha fatto Sauro perché è stato messo sempre nelle condizioni
1: perché
20: di essere l'unico e non andava.
1: Lasciamolo fare così, non ne voglio parlare.
20: Rolando Mandragora, voto?
1: Allora gli do 6 e mezzo lo merita, ma non perché sta attento, non perché ha passato anche lui un periodo, dopo un buon periodo iniziale dove, perché nessuno lo dice, però ci ha un po' sorretto in qualche risultato.
20: Sì.
1: Perché con De Boci ha sorretto.
20: 4 punti in 10 partite, però forse senza Mandragora non c'era nemmeno
1: questo. C'è a zero, perché la verità è questa, perché tra 4 punti c'era il gol con la Juventus, il gol a Caipo, dopo ha fatto il gol importante a Bologna, ce lo dimentichiamo, insomma. Allora, io dico, lui 6 e mezzo perché? Perché è un centrocampista e fa 7, 8. Non lo puoi maltrattare.
20: Ma secondo me è giusto 6 e mezzo.
1: Poi delle partite meno buona l'ha fatta, come tutti, insomma, ora non sono qui a dire che. Però ti dico, è sicuramente un giocatore che in questa cosa lui è stato positivo, secondo me.
20: Shandur
1: 6.
20: 6
1: perché? Perché è cresciuto. Perché inizialmente era da, per me era da 4.
20: Cioè,
1: no, da 4, diciamo, non da 4 perché giocava da 4, perché non mi dava niente. Però poi, sinceramente, è un giocatore, ecco, è uno di quelli che le occasioni piano piano se l'è portata a casa, e questo è dimostrazione di carattere, di cose, perché secondo me di tutti quelli che si parlò prima è quello che ha meno qualità, cioè che lo possano difendere, però vuol dire che con la testa c'è.
20: Poi Sabiri
1: alla grande, devo dire.
20: Gabriele gli ha dato voto 10, il rapporto ai minuti giocati è costato un lancio di uno shuttle all'uzbeko.
1: No, devo dire la verità, cosa gli vuoi dire? Allora, è entrato, 2 minuti anche proprio Pioli si voleva far mandare
20: intanto
1: via.
20: La Fiorentina salvò una partita al Bologna,
1: era 2-0 sotto. Perfetto, perché lui, mi ricordo, in quella partita lì lui batté una punizione da sinistra,
20: sì,
1: e la mise dentro l'area.
20: Sì, se non successe
1: che
20: nulla
1: successo, però
20: sì, tanto però c'è un fallo,
1: sì, però l'intenzione era buona, secondo me.
20: Cioè,
1: e lì Sabiri, secondo me, pensava di essere confermato titolare.
20: Lo sai, ripenso a quella partita Fiorentina-Bologna, se te ti ricorderai, alla fine
1: io come ti dissi io che era meglio perdere,
20: assolutamente. Però se ti ricordi, all'ultimo minuto Dotò sbaglia un gol
1: clamoroso,
20: perché la Fiorentina poteva anche vincere quella partita.
1: E che Pioli quando uscì, io me lo ricordo, disse: secondo me se siamo stati sfortunati, perché
20: Pioli
1: si doveva vincere. Pioli era di fuori.
20: Sì, era di fuori. Però chissà, magari con quella vittoria si sbloccava anche un po'. Vabbè,
1: no,
20: comunque
1: si sbloccavano, si facevano punti in più e basta.
20: Gino Infantino non te lo chiedo. Nicolussi Caviglia?
1: SV.
20: Sì, o 4.
1: Sì, ma SV.
20: Va bene, Richardson non te lo chiedo. E anche Som, secondo me, è SV. Bologna non lo riscatta? Sauro? L'avresti mai detto? Il Bologna non lo riscatta?
1: No, ci posso dire.
20: Lo so.
1: Eppure ero convinto il Bologna con 15 milioni di sirà di
20: Fabian
1: che ci fosse nella trattativa.
20: Aspetta,
1: almeno questo prendecelo, gratis, ma prendecelo.
20: Sì, ci penso, ho detto no.
1: No, Som gli do 4 e mezzo.
20: Dai, sì. Però ti dico, non so, con un altro allenatore, considerando il fatto che la Fiorentina neanche può vendere 22 giocatori, io dico su Som, rivediamolo un altro allenatore. Poi se arriva un altro allenatore
1: non ci vede nulla.
20: E qualcuno Sauro
1: non cominciamo
20: dire,
1: a fargli rivedere,
20: cioè, scusa solo, tra Fabiana e Som.
1: Oggi ho letto una cosa che secondo me non è male, ho letto
20: che Goodmanson è il capoanno neri,
1: che dopo deve andare, non mi parla di tanto, se arriva ora va mandato via quello, va mandato via l'altro, visto che poi sono un bilico anche Brescianini e Fabian, cioè non si riscattano e poi non si sa come fare.
20: Ho capito Sauro, cioè, no, ora Brescianini secondo me è giusto anche
1: tenerlo, ma Fabian,
20: Ragazzi,
1: Fabian, Fabia, come si chiama?
20: È che poi tu lo mai... tieni.
1: No, non si può.
20: Non si può?
1: No, no, ma non per lui, anche per il bene di ragazzo. Per... Poi magari per qui l'allenatore dice.
20: Allora, siccome voglio tenermi i voti per l'attacco e per gli esterni dopo la pausa, volevo leggere. No, il messaggio di Francesco Alcasetta. Sei pronto? Allora, Giamo Galassi, voto 8. Grande. Regista giovane della trasmissione, prova a tenere insieme
1: io
20: a Nani. Chat, messaggi vocali agli ascoltatori, gli sfoghi apocalittici, post 2-2 con Lecce. Il tono di chi vorrebbe parlare costruzione dal basso e catene laterali. Ma dopo 3 minuti viene trascinato nel vortice. Ma il carattere dov'è? Pregi, ritmo radiofonico moderno, capacità di passare da Ken a TikTok senza perdere il filo. Sa, bravo, quando lasciare sfogare il toscanaccio da bar. Difetti: ogni tanto sembra voler fare il pompiere in un'azienda alimentata a benzina viola, e quando prova a mantenere equilibrio viene accusato di difendere la società. Frase tipica, immaginare, ragazzi, però bisogna anche contestualizzare. Poi c'è Sauro Fattori, voto 8. L'uomo che parla di Fiorentina ma se stesse aumentando la partita dell'87 sotto la pioggia a Pistoia con campo pesante e centravanti vero, toscano autentico, schietto, diretto, allergico alle supercazzole tattiche troppo moderne. Quando parla lui senti quasi odore di spogliatoio, caffè corretto e bestemmia trattenuta all'ultimo secondo. È bellissima sta
1: facendo. È bella, esatto.
20: Se un esterno fa 3 doppi passi inutili, Sauro probabilmente sospira forte e dice ma bisogna anche pedalare, Preci, concretezza devastante, capacità di smontare in 12 secondi mesi di hype sul nuovo acquisto argentino, credibilità da uomo di campo. Difetti: tolleranza pari a zero verso il calcio da lavagnetta, e per lui il mediano deve ancora mordere le caviglie. Momento tipico, la Fiorentina prende Gozzo uscita dal basso, silenzio, e poi io ste cose qui non le capisco. E metà toscana annuisce davanti alla radio. Poi Chiara Bevilacqua, voto 8. Prova a mantenere civiltà e linearità mentre intorno si scatena il processo sportivo permanente alla Fiorentina. È un ruolo difficilissimo di restare lucida in un ambiente dove dopo 2 vittorie si parla di Champions e dopo un pareggio si evocano gli anni bui della C2. Pregi, ordine mentale, tempi radiofonici puliti, capacità di riportare il discorso sul calcio dopo 18 minuti di polemica sull'atteggiamento del terzino. Difetti: ogni tanto sembra dover arbitrare una risata da circolo. Arci, frase tipica, sì, però facciamo un attimo di chiarezza. Se poi c'è anche Costantino Nicoletti, ma lo sorvolerei. 8 e mezzo,
1: grande
20: caos organizzato.
1: Esatto, caos organizzato,
20: energia da uomo che vive la Fiorentina come una questione personale, familiare, forse pure spirituale. Toscano sanguigno è la versione più radiofonica possibile, interrompe, si accende, cambia argomento, torna indietro, ma sempre con convinzione assoluta a quella tipica teatralità fiorentina. Da ragazzi, ma siamo seri oppure no? E da lì parte un monologo di 9 minuti.
1: Lo sai che Costantino per gli 8 e mezzo, che due della Fiorentina non ne fa. Lui se cose tecniche non fa, lui però è fortissimo, il numero uno.
20: Bene, tra l'altro so che siete stati anche a cena recente, chissà che cosa avete. Bello anche il voto che dà Costantino Gabriele, voto di castità. Questo è il voto che gli dà Gabriele. Guarda, Michele dice: Fattori è un pregio a memoria, dire che Dodò ha giocato peggio di Gossens è da memoria del Criceto. Sul Ranieri sento parole sante, idem sul Rolando. L'attacco di Michele, bello, mi piace, che dice è la memoria del Criceto. Se dici che Dodò ha giocato peggio di Gossens, però
1: infatti io davo 5, infatti per me il Dodò ha giocato meglio.
20: Sì.
1: Che probabilmente voti non l'ha sentito.
20: Va bene, allora io non voglio arrivare, vedi, dai, abbiamo 1 minuto prima della pausa e ai voti sugli attacco ci arriviamo dopo. No, quindi abbiamo degli altri messaggi. C'è Massi che dice: secondo voi la salvezza è merito di Vanoli oppure della voglia di impegnarsi dei calciatori? Questo è interessante.
1: Allora, i calciatori si impegnano sempre, non ho mai creduto a quello, anche perché non hanno niente da guadagnare, e poi sono lì a lavorare, cioè lì sul lavoro non vedo perché dovrebbero impegnarsi, anche perché la domenica è il divertimento, cioè il duro durante la settimana. E Vanoli c'ha una percentuale, è giusto che ce l'abbia, però una percentuale quando c'hanno i giocatori, sì, le società di percentuale ce n'ha poca, secondo me.
20: Ha fatto parecchio per
1: ha fatto parecchi danni, anche se poi non puoi colpevolizzare sicuramente Paratici o Goretti, però quindi prima l'aveva presi la società che c'è ora, mancando commesso. Bene, però insomma la società ha tanti pregi, cioè, quest'anno la società è sotto l'occhio di Cilone.
20: Ma poi con i voti, infatti, sto tenendo un po' di suspense perché nella seconda mezz'ora facciamo attacco e dirigenza e allenatore.
1: Allora lì
20: ci divertiamo di
2: più. Vola,
20: Anna ci ha scritto: viva Sarri, viva Vanoli, Abbasso Grosso e De Rossi. Aspettiamo con ansia, buon lavoro a tutti.
1: Sì,
20: a stasera.
1: Ognuno ha il proprio giudizio, io sono sempre un'idea sull'allenatore. Faccio fatica a commentare. Perché se dovessero fermare Vanoli, non è che io dico un disastro, no, vediamo, perché se la società decide così avrà i suoi buoni motivi, no? Perché io dico sempre, li vuoi criticare e li devi far fare, cioè
20: sì.
1: perché se io cerco di entrare al posto loro e loro magari mi danno retta, cioè loro lavorano, allora a quel punto che l'ho presa a fare, potevo prendere
20: me stesso, sì. Poi Dido ci scrive: il sogno proibito di Guardiola è allenare Mandragora. E Francesco dice: io sono abbonato, ma stasera non ce la fo. Il fegato troppo amaro. Chi non sente la Fiorentina non capisce, ma chi ha cuore la Fiorentina capisce il male che questa gente ha fatto.
1: Ma il prossimo anno rifai l'abbonamento, ti divertirà di più di solamente di quest'anno.
20: Beh, meno è molto difficile. Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa di Carisca al Vento, ma dopo la pausa, insomma, accendiamo Sauro Fattori.
2: Radio Firenze Viola
18: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
22: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
23: Più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
24: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
25: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
26: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
25: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
26: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
25: Istitutogiglio.it.
26: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
27: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
28: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
29: Che incubo il trasloco!
30: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
29: Ma è fantastico!
30: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
29: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
31: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
32: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
33: Ho fame babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
34: Ma avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
35: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
36: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
37: Tutti matti per il Velvet Pet.
38: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
0: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Radio Firenze Viola.
20: E eccoci in diretta, Carrisca al vento, Giacomo Galassi, Sauro Fattori.
1: Con le pagelle. Io le pagelle sono stato tanto bravo a scuola.
20: Panariello.
1: A scuola non è rimasto.
20: No? Non t'avrei detto, Sauro.
1: Ero bravissimo fino alla quinta elementare.
20: È un discolo, secondo me, in classe. Di quelli che poi tiravano le palline di carta, c'avevano una battaglia navale.
1: Non amavo. Lo studio non era il mio massimo, anche se poi. Insomma, bocciavo niente.
20: No, eh?
1: No, una volta si sono bocciati.
20: E hai fatto?
1: Ma li ho smesso a fare, che ho fatto, non lo diciamo nemmeno.
20: No, perché chiaramente te hai cominciato a fare i calciatori anche a livelli alti.
1: E a quei tempi presto. Facevi l'uno o facevi l'altro. Sì, infatti, me è rimasto, non potevo fare tutti e due.
20: No, dico anche oggi.
1: No, no, oggi hanno le scuole private. Oggi
20: sì, è vero, private, scuole private. È vero.
1: Io invece non. Però a quei tempi ti dicevo giocare, vieni allenati. Ci si allenava la mattina, non faceva andare a scuola.
20: Male.
1: Che si faceva
20: e quindi fin dove sei arrivato?
1: Poi si faceva dei tiri. Ho fatto fino alla terza superiore, mi pare.
20: Superiori. Che so, magari avevi fatto la terza, ma i suoci
1: lo fatto. Io posso dire che avevo fatto la terza media senza un cemio lema.
20: Terza liceo o ingegneria? E
1: no, ragioneria.
20: Ragioneria, scusa, e hai mollato.
1: Sì. No,
20: nell'anno in cui sei diventato il giocatore della Fiorentina.
1: Io ho fatto due anni. Perché poi dopo, cioè io sono andato prestissimo. Io mi ricordo una professoressa mi disse. Dirà, ti auguro di diventare qualcosa nel calcio. Meno male, ma mi ha voluto.
20: Ce l'abbiamo fatto, professoressa si chiamava
1: D'Agostino.
20: Oh, questa te la ricordi? Cioè, non ti ricordi?
1: È l'unica. Allora, io mi ricordo due professori.
20: Incredibile.
1: Io mi ricordo due professori.
20: Incredibile.
1: D'Agostino e Coppolaro.
20: Che salutiamo, anche se.
1: Coppolaro poi è diventato uno, insomma, sì, anche importante. A livello nella scuola, importante,
20: cioè, me lo diciamo se conoscessi,
1: io mi ricordo mi insegnava l'inglese, io dicevo ma come farà a insegnare l'inglese, sarebbe parlato italiano, però perché era un po' polemico, ma non perché
20: salutiamo tutti loro. Proseguiamo con il pagellone di fine anno, di fine stagione di Sauro Fattori. Siamo agli attaccanti, iniziamo tranquilli.
1: I centrocampisti sono finiti,
20: Harrison, non George ma Jack Harrison.
1: 5.
20: Noi, come 5?
1: 5.
20: Come 5? Io pensavo che dissi 6, quasi 6 e mezzo, 7 se avessi voluto fare una provocazione, 5.
1: Cioè sono sempre indietro.
20: C'ha ragione, però ha fatto il gol a Lecce, comunque è stato utile.
1: Fine.
20: È stato sempre utile.
1: No, si è dato da fare, però io mi aspettavo altro. 5, perché non ha, cioè, ha dato, a livello tattico ha dato, sinceramente si è sacrificato, non ci mancherebbe altro, però poi per il ruolo che fa. Non mi ha dimostrato tante cose. Lo confermerei però.
20: Sì?
1: Sì, anche perché ci sa.
20: Vabbè.
1: O perché ci torna,
20: magari,
1: mettiamola così.
20: Sì, però magari lo trovi.
1: Magari trova qualcosa di meglio.
20: Solomon!
1: Allora.
20: Questi momenti di riflessione di Sauro.
1: Sì, perché al momento. Allora, come qualità non è male. Devo dire la verità, cioè è quello che interpreta meglio quel ruolo, mettiamolo, perché almeno punta l'avversario, prova a fare qualcosa e quel ruolo aiuta a farlo. Però come fa a dargli tanto? Cioè, ha giocato 10 partite su 40, cioè.
20: Vabbè, su 25.
1: Cioè, ora,
20: su
1: ma la giocate 10?
20: Sì.
1: Sì. Da titolare? No.
20: Sì.
1: No.
20: Sì. No. Sono messi. Va bene, avrà giocato 8 da titolari.
1: Insomma, sono un po' poi. Insomma, su
20: vabbè, è arrivato anche a metà stagione.
1: Meno male che se ne è arrivato all'inizio.
20: In Serie A ha fatto 15 presenze con 2 gol. Però 15 dall'inizio è ora.
1: Dall'inizio poi direttamente.
20: Qui c'è la conference. Comunque dai.
1: No, gli do 6 di stima.
20: Dall'inizio ne ha fatte poi.
1: Dai, gli do 6, dai, su
20: 5, 6, 7. Sì, più o meno 7 8.
1: Gli do 6 perché quello che interpreta. Perché lei è meno peggio, dai.
20: Lui lo confermeresti?
1: secondo me non ha, se poi tu riesci anche ad avere un piccolo sconto, non ha un grosso costo, che è capace, se tu vai a prendere un esterno discreto,
20: ricorda sempre che ritorna sottile, quindi
1: che problema è quello, lui rischia lì,
20: rischia giovane sottile, che insomma deve crescere ancora, e quindi vedremo se
1: si farà,
20: si farà. Pronto? Albert Goodmanson
1: 4,
20: però è
1: peggiore in assoluto,
20: sì, eh.
1: Ma è peggiore in assoluto perché è quello a cui danno più fiducia. Cioè non è un fatto di
20: ultimamente, cioè, le ultime settimane, gli ultimi mesi,
1: ragazzi, gli ultimi mesi, le ultime due partite, ora ha sempre giocato titolare, ragazzi, si è fatto giocare anche, non so, terzino sinistro, ma capo, perché lui è sempre fuori, l'unica cosa è sempre fuori ruolo, poverino, perché
20: si sa che il ruolo c'ha,
1: si sa che il ruolo c'ha, va bene, io ti dico la verità, gli do 4 perché un giocatore così deve dare altro, dai, su, probabilmente mi do 4 anche perché mi aspettavo di più, non è perché, a tra parte bisogna anche ragionare sotto questo aspetto.
20: Di Kwame non te lo chiedo, di Dzeko te lo chiedo invece.
1: Dzeko 4 più che altro, però 6
20: come comunicatore,
1: come comunicatore,
20: cioè sei, per dire tipo, c'è una la macchina rosino,
1: c'è la rosino,
20: la rosino, scusa, Roberto Piccoli
1: 5. Non gli do 4 che non se lo merita, perché è una persona che ha sempre, è un giocatore che ha sempre dato molto. Poi quando ti danno di generoso vuol dire che non ti ha fatto tanto bene come attaccante.
20: Questo è vero, dici sempre.
1: Continua, però ha trovato una data non particolare, cioè non facile, non doveva essere un titolare, e invece poi per le vicissitudini di Hell si è trovato a fare il titolare in una squadra e sicuramente non ti dà. Lui ha bisogno di essere supportato. E la squadra non poteva supportarlo perché l'annata era quella. Però ha fatto, diciamo, ha fatto male, però gli è pesato molto questi 27 milioni, perché invece io non posso giudicarlo per quanto costa, perché se lo stava ad 1,7 milioni aveva fatto bene, no, aveva fatto male uguale, insomma, non l'aveva fatto. 5.
20: Lo confermeresti?
1: Bisogna vedere che si fa ora, riparti con Piccoli sarebbe un problema, partire con lui titolare, però con lui si può giocare il posto con un altro, sì, tipo come è successo Cabral,
20: Jovic, o mamma,
1: no, fu per farti capire, cioè, capito? Allora a quel punto lì sì, perché è un ragazzo e quando stava chiamato ha cercato di dare il massimo, poi se il suo massimo, non penso sia questo il suo massimo, sinceramente è più di quello che abbiamo visto noi, però non so quanto più, insomma, perché ho visto delle cose e non mi sono piaciute.
20: Moise Kean,
1: io gli do 4, ma per comportamento.
20: I gol non ne ha fatti tanti.
1: Dai, su.
20: Però ho cercato per le assenze.
1: Allora io davo 6 a De Gea perché ha giocato alla fine. Perché sono giocato alla fine, davo 4 anche a De Gea. Perché il grande problema della Fiorentina quest'anno sono stati loro a settembre-ottobre. Perché questo non la metteva dentro nemmeno se tu gliela davi nelle mese.
20: E noi giustamente l'abbiamo rinnovato.
1: E De Gea prendeva gol, si sa. Sì.
20: Noi dico, gli abbiamo rinnovato il contratto nel momento in cui non la buttava dentro nemmeno con,
1: cioè,
20: le mani.
1: Ci mancherebbe altro, gli avrei allungato per altri 5-6 anni, perché almeno si aspetta, si guarda un po' che verrà fuori. Però magari... io gli do 4 perché secondo me anche la comunicazione non è stata in massimo, lui non ha avuto un bellissimo comportamento in dei momenti, che secondo me è un, cioè il fatto che due volte sia allo stadio.
20: Vediamo se stasera. Non so se c'è
1: guarda,
20: terapia,
1: anche se c'è stasera non mi interessa, a me quelle due partite lì, cioè proprio non sa mai dov'è la società, non sa dov'è, cioè, io succede delle cose, la società è che poi anche la società, poi durante ci si arriva alla società.
20: No, perché stavo leggendo una domanda di Gabriele Almestri, secondo me è su questo e quindi te la volevo fare. Se Mister Fattore è un giocatore, prende 5 milioni, fai che vuole, trascina anche gli altri nel tran tran e dall'alto tutto tace. Però
1: è da 4 lui, perché okay. Allora io la prima responsabilità lo do sempre a chi fa la cosa, poi gli altri probabilmente di reazione hanno fatto degli errori, sì, però ricordati sempre, allora non è che se io do una cortellata a uno è colpa di quello che mi ha preso il coltello, la cortellata lo dà io, allora io sono il primo responsabile, poi dietro ci sono altre responsabilità, ma non è perché se io le coltellavo le do alla gente, cioè, vedo, cioè, lui non viene perché non vuol venire, ok? Cioè, non è che la società gli ha detto, gli deve dire, oh mi raccomando, oh, domani viene allo stadio, no, arriva lì e dice, oh ma non c'è, la società gioca di reazione, cioè, un po' mi agiare prima, perché se cioè, io una, mi
20: fa sempre bambini, dici.
1: A me mi fa sempre neanche per la teama del cervello e dire domani vai allo stato, mi sembra una cosa logica, no? Poi le ha fatto fisioterapia, è un altro discorso. Insomma.
20: A mezz'ora e mezza.
1: Per me era nell'idromassaggio, non era fare fisioterapia.
20: Pur sempre il recupero?
1: Sì, credo.
20: Ma con le bolle?
1: Era recuperare perché va a sapere dov'era. Che il problema è quello che poi dopo non comunica nemmeno dov'è. Cioè, lo sappiamo anche dall'anno scorso, le volte sparito per 4 giorni, cioè, non ha un comportamento che secondo me va a unificare uno spogliatoio alla lunga, poi in un'annata o sì.
20: Sì. Ha creato grossi dissidi. Allora, arriviamo invece alla parte extracampo. Partiamo dagli allenatori. Stefano Pioli.
1: Due, ma non per i risultati, è proprio per come per lui tutto. Ha impostato la cosa. Cioè, è devastante. Lui è stato. Mi dispiace, perché ho detto io, Stefano, l'ho conosciuto. È un altro. Cioè, un altro sotto tutti gli aspetti.
20: Paolo Vanoli.
1: Ha raggiunto, non glielo do come allenatore, ti dico la verità, però glielo do come diciamo finalizzazione di lavoro 6 e mezzo.
20: 6 e mezzo?
1: Sì, perché alla fine ha trovato una situazione non facile, però gli darei 2 per le prime 5 settimane, perché pare a Pioli 2, gli va la maschera, c'è ancora Pioli.
20: Sì, nella prima settimana comunque fa, a parte il pareggio al Genoa, il pareggio alla Juve, il primo in casa, sta la prima partita della Fiorentina.
1: Sì,
20: la
1: uguale, per 5 settimane gioca a 5, non ha cambiato, quando ha cambiato poi dice non ce l'aveva, non è vero, non ce l'aveva, aveva solo da capire un po'. Poi gli è cascato a Parisi per caso, perché sennò lui non avrebbe mai scoperto. Come ho sempre detto, il palladino Bove non avrebbe mai scoperto.
20: Vabbè, ma non è che per caso,
1: a un certo punto perché non aveva altro. Gli è cascato lì.
20: Sì, ho capito, ma poteva mettere banalmente Gosse in salto a destra e non Parisi.
1: Se metti Gosse in salto a destra, Gosse se voto 2.
20: Vabbè, ho capito.
1: Dai, è guardabile così.
20: Non è che Parisi, però, così se è arrivata in campo e non ha detto, guarda Parisi rispetto a
1: altro. Non aveva altro. Ed era l'unico che aveva delle caratteristiche per poter saltare l'uomo. Via, mettiamola così.
20: Daniele Pradin, voto?
1: 2. Ma anche meno gli darei, però gli do 2 per metterlo insieme a Pioli. Perché lui, la disfatta non è stata il fatto, è stato il fatto di fare la guerra e di non sapere, non ha fatto bene il suo lavoro per una cosa, perché non ha saputo sfruttare l'onda, nonostante tutti lo contestassero, però l'onda di positività che c'era, che volete o nolente, era il sesto. È vero che l'aveva la morte, però
20: insomma
1: però,
20: l'anno scorso però, ci fu però, l'ultima perché, partita perché, in casa era sì, contestazione a Pradè e Palladino,
1: sì, poi a Udine uguale, anche nonostante se fosse vinto 3-2, sono d'accordo, però ti dico, però Pradè dove è nata tutta la contestazione, perché in un momento buonissimo Pradè voleva essere lui a far vedere che era stato bravo lui e non Palladino, cioè te tu vai a dividere
20: l'anno scorso,
1: dovrebbe
20: durante la stagione.
1: All'inizio ricordi che la società era contro l'allenatore, se andava bene, e dice, ma com'è qui? C'è qualcosa che lui doveva. E lui lì invece non ha fatto vedere compattezza.
20: Poi c'è, vabbè, Paratici, anche se.
1: Paratici, te l'ho detto prima, io non lo giudico,
20: per ora senza.
1: Poi, sì,
20: senza.
1: Anche perché se dovessi giudicare allora, insomma, su 5 a portare, gioca uno, insomma, neanche se abbia fatto il masso, però capisco anche di fiutare il momento.
20: Goretti? Poi anche sì, capisco che non è semplice dare il voto, perché uno non sa neanche che tipo di scelte ha preso.
1: Goretti è. Goretti ha fatto il direttore sportivo qui per 2 settimane. Ok, perché prima non l'aveva nemmeno fatto una conferenza stampa per presentarle, questo secondo me Pradè, Ferrari 0. Però questo è un po' il vizio di questa società, che hanno mantenuto anche come faceva anche Barone, cioè mettevano tutti là, contavano solo loro. E questo a me non piace. Infatti Goretti, okay, quando lo vedevi allo stadio non tu sapevi nemmeno chi era accanto, ma tu sapevi chi era, che non sapeva quasi nessuno dei tifosi, perché neanche una presentazione, che volete o non è, Goretti era uno che veniva dalla Reggiana, un diciamo direttore sportivo in crescita, ne parlavano tutti bene, te non lo presenti neanche. Infatti quando si è trovato le 2 settimane, lui secondo me ha detto qui, cioè, perché l'hanno buttato in bocca.
20: E lui
1: gli devo dire la verità, è stato molto umile, e più che umile, perché sull'umiltà io a me non piacciono le persone troppo umili, cioè i falsi umili non mi piacciono, va bene, però lui ha capito che perché lui di anni sta uno sponsor di Paratici, lui ha capito sì, che, lui, sì. che lui lì l'avrebbero mangiato vivo, lui ha detto sai che continua a fare quello che facevo, però sicuramente è un paracadute migliore, ecco.
20: Poi l'ultimo è il voto ad Alessandro Ferrari, che comunque è il trade union tra la vecchia,
1: allora,
20: non so nemmeno se definirlo
1: Ferrari,
20: vecchia.
1: Ferrari io lo considero un direttore amministrativo. Schediaccio farebbe bene a non parlare. Però io a Ferrari, siccome l'ho conosciuto ai tempi, e c'era anche quando c'era della Valle, che ha fatto una carriera, che ha fatto una carriera interna.
20: Salica a chiamarlo come il responsabile della comunicazione.
1: Infatti, gli do due, perché? Perché qui la comunicazione è un disastro. Gli do due.

0: fanatici, dei fanatici, però lui sarà quello che gli dice: caro Fabio. Come si chiama Fabio? Ecco. Caro Fabio, gli dirà: dice, te devo prendere quei giocatori a 20, io te ne posso dare 10 perché la società dice questo. È l'unica colpa che ha, un po' come Cognigne quando c'era De Bavaglio.
1: Allora, che voto ha dato a Fagioli, Sauro, che me lo sono perso? Ci chiede Luca da Castelli Romano. Siamo arrivati al voto 6, mi pare, sì, è vero. E hai fatto una riflessione che aveva trovato la condivisione anche di Ale dal Casentino, che dice: ha ragione Sauro, almeno per ora Fagioli è una mezzala e non un regista.
0: Non c'è trompista.
1: Questo secondo me, se ne parlava anche l'altra volta, rischia di essere un po' una cosa che la Fiorentina sottovaluterà.
0: Cioè, gli hanno dato grande merito. Allora, gli hanno dato grande merito a Vanoli, no? Di averlo fatto giocare lì. Ha fatto due partite, poi ha sempre un po' sofferto. Non è che ho visto un giocatore fiorire, no. Secondo me continua a avere gli stessi difetti che aveva all'inizio. E quando è in difficoltà è dura. Però fa anche per maloso ora. È bene smetta di fare per maloso. E si riguarda un po' le partite.
1: E Alessio dice: sono in un posto dove la connessione non è perfetta, non ho sentito il voto di Sauro a Gudmundsson e non vorrei restare nel dubbio.
0: 4
1: bene, quindi i peggiori
0: anche per aspettative anche calciatori. Per aspettative, bene, se è chiaro, cioè Gudmundsson lo paga anche quello, non è che non gli do 2 perché non è giusto, perché lo ragazzo, se volete, non entra in campo, c'è stato, poi fa bene, fa male, un altro discorso, però ti dico, io glielo do perché quello ha avuto più fiducia da parte di tutti, tifosi compresi, cioè lui un po' di da se stava abbandonato,
1: no,
0: cioè
1: no.
0: Io ricevo più critiche perché io critichiamo lui,
1: cioè con mancanza di fiducia,
0: no, e qui tutti gli allenatori gli hanno dato grande fiducia, tutti hanno provato a trovargli il ruolo che non riescano a trovarlo perché non c'è, poi negli ultimi 2 settimane Vanoli a farlo applaudire, tac,
1: l'ha trovato. Buonasera ragazzi, un bel 9 anche per me, per Garry Scalvento, complimenti sinceri, però un 10 va al Costa perché è l'unico che si sta impegnando per preparare il campo da golf per Guardiola. Questo è chiaro. E a proposito di allenatore, poi partiamo con i vocali. Domenica sera Conte annuncia l'addio al Napoli e lunedì ci sarà l'annuncio della Fiorentina e lui il nuovo allenatore. Questo sì. È Francesco Antonio Conte.
0: Pensavo fosse Marco, il mio amico, che ti avevo detto.
1: Che sì, che proponeva Antonio Conte.
0: No.
1: Settimana lunedì ci avevi lanciato.
0: Conte non viene, dai, su.
1: No.
0: Beh, poi sarebbe una bella. Poi se viene vuol dire che la società. Vuol dire che la società è pronta a spendere 200.
1: Sarebbe un bel segnale.
0: E vai.
1: Partiamo con 2 WhatsApp audio, vai tonnellone nostro.
2: Ciao, salve a tutti, Maurizio da Bologna. Posso chiedervi cosa ne pensate voi di Aquilani? Perché pensandoci bene sarebbe addirittura la mia prima scelta. Oltre ad essere un vincente sia da giocatore che da allenatore, conosce bene l'ambiente, conosce bene i giocatori della primavera, della Fiorentina, e i giocatori della squadra A. E può suggerire investimenti anche della Serie B dove allenava quest'anno.
3: Quello si è meravigliato del comunicato di Instagram di Giuseppe Commisso. Ma non si deve meravigliare, lui è nato in America, a differenza di suo babbo era andato a 16 anni. E alla metà americana, in America, come sapete, gli sport football, basket e baseball non c'è, e la retrocessione eccetera. Quindi vanno a mangiare quel popcorn eccetera. Gli dog hanno la mentalità lì, e qui non come da noi in Italia e in Europa che il risultato è tutto e si fa la tragedia di una sconfitta, di una recessione, e in fondo forse allora hanno cultura sportiva e noi non ce l'abbiamo. Saluti a Bombio.
0: Allora rispondo all'ultimo e poi dopo ricordami il primo, che il primo mi interessa di più. Rispondo all'ultimo: non è che hanno una cultura sportiva, non hanno cultura sportiva, non è che è diversa, non ce l'hanno. Per loro è uno spettacolo, come andare al cinema, perché se io voglio vado là, metto dei soldi, se ho più soldi, se ho tanti soldi, faccio una squadra e gioco Serie A, perché loro guardano solo quello. Se te finanziariamente puoi coprire, il resto non vale la storia, vale nulla.
1: No, certo.
0: Cioè, che ce ne sa di poco.
1: L'altro amico era Maurizio da Bologna, però lo sai mentre me lo dicevi.
0: Maurizio da Bologna parlava da Aquilani.
1: Oh, bella, allora, sì, è vero, è una bella domanda.
0: Aquilani, sì, sinceramente sta facendo bene a Catanzaro, non c'è niente di. Non aveva fatto benissimo il campionato, aveva fatto bene questi playoff, e questo gli va riconosciuto, non ci mancherebbe.
1: Ha 15 punti meno del Palermo, ha fatto in campionato.
0: Sì, non ha fatto bene, perché Catanzaro l'anno scorso aveva fatto bene, no, quest'anno. Cioè, però lui, sinceramente, per lui è sicuramente un anno di maturazione importante. Qua a Firenze non ce lo porterei, anche perché la sua.

0: cioè lui conosceva lì da prima di ora, era probabilmente dante 18 e 2-3 anni fa, non penso. Lui o giocatore non li conosce, quei 10 qui non li conosce.
1: No, no.
0: E non è neanche per quello che mi interessa, uno scavi di sopra.
1: Sì.
0: A me non, e poi secondo me non ha tante chance, proprio perché era Pradellino.
1: Vabbè, anche di De Rossi si diceva.
0: De Rossi non era Pradellino, lui è stato Pradellino, e lui è stata la Fiorentina.
1: Pradellino definisce uno degli uomini di Pradè.
0: Certo, okay. Perde 8-0 a Torino, la Juve, Olanda il 18, prende l'aereo e viene a cena da Pradè. Io questo me la dimentico. Invece torna con ragazzi.
1: Sì? Questa ma era questa. Più che altro perde 10 partite all'under 18 e viene promosso
0: la primavera. Che scherzi, ci mancherebbe
1: sì,
0: altro.
1: Sì. Vabbè, però col senno Pradellino, di poi,
0: era Pradellino.
1: Col senno di poi.
0: Col senno di poi l'anno dopo lo manda a Pisa.
1: È male.
0: E Pisa male. Quest'anno. Tanto di appello. Per playoff però, no, per il campionato.
1: È il secondo anno a Catanzaro, giusto?
0: No, lì primo.
1: No, è primo?
0: Sì, primo.
1: È
0: sì,
1: primo.
0: Sì. E... però ha fatto, sinceramente, ha fatto. Cioè, ora è in finale, potrebbe anche venire in Serie A,
1: Potrebbe venire in Serie A, sarebbe incredibile. E col Palermo è stata una partita pazzesca, ma sono guardato.
0: Sì, io ho guardato il ritorno, è stato anche fortunato. Sì, io sì.
1: Vero?
0: È stato anche fortunato. Più che altro è stata fortunata l'andata, che Palermo, cioè, ha fatto di tutto per andare fuori. Cioè,
1: 3-0.
0: Ma poi l'ha presa in mezz'ora. Cioè, io ho visto la partita e ho detto, questi sono fuori di testa. Erano fuori di testa i Palermo. Poi secondo me è stato anche fortunato. È stato bravo il portiere. Perché io ando visto il gol dopo due minuti, ho detto ora dura. Però invece poi ho detto bene fino alla fine.
1: Sì,
0: stato,
1: sì,
0: tanto
1: sì.
0: Di cappello, insomma.
1: Con Favasuli è mandato via dalla Fiorentina, buttato via. Il Fava
0: rimanga a Catanzaro.
1: Davvero? Però è anche l'Under 21.
0: Giocatore a Serie B, dai. Va bene. Sì, ma in Serie B, ragazzi, ma giocare a Serie B non è mia facile. Cioè, perché ora qui sembra che quando uno parla male, quando uno parla della Serie B, dice che devo essere giocatori. Sono giocatori veri, cioè non è che Serie B c'è robetta, cioè,
1: non lo rivorresti alla
0: sottile Serie B, lo vorrei vedere. Lo vorrei vedere.
1: Mi piace questa provocazione
0: che mi fa, no, ma non che la provocazione, perché sì, tu ti metteresti alla prova, capito?
1: Invece c'è giocato il Pescara? Possibile? Ora devo veramente pescare fuori.
0: Ma quando era giovane, quando era neonato, diciamo, il giovane sì, ora era giovane neonato ora. Allora
1: sì, lo era per forza. Va bene, è stata una bella prima ora di Carrisca al Vento. Ce n'è un'altra in vista, in avvicinamento di Fiorentina-Atalanta, in attesa anche delle formazioni ufficiali nella seconda ora. Fatta la prima sul pagellone, chiaramente nella seconda stiamo più sui temi di attualità. Abbiamo già cominciato con Aquilani, torniamo su Banoli, Gross, compagnia.
0: È stato a fare 3 mesi.
1: Restate
0: così.
1: Con noi.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Da Milady, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.milady.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Milady è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Milady, la scelta viola per la tua strada.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera da Sofia Ferreri, questo è un notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Iniziamo con la cronaca. La Polizia di Stato di Firenze ha rintracciato un furgone segnalato come provente di furto mentre era in transito in via Pratese. Il personale della squadra mobile, impiegato nell'ambito di mirati servizi di controllo del territorio, ha avviato immediate ricerche intercettando il veicolo segnalato mentre era in transito. Il conducente, cittadino marocchino di 35 anni, è stato denunciato per il reato di ricettazione, mentre il passeggero, cittadino marocchino di 45 anni, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi risultano gravati da precedenti. Proseguiamo con le ricorrenze. A Firenze oggi si ricorda il 33esimo anniversario della strage di Via dei Georgofili con un programma di iniziative istituzionali e culturali previste tra il 26 e il 27 maggio. Questo è il pensiero della sindaca Sara Funaro. Ricordiamo la strage per non dimenticare una ferita ancora aperta nella storia di Firenze e d'Italia. Proseguiamo col meteo. Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti da nord-est nell'interno, da nord-ovest sulla costa, deboli sulle zone settentrionali, moderati su quelle centro-meridionali. Mari poco mossi, temperature in aumento. Concludiamo con lo sport. Con l'ultima partita della stagione allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina chiuderà il campionato oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 20:45, con la sfida contro l'Atalanta. Fuori dai convocati Moise Kean e Jacopo Fazzini per infortunio e Luca Ranieri per squalifica. Da Sofia Ferreri è tutto. Un augurio di buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Ancora?
8: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
9: e Alessandro Di Nardo.
8: Martedì, mercoledì e giovedì, dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
13: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
14: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
15: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
14: Che giornata.
13: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
14: Luciana Magistrato
15: e Tommaso Borghini.
16: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
17: Con me, Alberto Di Chiara.
16: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
18: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che...

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
2: in compagnia di Anna
3: e Giulio Dini.
1: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Seconda ora di Garisca al Vento al Via. Vi accompagniamo fino alle 20 con Giacomo Alassi, Gonzalo Fattori, che alle 19.30 se ne andrà.
1: Buonasera, ragazzi, vi abbandono. Perché vo a parlare di Fiorentina.
0: La partita con
1: il
0: 38. Via, ti farò a parte. Risaluto Tonelli, ricordo sempre 348-7513-933. E per i messaggi scritti vocali.
1: Detto nulla, Tonelli l'avevo visto un po' con il visino. Ed è un po' arrabbiato.
0: Dici, però l'avevo citato nella prima ora. Ma poi
1: citato,
0: lui
1: me lo ricordavo.
0: Che segue, che ti stai seguendo? Le prove libere,
1: certo,
0: di
1: che
0: Gran Premio.
1: Lascia lei perché mi interessa
0: di Gran Premio. Ma le prove libere le seguono solo i pazzi scatenati.
1: Ma no, guarda un po', perché l'unica volta che tu vedi la Ferrari davanti le prove libere.
0: Ecco, sì, questo può essere una bella. E infatti Hamilton secondo.
1: Posso arrivare alla parte, posso arrivare alla gara. Ciao.
0: Vedi, facciamo Garisca al Vento versione Formula 1. 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. Sauro, ti rifarò la stessa domanda che ti ho fatto nelle scorse settimane. Però d'altra parte l'allenatore Fiorentina è sempre Vanoli. A volte apriamo, dipende dai giornali, però alcuni giornali ci raccontano che in pole per la conferma per il prossimo anno come allenatore per la Fiorentina c'è sempre Paolo Vanoli, con cui la società deve parlare. Sarebbe un disastro se la Fiorentina confermasse
1: Vanoli. Te l'ho detto prima, io la Fiorentina, allora la società secondo me può fare quello che vuole, poi dopo verrà giudicato. Io li lascio fare, su paratici che ho detto. Vediamo che fa.
0: Ah, giusto.
1: Io non voglio dire, perché quando è arrivato paratici, tutti erano più forti di tutti, come Lunce, cioè, tutti sono forti e tutti sono deboli. Le possibilità che hanno, quello possano fare, la gestione. Perché paratici la butta sull'organizzazione della società? Fatto una domanda e dato una risposta.
0: Perché?
1: Perché un po' parla di mercato.
0: Ah.
1: No, parli della società, organizzo la società.
0: Ma è giusto, società, però stai belle parole.
1: Organizzare la società è a costo zero. Non so se rendo l'idea.
0: Sì,
1: ma non è, non ce l'ho comparato.
0: Ma che sta succedendo?
1: Cioè, il nostro,
0: che sta succedendo? Cioè, Niccolò Ceccherini è entrato senza.
2: No,
0: senza
2: no, nessuna, lo sai, sono entrato senza preavviso. Volevo solo sapere se in questa postazione sono aperti gli impianti da sci.
0: Perché?
2: Perché c'ha la giacchina. Un po' Santuccio, Saurino.
0: Vabbè, c'ha la giacchina, voglio dire.
2: Ma
0: guarda,
2: Saurino, a tempi d'oro e viaggiava, quando c'era 8 sotto 0, girava la maglia e la salute.
1: Sì, e magari...
2: Se fosse detto una cosa, mi sarò fatto nemicare Bonmonte, lo sai perché? Perché mi fa sta bene, perché prende il calcio in maniera...
0: Portatela a casa, grazie.
1: No, a casa no, lascia
2: fare. A casa no, magari si va a
1: mangiare
2: una pizza.
1: Siamo volentieri.
2: A casa fisso.
1: Volentieri.
0: Dove andresti a mangiare una pizza? Dove lo porti a mangiare una pizza?
2: A mangiare una pizza sceglie lui.
0: Sceglie lui? No. No,
2: Saurino,
0: Nick.
2: Perché secondo me Saurino non lo so meglio di me.
1: Perché lo porto in un buon posto.
2: Sì, questo sì, però parlo in caso, perché sarebbe che te l'ho detto io.
1: È uguale.
2: Vabbè, te l'ho detto io.
1: Si va due volte, almeno una volta a una.
2: Sì,
1: volta,
2: esatto, si va l'andata e il ritorno.
1: Si fa offrire,
2: poi vediamo
1: bravo.
2: Un po' come va l'andata, insomma il ritorno no. Sì,
0: ma io
2: si mangia di più se si mangia meno.
0: Quando dici e Sauro ti piace e intendi naturalmente dopo l'inno di ma quando lo ascolti e stai qui fuori a ascoltare l'inno di Sassuolo,
2: giustamente
0: l'inno dell'Arezzo.
2: Noi nero verdi siamo
0: Salda Vinci e la sua menzione sul mercato.
2: Ti volevo acquati la bocca quando parli di Sal perché è arrivato quinto all'Eurovision.
0: Ho capito.
2: Poi mi devi spiegare come ha fatto a vincere la Bulgaria, non si capisce questa
0: vabbè,
2: cosa.
0: Vabbè, Banga, come si chiama?
2: Sì, ho capito, ex obiettivo dell'Azio.
1: Tutte le volte,
2: No, e poi voglio dire, il Sassuolo perché devo naturalmente lavorare per portarvi grosso.
0: Sì,
2: credi sia una cosa
0: un amico, guarda, Simone
2: grosso,
0: ci chiedeva se è vero la notizia è grosso va al Napoli, guarda, sei cascato c'è una domanda di mercato e sei spuntato.
2: Allora, io se potessi dare un consiglio a grosso eviterei tutte le squadre che hanno un presidente particolarmente impegnativo.
0: Perché?
2: Perché secondo me De Laurentiis, per esempio, italiano che secondo me ci andrebbe di corsa a Napoli, è pericoloso se lui va a Napoli, perché finisce secondo me per altro.
0: Guarda, io però un anno di aumenti di Sauro Fattori su italiano a Napoli me lo vorrei godere,
2: Ma Sauro...
0: perché lì si alza davvero
1: italiano,
0: la sticella,
1: va,
0: Bologna nella confusione.
1: Italiano va a Napoli. È nel suo posto.
0: Secondo me potrebbe.
2: Io non so quanto dura, perché te non hai un'idea, perché guarda Sauro, io ti posso garantire che
1: dura.
2: Aurelio quando dice di fare Aurelio è dura,
1: Sì, ma italiano infatti sta lì e titi.
0: Già gli esterni,
1: ora c'è gli esterni la scarsi. Cioè Ellison, ora
0: Vabbè.
2: Ma stavate parlando quindi di Fiorentina-Atalanta, no? Per capirsi.
0: No, Fiorentina-Atalanta per niente.
1: Però non abbiamo mai parlato. Soltanto degli striscioni ci saranno stasera.
0: Sì, sì.
1: Vediamo.
0: Abbiamo fatto il pagellone in finale.
2: È una partita che non esiste, questo sappiamo.
0: Ma scusa, ma te non dovevi andare a commentarla per Radio Firenze Viola?
2: Volevo andarci, però poi dopo, siccome io sono troppo ilare, e allora dopo, siccome io non mi prendo sul serio perché sono un fattoriano della prima
0: generazione. Nicola Ceccarini ha riso per un anno e mezzo su Tommaso Lorete e diceva gol dell'Atalanta, ha segnato l'Atalanta.
2: Sì, io ho raccontato in tempi non sospetti che dopo, siccome lui naturalmente Tommaso quando fa c'è il gol dell'Atalanta, e faceva proprio, gli sentiva, gli girava le scatole a 2000, allora si va a Bologna, racconta questo aneddoto, si va a Bologna a fare, non so perché c'era anch'io, ma si va a vedere Bologna-Fiorentina. Lui doveva fare la radiocronaca, no? Sì, io
0: Sartori.
2: Certo, io andato lì naturalmente.
0: Allora, non le guarda le partite.
2: No, io non le guardo.
0: Fa allo stadio e poi se ne va.
2: Se me ne va.
0: Io ho una giovane redattrice di cui non farò il nome, mi ha detto: ma lo sai, Niccolò, io l'ho visto fuori allo stadio.
2: Ma
0: però
2: io
0: iniziava la partita
2: gli amici, vado a fare, perché io lo sai,
1: ma
2: perché
1: fa public.
2: Lo sai perché non vado dentro lo stadio? Perché non mi piacciono. Questi dirigenti fino in fondo non mi piacciono.
0: Attenzione.
2: E io non voglio andarci fino in fondo.
0: Ora,
2: poi naturalmente quando
0: te ne vedi Bologna, però alla fine vedi, stai lì.
2: No, Sassuolo sono andato a vedere il primo tempo.
0: Il primo tempo.
2: E io Sassuolo Como ho visto il 2-1 del Sassuolo.
1: Sei un po' all'Agnelli, sì.
2: No,
1: il tempo è via.
2: Sì, perché c'è il treno lì, capito?
1: Gianni forse lo saprà, però che guardavo un tempo e basta, però.
0: Sì,
2: no.
1: Tempo e via.
2: Però ti dico,
0: Corvino non le
2: guarda. Non mi sono, allora io guarda, è tanto tempo che non vado in tribuna stampa perché non mi è mai piaciuto il modo con cui sono stati trattati i giornalisti. Anche se io sono forse uno dei pochi ai quali non posso dire nulla e non posso dire nulla di loro.
1: Ma sempre sono stati trattati male.
2: Ma non mi sono piaciuti tanti modi che sono stati utilizzati anche in passato. Ecco, e quindi io a maggior ragione ho detto: siccome per me andare a vedere una partita, essere ospite in casa di qualcuno, vorrei essere un ospite gradito, mi vorrei sentire a mio agio. Sinceramente non mi sono mai sentito a mio agio. Sai cosa ho fatto? Sono andato a vedermi Fiorentina Lecce e Maratona. Mi sono pagato il bigliettino perché mi piaceva di più.
1: Contribuisci, a pagare Gudmundsson, per
2: esatto,
1: favore.
2: E quindi e quando naturalmente vedrò che si sarà svoltato definitivamente, rientrerò allo stadio.
1: Non sarà semplice.
2: Dai, e questo è il mio problema.
0: Come fanno?
1: Non sarà semplice.
0: Va bene.
2: Va bene, posso andare via perché io ero venuto a salutare Sara.
0: Non so, ti hanno fatto anche un'altra domanda perché la Roma24.it riporta con nel contratto di Paratici ci spunta la clausola Champions e la Roma continua a insistere per Paratici.
2: Io credo che Fabio Paratici, io l'ho detto in tempi non sospetti, analizzando un po' quello che sto vedendo, un po' quello che è questa società in questo momento, io non credo che questa società farà degli investimenti tali da poter cambiare totalmente le sorti di quello che abbiamo visto finora, quindi per cui secondo me Paratici è un DS di passaggio inevitabile, questo se non cambia la sostanza da così a così.
0: Capito, ma di passaggio non è dopo tre mesi.
2: No, dopo tre mesi.
0: È diavolo.
2: Però fagli fare due mercati e poi se ne
0: comunque arriva. A Chris che ci ha mandato, io dico, non so, sai, noi lavoriamo anche molto con le fonti, la fonte è te la do io Tokyo, ok? Io inviterei con gli amici, come
1: ascoltato,
0: se lo dice Niccolò Ceccarini magari
1: ci posso vedere un po',
0: sì, una su due perché una la canna sicuro,
1: sì,
0: vabbè, però una,
1: meno,
0: una no, però c'è sempre un fondo in realtà. Ora te la do io Tokyo con tutto il
2: però,
0: rispetto,
2: con tutto il rispetto
0: lei.
2: Allora io credo che, ora chiudo il discorso e poi vi lascio perché ho già fatto un'irruzione sul nulla, dicevo che fondamentalmente per me il problema principale è uno solo, che qui la società va ristrutturata, la devono ristrutturare, devono essere chiari con la gente per far capire che cosa si può fare, perché io sento dire, e purtroppo guarda te lo dico anche con un po' di dispiacere, troppi discorsi come dire quest'anno ci hanno fatto un disastro, ma io parlo anche della nostra categoria, ci hanno fatto un disastro, l'anno prossimo sono obbligati a portarci in Champions League, ma cosa stiamo dicendo? Perché qui c'è da rifare un sacco di lavoro,
0: obbligati
2: come dire, io voglio una squadra che debba andare in Europa League, ma ci vuole tempo noi abbiamo perso rispetto all'anno scorso a oggi, prima ancora di Fiorentina Atalanta, abbiamo perso la bellezza di 24 punti in classifica. Sai cosa sono 24 punti in classifica? Sai che mi diceva un vecchio dirigente di calcio? Mi diceva non è il fatto di perderli, è di riconquistarli quei 25 punti in classifica, è la grande difficoltà. Quindi vuol dire che chi parla bisogna che sappia che il calcio non è una cosa matematica, fa uno più uno uguale
1: sai
2: due.
1: Che c'è, Cecca, te l'ho detto prima che tu entrassi te. La gente non ascolta.
0: E che
1: ti spiego? Quando Paratici dice devo riorganizzare la società perché è a costo zero. Organizzare una società.
0: C'era il mercato, dice Sauro.
1: Il mercato, lasciamolo da parte.
2: Certo.
1: È così, perché vai sul costo zero. Perché riorganizzare è la sua capacità, però dice: sono d'accordo, Ciccarini lo mette a fare una cosa invece fa un'altra, cioè, e via, e va avanti,
2: sì,
1: cioè, riorganizzo, pure mando via
2: un
1: fattori,
2: conto è riorganizzare, un conto è innescare dentro, investire e mettere altre, no, ma cioè, infatti capito? Ma io infatti quello che ti sto dicendo è che purtroppo ci vorrà un po' di tempo, cioè l'anno prossimo
1: però sono d'accordo che sia di passaggio, eh.
2: Sei d'accordo?
1: No.
2: Io ti dico una
1: cosa.
2: Sei
1: bravo, perché quelli, no, bravi, quelli bravi organizzano e poi dopo
0: raccolgono.
2: Guarda, io ti dico questo, per come conosco lui,
1: ma io non lo conosco.
2: No, io lo conosco abbastanza bene. Se lui non vede quel salto di qualità che si aspetta, o che per il quale ha scelto anche la Fiorentina, che naturalmente è lecito che questa società faccia quello che vuole.
1: Ricordiamoci, lui ha scelto, la Fiorentina, sì, lo ha scelto, cioè la Fiorentina,
2: perché lui
1: l'ha fatto rientrare in un mondo e probabilmente.
2: Bravissimo, e quindi
1: fatica,
2: per questo io penso che lui, diciamo,
1: deve
2: ora,
1: qualcosa,
2: ora
1: lui deve voci, qualcosa.
2: Certamente, infatti, le voci che ora lui va via mi sembra tutta roba
1: da pazzi.
2: Ci piace tirarla fuori perché ci fa discutere, si fa ore e ore di trasmissione e andiamo avanti, tanto fa parte un po' del calcio, però secondo me è di passaggio, perché temo che ci siano club molto più ambiziosi che presto avranno bisogno di un profilo come Paratici, e lui secondo me non potrà non essere così insensibile a questa corte, eccetera. L'unico modo per tamponare è la crescita della società, cioè
1: vediamo.
2: Se la Fiorentina cresce, Paratici naturalmente può stare in un posto, perché poi ragazzi sono tutte dichiarazioni.
1: Se il prossimo anno non cresce da questo campionato, insomma, la vedo dura.
2: Sì, e anche la storia dell'allenatore, caro Sauro, io l'altro giorno ero con lui e non ha voluto sbilanciarsi su niente sul futuro di Vanoli, e lo capisco.
1: Non può sbilanciarsi.
2: Però ti devo dire, anche dalla scelta dell'allenatore, di tante cose, si potranno
1: cose.
2: Capire delle situazioni, perché poi bisognerà capire anche dove si può andare. Io penso che l'anno prossimo la Fiorentina sicuramente farà un campionato migliore rispetto a questo, tu,
1: vabbè,
2: mi dirai,
1: lo farebbe anche con questa rosa.
2: Bravo. Però credo che il vero segreto della rinascita della Fiorentina, siccome tutti siamo fossilizzati, ma Sauro te lo può dire, perché naturalmente lui è una vita nel calcio ancora da prima di me, il vero segreto di una società non è l'anno prossimo si riparte, è nei prossimi 3 anni. È lì la differenza, fa tutta la differenza.
0: Sì, sempre, ma
1: però tutti gli anni devi migliorare.
2: Sì, però te devi fare un progetto 3 anni. Cioè, certo. Non dire si migliora di anno in anno.
0: Fatto
2: devi
0: un
2: dire?
0: Pioli diceva
2: sì,
0: progetto
2: però non c'era la base. Cioè, Pioli l'ha detto anche lui perché stimolare la squadra. Però non c'era la base in questa società.
0: No.
2: E la base la può costruire solo lui con una parte di suoi uomini.
0: Paratici.
1: Poi che progetto di 3 anni aveva Pioli, se
2: no, ma poi
1: Champions non era un progetto di 3 anni, un progetto dell'anno.
2: Però la squadra può crescere se ha. Guarda, io penso che una società cresce se fai un progetto triennale, perché naturalmente ci sono in 3 anni 6 sessioni di mercato in cui te puoi migliorare la squadra fino ad arrivarla a portarla al livello più alto, perché non puoi fare in un'estate quello che naturalmente puoi fare in 3 anni, perché le prime cose sono prima le fondamenta,
1: te sei arrivato
2: poi
1: sesto,
2: aggiungi
1: perché sei andato sulla base dell'ottavo posto,
2: certo.
1: Non è che...
2: esatto, quindi devi poi aggiungere, e allora fai la squadra forte, perché comunque però devi rafforzarla, mantenerla e metterci sempre qualcosa in più. E quindi per me credo che l'anno prossimo sicuramente sarà un anno nel quale certo si dovrà cercare di riavvicinarsi all'Europa come obiettivo di base, ma
1: l'Europa
2: non
1: quale?
2: Pensiamo che sia scontato che la Fiorentina l'anno prossimo possa arrivare a settima, sesta, quinta, ecco. Questo io voglio dire, perché ci vuole un attimo.
0: Ma non lo era
2: tempo.
0: Neanche quest'anno. Noi qui lo dicevamo, che quando si diceva si riparte dai 65 punti di Palladino, occhio, perché non è che riparti dai 65 ogni vittoria, fai 3 punti in più.
2: Però bisogna che capiscano che il calcio, e questo ti ripeto, è un problema grosso che hanno tutte le proprietà americane, o quantomeno italo-americane, perché comunque hanno un po' di influenza. Ora, allora, Rocco
1: però
2: chiaramente
1: degli,
2: era...
1: degli anni l'hanno avuti, quindi,
2: sì, sì,
1: che...
2: no, però ti dico, lui comunque, diciamo, era italo-americano, cioè italiano, ma stando, diciamo, con l'influenza americana, italiano, ma con l'influenza americana, perché comunque anche lui, quando parlava, ce lo ricordiamo, le conferenze stampa, faceva sempre esempi del modello americano, no?
1: Sì.
2: Anche, voglio dire, riportando l'attualità, perché lo capisco, perché
1: anche spendeva,
2: funziona
1: dai.
2: Bene le cose, funziona bene le cose nello sport, perché viene vissuto in un'altra maniera. Il calcio italiano è tutta un'altra storia.
0: Sì, vorrei segnalare parlare che hai commesso nel calcio americano non è che proprio, no, come dire, abbiano avuto
1: Cosmo si è fatto dei danni.
2: No, ma io parlo dello sport come, allora loro ragionano,
0: no, per, loro vanno, in
1: come ti ho detto prima,
0: sì,
1: loro vanno al cinema,
0: sì certo, loro vanno al cinema,
1: poi i tifo ce l'hanno uguale, però vanno al cinema.
0: Sì, cerca, lo so che devo andare, ma allora il tuo arrivo va bene, cioè ti segnalano,
2: no, di passaggio, nel senso che
0: scusate, perché messaggio a casa di Nick, ma di cosa sai entrare in trasmissione per affermare paratici di passaggio? Ma grazie, non una sala biliardi non c'è, questa è la domanda.
2: Sì, sì, sì. No, però non mi riesce, sono più per le bocce io.
0: Sì, sì,
2: poi si bocciò trovo di grazia, famosissimo.
0: Nick a fare chiacchiere, a fare a gomito.
1: Se aveva voglia di venire qui a fare due chiacchiere.
2: Sì, perché poi io guarda, con Sauro io mi diverto un sacco.
0: Sì.
2: Sì, mi diverto un sacco perché Sauro è uno dei pochi personaggi nel mondo del calcio autoironico che si prende, diciamo, per il culo da solo, nel senso, come me, e questo secondo me è un grande
0: pregio.
2: Come
0: te non c'è nessuno.
2: No, io sono ridicolo a prescindere.
0: Come te
2: però Sauro, vedi, è uno che gli piace ridere su se stesso,
1: allora,
2: no?
1: Sono migliore,
2: ed è una cosa, perché il calcio va riportato anche, cioè, sì, non ti credere.
0: Ti chiedono i prezzi per la stagione estiva nella montagna di Grassina.
2: No, allora voi dovete sapere che è Grassina, ora si sta chiudendo.
0: Ma
2: la stagione,
0: ti farà male la schiena a te a stare in questa posizione.
2: Il problema è che noi ci sa a Grassina, si fa come quelli che aprono e chiudono la porta. Cioè, se è chiuso la porta invernale si apre l'estiva, non ci sa il mare d'estate, non ci sa più la montagna.
0: Ah, sì,
2: ci sa il mare delle Maldive,
0: è praticamente il posto
1: di mare delle Maldive. Tanta roba.
2: Che scherzo, se tu vuoi c'è in prima fila, senti, c'è un ombrellone che l'ha prenotato Pietro Lazzarini, la sua moglie, Pietro, suo figliolo. Gli ho messo le formine, il secchiello, tutta
1: alla grande,
2: la sabbia di quella bellina.
1: Alla grande.
2: Su ci vuoi venire, tu ci vieni.
0: Ti può grazie di essere passato.
2: Ciao ragazzi, sono passato.
1: Ciao, piacere.
0: Niccolò Ceccarini, va bene. Il guru del mercato e anche il grullo del mercato, direi, pronto a uscire. Tra l'altro notizia all'ultima ora, la Fiorentina starebbe valutando Provedel se dovesse partire De Gea, scrive, lo dice Sport Italia. Comunque ecco, non è, te la do io,
1: tutta più un po' il che futuro di Martinelli.
0: Sì, ma ho capito, ma se tu tieni De Gea non lo prendi, ma De Gea non va via, andava.
1: Allora, se te tu tieni De Gea tu prepari la strada per Martinelli.
0: Sì.
1: Se tu prendi Provedel non prepari più la strada per Martinelli, è un po' una logica, no? Poi Martinelli magari va a giocare anche quest'anno, perché giocare fa bene, io sono sempre dell'idea, perché tu vedi i pregi, i difetti, poi tu migliori i tuoi difetti, perché la partita non è l'allenamento e queste cose qui. Infatti sinceramente già non ho fatto bene, sì.
0: Davvero?
1: Poi rimanesse una società come la Sampdoria, una società insomma importante, il prossimo anno probabilmente proverà anche a
0: alzare,
1: a avere un po' d'ambizione, perché insomma Genova lo merita, insomma, che fosse Sampdoriani sicuramente, e lui magari potrebbe fare un'annata lì. Per De Gea sarebbe l'ultimo anno, o diciamo
0: l'ultimo anno al top.
1: Al top, cioè, poi magari tu parli con De Gea, può diventare, sai, è sempre un personaggio internazionale, cioè non è che, e può valutare. Oppure se lo mandi via ora diventa dura, perché hai da scegliere. Cioè, se De Gea dovesse andare via ora, la Fiorentina deve scegliere o Martinelli e andarci dritta, che non è semplice,
0: No.
1: Perché attento, il ragazzo qualche errore lo farà, la Fiorentina supporterà quell'errore, cioè riuscirà a supportarlo, perché poi c'è la paura di tante cose dopo un anno così. Probabilmente era più facile mettere dopo 65 punti, non so se rendo l'idea.
0: Sì.
1: Perché tu avevi più fiducia nella squadra, ora c'è la squadra da mettere a posto, mettigli un punto che può diventare non debole, che però avrà qualche debolezza, come giusto che sia.
0: È un punto interrogativo.
1: Perché, sì, e poi è un ragazzo, insomma, che bisogna dargli anche lui anche il fatto di sbagliare, perché il problema di questo ruolo qui è come l'attaccante, ma ci sono due ruoli che sono determinanti, dove i suoi errori valgono. Di mezzo al campo può sbagliare un passaggio, ma poi alla fine tu te la può cavare, insomma, l'attaccante deve fare gol e il portiere non li deve prendere, tanto poi discorsi li porta via il vento.
0: Poco da dire. Allora, sulla questione voti, Giuseppe ti attacca.
1: Grande.
0: No, l'ha cancellato in questo momento, si dice amare mestiere, perché dice io gli darei 3 a Mandragora, ma non ho sentito il voto di Sauro, sicuramente l'avrò.
1: Se do 3 a Mandragora, qui allora bisogna cominciare a calare voti al 2000.
0: Su tutti 0.
1: Si sa, si sa.
0: Poi Sauro, con i voti della Fiorentina tu sei peggio della mia professoressa di matematica, e per dare un seuccio ci faceva penare queste bombe viola.
1: Ma che
0: viola.
1: Ti dico da quest'anno?
0: No, anzi, secondo me sei stato anche troppo buono.
1: No, sono stato buono. Gli ho riconosciuto l'inizio brutto e per tante problematiche, non soltanto di calcio, va bene? È un finale che volete o non volete, insomma il suo l'hanno fatto. Se do 6.5 a Vanoli perché ci ha salvato, non è che ci ha salvato Vanoli, eh. I giocatori anche in campo qualcosa avranno fatto, se no dai.
0: Sì. Buonasera a tutti. Fazzini non ha mai giocato e non ne conosco i motivi. Per me la sua annata è da senza voto. Questo è Simone.
1: Sì, io gli ho dato 5, ma perché? Però l'ho motivato il fatto che non ha mai giocato solo, perché secondo me è un centrocampista di inserimento bravo, che, cioè, potrebbe essere una copia di Indur, cioè, anche se è meglio tecnicamente, però è diverso fisicamente, insomma. Poi Indur ha preso oramai
0: sicurezza,
1: è stato bravo, ha preso campo. Cioè, proprio anche nella dialettica, diciamo, anche nel corso dei tifosi, no?
0: Sai, secondo me su Fazzini anche nelle valutazioni può aver fatto Vanoli quando doveva scegliere, no? C'è anche
1: Vanoli secondo me non l'ha letto fino in fondo.
0: Però siccome ha detto, e questo mi sono piaciute queste dichiarazioni, ha detto chiedo scusa a Fazzini perché non l'ho mai fatto giocare nel suo ruolo.
1: Sì, però non è che tu gli devi scusare. Cioè,
0: lo dovevi far giocare, però io ti dico su Fazzini.
1: Aveva l'opportunità.
0: Fazzini l'anno scorso è stato centrocampista titolare, anche se con un infortunio di una squadra già era andata in Serie B. Di nuovo in un contesto di una squadra che lottava per la Serie B.
1: Poveraccio.
0: Gli mettevi.
1: No, lui aveva detto l'anno scorso vuole la Fiorentina.
0: Finalmente.
1: Pensati.
0: Sì, e invece. Va bene. Però guarda, io
1: Fazzini secondo me è un giocatore, io lo terrei.
0: Sì, con l'allenatore giusto e lo sa valorizzare.
1: Lui ha buone qualità. Poi te l'ho detto, può darsi che non abbia qualità per fare il titolare della Fiorentina, è bene se chiari, cioè,
0: è bene
1: che,
0: se chiari.
1: Però ci può stare, via. Stavo Richardson, ci può stare lui, insomma.
0: Beh, poco ma sicuro. Nel mio piccolo Sauro, ti scrive Max, anch'io ho girato un po' di spogliatoio nell'anno 80, però non ricordo allenatori che facessero così fatica a collocare nel suo ruolo i giocatori a loro disposizione. Solo te, Vari Goodmundson, Fabiano non trovano collocazione perché il gioco è diverso rispetto a quando giocavi tu.
1: Allora ora si gioca più di posizionamento, perché un tempo i giocatori sapevano fare più cose, ma era una cultura. Io fo sempre l'esempio dell'82, nazionale a 20 mondiali. Cioè, ma voi vi ricordate come giocavamo? Non lo sapevi, perché tutti sapevano far tutto. Cioè, noi ci saltenava a giocare a 5 perché Bruno Conti, che era, insomma, non era Edison, cioè, ora,
0: no, non era Edison.
1: Senza offesa per Edison,
0: sì,
1: no, senza offesa per Bruno Conti, sì. Per essere chiari. Vabbè, cioè, eppure questo tornava, faceva quasi quinto, tipo alla Pulitano ora, no? Ma perché? Perché tutti sapevano far tutto. Noi si giocava un centrocampo con Antonio, faceva. Giancarlo faceva il centrocampista, perché noi davanti si giocava con due punte, non si giocava con due, noi ci parlava anche se era dei catenacciari, ok? Bene, noi si giocava con due attaccanti, Antonione e Bruno Conti. Che essere catenacciari?
0: No.
1: Pure ci davano dei catenacciari. Te pensa? Che invece, io ho sempre detto, noi si giocava molto. Anche quando lo davano a Trapattoni, catenacciaro, Trapattoni giocava con 4-5 mezzo punta, però perché magari difendeva, perché avevamo dei difensori che da soli
0: difendeva,
1: reggeva in botta. Ecco perché ti potevi permettere quello. Ora se tu lasci da solo, mi c'è a dire rientra quello, rientra l'altro. Poi ora c'è tutti i cinesini, quello si deve muovere così, cosa. Noi sapevamo fare più cose, ecco perché era più facile anche per l'allenatore trovare la squadra ideale o far giocare i migliori. Ecco, il concetto è questo. Abbiamo perso anche questo di far giocare.
0: Ultimo messaggio, poi ti devo salutare. Mi pare che Sauro sia in controtendenza. Bisogna non aver paura a far giocare Martinelli. Donnarumma ha esordito a 17 anni. Nonostante tutto, ogni tanto gli errori continua a farli. Questo è vero.
1: Sì, beh, sai, ora, Donnarumma fu coraggiosissimo, Mihalovic.
0: Sì.
1: Perché, ragazzi, Milano non è Firenze, cioè, ora, senza offesa per insomma. Lì ha fatto fuori un portiere, l'avevano preso, avevano pagato un sacco di soldi.
0: Che era Paolo Lopez,
1: che poi era un buon portiere. Cioè, però lui vide in questo e lo lanciò e Donnarumma lo deve ringraziare, anche se pensate voi, Donnarumma 17 anni, 16 anni, cioè quello è, non ha ancora fatto un mondiale. Siamo alla fine del mondo.
0: È abbastanza. Noi siamo alla fine del tuo intervento, Sauro.
1: Sì,
0: perché a dare
1: ragazzi, mi saluto. Adesso vado sulla tua strada.
0: Bocca al lupo per il traffico. Con il sottoscritto, invece, che arrisca al vento, prosegue con i vostri messaggi, un po' di attualità e poi in attesa delle formazioni ufficiali. Pausa e poi torniamo.
1: Tanto
0: ciao,
1: ci vediamo lunedì. Dai.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, giornata di media day per Jannik Sinner in vista dell'inizio del Roland Garros. Il numero uno al mondo ha parlato in conferenza stampa. Per me è stato un periodo molto positivo ma anche lungo, sono però fortunato a trovarmi in questa situazione. Penso che sia sempre meglio trovarsi in una situazione in cui vinci e inizi a sentirti stanco piuttosto che sentirti benissimo ma perdere nei primi turni. Il Roland Garros è un torneo speciale per me, l'anno scorso sono andato molto vicino a vincerlo, sono sicuro che avrò davanti partite molto difficili, tutti cercano di sconfiggerti, è normale, ma io devo concentrarmi su me stesso. Lucia Bronzetti si aggiunge all'elenco degli azzurri iscritti al main draw del Roland Garros, secondo slam della stagione al via domenica sui campi in terra battuta di Parigi. La 27enne di Villa Verrucchio, numero 178 del ranking, ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni dopo aver salvato tre match point l'ucraina Katarina Zavatska, numero 268 del ranking, costretta al ritiro all'inizio del terzo set. Passiamo al calcio, la Serie A ha eletto il miglior giocatore della stagione 2025-26, è Federico Di Marco, 34 presenze, 6 gol e 17 assist nell'Inter campione d'Italia. Questi invece i migliori per ruolo, come portiere vince Emile Svilar della Roma, 37 presenze e 17 clean sheet. In difesa Marco Palestra del Cagliari, 36 presenze, 1 gol e 4 assist. A centrocampo Nico Pass del Como, 35 presenze, 12 gol e 7 assist. E in attacco Lautaro Martinez dell'Inter con 29 presenze, 17 gol e 6 assist. Cristian Chivu è invece il miglior allenatore, 27 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, con 86 gol fatti, 32 subiti. Kenan Yıldız, 36 presenze, 10 gol e 7 assist con la Juve, invece ha vinto il premio come miglior giovane. Le parole di Javier Zanetti su Nico Pass: mi piace tantissimo, ho la fortuna di conoscere suo padre, è sulla strada per diventare un grandissimo giocatore, i grandi giocatori sono sicuramente richiesti dai grandi club. Non sono piaciute a Cesc Fabregas, che non le manda a dire al vicepresidente dell'Inter dicendo: alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, l'unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid. So che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como, allora bisogna portare rispetto, ci sono anche piccoli messaggi che non mi piacciono. Una cosa la so sicuramente: Nico Pass non giocherà all'Inter, o tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l'anno prossimo. In chiusura il ciclismo, seconda vittoria in carriera al Giro d'Italia per il toscano Bettiol, autore di una splendida azione solitaria sulla salita dell'Ungiasca nel finale di tappa, partita da Alessandria e finita a Verbania a casa di Pippo Ganna. Maglia rosa all'arrivo con 13 minuti di ritardo, ma sempre sulle spalle di Eulalio. Invariate le prime posizioni della classifica generale, sabato il primo tappone alpino. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
3: e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio

0: tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Rieci in diretta, ultima parte di Garrisca al Vento con il sottoscritto Giacomo Galassi, lasciato colpevolmente da solo da Sauro Fattori, ma tanto non sono uno che si lega al dito alle cose, ma Sauro lunedì non verrà qui e troveremo un sostituto. Non è vero, grande Sauro, aveva degli impegni, me l'aveva detto, e quindi lo salutiamo e lo ringraziamo. Resto io, Stefano Carlesi, di là dal vetro, quindi insomma sono in una botte di ferro. 348-751-3933 per messaggi scritti e vocali e 055-77-111-71 che resta sempre a vostra disposizione in attesa delle formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, partita che si giocherà tra un'ora e nove minuti esatti all'Artemio Franchi, con la curiosità di vedere quella che sarà la reazione della curva Fiesole, in generale del tifo, ma soprattutto della parte più calda che, come ben sapete, è spostata in curva Ferrovia in attesa che ci siano che finiscano i lavori nella nuova curva. Tra l'altro, insomma, anche il nostro Andrea Giannattasio, per chi andrà al Franchi, vi dico già che ci sono anche, sarà abbastanza sensazionale o comunque impattante vedere le i lavori nella nuova Fiesole e delle gru enormi che si vedono. Questo anche perché naturalmente dopo la partita di stasera finalmente potranno partire i lavori veri e propri, visto che insomma non si giocherà più per 85 giorni e poi si tornerà a giocare per la finale di Coppa Italia, sì, la finale, addio, per i sedicesimi di Coppa Italia, anzi forse addirittura i 32esimi a Ferragosto più o meno, e poi è previsto anche il turno di Serie A per il 29 agosto, nel giorno in cui si festeggerà il centenario. Insomma, non risulta che la Fiorentina abbia chiesto una deroga alla Lega per come l'anno scorso fare le prime due in trasferta, e quindi si giocherà al Franchi regolarmente e con tutto quello che ne consegue, anche le difficoltà di finire questo restyling, perché ricordo che mancano ancora diversi milioni nonostante la manifestazione di interesse da parte del club viola di mettere insomma 55 dei 110 milioni che restano. Una manifestazione di interesse non vuol dire che già sono sul piatto, e soprattutto sarebbero 55 su 110. A Stefano Carlesi, prima di andare a fare un salto al Franchi, chiederei se ci fa sentire un WhatsApp audio. Fatto bene.
5: Ciao ragazzi, ultimo giro. Io davo mezzo voto in meno a Ken per la presunzione che c'ha in campo, nel senso che lui che non è più giovane, ma lui ritorna sempre nel problema del fuorigioco e non si è mai messo a lavorare per migliorare questa situazione. Quindi quando uno è così, vuol dire tu sei anche preso un posto, perché potresti anche fare ancora meglio di che tu sei. E cito solamente il grande Castellan, che non aveva le dosi di Ken, era un armadione di 8 metri per 4 coi piedi di legno, che però con l'applicazione o la cosa lui ha giocato in Bayern Monaco. Grande Castellan, che faceva valanghe di gol.
4: Bellissimo, non conoscevo il mezzo voto in meno a Ken, insomma, quindi vorrebbe dire 4,5, perché Sauro Fattori gli aveva dato il 5 per l'annata. Andiamo al Franchi da Andrea Giannattasio, non ci sono ancora le formazioni ufficiali, se non vado errando. Andrea, ben trovato, buonasera.
6: Ciao. Giusto. Buonasera a tutti. No, non ci sono ancora, e sono comunque sia seduto in tribuna stampa. Lo stadio è ancora deserto, ma stasera non si andrà oltre i 18.500 spettatori, al di là poi del dato che ci verrà fornito, ma sono certo che molti abbonati stasera non ci saranno, anche perché peraltro al di là della partita che ha poco costrutto, siamo in un venerdì e quindi magari essendoci bel tempo tanta gente che può permetterselo è andata fuori e rimarrà fuori fino a domenica, quindi giustamente molte persone non sono non sono qua. La cosa che più mi ha colpito è che stanno procedendo in modo spedito i lavori della curva Fiesole, che è praticamente per il 70%.
4: Guarda, stiamo facendo vedere anche Andrea la foto che ci hai mandato, no, in chat, sì, con queste gru abbastanza impressionanti, anche quello che immagino sia lo scheletro, sì, del tabellone, non lo so, comunque
6: no,
4: di...
6: no. Quello... No, quella parte superiore che vedi è il si trova su quelle due torri centrali che sono naturalmente messe lì per sorreggere la copertura nuova, ma sono momentanee perché sennò andrebbero a occludere la vista degli spettatori. Quella struttura superiore con quei tubi che vedete in ferro è la parte della copertura che verrà costruita quest'estate, quindi al momento sì, ci sono quelle strutture sotto per sorreggerla, poi verranno smontate. E il colpo d'occhio è bello,
4: perché i radoni sono quasi finiti, vedo dalla
6: quasi
4: foto.
6: Sì, poi devono metterci le poltroncine, le seggioline, chiaramente, ma poi insomma,
4: recupereranno quelle che l'anno scorso furono strappate via dai tifosi, te lo ricorderai, no? Nell'ultima partita.
6: Non credo.
4: No, no, va bene, certo.
6: Non credo, scherzando. Penso che metteranno quelle come vanno adesso, giustamente, con lo schienale e soprattutto il sedile che si può ritirare su, cioè reclinabile, come si può dire. Con la seggiolina che si rialza automaticamente col sistema scatto, questo anche per permettere anche alle persone di passare senza dover far spostare 3.000 persone sulla stessa fila. Per il resto si sta bene, ora finalmente non fa caldo, ma devo dire che io ho il privilegio di stare all'ombra, mentre invece chi è in maratona starà al sole ancora per un'oretta, ma fa veramente caldo, oggi ha fatto veramente caldo per tutta la giornata e credo che insomma, Firenze abbia accusato un po' di afa.
4: Per ora non ci sono state reazioni, no, da parte del tifo, altri striscioni che sono spuntati dopo quelli che abbiamo visto nelle ultime 24 ore?
6: Allora, da quello che ho capito io, la curva ne ha preparati tanti altri, si domandavano in gran segreto i tifosi se al prefiltraggio tutti sarebbero stati fatti entrare, perché magari qualcuno ha un contenuto un po' più borderline, chiamiamolo in questa maniera, però per quello che ho capito ne sono previsti diversi, poi suppongo che i destinatari saranno molti, tra questi mi risulta che ce ne sarà almeno uno per Paolo Vanoli, ma di appoggio e di stima per il lavoro svolto nel corso di questi ultimi 6-7 mesi di campionato, però gli altri saranno francamente belli pesanti e non escludo che la squadra in qualche modo abbia esaurito la sua parte critica con gli striscioni appesi tra ieri e oggi, nel senso che sì, qualcuno se la prenderà ancora con il gruppo Viola, ma magari i destinatari degli striscioni che entreranno oggi saranno più che altro altri, si fa presto a capire che possano essere perché comunque sia esatto. E quindi insomma probabilmente saranno, immagino, la società e la proprietà, ma staremo a vedere, ecco, di sicuro però il tifo organizzato ha preparato qualcosa e vedremo se si stonderà per tutto i 90 minuti oppure in certi momenti e basta della partita.
4: Andrea, naturalmente ancora non si vedono, a parte i due leocorni, ma i giocatori della Fiorentina assenti. Ora, Fazzini non credo che sarà, perché insomma la sindrome influenzale magari invita anche a restare a casa.
6: Che stagione mediocre ha fatto Fazzini, guarda, mi dispiace veramente tanto, perché è un giocatore secondo me di grandissimo talento, ma tra che è stato mal gestito e tra che è stato sfortunato, la stagione è stata pessima per tutti, non è riuscito a fare meglio tutto il suo potenziale, e a me dispiace perché secondo me si trattava di un elemento di valore. Lui per esempio è un calciatore che io vorrei vedere veramente in un'annata normale, a pieno regime, con un tecnico bravo a valorizzarlo.
4: Sì, senza dubbio. La mia domanda voleva andare a parare sull'eventuale presenza di Moise Kean. Non so se hai già avuto indicazioni di una sua presenza, però insomma, diciamo che ci stiamo un po' attenti, visto che c'è stato tutto questo teatrino dei carichi aumentati, poi
6: Se non ci fosse stasera sarebbe una grande delusione, perché sinceramente non esiste che nell'ultima di campionato, dove le squadre scenderanno in campo anche per salutare lo stadio, spero con la testa bassa e con grande umiltà, non ci possa, non ci sia il centravanti, sarebbe clamoroso, cioè, e che non ci vengano a dire che ci aveva la fisioterapia, perché
4: sai, se scherzano diversi, recupera per la prossima, no? Sta lavorando, appunto, sì, per recuperare per la prossima.
6: No, mi sono permesso di scrivere un articolo che ho fatto ieri, che è uscito oggi sulla Nazione, e speriamo che abbia recuperato e che recuperi, metta a servizio questo lungo recupero per la Fiorentina e non per un altro club, perché insomma, sì, francamente, e comunque sia, poi oggi la Fiorentina mi ha chiamato, mi ha detto ma non è vero, lui ha lavorato per esserci sempre, io non metto in dubbio che la Fiorentina avesse tutte le buone intenzioni del mondo, ma ci potevano serenamente dire preferiamo che il giocatore faccia le cose con calma e che recuperi serenamente per l'anno prossimo, invece che inventarsi che stava facendo il massimo per un recupero che non c'è poi stato.
4: Eh sì, poco ma sicuro. Andrea, io stavo aspettando informazioni che però mi sembra che per ora non
6: ci saranno. No, la cosa che ti posso dire è che no, ci saranno. La cosa che ti posso dire è che si sta profilando la seconda semifinalista che raggiungerà le semifinali primavera a scudetto, ed è il Cesena, che quindi completa il poker di squadre che al Viola Park tra domenica e giovedì prossimo si giocheranno il tricolore, che è il Cesena, che sta battendo 2-1 l'Inter allo stadio Manuzzi. Al Cesena bastava il pareggio, al momento i bianconeri sono in vantaggio non solo di un gol ma anche di un uomo, e quindi le due semifinali saranno Fiorentina-Bologna, e questo l'abbiamo già detto ieri e stamattina, e l'altra semifinale sarà Parma-Cesena, quindi derby emiliano, derby dell'Appennino da una parte e derby emiliano da quell'altra parte. E mi risulta, notizia che ho provato a raccogliere nel prepartita, che Daniele Galloppa, mentre mi auguro veramente che durante la partita venga passata la base, perché ho durato fatica a fare questo collegamento, e, dicevo, mi risulta che nel corso della partita di domenica Galloppa schiererà sia Quadio che Braschi, ma soprattutto Balbo, ecco, che verrà rimesso in primavera dopo gli ultimi mesi passati in prima squadra.
4: Allora Andrea, io credo che le informazioni arriveranno tra qualche istante, perché vedo che quella dell'Atalanta è già stata condivisa. Galloppa, tra l'altro, che è destinato a salutare la Fiorentina.
6: Sì, sì, oggi parlava Gianluca Di Marzio di ora la base è perfetta, grazie. E oggi parlava Gianluca Di Marzio di un interessamento della Sampdoria sul quale ho avuto conferme, quindi vedremo se sarà poi la Samp la panchina su cui siederà Daniele Galloppa. La formazione dell'Atalanta ce l'abbiamo di già,
4: okay,
6: che vede Sportiello in porta, poi vi leggo al volo tutti sì, okay, sì, è esordio stagionale peraltro. Poi vi leggo gli altri 10 giocatori di movimento, poi li mettiamo in campo con più calma dopo. Ien, Musà, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Deron, Bellanova, Raspadori, Scalvini e Anaor. Quindi insomma è una formazione un po' rivisitata quella della...
4: Quindi Palladino. Non, diciamo, non mette in campo i migliori per il suo ritorno al Franchi, questa è la notizia un po' della formazione dell'Atalanta.
6: E mi risulta, in discrezione dell'ultima ora in casa Fiorentina, in attesa delle formazioni, che giochi Christensen della Fiorentina in porta.
4: Vabbè, ci sta.
6: Sì.
4: Sta, diciamo che...
6: Quindi non De Gea, ma Oliver Christensen è il portiere per la gara di stasera. Siamo in attesa poi degli altri 10 di movimento. Io terrei la linea, caro Giacomo, perché magari poi verremo in possesso anche delle formazioni. Beh, sarà un momento bello e gaudioso quando le avremo.
4: Che Max ti porta il Lambrusco se riesce. Non so dove, non so quando.
6: Me l'ha detto stamattina.
4: Ah, ecco.
6: No, viene a vedere la primavera. Lui è tifoso del Bologna, mi sembra, Max Lagente. E mi ha detto che mi porterà il Lambrusco.
4: Bene, molto
6: non
4: bene.
6: Non giocano Fagioli e De Gea, queste sono le informazioni. Stiamo cercando a piccole molliche di pane di ricostruire la formazione della Fiorentina.
4: È tipo la formazione, singolo per singolo. Quindi Fagioli lo diceva stamane la Gazzetta dello Sport, che il centrocampo sarebbe stato Mandragora.
6: Sì, ma la Gazzetta è sempre ben informata. Sempre ben informata la Gazzetta.
4: È l'unica.
6: Allora la formazione ve la dico adesso, eccola qua.
4: Ce l'abbiamo.
6: Allora Christensen tra i pali, sì, poi in difesa ci sono sulle fasce Dodoy Gosens, centrali sono Rugani e Comuzzo, quindi non c'è Pongracic. A centrocampo Mandragora, poi Fabian insieme a Brescianini, e davanti piccoli con Harrison e Gudmundsson.
4: Oh, bene, quindi Gudmundsson preferito a Solomon, e davvero il centrocampo che aveva indicato stamane la Gazzetta dello Sport, brava, perché è stata l'unica
6: brava, bravissima,
4: anche sbirciando, non so se hai modo di vedere anche un po' le panchine, giusto per vedere se
6: sì,
4: ci sono assenze
6: arrivate.
4: Dell'ultima ora non ci sono, cioè
6: sono arrivate le panchine,
4: De Gea,
6: anche allora,
4: i Fagioli sono comunque in panchina.
6: Sì, Lezzerini, De Gea, Pongracic, Solomon, Ndur, Fortini, Fagioli, Braschi, Balbo e Puzzoli. Quindi vedete, non c'è nemmeno Kwadwo, perché Kwadwo è praticamente in primavera dalla settimana scorsa, perché si è fatto male il povero Sadotti, che peraltro fortunatamente non si è fatto nulla di grave, ha avuto un brutto ematoma e basta. E però comunque ribadiamo la formazione della Fiorentina.
4: Vai.
6: Prima di salutarci, Christensen tra i pali, Dodò, Rugani, Comuzzo e Gosens in difesa, a centrocampo Brescianini, Mandragora e Fabian, davanti ci sono Harrison, Piccoli e Gudmundsson. Queste le scelte di Paolo Vanoli.
4: Bene, Andrea Giannattasio, grazie mille, ci sentiamo più tardi anche per la cronaca della partita e il collegamento con Se Fosse
6: a
4: Sempre
6: voi.
4: Domenica, io ti ringrazio, ciao Andrea.
6: A voi, a più tardi.
4: Ci sentiamo presto, non domani mattina, perché Buongiorno Firenze, naturalmente domani essendo sabato non ci sarà, e Andrea tornerà qui in plancia di comando a partire da lunedì. Va bene, in questi 10 minuti scarsi che ci separano dal termine di questa trasmissione di Garisca al Vento, naturalmente al 348 7513933 potete mandare messaggi scritti e vocali e commentare la formazione della Fiorentina che tra poco

0: detto il famoso proverbio, passatemi il termine proverbio, non si prenderà più l'acqua a vedere la Fiorentina. Poi, come dicevo prima di andare da Andrea, che ci siano certezze sulla conclusione di suddetti lavori, certezze non ce ne sono. C'è ancora in ballo la questione legata a Euro 2032 con diverse scadenze in vista, e già le prossime a partire dal insomma dai prossimi mesi, quindi insomma il comune ora in questi 85 giorni in cui tra l'altro sarà anche estate, quindi ci saranno ulteriori difficoltà legate al clima, legate al magari personale che giustamente sarà un po' meno durante il mese soprattutto di agosto, in questi 85 giorni dovrà dare un bel colpo alla curva Fiesole, che non sarà a disposizione comunque neanche nell'ultimo cronoprogramma condiviso dal comune, non sarà a disposizione per l'inizio di questa stagione, ma l'obiettivo invece è ultimarla, terminarla in tutti i suoi dettagli per la stagione 2027-2028, quindi c'è un anno per finire i gradoni, per fare la copertura e poi anche credo insomma tutto quello che c'è sotto le tribune. Allora, avevamo ancora dei messaggi al 348-7513-933 da sentirci, caro Stefano Carlesi, quindi ti chiederei se ce ne fa sentire uno.
1: Buonasera ragazzi. Buonasera. Io per quanto riguarda i voti da dare ai giocatori sono in piena linea con i voti dati da Sauro, a parte il 6,5 a Ranieri che non si può equiparare a Parisi. Io a Ranieri darei un 6 perché ha fatto delle cose inenarrabili e altre cose migliori, diciamo, poi si è impegnato molto, poi per il resto sono d'accordo, però posso dare un voto anche a voi due che siete l'unica coppia che veramente affiatata e che sa quello che dice e ci fa parlare anche noi. Do 10 a tutte e due. Rimanete anche il prossimo anno. E Giacomo, rimettete il baffino. Sauro, pensaci te. Ciao da Massi.
0: Grande Massi, questo poi glielo dirò a Sauro, anche se chi lo ribecca, vabbè, lunedì in realtà lo ribecco qui in studio e glielo riporterò. Grazie mille, davvero fanno strapiacere questi complimenti e insomma spero che poi spazio io riesca a darvelo anche con gli altri ospiti che si alternano a Sauro al mio fianco, Costantino Nicoletti, Stefano Prizzo, Angelo Giorgetti, insomma Garisca al vento, è come tante trasmissioni di Radio Firenze Viola, se non tutte, fatta soprattutto da voi e dai vostri pensieri, anche perché molto spesso insomma ci date delle chiavi di lettura che a volte sfuggono anche a noi, e quindi ti ringrazio. Su Ranieri invece io sono perfettamente d'accordo con Sauro, perché io se dovessi pensare ai 5, mettiamo 5 giocatori da salvare in questa stagione, si può mettere De Gea perché alla fine nel momento clou è tornato De Gea. Io Fagioli ancora, aspetta, penso se mettercelo, io ci metto Mandragora per i gol che comunque ha fatto e anche perché nei momenti decisivi lui c'è sempre stato. Ranieri io lo metto, Parisi, e poi si può avere il dubbio su Fagioli. Secondo me tutti gli altri insomma sono dal 6 in giù, anzi dal 5,5 in giù, chi magari come Harrison o Solomon secondo me peggio del 5,5 non possono aver fatto, anche perché sono arrivati a gennaio in una situazione già compromessa, complicata, comunque non è che venissero sulla cresta dell'onda, ma entrambi da due esperienze non proprio eccezionali, e però ecco tante tante gravi insufficienze. Forse il sesto che metterei tra quelli che si salvano, però giusto per gli ultimi due mesi, perché nei primi mesi insomma anche lui non dava niente, è Sharon Dur, visto che comunque ha avuto modo da classe 2004, quindi insomma con tutta ancora la carriera calcistica davanti, di trovare il suo spazio e candidarsi e qualificarsi anche come un calciatore che in Serie A ci può stare. L'anno scorso insomma ancora qualche dubbio ce l'aveva lasciato, invece quest'anno ce li ha tolti. Poi Roberto Abagnoli ci dice che non è nemmeno con i compagni di squadra, questo dimostra che il problema nello spogliatoio era lui, però non è con i compagni di squadra, ora non lo so, nel senso Andrea Giannattaso ci diceva ragazzi non è possibile che Ken non sia in tribuna per l'ultima partita della stagione, quindi se lui è regolarmente in tribuna ha fatto ha marcato, no, ha fatto assenza in due momenti abbastanza importanti, però poi alla fine starà la società a fare le sue valutazioni in vista dell'estate. Io l'ho già detta la mia nelle scorse settimane: la cosa migliore che può fare Paratici alla società

0: è riuscire a capire come avere il meglio da Moise Kean tenendolo, perché se lo cedi hai solo da perdere, magari risparmi soprattutto sull'ingaggio, perché come cifre del mercato quest'anno prendi poco, però insomma confermandolo e facendolo tornare l'attaccante ci ha fatto sognare l'anno scorso, ecco che allora può essere davvero di nuovo un giocatore anche appetibile sul mercato, oltre che utile per la Fiorentina. Va bene, in attesa di eventuali contestazioni, ma soprattutto della partita tra Fiorentina e Atalanta, Gary Scalvento termina qui, perché ora arrivano Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e Andrea Giannattasio e tutti i nostri inviati dallo stadio per raccontare la partita anche nel luogo del misfatto. Da Giacomo Galassi è tutto, Gary Scalvento torna lunedì alle 17, buona partita e buon weekend. Ciao.
1: Radio Firenze Viola
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
6: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
7: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre, scoprilo in tutte le concessionarie. Vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
8: Pia Auto Chia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
2: Radio Firenze Viola.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
9: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
10: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
9: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
10: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
9: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord persistono condizioni di tempo stabile e soleggiato, da segnalare qualche innocuo annuvolamento diurno in prossimità delle zone alpine. Temperature in rialzo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro stabile e soleggiato con alcune velature di passaggio e modesti annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo lievi variabilità pomeridiana in Appennino con isolati piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28 gradi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
8: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
9: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
10: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
7: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
7: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
13: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
14: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
15: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
16: Siamo tutto questo.
4: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
19: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
18: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
19: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
20: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
19: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
21: La trasmissione Se fosse sempre domenica è offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
4: Se fosse...

0: ragazzi, se fosse sempre domenica, Radio Firenze Viola, la trasmissione della partita, e stasera sarà la partita più bella perché è l'ultima di questa stagione incredibilmente brutta da parte della Fiorentina. Siamo arrivati in fondo anche a quest'anno, siamo arrivati, giusti gli applausi per noi, non certamente per chi ci ha mostrato quegli spettacoli indecorosi che abbiamo visto in tutta questa stagione, ma siamo arrivati alla fine e stasera insomma ci divertiremo anche ascoltando quello che ci racconterà Andrea Giannattasio sulla contestazione. Capiremo per chi saranno gli striscioni, i cori, o meglio contro chi saranno gli striscioni e i cori da parte del tifo organizzato della Fiorentina, che è già partito da un paio di giorni con i vari striscioni appesi in tutta Firenze che vi abbiamo mostrato qui su Radio Firenze Viola. E insomma sarà una serata tutta da vivere, dove di tutto parleremo tranne che del campo, perché a questo punto ce ne importa veramente il giusto. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Vedete la contentezza di questa ragazza, che veramente siamo arrivati in fondo a questa stagione incredibile.
1: Stamani ho scritto al direttore Tommaso Loreto proprio per chiedergli una cortesia a livello organizzativo. Ho chiuso il mio messaggio con: mi dispiacerebbe davvero tanto mancare all'ultima impresa di questa straordinaria stagione.
0: Esatto, appunto, perfetto. Andiamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Lo straccio sta finendo e un anno se ne va. Ragazzi, ragazzi, è l'ultima, finalmente. Sì. Ci stiamo per mettere alle spalle un anno difficilissimo.
0: Sì, sì, sì, e non ne potevamo veramente più. Ci hanno fatto questa chicca di venerdì sera perché veramente ci mancava. Non so se quest'anno avevamo mai giocato di venerdì sera, forse no.
2: Non lo so, ci mancava lunedì un sacco di volte.
0: Ma con la conference era abbastanza normale. Sì. Però, insomma, di giovedì sera ne abbiamo fatti tanti, di sabato, domeniche a tutte le ore del giorno, forse di venerdì sera no, abbiamo fatto anche una domenica a mezzogiorno, insomma non ci è mancato veramente niente in questa stagione. Andrea, rapidamente andiamo a ripetere quelle che sono le formazioni ufficiali dell'ultima giornata, e sottolineo ultima, e di nuovo applausi per l'ultima giornata di campionato, che scelte da Vanoli e Palladino. Poi c'è Palladino, che bellezza.
2: Palladino che è già in mezzo al campo, sta parlando con i suoi collaboratori, dei calciatori che ha mandato in campo dal primo minuto. Anche l'Atalanta, vedrete, fa una rotazione molto robusta, a brevissimo ne parliamo. Partiamo con la Fiorentina che gioca con il 4-3-3, tra i pali c'è Christensen, non c'è De Gea, poi in difesa Dodò, Rugani con Comuzzo e Gosens, a centrocampo ci sono Brescianini, Mandragora e Fabian, davanti Harrison insieme a Piccoli centravanti e Gudmundsson dalla parte opposta. Risponde l'Atalanta 3-4-2-1, il modulo dei nerazzurri, che peraltro oggi hanno svelato il nuovo logo, che è sostanzialmente un ritorno al passato per la Dea, con un cerchio e l'immagine della Dea con i capelli neri e lo sfondo azzurro. E Sportiello tra i palli è l'esordio stagionale per il portiere ex Viola, con poi la difesa 3 composta da Scalvini, Ien e Anor. A centrocampo ci sono Bellanova, Pasalic, Deron e Musà, sulla tre quarti Samardžić e Sulemana, a supporto di Jack Raspadori. Le panchine, per quanto riguarda la Fiorentina, una panchina abbastanza magra, contando l'infortunato Ken, l'infortunato Parisi, anzi permetteteci un in bocca al lupo veramente di cuore al terzino Viola, e la squalifica di Luca Ranieri. In panchina ci sono i portieri di riserva De Gea e Lezzerini, poi Pongracic, Solomon, Ndur, Fagioli, Braschi, Puzzoli, Balbo e Fortini. Mi risulta che Vanoli abbia provato per tutta la settimana Braschi nella formazione di partenza, e invece stasera fa giocare Roberto Piccoli. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, i portieri sono Carnesecchi e Rossi, e poi ci sono Bakker, Scamacca, Ederson, che secondo le ultime informazioni è pronto a trasferirsi al Manchester United per oltre 50 milioni di euro, e poi De Ketelaere, Jim City, Kolasinac, Obrić, Vavassori, Zaleski, Zappacosta e Krstovic. Queste anche le pedine a disposizione di Raffaele Palladino. Sicuramente Raffaele Palladino alla sua ultima gara sulla panchina nerazzurra, presumo barra spero anche Paolo Vanoli che da quello che ci risulta comunque sia si prenderà l'abbraccio del Franchi, perché è fuori discussione che il lavoro svolto a Firenze sia stato di altissimo profilo.
0: Sì, sì, e forza 1%.
2: È forza 1%, ribadiamolo, forza 1%.
0: Bene, abbiamo visto anche dai nostri monitor l'abbraccio tra Krstovic e Pongracic, che hanno giocato insieme.
2: Sì.
0: E tra poco andremo anche a sentire che cosa ne pensa il nonno di Pongracic, perché andremo da Tommaso Loreto.
2: Sì.
0: Andrea, ti lasciamo prendere posto e vivere questo pre-partita per capire anche poi come si muoveranno i tifosi per questa contestazione che ci attendiamo per quanto larga parte la partita.
2: Non lo so, allora io da quello che ho capito, ribadisco quelle che sono le informazioni in mio possesso, la curva ha preparato molti striscioni e per quello che ho capito non qualcuno era scettico sul fatto che li avrebbero fatti entrare tutti al prefiltraggio, perché magari qualcuno era un po' pesantuccio, presumo. Mm-hmm. E io credo che oggetto della contestazione sarà tutto il mondo viola, la squadra che si è già presa una bella palata di cacca fumante nel corso di questi giorni, e poi anche la proprietà e la dirigenza, salvo Paratici naturalmente. Quindi insomma staremo a vedere che cosa accadrà. Di sicuro però le avvisaglie sono state ben chiare e dopo ne parleremo.
0: Va bene, ciao Andrea, grazie, a dopo.
2: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio.
1: Che ridi?
0: Rido, poi te lo dico.
1: 348-7513-933. Sono tanti i messaggi che arrivano, sono carinissimi stasera gli ascoltatori. Moreno, buonasera, siete stati eroici, è giusto battervi le mani. Riterrei giusto battere le mani anche ai nostri giocatori, ma in quel caso sul viso, Moreno. Mi raccomando, attenzione. È bello questo clima, come quando sbagli le superiori, ti bocciano in prima liceo e sai che il prossimo settembre ti iscriverai al DAMS. Questo ce lo scrive Damiano, che ci fa sapere che ha fatto una cosa orribile. Passava al pullman della Fiorentina, l'ha mandato a quel paese di cuore, non pensavo sarebbe mai successo, ci hanno rubato anche i sogni. E poi ringrazio tutti quelli che hanno notato e apprezzano il pizzo.
0: Bene, ok, benissimo. Io ho i calzini di pizzo, però non li vedete. Tommaso Loreto, ciao.
3: Sera.
0: Ciao Tommaso, siamo arrivati.
3: Dove fa? Siamo
0: arrivati alla fine, Tommaso. Hai mangiato, preso un po' di zuccherino, che insomma i tuoi 20 kg no. Vestito non ti permettono di scherzare troppo col caldo, eh?
3: No, infatti l'ho accusato subito. Poi lo odio, lo detesto, sento usare proprio l'AFA, quella tipica di agosto.
0: Ma infatti bisogna sempre diffidare, insomma, da chi odia il caldo.
3: Caffeino prima di uscire, più o meno con la stessa voglia che si poteva avere appunto di andare a fare un esame a scuola. Peraltro vi volevo ricordare che io ho veramente coltivato per qualche mese l'idea di andare al DAMS e andai anche a un paio di incontri informativi a Bologna, e dopo uno di questi, mangiando sotto uno dei tanti loggiati di Bologna, veramente avevo dietro Cremonini che ragionava di una... È una storia vera,
0: E
3: pensa te la sliding door, no?
0: Sì, sì. Cioè, potevi essere uno dei Lunapop.
3: Bravo, Cremonini.
0: Capito.
3: Poteva venire al mio tavolo, io fare il dance, e oggi ero, come dire, cioè Cremonini oggi sarebbe stata la mia spalla, perché ero ovviamente più bravo di lui.
0: Certo.
3: E il mondo del giornalismo fiorentino, dell'informazione che ruota intorno alla Fiorentina, non avrebbe avuto la mia voce e la mia firma e il mio volto, peraltro.
0: No, però l'avrebbe avuta lo stesso, non il giornalismo, però insomma tutta Firenze avrebbe avuto un cantante famoso.
3: Sì. Se io faccio un singolo come si intitolava La mia Vespa, poi
0: La mia Vespa
3: a seguire,
0: si chiamava 50 Special, La mia Vespa
3: 50 Special. Beh, mi metto a seguire per 20 anni la Fiorentina nel mondo del giornalismo.
0: No, vabbè, mica nel mondo del giornalismo, però magari come Cremonini venivi al Franchi a vedere,
3: certo,
0: le partite,
3: certo,
0: quindi comunque saresti stato un personaggio al quale aggrapparsi anche nei momenti più bui delle varie stagioni della Fiorentina. Quindi il tuo contributo a tutta Firenze lo avresti dato comunque.
3: Assolutamente, avrei rilasciato interviste in esclusiva solo alla Chiara, specificando e basta che non ci sia Di Benedetto quando vanno le mie interviste, se no non le concedo.
0: Bene, benissimo. Senti, allora, che cosa ne pensi del fatto che Vanoli non faccia giocare tuo nipote?
1: Ce lo chiedeva Carmine, ma il nipote del direttore non gioca.
0: Esatto, perché non gioca tuo nipote?
3: Ma che ne so, ragazzi, ma questa è nemmeno un amichevole, questa è la sgambata a fine stagione, cioè non mi ci soffermo su queste scelte, vai a sapere te perché ha valutato così, forse per qualche numero che ha visto nel corso degli allenamenti, per qualche scommessa che doveva mantenere, non lo so, mi cambia veramente il giusto, stasera proprio la partita. Giusto la curiosità, ecco, di vedere se questa Fiorentina magari avrà le gambe e anche la personalità che ha messo in campo con la Juve, e anche l'Atalanta mi sembra sia qui a fare una scampagnata, quindi poi mi aspetto la partita come un contorno, e questo invece mi incuriosisce molto a quello che sarà il saluto della piazza in questa stagione.
0: Allora, ci fa sapere Luciana Magistrato con tanto di foto sui nostri gruppi che c'è anche Sartori allo stadio, magari per visionare quel giocatore dal quale riuscirà a prendere 15 milioni di euro, che è Fabian, altro capolavoro di Sartori nel darlo alla Fiorentina. Che ne pensi, Tommaso?
3: Penso però che, lo dicevo oggi, che francamente se è proprio quello che abbiamo visto in questi mesi, ok, ma io fatico a pensare che sia veramente solo questo Fabian. Quindi poi non so come conti di muoversi Paratici, perché o trovi qualcuno che te lo prende, ma non capirei perché, o te lo tieni visto che è riscattato obbligatoriamente con la salvezza. L'unica è vedere se poi magari un modulo diverso, tenendolo davvero alto a fare i tre quarti, quello che abbiamo visto finora mi sembra più brutto di quello che può essere. Dopodiché vediamo un po' chi viene ad allenare, perché poi tanto ruota tutto intorno a quello. Beh, sì. Quindi sarà una grana per lui.
1: Il direttore avrebbe scritto "la mia fiesta", ci scrive Simona, parafrasando il titolo.
0: Bella, bella, bella, bellissima.
1: E poi, Tommaso, è inevitabile che la gran parte dei messaggi chiami in causa anche il clima allo stadio. Abbiamo detto della partita ci importa il giusto, forse siamo stremati dalla stagione che non vediamo l'ora di lasciarci alle spalle. Ma per quanto riguarda gli striscioni, che poi su Firenze Viola già da stamattina erano a disposizione dei lettori, e la presenza comunque dei tifosi in curva, hai la sensazione che possano essere 90 minuti intensi?
3: Io sì, io mi aspetto varie manifestazioni del pensiero della curva, ho avuto modo poi in giornata di confrontarmi anche con qualche amico o collega, perché chiaramente non giriamoci intorno, quando tutti hanno visto questi striscioni da stanotte, La domanda successiva è stata: giusto colpire la squadra, ma la società nulla. Io credo che stasera qualche messaggio arriverà anche alla società, per non dire alla proprietà. E quindi sono curioso, di certo stile Genoa, l'ultima in casa, se non sarà durante la partita, sarà a fine. Secondo me ci sarà un congedo abbastanza velenoso, perché la stagione è stata veramente insopportabile fino proprio all'ultimo, qualche bagliore ce l'ha regalato la Juve, ma anche, come dire, gli ultimi passi verso la salvezza aritmetica non sono stati esaltanti. Ora io passerò per molto severo, però cioè tra Verona, Lazio sono state delle partite sfiancanti, dove poi alla fine ti ha dato grande aiuto De Gea, te hai fatto magari un gol su azione fine, quindi cioè non c'è proprio modo di trovare anche, che ne so, tre gocce del bicchiere per non definirlo tutto vuoto. Quindi sulla squadra ho pochi dubbi, ma secondo me stasera ce n'è anche per la società e la proprietà, e ci sta, ma dal mio punto di vista ci sta.
1: Roberto da Bagno a Ripoli ci scrive: avrei voluto vedere la curva completamente vuota, ricoperta esclusivamente dagli striscioni. Prendiamo esempio dai tifosi laziali.
0: No, No, stasera si va e si contesta, ma si contesta bene bene, perché siccome ci sono anche queste idee, no, della permanenza di Vanoli, del fatto che comunque Vanoli ci venga a dire ma io ho fatto i punti, che sono più o meno gli stessi punti che aveva fatto Palladino l'anno scorso, no, ora sono meno chiaramente i punti, ma questa storia dei punti non ci convince fino in fondo, perché noi preferiamo vedere qualcosa è diverso, perché noi abbiamo visto delle partite quest'anno veramente da mani nei capelli che non ho veramente, guarda, è bene far capire anche questo, secondo me, non tanto sul Vanoli, perché poi passa il messaggio, no, che noi ce l'abbiamo con Vanoli, ma non è così, cioè no, assolutamente no, cioè a Vanoli noi diremo un grazie enorme per sempre, perché ci ha scongiurato innanzitutto di far gioire tutti coloro che erano lì in riva al fiume aspettando il cadavere della Fiorentina da tutta la stagione, e li abbiamo rimandati tutti a casa a mani vuote, ma soprattutto ha tirato fuori la Fiorentina da una situazione drammatica, quindi grazie enorme a Vanoli, ma se non può essere questo l'obiettivo della Fiorentina, non può essere vivacchiare con Vanoli e vincere le partite 1-0 perché gli altri, o per fortuna o perché gli altri, vedi la Lazio, vengano a non giocare a Firenze. Questo è il pensiero, Tommaso, e poi ti salutiamo.
3: Sì. Sottoscrivo, provo a sintetizzare, è stato l'uomo giusto nel momento giusto ma nel posto sbagliato, nel senso che la Fiorentina non può ritrovarsi ultima in classifica senza una vittoria a metà dicembre a doversi dare la statistica. Poi qualcuno tirava in ballo i tifosi della Lazio, lo Tito si porta dietro una gestione ventennale, quindi lì poi c'è un rapporto ultra ventennale, quindi secondo me non possiamo rapportarlo con la gestione commisso che è al settimo anno, però siamo al terzo anno su sette in cui di fatto è stata la salvezza del tuo obiettivo, e questo non può essere soddisfacente. I momenti che hai spacciato come i più importanti alla fine non ti hanno portato coppe, e comunque la Coppa Europea che hai fatto per 3 anni, oltre a essere la minore, l'hai fatta anche in fase decrescente per 4 anni, hai fatto 2 finali, poi semifinale e quarto. E quindi è chiaro che stasera da un lato ci sta la contestazione, perché dopo 7 anni, scusate la crudezza, ma siamo ancora a nulla dopo tante parole, e anche tutta una serie di atteggiamenti di una certa spavalderia, certo, che non sono stati risposti dai risultati. Dopodiché non sei però nelle condizioni notizie, è più di 20 anni che è lì, anche se qualche coppa gliel'ha fatta sollevare.
0: Sì. Bene Tommaso, grazie, a dopo.
3: Ciao,
1: a dopo.
0: Allora, rapidamente ad ascoltare le parole di Paolo Vanoli prima della partita, che ha parlato così a DAZN.
4: Abbiamo fatto un girone di ritorno importante, un girone di ritorno che rispecchia un po', penso, i valori che la Fiorentina abbia. È una salvezza importante, ripeto, il mio lavoro è dettato dai numeri, sono numeri che avete detto importanti, però tutto questo l'abbiamo fatto insieme a un gruppo di ragazzi che penso che, nonostante gli errori iniziali che possono aver commesso, si sono comportati da grande gruppo, grandi uomini nell'ultima prestazione, una prestazione importante contro una Juventus che sappiamo quanto valeva per i nostri tifosi.
5: Valeva tanto per i vostri tifosi ed è valsa tanto anche l'ultima striscia che avete fatto, no? Con tantissimi risultati positivi che vi hanno permesso di salvarvi in anticipo rispetto alla 38ª giornata. Lei è stato bravo anche a sopperire le mancanze degli attaccanti. Sono arrivati gol dei difensori, dei centrocampisti. Ci racconta come ha lavorato con la sua squadra in questo senso?
4: Ma guarda, lo dimostra un po' la mia storia. Io cerco sempre un gruppo, i centrocampisti vogliono che si inseriscano dentro l'area, penso che la dimostrazione è anche questa, perché i centrocampisti quest'anno sono cresciuti tanto, Mandragora penso che abbia fatto il record dei suoi gol, Cerindur è cresciuto molto, sicuramente Brescianini arrivando a gennaio ci ha dato una grossa mano, Fagioli, quindi è un aspetto su cui lavoro tanto, perché non puoi essere indipendente solo esclusivamente da un attaccante. Poi mi dispiace perché nell'arco di questa stagione devo dire che il nostro bomber Mosekin l'ho avuto veramente poco.
5: E concluderà la stagione senza esserci, tra l'altro.
4: Sì, sì, abbiamo provato fino alla fine, poi dopo la nostra decisione giustamente raggiungere la salvezza è quella di portarlo, continuare questo programma di recupero.
0: Allora, queste le parole di Vanoli, noi andiamo invece fuori dal Franchi da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
6: Lorenzo e Chiara, buonasera, come sempre fuori dal Franchi, questa volta per davvero, perché il diluvio di Fiorentina Genoa ci aveva portato a essere un pochino più all'interno della struttura per fare il collegamento. Questa volta di fronte alla tribuna come al solito, oggi ho due Alessandri, come giusto confermate, Alessandro 1, Alessandro 2, anzi Alessandro, per non fare un torto a nessuno, Alessandro di qua, grande ascoltatore di Radio Firenze Viola,
7: sì, sì, tutti i giorni a ruota libera,
6: quindi un grande onore essere in diretta sulle nostre frequenze.
7: Sì, grande onore.
1: Anche per noi averlo, Ludovico.
6: Anche per, giustamente sottolinea Chiara, anche per noi avere gli ascoltatori in diretta, te l'ho detto anche fuori dai microfoni, è sempre un grande piacere, che non è stato invece vedere la Fiorentina quest'anno. No. Oggi è l'ultima, se Dio vuole, si dice a Firenze.
7: Però, no? Cioè, siamo un po' stanchi, sinceramente, di vedere questo spettacolo. Comunque, sempre Forza Viola, quello, la passione rimane comunque. Però, sinceramente, è stata un'annata difficile anche da seguire, perché insomma io mi sono preoccupato.
6: Bilancio della stagione, perché finisce stasera, la partita non sposta niente perché non conta nulla, domani sarà il giorno del pagelle, no? Del pagellone, del voto alla stagione. Chiaramente il voto alla stagione non è una domanda da fare, perché è facile da dire, è incredibilmente negativo, però non lo so, se tu dovessi sottolineare qualcosa che più di tutti ti è rimasto impresso, che sia in negativo o in positivo.
8: Purtroppo solo negativo, perché le prestazioni sono imbarazzanti e io mi vergogno di questa squadra, e quindi siccome noi siamo abbonati da diversi anni, secondo me ci dovrebbero restituire i soldi dell'abbonamento.
6: Una delle Fiorentine più brutte mai viste.
8: Una Fiorentina così brutta non me la ricordo, non so te Ale.
7: No, io ho visto anche le due retrocessioni, comunque sempre da abbonato, ma così mai.
6: Sì, si può dire che la squadra del 93 che retrocesse forse era anche più forte, probabilmente sì, era anche più forte. E però nonostante sia retrocessa, quindi abbia fatto come risultato peggio di questa, comunque è rimasta un pochino più nel cuore quell'annata e questa qui, perché
7: sicuramente.
6: Dimmelo.
7: Sicuramente, perché lì insomma ci hanno un po' remato contro. Quindi insomma, cioè, non è stato solo demerito, ma è stato anche per colpa insomma, di qualcuno che ci ha voluto fuori dalla Serie A.
6: Ci siamo intesi, va bene, andiamo avanti. Riconferma di Vanoli sì o no? Secca.
8: Se vince stasera purtroppo lo riconfermano. Il girone di ritorno, nonostante ci siamo salvati, se non siamo undicesimi siamo decimi, quindi secondo me non va bene.
6: Ipotetico sostituto, grosso il nome che per ora circola di più in Italia, poi c'è la pista estera, il famoso Mister X. Cosa ti piacerebbe per la Fiorentina l'anno prossimo?
8: Preferirei una pista estera, perché secondo te Vanoli e Grosso non è che ci sia granché.
6: Potrebbe essere un colpo alla Souza, no? Anche a livello di entusiasmo.
8: Sì, ora noi ci si entusiasma per poco, quindi
6: questo è vero.
8: Va bene tutto, va bene tutto, basta vedere un po' di impegno.
6: Voglio sentire
8: basta
6: anche
8: un po' di impegno.
6: Voglio sentire anche di qua Alessandro, riconferma di Vanoli.
7: Diciamo, insomma, magari se lo merita, perché comunque ci ha salvato, quindi cioè, non ha fatto un brutto lavoro, però io vorrei Sarri.
6: E invece probabilmente è destinato alla squadra che è dall'altra parte del campo stasera. Va bene, per concludere, il giocatore che ha deluso di più quest'anno, ce ne sono tanti ovviamente, però siamo alle porte del mercato, non so, penso a Ken, che comunque rimane un giocatore che ha mercato nonostante la stagione, no? Non lo so, quello che più di tutti ha deluso.
7: Gudmundsson.
6: Senza dubbio, eh?
7: Sì.
6: E lo venderesti?
7: Lo venderei, però sicuramente poi va a finire come con Ilicic, perché tanto il giocatore, secondo me, c'ha le qualità. Qui si vede, no, non è esploso, insomma, non ha. Magari da un'altra parte esplode, come sempre.
6: Giocatore che venderesti, che ha deluso di più?
8: Gudmundsson è piccoli, anche se forse piccoli c'ha margine di
6: crescita. Si può dire che le aspettative su Gudmundsson erano ben alte rispetto a quelle di piccoli di un anno fa.
8: Sicuramente, anche perché noi abbiamo visto che Gudmundsson a Genova fare delle cose importanti, ma a Firenze non le ha mai fatte, quindi forse non è la sua piazza.
6: Va bene, vi lascio chiedendovi, non lo so, una speranza per l'anno prossimo, anche un aforisma in fiorentino. Cosa ti verrebbe da dire di pancia per la prossima stagione dopo questa che è stata terribile?
8: Questa è una domanda a sorpresa difficile.
6: Sì, però fuori dai microfoni siete stati molto astratti nei pensieri, quindi voglio sentire qualcosa.
8: Per i fiorentini basta poco, è l'impegno. Poi che si vinca o che si perda va bene lo stesso.
6: Il detto della curva Fiesole dice un'altra cosa, però va bene. E Alessandro, cosa dici?
7: Speriamo che ci si possa divertire di più da prima.
6: Anche perché fare peggio di così direi è abbastanza difficile. Grazie ragazzi e buona partita. Lorenzo e Chiara, voi la linea.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie ai nostri ascoltatori, ai nostri tifosi. Grazie anche a Ludovico Mauro. Un paio di messaggi, poi andiamo da RTV38.
1: Ci scrive Babbo Viola: ma che dice Vanoli? Centrocampisti che si inseriscono hanno segnato quasi sempre da fuori area. E Chiosa con un tabula rasa, che cita il nostro Emiliano da Colleferro. Qualcuno potrebbe suggerire a Vanoli un sinonimo di importante? Questo ce lo scrive Francesco, che si è beccato il cuoricino. Tanti cuoricini per i nostri ascoltatori. Ma cosa vuoi vedere se tutti non aspettano altro che l'arbitro fischi la fine? Questo ce lo scrive Luciano da Empoli.
0: Allora diamo anche un aggiornamento che viene direttamente dallo stadio, che ce lo manda Andrea Giannattasio, perché al momento delle formazioni tutto lo stadio ha fischiato i giocatori della Fiorentina, salvato soltanto il nome di Davide Astori, come sempre succede e ci mancherebbe altro, e anche Paolo Vanoli, e questo la dice lunga, ma neanche troppo, perché secondo me non dobbiamo confondere, no, quelle che sono le idee dei tifosi, che credo siano le stesse dei nostri, quindi delle stesse nostre. Quindi un grazie clamoroso e grandissimo a Paolo Vanoli, però in tanti secondo me non vorrebbero rivederlo sulla panchina della Fiorentina.
1: Un grazie importante potremmo dire a Paolo Vanoli.
0: Mentre abbiamo visto un Palladino discutere con i tifosi, Chiara.
1: Bagno di folla per Palladino, il suo ritorno al Franchi. Sì, però da un lato l'abbiamo sempre raccontato come, a detta di alcuni, sia stato allontanato da una parte della piazza che non riusciva a nascondere il malcontento nei confronti della sua Fiorentina. Sappiamo bene che è stata una sua decisione, e quindi bene che i suoi estimatori l'abbiano comunque trovato e salutato. Non sarei stata tra quelle, ma in generale, perché tanto io sono a polemizzare anche con i nostri stessi tifosi, quindi non ho occasione di andare ad abbracciare. Mamma mia, forza 1%, ci scrivono. Ovviamente l'1% è lo slogan del nostro Andrea Giannastasio, sì, che stasera ci racconterà la partita. Ciao Chiara, non la guardo, ascolto voi, e questo Alessandro che ringraziamo per la fiducia. Alessio da Scandicci: 100 anni di orgoglio, 10 anni di sbandierata mediocrità, americano vendi. E purtroppo il clima, l'abbiamo detto, è sicuramente è un clima pesante, è stata una stagione difficile per tutti. Chiara, questo è l'ultimo giorno di scuola, ci scrive Emilio, mi mancherete, mi mancherai, ma la Viola no, lei mi è mancata tutto l'anno. E sì, anche questo messaggio devo dire rende benissimo l'idea. C'è chi ci chiede un commento in merito alle voci che circolano da più parti sulla vendita imminente a un fondo arabo. Lorenzo, io passo la palla a te, perché io quando non ho informazioni non alimento quello che poi non ho modo di verificare.
0: No, non credo che sia purtroppo una cosa fattibile quella di una vendita imminente, anche perché insomma anche Ferrari ci ha raccontato ieri, no, durante la conferenza stampa per il calcio femminile, di un viaggio già programmato sia da parte sua che da parte di Paratici in America. La speranza potrebbe essere quella che magari vanno in America a sentire Giuseppe Commisso, che gli dice ho venduto la Fiorentina, quindi chissà se magari non potrà essere questa la notizia che vanno a prendere direttamente gli Stati Uniti, però non credo che si sia purtroppo vicini a una vendita da parte della Fiorentina. Dico purtroppo perché insomma in questi 7 anni abbiamo poche volte goduto. Mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
9: Eccoci qua,
0: eccoci,
9: siamo,
0: sì.
1: Ciao.
0: Benvenuti. Ciao.
9: Ciao. manca poco all'inizio di questa partita. Che cosa realmente vi aspettate, al di là della contestazione di cui abbiamo parlato e che probabilmente, anzi senza probabilmente, sarà il centro forte di questa serata?
0: Sì, ci aspettiamo quella e ci aspettiamo un'amichevole, ci aspettiamo magari Vanoli, che comunque ha detto che ci rimarrebbe male o cose del genere se dovesse essere confermato, per, o se la partita contro la Juventus dovesse incidere sul suo futuro, perché lui pensa di essersi guadagnato la permanenza ancor prima, però magari vincendo anche stasera potrebbe arricchire, no, quello che è il suo discorso sui punti, sui numeri che lo vedono insomma meritare la conferma alla Fiorentina. Io spero di vedere l'ultima di Vanoli stasera e spero di vedere anche l'ultima di tanti giocatori che quest'anno ci hanno fatto veramente soffrire troppo.
9: Chiara, anche stasera Vanoli, parlando per altre partite, ha detto: il mio lavoro è certificato e rispecchiato dai numeri.
1: Sì, questo, la Fiorentina insomma, sostanzialmente salva, è stato chiamato per salvare la Fiorentina e quindi il suo l'ha fatto. Poi l'interpretazione anche soggettiva, perché è assolutamente lecito che ci siano delle preferenze in una materia come il calcio, fa sì che il suo lavoro venga valutato su una scala di giudizio differente. Sono d'accordo con chi questa sera allo stadio l'ha comunque applaudito, quando alla lettura delle formazioni invece tutti, eccezione fatta per Astori, sono stati fischiati. È un ringraziamento, io penso però che la sua avventura sia finita, e per quello che mi aspetto con impazienza al fischio finale.
9: Nel frattempo saluto e ringrazio Pietro Pellicciari dall'esterno del Franchi, lo ritroveremo poi a partita. Grazie Pietro, buon lavoro.
10: Parlato di numeri il buon
9: a dopo. Grazie,
10: ciao, Pietro. Ciao. Parlato di numeri il buon Vanoli, ha detto: dice, i numeri sono dalla mia parte.
9: Sì, abbiamo detto adesso, forse ti ha richiesto questo mio intervento.
10: No, perché è arrivato.
9: Ciao Mauro, sei carico per la partita stasera?
10: Sì, oggi stasera per fortuna.
0: Ha mangiata la pizza?
10: No. Sono carico, è una partita da vedere, bellina, bella per il pubblico.
9: Vieni che possa essere una bella partita.
10: Lo auguro, sperando che una faccia bella la Franca, la facciamo da noi.
9: Sì.
10: La domanda della sera è: ma che vanno a fare in America? Ah, non so perché, ma in America vanno Ferrari e Brasil insieme. No, è che vanno a fare la media. Andranno a uno per farsi di quanto spendere, e l'altro
9: che il budget si ha.
10: Sicuramente.
9: Cosa ne pensate, Lorenzo Piccara?
0: Ma guarda, abbiamo
9: i motivi di questo viaggio.
0: Abbiamo
1: ciao Sauro.
0: Allora, no, prima un ascoltatore ci ha scritto che c'è un'imminente cessione a un fondo arabo, sì. Può darsi che noi purtroppo non abbiamo notizie in quel senso, però la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a ricevere la notizia da parte di Giuseppe Commisso. Vi ho fatto venire perché vi volevo dire di persona che ho venduto la Fiorentina, ecco, questa è l'unica speranza che abbiamo del viaggio in America di Ferrari e Paratici.
7: Dovrebbe essere una spiegazione, però che non si sappia proprio nulla.
0: No, ma sto scherzando, purtroppo.
7: No, un po' qua ci sta, a volte sì,
9: quando c'è stata la Fiorentina da parte della Valle.
7: Io mi ricordo
9: all'ultimo
7: quando
9: non si sapeva niente.
0: Ma guarda, ma ci sono dei patti di riservatezza talmente rigidi che è difficile sapere qualcosa prima.
7: Sì, sì, certo, però quando fu venduta, vi ricorderete, fu venduta la Fiorentina, sì, dai della Valle. Cioè la settimana prima in studio io, che ad esempio conducevo Viola, e Luca Lamai diceva: noi non abbiamo notizie, ma figurati se questi, e non ci sapeva nulla nessuno.
9: Vero.
7: Quindi può darsi anche che, però l'importante è che non ci vadano però come Totò e Peppino quando vanno a Milano, no, ecco, quello mi raccomando.
9: Quello lo escluderei. Chiara, invece, passando alla formazione della Fiorentina di stasera, c'è qualche novità: Christensen in porta, e poi Fagioli che invece si accomoda in panchina. C'è Rugani al centro della difesa con Comuzzo.
1: L'abbiamo detto, purtroppo questa partita non ha valore, che non vuol dire che le scelte di Vanoli poi siano scelte dettate anche dal valore dei singoli. È giusto che chi fa parte della rosa abbia la sua occasione. Per il resto vedremo se davvero con la testa libera saranno in grado di replicare una prestazione quantomeno da squadra, come è accaduto a Torino, e se siano ancora in grado di correre sempre come è accaduto a Torino, ma non nelle giornate precedenti. Per il resto io credo che anche loro abbiano staccato un po' la spina, esattamente come tutti noi.
9: È praticamente tutto pronto per l'inizio della partita?
11: Attaccata?
1: No.
11: Ah, perché l'abbiamo attaccata la spina?
9: Raramente. E sta per iniziare la partita. Grazie.
1: Grazie Veronica. Ciao,
9: buon lavoro.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38. È cominciata la partita, ci siamo dilungati un po' con i nostri amici appunto di RTV 38 che ritroveremo all'intervallo. Adesso torneremo da Andrea Giannattasio, che come vi abbiamo raccontato ci ha già detto che i tifosi della Fiorentina hanno fischiato tutti tranne il nome di Davide Astori e quello di Paolo Vanoli alla lettura delle formazioni. Timidi applausi invece per quel che riguarda Raffaele Palladino, questo ciò che ci ha scritto Andrea Giannattasio, ma ce lo facciamo dire direttamente da lui. Ciao Andrea.
2: Eccoci, ben trovati. Gara iniziata da 45 secondi, 0-0, subito discesa di Raul Bellanova sulla fascia destra, cross al centro, palla che finisce direttamente fuori dal campo, si ripartirà da una rimessa al fondo in favore di Oliver Christensen. Stadio quasi per pochi intimi, anche a livello di tifosi ospiti ce ne saranno un manipolo, non si arriva sopra i 20-25. E giustamente, insomma, è giorno di lavoro, gara che non conta nulla, e per il resto, insomma, è partita che lascia veramente a desiderare. Gara che adesso vede la Fiorentina manovrare un pallone a centrocampo con Brescianini, palla che sfila dalle parti di Gosens in favore di Rugani, che pur giocando questa gara da titolare non raggiungerà la quota 5 presenze da 45 minuti almeno, e quindi non verrà riscattato dalla Juventus. Palla adesso in profondità per Piccoli, che fa sportellate con Yen, vince la guerra con il centrale ex Verona, punizione in favore della Fiorentina, mentre Ludovico Mauro fa volare una bottiglietta d'acqua dalle parti di un tifoso in tribuna, per sua fortuna non lo centra in pieno. Come?
1: Daspo
2: per Ludovico Mauro, Daspo. Oh, ve lo dico subito, sarà una radiocronaca ridanciana quella,
0: certo,
2: di oggi.
0: Certo, io ti chiedo solo una cosa, stai attento a quello che dici.
2: Sì. Va bene. Non vado oltre.
0: Andare oltre, dai, non ci roviniamo quest'anno, no, fammela passare ridanciana anche a me senza dover stare attento. Va bene. Ok.
2: Fiorentina che manovra sulla sinistra con Brescianini, palla adesso per Gosens, messo a terra da Deron, uno dei giocatori più antipatici che conosca. Punizione per la Fiorentina dalle parti della panchina di Raffaele Palladino, elegantissimo come sempre, ma d'altronde lui stesso ha raccontato che deve ringraziare tutti i giorni Madre Natura per come insomma è venuto fuori da sua madre. Punizione in favore della Fiorentina con la palla affidata a Gudmundsson e a Rolando Mandragora. Perché ridete? Tutti veniamo fuori da vostra madre.
1: Perché era assolutamente persa questa dichiarazione.
0: Perché la Chiara ha detto, ma l'ha detto davvero? Io le ho detto, l'ha detto. E l'ha detto in un'intervista del Corriere della Sera, cioè, quindi c'è tutto scritto, la puoi anche ritrovare. Cioè,
1: stavo andando a cercarla.
0: Cioè, vai, sul Corriere della Sera.
2: Punizione viola, mette al centro Mandragora, mette fuori la difesa dell'Atalanta, recupera il pallone Dodò, uno dei peggiori di questa stagione della Fiorentina. E mi auguro che ci sia uno striscione anche per lui. Harrison, il cross al centro, testa di Rugani, mette fuori Bellanova con un tiro alla viva il parroco, recupera Raspadori, ma è bravo Fabian a intervenire, ancora Fabian, gioco di prestigio in favore di Rugani, che si spinge in avanti in favore di Brescianini. Fiorentina che attacca a pieno organico in questo avvio di partita, 3 minuti e 30 secondi di gioco, 0-0 il punteggio allo stadio Artemio Franchi. Fiorentina che adesso manovra sulla destra in favore di Jack Harrison, che probabilmente è alla sua ultima partita in maglia viola, uno dei giocatori destinati a salutare. Mandragora adesso, che ha realizzato un gol meraviglioso nella gara di domenica scorsa contro la Juventus, si appoggia in favore di Oliver Christensen, che lui credo possa salutare al termine di questa annata. Palla recuperata dall'Atalanta, c'è Samardžić a recuperare la sfera sulla tre quarti. Samardžić si accentra il serbo, palla per Bellanova sulla destra, il numero 16 in favore ancora di Samas, dice che apre il tiro, la mano di richiamo di Christensen per mettere la sfera in rimessa laterale, bravo l'estremo difensore danese a mettere il pallone lontano dalla sua porta. Buono questo intervento del portiere della Fiorentina, maglia numero 53, che oggi gioca, penso, la sua prima gara in campionato, perché poi in conference ne aveva giocate diverse, ma il campionato credo di no. Palla adesso in favore di Sulemana, rimessa laterale per l'Atalanta, ancora Sulemana, Sulemana, area di rigore, mette fuori in favore di Deron, con poi la Fiorentina che mette fuori il pallone, rimessa laterale in favore dei bergamaschi nella linea di centrocampo. Sento un ritorno audio un po' fastidioso, poi non so se possiamo perfezionare il collegamento quando mi fermerò, però comunque sia, direi che siamo giunti al quinto minuto. 0-0.
0: Faccio leggere alla Chiara le parole di Palladino su Madre
1: Io probabilmente Natura. Quel paragrafo l'avevo saltato. Si guarda allo specchio, qual è il primo pensiero? Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella
2: Attenzione
1: immagine.
2: Attenzione all'Atalanta, scusami, con Bellanova che mette al centro, mette fuori Comuzzo, molto bene, il ritorno audio è finito, viva Dio, grazie all'ottimo lavoro della regia. E poi Samardzic, attenzione, li mette subito in gioco. Grande Carlesi, davvero, numero uno, bravo, con Samardzic che recupera il pallone, palla subito per il numero 69, Anor, ancora Anor, attenzione, palla al centro, mamma mia cosa si è mangiata l'Atalanta, cosa si è mangiata l'Atalanta, in dai e vai tra Anor e Sulemana, palla di Sulemana ancora in favore di Anor, è intervenuto non si sa come il numero 69 che ha ciccato clamorosamente il pallone. Palla a fondo campo, senti, guardate il gol dell'1-0 con l'Atalanta.
0: Sì, voleva andarci di tacco, ma sì. Insomma, se fa il difensore un motivo ci sarà. Si è dato il colpo di tacco sull'altro piede, tacco sinistro su piede destro. Finiamo, Chiara, perché è imperdibile.
1: Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella immagine che io cerco di preservare tenendomi in forma. Nello specchio riflesso un uomo che coltiva ambizione, forse anche troppa, e trasferisce ai giocatori questo concetto: senza ambizione, senza disciplina, siamo morti.
0: Esatto, e quindi lui con tutta la sua ambizione, dopo aver detto addio alla Fiorentina, è stato fatto fuori anche dall'Atalanta. Grazie Raffaele Palladino, torna pure a lottare per altri obiettivi, perché per l'Atalanta non sei stato in grado, come per tanti altri club, credo. Però vediamo che cosa succederà. Tra l'altro poi avremo anche Dimitri Conti, che insomma sarà in estasi per Palladino, perché insomma non
1: ma
0: vedeva
1: è allo stadio,
0: no
1: Dimitri.
0: No, non è andato, perché sennò si sarebbe messa a piangere.
1: No, sarebbe stato inquadrato tra coloro che poi sono scesi a stringere la mano.
0: Certo, esatto, esatto. Però ha fatto 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia, tra l'altro. Ricordiamo le imprese di Raffaele Palladino, che un quotidiano titolò Palladoro, e io da quel momento lo chiamo solo e soltanto Palladoro. E invece, insomma, poi chiaramente quest'anno ci dicono no, meglio Vanoli, ma nessuno dice che Vanoli sia meglio di Palladoro, ecco, e neanche Pioli è stato meglio di Palladoro. Però Palladoro non ha lasciato, almeno a me, un bellissimo ricordo per le tante occasioni buttate al vento nelle quali la Fiorentina avrebbe potuto vincere, magari fare

0: ma c'è la posizione di fuori gioco, quindi tutto invalidato.
1: Di piccoli.
0: Sì, esatto. E grande occasione per la Fiorentina per andare in vantaggio, ma ripeto, tutto invalidato da una posizione di offside. 9 minuti sul cronometro, un'occasione per parte, però quella dell'Atalanta era valida e quella della Fiorentina no. Quindi si riparte da una rimessa dal fondo in favore di Sportiello, che insomma ci ricordiamo ha giocato un anno nella stagione della Fiorentina, nella stagione 2017-2018, un'annata terribile, quella della scomparsa di Davide Astori. E intanto nel settore ospiti del Franchi c'è già uno striscione, che è il primo della serata, in attesa di altri, immagino. E chiaramente oggi ricorrono i 2 anni dalla vittoria di Dublino dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen in finale di Europa League, e quindi oltre al nuovo logo che ha presentato oggi l'Atalanta, chiaramente c'è anche la ricorrenza di questo trofeo straordinario vinto da Gasperini 2 anni fa. Passa il tempo, ma non l'emozione. 2 anni fa, Dublino, Atalanta, campione. Sì, è vero.
2: No, più che altro il 22 è molto, ora che c'entra il 22 maggio, molto spesso si giocano le finali di Coppa. Però insomma, oggi la Juventus ha festeggiato i 30 anni dall'ultima Champions. Oggi è il 16° anniversario del triplete dell'Inter. Oggi è il 2° anno di anniversario della vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta. Insomma, un 22 maggio fortunato per tante squadre. Sì. Speriamo lo possa diventare presto anche per la Fiorentina, che magari riuscissimo a vincere un trofeo prima o poi. Insomma, saremo grati a chi riuscirà veramente a riportarcelo.
0: Indubbiamente, io confido che questo viaggio in America della dirigenza viola.
2: L'ho già battezzata, Andrea.
0: Che cosa?
2: Allora, perché un nostro ascoltatore ci ha scritto che secondo ciò che avevano detto a lui era imminente un passaggio di proprietà a un fondo arabo.
0: Sì.
2: Ora io ho detto:
0: no, ma io non volevo dire questo.
2: No, sì, aspetta. Difficile che sia imminente, però ho detto: la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a sentire da Giuseppe Commisso: ragazzi, sto vendendo la Fiorentina, oppure l'ho venduta la Fiorentina. Quindi sarebbe l'apoteosi, credo, dopo 7 anni di vivacchiamento e insomma soltanto con Vincenzo Italiano 3 finali purtroppo persi.
0: No, io stavo dicendo che mi auguro che questo viaggio in America possa servire insomma anche per stimolare il presidente, la signora Catherine. No, a vendere, poi vediamo se venderanno, ma quantomeno a stimolarli a spendere, perché l'anno del centenario, l'anno prossimo, è vero che la Fiorentina viaggerà in ristrettezze economiche per tanti motivi, primo dei quali un passivo di 80 milioni e la mancanza dell'Europa, però se la proprietà volesse metterci una mano sulla coscienza potrebbe serenamente investire, ecco, per fare una squadra forte. Vedremo, rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona difensiva, una gara che a parte quelle 2 folate nei primi minuti di gara non ha regalato grandi spunti. L'Atalanta insomma ha tantissime seconde linee in campo, ma mi sembra si trovi meglio rispetto alla formazione viola. Atalanta che ricordiamo vive un momento non brillantissimo, perché a parte la vittoria di San Siro di poche settimane fa sul Milan, poi arriva da un periodo non buono, ha perso in casa l'ultimo turno con il Bologna.
2: Un palladino, ma è possibile?
0: Sì.
3: C'è anche chi ci scrive, Simone nello specifico: non lo facevo così modesto il vecchio tecnico della Fiorentina.
2: Capito? No, ma com'è possibile? Eppure Palladino è il miglior allenatore del mondo, no? Ce l'hanno dipinto anche così in diversi. Comunque no, sono d'accordo Andrea, insomma, una stagione, un Palladino che aveva iniziato benissimo all'Atalanta, veramente benissimo, e poi si è sciolto come neve al sole. E un po' mi ha ricordato, no, quella Fiorentina che non era partita benissimo, ma che ha avuto quella striscia di 8 partite vinte consecutivamente in campionato, che poi con le quali, grazie alle quali poi Palladino ci ha campato di rendita fino alla fine del campionato, dicendo poi ma io ho fatto 65 punti, che tra l'altro 65 punti quest'anno in Serie A non servivano per arrivare sesti, giusto per mettere un altro tassellino, sareste arrivato settimo con 65 punti. Beh Andrea.
0: Sì. No, è vero, un ragionamento che poi andrà fatto anche in chiave l'anno prossimo, perché poi io mi auguro che la Fiorentina abbia l'ambizione di costruire una squadra da oltre 60 punti l'anno prossimo, però insomma quest'anno la quota Europa si è alzata. Seguiamo la Fiorentina che attacca con Harrison sulla destra.

0: L'inglese, gioco di prestigio in favore di Gudmundsson, che si è visto veramente poco in questa stagione, devo dire la verità, oltre che in questa partita. Anche su di lui probabilmente siamo ai saluti. Dodò sulla destra in favore di ancora Harrison. Harrison allo scambio con Gudmundsson, trattenuto per la maglia. Ci poteva stare una punizione che non viene data, è strano, ci poteva stare secondo me. Palla adesso in favore di Dodò sulla destra ancora. Fiorentina che attacca con intensità in questo avvio di partita. Siamo giunti al 14° minuto, 0-0 il punteggio al Franchi. Gosens per Brescianini. Brescianini che si sposta molto sulla fascia, molto laterale quest'oggi, il numero 4 viola, e poi Gudmundsson al limite dell'area per Dodò. Dodò in favore di Harrison. Attenzione Fiorentina che adesso ha una manovra avvolgente. Harrison, Harrison, ancora Harrison, si accentra, spunto per Gudmundsson, ancora Harrison, Harrison, Gudmundsson, e poi Mandragora spreca tutto, però ancora Fiorentina in possesso palla, poi spreca malamente la viola, riparte in contropiede la Fiorentina, l'Atalanta con Pasalic, palla per Samardzic. Attenzione, è un 4 contro 4, Samardzic si accentra, ancora il numero 10, il tiro di Samardzic deviato, palla in calcio d'angolo, tiro deviato dell'ex Udinese, palla in corner, e quindi altra opportunità per l'Atalanta. Forse però una deviazione non è di un giocatore viola, ma è di un giocatore nerazzurro. Eh sì, perché non c'è angolo, ma c'è rimessa dal fondo. E quindi l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Atalanta sulla conclusione di Lazar Samardzic. E quindi si riparte da una rimessa di Oliver Christensen quando siamo al quarto d'ora. E per il momento, tutto tace in curva ferrovia.
1: Ce lo chiedevano infatti da casa, Andrea. Te l'avrei chiesto tra qualche istante.
0: Ma io penso che sia la quiete prima della tempesta, non dopo la tempesta.
2: Sarebbe una delusione pazzesca, quindi, se non succedesse niente.
0: Ma anche, smentirebbe tutte le notizie che erano in nostro possesso,
2: no,
0: peraltro.
2: Certo, certo. No, non volevo dire questo, però sarebbe, no, oltre a questo sarebbe una delusione pazzesca. Anche perché, insomma, dopo i fischi durante la formazione, però strano, no, che si sia deciso di non fare nulla per il primo quarto d'ora.
0: Non lo so, o sarà il secondo tempo e basta, quello che poi diventerà oggetto di critica. Io adesso sento cori pro Fiorentina, sì, sì, sosteniamo la Fiorentina, sempre ci saremo. Lord di Dio, va benissimo, cioè chi paga il biglietto non è che deve avere un copione, certo, prefissato, certo. Però
2: no, ma credo magari che comunque una scaletta se la siamo fatta.
0: Beh, la facciamo persino noi in radio, esatto. Figuriamoci se non la fa la curva ferrovia,
2: esatto,
0: insomma.
2: Insomma, che non si vada a braccio per una cosa.
0: Attenzione a Raspadori, il tiro di Raspadori, palla che esce di pochissimo a fin di palo sul secondo palo alla sinistra di Oliver Christensen. Altra opportunità da rete per l'Atalanta, questa forse la più clamorosa di tutte. Jack Raspadori in un fazzoletto di terreno di gioco, tiro sul secondo palo che esce veramente di pochissimo. Insomma, l'ex Napoli, ex Atletico di Madrid, si mette le mani sul volto perché sa perfettamente di aver fallito una grande occasione. Insomma, Fiorentina adesso deve stare un po' più attenta perché aumentano le opportunità da rete per la Dea.
2: C'è un'altra notizia fantastica che dobbiamo dire per forza. Allora, la Chiara quest'anno, inizio stagione, ha iniziato un quaderno, e questo quaderno è stato il quaderno della iettatura totale, visto che insomma la Fiorentina, lo sappiamo tutti, che stagione abbia, ci abbia regalato, erano due uguali, giusto? Ok, erano due uguali. Adesso sta finendo, è l'ultima pagina, quindi finisce anche il quaderno della Chiara.
1: Potrei usare l'ultima per un'amichevole estiva, dipende.
2: No, ma poi c'è un'amichevole estiva. Andrea, non so se vuoi che la usi per l'eventuale finale della primavera. Lascio a te.
0: Sì.
2: Lascio,
0: ah, no.
2: Sì, il quaderno della iettatura.
0: No.
1: Il mio quaderno.
0: Se è della iettatura, no.
2: No, questo
0: della iattura, bella iattura, penso si dica in italiano, credo, okay, scritto, si dica. Attenzione, okay, alla Atalanta con sulle mani il tiro, la grande parata di Christensen ancora una volta, poi Comuzzo fa una buca pazzesca ma recupera la sfera. Seconda grande parata di Oliver Christensen, con la mano destra, qua molto bravo il portiere danese. Atalanta che ha avuto quattro nitide palle gol per andare in vantaggio. Attenzione adesso Anor. Atalanta che attacca veramente molto bene, ha la mente molto più libera dei viola. Scalvini sulla destra, Scalvini in profondità per Samardzic, palla recuperata da Gosens, ma la perde subito la Fiorentina. Attenzione a Bellanova sulla destra, parte l'amico di Dellungo, lo scambio è con Scalvini per Pasalic, Pasalic in favore di Bellanova, ancora l'amico Dellungo che dà in inserimento centrale in favore di Scalvini. La Fiorentina che si chiude, non vuole far passare l'Atalanta, però insomma poche idee per la Viola, poche idee e confuse in questo avvio di partita. Atalanta più convinta, speriamo insomma poi crolli nel corso del secondo tempo. Coradea in possesso palla con Musà che scambia con l'antipaticissimo De Ron per Pasalic, altro antipaticissimo calciatore. Jack Raspadori in area di rigore sulla sinistra, Raspadori si gira per l'antipaticissimo De Ron e poi Samardzic di prima, ancora una parata di Christensen che evita l'1-0 dell'Atalanta. Recupera la palla Raspadori, è un assedio dall'Atalantina, è un assedio, attenzione adesso a Sulemana, come direbbe il direttore di una televisione, è un assalto continuo e arriva anche il tiro di De Ron che scheggia il palo alla sinistra di Christensen, arrivano i primi fischi.
2: Ma è il simpatico De Ron?
0: Sì, di De Ron.
2: Il simpatico.
0: Scheggia il palo, mi sembra.
2: No, no, forse
0: l'antipatico
2: no.
0: De Ron.
2: L'antipatico De Ron. Non so perché cosa abbia fatto il povero De Ron. Comunque ce ne
0: sta proprio sulle palle. Bene, sta proprio sulle palle.
2: Comunque, non è, secondo me sono giocatori molto più antipatici di De Ron. Comunque, caro il mio Andrea Giannattasio, che il latino lo conosci molto bene, la iettatura. La iettatura è un termine derivato dal latino iactare, gettare, che indica l'influsso malefico e sfortunato che, secondo la credenza popolare, certe persone, gli iettatori o cose possono esercitare. In questo caso è la cosa, ovvero il quaderno della Chiara,
1: che non può, ti permette
2: il malefico, il quaderno. Allora, il nome del quaderno sarà il malefico da stasera. E per stasera,
0: per come la cattiva della Bella Addormentata, di che cos'era? Della
2: Malefica della, di Biancaneve?
1: No. Aspetta.
0: No,
1: Malefica la Bella Addormentata nel bosco.
0: La Bella Addormentata nel bosco.
2: Bene.
0: Sì, quello della rosa sotto il vetro.
1: No, quella è la Bella e la Bestia.
2: Cosa?
0: Ah, la Bella e la Bestia,
2: quella è la Bella. No, quella è la Bella e la Bestia, via.
1: E non c'è un una cattiva. Malefica è la Bella
2: Addormentata nel bosco.
1: Ce l'ho tatuata però.
2: Cosa?
0: Ok.
2: Cosa?
1: La Bella Addormentata nel bosco.
2: Ah, la Bella Addormentata nel bosco. Pensavo Malefica.
1: Con la cornice e con lo specchio di Biancaneve.
0: Attenzione, si cambia maglia Roberto Piccoli, perché stava giocando così bene che i giocatori dell'Atalanta gli hanno detto: no, dacci la maglia, la vogliamo incorniciare. E allora si è dovuto cambiare la maglia, no? Qualcuno gliel'ha strappata e addirittura è stata volata in tribuna e un bambino nel parterre di tribuna sarebbe presa e... Devo dire che ha preso la maglia di uno dei peggiori giocatori di quest'anno della Fiorentina, quindi insomma io la farei brillare quella maglia, fosse in lui, però evidentemente la terrà come un cimelio e come una sacra reliquia. Attenzione alla Fiorentina che attacca con Dodò sulla destra, apre per Jack Harrison apre il sinistro, costa centro, Piccoli, deviazione, Sportiello in due tempi fa sulla sfera. Fiorentina che ha provato a dare l'impressione di star giocando una buona partita, ma non ci crediamo.
2: No.
1: Da casa ci segnalano come la Bella Addormentata nel bosco giochi nella Fiorentina e abbia il numero 10 sulle spalle. Bellissimo, questo è fantastico. Gabriele, tutti questi fischi contro i giocatori, ok, va bene, ci scrive Francesco da Montreal, ma non dimentichiamoci che il marcio sta anche nella proprietà, la curva dovrebbe scriverlo a caratteri cubitali affinché l'amico presidente lo capisca una volta per tutte. Spero che anche Paratici glielo faccia capire quando va in New Jersey a trovarlo. Aleandro ci scrive: per me quando arriveranno in America Joseph Commisso gli chiederà come mai non c'è anche Daniele Pradè, e questo Benissimo. Dà la sensazione anche di come purtroppo si percepisca la figura. La marcatura dei centrali verso le punte avversarie, vi sembra
0: normale? L'amico di Dellungo che fa una bella scivolatona e poi perde palla Gosens che dorme, lui l'ha bella addormentata nel bosco quest'oggi. Favorisce il recupero di Anor, Bellanova in favore di Scalvini, seguiamo questa azione, poi andiamo con lo studio, il primo ospite, suppongo, con Samardzic che prova a trovare un palcolino. Sì, il nonno di Pongracic, ragazzi. Con Sulemana, sì, Sulemana, sì. Sulla sinistra per Pasalic in favore di Anor, scuola Genoa, in favore ancora di Sulemana, Raspadori, ancora Anor. Manovra avvolgente della Dea, un po' sonnacchiosa, quindi direi di andare con l'avolo. Con l'avolo di Pongracic.
2: Abuelo in spagnolo. Ciao Tommaso, ben ritrovato, come stai?
3: Tutto bene.
2: Il caldo?
3: No, un po' meglio.
2: Un po' meglio,
3: dai.
2: Un po' zuccherino te l'hanno dato?
3: Panino sì.
2: Lo zuccherino.
3: Sì. Sempre il solito,
2: Niente, no.
3: cioè, si può dire sia a un livello alto, per capirlo.
2: Con cosa era?
3: Il solito cotto e formaggio, però c'è anche due dita di burro e non si capisce perché le debbano mettere. E poi c'è quello con la melanzana e io mi risparmio più o meno da 3 anni.
2: Senti, ma possiamo dire che il Covid ha veramente rovinato il catering negli stadi? Prima, prima c'era la pasta, andavi dentro, mangiavi, insomma si mangiava.
3: Ma io ora negli ultimi 2-3 anni fa, Andrea, in Italia, io all'estero devo dirti che ho trovato situazioni indimenticabili al di là.
2: Dov'era la zuppetta quest'anno? Dov'era?
3: La zuppetta di Bruxellone, dov'erano? In Polonia, a Sosnowiec, mi pare, per il match con Rapid. Quindi in Europa molto meno, in Europa c'è questa attenzione. In Italia mi ricordavo comunque Bergamo, che Reggio Emilia al di là di San Siro storicamente era di una certa importanza, però hai ragione, poi il Covid ha limitato questa giusta e bella iniziativa che riguarda noi che siamo qui a lavorare. Nel frattempo io sono rapito dallo stato dei lavori in curva, quindi osservo le gru, osservo questa curva che pian piano cresce, quindi non mi chiedete della partita.
2: No, raccontaci delle gru, della copertura, raccontaci. Ti
3: affascinano.
2: Allora, aspetta, scusami Tommaso. No, perché devi sapere, Chiara, che oggi Tommaso Loreto, che era in redazione dopo Palla al Centro, si aggirava intorno alla macchinetta del caffè e mi ha anche fatto un caffè, non offerto, ma me l'ha fatto. Con le mani dietro.
1: Si stava già preparando per osservare il cantiere.
2: Quindi Tommaso, raccontaci, visto che ti prepari d'oggi pomeriggio.
3: Devo dire che mi affascinano le strutture che vedo crescere, mi affascinano queste travi enormi che immagino faranno la copertura, mi affascinano anche queste due gru messe quasi come se dovessero allestire un mega palco per una nuova tournée dei Pink Floyd. Mi affascina un po' meno l'idea che mi sto facendo che comunque così non vedremo più le colline dietro la curva, che era un'immagine molto romantica, che appartiene peraltro alla mia giovinezza, quando andavo allo stadio le prime volte osservavo la curva, rapito dalla bellezza del tipo, ma anche dalla scenografia dietro delle colline che ora non si vedono più.
2: Quando portava Pongracic allo stadio da piccolo.
3: Sì, più o meno.
1: Ho fatto anch'io tante foto quando avevo l'abbonamento in tribuna a questo scorcio di cui parla il direttore. Ne ho anche una con la luna che spunta dalla collina.
2: Però io vi voglio bene ad entrambi, però in tribuna era tutta un'altra cosa, perché insomma chi poi andava in curva Fiesole e andrà in curva Fiesole è giusto che magari dalla tribuna non si veda lo scorcio, ma che non prenda l'acqua.
1: Porca
2: durante
1: miseria,
2: l'anno.
1: Sì,
3: è giusto che sia la copertura. Certo è che come colpo d'occhio spariscono le colline dietro, che peraltro sono le colline di Fiesole. E poi comunque ripeto, cioè ci sono queste gru che sono enormi e sembra tutto molto incastrato, molto preciso, ecco, come disposizione, quindi sono rapito più da quello che non da quello che vedo in campo, perché Christensen per ora è il migliore in campo, 27 minuti, ha bello fatto 3 o 4 interventi importanti, nel frattempo l'Atalanta gioca, noi andiamo al piccolo trotto e, come dire, di continuo sento solo l'incitamento della curva. I nostri eroi sembra abbiano già dimenticato il ritmo che avevano a Torino con la Juve.
2: Sì, assolutamente. Chiara, ci scrivono qualcosa a Tommaso?
1: No. Credo che l'intento di moglie e figlio di Rocco sia fare all-in il prossimo anno, non per ambizione sportiva o per amore della Fiorentina, solo per lasciare una memoria importante legata al nome di commisso, un modo per esorcizzare il lutto. Qualunque sia il motivo, spero si traduca in qualcosa di finalmente importante. Bacio alla Chiara, questo grazie Andrea da Roma. Tommaso, abbiamo parlato a lungo di questo viaggio in America.
2: Aspetta.
3: Applausi al mister per un controllo su un pallone spiovente, controllo a seguire con una certa conoscenza del ferro del mestiere.
2: Vabbè, ma comunque insomma da calciatore Vanoli un po' di soddisfazione se le è tolte, non solo con la Fiorentina ma soprattutto col Parma, vincendo la Coppa Italia contro la Fiorentina e poi soprattutto
3: anch'io
2: e poi
0: No, c'è uno striscione culo, ricorda il Tucano, quindi inizia la serie degli striscioni, ma non è di contestazione.
2: Bene.
0: Non si spegne il fuoco di un ricordo, se ci sarà sempre qualcuno ad alimentare la fiamma, Tucano presente, insomma, quindi qua si fa riferimento a un tifoso e poi insomma anche a un gruppo di tifosi che da sempre prende il nome Tucano, c'è anche un torneo di calcio, di calcetto, la memoria di Tucano. Quindi iniziano però a vedersi i primi striscioni. Vai Tommaso.
3: Sì, bello il ricordo del Tucano. No, niente, io c'ero a Tardini.
2: Sì, dicevo, ma soprattutto non era tanto quella quanto la Coppa UEFA vinta nel 99. Una squadrettina non da poco del Parma, insomma, Veron, Chiesa, Crespo, Thuram, Cannavaro, Buffon, c'era anche Vanoni, quindi insomma, un po' di soddisfazioni se le è tolte anche il buon Paolo Vanoli che ha fatto uno stop. Lo stop non l'ha fatto Palladino. Ora tra poco chiamiamo Dimitri. Tommaso, come te lo immagini? Sì. Come te lo immagini, Dimitri? In estasi totale, perché anche questa grandissima prova, no? Questo gioco spumeggiante da parte dell'Atalanta, che nonostante le seconde linee fa vedere insomma quella che è l'idea di calcio del suo tecnico, che è stata per un anno palla lunga a Ken, e speriamo la butti dentro.
3: Io credo sia emozionato a rivederlo lì davanti a quella panchina con quella posa dal leader, il modo di incitare i ragazzi, di ricordare quanto li ama uno per uno, e quindi credo che troveremo un Dimitri Conti emozionato, detto che mi sento di dire, comunque tutto sommato capisco il mister, perché anch'io ogni volta che passo davanti a uno specchio mi sento in dovere di ringraziare madre natura.
2: Benissimo, grazie a Tommaso Loreto, non so se lo richiameremo nel secondo tempo e neanche per le pagelle dopo questa chiusura di collegamento, sto scherzando. Ciao Tommaso, a dopo.
3: A disposizione.
2: Ma che grande Tommaso Loreto, sempre a nostra disposizione. Andrea.
0: Io invece la mattina quando mi sveglio, che sono le 6 di mattina,
2: quando
0: guardo allo specchio,
2: piano.
0: Vedo una faccia stravolta dal poco sonno e mi verrebbe voglia di sputarmi addosso.
2: Benissimo.
0: Ma non lo faccio.
2: Perché
0: ho una faccia tramortita da poche ore di sonno.
2: Ho capito, ma sei già pronto invece a far svegliare tutti i nostri ascoltatori con la magnifica rassegna stampa e un buongiorno Firenze invece, perché insomma
0: sì. Allora, la partita sta declinando lentamente dal noioso all'orrido. Bene. Perché non ci sono state più occasioni da rete e anche l'Atalanta sta facendo il compitino. L'Atalanta gioca meglio, indubbiamente, mi sembra anche abbia più birra in corpo rispetto alla Fiorentina, che per carità di Dio la sua gran bella partita l'ha fatta a Torino domenica scorsa, quindi per l'amor di Dio la gioia finale in un'annata orribile ce l'ha data proprio con la Juventus. Certo, avrebbe dovuto e dovrebbe avere ancora le motivazioni per provare a chiudere bene questa annata davanti ai suoi tifosi, mentre invece l'Atalanta, che secondo me vuole rifarsi, ricordiamo che l'Atalanta è matematicamente qualificata alla prossima Conference League,
2: che
0: e credo che penso anch'io, sai.
2: Sì, certo.
0: Oddio, ora bisogna vedere dei top club, dei top 5 campionati europei, quali club si qualificheranno.
2: Sì, ma l'Atalanta è forte, cioè.
0: Sì, sì.
2: L'Atalanta c'è una rosa che quest'anno era fatta per giocare in Champions. Andrà via Ederson, come dicevi giustamente, ma comunque ha una rosa di tutto rispetto.
1: È apparsa anche una statistica interessante: dal 31esimo minuto al 45esimo minuto l'Atalanta è prima per gol segnati con 10 reti.
2: Ma grazie. Bene, per averci raccontato che la Fiorentina prende
0: sono
2: gol.
0: Sono convinto che questa statistica sia contenuta in quell'orrido libretto che tu hai davanti, immagino.
2: No, ma non la trattare male la Chiara, però, Non la trattare male la Chiara. No, invece lo guardava sul telefono.
0: Quel libretto al veleno.
2: No, è il malefico. Non è poi malefico. È un quaderno.
0: Attenzione a Deron, il tiro dell'antipatico Deron, palla alta sopra la traversa.
2: Ma allora andiamo a presentare Dimitri Conti, che sarà piangente come un salice per riaccogliere Raffaele Palladino, quell'uomo che ci ha fatto fare 65 punti, 2 dei quali con Monza e Venezia. Ciao Dimitri.
4: poi si montano anche quelli con le big, però buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao,
4: no,
1: Dimitri.
4: Anzi, volevo chiedervi se concordate con me, c'è questo bel clima, definirei da gita scolastica, sì, di fine anno, le vacanze si avvicinano, la luce comincia ad uscire, questo ha accompagnato le squadre di fatto fino al riscaldamento, manca veramente soltanto il sacchetto della merenda, qualcuno deve averlo preso, magari è stato ballarino.
2: Può darsi.
4: Introduco così.
2: Però ha fatto Tommaso Loreto, si è lamentato per il panino, per i panini che gli hanno dato allo stadio, che conoscerai molto bene, no? Quelli col prosciutto e con la melanzana. Vuoi che Palladino magari abbia rubato anche qualche paninetto?
4: Ha rubato il pacchetto di Tommaso Loreto, ora ho capito come mai abbiamo fatto tutta la stagione di uno contro tutti. Provando a essere seri, tra virgolette.
2: Noi non ci stiamo riuscendo.
1: Voi?
4: Immagino.
2: Eccoci, si è arrabbiata ora. Si è arrabbiata. Si è arrabbiata.
4: E diretto, ma mi immagino, insomma, ripeto, definire la partita della gita scolastica. Tra l'altro, l'Atalanta, insomma, direbbe pure essere in vantaggio. Ma insomma, non mi stupisce sapere che diversi giocatori della Fiorentina siano già in vacanza, con la testa e con il corpo. Sono un po' invece deluso dalla situazione ambientale, sinceramente non riconosco più la tifoseria, non riconosco più la stessa gente che appunto parlavano di Palladino, ma mi fanno andare assolutamente bene. Arriva al sesti, mi chiedo cosa è cambiato nel mentre.
2: No, ma ora nel frattempo io credo che si stiano preparando per la, cioè sarebbe una delusione totale.
4: Ricordo un fastidiosissimo tifo per il Bologna lo scorso anno, il Bologna di quell'allenatore lì con cui si è perso qualsiasi finale possibile immaginabile. Ci si deve arrivare, però si sono perse tutte.
2: Ci si deve arrivare.
4: Se ci portavano il pergocrema, si perdeva anche col pergocrema.
2: Esagerato, esagerato.
4: Ovviamente è un'iperbole. Purtroppo abbiamo realizzato il mito del primo trofeo nella
0: scusate,
4: storia.
0: Scusate, c'è una punizione per l'Atalanta pericolosa. Raspadori, la seguiamo. Il cross al centro, mette fuori Comuzzo, poi mette fuori anche Gudmundsson. Vai Dimitri, scusa.
4: No, no, ci mancherebbe altro. E niente, ricordo un fastidioso tifo per il Bologna un anno fa, per cui mi chiedo insomma il senso di tutto questo, mi chiedo dove sia, fatico un po' a trovarlo, ecco, non capisco, sento un accompagnamento tiepido, ma non mi sembra di aver sentito contestazioni. Questa Fiorentina merita questo finale? Secondo me no.
2: No, no, ma non credo che sarà così, dai, sarebbe, ti ripeto, clamoroso.
4: Credo anch'io, credo anch'io. Poi
2: anche perché, scusami, se non ricordo male, sì, comunque, nelle contestazioni contro Pradè e Palladino l'anno scorso arrivarono tutte nel secondo tempo. Secondo me.
4: Ora qui mi cogli impreparato, sì, non ricordo. Ricordo purtroppo uno striscione che insomma abbiamo poi commentato anche nei mesi successivi. Insomma, non mi sembrava la scorsa una stagione col facile se non del poi, certamente da essere contestata, quantomeno se lo era la scorsa, ecco.
2: No, beh,
4: ci
2: questa
4: aspetta allo stesso tono, quantomeno, ma sì, è stata una stagione, penso, 20 volte peggiore, ecco, da qualsiasi prospettiva la si voglia guardare. Per cui questa è un po' la delusione, la chiave che do in questo 36 minuti. Può darsi che fosse tutto stato fatto a suo tempo all'inizio di presa, aspettiamo a questo punto. Posto e sottolineato che nessuno incita comportamenti violenti, questo è la
2: certo,
4: violenza, che fosse la base di qualsiasi ragionamento, però tra la violenza e l'esprimere contrarietà ce ne passa.
2: Assolutamente sì, Dimitri, grazie, ci sentiamo nel secondo tempo.
4: A dopo
1: Dimitri.
2: Allora, dobbiamo dare una notizia sensazionale, che Vidal ha comprato un nuovo cane, ha preso un nuovo cane, l'ha portato a casa e l'ha chiamato Pirlo, e quindi questa mi sembrava giusto darla. Bella, no?
0: Sì, molto bene.
2: I due hanno giocato insieme chiaramente alla Juve.
0: Io lo chiamerei Deron, mio
2: cane. Ma lui non credo gli sia antipatico Pirlo, perché insomma la Juve di pagine importanti ne hanno scritte insieme. Comunque la Fiorentina è riuscita a mandare veramente nello psicodramma la Juve, cioè questa deve essere una soddisfazione magra per magari i tifosi della Fiorentina che dicevano non ce ne frega niente o quasi di vincere.
0: Attenzione dall'Atalanta, Raspadori, tiro deviato, mette fuori Gosens che prima aveva fatto una roba dal libro nero. Riparte la Fiorentina in contropiede, attenzione, 2-2, Brescianini, extra partita, salve Piccoli in profondità, Piccoli, mercato stretto da Iene, Piccoli in tiro e Sportiello, gol Roberto Piccoli, un erroraccio di Sportiello che si fa autorete al 39esimo. Roberto Piccoli, tiro sul primo palo, palla che rimbalza a pezzo sulla schiena di Sportiello e finisce in gol al primo vero tiro in porta. La Fiorentina al 39esimo va in vantaggio. Anche Roberto Piccoli, un ex cresciuto nel divaio dell'azzurro, e la mette alle spalle di Sportiello. 1-0 Fiorentina, Roberto Piccoli.
2: E insomma, se all'esordio stagionale di Sportiello lo capiamo, e l'abbiamo capito soprattutto da questo gol segnato forse da Roberto Piccoli, adesso dobbiamo capire se il pallone è andato sul palo e poi ha risbattuto sul braccio di Sportiello oppure no. Palladino si è messo a sedere, a grattarsi la testa, forse voleva regalare una serata di gioia a Sportiello, quella del suo esordio in questa stagione, però una serata che fino a questo momento
0: Mamma mia, no, l'ha praticamente parata, sì. L'ha fatta sbattere sul palo, la palla è stata dentro.
2: Gol tutto di Piccoli, roba... questo non è assolutamente un autogol del portiere.
0: Sì. Era un tiro semi-innocuo quello di Piccoli, perché in realtà ben angolato e andava dentro se non c'era il portiere, non andava fuori. Però qui c'è una roba di Sportiello terribile. Sì. Comunque sia, Fiorentina in vantaggio al 39esimo, 1-0.
2: E quindi si sblocca la partita, siamo al 40esimo minuto e 15 secondi con la Fiorentina che dunque ha sbloccato la gara con il gol di Roberto Piccoli. Speriamo appunto che questo gol possa invogliare qualcuno magari a puntarci in prestito per la prossima stagione, perché Piccoli ha sicuramente voglia di andare.
0: Temevo dicessi potrebbe un nuovo inizio in viola.
2: No.
0: Attenzione, c'è un coro. Palladino salta la panchina, tutta la curva canta, Palladino salta la panchina, tutta la curva,
2: bello.
0: Non si è dimenticata la curva della stagione dell'anno scorso.
2: No, non è tanto la stagione, qui... Andrea, non è la stagione, è il...
0: Le parole dell'intervista, dice.
2: È il Palladino che comunque il giorno dopo aver preso del figlio da Rocco Commisso ha pensato bene di mandare la Fiorentina a quel paese, perché insomma la decisione è stata sua. Il giorno prima, lo ricordiamo, Rocco Commisso disse: per me Palladino è come un figlio, rinnovo di contratto fatto a Palladino prima del Betis. E poi Palladino ha deciso di andarsene e adesso salta giustamente la panchina, perché ha fatto molto male all'Atalanta, anche se si è qualificato in Europa League. Vai Andrea.
0: Attenzione, la Fiorentina in contropiede, Harrison, adesso la viola vuole provare a chiudere magari sul doppio vantaggio questo primo tempo. Palla per Gudmundsson, area di rigore, la stoppa bene l'islandese, la palla per Harrison, il tiro, attenzione di testa Fabian, palla deviata in calcio d'angolo, spero, no! Fabian, la sua testa quadrata, bene. La sua testa cubica, ha messo la palla da solo a fondo campo, incredibile. Avete presente un cubo?
2: Sì, un cubo,
0: l'ha presa proprio con lo spigolo, pam, l'ha mandata in fallo di fondo, incredibile. Palla cubica, la testa cubica.
2: Quindi il primo coro per Palladino.
0: Primo coro per Palladino oggi, sì.
2: Benissimo. Che al momento delle formazioni Andrea era stato fischiato?
0: No. E quando è entrato in campo,
2: timidi applausi,
0: 20-30 del parterre, 20-30, 40 tifosi del parterre lo hanno applaudito e lui ha risposto applaudendo. Non c'era stato un plebiscito, voglio essere chiaro, cioè quando è stato fatto il nome di Vanoli qualche applauso in più si è sentito, ecco, e come si è sentito, ma Palladino no, ecco. Comunque dai, 43 minuti, 1-0 per la Fiorentina, immeritato, perché la Atalanta ha avuto molte più occasioni dei viola. Palla adesso in costruzione dal basso di Christensen in favore di Dodò, la Fiorentina riparte con Comuzzo, la spalla adesso per Gudmundsson, che si è visto molto poco. Harrison ha fatto un buon lavoro anche stasera, l'inglese. Io un pensierino sul tenerlo ce lo farei, comunque vedremo, spetterà l'uomo del mercato viola a fare una scelta del genere. Palla adesso per Mandragora, che mette al centro dell'area di rigore atalantina, mette fuori la Dea, riparte Pasalic, aspetta che salgano i compagni, il croato, allora temporeggia il numero 8, che tante volte ha fatto gol alla Fiorentina, penso sia uno dei suoi avversari più perforati. Sbaglia però tutto Pasalic, manda la palla in rimessa laterale, non riesce a raccogliere il suggerimento Raul Belanova, che stava correndo sulla fascia destra, quindi rimessa in favore dei viola davanti alla panchina di Paolo Panoli.
2: Chiara,
1: ci scrive Luciano da Empoli: vai che si è abbassato il costo del gol di Piccoli da 9 milioni a gol a 7 milioni, e aggiunge che invece a suo avviso Fabian potrebbe rivelarsi una fregatura. Carmine Cecinese a Viterbo ci manda una foto della testa di Fabian, secondo Andrea Giannattasio. Invece di contestare la proprietà fanno i cori contro Palladino. Che piazza, che curva, ci scrive Francesco con due O. I peggiori tifosi da curva che abbia mai visto nei miei 62 anni. Non ci va leggero. Ciao ragazzi, sono venuto a festeggiare il primo anniversario di matrimonio a Firenze. Volevo venire allo stadio, ma non me lo hanno permesso perché sono residente a Milano. Peccato, questo ce lo scrive Andrea da Milano, a cui facciamo gli auguri per l'anniversario e i festeggiamenti. Sì. Poi ci scrive anche Simone: dai che Piccoli si è sbloccato. Ovviamente lo dice con un pizzico di ironia. Ringraziamo anche Gio dalla Campania, che ci ringrazia per le radiocronache di quest'anno balordo. E anche Gabriella ci aveva mandato un messaggio molto bello poco fa: ciao a tutti, siamo arrivati all'ultima partita di questo anno tremendo, nonostante tutto mi mancherà il campionato e soprattutto mi mancherà la vostra compagnia, che ha reso piacevoli anche le serate viola più tremende. Grazie e a presto, come diceva Dimitri.
0: Io direi il giovedì prossimo di fare comunque lo speciale conference per raccontare l'Atalanta. Non so cosa ne pensate.
2: Per raccontare l'Atalanta? Ah, sì, l'anno prossimo, no, non giovedì prossimo.
0: L'anno prossimo, il giovedì dell'anno prossimo. Il giovedì dell'anno prossimo.
2: Certo, guarda, io e la Chiara ti lasciamo sia le cuffie che i microfoni tranquillamente.
1: Anche due pizzette.
2: E anche due pizzette. Puoi venire tranquillamente a raccontare l'Atalanta tutti i giovedì sera. Tranquillamente.
0: Ora sulle pizzette stiamo attenti, perché se arriva Di Nardo fa pulito.
2: Esatto, esatto.
0: Allora, un minuto di recupero. Seguiamo questi ultimi 30 secondi con l'Atalanta che attacca, con Anor, numero 69 italiano, che ha il pallone tra i piedi, lo scambia con Ien, che lo scorso anno con l'Atalanta fu beffato da Ken nel gol vittoria dei viola. Fiorentina che recupera palla con Gosens, sfera servita a Gudmundsson, marcato stretto da Samardzic, ancora Gudmundsson, lotta tra numeri 10, bella palla adesso, no sì, bella palla, uno schifo di palla di Gudmundsson per nessuno, perché pensavo potesse scattare qualcuno, invece niente da fare. Finisce qua il primo tempo, signori miei, 1-0 per la Fiorentina, decide la rete di Piccoli al 39esimo, ma la notizia è che nel primo tempo nessuno ha contestato. Chissà che succederà nel secondo tempo. Lì allo studio.
2: Grazie ad Andrea Giannattasio. 1-0 per la Fiorentina con il gol di Piccoli al 45esimo, dopo i primi 45 minuti. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Atalanta.

0: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
1: Attenzione, attenzione, solo per questo mese, per tutti i possessori della Inviola Card, i punti raddoppiano. Andate all'autofficina Paolo e accumulerete il doppio dei punti.
0: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
6: Che incubo il trasloco!
7: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
6: Ma è fantastico!
7: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
8: Zeus Traslochi, in via Bocci 105 zona Careggi.
9: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
10: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio. Servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
11: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in Viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in Viale Milton 91 e Via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
12: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
13: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Si
14: Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. FABOC 2. Rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
15: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
16: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
17: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
18: A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
19: Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
20: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
21: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
22: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
23: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
24: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
25: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF, il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
26: Toro Rosso.
0: Rosso, la braceria contemporanea a Campi Bisenzio. Nuova gestione, nuovi sapori, carni toscane, italiane e dal mondo, con frollature dai 30 ai 60 giorni, antipasti, primi, carni bianche e grigliate per tutti i gusti. In più, una selezione di ottimi vini toscani. Ci trovi in via Pasolini 30 a Campi Bisenzio. E per i tifosi viola, c'è un gradito omaggio. Per info e prenotazioni 055 28 89 91. Venite da Toro Rosso Braceria e siamo certi che ritornerete.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'intervallo. Noi andiamo in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
3: Dura e poi altri due giocatori sugli esterni. Basta. Questo è, ne ho già detti, 2, 4 e 5. Più l'attaccante, se va via Serena, prende un altro di forte perché incasso dei soldi. Però sono tantissimi. Ma poi altro. E poi posso vendere. Voglio vendere, ho preso esterno. Voglio prendere Dodò perché ho preso un esterno. E voglio prendere, vendere anche Gosens perché faccio con Balbo. Voglio vendere Christensen perché mi porto a casa Martinelli. Voglio vendere Pongracin. Cioè, questa è la scelta. Cioè, i giocatori. Voglio vendere Gunderson perché Gunderson va via, guadagno dei soldi e prendo due esterni. Va bene. Cioè, io è quello che dico. Una rosa che va sfoltita, va preso dei soldi e fatto una squadra con criterio.
4: Certo.
3: Perché non puoi stravolgere. Cioè, per arrivare anche adesso, noi già stiamo vincendo 1-0 con l'Atalanta, ma arrivare a quel livello dell'Atalanta il prossimo anno
4: è dura.
5: Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
2: Ciao, ben ritrovati a voi.
5: Stiamo parlando del futuro perché insomma è anche difficile, no, poter commentare questa partita, sia pure con la Fiorentina in vantaggio, con questo gol di Piccoli che è stato trovato anche grazie alla complicità di Sportiello. Ecco, che idea vi siete fatti su questo primo tempo?
2: No, andiamo direttamente sul futuro, dai. Primo tempo, noi stiamo soltanto aspettando la contestazione che prima o poi arriverà. Perché poi resto.
5: Stavamo parlando anche di questa ricostruzione della Fiorentina, ci stavamo interrogando anche sulla difesa. Diceva Sauro che comunque, anche se sugli esterni la Fiorentina dovrà rinnovarsi, Pongracic vedremo se, avendo mercato, potrà essere ceduto dalla Fiorentina, però comunque Ranieri potrebbe essere il punto, il giocatore da cui ripartire. Siete d'accordo per la difesa?
2: No, siamo d'accordo, ma perché sono veramente pochi giocatori da cui ripartire di questa Fiorentina, però qualcuno lo deve scegliere per forza, e quindi sì, se scegliamo Ranieri, però sentivo che dicevate per arrivare al livello dell'Atalanta, ecco, io credo che l'Atalanta ne abbia tutti i difensori più forti di Ranieri, tutti, quindi è molto complicato e ci vorrà tanto tempo, ci vorranno anni per la rivoluzione vera, perché chi spera che possa arrivare in 3 mesi secondo me è fuori strada. È lontano dalla realtà, ma perché ci sono troppe cose da fare, sono troppi giocatori da cambiare. Noi parliamo anche del fatto che Solomon e Harrison non verranno riscattati, e quindi hai 0 esterni d'attacco in rosa, quindi ne devi prendere 4 se vorrai giocare col 4-3-3. Non è facile fare una rivoluzione del genere non avendo budget. Poi se Paratici e Ferrari vanno in America e Commisso gli dice guardate, io voglio investire 500 milioni nella Fiorentina, allora siamo tutti contenti, ma non credo che succederà.
5: Chiara?
26: Sono d'accordo, a Ranieri gli si può dire poco, nel senso che poi ci ha sempre messo tutto quello che ha. Il problema è proprio quello che ha un Ranieri a disposizione, se si considera anche il percorso della Fiorentina, un percorso di crescita improntato poi a stabilizzarla, non solo a portarla magari una stagione nelle prime 5-6, ma la speranza ovviamente di tutti è quella poi di poter creare uno standard e ripeterlo di anno in anno. C'è poi anche la questione relativa a tutti i rientri dai prestiti, che complica ulteriormente il lavoro estivo dei dirigenti viola. Non sarà semplice, secondo me sono pochi i giocatori che sul campo quest'anno hanno dimostrato comunque di meritare una possibilità. Purtroppo non siamo nella condizione di poterci permettere di fare scelte di questo tipo, e quindi andrà tenuta anche gente che non lo meriterebbe.
5: Sauro, parlando del
27: centro, secondo me, da quello che ha detto anche io, noi, di quelli che rientrano, qualcheduno rimarrà in rosa. Non si pensa, si
5: per meriti o perché non si riesce
27: perché
5: a piazzare?
27: Perché rimarrà in rosa.
5: Sì.
27: Cioè, tu sarai anche un po' costretto. Perché, non so, vedere Somme torna,
5: Sì.
27: Che fai? A chi lo dai?
5: Devi ripiazzare il prestito.
27: Oppure dice, va bene, ho da aumentare un centrocampista, lo tengo. Perché?
5: Sì.
27: Perché è mio.
5: Sì, tra l'altro a proposito del centrocampo, Mandragora, Fagioli, Endur, Brescianini, Fabian.
27: Io penso sì. Si riparta,
5: ad oggi rimangono tutti,
27: Si riparta da 4, Fabian, io ho qualche dubbio.
5: Sì, me lo devi trovare una sistemazione, devi trovare un prestito.
27: Ma la sistemazione a 0 euro gliela trovano. Il problema è che ci è costato 15 anni.
5: È quello che ti rimane comunque questa spesa,
27: Lo so, però
4: almeno abbassi i monti ingaggi.
27: Sì, abbassi i monti ingaggi, qualcosa dovrai inventare, perché insomma non è semplice.
5: Lorenzo, Chiara sul centrocampo velocemente, visto che le squadre stanno rientrando in campo.
2: No, e sul centrocampo dovrai fare delle scelte. Il problema è che ci sono tanti giocatori da dover dare in prestito, però io credo che qualche altro club in prestito, insomma Fabian, Piccoli, li prenderà volentieri, perché insomma ci saranno delle squadre che lotteranno per salvarsi. Speriamo non ci sia la Fiorentina chiaramente tra queste, che giocatori di questo genere li prenderebbero senza dubbio. Il problema è che alleggerisci il monte ingaggi, ma sono ingaggi importanti, quindi se dai questi giocatori in prestito a squadre di livello inferiore magari devi anche contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio. Sono tante cose molto complicate da fare, sarà un'estate molto molto difficile per la Fiorentina.
5: Chiara, anche tu.
26: Il centrocampo è stato il reparto un po' emblematico di questa programmazione che si faticava a percepire dalle scelte. Noi non abbiamo avuto dei punti fermi e tante volte abbiamo rimpianto chi poi è andato via. Bisognerebbe sicuramente ripartire da qui. Fagioli e Mandragora possono rappresentare una base, poi tutto dipenderà sempre da quello che i commisso vorranno far fare alla Fiorentina da grande.
5: E allora, grazie a Lorenzo Vente che era.
2: Posso dire una cosa a Luis prima di salutarvi?
5: Certo, è l'ultimo collegamento della stagione.
2: Esatto, Luis, devi organizzare la cena. Devi organizzare la cena di fine anno, dove siamo io, la Chiara.
3: Pallino, sia chiaro.
4: Alla romana,
3: Lorenzo.
2: Sì,
3: tu che organizzata. E la dovrebbe pagare.
2: E la deve pagare. Esatto, la deve pagare.
3: Il direttore lì, ma voglio dire.
2: Con quegli occhialetti viola lì, e dovrebbe pagarla la cena. Diglielo, Sauro.
3: Vendendo gli occhiali, li mette all'asta.
5: Però ce ne hai talmente tanti di occhiali, Luis.
2: Capito, ne vende tre o quattro. Ne vende tre o quattro, ci paga 100 cene. Sono tutti. Esatto.
5: Grazie.
2: Ciao, ragazzi.
26: Buona trasmissione.
2: Grazie ai nostri amici di RTV 38. Che comunque ci hanno accompagnato. Non sei triste?
26: È un po' di nostalgia ora. Nostalgia. Anche i tanti messaggi al 348-7513-933 hanno davvero quel retrogusto da fine della scuola, che un po' di nostalgia la lascia sempre.
2: Allora,
26: poi basta svegliarsi in vacanza il giorno dopo e passa anche la nostalgia.
2: Però noi il problema è che domattina non saremo in vacanza. Bene. Comunque, detto questo, torniamo da Andrea Giannattasi. Andrea.
6: Nostalgia Roncaglia.
2: Benissimo.
6: Bene. Gara di presa qua al Franchi da 1 minuto e 20 secondi. La Fiorentina vince sempre 1-0 contro l'Atalanta, con prima Sportiello che ha tentato di far segnare il secondo gol alla Fiorentina uscendo di testa, ma non poteva fare altrimenti perché era sbilanciato, con Anor che riconquista un buon pallone, riparte in contropiede dell'Atalanta. Atalanta che ha effettuato un cambio, è entrato Zappacosta al posto dell'amico Del Dellu, che chiaramente risponde al nome di Bellanova. Primo giallo della partita se lo prende il numero 7 Sulemana, che ha affossato il povero Comuzzo. Ho di nuovo il ritorno audio d'inizio gara, quindi prego l'ottimo Carlesi, bravo Carlesi.
2: Come sempre. Ma è un amico?
6: È un amico, un formidabile amico.
2: Bene, benissimo. Camaldin Sulemana è il primo ammonito. Come faceva il coro?
6: Sì. Quale nostalgia
2: no,
6: Roncaglia?
2: Sulle mana,
6: sì. Beh, sulle mana. È andato via anche stavolta il ritorno audio, che bello, se n'è andato.
2: Ma è appena ci mette mano,
26: basta
2: Stefano
26: nominarlo.
2: Sì, basta nominarlo.
6: L'audio se n'è andato e non ritorna più.
2: Beh.
6: Allora, Atalanta che manovra sulla difesa con Giorgio Scalvini, la palla è per Zappacosta, da poco è entrato, palla per il paperone Sportiello che regala il pallone a Anor, imposta dalla retrovie la formazione atalantina con Ien. È tornato invece. È tornato.
2: L'audio.
6: Il ritorno audio è tornato, sì.
2: E adesso tanto Stefano farà una delle sue prodezze. Il bravo Stefano.
6: Comunque, sì, bravissimo. Partita che non racconta molto questo avvio di secondo tempo. Chiaramente l'Atalanta ora magari qualche elemento di spessore in più lo metterà. Ricordiamo, tanto comincia il coro Firenze-Firenze da parte della curva. Mi hanno detto che probabilmente nel secondo tempo qualcosa accadrà a livello di contestazione. Quindi ora direi di stare attenti. Sentiamo un po', io mi tolgo una cuffia intanto,
2: Ma senti, ma Tommaso Loreto è sempre girato verso i cantieri?
6: No, sto guardando la curva in questo momento.
2: Quale?
6: Sì, sì. La curva ferrovia, quella piena di persone. Anche perché naturalmente io avendo le cuffie sapete bene che sento poco di quello che dice la curva. Ora io una cuffia me la sono tolta perché comunque sia riesco a percepirvi anche con un orecchio solo, però voglio stare molto attento a quello che racconterà la curva ferrovia, il tifo organizzato in questo secondo tempo. Attenzione all'Atalanta che attacca con Zappacosta, va sul fondo il numero 77, palla per Scalvini, palla ancora per Zappacosta, cross al centro, salta di testa Pasalic, un erroraccio di Brescianini, per poco non mette in opportunità l'Atalanta di calciare a rete, poi rimessa laterale in favore della Dea. 50 minuti sul cronometro, 5 minuti alla ripresa, sono arrivati anche gli spettatori, 19.606 quest'oggi. Ragazzi, ritorno audio, non mi abbandono in questa ripresa, ve lo dico con grande franchezza, siamo preda del ritorno audio.
26: Leggo un po' di messaggi. Vai. Così vediamo se nel frattempo riusciamo a sistemare. Lorenzo da Torregalli: io voglio Andrea Giannattasio in questa forma tutte le mattine, vi prego dategli latte, biscotti e lambrusco.
2: Bene.
26: Gianna, hai mai provato a portare un pezzo a Sanremo? Questo è il messaggio di Federico, bollito ottimista viola.

0: E accita anche Nostalgia Roncaglia, primo per cento e quant'altro. Questo è il messaggio di Luca. Un per cento. Buonasera, grazie ragazzi.
1: Attenzione a Zappacosta, palla al centro, mette in calcio l'angolo Rugani. No, beh, ditte importanti, lo strazio sta finendo, Nostalgia Roncaglia. Insomma, sì, stasera abbiamo dato spettacolo per il momento. Non la Fiorentina, che però adesso si deve difendere. Attenzione a questo scambio rapido con adesso Samardzic, che ha il pallone tra i piedi, limite all'area di rigore. Samardzic si accentra ancora l'ex Udinese, palla adesso per Raspadori, Raspadori per Scalvini, Scalvini per Raspadori, che però si allontana dall'area di rigore della Fiorentina e dà il pallone a addirittura l'antipaticissimo Deron, che non ha molti varchi liberi. Allora si appoggia sui gli esterni di centrocampo. Attenzione adesso a Musà, che va sul fondo. L'americano prova a dar fastidio a Comuzzo, che stavolta è molto bravo a soffiare il pallone. Comuzzo, ricordiamo, finito il mirino del Como, era anche un obiettivo di mercato dell'Atalanta stessa a inizio stagione, ma insomma direi che il periodo d'oro l'Age Doré è finita per il classe 2005. Punizione per la Viola, che riparte con Gudmundsson, una buona opportunità. Attenzione Fiorentina, che adesso prova a far vedere i muscoli in questa ripresa, non ha fatto praticamente niente. Siamo ripartiti sulla falsa riga del primo tempo con i Viola che si devono difendere un po' dalle così manovre offensive della Dea. Sia Vanoli che Palladino sono in piedi a dare indicazioni. E Brescianini, niente da fare, via. Fiorentina non arranca, non accenna a attaccare. Altro striscione, ultra sgranata, non mollate. Quindi ancora qua siamo a omaggiare amici di tifo diverso. Quindi al momento ancora non ci sono notizie sulla contestazione. L'attendiamo, ma magari non arriva,
2: No, certo.
1: Magari non arriva.
2: Sarebbe clamoroso. No, dicevo, siccome il Como vuole Comuzzo, al netto che Comuzzo insomma non ha fatto quei passi in avanti che ci aspettavamo di vedere, però chiaramente, visto che il Como dovrà comprare per forza degli italiani in vista della prossima Europa League minimo, poi si deciderà tutto domenica sera, facciamogli un pacchetto. Nel senso, volete Comuzzo, ok, Comuzzo ce lo strapagate, poi vediamo, che ne so, Fabian, insomma qualcuno che non serve a niente ed è invendibile, possiamo darlo al Como. Potrebbe essere un'idea questa, no?
1: Io prenderei per esempio Duvicas, prenderei...
2: No, loro non ti danno niente, Andrea.
1: Jesus Rodriguez, loro no, non si può.
2: No, loro ti danno soldi di cui hai bisogno, loro ne hanno tanti, ti danno soldi.
1: Attenzione! Coro, chi non salta bianco-nero è, chi non salta bianco-nero è, quindi la vittoria di domenica è stata apprezzata evidentemente.
2: No, e soprattutto dopo dopo lo striscione sul Torino è perché c'è il derby anche, quindi credo sia dovuto anche a
1: Io
2: quello.
1: Ricordo però che se la Fiorentina è una soddisfazione praticamente del Menga, però se la Fiorentina vince stasera e ci sono delle combinazioni possibili di risultati, la Fiorentina termina il campionato dodicesima.
2: Pensate.
1: Che penso non sia mai stato toccato come gradino della classifica quest'anno, se non proprio all'inizio stagione dopo i primi due pareggi con Cagliari e Torino. Seguiamo questo contropiede, Viola, Dodò scambia con Fabian bello per Dodò era di rigore, Dodò ancora, Dodò parla per Mandragora si fa soffiare il pallone e poi Sportiello in due tempi recupera la sfera. Qua la Fiorentina si è divorata il 2-0. Mamma mia, Dodò cosa aveva fatto, molto bene. Qua ci poteva stare mezzo rigorino perché Dodò è stato trattenuto, però poi si è buttato un po' a peso morto sul campo. E qua Fiorentina, peccato, poteva trovare il gol del 2-0 in questo contropiede. Qua Sportiello bravino in due tempi a evitare la peggio.
2: Sì, insomma Dodò è finita al centro di tante voci di mercato. Vedremo insomma se la Fiorentina alla fine cederà anche il terzino brasiliano oppure no, ma insomma poi di calciomercato ne cominceremo a parlare tantissimo a partire già dalla prossima settimana. Andrea,
1: Torino è stata e resterà granata. Altro coro in favore dei tifosi del Torino, naturalmente in ottica derby, chiaramente ultima giornata di campionato che vedrà protagoniste tutte le formazioni che lottano per la Champions League, teoricamente anche la Juventus, nonostante la sconfitta con la Fiorentina. Adesso arrivano altri cori per il Torino, perché noi siamo il Torino FC, insomma sono cori degli ultras granata. Attenzione all'Atalanta che attacca, cross al centro in favore di Sulemana, palla che non arriva sulla testa del Ganese, palla che arriva sul fondo.

0: 56 minuti, siamo vicini all'ora di gioco. Risultato di Fiorentina 1, Atalanta 0, decide fin qui la rete di Roberto Piccoli 1-0.
1: E quindi insomma una Fiorentina che è una partita che sta andando avanti a rilento, ma di partite inguardabili ne abbiamo viste ben di peggiori quest'anno, Chiara.
2: Ce lo fanno capire anche coi tanti messaggi, ad esempio Luca, Franciacorta, è finita, questo strazio è
0: Aspetta
2: finito.
0: Perché recupera un bel pallone Fabian, tre quarti di campo, Harrison, servila, tiro di Harrison in due tempi, Sportiello aveva solissimo dalla parte opposta Gudmundsson, qua l'inglese è stato troppo egoista, c'era l'islandese solo, doveva servirlo. Per carità, magari faceva gol Harrison, però era un tiro dello 0-0, dai.
1: Sì.
0: Peccato, peccato.
1: Allora, Fiorentina che in questo momento guardavo la classifica che è dodicesima, come dicevi giustamente Andrea, non che ci interessi molto visto il
0: No.
1: disastro che abbiamo vissuto quest'anno, ma diamo anche due notizie. Una è che Ildiz salterà il derby, visto che si parla di derby di Torino per un fastidio al
2: Polpaccio, sì.
1: polpaccio, esatto, mentre il Bari è retrocesso in Serie C. Perché c'era il play out di ritorno stasera contro il Südtirol 0-0 all'andata,
0: Attenzione a
1: 0-0 al ritorno.
0: Sulemana, la palla al centro, Zappacosta è solissimo, grande Christensen, si oppone il danese, palla in calcio d'angolo, grande uscita bassa del numero 53 Viola, deviazione decisiva del portiere della Fiorentina, palla in corner, bravissimo qua il portiere Viola in maglia rossa a deviare il tiro di prima intenzione di Zappacosta, decisivo ancora una volta il portiere della Fiorentina, bravo davvero, migliore in campo sicuramente questa sera. Seguiamo questo corner, poi chiudiamo sul retrocesso Bari, quindi complimenti al Südtirol, cross al centro dell'Atalanta, la girata in area di rigore, poi sbaglia tutto, Sambas dice palla sul fondo, vai Lorenzo.
1: No, no, dicevo appunto che il Südtirol ha mandato in Serie C il Bari, un Bari che aveva raggiunto i playout all'ultima giornata, condannando lo Spezia, chi altro c'era? Vabbè, ci importa, è giusto.
0: La Reggiana.
1: La Reggiana, lo Spezia e il Pescara di Insigne, che erano stati, insomma, qualcuno aveva vinto, ma non era bastato perché il Catanzaro, che comunque era già proiettato verso i playoff, aveva perso col Bari in casa. Play out invece che hanno visto il Bari a retrocedere in Serie C, quindi un disastro totale,
0: Sì.
1: insomma, per una nobile decaduta a questo punto definitivamente. Tra
0: Sì.
1: l'altro i proprietari sono i De Laurentiis, che
2: Eh
1: quindi
2: sì.
1: non hanno certo fatto la stessa cosa che hanno fatto al Napoli.
0: No, indubbiamente. Io penso sempre a tanto sapientare De Ketelaere nell'Atalanta. Penso sempre a quella cattedrale nel deserto che è il San Nicola, stadio tutto rifatto per l'Italia 90. Un mostro di cemento che, per carità, può avere anche il suo fascino perché è gigantesco, però ecco. È sempre vuoto, il Bari non porta per lo stadio gente da anni. Attenzione all'Atalanta con Anor, bravissimo a fare la diagonale Mandragora e poi Harrison a dare una mano al numero 8 Viola. Esce molto bene qua la Fiorentina in uscita palla bassa con Gudmundsson adesso che prova a impostare in favore di Gosens. Dai, dai Fiorentina, Gosens non ha il coraggio di attaccare, allora serve ancora Gudmundsson che evita un avversario. Gudmundsson fa fette il centrocampo dell'Atalanta, steso a terra, qua c'è un cartellino giallo nettissimo da parte per Anor, vediamo se glielo dà il direttore di gara che non abbiamo mai nominato, è il signor Perri di Roma 1 che sì, in effetti ammonisce Anor, è il
1: Ah,
0: secondo ammonito,
1: guarda te.
0: è il secondo ammonito della sfida dopo Sulemana, quindi cartellino giallo per Anor, qui Gudmundsson ha fatto veramente una bella giocata, secondo giallo in casa nerazzurra, se lo prende il numero 69 della Dea.
1: Sì, che ha preso veramente per il collo. Probabilmente gli ha chiesto qualche tifoso della Fiorentina. Dice: guarda, per favore, lo prendi per il collo Gudmundsson, che ci sta antipatico. Veramente fallo plateale da parte di Anor. Sacrosanto il giallo con Gudmundsson che ha mimato all'arbitro di essere stato preso per il collo. E l'arbitro ha detto: non fare il furbo che ti ha preso sulle spalle e non sul collo. Comunque, contestazione ancora niente, Andrea.
0: No, si sta cantando la canzone, la senti questa voce che canta il mio cuore, insomma, canzone tipica degli Ultras Viola, insomma, era uno dei cori preferiti di Gio Barone. E lo stadio risponde, lo stadio è contento, applaude, viva! Punizione Viola, Mandragora, la parata miracolosa di Sportiello, Mandragora la stava rimettendo proprio lì, dove non batte il sole. dove ci sono le ragnatele, dove l'ha messa Torino domenica scorsa. Grande parata di Marco Sportiello, grande punizione di Mandragora e grande risposta del numero 57 nerazzurro, calcio d'angolo per la Fiorentina. Vediamo poi la conclusione dalla retrocam. Sì, diciamo il gol di Torino sarebbe stato molto più bello, perché la palla era un po' più bassa qua, ma comunque la zona era quella. Grande risposta di Marco Sportiello. Angolo Viola, battuto corto da Gudmundsson, lo scambio con Brescianini, ancora Gudmundsson, il destro di testa, va Rugani, palla alta sopra la traversa di mezzo metro. Ci sono dei cambi in casa Atalanta, entra Charles De Ketelaere, che quindi prende il posto di un tre quarti atalantino, ovvero di Lazar Samardžić, deludente la prova del serbo, quindi dentro il belga, maglia numero 17, e fuori Samardžić, secondo cambio Atalanta.
1: E quindi sì, è un Atalanta che opera i primi cambi, tra l'altro Rugani che è andato a colpire il pallone di testa è stato, diciamo, impiegato in quest'ultima giornata e raggiunge le 4 presenze da almeno 45 minuti, che non gli bastano però per il riscatto automatico da parte della Fiorentina, che da diritto sarebbe diventato obbligo, perché appunto servivano 5 partite. Andrea?
0: Sono notte dormirò serenamente.
1: Certo, no.
0: Attenzione, Sportiello, manca poco, regala la palla a Fabian. Sportiello che ha fatto una grande parata poc'anzi e su una posizione di Mandragora, qua la sta per combinare grossa, poi Fiorentina non è riuscita a trovare il pertugio giusto per andare in gol. Rimessa laterale per i Viola. Sì, dormirò stanotte per il buon Rugani, che insomma è tutt'altro acquisto che avrebbe dovuto essere al suo posto. Sostanzialmente credo che sia questa qui la vera unica pecca, se posso permettermi, del mercato di Fabio Paratici, perché per carità di Dio
1: non
0: che Fabian sia stato, vabbè,
1: insomma.
0: Fabian secondo me è un giocatore che quando è arrivato a Firenze aveva un credito, un certo credito, idem Brescianini, idem Harrison e Solomon, secondo me, che poi alla fine sono stati migliori tra gli acquisti invernali. Rugani francamente era un punto di domanda, mentre intanto si divora l'1-1 l'Atalanta, colpo di testa di Pasalic, alto di poco sopra la traversa, ma era un tiro centrale su cross di Zappacosta. Però ecco, essendo già un punto interrogativo prima, è rimasto un punto interrogativo dopo, che poi Rugani ha fatto veramente pochissimo sinceramente, e sì, quindi sì, è corretto rimandarlo al mittente. Ecco,
1: Chiara,
2: un po' di messaggi. Ora mi aspetto commenti tipo Christensen titolare. Luca, grazie ragazzi per la compagnia in questa stagione brutta ma resa bella da Chiara Lorenzo e dal sommo narratore Gianni.
0: Aspetta che parte, no, partiva in contropiede Piccoli ma ha commesso fallo su Ien. Effettivamente fallo mi pare ci fosse, abbastanza netto. Oddio, tra tutte e due sono stati a vicenda, poi Ien è crollato a terra. Ma vabbè, comunque, niente da fare, riparte l'Atalanta. Vai Chiara, scusa.
2: Duccio da Firenze ci scrive: io Dodò non lo venderei, trovatemi in Italia un terzino destro più forte, solo Dumfries e Palestra a mio avviso sono migliore di lui. Si può fare un'analisi tecnico-tattica ma non si può essere offensivi pensando di essere simpatici. Questo ce lo scrive Pietro da Napoli, che aggiunge: non capirò mai questa ironia su Palladino, siamo strani, molto strani, evidentemente non abbiamo il senso della realtà. Ancora un po' di messaggi, felicità. Ok, parafrasano un po' le note di Andrea. Federica ci scrive: grazie per la vostra presente professionalità da chi vive la passione viola da fuori Firenze. Stasera Andrea sta dando il meglio di sé. Federica da Senigallia, sempre forza viola. Poi Cristiano da Reggello: spero nella contestazione verso la società, altrimenti non riconoscerei questa curva che ho frequentato negli anni 80, negli anni 90 e fino all'inizio dei 2000. Colgo l'occasione per ringraziare Chiara, il bravissimo Lorenzo, buon proseguimento.
1: Cristiano da Reggello: visto che la Fiorentina non vince un trofeo dall'inizio del 2000.
0: Aspetta che c'è Zappacosta che attacca, palla al centro, Fabian salva tutto e mette la palla in rimessa laterale, vediamo se Gudmundsson la tiene in campo, no, rimessa per l'Atalanta. Vai Lorenzo.
1: No, dicevo al buon Cristiano da Reggello che ci ha detto che è andato in curva Fiesole o allo stadio.
0: Oh, oddio, Christensen è uscito malissimo, meno male poi la palla finisce fuori su deviazione proprio di De Ketelaere, da poco entrato, ma aveva fatto un'uscita terribile, anzi era stato Pasalic, scusate, non De Ketelaere, a mettere poi il pallone verso la porta, ma qui Christensen ha fatto un bel buco, bel buco. Vai Lorenzo.
1: Vediamo se ce la faccio in questa partita veramente emozionante che non ci lascia spazio. Vado veloce. Caro Cristiano da Reggello, visto che ci hai detto che sei andato in Curva Fiesole fino all'inizio degli anni 2000, anche negli anni 80 e 90, hai mica pensato di tornarci qualche volta? Perché almeno mai metti caso che tu fossi tu a portar bene alla Fiorentina, che non ha più vinto un trofeo dal 2001. Quindi facci sapere se magari tornerai allo stadio. Solo per questo.
0: Bandere. Allora, cambio per l'Atalanta, dentro Gym City e fuori Scalvini. Cambi anche per la Fiorentina. Allora, fuori Brescianini e dentro Ondur, e fuori Rugani e dentro Pongracic. Quindi ruolo per ruolo, il buon Vanoli non si smentisce. E intanto siamo oltre l'ora di gioco e accenni di contestazione nemmeno l'ombra. Siamo al 67esimo, 67esimo. Sì.
1: Non so, o se la sono tenuta per l'ultimo quarto d'ora oppure non la fanno, c'è poco da dire.
0: Chissà, chissà. Ma a me non risultava che non l'avrebbero fatta, certo. Però magari ho avuto fonti sbagliate, che mi devo dire? Succede,
1: no, ma poi insomma, dopo aver affisso tutti quegli striscioni per la città. Allora, comunque, ricapitolando, è uscito Rugani ed è entrato Pongracic, sì. Allora subito noi andiamo da suo nonno a pensare che cosa ne pensa dell'ingresso in campo del nipote. Ciao Tolo.
3: È entrato bene, con buona corsa, abbastanza sciolta, buon Pongracic.
1: Bene, secondo te
0: la paghetta è meritata, la paghetta del nonno?
3: No, gli do 5 euro solo quando segna, come facevano un Bobo Vieri.
1: Bene, il problema è che lì insomma non giocavano facile,
3: non ce l'avrei. Su Pongracic sto più o meno sereno. Ha segnato quest'anno Pongracic?
1: Penso di no.
0: No, e nemmeno l'anno scorso, se non ricordo male. Non ha mai fatto gol da quando veste la maglia viola. Ah no, ha fatto quel gol pazzesco alla distanza con Tirakov e Cestokova. Lo ricordate?
1: Sì, sì. Vero.
0: In trasferta.
1: Sì, è vero. Da centrocampo. Sì. Quindi sì.
3: Quando andavamo in giro per l'Europa.
1: Le vacanzine sono finite. Ma chissà quando, guarda, si capirà. Secondo te, Tomas, dal nome del nuovo, del prossimo allenatore, nuovo, vecchio, attuale che sia, capirai se tornerai presto a fare le vacanzine oppure no?
3: No, magari, con Grosso la seconda di squadra di Feanno, però un minimo di speranza per la Conference, forse lo possiamo nutrire. Il problema è che vorrei avessero altre ambizioni più che tornare in Conference.
1: Quindi vediamo insomma se sarà una Fiorentina.
3: Se sarà Grosso, chiaro.
1: No, se sarà Grosso e se sarà soprattutto una Fiorentina che ci dirà tanto di quello che vorrà fare sul calciomercato, Tommaso, perché poi si può mettere chi vuoi, puoi prendere anche Guardiola per quanto mi riguarda, ma se gli dai una squadretta è difficile che la porti in fondo anche lui,
3: Sì, sì, ma in questo almeno abbiamo la novità di vedere che squadra farà Paratici, perché fino ad ora più o meno avevamo capito, no, quale poteva essere il metodo di lavoro, quello che era stato nei primi anni con la gestione Barone Pradè, e poi negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, solo quella di Pradè. In questo cambia molto, sono molto curioso di vedere come si comporterà Paratici. Però anche lì, sì, finché non si confrontano in America con la proprietà, finché non hanno chiaro appunto qual è l'indirizzo, le disponibilità economiche, è difficile immaginare. Poi magari fanno uno squadrone e confermano Manoli, sai, l'allenatore alla fine, sì, sono d'accordo, conta il giusto almeno rispetto al tipo di squadra che gli fa.
0: Aspetta, c'è una bella palla di Dodò per Piccoli, area di rigore, cade a terra, non c'è nulla, dice l'arbitro. Ien gli ha dato un tocchettino da dietro, ma Piccoli è crollato a terra, forse stremato. Sì, non c'è assolutamente niente, giusta la scelta del direttore di gara, che devo dire ha arbitrato molto bene questa sfida. Vai Tommaso, 70esimo intanto, 70esimo, ultimi 20 minuti di partita.
3: Bella palla di Dodò, bella idea, e insomma Piccoli la poteva giocare meglio. stasera gli ha fatto un bel regalo Sportiello, io sì. Boh, piccoli continuo ad avere qualche dubbio, ma insomma tanto anche lì poi vedremo anche in questo le abilità di Paratici nel gestire queste situazioni che sulla carta non sono per niente semplici.
1: No, io credo si dovrà procedere con il prestito, non vedo altra soluzione,
3: sì,
1: insomma.
3: Sì,
1: Piccoli secondo me non, cioè o prendi un allenatore, cioè anche il fatto della conferma di Vanoli, no? Tornando un attimo a una di quelle che sono le possibilità per la prossima panchina fiorentina. Cioè alcuni giocatori che quest'anno sono andati in depressione calcistica, se non cambi allenatore non li riprendi mica. Cioè o dai una svolta, capito? Vedi, ma io ci metto Piccoli, ci metto ma anche Fabian e Brescianini, che comunque non sono stati quei giocatori che pensavamo potessero essere, quindi anche su quello dovrà ragionare la società, no? Perché la dirigenza e soprattutto Fabio Paratici, perché comunque devi, per forza di cose qualcuno lo devi riprendere, lo devi riportare ad essere un giocatore importante, perché altrimenti pensare che la Fiorentina ne possa cambiare 25, siamo fuori strada completa.
3: E lo devi riprendere anche tatticamente.
0: Allora, allora scusate, forse iniziamo la zona calda. C'è uno striscione che non è di contestazione, è contro le tifoserie che hanno sperato che la Fiorentina retrocedesse. Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato. Grazie a tutti. Questo è lo striscione della curva Fiesole. E dedicato suppongo alle tifoserie che speravano in una retrocessione della Fiorentina. Questo è un primo segnale di boh, qualcosa, chi lo sa. Vai Tommaso.
3: No, no, poco da aggiungere. Dovrà, se dovesse essere scelto ancora Vanoli, è giusto quello che diceva Lorenzo, perché quest'anno li ha sicuramente recuperati mentalmente, no? Lo spogliatoio l'ha ricompattato, però tatticamente no. E quindi ce n'è più di uno che, se dovesse poi alla fine restare, da Piccoli a Fabian, è lì l'unica strada, è inventarsi qualcosa appunto sotto il profilo tattico, immaginare magari un Fabian trequartista centrale. Però su Piccoli non lo so, ragazzi, io poi figuratevi, vuol dire ho dubbi, e lo sapete, discuto tecnicamente Ken. Quindi figuratevi cosa posso dire su Piccoli.
1: Comunque, insomma, poi ne parleremo anche di quella che è, di quelle che potranno essere le scelte, di quelle che saranno le scelte. Te Tommaso, come tempistiche cosa ti aspetti? Poi ti salutiamo.
3: Grande, secondo me servirà grande calma, perché ovviamente c'è la questione allenatore prioritaria. Andremo, boh, immagino alla prima settimana di giugno per chiudere l'allenatore, e poi il mondiale rallenta tutto, quindi ci vorrà grande calma. Secondo me prima di luglio sarà dura farci un'idea chiara della squadra.
1: Bene, bene Tommaso, ci ritroviamo dopo.
3: Ciao,
1: per le ultime imperdibili pagelle di Tommaso Loreto e l'ultimi ciao. Ma che partita t'ha visto, perché lo vogliamo anche stasera, mi raccomando, scrivetelo al 348 751 3933. Andrea,
0: allora stanno per entrare due giocatori nella Fiorentina che sono Solomon e Balbo, e quindi la Fiorentina sfrutta la seconda finestra di cambio per fare altre due sostituzioni, e immagino prenderanno il posto di Gudmundsson e di Gosens. Allora la prima, la seconda l'ho azzeccata, cioè fuori Gosens e dentro Balbo. E tra l'altro vi dico che Balbo sarà della partita domenica, quando la Primavera affronterà in Bologna Primavera nella semifinale Scudetto, e fuori Gudmundsson e dentro Solomon, quindi cambi presi. Grande appuntamento che seguiremo su Radio Firenze Viola integralmente. Fiorentina Bologna Primavera domenica alle 18:30. Chi può vada al Viola Park. Fischi per Gosens, eh? Penso per Gosens siano i fischi a questo punto. Dentro Balbo e poi fuori Gudmundsson.
1: No, per Gudmundsson, dai.
0: Ah. Beh, però adesso che sta uscendo Gudmundsson, i fischi si sono fermati, eh? Cioè ci sono, ma sono molto meno. Erano molto di più per Gosens i fischi, penso.
1: Sembra molto strano, insomma. Ora tutto puoi dire a Gosens,
2: se pensate si portava alle feste della curva.
0: Ma no. Io per esempio vedo che Gudmundsson sta andando in panchina e gente lo sta applaudendo. E boh, addirittura un bambino alza un cartellone per chiedergli la maglia e Gudmundsson gli facendo col pollice di sì, nel senso che poi a fine gara gli darà la sua maglietta. Quindi boh, ragazzi, cosa ha fatto una stagione in vereconda?
1: Sì, ho capito, va bene, ma cioè, ora fischiare, poi fischiare.
2: C'ha anche dei limiti fisici e sicuramente era un giocatore non di quelli che poi hanno demeritato, fermo restando che sono d'accordissimo con te, Andrea, mi sembra veramente l'ultimo da fischiare anche per l'apporto in termini proprio umani allo spogliatoio.
1: Ma esatto, ma poi anche per tutto quello che ha fatto durante il suo periodo di infortunio, dove comunque sempre stato in panchina, ha sempre incitato tutta la squadra, è sempre stato un giocatore che ha fatto vedere, ha dimostrato.
0: Attenzione all'Atalanta, essere... contropiede sulle mani, di rigore, il tiro, la grande parata di Christensen con la mano sinistra, grande Oliver Christensen, evita il gol dell'1-1, penetrazione di Sulemana e grande parata del portiere viola, ancora calcio d'angolo per la Dea, già battuto, tanto altri cori, ma stavolta contro i pisani, da parte della curva Ferrovia, De Ketelare, limite dell'area di rigore, lo scambio è con Raspadori, Raspadori, il cross al centro, palla per nessuno, palla sul fondo. Ragazzi, Oliver Christensen, a parte un'uscita a vuoto, ha fatto veramente 3-4 parate decisive stasera. Non sto dicendo, perché sennò c'è qualche buon tempone uscito dalla taverna che magari pensa che io voglia Christensen in porta l'anno prossimo. Sto dicendo questo, sto dicendo che ha fatto nel contesto di stasera 78 minuti di buonissimo livello.
1: Sì, sì, senza ombre di dubbio. Chiara,
2: ormai mancano una decina di minuti alla fine della partita, mi sarei aspettato altro dalla contestazione.
0: Eccoci qua. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. Eccolo qua il primo striscione della contestazione che aspettavamo. Questo è il primo segnale da parte del tifo organizzato di rabbia. Ce n'è un altro? Attenzione, avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità. Eccoci qua, eccoci all'acqua. Ci siamo con la contestazione. Due striscioni nel giro di pochi secondi, li ribadiamo. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. E poi avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità, entrambi firmati curva Fiesole. Questi primi due striscioni che subito il tifo organizzato ci apparecchia in questo finale di partita. Ci apparecchia.
1: Bene, quindi anche perché prima di questi, lo ricordiamo, c'era stato soltanto un coro per Palladino. Salta,
0: meritiamo di più, eccolo qua il coro della curva. Poi intanto Dodò va al cross, palla in calcio d'angolo, messa da Yen, migliore in campo della Dea secondo me, grande partita del centrale svedese, gran bel giocatore, che rammarico non averlo preso dal Verona qualche anno fa quando si parlava di lui in ottica viola. Gran bel giocatore veramente Yen. Corre per la Fiorentina. Vai Lorenzo per commentare
1: da
0: tutto.
1: Da Dimitri Conti. Dimitri, ciao.
4: Eccoci.
1: Gli hanno cantato salta la panchina a Palladoro. Come mai? Madonna, ragazzi. Eppure è il più forte allenatore del globo.
4: Allora, occhio, perché potrebbe consumarsi l'inenarrabile per tutti, però come ho visto c'è il Sartori stasera presente, però stiamo a pensare a Palladino, insomma, mi fa abbastanza ridere. Aspettava a me.
0: Attenzione, la parata sul Fabian di Sportiello che evita il 2-0 proprio mentre parte il coro. Voi siete uomini di M, la curva lo scandisce chiaramente, grande parata di Sportiello intanto su Fabian. Fiorentina un passo dal 2-0, seguiamo ancora questo corner, poi andiamo con le riflessioni di Dimitri. Corner che viene battuto da Rolando Mandragora, il cross al centro di testa, Andur fa sua la sfera senza problemi Sportiello. Vai Dimitri.
4: Sì, no, banalmente dico, aspettavano il secondo collegamento, per fortuna, per avere materiale in presa diretta a commentare. Come avevamo accennato nel primo tempo, insomma, c'è modo di esprimere dissenso e disappunto per una stagione, insomma, è stato da incubo,
1: sì, perché sì.
4: Le imprese sportive ci possono raccontare quello che vogliono, ma quindi insomma tutto nella norma, dai, omologhiamo, vediamo un po' come procede.
0: Vi do conto anche del coro, andate a lavorare, ora la contestazione è partita in modo focoso, mentre intanto Sulemana manda un pallone direttamente accanto alla base della gru in curva Fiesole. Ultimi due cambi per la Dea. Allora entra il numero 9 Scamacca ed esce con il numero 15 l'antipaticissimo Deron.
1: Benissimo.
0: E poi l'altro cambio è fuori il numero 7 che è Sulemana ed entra col numero 45 e Vavassori, classe 2005. Sì, sì. Ci sono i Valvassori, Valbassini e Valbassetti. Questo invece è Vavassori.
1: Benissimo. Poi anche un vecchio allenatore si chiamava Vavassori. Comunque, dimmi, sì, ti aspettavi un po' prima la contestazione?
4: Ma sì, sinceramente sì, avrei fatto una bella partita intera, chiedi a me, al mio gusto, però insomma sono scelte che sono sicuramente state discusse internamente, immagino ci sarà un crescendo stile rossiniano. A proposito dei vecchi allenatori che non stavano simpaticissimi a Giannattasi, non so se avete letto, faccio una digressione su una cosa, non c'entra assolutamente niente.
1: Benissimo.
4: Di Julio Velázquez, campione di Bulgaria, Universi Sofia, che insomma viene accostato a un possibile ritorno in un top campionato europeo, chissà che non sia proprio la Serie A.
1: Io ho un video di Gian Nattasio contro Velázquez.
0: Speriamo che stia lontanissimo. Fantastico. Da Firenze. Attenzione, Zappacosta, penetra di rigore. No, Comuzzo, autogol.
1: Vai.
0: Autogol Comuzzo. Devo dire che Comuzzo chiude una stagione vergognosa con questo autogol. 82 minuti, autogol di Comuzzo. Una roba veramente
1: da
0: calcio dilettantistico.
1: Ma gliel'ha fatta a palla, dai, per quelle che.
0: Mamma mia, Comuzzino! Mamma mia, Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto! Mamma mia, Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto!
1: Gliel'ha fatta Palladino, dai, che lo ha lanciato nel calcio e quindi gli voleva fare un favore, non gli voleva far perdere questa partita. E anche perché Palladino comunque storicamente allenatore senza fortuna, vero Dimitri? Questa non è fortuna di Comuzzo che se la butta dentro da solo.
4: No, ma ricordiamo, insomma, un allenatore fortunatissimo. L'anno di Fiorentina ha pescato Betis e Chelsea in Conference. Se rimaneva, probabilmente quest'anno si sarebbe stati sorteggiati contro l'All Stars, Real Madrid di sempre, però insomma, fortunato, dai.
2: Dimitri, vai. Ci dai anche la tua opinione su quello che sta diventando il tema di questi ultimi 10 minuti di partita? Andrea ci ha giustamente raccontato sia i cori che gli striscioni esposti in curva a Ferrovia. Tanti si chiedono però perché la società non stia finendo nel mirino della contestazione. Ce lo chiede Luca, Francesco da Montreal, Alessio da Scandicci, Pierluigi Moreno, ce lo chiede anche Carmine Cecinese a Viterbo, ce lo chiede Marco e Cristiano.
4: Beh, io a questo punto darei tempo al tempo, nel senso che comunque abbiamo aspettato fino a più o meno al 75esimo per vedere un primo accenno.
2: È perché negli striscioni comunque il riferimento a società e proprietà non c'era e quindi in un certo senso.
4: No, dico magari è il piatto.
0: Scusate, arriva un altro coro molto importante. Rispettiamo solo Vanoli e Vanoli mi sembra che abbia risposto alzando la mano. Mi pare che abbia risposto alzando la mano il tecnico della Fiorentina per ringraziare la curva. Quindi al minuto numero 84 rispettiamo solo Vanoli. Questo è il coro scandito dalla curva Fiesole. Ci aspettavamo qualcosa da parte del tifo organizzato ed è arrivato questo meritato coro per il tecnico della Fiorentina. Però forza 1%, forza 1%.
4: Mi sembra si stia facendo un po' un giro largo, appunto, piano piano magari saranno tutti toccati, ecco, a questo punto mi rimetto alla valutazione a fine partita. Certo è che secondo me la dirigenza, la proprietà devono essere tutti inclusi dentro il discorso, al netto della questione del lutto che c'è stato, ci mancherebbe altro, però insomma la stagione sportiva è stata un disastro, per cui voglio dire, mi auguro siano ugualmente o comunque in misura corrispettiva alle cose che hanno avuto toccate le varie componenti di questa Fiorentina e doveva portarci nei 100 anni facendoci magari sognare un po', invece è un incubo. Tra l'altro mi permetto, scusate, secondo me non furbissimo Vanoli alzare la mano sul coro rispettiamo solo Vanoli, perché voglio dire, gli altri non li rispettano, Paolo. Vabbè, lasciamo fare.
1: Vabbè, ora io
0: tanto facciamo gli auguri anche a Erasmo, che c'è una striscione in Fiesole, tanti auguri Erasmo.
1: Bene. Da Rotterdam?
0: Non lo so, da Rotterdam o da Copenaghen, ma sicuramente da quelle zone viene.
1: Bene, benissimo. Dimitri, grazie.
4: A voi, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima con noi, Dimitri Lontana. Comunque saluteremo, insomma, riavremo qui Dimitri il lunedì,
0: signori,
1: il lunedì sera. Vai.
0: Entra Lezzerini, è l'ultimo cambio operato da Paolo Vanoli, che quindi manda in campo Luca Lezzerini al posto di chiaramente Christensen. No, ci sono grossi dubbi in tal senso. Christensen il migliore in campo.
1: Ruolo per ruolo?
0: Sì, stranamente qua è obbligato a farlo. Oddio, non so se è obbligato a farlo. Magari può mettere un difensore in porta così per scelta? Magari sì.
1: Sì, può darsi.
0: Comunque, fuori Christensen che viene applaudito e ringrazia a sua volta con gli applausi. Il danese prende anche il 5 da Harrison ed entra Luca Lezzerini, che andrà chiaramente a prendere il posto in porta. Speriamo non debba subire gol in questa serata. Certamente Christensen chiude la stagione con il titolo di migliore in campo di stasera, indubbiamente. Bravo Oliver Christensen. Eccolo qua Lezzerini, maglia numero 1, classe chiaramente 95, cresciuto nel settore giovanile viola, che prende la propria posizione tra i pali. Mancava dalla gara di ritorno contro lo Jagiellonia, quando si fece male nel corso del primo tempo su una lunga rimessa dal fondo, e da lì non è più tornato in campo. Vabbè, dai, ultimi 3 minuti di partita, siamo all'87esimo che inizia ufficialmente in questo momento. Punizione per la Fiorentina, quindi cambi esauriti, nessuno dei giovani è entrato se non Balbo, ma direi dei vari primavera veri e propri, cioè Braschi e Puzzoli nemmeno l'ombra. Meglio così, perché domenica c'è una gara assolutamente che la primavera di Galloppa deve vincere, perché dobbiamo andare in finale e vincere uno scudetto che manca a livello primavera dal 1983. E quindi sinceramente, visto che la Fiorentina primavera ha vinto la regular season, spero possa vincere anche i playoff e cucirsi il tricolore sul petto, se lo strameriterebbe. Bravo Dodò a strappare un pallone a De Ketelaere, che devo dire è entrato non male ma malissimo in questa partita, con la Viola che adesso mette un pallone da parte di Mandragora in profondità per Piccoli, marcato stretto da Yen. Devo dire che solo una volta Piccoli ha eluso la marcatura di Yen ed è stata in occasione dell'1-0, per il resto Yen gli ha reso la vita durissima al centravanti della Fiorentina. Veramente grande prova dello svedese, e secondo me prova generosa anche di Piccoli stasera, perché il gol è buono, nel senso un gol discreto, anche se con la complicità di Sportiello, però il centravanti della Fiorentina si è veramente sbattuto tanto, quindi io penso che il 6, anche 6 e mezzo lo possa raggiungere stasera Roberto Piccoli. Poi sentiremo il direttore Loreto che cosa ne pensa. 88 minuti e 20 secondi, manovra l'Atalanta con Musà in difesa, palla per Vavassori che non riesce a controllare la sfera, e quindi palla che finisce in rimessa laterale. Allora arrivano altri cori, siete uomini di M. Vi volevo dire che quei due striscioni che vi ho citato prima, cioè questa stagione sia da esempio, ma è più questo scempio, e poi avete preso per il padre. Una città, sono ancora esposti. Cioè fin da quando al 75esimo sono stati tirati fuori, sono rimasti stesi dai tifosi che li hanno mostrati fino adesso, e penso che rimarranno lì fino alla fine. Quindi evidentemente la contestazione si limiterà a questi e basta. Palla per De Ketelaere, attacca l'Atalanta che cerca la vittoria. Fiorentina che pareggiando purtroppo non arriverebbe dodicesima, si dovrebbe accontentare.
1: Che dispiacere.
0: Qualche soldo dai diritti TV ce lo rimettiamo, però penso.
1: Sì, vabbè, ma spiccioli.
0: Sì, spicciolini. Punizione per la Fiorentina, se l'è guadagnata Fabiana, che ha fatto una partita onesta rispetto al nulla cosmico che ci ha fatto vedere da quando è arrivato qua oggi l'ex Bologna. Qualche cosina in più ci ha mostrato, ha sferato anche con la sua testa cubica un paio di volte la rete. Una seconda volta però chiamata alla grande risposta Marco Sportiello. E intanto uno striscione cala, quindi uno se ne è, anche l'altro, ecco, se ne sono andati gli striscioni. Vedremo se ce ne saranno altri oppure il dopo festival è finito. Minuto numero 90, adesso il recupero in questo triste venerdì sera che chiude il campionato della Fiorentina. Triste secondo i punti di vista, perché qualcuno potrebbe anche esultare. 3 minuti di recupero per chiudere questo sceno campionato della Fiorentina, che quindi si avvia a chiudere a quota 42 la sua stagione. 42 punti in 38 gare, qualcosa di terribile. 3 minuti di recupero con Musà che scambia con Scamacca non ha toccato mezzo pallone se non questo. Palla adesso per Pasalic, lungo lancio alla ricerca di qualcuno, esce molto bene Lezzerini, fa sua la sfera, prima palla toccata dal portiere della Fiorentina che fa scorrere il tempo, 30 secondi di recupero se ne sono andati, 1-1 il punteggio al Franchi, ha fatto tutto la Fiorentina, ha fatto e disfatto con il gol di Piccoli a fine primo tempo, il pareggio di Comuzzo che ha permesso all'Atalanta di pareggiare i conti con un goffo autogol che è lo specchio migliore della stagione terribile vissuta dalla classe 2005. Poi Musa, Atalanta che attacca, 50 secondi se ne sono andati, ancora 2 minuti poco più, un tiro orribile dell'americano per semplicemente i piedi di Lezzerini che deve soltanto controllare la sfera e far ripartire i suoi dal fondo. Ormai soltanto 100 secondi ci separano dal fischio finale di questa sfida, alla fine divertente perché di occasioni ce ne sono state, molte più per l'Atalanta che per la Fiorentina, tutto sommato il punteggio è giusto perché poi l'Atalanta di occasioni ne ha avute molte di più, però diciamo che ci aspettavamo, speravamo una conclusione migliore di questa stagione. Lezzerini, lungo lancio alla ricerca di Fabian che viene strattonato, qui l'arbitro secondo me doveva fischiare ma non fischia nulla, riparte l'Atalanta con Musà, anche l'Atalanta però non sembra avere grande voglia di attaccare, metà recupero se n'è andato, ancora 90 secondi scarsi, Zappacosta sulla destra per Musà, per via centrali l'americano attacca, attenzione al numero 6, palla per De Ketelaere, limite andare di rigore, profondità per Raspadori, Raspadori controlla, il cross al centro, mette fuori Balbo e poi la palla comunque si arriva dalle parti di Lezzerini che fa solo la sfera, 2 minuti se ne sono andati, ultimi 60 secondi di partita, Lezzerini lungo lancio per Harrison, lungo si fa per dire perché era a 40 metri da lui, Harrison per Ndur, Ndur che controlla in due tempi, controllo orientato per il numero 27 Viola, ancora Ndur autore del gol del 1-0 che ha aperto le marcature nella gara di domenica con la Juventus, Harrison per Mandragora, dai Fiorentina prova a vincerla questa partita, regalaci un mezzo sorriso contro i bergamaschi non molto simpatici, Solomon per Harrison, Harrison, Harrison alla di rigore, Harrison il tiro, ancora Yen, Solomon ragazzi non si è visto per nulla, però Harrison recupera il pallone, Solomon, ancora Solomon alla di rigore della Fiorentina, il cross al centro, Fabian salva tutto Vavassori, arriva Mandragora, stop di petto e poi gli toglie il pallone molto bene a Spadori e recupera la sfera a Sportiello, peccato, qua la Fiorentina poteva fare molto meglio, Sportiello che si prende tutto il tempo del mondo perché mancano 10 secondi, palla per Jim City che non ha molta voglia di attaccare, Jim City per De Ketelaere, finisce qui la partita e finisce qua anche il campionato della Fiorentina 1-1, fischi del Franchi, la rete di Piccoli al 39esimo, l'autogol di Comuzzo all'83esimo, la Fiorentina chiude il suo campionato a quota 42 punti, supera momentaneamente il Genoa, appaia il Parma al 13esimo posto, ma è in svantaggio negli scontri diretti rispetto ai Ducali, quindi chiuderà eventualmente 14esima. 42 punti per la Fiorentina che chiude tra i fischi del Franchi. Non ci sono cose da raccontare ulteriori, per cui cari Lorenzo e Chiari, io vi ringrazio, è stato un piacere raccontare, cioè un piacere. Insomma, se con voi sì, è stato un piacere passare sabato, domenica, lunedì e anche venerdì a raccontare la Fiorentina.
1: E giovedì.
0: E anche qualche giovedì sì, in conference. Vi speravo di raccontarvi un anno più godurioso rispetto a quello dell'anno scorso, però così è andata. Ringrazio anche gli ascoltatori di Radio Firenze Viola con i quali ci ritroveremo già domani, però insomma spero di aver fatto un lavoro onesto e buono, spero di avervi fatto divertire in un'annata terribile e quindi alle ore 22:37 finisce qua il campionato della Fiorentina 1-1 con l'Atalanta, linea che può andare allo studio.
1: Grazie, grazie ad Andrea Giannattasi, è finita finalmente questa stagione ridicola da parte della Fiorentina, non è chiaramente finita la nostra trasmissione perché analizzeremo anche non tanto questa partita ma quello che dovrà succedere a partire da domani, noi ci fermiamo per un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Atalanta 1-1.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Da oltre 30 anni, i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità. Noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
7: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
11: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
12: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
13: P-Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
14: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
15: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
16: Buonasera dalla redazione.
17: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
16: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
17: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
16: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
17: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
16: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
5: È inaccettabile.
4: Per vostra fortuna, avete un domatore.
6: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come il Bluetooth.
4: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
7: Sapri dibattito.
8: Uno.
9: Contro tutti!
10: Quello che accanto a lei è matto.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: 92esimo minuto. Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
11: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. È finito il campionato della Fiorentina, finalmente 1-1 all'ultima giornata contro l'Atalanta, con il gol di Roberto Piccoli nel primo tempo e l'autorete poi di Comuzzo nella ripresa, che chiude la stagione dei Viola, che finiscono, ancora non sappiamo a quale posizione, in quale posizione della classifica, ma comunque a 42 punti. E vedremo insomma quella che sarà la posizione finale della Fiorentina, che comunque ci interessa il giusto. Quello che ci interessa fin da questo momento è capire poi quali saranno le intenzioni di questa Fiorentina e soprattutto della proprietà. Chiara,
12: occhi puntati su Paratici, dando poi uno sguardo ai primi messaggi che stanno arrivando al 348 7513 933. Ad esempio c'è quello di Paola dall'Isolotto: finalmente è finita, ora forza Paratici, mi fido di te, e forza Radio Firenze Viola. Quindi la ringraziamo.
11: Noi chiaramente vi accompagneremo anche in tutta l'estate per parlare di quello che sarà il calciomercato della Fiorentina, un calciomercato che inizia già da domani, o meglio magari da lunedì, con il primo nodo da sciogliere, chiaramente, che sarà quello relativo a chi sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Do la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
13: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
12: Ciao Angelo.
11: Angelo, quest'anno tante volte ti abbiamo salutato all'inizio dicendo: è difficile parlare di questa partita. Bene, non parliamo di questa partita, perché io credo che stasera non sia difficile ma sia inutile parlare di questa partita. Parliamo di quello che insomma ci aspetta da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane, perché è una Fiorentina che ha chiuso finalmente questa difficilissima stagione che non vogliamo rivivere, e però l'estate forse sarà ancora più complicata.
13: Complessa lo sarà di sicuro, anche io non vorrei spendere neanche mezza parola su questa partita. Andiamo oltre, i fischi ce li aspettavamo, soltanto Vanoli è stato risparmiato, e ora ci aspetta una stagione tutta da decifrare, perché questo viaggio comunque negli Stati Uniti di Paratici, che sarà accompagnato dal direttore generale, ecco, ci dovrà dare tante spiegazioni. Credo che alcune non le sappia neanche Paratici, che questo incontro sia appunto, io me l'ero augurato, se vi ricordate un paio di settimane fa, proprio diciamo scrivendo su Firenze Viola, io proprio mi immaginavo e speravo che Paratici andasse a parlare direttamente con la proprietà, perché vedersi di persona secondo me è tutta un'altra storia rispetto alle videochiamate, a tutti i contatti che ci sono stati sicuramente, perché credo che Paratici abbia delle idee molto chiare e quindi dovrà avere anche delle risposte molto chiare. Bene che ci sia anche il direttore generale, perché io sono convinto che in questo momento di ricostruzione così complessa, difficile, come dicevate anche voi, ci debba essere trasparenza, quindi nessun tipo di equivoco, tutti a conoscenza di quello che aspetta la Fiorentina, quindi si parlerà anche dello sbilancio che comunque dovrà essere affrontato da Paratici, e capiremo se la proprietà anche immetterà delle risorse sufficienti per cominciare una ricostruzione che secondo me sarà graduale. Non dobbiamo aspettarci che la Fiorentina del prossimo anno possa lottare per le prime posizioni e anche per le seconde posizioni, nel senso c'è tutto da vedere, tanti giocatori da smistare, un mercato da valutare anche sulla base delle cessioni importanti, a cominciare da quella di Kem. Per cui, ragazzi, comincia una nuova era, io voglio vederla così.
12: Angelo, ti porto su un tema delicato, ma sono sicura che poi la tua analisi consenta anche di spingerci fino a quel punto, perché c'era molta attesa per quanto riguarda la contestazione, anche la presa di posizione da parte del tifo organizzato prima e del resto dello stadio poi, nei confronti di quello che questa stagione ci ha fatto vivere. Abbiamo raccontato, grazie ad Andrea Giannattasio, come nel secondo tempo siano stati esposti degli striscioni e intonati dei cori rivolti ai calciatori. In tanti però si chiedono per quale motivo, da un lato, si sia esaurita così

0: di fiducia che viene riservato a Paratici. Poi la cosa che più mi è piaciuta, devo dire, è stato quello striscione, diciamo, riservato all'odio dei nemici, che è stato un orgoglio. Quindi ecco, questo ringraziamento ai nemici che tanto speravano che la Fiorentina potesse retrocedere, ecco, è stato un po' un gesto old style della Fiesole. Poi per il resto, ragazzi, sono cambiati i tempi, ci sono i DASPO, ci sono tante situazioni che in passato non c'erano, per cui sono anche cambiati gli ultras. C'è proprio un tipo di approccio diverso, e quindi non dobbiamo neanche pretendere, secondo me, che la curva dia la linea. Deve essere la società forte che dà la linea, no? Deve certo. essere la società che impone la sua linea. Per cui io spero, visto che Paratici ha parlato in modo chiaro di cultura sportiva proprio da ricreare, perché ha detto chiaramente che non bastano gli acquisti di giocatori per poter essere vincenti, ma serve anche un club che sia forte, quindi dobbiamo ripartire da qui, al di là della contestazione più o meno soffice di una curva, e al di là del fatto che comunque ci sono stati fischi, perché ci sono stati, no? Quindi soltanto Manone è stato risparmiato, e quindi ripartiamo da qui tutti, diciamo, molto curiosi di vedere come si assisterà questa nuova fase della Fiorentina con un dirigente che con questi titoli non c'era mai stato prima.
1: Angelo, ascoltiamo insieme le parole di Vanoli, vediamo se ci dà qualche spunto anche per il futuro, ma credo che dirà le stesse cose. Però andiamo a sentire Vanoli a DAZN dopo l'ultima partita di campionato.
2: Buonasera a tutti.
3: Sì, mister, insomma, ancora una volta non è arrivata una sconfitta, è arrivato un punto, non siete riusciti a ottenere una vittoria, però insomma, nelle ultime 15 solo due sconfitte. Come dicevamo nel prepartita, avete fatto un grandissimo percorso, una grandissima accelerata, soprattutto alla fine, ma partirei dal grande applauso che il Franchi le ha riservato a fine partita. Ci racconta un po' la sua emozione in tutto questo, in questo applauso, e quanto ha nel cuore i tifosi della Fiorentina dopo quello che siete riusciti a fare?
2: Tantissimo, li ringrazio, perché è stato un omaggio grandissimo. Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme, so quanto quest'anno loro hanno sofferto per questa situazione, e questo è anche il premio del frutto del lavoro. Però io vorrei aspettare una lancia anche ai ragazzi. Capisco che abbiamo accettato le critiche, le conteniamo a accettare, perché siamo dei professionisti che magari potevamo fare meglio, però io penso che questa squadra, da quando sono arrivato io, ha sempre cercato di dare il massimo. Io penso che nella seconda parte l'abbiamo visto con la salvezza, l'abbiamo visto con, secondo me, una grande prestazione a Torino, una partita importante. E l'abbiamo visto oggi, che a tutti i costi volevamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. E quindi, però, è stato un omaggio veramente importante, perché è stata un cambio di statistiche, no? Una salvezza che nessuno c'era mai riuscito, perché dopo si guardano queste cose qua, ma questa è la verità. Quindi abbiamo cambiato anche un aspetto delle statistiche.
3: Insomma, si vede anche quanto è commosso ed emozionato di questo, mister. Alessandro, Luca, vi ascolta Vanoli.
4: Buonasera Vanoli, la lascio ad Alessandro Budel.
5: Ciao. Buonasera, mister, mi unisco a tutto l'ambiente, perché io penso che quest'anno tu abbia fatto un grandissimo lavoro, hai dato grande dignità alla squadra, hai giocato con le caratteristiche che servivano alla Fiorentina, non hai mai fatto barricate dietro, quindi davvero è stato molto molto bravo. E volevo chiederti se, al di là dell'ambiente, pensi che anche la società riconosca questo tuo grande lavoro? Perché secondo me non è stato veramente scontato, era molto complicato uscire da quelle difficoltà, nonostante avesse la qualità alla Fiorentina, ma era veramente a rischio quest'anno.
2: Guarda, come ho già detto dopo Torino, sarebbe una grossa delusione se io vengo riconfermato per riconoscenza. Io voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare, perché penso che i numeri dimostrano quello che ho fatto, ma soprattutto perché, ripeto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante, perché sono un allenatore ambizioso. Poi dopo, gli allenatori, quando subentrano, devono capire qual è l'obiettivo di una stagione. L'obiettivo più importante era

0: di arrivare alla salvezza, come ho detto sempre, con una squadra che non ho costruito io, e sono stati bravi i giocatori ad adattarsi in certe situazioni, e uno di questi secondo me è stato Good, che ha dovuto fare un ruolo non suo, ha sempre dato il massimo, quindi ripeto, non mi piacerebbe essere seduto e confermato per riconoscenza.
1: Lo ha detto Vanoli, ha vinto con la Fiorentina da calciatore, ha vinto in generale nella sua carriera da giocatore, ha vinto anche in Russia, penso, nella sua carriera da allenatore. Questa salvezza non è una coppa, non è un trofeo, ma è il momento della carriera, insomma, più alto finora per lei. E che soddisfazione è, che traguardo è, se vale veramente una coppa, un trofeo materiale?
0: Vale tanto. Dentro di me vale tanto. Io penso che è pochi anni che sono in Serie A, penso di averlo dimostrato con il lavoro. Forse magari mediaticamente non sono un allenatore che viene qua a sponsorizzarsi, però ho sempre lavorato, perché con la gavetta che ho fatto, tutti i grandi allenatori che io sono stato a fianco mi hanno insegnato a lavorare, e quindi questo penso che sia un premio a questo. Però ripeto, devo dire che quest'anno, per quando sono entrato, abbiamo fatto un percorso veramente importante.
1: Grazie Vanoli, complimenti, in bocca al lupo.
2: Allora Angelo, queste le parole di Paolo Vanoli, che ha ribadito, no, il fatto di non voler essere riconfermato per riconoscenza, ma per il lavoro che ha svolto in questi mesi. Noi lo ripetiamo ancora una volta, poi ti lascio la parola per un commento. Tutta Firenze, tutti i tifosi della Fiorentina dovranno sempre ringraziare Paolo Vanoli, ma dipende anche da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina, la conferma o meno di un allenatore che ha fatto benissimo a Firenze per quel che riguarda l'obiettivo, che non era facile da raggiungere, ma che comunque non è che ci abbia fatto spellare le mani dagli applausi in tante partite di quest'anno.
3: Sì, dai, è stato un giusto spot di orgoglio da parte sua, e questo io lo capisco, è stato riconosciuto. Io, come dico da tempo, sono convinto che Paratici abbia in mente altre soluzioni, e credo che a Vanoli debba essere riconosciuto tutto quanto sia possibile per un'uscita, diciamo, con il massimo dell'onore. Però è anche giusto, come ho detto altre volte, che un direttore sportivo del calibro di Paratici abbia la volontà di cominciare il suo ciclo, perché è arrivato praticamente da febbraio, dopo aver lavorato da remoto per fare il mercato, con un allenatore che sia in linea con le sue idee di calcio. Quindi grande rispetto per Vanoli, ma aria nuova. E credo che si vada verso questa direzione, ci saranno i tempi, credo, per l'annuncio. Vanoli, diciamo, giustamente ha ribadito di aver compiuto comunque quella che può essere definita un'impresa, però da qui in poi credo che la Fiorentina debba viaggiare con la testa libera, senza portarsi dietro alcuna scoria che puntualmente, diciamo, riemergerebbe secondo me nel caso ci fossero partite non all'altezza, perché sì, comunque Firenze è un posto difficile da questo punto di vista. Per cui ci avviamo, ecco, verso una fase che sarà tutta da esplorare, in attesa da quello che io credo sarà un annuncio da parte di Paratici per un cambio in panchina. Io lo vedo così, i miei segnali sono questi, poi vedremo se sono quelli giusti.
4: Ne approfitto per ringraziare anche Matteo da Scandicci, che al 348-7513-933 ci manda un messaggio e ci scrive: ma ci avete sentiti sul finale dopo la partita? Quanto è bella la mia curva, solo lei. A quel punto, mosso anche un po' dalla curiosità, ovviamente Andrea Giannattasio aveva finito di raccontarci la partita e si è diretto anche nella zona dedicata alla stampa. Matteo ci fa sapere che per 10 minuti e oltre sono rimasti tutti a cantare "solo per noi ci siamo salvati", e quindi la voglia di ribadire come poi si sia voluto scindere la squadra dalla Fiorentina, intesa dalla sua gente, la necessità anche di prendere le distanze da chi poi ci ha fatto passare un'annata tanto, tanto complessa.
3: Sì, questo è stato un grande esercizio di pazienza da parte della curva. Io l'ho definito diciamo, spesso commovente. Poi se andiamo a guardare il fatto che la proprietà è sempre stata lasciata fuori, diciamo, più o meno, a parte che, diciamo, nei comunicati che sono rimasti sospesi, quelli del passato, ecco, qui entriamo in un altro campo, ma non sta a noi francamente giudicare, anche per le cose che ho detto prima. Io so benissimo che chi ora comincia a ricostruire la Fiorentina sa bene che i bonus sono finiti, perché insomma quest'annata comunque sia lascerà un segno, ha lasciato tanta insoddisfazione, tanta amarezza, e tutti sono lì veramente curiosi di capire come questa proprietà, senza Rocco Commisso, comunque abbia intenzione di ripartire con un dirigente che, insisto, non c'è mai stato. Sì. Qui a Firenze, per cui dobbiamo capire quale sarà la sua ampiezza di manovra e soprattutto quale sarà il budget, che non mi risulta ancora essere molto chiaro, perché ci sono tanti ragionamenti da fare, compreso quello relativo alla sponsorizzazione di circa 25 milioni che tutti gli anni arrivava della Mediacom.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
3: A voi, ragazzi.
4: Ciao Angelo, a presto.
2: Grazie.
3: Ciao.
2: Grazie Angelo Giorgetti, che ritroveremo come sempre qui su Radio Firenze Viola e anche negli editoriali di firenzeviola.it la mezzanotte dal lunedì al martedì. Qualche messaggio?
4: Sono contento che la stagione sia finita, ringrazio Vanoli perché ci ha salvati e non era scontato. Ho fiducia in questa proprietà e in Paratici per il mercato che inizierà tra poco. Sempre forza Viola, Gabriele dall'Ohio. Mi gasa questo messaggio. Gabriele, sei riuscito a gasarci questa sera. Gianluca da Modena, sarà ripetitivo, sarà banale, ma se vogliamo un futuro migliore deve succedere solo una cosa: la vendita della società. Giovanni, l'autogol di Comuzzo era, a suo avviso, era calcolato per escludere il Bologna dalle coppe.
2: No,
4: c'è
2: perché...
4: anche chi ricorda il gol di tacco dell'anno scorso a fine stagione di Comuzzo, sottolineando come poi questi due episodi a confronto raccontino anche tutta la stagione del calciatore più discusso.
2: Per fare chiarezza,
4: esatto,
2: non conta niente, perché l'Atalanta era già aritmeticamente in Conference League, perché il Bologna al massimo avrebbe potuto recuperare in classifica, appaiare in classifica l'Atalanta, ma l'Atalanta ha gli scontri diretti a favore con il Bologna, 2-0 all'andata a Bologna, 1-0 al ritorno per il Bologna a Bergamo la settimana scorsa, e quindi non c'era nessuna chance per il Bologna di andare in Conference League. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
5: Di cosa stiamo parlando?
2: No.
4: Ciao Luca, bentrovato.
2: Un messaggio che c'era arrivato, ma è giusto per far chiarezza. No, perché ci dicevano che il gol di Comuzzo era fatto apposta per non mandare, no, il Bologna in Europa, ma non è assolutamente così.
5: Il gol di Comuzzo è l'ultimo tappa di una stagione e questo ragazzo, sì, deve dimenticare, sì, velocemente. Dobbiamo sperare che lui sia stato una delle maggiori vittime di questo disastro calcistico all'interno di un gruppo in confusione, e che magari tra pochi mesi ritroveremo quel Comuzzo che ci aveva fatto dire che aveva qualcosa e ci ricordava il primo Vierkovod, che aveva portato prima il Napoli e poi Simone Inzaghi a mettere sul piatto 30-35 milioni per portarlo via. Questo è uno dei grandi problemi, dei grandi temi che saranno affidati a Paratici, no? Perché tanto ormai conta solo pensare che cosa succederà da domani. Ecco, nei grandi dubbi del domani, secondo me, c'è anche che cosa si fa con Comuzzo, per esempio.
2: Eh sì, è sicuramente una domanda, è sicuramente un tema anche questo. Io scherzavo prima, Luca, dicendo se lo vuole il Como, chiaramente il Como ce lo deve pagare, ma visto che il Como vuole tanti italiani, diamogli anche qualche d'uno che per la Fiorentina è inutile. Era chiaramente una provocazione.
5: Non è che hanno gli anelli al naso.
2: No, certo,
5: anzi,
2: certo.
5: Mi sembra,
2: certo,
5: che Fabregas, certo, oggi abbia
2: risposto per le rime,
5: di avere,
2: sì,
5: grandi personalità, andando ad attaccare ancora l'Inter e Zanetti, che aveva fatto delle riflessioni su Nico Paz, quindi vuol dire che Fabregas si sente forte, lo ha dimostrato, si sente forte perché c'è un progetto sportivo forte. Certo, se loro sono interessati, se Fabregas è interessato a Comuzzo, si deve far pensare che forse abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione di questo giocatore. Io sarei molto attento perché Comuzzo è un rischio, ma guardate, io credo che il grande lavoro di Paratici, il primo passo sarà proprio quello di lui deve capire chi è stato coinvolto in questa stagione anche mentalmente, quindi ha fatto una stagione che non può essere valutata, dovrebbe essere rimossa, chi invece ha dimostrato dei limiti che sono evidenti e che quindi devono portare a successive riflessioni. Ecco, oggi parlando per esempio di Gudmundsson, più di una persona anche a Palla al Centro ha detto speriamo di non fare l'errore che abbiamo fatto con Ilicic, sì, a suo tempo. Ecco, io credo di no, perché Ilicic, con Ilicic non aveva funzionato benissimo dall'inizio e Ilicic sembrava un giocatore che fermo dai tempi del Palermo. Gudmundsson mi resta incomprensibile, mi resta veramente un giocatore incomprensibile. Ilicic poi lo abbiamo scoperto nel futuro, nel suo atteggiamento futuro, che aveva anche delle problematiche personali, caratteriali, umorali molto, molto importanti, molto dolorose anche per certi aspetti. Gudmundsson mi sembra uno completamente annoiato invece, è fuori da qualsiasi, passato per caso, e continua le sue partite, sono uno che sembra lì passato per caso, tira due pallonate ma anche poche, e quindi però ripeto staremo a vedere, perché ci saranno da fare delle scelte importanti e Paratici dovrà fare delle scelte importanti partendo proprio da capire Gudmundsson, Comuzzo, Dodò, Gosens, Brescianini, Rugani, Piccoli, me ne dimentico sicuramente qualcuno.
2: Le parole di Vanoli, infatti, su Gudmundsson come le...
5: Vai, ecco, chiaro. Non l'ho sentite le parole di Vanoli.
4: Vai, chiaro. Allora, in generale ti chiedo intanto, Luca, se sei d'accordo con la sua risposta in merito a un'eventuale riconferma, perché ha sottolineato più volte come non vorrebbe essere riconfermato per riconoscenza ma esclusivamente per il lavoro e per i numeri e quindi per quello che sostanzialmente il campo ha raccontato. Ora ti recupero anche il riportato in merito a Gudmundsson.
5: Ma io ho visto l'uscita dal campo di Vanoli, ci ho visto un passo da Dio, se ti devo dire la mia sensazione, ma qui stiamo veramente parlando di sensazioni, quindi non di... Io oggi avevo detto che l'unico che meritava di essere salvato da una contestazione frutto di mesi e mesi di amarezza era Vanoli, quindi trovo giusto che gli sia stato tirato fuori da questa mischia, da questo polverone e da questa mediocrità. Dopodiché io oggi ha il diritto anche di togliersi qualche sassolino, perché non capisco come mai si arriva alla fine del campionato e ancora non si sa cosa deve fare Vanoli, non altri ma almeno Vanoli, sì. Perché cioè, se ritieni il suo lavoro ottimo come punto di partenza per il futuro, io credo che Vanoli meritava il rispetto di essere confermato ieri ma non più tardi di oggi pomeriggio o di stasera, sì. Se lo tiene ancora a bagnomaria io ci trovo anche un pochino di mancanza di rispetto, ecco, nei confronti di Vanoli, ti dico la verità.
2: Senti Luca, su Gudmundsson ha detto che lo ringrazia perché pur avendo giocato in un ruolo non suo ha sempre dato tutto se stesso, questo è...
5: Ah, sì, ora è il momento dei ragazzi.
2: Sì, però l'ha citato lui, cioè non è che gli è stata fatta una domanda su
5: aveva
2: Gudmundsson.
5: Detto la stessa cosa anche per Fazzini, no? Uh-huh. Vado a memoria che aveva detto ha giocato poco, non ha mai giocato nessun ruolo. Questo, anche questi sono messaggi di un allenatore in uscita che accarezza un po' tutti, non vuole buttare la croce addosso a nessuno, non vuole fare brutti voti a nessuno, perché poi magari se un giocatore nella vita può anche rincrociare, ma cosa vuoi dire? Cioè Gudmundsson a me non mi fa più nemmeno arrabbiare, mi fa scuotere la testa e rientra nel gruppo di quelli che non hanno capito cosa vuol dire indossare la maglia della Fiorentina.
2: Luca, in conclusione hai citato delle tempistiche dicendo di fatto che la Fiorentina è già in ritardo, no? Su Vanoli.
5: Sì, su Vanoli e non su Vanoli, Lorenzo.
2: No, su Vanoli. Su Vanoli.
5: Poi
2: sì.
5: Ci possono essere anche dei problemi a trovare l'allenatore, certo. Giusto, ma su Vanoli. Cioè Vanoli, a Vanoli dovevi l'onore delle armi.
2: Sì, sì.
5: Per cui o dire per me è lui... E se lo dice Paratici, io avrei detto viva Vanoli, oppure grazie, cerchiamo, certo, qualcos'altro. Ecco, questo era.
2: Ecco, cosa ti aspetti? Quando te le aspetti?
5: Ah, non ne ho la più pallida idea. cioè non si sa nemmeno poi quando vanno negli Stati Uniti, a New York. Cioè, io
2: fine mese ci hanno detto, quindi...
5: Ma io immaginavo andasse domattina, che aspettano?
2: Certo.
5: Cioè, che cosa aspettiamo, ragazzi? Cioè,
2: sì, sì.
5: Se aveva un piccolo vantaggio la Fiorentina, è che sta alla fine della sua storia ormai da una quindicina di giorni, quindi sì, c'è tante cose da fare, e quindi in questi 15 giorni si poteva comunque scegliere l'allenatore, ammesso non l'abbiano già scelto e poi ce lo diranno, non lo so, ma e il passaggio successivo è sapere dalla proprietà quali sono gli investimenti e le strategie aziendali. Guarda, io non so se c'è la percezione della sofferenza di un mondo della Fiorentina che si somma ad una cosa ancora più grave, l'abbandono. Guardate, quelli che non ti dicono non la guardo più le partite della Fiorentina, è peggio di quelli che contestano, è peggio, ma molto peggio dal mio punto di vista.
4: Sì.
5: E allora più si riparte, prima si riparte e magari prima si evita di perdere qualche altro tifoso per strada.
2: Luca, grazie mille come sempre.
5: Grazie a voi, avete fatto un lavoro straordinario. Te e Chiara siete una coppia straordinaria, bravissimi, quindi ve lo dico da giornalista, due giornalisti, quindi complimenti per il lavoro che avete fatto. Veramente siete voi lo scudetto l'avete vinto. La Fiorentina si è salvata per miracolo, ma voi avete vinto lo scudetto.
2: Grazie mille Luca. Grazie,
4: buona
2: grazie.
4: Serata.
2: Grazie a Luca Calamai, anche dei complimenti che si uniscono anche ai tanti vostri e anche alle
4: davvero,
2: tante vostre parole di una mancanza che avrete di noi, ma torneremo sicuramente, cioè il tempo di schioccare le dita e il campionato ricomincerà.
4: Infatti sono tanti a sottolineare come mancheremo noi, mancherà anche Andrea Giannattasio, certo, che comunque ha regalato dei momenti indimenticabili sia nei pochi picchi positivi sia nei tanti picchi negativi, ma non mancherà la Fiorentina. C'è la sensazione che in tanti abbiano bisogno di un periodo di detox sostanzialmente, perché è stato faticoso. Non te le riguardi tutte per ripassare?
2: No, non penso, non penso che ne riguarderò neanche una, ti dico la verità. Allora, hanno parlato Christensen e Gosens dopo la partita su DAZN. Andiamo a sentire le parole dei due giocatori della Fiorentina.
6: Christensen e Gosens, ragazzi, non è arrivata una vittoria, ma quello che avete fatto nell'ultimo periodo è incredibile, grandissimi risultati, solo due sconfitte nelle ultime 15. Quanto vi ha dato Vanoli in questo periodo? Raccontateci un po'.
7: Ma alla fine ci ha preso in una situazione veramente molto complicata, dove eravamo anche mentalmente in una fase difficile, ci ha preso in mano, ci ha compattato, e quindi grande merito suo sicuramente. Secondo me abbiamo fatto un girone di ritorno importante, se tu vedi i punti che abbiamo fatto, secondo me non era così scontato come forse fuori la gente pensava, perché veramente la verità, vi dico con il cuore aperto, è stato un periodo abbastanza buio dicembre-gennaio, e quindi siamo usciti di squadra, di squadra vera, di famiglia, e di questo onestamente sono orgoglioso, perché non era così scontato, e quindi alla fine ci siamo salvati con qualche giornata anche di anticipo, e questo è anche merito dell'allenatore sicuramente.
6: Tu ne pensi, Oliver?
8: Allora, io ho arrivato un po' in gennaio, io ho arrivato in forse in il periodo un po' meglio, dove abbiamo iniziato a prendere il ponte così, e io penso, io non sofferto come gli altri, ma sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro e grande mentalità, perché non è facile dopo 15 giornate, 6 punti, no? Non è facile, ma certo anche tutti vogliono di più, anche noi vogliamo di più, no? Ma abbiamo fatto un grande lavoro in giro di ritorno. Sì.
6: Però mi stavate scherzando prima dell'intervista. Esordio in campionato, ma che partita ha fatto?
7: No, una partita che sì, soprattutto che se lo merita, perché è soprattutto un grandissimo uomo. E onestamente anche grazie a lui, perché a gennaio è arrivato dal suo prestito, ha portato leggerezza, ha portato sorriso. In una fase per noi non, come ho detto, non facile. E questa leggerezza avevamo proprio bisogno. Non è mai facile, non è mai bello per un portiere non giocare, ha davanti anche un fenomeno come David, però si è trovato pronto in Conference League, cioè si è trovato pronto anche oggi, quindi si merita con tutto il cuore questo man of the match per la persona che è, per professionista che è, per il portiere che è alla fine.
6: Robin, prendo da te invece una partita speciale perché hai giocato con la fascia da capitano, ci racconti un po' le tue emozioni e poi ti faccio anche la domanda, potrebbe essere l'ultima partita con questa maglia o intenzione di rimanere?
7: Ma onestamente ti dico, per me è stato un grandissimo onore questa ultima partita da capitani di questo campionato, entrando con i miei figli in campo è stata un'emozione veramente forte e io mi vedo qui, ti dico la verità, sto veramente bene. La Fiorentina mi ha dato una casa, di nuovo una casa qui in Italia dopo un anno veramente complicato per me a livello familiare in Berlino, e onestamente non ho tanta voglia di muovermi da qui, mi vedo qui perché sto bene qui, ho la sensazione che posso dare ancora qualcosa a questa squadra e spero anche a questo ambiente, do tutto il giorno il massimo per mettermi ovviamente a disposizione e quindi da parte mia c'è questa volontà sicuramente.
2: Allora, queste le parole di Gosens che sono tutt'altro che banali, soprattutto perché si parla tanto della possibilità che possa lasciare la Fiorentina e che possa essere soprattutto in un'ipotetica lista di partenti fatta anche dalla società. Quindi insomma, io un giocatore come Gosens che magari quest'anno non sarà stato quello dell'anno scorso a causa degli infortuni, ma che comunque può darti tantissimo in una squadra da rifare totalmente, se ti dice mi vedo qui, ringrazio la Fiorentina che dopo un anno difficile a Berlino mi ha ridato una casa, non ho molta voglia di muovermi da qui, ecco, visto che si parla di giocatori da cui ripartire,
4: ecco, parafrasando una tifoseria che non è tra le mie preferite, Robin Gosens non si discute, si ama.
2: Bene, Tommaso Loreto, ciao.
9: Uè, buonasera.
4: Direttore, l'accogliamo con un messaggio che arriva da Leandro al 348-7513-933. Il prossimo campionato vediamo almeno di riaccomodare i blu tutte al direttore. Ripartiamo da i blu tutte.
9: No, io ragazzi,
4: è spento il direttore.
2: No, dormiva,
4: pur di non parlare della partita.
2: No, ma dormiva già, Stefano, l'hai svegliato.
9: No, guarda, sono serio. Sto tornando, ascoltandomi e riflettendo, perché insomma credo che sia giusto che comunque noi, un direttore in primis, come dire, faccia anche l'idea di quella che è la realtà e non si gira intorno. Io sono molto colpito, ecco, da quello che è successo stasera, il riferimento solo alla squadra,
4: anche molti ascoltatori,
9: e il silenzio totale verso la società e la proprietà. Immagino che sia un bonus di fiducia come sentivo da parte di Angelo nei confronti da parte di Angelo Giorgetti nei confronti di Paratici, quindi prendo atto, ecco, cioè credo che noi dobbiamo fare una riflessione di fronte all'ambiente, perché se noi partiamo dal presupposto che la Fiorentina di base, di partenza, deve comunque sperare quasi sempre di correre per un piazzamento in Europa, possibilmente l'Europa League o la Conference, se stiamo a questi paletti, 3 anni di salvezze su 7 non possono essere sufficienti, però evidentemente questi paletti non sono più attuali e quindi dobbiamo prendere atto che una stagione come questa poi viene salutata a fine con cori e fischi per i calciatori. E a questo punto l'attesa di vedere come ripartirà la Fiorentina. Speriamo ripartano bene, mettiamola così. Io non me l'aspettavo, ecco.
2: No, l'unica spiegazione che possiamo dare Tommaso, è quella del, appunto, del, dei soldi messi dalla, dalla, dalla proprietà
4: e la scelta di portare Paratici
2: e soprattutto appunto dalla scelta di allontanare Pradè, ritenuto come principale responsabile, poi se n'è andato lui e tutto quello che vogliamo, però comunque di poi di prendere un dirigente come Fabio Paratici. Io credo che ci si fermi a questo, ecco.
4: C'è anche chi come Stefano Taxi ipotizza che magari alla curva non siano stati fatti entrare alcuni striscioni, magari con riferimenti ad persona, ma Andrea Giannattasio ce l'ha raccontato nel prepartita come comunque tutti gli striscioni siano passati al controllo.
9: No, no, ma io comunque, ragazzi, cioè, ora, a parte tutto, dopo 20 anni da abbonato di curva, figuriamoci se mi permetto di entrare nel merito. Te l'ho sempre detto, cioè, il tifoso ha ragione a prescindere, perché paga e perché è presente, quindi non entro nel merito, però in quello che è il mio ruolo e anche in quelli che sono quasi sempre stati i miei paletti, in quello che è stato un cambio di prospettiva da tifoso a chi prova a raccontare il mondo viola, è tempo a questo punto, dopo una 20 anni e ho la fortuna di fare questo lavoro, di prendere atto che comunque una stagione come questa alla fine poi vede sul banco degli imputati i calciatori e nei confronti della società ci sono ancora bonus di fiducia, quindi ecco, diciamo che è un promemoria che dovremo tenere di conto quando magari ci ritroveremo a dire, e credevo non l'avrei detto, ma invece lo dobbiamo dire, che passano le proprietà, diminuiscono, come dire, le pressioni, perché oggi mi risulta inevitabile non pensare che durante la gestione della Valle si è sentito di molto peggio e per molto meno, per non tornare più indietro negli anni. Capisco, il calcio è cambiato, capisco le tante dinamiche, quindi va bene, prendo atto. Io personalmente sono tanto deluso dai calciatori quanto da questa dirigenza. Poi ascolto Gosens, avevo ascoltato Comuzzo, questo riferimento al girone di ritorno, per carità, è verissimo, è legittimo, bravi, e sicuramente ci ha messo del suo Vanoli, ma non è che erano ultimi in classifica per il destino cinico e baro, perché ci sono state mille contingenze sfortunate. Sono loro che a Reggio Emilia decidono di non parlarsi più sull'1-0 dopo 8 minuti perché non sono d'accordo su chi tira il rigore. Sono loro che in campo si sono arresi con Udinese, Roma, eccetera, eccetera. Sono loro che nella partita più importante a livello europeo hanno comunque deciso di mollare sul 2-0 e la gara d'andata. Quindi poi alla fine bravi nel segnalare che hanno fatto un gran girone di ritorno, ma voglio dire, ci sarà una spiegazione a come mai hanno frantumato ogni record, oltre ad altre robe, ma ogni record negativo nel girone d'andata? Cioè, lì che cosa è successo? Forse un giorno ce lo spiegheranno tra dirigenza e squadra, o sono stati dei periodi molto sfortunati e quindi meno male che nel girone di ritorno si sono ripresi e alla fine sono quasi eroici perché si sono salvati. E va bene, e vuol dire che la memoria nel calcio viene in genere spazzata via con una certa facilità, e quindi godiamoci questa salvezza e pettiamo di vedere quello che succede da domani.
10: Pettiamo?
9: Pettiamo, tanto lo si fa da qualche anno, continueremo a pettare.
2: Bene, a pettare. Vai con le pagelle, Tommaso, vai!
9: Ma io stasera, ragazzi, sono in difficoltà,
2: lo so,
9: la partita
2: lo so,
9: stata veramente,
2: cioè, allora guarda, parliamoci chiaro, non le vuoi fare, non le facciamo, cioè
9: no,
2: per me si possono, anche
9: non sono convinto nemmeno io, cioè alla fine ho dato 7 a Christensen,
2: vai, dicele un po' random, dici 3 migliori e 2 peggiori e si fa festa, vai.
9: Allora, guarda, Christensen gli potevo dare 7,5, si sa perché gli ho dato 7, ma invece da 7,5 ha fatto le parate incredibili e alla fine prende gol su autogol di Comuzzo, e quell'autogol è indubbiamente l'emblema della sua stagione, quindi 7,5 il migliore Christensen, 5 pieno il peggiore Comuzzo. Là dietro, secondo me, Dodò è stato tra i più propositivi, non da 6,5 ma da sufficienza piena, come tutto sommato alla fine è riuscito a fare anche Rugani. Io Gosens anche stasera l'ho rivisto un po' sottotono e quindi mi sembra sia rimasto sul 5,5. Centrocampo si salvano tutti e tre, devo dire Fabian stasera meno peggio del solito, la sufficienza ci può stare anche per Brescianini e per Mandragora, sulle corsie esterne un po' più deficitario Edison in precisione, quindi l'ho messo sul 5,5. Gudmundsson come al solito ci ha fatto il favore di scendere in campo, uno spunto in 75 minuti sul quale poi è arrivato il giallo nei confronti dell'avversario, secondo me al solito è pochissimo, quindi 5 pieno anche per Good. Piccoli è da 6 pieno, solita battaglia, poi sul gol gli dà una grande mano Sportiello in versione di Gregorio come a Torino contro la Juve, i subentranti più o meno tutti ok, tranne Balbo sul quale purtroppo mi tocca segnalare che il cross di Zappacosta che poi devia in porta con Muzzo arriva proprio dalla sua parte, quindi è lì gli è sfuggito Zappacosta che non è un cliente semplice, però è sull'azione del gol c'è anche lui tra i responsabili. E infine dovevo recuperare indubbiamente mezzo voto per Vanoli che mi era rimasto in tasca nell'ultima gara di Torino, quindi stasera un 7 pieno, su quello sono molto d'accordo, sul coro nel quale Vanoli è l'unico tra virgolette rispettato come ha cantato la curva, sono d'accordissimo, quindi 7 pieno a Vanoli.
4: Omologhiamo il momento pagelle, c'è un messaggio. Vai. Sulle pagelle del direttore, ce lo manda Pietro da Napoli. Ti pareva, secondo Loreto, Gudmundsson peggiore in campo, come al solito vede una partita tutta sua.
2: Beh certo, che partita tu vedi, Loreto?
4: Posa comunque, il fiasco.
2: Stasera gliela dai vota a Balbo, eh? Stasera doveva dargli 5 e mezzo, gliela dati vota.
4: Giustamente
2: Balbo.
4: Chiara dal Mugello fa anche una specifica. Ma ci avete pensato che magari dopo che la società ha perso presidente e direttore generale nel giro di poco tempo, forse non era il caso di contestarli? Alla fine contava che l'artefice di questo scempio, se Dio vuole, se n'è andato. Noi giustamente sono tanti a sottolineare questo aspetto, noi parliamo di proprietà, parliamo di società, forse Ferrari è l'unico minimo comun denominatore, ma in generale la sensazione che si sia scelto sia con gli striscioni che con i cori di addossare tutte le responsabilità al gruppo squadra per la stagione. Vedremo poi sviluppi, magari proprio come giustamente sottolineava Lorenzo, anche la scelta di affidarsi a un dirigente come Paratici ha in un certo senso calmato le acque. C'è chi ad esempio invece è convinto come Tommaso, o meglio ci dice che probabilmente si vuole illudere, Tommaso da Montecatini, ma se la scelta della curva fosse dovuta anche a rassicurazioni arrivate dalla dirigenza?
2: No,
9: è un pensiero che ho fatto anch'io,
4: Tommaso,
9: va bene, ma io infatti ribadisco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, cioè mi guardo assolutamente bene da entrare nel merito. Poi se volete ve lo dissi dopo il Crystal Palace che mi si teneva per quegli applausi appena partita, se volete il punto di vista mio sepolto da 20 anni di tentativo di fare questa professione, però il mio punto di vista di quello che rimane del tifoso fino a 20 anni fa, io era dal Crystal Palace che ero in modalità anni 90 per chi andava in curva.
4: Molti nostalgici, Tommaso, la pensa come te.
9: Però prendo atto che il calcio è cambiato, che i tempi sono cambiati, che le persone sono cambiate, cioè io a 20 anni ero sicuramente una persona diversa dai giovani di oggi che sono in curva, quindi semplicemente dico che nel mio ruolo, che poi è incidentalmente anche quello del direttore, ma anche su altre testate, cioè comunque nel mio modo di lavorare bisogna che mi faccia un'idea chiara che oggi come oggi una stagione come questa, che per me, cioè nella mia memoria, sì, c'è quella della B nel 93, ma io una roba così, con un susseguirsi di figuracce, di situazioni, di sfondoni comunicativi, di bugie raccontate, di atmosfere meravigliose raccontate a Natale mentre la squadra è ultima in classifica, di distacco della proprietà, e ve l'ho già detto tante volte nel corso di questi anni, anche di una certa spavalderia, no? Nel mettere, sì, sul piatto risultati e atteggiamenti. Ecco, io non mi aspettavo che al terzo anno di lotta per la salvezza su 7 stasera finisse così, con grandi accuse ai calciatori e fine. Però se c'è fiducia in questa proprietà e in questa società, per carità, speriamo che abbiano ragione loro, e di sicuro c'è una figura come Paratici che anche a me dà certe garanzie, quindi ci mettiamo belli comodi in attesa di capire quando si degneranno di farlo, che cosa hanno intenzione di fare nell'anno del centenario.
2: Senti Tommaso, ascoltiamo un minutino di Palladino in conferenza stampa che dice qualcosa su un possibile Palladoro, che dice un qualcosa su un possibile ritorno alla Fiorentina. Andiamo ad ascoltarlo, commentiamo al volo e poi ti salutiamo.
9: Io una cosa,
10: Palladoro. La frase che ho detto è stata un po' strumentalizzata. La mia frase era nel dire che abbiamo fatto un grande lavoro insieme. 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice. Non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, e quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi li ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
2: Eccola,
9: sarà piazzata,
2: eccolo lì,
9: finale.
2: Tac, eccolo lì.
9: Non gli insegni nulla. È Visco, è anche furbo, posso, e tanto è sempre colpa, no, di chi legge o di chi scrive.
2: No, lui ha dato colpa a Pradè, no, ci sbagliamo.
9: Sì, però insomma.
2: No, all'inizio dice sono state strumentalizzate, sì, ma vabbè, lì lascia fare, andiamo alla fine, sì, ma andiamo alla fine. Cioè, io sono andato via per colpa di Pradè, avevo 2 anni di contratto, per il bene mio e della Fiorentina, visto che avevo visioni opposte rispetto a Pradè, perché dice la vecchia dirigenza erano Pradè e Ferrari c'è ancora, quindi Pradè.
4: Mi piace pensare che non sia finita.
2: Senti Palladoro, che non sa dove andare.
9: ha lasciato la porticina aperta.
2: Te lo immagini.
9: È parecchio.
4: Ma ce li abbiamo gli specchi al Viola Park?
2: Ci sono, sì, è pieno di specchi.
9: Sì, poi li aveva già fatti mettere in quei 6 mesi di gestione al Viola Park. Comunque mi fai pensare un Palladoro, mi hai riportato alla memoria il povero babbo, gli mando un bacio in cielo di un carissimo amico d'infanzia. Che questo amico da babbo giustamente lo chiamava come chiami te, Palladino, solo con l'accezione al plurale. E quindi mi hai fatto ricordare questa cosa che mi sentiva molto da piccolo.
2: Poi
4: ci sono due messaggi. No,
2: pensavo
4: direttore.
2: Tu ci fossi arrivata.
4: No,
2: però perché stai mettendo al plurale la fine, ma non le a metà il plurale, vai.
4: Danilo ci scrive: la B nel 93 fu il contrario esatto di questo campionato, da secondi andammo in B. Mentre Stefano dalla Rufina: grazie direttore, non potevi raccontarlo meglio di così, i tempi sono cambiati, speriamo in bene.
9: Sì, i tempi sono cambiati, e evidentemente è cambiato anche il modo di vivere quello che comunque per tutti resta un bene, perché è un bene profondo, no? La Fiorentina, la fede che nutri verso questi colori, la passione che nutri verso il modo in cui su un rettangolo di un campo di calcio vengono difesi i colori della tua città o della tua passione, se sei tifoso non di Firenze. E è cambiato evidentemente anche il modo di rapportarsi nei confronti di questa fede, e col passare degli anni c'è un approccio, come dire, verso chi poi la gestisce effettivamente, perché tutti amiamo la Fiorentina, ma pochissimi eletti hanno l'onore, onere di poterla gestire. È molto cambiata la percezione, ecco, di come viene gestito quello che è un bene al quale siamo tutti molto attaccati. Poi abbiamo tutti visioni diverse, ma siamo tutti attaccati a quel bene, a quella fede, a quella passione. È molto cambiata la percezione che c'era ai miei tempi da tifoso nei confronti di chi gestisce questo bene, perché dal mio piccolo punto di vista, questa è la mia opinione, e in sette anni lo continuano a gestirla malino dal mio punto di vista, questa passione, questa fede e questo bene che noi chiamiamo Fiorentina.
2: Tommaso, grazie mille.
9: A domani. A
2: grazie domani, mille per queste splendide pagelle in questa stagione orrenda.
9: È stata una stagione bellissima. Mi mancherete paradossalmente anche voi il giovedì. Devo trovare un'attività, devo valutare se caccia, pesca.
2: Ieri c'avevi qui gileino da pescatore.
9: Che... un corso di doppiaggio, corso di latini americani. Beh. Non lo so. Hip hop, oppure come si chiama? No, quello non lo faremo mai. Quello terribile, fai te, vive in palestra,
2: crossfit.
9: Tutti i pesi. Crossfit, no, quello crossfit, non lo farò mai. Crossfit.
4: È come
2: magari
4: Dybala.
2: Sì, esatto. Crossfit è come Dybala, esatto. Ti salutiamo così.
9: Quello lì.
2: Ciao Tommaso, ciao.
4: A presto, direttore.
2: Grazie a Tommaso Loreto. Andate ad ascoltare adesso le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa, che ha parlato così.
11: Avevo già una domanda in testa, quindi non vado sul suo futuro, non vado sulla partita, o almeno vado su un aspetto della partita, perché se lei poi dovrà restare, dovrà fare delle scelte. Allora le chiedo se questa Fiorentina può ripartire da Pietro Comuzzo, perché credo che l'autogol di stasera sia un po' la sintesi di una stagione terribile per questo ragazzo, che lo scorso anno aveva fatto benissimo, era stato valutato in estate da un club estero oltre 30 milioni. Lei lo ha preso proprio, lo ha scotennato domenica scorsa a Torino, immagino per dargli una mano mentale, però oggi insomma ha fatto un ennesimo errore gravissimo. Quindi, può ripartire la Fiorentina a questo ragazzo? Grazie.
12: Allora, nella vita si passano gli anni bui, e negli anni bui che si cresce. Io penso che Pietro abbia delle potenzialità, l'ha dimostrato il mercato quest'estate. Poi le annate, sai, forse è arrivato troppo in fretta a far vedere quello che è normale, ma come gli ho sempre detto, nei momenti di difficoltà si cresce. Penso che ci sia la convocazione anche nazionale, quindi vuol dire che è un prospetto importante, come io penso che sia un giocatore importante. Poi sai, le annate a volte cerchi di fare bene e ti escono anche queste cose qua, però Pietro è un ragazzo che è sempre stato concentrato, sempre voglia di migliorare, e io penso che c'ha un futuro importante.
13: Sardelli. Salve, vado io allora sul futuro. Le chiedo, ma intanto le chiedo la soddisfazione di uno stadio che si c'è la camata per tutta la partita, e se c'è un incontro in agenda, ecco, come funziona la settimana prossima, i prossimi giorni.
12: Intanto ringrazio i tifosi, perché penso che questo sia stato un premio di questi mesi di lavoro veramente importante, quindi vuol dire che alla fine non bisogna farsi pubblicità, ma dopo c'è il lavoro, viene ripagato, quello che dico sempre, i valori, quindi li ringrazio. Però io penso che sono stato con questi ragazzi e ho detto sempre che è giusto accettare le critiche, perché è vero, la Fiorentina si merita di più, però io penso che verso il finale anche questi ragazzi hanno provato a dare tutto, soprattutto anche nella grande partita a Torino, e questo ha fatto capire quanto loro ci tenevano anche a dare una piccola soddisfazione, se anche la Fiorentina sappiamo che deve stare ad alti livelli, al nostro pubblico. Quindi quando si arriva a qualche cosa non si arriva da soli, bisogna farlo sempre insieme, questo sarà sempre il mio valore. Quindi io penso che anche questi ragazzi potevano far di più, sì, sicuramente gli obiettivi erano diversi, sì, e abbiamo sempre accettato quello che, ripeto, la gente ha sempre detto, però devo dire che i tifosi ci hanno sempre sostenuto, quello, ed è stata la cosa più importante per arrivare a questa salvezza. Sul mio futuro ho detto sempre che la società mi è stata sempre vicina in questo percorso, ho avuto questo incontro già due settimane fa, e hanno in mano un'opzione del contratto, e ho detto dopo Torino che saranno loro a valutare. L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza, io non voglio nessuna riconoscenza, cioè questo è il mio lavoro, ho avuto la fortuna di lavorare con, a costretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere. Quindi questo è, ho detto solo che se devo essere io l'allenatore in prospettiva futura, vorrei una Fiorentina di alto livello, perché sono ambizioso e come questo club deve essere ambizioso, come voi siete ambiziosi e come la mia gente è ambiziosa.
14: Tenerani.
15: Ciao Paolo, volevo restare su questo argomento per capire se, perché bisogna aspettare così tanto per sapere
12: se devi fare la domanda.
15: Lo so, hai ragione, però lo che provo a chiedere, sento poi mi risponde, perché bisogna aspettare così tanto per sapere se Vanoli resta o Vanoli va? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, il 30 di maggio si scade l'opzione, no? Dico, io non ho capito quanti dirigenti andranno in America, se questa settimana, quella dopo, non lo so, se vanno prima di parlare con te, se vanno dopo, non lo so. Dico, ci sta anche dal primo di giugno tu possa alzare la mano e dire, amici, io vi ho aspettato così tanto, amo tanto Firenze, però potrei anche andare a lavorare. La terza cosa rapida è questa, in questo mezzo incontro, quando avete parlato di ambizione, tu gli hai detto, non so se mi tenete, però sappiate che sono ambizioso, quindi ho bisogno di fare un certo tipo. Loro che cosa ti hanno risposto davanti alla parola?
12: Allora,
15: se mi puoi, scusa,
12: preciso.
15: Sono tre,
12: no,
15: vorrei
12: Mario,
15: capire,
12: voglio precisare.
15: Non ci parliamo più per me, se non lo so, grazie.
12: No, voglio precisare, tanto sono... tanto sono domande del tempo, della tempistica, della scelta... Non sono domande che puoi fare a me.
15: Ma ti sorprende?
12: Io no, a me non mi sorprende, perché io lavoro, vado avanti e come hai detto te, se mi dovessero chiamare, dopo c'è la scelta loro, c'è anche la scelta mia, quindi certo, non è un problema. Certo. Quindi non sono veramente ero talmente concentrato a fare qualche cosa di importante dentro di me, che era quello di salvare la Fiorentina. Quindi non ho mai pensato a questo. Loro mi hanno detto che a fine campionato mi avrebbero parlato, ma due settimane fa, quando ho avuto l'incontro, è stato un bello incontro, ma non abbiamo parlato di squadra, abbiamo parlato di come avevo visto io, come vorrei un'organizzazione societaria per dare supporto a quello che c'è stato, che è bello, perché vuol dire costruire qualche cosa. Poi le altre domande non me le devi fare.
15: Tu hai detto io vorrei una squadra ambiziosa.
12: No, non abbiamo parlato di squadra, cioè non abbiamo parlato, era
15: perfetto.
12: Se ci sarà il prossimo incontro, non abbiamo parlato, cioè non posso parlare di squadra quando non sono io allenatore. Cioè io parlo effettivamente, ma hanno il direttore mi ha chiesto un certo tipo di dialogo, nel senso di, e io gli ho presentato quello che secondo me serve per migliorare tutto. Questo è il mio compito, sono un grande professionista, io lo faccio. Poi giustamente loro, ripeto, hanno l'opzione. Ho detto solo che se devo rimanere, l'importante è che non rimango per conoscenza, perché sarebbe uno sbaglio, e voglio rimanere perché riconoscono il mio lavoro e perché ho detto solo, se me lo dovessero chiedere, cioè voglio una Fiorentina di alto livello, perché penso che negli anni questo c'è, e quindi non è, poi rispetto alle scelte, come nel momento in cui noi ci sediamo ci può essere anche un no da parte mia, non è detto. Quindi non è un problema.
16: Ultime due, Meini e Caroli.
17: Mister, ripartendo da qua, anche io ho tre cose veloci da chiederle. La prima è, chiedendo una Fiorentina ambiziosa, lei si dovrebbe fidare molto, no? Perché il 30 maggio è dopodomani e quindi dovrebbe dire io vorrei una squadra ambiziosa, e si dovrebbe fidare dei suoi dirigenti che rispondono sì. E quindi questa è la prima domanda che volevo farle. La seconda...
12: Che rispondono?
17: Sì, facciamo una Fiorentina importante.
12: Magari mi posso rispondere, no, non te lo so dire. Questa è la mia idea. È una mia idea, poi magari i progetti li dovranno sapere loro.
17: Bene, la seconda domanda è, come vive lei questa situazione? Nel senso che comunque ormai da settimane parliamo del suo futuro e soprattutto parliamo anche delle persone che potrebbero arrivare al suo posto. Quindi come sta vivendo lei questa situazione, nonostante sia stato concentrato fino ad oggi sul campionato? E la sua sensazione qual è? La terranno o no?
12: Allora guarda, La mia sensazione, penso che ho la fortuna di aver lavorato bene, di essere arrivato all'obiettivo, e questo penso che da parte delle altre persone la gratificazione più grande, credimi, è oggi da parte dei tifosi, ma soprattutto anche la gente che lavora al Viola Park. Bellissimo quando ti viene grazie, questo per me è la gratificazione più grande, cioè veramente credimi, è una cosa che se devo piangere piango per questo, perché sapevo quanto era importante quest'annata, quindi questo per me, le gratificazioni sono queste, non sono a livello economico, e io la vivo bene perché ho l'esperienza, sono nel calcio da tanti anni, quindi giustamente penso che a ogni parto che sono andato non è che c'è solo un allenatore, ma magari possono essere anche altri, non è un problema. L'importante, io dico solo, io parlo per me, non posso parlare di altre cose, ho detto solo che se decidono che Paolo Vanoli è l'allenatore dell'anno prossimo, l'importante è che lo faccio per riconoscenza, ma io penso che, guarda, credimi, c'è un direttore di alto livello e io penso che penso che lo dimostrano i fatti. Mi ripeto, con Roberto Moretti, con il direttore Ferrari, che è quello che quando sono arrivato qua mi ha scelto, e quindi ho sempre in sintonia, non abbiamo mai parlato di questo, ma siamo arrivati, eravamo tutti concentrati a quell'obiettivo. Adesso la parola aspetta loro, io hanno in mano un'opzione, quindi io posso solo stare zitto e aspettare se mi chiamano o basta, l'importante è quello, ma io penso che questo club abbiano voglia di fare qualcosa di importante.
2: E questo è il messaggio di Vanoli, che ha chiuso la conferenza stampa con l'opzione della Fiorentina, in mano alla Fiorentina, per il rinnovo automatico di Paolo Vanoli, che varrà fino al 30 maggio. E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa stagione delle partite della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
4: Grazie a te Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, un grazie speciale a Stefano Carlesi stasera, che ha fatto doppio lavoro, non solo regista ma anche tato, e ringrazio anche Arianna che questa sera ci ha fatto compagnia fino a quest'ora.
2: Sì, perché tutti i baci avete visto anche questo dati dalla Chiara, perché c'è la piccola Arianna, la figlia di Chiara, che è stata qui con noi, bravissima tutta la sera. Quindi grazie a Stefano Carlesi, grazie a Arianna, grazie a tutti voi per averci seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani per il weekend qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto. Buonanotte a tutti.
4: Ciao. Radio Firenze
18: Viola. La trasmissione Se fosse sempre domenica è stata offerta da MM Independent, il casco a chilometro zero, da Fiorentino Vero. Acquistalo su mmindependent.com.
19: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
20: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
21: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
22: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Attenzione, attenzione, solo per questo mese, per tutti i possessori della Inviola Card, i punti raddoppiano. Andate all'autofficina Paolo e accumulerete il doppio dei punti.
23: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.

0: tradizione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
5: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. È finito il campionato della Fiorentina, finalmente 1-1 all'ultima giornata contro l'Atalanta, con il gol di Roberto Piccoli nel primo tempo e l'autorete poi di Comuzzo nella ripresa, che chiude la stagione dei Viola, che finiscono, ancora non sappiamo a quale posizione, in quale posizione della classifica, ma comunque a 42 punti, e vedremo insomma quella che sarà la posizione finale della Fiorentina, che comunque ci interessa il giusto. Quello che ci interessa fin da questo momento è capire poi quali saranno le intenzioni di questa Fiorentina e soprattutto della proprietà. Chiara,
6: occhi puntati su Paratici, dando poi uno sguardo ai primi messaggi che stanno arrivando al 348 7513 933. Ad esempio c'è quello di Paola dall'Isolotto: finalmente è finita, ora forza Paratici, mi fido di te, e forza Radio Firenze Viola. Quindi la ringraziamo.
5: Noi chiaramente vi accompagneremo anche in tutta l'estate per parlare di quello che sarà il calciomercato della Fiorentina, un calciomercato che inizia già da domani, o meglio magari da lunedì, con il primo nodo da sciogliere, chiaramente, che sarà quello relativo a chi sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Do la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
7: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
6: Ciao Angelo.
5: Angelo, quest'anno tante volte ti abbiamo salutato all'inizio dicendo: è difficile parlare di questa partita. Bene, non parliamo di questa partita, perché io credo che stasera non sia difficile ma sia inutile parlare di questa partita. Parliamo di quello che insomma ci aspetta da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane, perché è una Fiorentina che ha chiuso finalmente questa difficilissima stagione che non vogliamo rivivere, e però l'estate forse sarà ancora più complicata.
7: Complessa lo sarà di sicuro, anche io non vorrei spendere neanche mezza parola su questa partita. Andiamo oltre, i fischi ce li aspettavamo, soltanto Vanoli è stato risparmiato, e ora ci aspetta una stagione tutta da decifrare, perché questo viaggio comunque negli Stati Uniti di Paratici, che sarà accompagnato dal direttore generale, ecco, ci dovrà dare tante spiegazioni. Credo che alcune non le sappia neanche Paratici, che questo incontro sia appunto. Io me l'ero augurato, se vi ricordate, un paio di settimane fa, proprio diciamo scrivendo su Firenze Viola, io proprio mi immaginavo e speravo che Paratici andasse a parlare direttamente con la proprietà, perché insomma, perché vedersi di persona secondo me

0: è tutta un'altra storia rispetto alle videochiamate, insomma a tutti i contatti che ci sono stati sicuramente, perché credo che Paratici abbia delle idee molto chiare e quindi dovrà avere anche delle risposte molto chiare. Bene che ci sia anche il direttore generale, perché io sono convinto che in questo momento di ricostruzione così complessa, difficile, come dicevate anche voi, ci debba essere trasparenza, quindi nessun tipo di, diciamo, di equivoco. Tutti a conoscenza di quello che aspetta la Fiorentina, quindi si parlerà anche dello sbilancio che comunque dovrà essere affrontato da Paratici, e capiremo se la proprietà anche immetterà delle risorse sufficienti per cominciare una ricostruzione che secondo me sarà graduale. Non dobbiamo aspettarci che la Fiorentina il prossimo anno possa lottare per le prime posizioni e anche per le seconde posizioni, nel senso c'è tutto da vedere, tanti giocatori da smistare, un mercato da valutare anche sulla base delle cessioni importanti, a cominciare da quella di Kem. Per cui ragazzi, comincia una nuova era, io voglio vederla così.
1: Angelo, ti porto su un tema delicato, ma sono sicura che poi la tua analisi consenta anche di spingerci fino a quel punto, perché c'era molta attesa per quanto riguarda la contestazione, anche la presa di posizione da parte del tifo organizzato prima e del resto dello stadio poi, nei confronti di quello che questa stagione ci ha fatto vivere. Abbiamo raccontato, grazie ad Andrea Giannattasio, come nel secondo tempo siano stati esposti degli striscioni e intonati dei cori rivolti ai calciatori. In tanti però si chiedono per quale motivo da un lato si sia esaurita così in fretta, considerando poi tutta l'attesa che si era creata già dalle prime ore di questa mattina, quando sono poi apparsi per tutta la città tanti striscioni, e poi perché la proprietà non venga mai citata. Ti sei fatto un'idea?
0: E di questo ne parliamo da diverso tempo, non so, è una scelta della Fiesole, molto probabilmente perché è convinta che questa proprietà abbia immesso tante risorse. Questo è vero, secondo me le ha spese male, quindi ora credo che abbia inciso anche in questo tipo di atteggiamento la fiducia che c'è per l'arrivo di un dirigente che obiettivamente, rispetto alla gestione familistica del passato, rappresenta una grande novità. Per cui io voglio pensare che sia un bonus di fiducia che viene riservato a Paratici. Poi la cosa che più mi è piaciuta, devo dire, è stato quello striscione, diciamo, riservato all'odio dei nemici, che è stato un orgoglio. Quindi ecco, questo ringraziamento ai nemici che tanto speravano che la Fiorentina potesse retrocedere, ecco, è stato un po' un gesto old style della Fiesole. E poi per il resto, ragazzi, sono cambiati i tempi, ci sono i DASPO, ci sono tante situazioni che in passato non c'erano, per cui sono anche cambiati gli ultras, c'è proprio un tipo di approccio diverso, e non dobbiamo neanche pretendere, secondo me, che la curva dia la linea. Deve essere la società forte che dà la linea, no? Deve essere la società che impone la sua linea. Per cui io spero, visto che Paratici ha parlato in modo chiaro di cultura sportiva proprio da ricreare, perché ha detto chiaramente che non bastano gli acquisti di giocatori per poter essere vincenti, ma serve anche un club che sia forte, quindi dobbiamo ripartire da qui, al di là della contestazione più o meno soffice di una curva, e al di là del fatto che comunque ci sono stati fischi, perché ci sono stati, no? Quindi soltanto Manone è stato risparmiato, e quindi ripartiamo da qui tutti, diciamo, molto curiosi di vedere come si assisterà questa nuova fase della Fiorentina con un dirigente che diciamo con questi titoli non c'era mai stato prima.
2: Angelo, ascoltiamo insieme le parole di Vanoli, vediamo se ci dà qualche spunto anche per il futuro, ma credo che dirà le stesse cose. Però andiamo a sentire Vanoli a DAZN dopo l'ultima partita di campionato.
3: Buonasera a tutti.
4: Sì mister, insomma, ancora una volta non è arrivata una sconfitta, è arrivato un punto, non siete riusciti a ottenere una vittoria, però insomma nelle ultime 15 solo due sconfitte. Come dicevamo nel prepartita, avete fatto un grandissimo percorso, una grandissima accelerata, soprattutto alla fine, ma partirei dal grande applauso che il Franchi le ha riservato a fine partita. Ci racconta un po' la sua emozione in tutto questo, in questo applauso, e quanto ha nel cuore i tifosi della Fiorentina dopo quello che siete riusciti a fare.
3: tantissimo, tantissimo, li ringrazio perché è stato un omaggio grandissimo. Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme, so quanto quest'anno loro hanno sofferto per questa situazione e questo è anche il premio del frutto del lavoro, però io vorrei aspettare una lancia anche ai ragazzi, capisco che abbiamo accettato le critiche, le conteniamo accettare perché siamo dei professionisti che magari potevamo fare meglio, però io penso che questa squadra da quando sono arrivato io ha sempre cercato di dare il massimo, io penso che nella seconda parte l'abbiamo visto con la salvezza, l'abbiamo visto con secondo me una grande prestazione a Torino, una partita importante, e l'abbiamo visto oggi che a tutti i costi volevamo chiudere bene davanti al nostro pubblico, e quindi però è stato un omaggio veramente importante perché è stata un cambio di statistiche, no? una salvezza che nessuno c'era mai riuscito, perché dopo si guardano queste cose qua, ma questa è la verità, quindi abbiamo cambiato anche un aspetto delle statistiche.
4: Insomma, si vede anche quanto è commosso ed emozionato di questo mister. Alessandro, Luca vi ascolta, Vanoli.
5: Buonasera Vanoli, la lascio ad Alessandro Budel.
6: Ciao mister, mi unisco a tutto l'ambiente perché io penso che quest'anno tu abbia fatto un grandissimo lavoro, hai dato grande dignità alla squadra, hai giocato con le caratteristiche che servivano alla Fiorentina, non hai mai fatto barricate dietro, quindi davvero è stato molto molto bravo. E volevo chiederti se al di là dell'ambiente pensi che anche la società riconosca questo tuo grande lavoro, perché secondo me non è stato veramente scontato, era molto complicato uscire da quelle difficoltà, nonostante avesse la qualità alla Fiorentina, ma era veramente a rischio quest'anno.
3: Guarda, come ho già detto dopo Torino, sarebbe una grossa delusione se io vengo riconfermato per riconoscenza. Io voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare, perché penso che i numeri dimostrano quello che ho fatto, ma soprattutto perché, ripeto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante, perché sono un allenatore ambizioso. Poi dopo gli allenatori quando subentrano devono capire qual è l'obiettivo di una stagione. L'obiettivo più importante era quello di arrivare alla salvezza, come ho detto, sempre con una squadra che non ho costruito io, e sono stati bravi i giocatori ad adattarsi in certe situazioni, e uno di questi secondo me è stato Good, che ha dovuto fare un ruolo non suo, ha sempre dato il massimo, quindi ripeto, non mi piacerebbe essere seduto e confermato per riconoscenza.
5: Lo ha detto Vanoli, ha vinto con la Fiorentina da calciatore, ha vinto in generale nella sua carriera da giocatore, ha vinto anche in Russia, penso, nella sua carriera da allenatore. Questa salvezza non è una coppa, non è un trofeo, ma è il momento della carriera, insomma, più alto finora per lei. E che soddisfazione è, che traguardo è, se vale veramente una coppa, un trofeo materiale?
3: Vale tanto. Dentro di me vale tanto, io penso che è pochi anni che sono in Serie A, penso di averlo dimostrato con il lavoro, forse magari mediaticamente non sono un allenatore che viene qua a sponsorizzarsi, però ho sempre lavorato perché con la gavetta che ho fatto tutti i grandi allenatori che io sono stato a fianco mi hanno insegnato a lavorare, e quindi questo penso che sia un premio a questo, però ripeto, devo dire che quest'anno per quando sono entrato abbiamo fatto un percorso veramente importante.
5: Grazie Vanoli, complimenti, in bocca al lupo.
2: Allora Angelo, queste le parole di Paolo Vanoli, che ha ribadito, no, il fatto di non voler essere riconfermato per riconoscenza ma per il lavoro che ha svolto in questi mesi. Noi lo ripetiamo ancora una volta, poi ti lascio la parola per un commento. Tutta Firenze, tutti i tifosi della Fiorentina dovranno sempre ringraziare Paolo Vanoli, ma dipende anche da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina, la conferma o meno di un un allenatore che ha fatto benissimo a Firenze per quel che riguarda l'obiettivo, che non era facile da raggiungere, ma che comunque non è che ci abbia fatto spellare le mani dagli applausi in tante partite di quest'anno.
0: Sì, dai, è stato un giusto spot di orgoglio da parte sua, e questo io lo capisco, è stato riconosciuto. Io, come dico da tempo, sono convinto che Paratici abbia in mente altre soluzioni, e credo che a Banoli debba essere riconosciuto tutto quanto sia possibile per un'uscita, diciamo, con il massimo dell'onore. Però è anche giusto, come ho detto altre volte, che un direttore sportivo del calibro di Paratici abbia la volontà di cominciare il suo ciclo, perché è arrivato praticamente da febbraio, dopo aver lavorato da remoto per fare il mercato, con un allenatore che sia in linea con le sue idee di calcio. Quindi, grande rispetto per Panoli, ma aria nuova. Credo che si vada verso questa direzione, ci saranno i tempi, credo, per l'annuncio. Panoli, diciamo, giustamente ha ribadito di aver compiuto comunque quella che può essere definita un'impresa, però da qui in poi credo che la Fiorentina debba viaggiare con la testa libera, senza portarsi dietro alcuna scoria che puntualmente, diciamo, riemergerebbe secondo me nel caso ci fossero partite non all'altezza, perché sì, comunque Firenze è un posto difficile da questo punto di vista. Per cui ci avviamo, ecco, verso una fase che sarà tutta da esplorare, in attesa da quello che io credo sarà un annuncio da parte di Paratici per un cambio in panchina. Io la vedo così, i miei segnali sono questi, poi vedremo se sono quelli giusti.
1: Ne approfitto per ringraziare anche Matteo da Scandicci, che al 348 7513 933 ci manda un messaggio e ci scrive: ma ci avete sentiti sul finale dopo la partita? Quanto è bella la mia curva, solo lei. A quel punto, mosso anche un po' dalla curiosità, ovviamente Andrea Giannattasio aveva finito di raccontarci la partita e si è diretto anche nella zona dedicata alla stampa. Matteo ci fa sapere che per 10 minuti e oltre sono rimasti tutti a cantare "solo per noi ci siamo salvati", e quindi la voglia di ribadire come poi si sia voluto scindere la squadra dalla Fiorentina, intesa dalla sua gente, la necessità anche di prendere le distanze da chi poi ci ha fatto passare un'annata tanto, tanto complessa.
0: Sì, questo è stato un grande esercizio di pazienza da parte della curva, io l'ho definito, diciamo, spesso commovente. Poi se andiamo a guardare il fatto che la proprietà è sempre stata lasciata fuori, diciamo, più o meno, a parte che, diciamo, nei comunicati che sono rimasti sospesi, quelli del passato, ecco, qui entriamo in un altro campo, ma non sta a noi francamente giudicare, anche per le cose che ho detto prima. Io so benissimo che chi ora comincia a ricostruire la Fiorentina sa bene che i bonus sono finiti, perché insomma quest'annata comunque sia lascerà un segno, ha lasciato tanta insoddisfazione, tanta amarezza, e tutti sono lì veramente curiosi di capire come questa proprietà, senza Rocco Commisso, comunque abbia intenzione di ripartire con un dirigente che, insisto, non c'è mai stato qui a Firenze, per cui dobbiamo capire quale sarà la sua ampiezza di manovra e soprattutto quale sarà il budget, che non mi risulta ancora essere molto chiaro, perché ci sono tanti ragionamenti da fare, compreso quello relativo alla sponsorizzazione di circa 25 milioni che tutti gli anni arrivava della Mediacom.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
0: A voi ragazzi.
1: Ciao Angelo, a presto.
2: Grazie Angelo Giorgetti, che ritroveremo come sempre qui su Radio Firenze Viola e anche negli editoriali di firenzeviola.it la mezzanotte dal lunedì al martedì. Qualche messaggio?
1: Sono contento che la stagione sia finita, ringrazio Vanoli perché ci ha salvati e non era scontato, ho fiducia in questa proprietà e in Paratici per il mercato che inizierà tra poco. Sempre forza Viola, Gabriele dall'Ohio. Mi gasa questo messaggio. messaggio. Gabriele, sei riuscito a gasarci questa sera. Gianluca da Modena, sarà ripetitivo, sarà banale, ma se vogliamo un futuro migliore deve succedere solo una cosa: la vendita della società. Giovanni, l'autogol di Comuzzo era, a suo avviso, era calcolato per escludere il Bologna dalle coppe. No, c'è perché... anche chi ricorda il gol di tacco dell'anno scorso a fine stagione di Comuzzo, sottolineando come poi questi due episodi a confronto raccontino anche tutta la stagione del calciatore più discusso.
2: Per far chiarezza, esatto, non conta niente, perché l'Atalanta era già aritmeticamente in Conference League, perché il Bologna al massimo avrebbe potuto recuperare in classifica, appaiare in classifica l'Atalanta, ma l'Atalanta ha gli scontri diretti a favore con il Bologna, 2-0 all'andata a Bologna, 1-0 al ritorno per il Bologna a Bergamo la settimana scorsa, e quindi non c'era nessuna chance per il Bologna di andare in Conference League. Buonasera anche a Luca Calamai. Ciao Luca.
7: Di cosa stiamo parlando?
1: No. Ciao Luca, ben trovato.
2: Un messaggio che c'era arrivato, ma è giusto per far chiarezza. No, perché ci dicevano che il gol di Comuzzo era fatto apposta per non mandare il Bologna in Europa, ma non è assolutamente così.
7: Il gol di Comuzzo è l'ultimo tappa di una stagione che questo ragazzo deve dimenticare velocemente. Dobbiamo sperare che lui sia stato una delle maggiori vittime di questo disastro calcistico all'interno di un gruppo in confusione, e che magari tra pochi mesi ritroveremo quel Comuzzo che ci aveva fatto dire che aveva qualcosa e ci ricordava il primo Vierkovod, che aveva portato prima il Napoli e poi Simone Inzaghi a mettere sul piatto 30-35 milioni per portarlo via. Questo è uno dei grandi problemi, dei grandi temi che saranno affidati a Paratici, no? Perché tanto ormai conta solo pensare che cosa succederà da domani. Ecco, nei grandi dubbi del domani, secondo me, c'è anche che cosa si fa con Comuzzo, per esempio.
2: Eh sì, è sicuramente è sicuramente un tema anche questo. Io scherzavo prima, Luca, dicendo se lo vuole il Como, chiaramente il Como ce lo deve pagare, ma visto che il Como vuole tanti italiani, diamogli anche qualche d'uno che per la Fiorentina è inutile. Era chiaramente una provocazione.
7: Non è che hanno gli anelli al naso.
2: No, certo.
7: Oggi abbia
2: risposto per le rime,
7: di avere grandi personalità andando ad attaccare ancora l'Inter e Zanetti, che aveva fatto delle riflessioni su Nico Paz, quindi vuol dire che Fabrega si sente forte, lo ha dimostrato, si sente forte perché c'è un progetto sportivo forte. Certo, se loro sono interessati, se Fabrega è interessata a Comuzzo, si deve far pensare che forse abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione di questo giocatore. Io starei molto attento perché Comuzzo è un rischio, ma guardate, io credo che il grande lavoro di Paratici, il primo passo sarà proprio quello di lui deve capire chi è stato coinvolto in questa stagione anche mentalmente, quindi ha fatto una stagione che non può essere valutata, dovrebbe essere rimossa, chi invece ha dimostrato dei limiti che sono evidenti e che quindi devono portare a successive riflessioni. Ecco, oggi parlando per esempio di Gudmundsson, più di una persona anche a Palla al Centro ha detto: speriamo di non fare l'errore che abbiamo fatto con Ilicic a suo tempo. Ecco, io credo di no, perché Ilicic non aveva funzionato benissimo dall'inizio, e Ilicic sembrava un giocatore che fermo dai tempi del Palermo. Gudmundsson mi resta incomprensibile, mi resta veramente un giocatore incomprensibile. Ilicic poi lo abbiamo scoperto nel futuro, nel suo atteggiamento futuro, che aveva anche delle problematiche personali, caratteriali, umorali molto, molto importanti, molto dolorose anche per certi aspetti. Gudmundsson mi sembra uno completamente annoiato invece, è fuori da qualsiasi, passato per caso, e continua nelle sue partite, sono uno che sembra lì passato per caso, tira due pallonate ma anche poche, e quindi però ripeto, staremo a vedere, perché ci saranno da fare delle scelte importanti, e Paratici dovrà fare delle scelte importanti partendo proprio da capire Gudmundsson, Comuzzo, Dodò, Gosens, Brescianini, Rugani, Piccoli, me ne dimentico sicuramente qualcuno.
2: Le parole di Vanoli, infatti, su Gudmundsson come le...
7: Vai, ecco, chiaro. Non l'ho sentite le parole di Vanoli.
2: Vai, chiaro.
1: Allora, in generale ti chiedo intanto, Luca, se sei d'accordo con la sua risposta in merito a un'eventuale riconferma, perché ha sottolineato più volte come non vorrebbe essere riconfermato per riconoscenza, ma esclusivamente per il lavoro e per i numeri, e quindi per quello che sostanzialmente il campo ha raccontato. Ora ti recupero anche il riportato in merito a Gudmundsson.
7: Ma io ho visto l'uscita dal campo di Vanoli, ci ho visto un passo da Dio, se ti devo dire la mia sensazione, ma qui stiamo veramente parlando di sensazioni, quindi non di io oggi avevo detto che l'unico che meritava di essere salvato da una contestazione frutto di mesi e mesi di amarezza era Vanoli, quindi trovo giusto che gli sia stato tirato fuori da questa mischia, da questo polverone e da questa mediocrità. Dopodiché io oggi ho già il diritto anche di togliersi qualche sassolino, perché non capisco come mai si arriva alla fine del campionato e ancora non si sa cosa deve fare Vanoli, non altri, ma almeno Vanoli, sì. Perché cioè, se ritieni il suo lavoro ottimo come punto di partenza per il futuro, io credo che Vanoli meritava il rispetto di essere confermato ieri, ma non più tardi di oggi pomeriggio o di stasera. Se lo tiene ancora a bagnomaria, io ci trovo anche un pochino di mancanza di rispetto, ecco, nei confronti di Vanoli, ti dico la verità.
2: Senti Luca, su Gudmundsson ha detto che lo ringrazia perché, pur avendo giocato in un ruolo non suo, ha sempre dato tutto se stesso. Questo è...
7: Ah sì, ora è il momento dei ragazzi.
2: Sì, però l'ha citato lui, cioè non è che gli è stata fatta una domanda su
7: Gudmundsson. Aveva detto la stessa cosa anche per Fazzini, no? Mm-hmm. Vado a memoria che aveva detto ha giocato poco, non ha mai giocato nel suo ruolo. Questo, anche questi sono messaggi di un allenatore in uscita che accarezza un po' tutti, non vuole buttare la croce addosso a nessuno, non vuole fare brutti voti a nessuno, perché poi magari se un giocatore nella vita può anche rincrociare, ma cosa vuoi dire? Cioè Gudmundsson a me non mi fa più nemmeno arrabbiare, mi fa scuote la testa e rientra nel gruppo di quelli che non hanno capito cosa vuol dire indossare la maglia della Fiorentina.
2: Luca, in conclusione hai citato delle tempistiche dicendo di fatto che la Fiorentina è già in ritardo, no? Su Vanoli.
7: Sì. Su Vanoli. Poi ci possono essere anche dei problemi a trovare l'allenatore, certo. Giusto, ma su Vanoli, cioè Vanoli, a Vanoli dovevi l'onore delle armi.
2: Sì, sì.
7: Per cui o dire per me è lui, e se lo dice Paratici, io avrei detto viva Vanoli, oppure grazie. Cerchiamo, certo, qualcos'altro. Ecco, questo era.
2: Ecco, cosa ti aspetti? Quando te le aspetti?
7: Ah, non ne ho la più pallida idea. Cioè, non si sa nemmeno poi quando vanno negli Stati Uniti, a New York. Cioè, io
2: fine mese ci hanno detto. Quindi...
7: Ma io immaginavo andasse domattina, che aspettano?
2: Certo.
7: Cioè, che cosa aspettiamo, ragazzi? Cioè,
2: sì, sì.
7: Se aveva un piccolo vantaggio la Fiorentina, è che sta alla fine della sua storia ormai da una quindicina di giorni, quindi sì, c'è tante cose da fare, e quindi in questi 15 giorni si poteva comunque scegliere l'allenatore, ammesso non l'abbiano già scelto e poi ce lo diranno, non lo so, ma e il passaggio successivo è sapere dalla proprietà quali sono gli investimenti e le strategie aziendali. Guarda, io non so se c'è la percezione della sofferenza di un mondo della Fiorentina che si somma ad una cosa ancora più grave, l'abbandono. Guardate, quelli che non ti dicono non la guardo più le partite della Fiorentina, è peggio di quelli che contestano, è peggio, ma molto peggio dal mio punto di vista.
2: Sì.
7: E allora più si riparte, prima si riparte e magari prima si evita di perdere qualche altro tifoso per strada.
2: Luca, grazie mille come sempre.
7: Grazie a voi, avete fatto un lavoro straordinario. Te e Chiara siete una coppia straordinaria, bravissimi, quindi ve lo dico da giornalista, due giornalisti, quindi complimenti che avete, per il lavoro che avete fatto, veramente siete voi lo scudetto l'avete vinto. La Fiorentina si è salvata per miracolo, ma voi avete vinto lo scudetto.
2: Grazie mille Luca. Grazie. Grazie a Luca Calamai, anche dei complimenti che si uniscono anche ai tanti vostri e anche alle
1: davvero,
2: tante vostre parole di una mancanza che avrete di noi, ma torneremo sicuramente, cioè il tempo di schioccare le dita e il campionato ricomincerà.
1: Infatti sono tanti a sottolineare come mancheremo noi, mancherà anche Andrea Giannattasio, certo, che comunque ha regalato dei momenti indimenticabili, sia nei pochi picchi positivi sia nei tanti picchi negativi, ma non mancherà la Fiorentina. C'è la sensazione che in tanti abbiano bisogno di un periodo di detox sostanzialmente, perché è stato faticoso. Non te le riguardi tutte per ripassare?
2: No, non penso che ne riguarderò neanche una, ti dico la verità. Allora, hanno parlato Christensen e Gosens dopo la partita su DAZN. Andiamo a sentire le parole dei due giocatori della Fiorentina.
4: Con Christensen e Gosens, ragazzi, non è arrivata una vittoria, ma quello che avete fatto nell'ultimo periodo è incredibile. Grandissimi risultati, solo due sconfitte nelle ultime 15. Quanto vi ha dato Vanoli in questo periodo? Raccontateci un po'.
8: Ma alla fine ci ha preso in una situazione veramente molto complicata, dove eravamo anche mentalmente in una fase difficile. Ci ha preso in mano, ci ha compattato, e quindi grande merito suo sicuramente. Secondo me abbiamo fatto un girone di ritorno importante, se tu vedi i punti che abbiamo fatto. Secondo me non era così scontato come forse fuori la gente pensava, perché veramente la verità, vi dico con il cuore aperto, è stato un periodo abbastanza buio, dicembre-gennaio, e quindi siamo usciti di squadra vera, di famiglia, e di questo onestamente sono orgoglioso, perché non era così scontato, e quindi alla fine ci siamo salvati con qualche giornata anche di anticipo, e questo è anche merito dell'allenatore sicuramente.
4: Tu ne pensi, Oliver?
9: Allora, io ho arrivato un po' in gennaio, e io ho arrivato forse in il periodo un po' meglio, dove abbiamo iniziato a prendere il ponte così, e io non ho sofferto come gli altri, ma sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro, grande mentalità, perché non è facile dopo 15 giornate, 6 ponti, no? Non è facile, ma certo anche tutti vogliono di più, anche noi vogliamo di più, ma abbiamo fatto un grande lavoro in giro di ritorno.
4: Sì. Però mi stavate scherzando prima dell'intervista. Esordio in campionato, ma che partita ha fatto?
8: No, una partita che si lo merita, perché è soprattutto un grandissimo uomo, e onestamente anche grazie a lui, perché a gennaio è arrivato dal suo prestito, ha portato leggerezza, ha portato sorriso in una fase per noi come ho detto non facile, e questa leggerezza avevamo proprio bisogno. Non è mai facile, non è mai bello per un portiere non giocare, ha davanti anche un fenomeno come David, però si è trovato pronto in Conference League, si è trovato pronto anche oggi, quindi si merita con tutto il cuore questo man of the match, per la persona che è, per professionista che è, per il portiere che è alla fine.
4: Robin, per andare da te invece, una partita speciale perché hai giocato con la fascia da capitano, ci racconti un po' le tue emozioni e poi ti faccio anche la domanda: potrebbe essere l'ultima partita con questa maglia o intenzione di rimanere?
8: Ma onestamente ti dico, per me è stato un grandissimo onore questa ultima partita da capitani di questo campionato, entrando con i miei figli in campo. È stata un'emozione veramente forte, e io mi vedo qui, ti dico la verità, sto veramente bene. La Fiorentina mi ha dato una casa, di nuovo una casa qui in Italia, dopo un anno veramente complicato per me a livello familiare in Berlino, e onestamente non ho tanta voglia di muovermi da qui. Mi vedo qui perché sto bene qui, ho la sensazione che posso dare ancora qualcosa a questa squadra, e spero anche a questo ambiente. Do tutto il giorno il massimo per mettermi ovviamente a disposizione, e quindi da parte mia c'è questa volontà sicuramente.
2: Allora, queste le parole di Gosens, che sono tutt'altro che banali, soprattutto perché si parla tanto della possibilità che possa lasciare la Fiorentina e che possa essere soprattutto in, uno, in un'ipotetica lista di partenti fatta anche dalla società. Quindi insomma, io un giocatore come Gosens, che magari quest'anno non sarà stato quello dell'anno scorso a causa degli infortuni, ma che comunque può darti tantissimo in una squadra da rifare totalmente, se ti dice mi vedo qui, ringrazio la Fiorentina che dopo un anno difficile a Berlino mi ha ridato una casa, non ho molta voglia di muovermi da qui, ecco, visto che si parla di giocatori da cui ripartire,
1: ecco, parafrasando una tifoseria che non è tra le mie preferite, Robin Gosens non si discute, si ama.
2: Bene, Tommaso Loreto, ciao.
10: Uè, buonasera
1: direttore, l'accogliamo con un messaggio che arriva da Leandro al 348 753 933. Il prossimo campionato vediamo almeno di riaccomodare i blu tutte al direttore, ripartiamo da i blu tutte.
10: No, io ragazzi
1: spento, direttore. Sono... pur di non parlare della partita.
2: No, ma dormiva già, Stefano, l'hai svegliato.
10: No, guarda, sono serio. Sto tornando, ascoltandomi e riflettendo, perché insomma, credo che sia giusto che comunque noi, un direttore in primis, come dire, faccia anche l'idea di quella che è la realtà, e non si gira intorno. Io sono molto colpito, ecco, da quello che è successo stasera, il riferimento solo alla squadra,
1: anche molti ascoltatori,
10: e il silenzio totale verso la società e la proprietà. Immagino che sia un bonus di fiducia come sentivo da parte di Angelo nei confronti da parte di Angelo Giorgetti nei confronti di Paratici. Quindi prendo atto, ecco, cioè, credo che noi dobbiamo fare una riflessione di fronte all'ambiente, perché se noi partiamo dal presupposto che la Fiorentina di base, di partenza, deve comunque sperare quasi sempre di correre per un piazzamento in Europa, possibilmente l'Europa League o la Conference, se stiamo a questi paletti, 3 anni di salvezze su 7 non possono essere sufficienti. Però evidentemente questi paletti non sono più attuali, e quindi dobbiamo prendere atto che una stagione come questa poi viene salutata a fine con cori e fischi per i calciatori, e a questo punto l'attesa di vedere come ripartirà la Fiorentina. Speriamo ripartano bene, e mettiamola così, io non me l'aspettavo, ecco.
2: No, l'unico, insomma, l'unica spiegazione che possiamo dare, Tommaso, è quella dei soldi messi dalla proprietà
1: e la scelta di portare Paratici,
2: e soprattutto appunto dalla scelta di allontanare Pradè, ritenuto come principale responsabile, poi se n'è andato lui e tutto quello che vogliamo, però comunque di prendere un dirigente come Fabio Paratici. Io credo che ci si fermi a questo, ecco.
1: C'è anche chi come Stefano Taxi ipotizza che magari alla curva non siano stati fatti entrare alcuni striscioni, magari con riferimenti ad persona, ma Andrea Giannattasio ce l'ha raccontato nel prepartita come comunque tutti gli striscioni siano passati al controllo.
10: No, ma io comunque, ragazzi, cioè, ora, a parte tutto, dopo 20 anni da abbonato di curva, figuriamoci se mi permetto di entrare nel merito. Te l'ho sempre detto, cioè, il tifoso ha ragione a prescindere, perché paga e perché è presente, quindi non entro nel merito, però in quello che è il mio ruolo e anche in quelli che sono quasi sempre stati i miei paletti, in quello che è stato un cambio di prospettiva da tifoso a chi prova a raccontare il mondo viola, è tempo a questo punto, dopo una 20 anni che ho la fortuna di fare questo lavoro, di prendere atto che comunque una stagione come questa alla fine poi vede sul banco degli imputati i calciatori, e nei confronti della società ci sono ancora bonus di fiducia, quindi ecco, diciamo che è un promemoria che dovremo tenere di conto quando magari ci ritroveremo a dire, e credevo non l'avrei detto, ma invece lo dobbiamo dire, che passano le proprietà, diminuiscono, come dire, le pressioni, perché oggi mi risulta inevitabile non pensare che durante la gestione della Valle si è sentito di molto peggio e per molto meno, per non tornare più indietro negli anni. Capisco, il calcio è cambiato, capisco le tante dinamiche, quindi va bene, prendo atto. Io personalmente sono tanto deluso dai calciatori quanto da questa dirigenza. Poi ascolto Gosens, avevo ascoltato Comuzzo, questo riferimento al girone di ritorno, per carità, è verissimo, è legittimo, bravi, e sicuramente ci ha messo del suo Vanoli, ma non è che erano ultimi in classifica per il destino cinico e baro, perché ci sono state mille contingenze sfortunate. Sono loro che a Reggio Emilia decidono di non parlarsi più sull'1-0 dopo 8 minuti perché non sono d'accordo su chi tira rigore. Sono loro che in campo si sono arresi con Udinese, Roma, eccetera, eccetera. Sono loro che nella partita più importante a livello europeo hanno comunque deciso di mollare sul 2-0 e la gara d'andata. Quindi poi alla fine bravi nel segnalare che hanno fatto un gran girone di ritorno. Ma voglio dire, ci sarà una spiegazione a come mai hanno frantumato ogni record, oltre ad altre robe, ma ogni record negativo nel girone d'andata? Cioè lì che cosa è successo? Forse un giorno ce lo spiegheranno tra dirigenza e squadra, o sono stati dei periodi molto sfortunati e quindi meno male che nel girone di ritorno si sono ripresi e alla fine sono quasi eroici perché si sono salvati. E va bene, e vuol dire che la memoria nel calcio viene in genere spazzata via con una certa facilità, e quindi godiamoci questa salvezza e pettiamo di vedere quello che succede da domani.
11: Pettiamo?
10: Pettiamo, tanto lo si fa da qualche anno, continueremo a pettare.
2: Bene, a pettare. Vai con le pagelle, Tommaso, vai!
10: Ma io stasera, ragazzi, sono in difficoltà,
2: lo so,
10: la partita
2: è stata
10: veramente...
2: Cioè, allora, guarda, parliamoci chiaro, non le vuoi fare, non le facciamo, cioè
10: no,
2: per me si possono anche...
10: Non sono convinto nemmeno io, cioè alla fine ho dato 7 a Christensen.
2: Vai, dicele un po' random, dici i 3 migliori e i 2 peggiori e si fa festa, vai.
10: Allora, guarda, Christensen gli potevo dare 7,5, si sa perché gli ho dato 7, ma invece da 7,5 ha fatto delle parate incredibili. E alla fine prende gol su autogol di Comuzzo, e quell'autogol è indubbiamente l'emblema della sua stagione, quindi 7,5 il migliore Christensen, 5 pieno il peggiore Comuzzo. Là dietro, secondo me, Dodò è stato tra i più propositivi, non da 6,5 ma da sufficienza piena, come tutto sommato alla fine è riuscito a fare anche Rugani. Io Gosens anche stasera l'ho rivisto un po' sottotono e quindi mi sembra sia rimasto sul 5,5. Centrocampo si salvano tutti e tre, devo dire che Fabian stasera meno peggio del solito, la sufficienza ci può stare anche per Brescianini e per Mandragora. Sulle corsie esterne un po' più deficitario Edison in precisione, quindi l'ho messo sul 5,5. Gudmundsson come al solito ci ha fatto il favore di scendere in campo, uno spunto in 75 minuti sul quale poi è arrivato il giallo nei confronti dell'avversario, secondo me al solito è pochissimo, quindi 5 pieno anche per Good. Piccoli è da 6 pieno, solita battaglia, poi sul gol gli dà una grande mano Sportiello in versione di Gregorio come a Torino contro la Juve, i subentranti più o meno tutti ok, tranne Balbo, sul quale purtroppo mi tocca segnalare che il cross di Zappacosta, che poi devia in porta con Muzzo, arriva proprio dalla sua parte, quindi è lì, gli è sfuggito Zappacosta, che non è un cliente semplice, però è sull'azione del gol. C'è anche lui tra i responsabili, infine dovevo recuperare indubbiamente mezzo voto per Vanoli, che mi era rimasto in tasca nell'ultima gara di Torino, quindi stasera un 7 pieno, su quello sono molto d'accordo, sul coro nel quale Vanoli è l'unico fra virgolette rispettato, come ha cantato la curva, sono d'accordissimo, e quindi 7 pieno a Vanoli.
1: Omologhiamo il momento pagelle, c'è un messaggio.
2: Vai.
1: Sulle pagelle del direttore, ce lo manda Pietro da Napoli. Ti pareva, secondo Loreto, Gudmundsson peggiore in campo? Come al solito vede una partita tutta sua.
2: E certo, che partita tu vedi, Loreto?
1: Posa il piasto.
2: Stasera gliela dai vota a Balbo, stasera doveva dargli 5,5, gliela dati vota
1: giustamente
2: a Balbo.
1: Chiara dal Mugello fa anche una specifica. Ma ci avete pensato che magari dopo che la società ha perso presidente e direttore generale nel giro di poco tempo, forse non era il caso di contestarli? Alla fine contava che l'artefice di questo scempio, se Dio vuole, se n'è andato. Noi giustamente sono tanti a sottolineare questo aspetto. Noi parliamo di proprietà, parliamo di società, forse Ferrari è l'unico minimo comun denominatore, ma in generale la sensazione che si sia scelto, sia con gli striscioni che con i cori, di addossare tutte le responsabilità al gruppo squadra per la stagione. Vedremo poi sviluppi, magari proprio come giustamente sottolineava Lorenzo, anche la scelta di affidarsi a un dirigente come Paratici ha in un certo senso calmato le acque. C'è chi ad esempio invece è convinto come Tommaso, o meglio ci dice che probabilmente si vuole illudere, Tommaso da Montecatini, ma se la scelta della curva fosse dovuta anche a rassicurazioni arrivate dalla dirigenza?
2: No,
10: è un pensiero che ho fatto anch'io,
1: Tommaso,
10: va bene, ma io infatti ribadisco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, cioè mi guardo assolutamente bene da entrare nel merito. Poi se volete ve lo dissi dopo il Crystal Palace, che mi si teneva per quegli applausi appena partita. Se volete il punto di vista mio, sepolto da 20 anni di tentativo di fare questa professione, però il mio punto di vista di quello che rimane del tifoso fino a 20 anni fa, io era dal Crystal Palace, che ero in modalità anni 90, per chi andava in curva.
1: Molti nostalgici, Tommaso, la pensa
10: però,
1: come te.
10: Però prendo atto che il calcio è cambiato, che i tempi sono cambiati, che le persone sono cambiate. Cioè io a 20 anni ero sicuramente una persona diversa dai giovani di oggi che sono in curva, quindi semplicemente dico che nel mio ruolo, che poi è incidentalmente anche quello del direttore, ma anche su altre testate, cioè comunque nel mio modo di lavorare, bisogna che mi faccia un'idea chiara che oggi come oggi una stagione come questa, che per me, cioè nella mia memoria, sì, c'è quella della B nel 93, ma io una roba così, con un susseguirsi di figuracce, di situazioni, di sfondoni comunicativi, di bugie raccontate, di atmosfere meravigliose raccontate a Natale mentre la squadra è ultima in classifica, di distacco della proprietà, e ve l'ho già detto tante volte nel corso di questi anni, anche di una certa spavalderia, no? Nel mettere sul piatto risultati, atteggiamenti. Ecco, io non mi aspettavo che al terzo anno di lotta per la salvezza su 7 stasera finisse così, con grandi accuse ai calciatori e fine. Però se c'è fiducia in questa proprietà e in questa società, per carità, speriamo che abbiano ragione loro, e di sicuro c'è una figura come Paratici che anche a me dà certe garanzie. Quindi ci mettiamo belli comodi in attesa di capire quando si degneranno di farlo, che cosa hanno intenzione di fare nell'anno del centenario.
2: Senti Tommaso, ascoltiamo un minutino di Palladino in conferenza stampa che dice qualcosa su un possibile Palladoro, che dice qualcosa su un possibile ritorno alla Fiorentina. Andiamo ad ascoltarlo, commentiamo al volo e poi ti salutiamo.
10: Io una cosa, Palladoro.
11: La frase che ho detto è stata un po' strumentalizzata. La mia frase era nel dire che abbiamo fatto un grande lavoro insieme. 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice. Non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era poi stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi l'ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
2: Eccola là,
10: sarà piazzata,
2: eccolo lì,
10: finale.
2: Tac, Eccolo lì.
10: Non gli insegni nulla. È disco, è anche furbo. Posso, e tanto è sempre colpa, no, di legge o di chi scrive.
2: No, no, lui ha dato colpa a Pradè, no, ci sbagliamo.
10: Sì, sì, però insomma.
2: No, all'inizio dici sono state strumentalizzate. Sì, ma vabbè, lì lascia fare. Andiamo alla fine. Sì, ma andiamo alla fine. Cioè, io sono andato via per colpa di Pradè, avevo 2 anni di contratto per il bene mio e della Fiorentina, visto che avevo visioni opposte rispetto a Pradè, perché dice la vecchia dirigenza erano Pradè e Ferrari, Ferrari c'è ancora, quindi Pradè.
1: Mi piace pensare che non sia finita.
2: Senti Palladoro, che non sa dove andare.
10: Sì, ha lasciato la porticina aperta.
2: Te lo immagini.
10: È parecchio.
1: Ma ce li abbiamo gli specchi al Viola Park?
2: Ci sono, sì, è pieno di specchi.
10: Sì, poi li aveva già fatti mettere in quei 6 mesi di gestione al Viola Park. Comunque mi fai pensare un Palladoro, mi hai riportato alla memoria il povero babbo, gli mando un bacio in cielo di un carissimo amico d'infanzia. Che questo amico da babbo giustamente lo chiamava come chiami te Palladino, solo con l'accezione al plurale. E quindi mi hai fatto ricordare questa cosa che mi sentiva molto da piccolo.
2: Poi
1: ci sono due messaggi.
2: No, pensavo tu ci fossi arrivata.
1: No,
2: no, però perché stai mettendo al plurale la fine, ma non le a metà il plurale, vai.
1: Danilo ci scrive: la B nel 93 fu il contrario esatto di questo campionato, da secondi andammo in B. Mentre Stefano dalla Rufina: grazie direttore, non potevi raccontarlo meglio di così, i tempi sono cambiati, speriamo in bene.
10: Sì, sì, i tempi sono cambiati e evidentemente è cambiato anche il modo di vivere quello che comunque per tutti resta un bene, perché è un bene profondo, no? La Fiorentina, la fede che nutri verso questi colori, la passione che nutri verso il modo in cui su un rettangolo di un campo di calcio vengono difesi i colori della tua città o della tua passione se sei tifoso non di Firenze. E è cambiato evidentemente anche il modo di rapportarsi nei confronti di questa fede, e col passare degli anni c'è un approccio, come dire, verso chi poi la gestisce effettivamente, perché tutti amiamo la Fiorentina, ma pochissimi eletti hanno l'onore, onere di poterla gestire. È molto cambiata la percezione, ecco, di come viene gestito quello che è un bene al quale siamo tutti molto attaccati. Poi abbiamo tutti visioni diverse, ma siamo tutti attaccati a quel bene, a quella fede, a quella passione. È molto cambiata la percezione che c'era ai miei tempi da tifoso nei confronti di chi gestisce questo bene, perché dal mio piccolo punto di vista, questa è la mia opinione, è in 7 anni lo continuano a gestirla malino dal mio punto di vista, questa passione, questa fede e questo bene che noi chiamiamo Fiorentina.
2: Tommaso, grazie mille.
10: A domani.
2: Mille per queste splendide pagelle in questa stagione orrenda.
10: È stata una stagione bellissima, mi mancherete paradossalmente anche voi il giovedì, devo trovare un'attività, devo valutare se caccia, pesca.
2: Ieri c'avevi qui gileino da pescatore.
10: Un corso di doppiaggio, corso di latini americani, non lo so. Hip hop, oppure come si chiama? No, quello non lo faremo mai. Quello terribile che fai te in palestra.
2: Crossfit.
10: Tutti pesi. Crossfit, no, quello crossfit, non lo farò mai. Crossfit.
1: È come
2: magari
1: Dybala.
2: Sì, esatto. Crossfit è come Dybala, esatto. Ti salutiamo così.
10: Quello lì.
2: Ciao Tommaso, ciao.
1: A presto, direttore.
2: Grazie a Tommaso Loreto. Andiamo ad ascoltare adesso le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa, che ha parlato così.
12: Avevo già una domanda in testa, quindi non vado sul suo futuro, non vado sulla partita, o almeno vado su un aspetto della partita, perché se lei poi dovrà restare, dovrà fare delle scelte. Allora le chiedo se questa Fiorentina può ripartire da Pietro Comuzzo, perché credo che l'autogol di stasera sia un po' la sintesi di una stagione terribile per questo ragazzo, che lo scorso anno aveva fatto benissimo, era stato valutato in estate da un club estero oltre 30 milioni. Lei lo ha preso proprio, lo ha scotennato domenica scorsa a Torino, immagino per dargli una mano mentale, però oggi insomma ha fatto un ennesimo errore gravissimo. Può ripartire la Fiorentina a questo ragazzo? Grazie.
13: Allora, nella vita si passano gli anni bui, è negli anni bui che si cresce. Io penso che Pietro abbia delle potenzialità, l'ha dimostrato il mercato quest'estate, poi le annate, sai, forse è arrivato troppo in fretta a far vedere quello che è normale, ma come gli ho sempre detto, nei momenti di difficoltà si cresce. Penso che ci sia la convocazione anche nazionale, quindi vuol dire che è un prospetto importante, come io penso che sia un giocatore importante. Poi se le annate a volte cerchi di fare bene, ti escono anche queste cose qua, però Pietro è un ragazzo che è sempre stato concentrato, sempre voglia di migliorare, e io penso che c'ha un futuro importante.
14: Sardelli.
15: Salve, vado io allora sul futuro. Le chiedo, ma intanto le chiedo la soddisfazione di uno stadio che sì, ce l'ha acclamata per tutta la partita, e se c'è un incontro in agenda, ecco, come funziona la settimana prossima, i prossimi giorni.
13: Ma intanto ringrazio i tifosi, perché penso che questo sia stato un premio di questi mesi di lavoro veramente importante, quindi vuol dire che alla fine non bisogna farsi pubblicità, ma dopo c'è il lavoro, viene ripagato, quello che dico sempre, i valori, quindi li ringrazio. Però io penso che sono stato con questi ragazzi e ho detto sempre che è giusto accettare le critiche, perché è vero, la Fiorentina si merita di più, però io penso che verso il finale anche questi ragazzi hanno provato a dare tutto, soprattutto anche nella grande partita a Torino, e questo ha fatto capire quanto loro ci tenevano anche a dare una piccola soddisfazione, se anche la Fiorentina sappiamo che deve stare ad alti livelli, al nostro pubblico. Quindi quando si arriva a qualche cosa non si arriva da soli, bisogna farlo sempre insieme, questo sarà sempre il mio valore. Quindi io penso che anche questi ragazzi potevano far di più, sì, sicuramente gli obiettivi erano diversi, sì, e abbiamo sempre accettato quello che, ripeto, la gente ha sempre detto, però devo dire che i tifosi ci hanno sempre sostenuto, quello, ed è stata la cosa più importante per arrivare a questa salvezza. Sul mio futuro ho detto sempre che la società mi è stata sempre vicina in questo percorso. Ho avuto questo incontro già due settimane fa e hanno in mano un'opzione del contratto, e ho detto dopo Torino che saranno loro a valutare. L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza, io non voglio nessuna riconoscenza, cioè questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a costretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere. Quindi questo è, ho detto solo che se devo essere io l'allenatore in prospettiva futura, vorrei una Fiorentina di alto livello, perché sono ambizioso, e come questo club deve essere ambizioso, come voi siete ambiziosi, come la mia gente è ambiziosa.
14: Tenerani.
16: Ciao Paolo, volevo restare su questo argomento per capire perché bisogna aspettare così tanto per sapere
13: se gli fa la domanda.
16: Lo so, hai ragione, però lo che provo a chiedere, sento poi mi risponde, perché bisogna aspettare così tanto per sapere se Vanoli resta o Vanoli va? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, il 30 di maggio si scade l'opzione, no? Sì. Dico, io non ho capito quanti dirigenti andranno in America, se questa settimana, quella dopo, non lo so, se vanno prima di parlare con te, se vanno dopo, non lo so. Dico, ci sta anche dal primo di giugno tu possa alzare la mano e dire, amici, io vi ho aspettato così tanto, amo tanto Firenze, però potrei anche andare a lavorare. La terza cosa rapida è questa: in questo mezzo incontro, quando avete parlato di ambizione, tu gli hai detto, non so se mi tenete, però sappiate che io sono ambizioso, quindi ho bisogno di stare a un certo tipo. Loro che cosa ti hanno risposto davanti alla parola?
13: Allora,
16: se mi puoi, scusa,
13: preciso.
16: Sono tre,
13: no, vorrei, Mario, dire, voglio precisare,
16: non ci parliamo più per me, se non lo so, grazie.
13: No, voglio precisare, tanto sono tanto sono domande, sì, del tempo, della tempistica, della scelta, non sono domande che puoi fare a me.
16: Ma ti sorprende?
13: A me non mi sorprende, perché io lavoro, vado avanti, e come hai detto te, se mi dovessero chiamare, dopo c'è la scelta loro, c'è anche la scelta mia, quindi certo, non è un problema. Quindi non sono veramente, ero talmente concentrato a fare qualche cosa di importante dentro di me, che era quello di salvare la Fiorentina, quindi non ho mai pensato a questo. Loro mi hanno detto che a fine campionato mi avrebbero parlato, ma due settimane fa, quando ho avuto l'incontro, è stato un bello incontro, ma non abbiamo parlato di squadra, abbiamo parlato di come avevo visto io, come vorrei un'organizzazione societaria per dare supporto a quello che c'è stato, che è bello, perché vuol dire costruire qualche cosa. Poi le altre domande non me le devi fare.
16: Hai detto io vorrei una squadra ambiziosa.
13: No, non abbiamo parlato di squadra, cioè non abbiamo parlato, era
16: perfetto.
13: Se ci sarà il prossimo incontro, non abbiamo parlato, cioè non posso parlare di squadra quando non sono io allenatore. Cioè io parlo effettivamente, ma hanno il direttore mi ha chiesto un certo tipo di dialogo, nel senso di, e io gli ho presentato quello che secondo me serve per migliorare tutto. Questo è il mio compito, sono un grande professionista, io lo faccio. Poi giustamente loro, ripeto, hanno l'opzione. Ho detto solo che se devo rimanere, l'importante è che non rimango per conoscenza, perché sarebbe uno sbaglio, e voglio rimanere perché riconoscono il mio lavoro e perché ho detto solo, se me lo dovessi

0: Mentira importante.
1: Ma lei mi posso rispondere? No, non te lo so dire. Non lo so. Questa è la mia idea. È una mia idea. Poi magari i progetti li dovranno sapere loro.
0: Beh, la seconda domanda è... come vive lei questa situazione? Nel senso che comunque ormai da settimane parliamo del suo futuro e soprattutto parliamo anche delle persone che potrebbero arrivare al suo posto. Quindi come sta vivendo lei questa situazione nonostante sia stato concentrato fino ad oggi sul campionato? E la sua sensazione qual è? La terranno o no?
1: Allora guarda, la mia sensazione penso che ho la fortuna di aver lavorato bene, di essere arrivato all'obiettivo, e questo penso che da parte delle altre persone la gratificazione più grande, credimi, è oggi da parte dei tifosi, ma soprattutto anche la gente che lavora al Viola Park. Bellissimo quando ti viene grazie, questo per me è la gratificazione più grande, cioè veramente credimi, è una cosa che se devo piangere piango per questo, perché sapevo quanto era importante questa annata, quindi questo per me le gratificazioni sono queste, non sono a livello economico. E io la vivo bene perché ho l'esperienza, sono nel calcio da tanti anni, quindi giustamente penso che a ogni parte che sono andato non è che c'è solo un allenatore, ma magari possono essere anche altri, non è un problema. L'importante, io dico solo, io parlo per me, non posso parlare di altre cose, ho detto solo che se decidono che Paolo Manoli è l'altro dell'anno prossimo, l'importante è che lo faccio per riconoscenza, ma io penso che, guarda, credimi, c'è un direttore di alto livello e io penso che penso che lo dimostrano i fatti. Mi ripeto, con Roberto Moretti, con il direttore Ferrari, che è quello che quando sono arrivato qua mi ha scelto, e quindi ho sempre in sintonia, non abbiamo mai parlato di questo, ma siamo arrivati, eravamo tutti concentrati a quell'obiettivo. Adesso la parola aspetta loro, io hanno in mano un'opzione, quindi io posso solo stare zitto e aspettare. Se mi chiamano, basta, l'importante è quello, ma io penso che questo club abbiano voglia di fare qualcosa di importante.
2: E questo è il messaggio di Vanoli, che ha chiuso la conferenza stampa con l'opzione della Fiorentina, in mano alla Fiorentina per il rinnovo automatico di Paolo Vanoli, che varrà fino al 30 maggio. E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa stagione delle partite della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
3: Grazie a te Lorenzo, a tutti gli ascoltatori. Un grazie speciale a Stefano Carlesi stasera, che ha fatto doppio lavoro, non solo regista ma anche tato, e ringrazio anche Arianna che questa sera ci ha fatto compagnia fino a quest'ora.
2: Sì, perché tutti i baci avete visto anche questo dati dalla Chiara, perché c'è la piccola Arianna, la figlia di Chiara, che è stata qui con noi, bravissima tutta la sera. Quindi grazie a Stefano Carlesi, grazie a Arianna, grazie a tutti voi per averci seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani per il weekend qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto. Buonanotte a tutti.
3: Ciao. Radio Firenze
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È sempre domenica.

bentornati. Se fosse sempre domenica, Radio Firenze Viola, la trasmissione della partita. E stasera sarà la partita più bella, perché è l'ultima di questa stagione incredibilmente brutta da parte della Fiorentina. Siamo arrivati in fondo anche a quest'anno. Siamo arrivati, giusti gli applausi per noi, non certamente per chi ci ha mostrato quegli spettacoli indecorosi che abbiamo visto in tutta questa stagione. Ma siamo arrivati alla fine e stasera, insomma, ci divertiremo anche ascoltando quello che ci racconterà Andrea Giannattasio sulla contestazione.

0: capiremo per chi saranno gli striscioni, i cori, o meglio contro chi saranno gli striscioni e i cori da parte del tifo organizzato della Fiorentina, che è già partito da un paio di giorni con i vari striscioni appesi in tutta Firenze, che vi abbiamo mostrato qui su Radio Firenze Viola. E insomma, sarà una serata tutta da vivere, dove di tutto parleremo tranne che del campo, perché a questo punto ce ne importa veramente il giusto. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Vedete la contentezza di questa ragazza, che veramente siamo arrivati in fondo a questa stagione incredibile.
1: Stamani ho scritto al direttore Tommaso Loreto proprio per chiedergli una cortesia a livello organizzativo. Ho chiuso il mio messaggio con: mi dispiacerebbe davvero tanto mancare all'ultima impresa di questa straordinaria stagione.
0: Esatto, appunto, perfetto. Andiamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Lo straccio sta finendo e un anno se ne va. Ragazzi, è l'ultima, finalmente. Sì. Ci stiamo per mettere alle spalle un anno difficilissimo.
0: Sì, sì, sì, e non ne potevamo veramente più. Ci hanno fatto questa chicca di venerdì sera, perché veramente ci mancava. Non so se quest'anno avevamo mai giocato di venerdì sera, forse no.
2: Non lo so, ci lunedì un sacco di volte.
0: Ma con la conference era abbastanza normale. Sì. Però, insomma, di giovedì sera ne abbiamo fatti tanti, di sabato, domeniche a tutte le ore del giorno, forse di venerdì sera no, abbiamo fatto anche una domenica a mezzogiorno. Insomma, non ci è mancato veramente niente in questa stagione. Andrea, rapidamente andiamo a ripetere quelle che sono le formazioni ufficiali dell'ultima giornata, e sottolineo ultima, e di nuovo applausi per l'ultima giornata di campionato, che scelte da Vanoli e Palladino. Poi c'è Palladino, che bellezza.
2: Palladino, che è già in mezzo al campo, sta parlando con i suoi collaboratori, dei calciatori che ha mandato in campo dal primo minuto. Anche l'Atalanta, vedrete, fa una rotazione molto robusta. A brevissimo ne parliamo. Partiamo con la Fiorentina, che gioca con il 4-3-3. Tra i pali c'è Christensen, non c'è De Gea. Poi in difesa Dodò, Rugani con Comuzzo e Gosens. A centrocampo ci sono Brescialini, Mandragora e Fabian, davanti Harrison insieme a Piccoli centravanti e Gudmundsson dalla parte opposta. Risponde l'Atalanta 3-4-2-1, il modulo dei nerazzurri, che peraltro oggi hanno svelato il nuovo logo, che è sostanzialmente un ritorno al passato per la Dea, con un cerchio e l'immagine della Dea con i capelli neri e lo sfondo azzurro. E Sportiello tra i palli, è l'esordio stagionale per il portiere ex Viola, con poi la difesa 3 composta da Scalvini, Ien e Anor. A centrocampo ci sono Bellanova, Pasalic, Deron e Musà. Sulla tre quarti Samardžić e Sulemana a supporto di Jack Raspadori. Le panchine, per quanto riguarda la Fiorentina, è una panchina abbastanza magra, contando l'infortunato Ken, l'infortunato Parisi, anzi permetteteci un in bocca al lupo veramente di cuore al terzino Viola, e la squalifica di Luca Ranieri. In panchina ci sono i portieri di riserva De Gea e Lezzerini, poi Pongracic, Solomon, Ndur, Fagioli, Braschi, Puzzoli, Balbo e Fortini. Mi risulta che Vanoli abbia provato per tutta la settimana Braschi nella formazione di partenza, e invece stasera fa giocare Roberto Piccoli. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, i portieri sono Carnesecchi e Rossi, e poi ci sono Bakker, Scamacca, Ederson, che secondo le ultime informazioni è pronto a trasferirsi al Manchester United per oltre 50 milioni di euro, e poi De Ketelaere, Jim City, Kolasinac, Obrić, Vavassori, Zaleski, Zappacosta e Krstovic. Queste anche le pedine a disposizione di Raffaele Palladino. Sicuramente Raffaele Palladino alla sua ultima gara sulla panchina nerazzurra, presumo, anche Paolo Vanoli, che da quello che ci risulta comunque sia si prenderà l'abbraccio del Franchi, perché è fuori discussione che il lavoro svolto a Firenze sia stato di altissimo profilo.
0: Sì, sì, e forza 1%.
2: E forza 1%, ribadiamolo, forza 1%.
0: Bene, abbiamo visto anche dai nostri monitor l'abbraccio tra Krstovic e Pongracic, che hanno giocato insieme.
2: Sì.
0: E tra poco andremo anche a sentire che cosa ne pensa il nonno di Pongracic, perché andremo da Tommaso Loreto.
2: Sì.
0: Andrea, ti lasciamo prendere posto e vivere questo pre-partita, per capire anche poi come si muoveranno i tifosi per questa contestazione che ci attendiamo per quanto larga parte della partita.
2: non lo so, allora io da quello che ho capito, ribadisco quelle che sono le informazioni in mio possesso, la curva ha preparato molti striscioni e per quello che ho capito non qualcuno era scettico sul fatto che li avrebbero fatti entrare tutti al prefiltraggio, perché magari qualcuno era un po' pesantuccio, presumo. E io credo che oggetto della contestazione sarà tutto il mondo viola, la squadra che si è già presa una bella palata di cacca fumante nel corso di questi giorni, e poi anche la proprietà e la dirigenza, salvo Paratici naturalmente. Quindi insomma staremo a vedere che cosa accadrà. Di sicuro però le avvisaglie sono state ben chiare e dopo ne parleremo.
0: Va bene, ciao Andrea, grazie, a dopo.
2: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio.
1: Che ridi?
0: Rido, poi dopo te lo dico.
1: 3487513933, sono tanti i messaggi che arrivano, sono carinissimi stasera gli ascoltatori. Moreno, buonasera, siete stati eroici, è giusto battervi le mani, riterrei giusto battere le mani anche ai nostri giocatori, ma in quel caso sul viso, Moreno. Mi raccomando, attenzione. È bello questo clima, come quando sbagli le superiori, ti bocciano in prima liceo e sai che il prossimo settembre ti scriverai al DAMS. Questo ce lo scrive Damiano, che ci fa sapere che ha fatto una cosa orribile, passava al pullman della Fiorentina, l'ha mandato a quel paese di cuore, non pensavo sarebbe mai successo, ci hanno rubato anche i sogni. E poi ringrazio tutti quelli che hanno notato e apprezzano il pizzo.
0: Bene, ok, benissimo. Io ho i calzini di pizzo, però non li vedete. Tommaso Loreto, ciao!
3: Sera.
0: Ciao Tommaso, siamo arrivati.
3: Dove fa? Fa caldissimo.
0: Siamo arrivati alla fine, Tommaso. Hai mangiato, preso un po' di zuccherino, che insomma i tuoi 20 kg vestito non ti permettono di scherzare troppo col caldo, eh?
3: No, infatti cioè, l'ho accusato subito. Poi lo odio, lo detesto, sento usare proprio l'afa, quella tipica di agosto.
0: Ma infatti bisogna sempre diffidare, insomma, da chi odia il caldo.
3: Caffeino prima di uscire, con più o meno con la stessa voglia che si poteva avere appunto di andare a fare un esame a scuola. Peraltro vi volevo ricordare che io ho veramente coltivato per qualche mese l'idea di andare al DAMS, e andai anche a un paio di incontri informativi a Bologna, e dopo uno di questi, mangiando sotto uno dei tanti loggiati di Bologna, veramente avevo dietro Cremonini che ragionava di una. Ma è una storia vera,
0: E quindi?
3: Pensa te la sliding door,
0: sì, sì. Cioè, potevi essere uno dei Lunapop.
3: Bravo, Cremonini. Capito. Poteva venire al mio tavolo, io fare il dance, e oggi ero, come dire, cioè Cremonini oggi sarebbe stata la mia spalla, perché ero ovviamente più bravo di lui.
0: Certo.
3: E il mondo del giornalismo fiorentino, dell'informazione che ruota intorno alla Fiorentina, non avrebbe avuto la mia voce e la mia firma. E il mio volto, peraltro.
0: No, però l'avrebbe avuta lo stesso, non il giornalismo, però insomma tutta Firenze avrebbe avuto un cantante famoso.
3: Sì. Se io faccio un singolo come si intitolava, La mia Vespa, poi
0: La mia Vespa si chiamava 50 Special, La mia Vespa
3: 50 Special. Beh, mi metto a seguire per 20 anni la Fiorentina nel mondo del giornalismo.
0: No, vabbè, mica nel mondo del giornalismo, però magari come Cremonini venivi al Franchi a vedere, certo, le partite, certo, quindi comunque, certo, saresti stato un personaggio quale aggrapparsi anche nei momenti più bui delle varie stagioni della Fiorentina. Quindi il tuo contributo a tutta Firenze lo avresti dato comunque.
3: Assolutamente, avrei rilasciato interviste in esclusiva solo alla Chiara, specificando che basta che non ci sia Di Benedetto quando vanno le mie interviste, se no non le concedo.
0: Bene, benissimo. Senti, allora, che cosa ne pensi del fatto che Vanoli non faccia giocare tuo nipote?
1: Ce lo chiedeva Carmine, ma il nipote del direttore non gioca.
0: Esatto, perché non gioca tuo nipote, Tommaso?
3: Ma che ne so, ragazzi, ma questa è nemmeno un amichevole, questa è la sgambata a fine stagione, cioè non mi ci soffermo su queste scelte, vai a sapere te perché ha valutato così, forse per qualche numero che ha visto nel corso degli allenamenti, per qualche scommessa che doveva mantenere, non lo so, mi cambia veramente il giusto. Stasera proprio la partita, giusto la curiosità, ecco, di vedere se questa Fiorentina magari avrà le gambe e anche la personalità che ha messo in campo con la Juve, e anche l'Atalanta mi sembra sia qui a fare una scampagnata, quindi poi mi aspetto la partita come un contorno, e questo invece mi incuriosisce molto a quello che sarà il saluto della piazza in questa stagione.
0: Allora, ci fa sapere Luciana Magistrato con tanto di foto sui nostri gruppi che c'è anche Sartori allo stadio, magari per visionare quel giocatore dal quale riuscirà a prendere 15 milioni di euro, che è Fabian, altro capolavoro di Sartori nel darlo alla Fiorentina. Che ne pensi, Tommaso?
3: Penso però che, lo dicevo oggi, che francamente se è proprio quello che abbiamo visto in questi mesi, ok, ma io fatico a pensare che sia veramente solo questo Fabian. Quindi poi non so come conti di muoversi paratici, perché o trovi qualcuno che te lo prende, ma non capirei perché, o te lo tieni visto che è riscattato obbligatoriamente con la salvezza. L'unica è vedere se poi magari un modulo diverso, tenendolo davvero alto a fare i tre quarti, quello che abbiamo visto finora mi sembra più brutto di quello che può essere. Dopodiché vediamo un po' chi viene ad allenare, perché poi tanto ruota tutto intorno a quello. Beh, sì. Quindi sarà una grana per lui.
1: Il direttore avrebbe scritto "la mia fiesta", ci scrive Simona, parafrasando il
0: bella,
1: titolo.
0: Bella, bella, bella, bellissima.
1: E poi, Tommaso, è inevitabile che la gran parte dei messaggi chiami in causa anche il clima allo stadio. Abbiamo detto della partita, ci importa il giusto, forse siamo stremati dalla stagione che non vediamo l'ora di lasciarci alle spalle. Ma per quanto riguarda gli striscioni, che poi su Firenze Viola già da stamattina erano a disposizione dei lettori, e la presenza comunque dei tifosi in curva, e la sensazione che possano essere 90 minuti intensi?
3: Io mi aspetto varie manifestazioni del pensiero della curva, ho avuto modo poi in giornata di confrontarmi anche con qualche amico, collega, perché chiaramente non giriamoci intorno, quando tutti hanno visto questi striscioni da stanotte, la domanda successiva è stata: giusto colpire la squadra, ma la società nulla. Io credo che stasera qualche messaggio arriverà anche alla società, per non dire alla proprietà, e quindi sono curioso. Di certo stile Genoa, l'ultima in casa, se non sarà durante la partita sarà a fine, e secondo me ci sarà un congedo abbastanza velenoso, perché la stagione è stata veramente insopportabile fino proprio all'ultimo. Qualche bagliore ce l'ha regalato la Juve, ma anche, come dire, gli ultimi passi verso la salvezza aritmetica non sono stati esaltanti. Ora io passerò per molto severo, però, cioè, tra Verona, Lazio sono state delle partite sfiancanti, dove poi alla fine ti ha dato grande aiuto De Gea, te hai fatto magari un gol su azione, fine. Quindi, cioè, non c'è proprio modo di trovare anche, che ne so, tre gocce del bicchiere per non definirlo tutto vuoto. Quindi sulla squadra ho pochi dubbi, ma secondo me stasera ce n'è anche per la società e la proprietà, e ci sta, ma dal mio punto di vista ci sta.
1: Vorrei ben vedere. Roberto da Bagno a Ripoli ci scrive: avrei voluto vedere la curva completamente vuota, ricoperta esclusivamente dagli striscioni. Prendiamo esempio dai tifosi laziali.
0: No, stasera si va e si contesta, ma si contesta bene bene, perché siccome ci sono anche queste idee, no, della permanenza di Vanoli, del fatto che comunque Vanoli ci venga a dire ma io ho fatto i punti, che sono più o meno gli stessi punti che aveva fatto Palladino l'anno scorso, no, ora sono meno chiaramente i punti, ma questa storia dei punti non ci convince fino in fondo, perché noi preferiamo vedere qualcosa è diverso, perché noi abbiamo visto delle partite quest'anno veramente da mani nei capelli che non ho veramente, guarda, è bene far capire anche questo, secondo me, non tanto sul Vanoli, perché poi passa il messaggio, no, che noi ce l'abbiamo con Vanoli, ma non è così, cioè no, assolutamente no. Cioè a Vanoli noi diremo un grazie enorme per sempre, perché ci ha scongiurato innanzitutto di far gioire tutti coloro che erano lì in riva al fiume aspettando il cadavere della Fiorentina da tutta la stagione, e li abbiamo rimandati tutti a casa a mani vuote, ma soprattutto ha tirato fuori la Fiorentina da una situazione drammatica. Quindi grazie enorme a Vanoli, ma se non può essere questo l'obiettivo della Fiorentina, non può essere vivacchiare con Vanoli e vincere le partite 1-0 perché gli altri, o per fortuna o perché gli altri, vedi la Lazio, vengano a non giocare a Firenze. Questo è il pensiero, Tommaso, e poi ti salutiamo.
3: Sì, sottoscrivo e provo a sintetizzare. È stato l'uomo giusto nel momento giusto, ma nel posto sbagliato, nel senso che la Fiorentina non può ritrovarsi ultima in classifica senza una vittoria a metà dicembre a doversi dare la statistica. Poi qualcuno tirava in ballo i tifosi della Lazio, lo dito si porta dietro una gestione ventennale, quindi lì poi c'è un rapporto ultra ventennale, e quindi secondo me non possiamo rapportarlo con la gestione commissario che è al settimo anno. Però siamo al terzo anno su sette in cui di fatto è stata la salvezza del tuo obiettivo, e questo non può essere soddisfacente. I momenti che hai spacciato come i più importanti alla fine non ti hanno portato coppe, e comunque la Coppa Europea che hai fatto per 3 anni, oltre a essere la minore, l'hai fatta anche in fase decrescente per 4 anni, hai fatto 2 finali, poi semifinale e quarto. E quindi è chiaro che stasera da un lato ci sta la contestazione, perché dopo 7 anni, scusate la crudezza, ma siamo ancora a nulla dopo tante parole, e anche tutta una serie di atteggiamenti di una certa spavalderia, certo, che non sono stati risposti dai risultati. Dopodiché non sei però nelle condizioni notizie, è più di 20 anni che è lì, anche se qualche coppa gliel'ha fatta sollevare. Sì.
0: Bene Tommaso, grazie, a dopo.
3: Ciao,
1: a dopo.
0: Allora, rapidamente ad ascoltare le parole di Paolo Vanoli prima della partita, che ha parlato così a The Zone.
4: Abbiamo fatto un girone di ritorno importante, un girone di ritorno che rispecchia un po', penso, i valori che la Fiorentina abbia. Una salvezza importante, ripeto, il mio lavoro è dettato dai numeri, sono numeri che avete detto importanti, però tutto questo l'abbiamo fatto insieme a un gruppo di ragazzi che penso che, nonostante gli errori iniziali che possono aver commesso, si sono comportati da grande gruppo, grandi uomini nell'ultima prestazione, una prestazione importante contro una Juventus che sappiamo quanto valeva per i nostri tifosi.
5: Valeva tanto per i vostri tifosi ed è valsa tanto anche l'ultima striscia che avete fatto, no? Con tantissimi risultati positivi che vi hanno permesso di salvarvi in anticipo rispetto alla 38ª giornata. Lei è stato bravo anche a sopperire le mancanze degli attaccanti, sono arrivati gol dei difensori, dei centrocampisti. Ci racconta come ha lavorato con la sua squadra in questo senso?
4: Ma guarda, lo dimostra un po' la mia storia. Io cerco sempre un gruppo, i centrocampisti vogliono che si inseriscano dentro l'area, penso che la dimostrazione è anche questa, perché i centrocampisti quest'anno sono cresciuti tanto. Mandragora penso che abbia fatto il record dei suoi gol, Cerindur è cresciuto molto, sicuramente Brescianini arrivando a gennaio ci ha dato una grossa mano, Fagioli, e quindi è un aspetto su cui lavoro tanto, perché non puoi essere indipendente solo esclusivamente da un attaccante. Poi mi dispiace perché nell'arco di questa stagione devo dire che il nostro bomber Mosekin l'ho avuto veramente poco.
5: E concluderà la stagione senza esserci, tra l'altro.
4: Sì, abbiamo provato fino alla fine, poi dopo la nostra decisione giustamente raggiungendo la salvezza è quella di portarlo, continuare questo programma di recupero.
0: Allora, queste le parole di Vanoli, noi andiamo invece fuori dal Franchi da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
6: Lorenzo e Chiara, buonasera, come sempre fuori dal Franchi, questa volta per davvero, perché il diluvio di Fiorentina-Genoa ci aveva portato a essere un pochino più all'interno della struttura per fare il collegamento. questa volta di fronte alla tribuna come al solito. Oggi ho due Alessandri, come giusto confermate, Alessandro 1, Alessandro 2, anzi Alessandro Alessandro, per non fare un torto a nessuno. Alessandro di qua, grande ascoltatore di Radio Firenze Viola,
7: sì, sì, tutti i giorni a ruota libera.
6: Quindi un grande onore essere in diretta sulle nostre frequenze.
7: Sì, grande onore.
1: Anche per noi averlo, Ludovico.
6: Anche per, giustamente sottolinea chiara, anche per noi avere gli ascoltatori in diretta, te l'ho detto anche fuori dai microfoni, è sempre un grande piacere. Che non è stato invece vedere la Fiorentina quest'anno. No. Oggi è l'ultima, se Dio vuole, si dice a Firenze.
7: Sì, no? Cioè, siamo un po' stanchi, sinceramente, beh, di sì, vedere questo spettacolo. Comunque, sempre Forza Viola, quello, la passione rimane comunque. Però, sinceramente, è stata un'annata difficile anche da seguire, perché insomma io mi sono preoccupato.
6: Bilancio della stagione, perché finisce stasera, la partita non sposta niente perché non conta nulla, domani sarà il giorno del pagelle, no? Del pagellone, del voto alla stagione. Chiaramente il voto alla stagione non è una domanda da fare, perché è facile da dire, è incredibilmente negativo. Però non lo so, se tu dovessi sottolineare qualcosa che più di tutti ti è rimasto impresso, che sia in negativo o in positivo.
8: Purtroppo solo negativo, perché le prestazioni sono imbarazzanti e io mi vergogno di questa squadra. E quindi, siccome noi siamo abbonati da diversi anni, secondo me ci dovrebbero restituire i soldi dell'abbonamento.
6: Una delle fiorentine più brutte mai viste.
8: Una fiorentina così brutta non me la ricordo. Non so te, Ale.
7: No, io ho visto anche le due retrocessioni, comunque sempre da abbonato, così mai.
6: Sì, si può dire la squadra del 93 che retrocesse, forse era anche più forte, probabilmente sì, anche più forte. E però, nonostante sia retrocessa, quindi abbia fatto come risultato peggio di questa, comunque è rimasta un pochino più nel cuore quell'annata che questa qui, perché
7: sicuramente.
6: Dimmelo.
7: Sicuramente, perché lì insomma ci hanno un combo remato contro. Quindi, insomma, cioè, non è stato solo demerito, ma è stato anche per colpa, insomma, di qualcuno che ci ha voluto fuori dalla Serie A.
6: Ci siamo intesi, va bene, andiamo avanti. Riconferma di Vanoli, sì o no? Secca.
8: Se vince stasera, purtroppo lo riconferma. Il girone di ritorno, nonostante ci siamo salvati, se non siamo undicesimi, siamo decimi, quindi secondo me non va bene.
6: Ipotetico sostituto, grosso il nome che per ora circola di più in Italia, poi c'è la pista estera, il famoso Mister X. Cosa ti piacerebbe per la Fiorentina l'anno prossimo?
8: Preferirei una pista estera, perché secondo te Vanoli è grosso, non è che ci sia granché.
6: Potrebbe essere un colpo alla Souza, no? Anche a livello di entusiasmo.
8: Sì, ora noi ci si entusiasma per poco, quindi
6: questo è vero.
8: Va bene tutto, basta vedere un po' di impegno.
6: Voglio sentire anche di qua Alessandro, riconferma di Vanoli.
7: Diciamo, insomma, magari se lo merita, perché comunque ci ha salvato, quindi cioè non ha fatto un brutto lavoro, però io vorrei Sarri,
6: che invece probabilmente è destinato alla squadra che è dall'altra parte del campo stasera. Va bene, per concludere, il giocatore che ha deluso di più quest'anno, ce ne sono tanti ovviamente, però siamo alle porte del mercato, non so, penso a Ken, che comunque rimane un giocatore che ha mercato nonostante la stagione, no? Non lo so, quello che più di tutti ha deluso.
7: Gudmundsson.
6: Senza dubbio,
7: Sì.
6: E lo venderesti?
7: Lo venderei, però sicuramente poi va a finire come con Ilicic, perché tanto il giocatore, secondo me, c'ha le qualità. Qui si vede, non è esploso, insomma, non ha. Magari da un'altra parte esplode, come sempre.
6: Giocatore che venderesti, che ha deluso di più?
8: Gudmundsson è piccoli, anche se forse piccoli c'ha margine di crescita.
6: Si può dire che le aspettative su Gudmundsson erano ben alte rispetto a quelle di piccoli di un anno fa.
8: Sicuramente, anche perché noi abbiamo visto che Gudmundsson a Genova fare delle cose importanti, ma a Firenze non le ha mai fatte. Quindi forse non è la sua piazza.
6: Va bene, vi lascio chiedendovi, non lo so, una speranza per l'anno prossimo, anche un aforisma in fiorentino. Cosa ti verrebbe da dire di pancia per la prossima stagione dopo questa che è stata terribile?
8: Questa è una domanda a sorpresa difficile.
6: Sì, però fuori dai microfoni siete stati molto astratti nei pensieri, quindi voglio sentire qualcosa di genere.
8: Basta poco, è l'impegno. Poi che si vinca o che si perda va bene lo stesso.
6: Il detto della curva Fiesole dice un'altra cosa, però va bene. E Alessandro cosa dici?
7: Speriamo che ci si possa divertire di più da prima.
6: Anche perché fare peggio di così direi è abbastanza difficile. Grazie ragazzi e buona partita. Lorenzo e Chiara, a voi la linea.
0: Ciao ciao, grazie, ciao, grazie ai nostri ascoltatori, ai nostri tifosi, grazie anche a Ludovico Mauro. Un paio di messaggi poi andiamo da RTV 38.
1: Ci scrive Babbo Viola: ma che dice Vanoli, centrocampisti che si inseriscono hanno segnato quasi sempre da fuori area, e Chiosa con un tabula rasa, che cita il nostro Emiliano da Colleferro. Qualcuno potrebbe suggerire a Vanoli un sinonimo di importante? Questo ce lo scrive Francesco, che si è beccato il cuoricino. Tanti cuoricini per i nostri ascoltatori, ma cosa vuoi vedere se tutti non aspettano altro che l'arbitro fischi la fine? Questo ce lo scrive Luciano da Empoli.
0: Allora diamo anche un aggiornamento che viene direttamente dallo stadio, che ce lo manda Andrea Giannattasio, perché al momento delle formazioni tutto lo stadio ha fischiato i giocatori della Fiorentina, salvato soltanto il nome di Davide Astori, come sempre succede e ci mancherebbe altro, e anche Paolo Vanoli, e questo la dice lunga, ma neanche troppo, perché secondo me non dobbiamo confondere, no, quelle che sono le idee dei tifosi, che credo siano le stesse dei nostri, quindi delle stesse nostre. Quindi un grazie clamoroso e grandissimo a Paolo Vanoli, però in tanti secondo me non vorrebbero rivederlo sulla panchina della Fiorentina.
1: Un grazie importante potremmo dire a Paolo Vanoli.
0: Mentre abbiamo visto un Palladino discutere con i tifosi, Chiara. Ma...
1: bagno di folla per Palladino, il suo ritorno al Franchi. Sì, però da un lato l'abbiamo sempre raccontato come, a detta di alcuni, sia stato allontanato da una parte della piazza che non riusciva a nascondere il malcontento nei confronti della sua Fiorentina. Sappiamo bene che è stata una sua decisione, e quindi bene che i suoi estimatori l'abbiano comunque trovato e salutato. Non sarei stata tra quelle, ma in generale, perché tanto io sono a polemizzare anche con i nostri stessi tifosi, quindi non ho occasione di andare ad abbracciare. Mamma mia, forza 1%, ci scrivono. Ovviamente l'1% è lo slogan del nostro Andrea Giannattasio, che stasera ci racconterà la partita. Ciao Chiara, non la guardo, ascolto voi, e questo Alessandro che ringraziamo per la fiducia. Alessio da Scandicci: 100 anni di orgoglio, 10 anni di sbandierata mediocrità, americano vendi. E purtroppo il clima, l'abbiamo detto, è sicuramente è un clima pesante, è stata una stagione difficile per tutti. Chiara, questo è l'ultimo giorno di scuola, ci scrive Emilio, mi mancherete, mi mancherai, ma la Viola no, lei mi è mancata tutto l'anno. E sì, anche questo messaggio devo dire rende benissimo l'idea. C'è chi ci chiede un commento in merito alle voci che circolano da più parti sulla vendita imminente a un fondo arabo. Lorenzo, io passo la palla a te, perché io quando non ho informazioni non alimento quello che poi non ho modo di verificare.
0: No, non credo che sia purtroppo una cosa fattibile quella di una vendita imminente, anche perché insomma anche Ferrari ci ha raccontato ieri, no, durante la conferenza stampa per il calcio femminile, di un viaggio già programmato sia da parte sua che da parte di Paratici in America. La speranza potrebbe essere quella che magari vanno in America a sentire Giuseppe Commisso, che gli dice ho venduto la Fiorentina. Quindi chissà se magari non potrà essere questa la notizia che vanno a prendere direttamente gli Stati Uniti, però non credo che si sia purtroppo vicini a una vendita da parte della Fiorentina. Dico purtroppo perché insomma in questi 7 anni abbiamo poche volte goduto. Mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
9: Eccoci qua.
1: Ciao.
9: Benvenuti.
0: Ciao.
9: Ciao. Manca poco all'inizio di questa partita. Che cosa realmente vi aspettate, al di là della contestazione di cui abbiamo parlato e che probabilmente, anzi senza probabilmente, sarà il centro forte di questa serata?
0: Sì, ci aspettiamo quella, e ci aspettiamo un amichevole, ci aspettiamo magari Vanoli che comunque ha detto che ci rimarrebbe male o cose del genere se dovesse essere confermato, o se la partita contro la Juventus dovesse incidere sul suo futuro, perché lui pensa di essersi guadagnato la permanenza ancor prima. Però magari vincendo anche stasera potrebbe arricchire, no, quello che è il suo discorso sui punti, sui numeri che lo vedono insomma meritare la conferma alla Fiorentina. Io spero di vedere l'ultima di Vanoli stasera, e spero di vedere anche l'ultima di tanti giocatori che quest'anno ci hanno fatto veramente soffrire troppo.
9: Chiara, anche stasera Manoli, parlando proprio di partita, ha detto: il mio lavoro è certificato e rispecchiato dai numeri.
1: Sì, la Fiorentina sostanzialmente salva, è stato chiamato per salvare la Fiorentina e quindi il suo l'ha fatto. Poi l'interpretazione anche soggettiva, perché è assolutamente lecito che ci siano delle preferenze in una materia come il calcio, fa sì che il suo lavoro venga valutato su una scala di giudizio differente. Sono d'accordo con chi questa sera allo stadio l'ha comunque applaudito, quando alla lettura delle formazioni invece tutti, eccezione fatta per Astori, sono stati fischiati. È un ringraziamento. Io penso però che la sua avventura sia finita, e per quello che mi aspetto con impazienza al fischio finale.
9: Nel frattempo saluto e ringrazio Pietro Pilicciari dall'esterno del track, lo ritroveremo poi a partita. Grazie Pietro, buon lavoro.
7: Parlato di numeri il buon
9: a dopo. Grazie,
7: ciao, Pietro. Ciao. Parlato di numeri il buon Manoli, ha detto: dice, i numeri sono dalla mia parte.
9: Sì, abbiamo detto adesso, non se ti ha ripreso questo mio intervento.
7: No, perché è arrivato.
9: Ciao Mauro, sei carico per la partita stasera?
7: Sì, oggi stasera per fortuna.
0: Mangiata la pizza?
7: No. Sono carico, è una partita da vedere, bellina. Bella per i tutti.
9: Ritieni che possa essere una bella partita?
7: Lo auguro, sperando che una faccia bella la Franca, la faccia bella noi.
9: Sì.
7: La domanda della sera è: ma che vanno a fare in America? Ma non so perché vanno in America, vanno sì, Ferrari e Ferrari insieme.
9: Questa è la squadra.
7: No, è che vanno a fare in America, andranno a uno per farsi di quanto può spendere, e l'altro
9: che il budget si dà,
7: quello sicuramente.
9: Cosa ne pensate? Vorrei spiegare.
0: Ma guarda, abbiamo
9: i motivi di questo viaggio.
0: Abbiamo
1: Ciao Sauro.
0: Allora, no, prima un ascoltatore ci ha scritto che c'è un'imminente cessione a un fondo arabo, sì. Può darsi, che noi purtroppo non abbiamo notizie in quel senso, però la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a ricevere la notizia da parte di Giuseppe Commisso. Vi ho fatto venire perché vi volevo dire di persona che ho venduto la Fiorentina. Ecco, questa è l'unica speranza che abbiamo del viaggio in America di Ferrari e Paratici.
7: Potrebbe essere una spiegazione, però che non si sappia proprio nulla.
0: No, ma sto scherzando, purtroppo.
7: No, un po' ci sta, a volte ho visto.
9: A volte sì, quando c'è la Fiorentina da parte della Valle.
7: Io mi ricordo
9: all'ultimo
7: quando
9: non si sapeva niente.
0: Ma guarda, ma ci sono dei patti di riservatezza talmente rigidi che è difficile sapere qualcosa prima.
7: Sì, sì, certo, però quando fu venduta, ricorderete, fu venduta la Fiorentina, sì, dai della Valle. Cioè la settimana prima in studio io che tempo conducevo Viola e Luca Lamai diceva: noi non abbiamo notizia, ma figurati se questi, e non ci sapeva nulla nessuno,
9: è vero.
7: Quindi può darsi anche che, però l'importante è che non ci vadano però come Totò e Peppino quando vanno a Milano, quello mi raccomando.
9: Quello lo escluderei. Chiara, invece, passando alla formazione della Fiorentina di stasera, c'è qualche novità? Christensen in porta e poi Fagioli che invece si accomoda in panchina, c'è Rugani al centro della difesa con Comuzzo.
1: L'abbiamo detto, purtroppo questa partita non ha valore, che non vuol dire che le scelte di Vanoli poi siano scelte dettate anche dal valore dei singoli. È giusto che chi fa parte della rosa abbia la sua occasione. Per il resto vedremo se davvero con la testa libera saranno in grado di replicare una prestazione quantomeno da squadra, come è accaduto a Torino, e se siano ancora in grado di correre sempre come è accaduto a Torino, ma non nelle giornate precedenti. Per il resto io credo che anche loro abbiano staccato un po' la spina, esattamente come tutti noi.
9: È praticamente tutto pronto per l'inizio della partita?
7: Attaccata?
1: No.
7: Ah, perché l'abbiamo attaccata la spina?
1: No.
9: raramente. Sta per iniziare la partita. Grazie Veronica.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38. È cominciata la partita, ci siamo dilungati un po' con i nostri amici appunto di RTV 38 che ritroveremo all'intervallo. Adesso torneremo da Andrea Giannattasio che, come vi abbiamo raccontato, ci ha già detto che i tifosi della Fiorentina hanno fischiato tutti tranne il nome di Davide Astori e quello di Paolo Vanoli alla lettura delle formazioni. di timidi applausi invece per quel che riguarda Raffaele Palladino. Questo ciò che ci ha scritto Andrea Giannattasio, ma ce lo facciamo dire direttamente da lui. Ciao Andrea.
2: Eccoci, bentrovati. Gara iniziata da 45 secondi, 0-0, subito discesa di Raul Bellanova sulla fascia destra, cross al centro, palla che finisce direttamente fuori dal campo, si ripartirà da una rimessa dal fondo in favore di Oliver Christensen. Stadio quasi per pochi intimi anche a livello di tifosi ospiti, ce ne saranno un manipolo, non si arriva sopra i 20-25, e giustamente insomma è giorno di lavoro, gara che non conta nulla, e per il resto insomma è partita che lascia veramente a desiderare. Gara che adesso vede la Fiorentina manovrare un pallone a centrocampo con Brescianini, palla che sfila dalle parti di Gosens, Gosens in favore di Rugani che pur giocando questa gara titolare non raggiungerà la quota 5 presenze da 45 minuti almeno e quindi non verrà riscattato dalla Juventus. Palla adesso in profondità per Piccoli che fa sportellate con Yen, vince la guerra con il centrale ex Verona, punizione in favore della Fiorentina, mentre Ludovico Mauro fa volare una bottiglietta d'acqua dalle parti di un tifoso in tribuna, per sua fortuna non lo scende in pieno. Come?
1: Daspo
2: per Ludovico Mauro, Daspo! Daspo! Oh, ve lo dico subito, sarà una radiocronaca ridanciana quella,
0: certo,
2: di oggi.
0: Certo, io ti chiedo solo una cosa, stai attento a quello che dici.
2: Sì, va bene, non vado oltre.
0: Andare oltre, dai, non ci roviniamo quest'anno, no, e fammela passare vero. Ridanciana anche a me senza dover stare attento. Va bene. Ok.
2: Fiorentina che manovra sulla sinistra con Brescianini, palla adesso per Gosens, messo a terra da Deron, uno dei giocatori più antipatici che conosca, punizione per la Fiorentina dalle parti della panchina di Raffaele Palladino, elegantissimo come sempre, ma d'altronde lui stesso ha raccontato che deve ringraziare tutti i giorni madre natura per certo. Come insomma è venuto fuori da sua madre. Punizione in favore della Fiorentina con la palla affidata a Gudmundsson e a Rolando Mandragora. Perché ridete? Tutti veniamo fuori da vostra madre.
1: Perché era assolutamente persa questa dichiarazione,
0: perché la Chiara ha detto, ma l'ha detto davvero? Io gli ho detto l'ha detto in un'intervista del Corriere della Sera, cioè quindi c'è tutto scritto, la puoi anche ritrovare, cioè
1: stavo andando a cercarla,
0: cioè vai sul Corriere della Sera.
2: Punizione viola, mette al centro Mandragora, mette fuori la difesa dell'Atalanta, recupera il pallone Dodò, uno dei peggiori di questa stagione della Fiorentina, e mi auguro che ci sia uno striscione anche per lui. Harrison, il cross al centro, testa di Rugani, mette fuori Bellanova con un tiro alla viva il parroco, recupera Raspadori, ma è bravo Fabian a intervenire, ancora Fabian, gioco di prestigio in favore di Rugani che si spinge in avanti in favore di Brescianini. Fiorentina che attacca a pieno organico in questo avvio di partita, 3 minuti e 30 secondi di gioco, 0-0 il punteggio allo stadio Artemio Franchi. Fiorentina che adesso manovra sulla destra in favore di Jack Harrison che probabilmente è alla sua ultima partita in maglia viola, uno dei giocatori destinati a salutare. Mandragora adesso, che ha realizzato un gol meraviglioso nella gara di domenica scorsa contro la Juventus, si appoggia in favore di Oliver Christensen, che lui credo possa salutare al termine di questa annata. Palla recuperata dall'Atalanta, c'è Samardžić a recuperare la sfera sulla tre quarti. Samardžić si accentra il serbo, palla per Bellanova sulla destra. Il numero 16 in favore ancora di Samardžić, dice che apre il tiro, la mano di richiamo di Christensen per mettere la sfera in rimessa laterale, bravo l'estremo difensore danese a mettere il pallone lontano dalla sua porta, buono questo intervento del portiere della Fiorentina, maglia numero 53 che oggi gioca, penso, la sua prima gara in campionato, perché poi in conference ne aveva giocate diverse, ma il campionato credo di no. Palla adesso in favore di Sulemana, rimessa laterale per l'Atalanta, ancora Sulemana, area di rigore, mette fuori in favore di Deron, con poi la Fiorentina che mette fuori il pallone, rimessa laterale in favore dei bergamaschi in linea di centrocampo. Sento un ritorno audio un po' fastidioso, poi non so se possiamo perfezionare il collegamento quando mi fermerò, però comunque sia, direi che siamo giunti al quinto minuto. 0-0.
0: Faccio leggere alla Chiara
2: 40.
0: Le parole di Palladino su Madre
1: Io probabilmente
0: Natura.
1: Quel paragrafo Vai. L'avevo saltato. Si guarda allo specchio, qual è il primo pensiero? Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella
2: Attenzione
1: immagine.
2: Attenzione all'Atalanta, scusami, no. Con Bellanova che mette al centro, mette fuori Comuzzo molto bene. Il ritorno audio è finito, viva Dio. Grazie all'ottimo lavoro della regia. E poi Samardžić, attenzione, li mette subito in gioco. Grande Carlesi, davvero numero uno, bravo, con Samardžić che recupera il pallone, palla subito per il numero 69 Anor, ancora Anor, attenzione, palla al centro, mamma mia cosa si è mangiato l'Atalanta, cosa si è mangiato l'Atalanta in dai e vai tra Anor e Sulemana, palla di Sulemana ancora in favore di Anor, è intervenuto non si sa come il numero 69 che ha ciccato clamorosamente il pallone, palla a fondo campo, si è divorato il gol dell'1-0 con l'Atalanta.
0: Sì, voleva andarci di tacco, ma sì, insomma, se fa il difensore un motivo ci sarà. Si è dato il colpo di tacco sull'altro piede, tacco sinistro su piede destro. Finiamo, Chiara, perché è imperdibile.
1: Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella immagine che io cerco di preservare tenendomi in forma. Nello specchio riflesso un uomo che coltiva ambizione, forse anche troppa, e trasferisce ai giocatori questo concetto: senza ambizione, senza disciplina, siamo morti.
0: Esatto, e quindi lui con tutta la sua ambizione, dopo aver detto addio alla Fiorentina, è stato fatto fuori anche dall'Atalanta. Grazie Raffaele Palladino, torna pure a lottare per altri obiettivi, perché per l'Atalanta non sei stato in grado, come per tanti altri club credo, però vediamo che cosa succederà.
2: Tra l'altro
0: poi avremo anche Dimitri Conti, che insomma sarà in estasi per Palladino, perché insomma non vedeva
1: lo stadio.
0: No, non è andato, perché sennò si sarebbe messa a piangere.
1: No, sarebbe stato inquadrato tra coloro che poi sono scesi a stringere la mano.
0: Certo, esatto. Però ha fatto 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia, tra l'altro. Ricordiamo le imprese di Raffaele Palladino, che un quotidiano titolò Palladoro, e io da quel momento lo chiamo solo e soltanto Palladoro, e invece... insomma, poi chiaramente quest'anno ci dicono no, meglio Vanoli, ma nessuno dice che Vanoli sia meglio di Palladoro, ecco, e neanche Pioli è stato meglio di Palladoro, però Palladoro non ha lasciato, almeno a me, un bellissimo ricordo per le tante occasioni buttate al vento nelle quali la Fiorentina avrebbe potuto vincere, magari fare la storia quella volta sì, di tornare in una coppa più importante invece che in Conference.
2: Andrea, no, volevo dire che sì, presente allo stadio Gianluca
0: c'è Ken con un cappello da pescatore, e quindi grande, potrebbe andare a fare una notturna a questo punto, visto che in
1: da
0: campo non c'entra più, potrebbe andare a fare una notturna di pesca. Comunque vai Andrea.
2: C'è, all'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore. No, allora c'è Giovanni Sartori a vedere la partita, sì, il detto, direttore. Io non escluderei che fosse qui per Palladino. Attenzione a Piccoli che riceve la palla, si gira molto bene in area di rigore da Brescianini, cross al centro, mette fuori ancora Brescianini e Sportiello si salva, una grande occasione da gol per la Viola, ma c'è la posizione di fuori gioco, quindi tutto invalidato.
0: Di Piccoli.
2: Sì, esatto, e grande occasione per la Fiorentina per andare in vantaggio, ma ripeto, tutto invalidato da una posizione di offside. 9 minuti sul cronometro, un'occasione per parte, però quella dell'Atalanta era valida e quella della Fiorentina no, quindi si riparte da una rimessa dal fondo in favore di Sportiello, che insomma ci ricordiamo ha giocato un anno della stagione della Fiorentina, nella stagione 2017-2018, un'annata terribile, quella della scomparsa di Davide Astori. E intanto nel settore ospiti del Franchi c'è già uno striscione che è il primo della serata, in attesa di altri, immagino, e chiaramente oggi ricorrono i 2 anni dalla vittoria di Dublino dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen in finale di Europa League, e quindi oltre al nuovo logo che ha presentato oggi l'Atalanta, chiaramente c'è anche la ricorrenza di questo trofeo straordinario vinto da Gasperini 2 anni fa. Passa il tempo ma non l'emozione, 2 anni fa Dublino, Atalanta campione, sì, è vero.
0: No, più che altro il 22 è molto, ora che c'entra il 22 maggio, molto spesso si giocano le finali di Coppa, però insomma oggi la Juventus ha festeggiato i 30 anni dall'ultima Champions, oggi è il 16° anniversario del triplete dell'Inter, oggi è il secondo anno di anniversario della vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta, insomma un 22 maggio fortunato per tante squadre, sì. Speriamo lo possa diventare presto anche per la Fiorentina, che magari riuscissimo a vincere un trofeo prima o poi, insomma saremo grati a chi riuscirà veramente a riportarcelo.
2: Indubbiamente io confido che questo viaggio in America della dirigenza Viola,
0: l'ho già battezzata Andrea.
2: Ah, che cosa?
0: Allora, perché un nostro ascoltatore ci ha scritto che secondo ciò che avevano detto a lui era imminente un passaggio di proprietà a un fondo arabo.
2: Sì.
0: Ora io ho detto,
2: no, ma io non volevo dire questo.
0: No, sì, aspetta, difficile che sia imminente, però ho detto la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a sentire da Giuseppe Commisso: ragazzi, sto vendendo la Fiorentina, oppure l'ho venduta la Fiorentina. Quindi sarebbe l'apoteosi, credo, dopo 7 anni di vivacchiamento e insomma soltanto con Vincenzo Italiano 3 finali purtroppo perse.
2: No, io stavo dicendo che mi auguro che questo viaggio in America possa servire, insomma, anche per stimolare il presidente, la signora Catherine. No, non a vendere, poi vediamo se venderanno, ma quantomeno a stimolarli a spendere, perché l'anno del centenario, l'anno prossimo, è vero che la Fiorentina viaggerà in ristrettezze economiche per tanti motivi, primo dei quali un passivo di 80 milioni e la mancanza dell'Europa, però se la proprietà volesse metterci una mano sulla coscienza potrebbe serenamente investire, ecco, per fare una squadra forte. Vedremo, vedremo. Rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona difensiva, una gara che, a parte quelle due folate nei primi minuti di gara, non ha regalato grandi spunti. L'Atalanta, insomma, ha tantissime seconde linee in campo, ma mi sembra si trovi meglio rispetto alla formazione viola. Atalanta che, ricordiamo, vive un momento non brillantissimo, perché a parte la vittoria di San Siro di poche settimane fa sul Milan, poi arriva da un periodo non buono, ha perso in casa l'ultimo turno con il Bologna.
0: Un palladino, come è possibile?
2: Sì.
1: C'è anche chi ci scrive, Simone nello specifico: non lo facevo così modesto il vecchio tecnico della Fiorentina.
0: Capito? No, ma com'è possibile? Eppure Palladino è il miglior allenatore del mondo, no? Ce l'hanno dipinto anche così in diversi. Comunque no, sono d'accordo Andrea, insomma, una stagione, un Palladino che aveva iniziato benissimo, sì, all'Atalanta, sì, veramente benissimo, e poi si è sciolto come neve al sole. E un po' mi ha ricordato, no, quella Fiorentina che non era partita benissimo, ma che ha avuto quella striscia di 8 partite vinte consecutivamente, sì, in campionato, che poi con le quali, grazie alle quali poi, sì, Palladino ci ha campato di rendita fino alla fine del campionato, dicendo poi ma io ho fatto 65 punti, che tra l'altro 65 punti quest'anno in Serie A non servivano per arrivare sesti, giusto per mettere un altro tassellino, saresti arrivato settimo con 65 punti. Beh Andrea,
2: Sì. No, è vero, ragionamento che poi andrà fatto anche in chiave l'anno prossimo, perché poi io mi auguro che la Fiorentina abbia l'ambizione di costruire una squadra da oltre 60 punti l'anno prossimo, però insomma quest'anno la quota Europa si è alzata. Seguiamo la Fiorentina che attacca con Harrison sulla destra, l'inglese, gioco di prestigio in favore di Gudmundsson, che si è visto veramente poco in questa stagione, devo dire la verità, oltre che in questa partita, anche su di lui probabilmente siamo ai saluti. Dodò sulla destra in favore di ancora Harrison allo scambio con Gudmundsson, trattenuto per la maglia, ci poteva stare una punizione che non viene data, è strano, ci poteva stare secondo me. Palla adesso in favore di Dodò sulla destra ancora, Fiorentina che attacca con intensità in questa via di partita. Siamo giunti al 14° minuto, 0-0 il punteggio al Franchi. Gosens per Brescianini che si sposta molto sulla fascia, molto laterale quest'oggi, il numero 4 viola, e poi Gudmundsson al limite dell'area per Dodò in favore di Harrison. Attenzione Fiorentina che adesso ha una manovra avvolgente. Harrison ancora, Harrison si accentra, spunto per Gudmundsson, ancora Harrison Gudmundsson, e poi Mandragora spreca tutto, però ancora Fiorentina possesso palla, poi spreca malamente la viola, riparte in contropiede la Fiorentina, l'Atalanta con Pasalic, palla per Samardzic, attenzione è un 4 contro 4, Samardzic si accentra ancora, il numero 10, il tiro di Samardzic deviato, palla in calcio d'angolo, tiro deviato dell'ex Udinese, palla in corner, e quindi altra opportunità per l'Atalanta. Forse però una deviazione non è di un giocatore viola, ma è di un giocatore nerazzurro. Eh sì, perché non c'è angolo, ma c'è rimessa dal fondo. E quindi l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Atalanta sulla conclusione di Lazar Samardzic. E quindi si riparte da una rimessa di Oliver Christensen quando siamo al quarto d'ora. E per il momento, tutto tace in curva Ferrovia.
1: Ce lo chiedevano infatti da casa, Andrea. Te l'avrei chiesto tra qualche istante.
2: Ma io penso che sia la quiete prima della tempesta, non dopo la tempesta.
0: Sarebbe una delusione pazzesca, quindi, se non succedesse niente.
2: ma smentirebbe tutte le notizie che erano in nostro possesso,
0: no,
2: peraltro.
0: Certo, certo. No, non volevo dire questo, però sarebbe, no, ma, oltre no, a questo sarebbe una delusione pazzesca, anche perché insomma dopo i fischi durante la formazione, però strano, no, che si sia deciso di non fare nulla per il primo quarto d'ora.
2: Non lo so, o sarà il secondo tempo e basta, quello che poi diventerà oggetto di critica. Io adesso sento cori pro Fiorentina, sì, sì, sosteniamo la Fiorentina, sempre ci saremo. No, di Dio, va benissimo, cioè chi paga il biglietto non è che deve avere un copione, certo, prefissato, certo. Però
0: no, ma credo magari che comunque una scaletta se la siamo fatta.
2: Beh, la facciamo persino noi in radio, esatto. Figuriamoci se non la fa la curva ferrovia,
0: esatto,
2: insomma.
0: Insomma, che non si vada a braccio per una cortesia.
2: Attenzione a Raspadori, il tiro di Raspadori, palla che esce di pochissimo a fin di palo. Sul secondo palo la sinistra di Oliver Christensen, altra opportunità da rete per l'Atalanta, questa forse la più clamorosa di tutte. Jack Raspadori in un fazzoletto di terreno di gioco, tiro sul secondo palo che esce veramente di pochissimo. Insomma, l'ex Napoli, ex Atletico di Madrid, si mette le mani sul volto perché sa perfettamente di aver fallito una grande occasione. Insomma, Fiorentina adesso deve stare un po' più attenta perché aumentano le opportunità da rete per la Dea.
0: C'è un'altra notizia fantastica che dobbiamo dire per forza. Allora, la Chiara quest'anno a inizio stagione ha iniziato un quaderno, e questo quaderno è stato il quaderno della iettatura totale, visto che insomma la Fiorentina, lo sappiamo tutti, che stagione abbia, ci abbia regalato, erano due uguali, giusto? Ok, erano due uguali. Adesso sta finendo, è l'ultima pagina, quindi finisce anche il quaderno della Chiara.
1: Potrei usare l'ultima per un'amichevole estiva, dipende.
0: No, ma poi c'è un'amichevole estiva. Andrea, non so se vuoi che la usi per l'eventuale finale della primavera, lascio a te.
2: Sì.
0: Il quaderno della iettatura.
1: Il mio quaderno.
2: Se è della iettatura, no.
0: No, questo.
2: Della iattura, penso si dica in italiano. Credo, okay, scritto. Attenzione, okay, alla Atalanta con sulle mani il tiro, la grande parata di Christensen ancora una volta, poi Comuzzo fa una buca pazzesca ma recupera la sfera, seconda grande parata di Oliver Christensen con la mano destra, qua molto bravo il portiere danese. Atalanta che ha avuto quattro nitide palle gol per andare in vantaggio, attenzione adesso Anor, Atalanta che attacca veramente molto bene, ha la mente molto più libera dei viola, Scalvini sulla destra, Scalvini in profondità per Samardzic, palla recuperata da Gosens, ma la perde subito la Fiorentina. Attenzione a Bellanova sulla destra, parte l'amico di Dellungo, lo scambio è con Scalvini per Pasalic, Pasalic in favore di Bellanova, ancora l'amico Dellungo che dà in inserimento centrale in favore di Scalvini. La Fiorentina che si chiude, non vuole far passare l'Atalanta, però insomma poche idee per la viola, poche idee e confuse in questo avvio di partita. Atalanta più convinta, speriamo insomma poi crolli nel corso del secondo tempo. Coradea in possesso palla con Musà che scambia con l'antipaticissimo Deron per Pasalic, altro antipaticissimo calciatore. Jack Raspadori in area di rigore sulla sinistra, Raspadori si gira per l'antipaticissimo Deron e poi Samardzic di prima, ancora una parata di Christensen che evita l'1-0 dell'Atalanta, recupera la palla Raspadori, è un assedio, attenzione adesso a Sulemana, come direbbe il direttore di una televisione, è un assalto continuo e arriva anche il tiro di Deron che scheggia il palo alla sinistra di Christensen, arrivano i primi fischi.
0: Ma è il simpatico Deron?
2: Sì, di Deron.
0: Il simpatico.
2: Scheggia il palo, mi sembra.
0: No, no, forse
2: l'antipatico,
0: no.
2: Deron.
0: L'antipatico Deron. Non so perché cosa abbia fatto il povero Deron. Comunque ce ne
2: sta proprio sulle palle.
0: Bene,
2: sta proprio sulle palle.
0: Comunque, secondo me sono giocatori molto più antipatici di Deron. Comunque, caro il mio Andrea Giannattasio, che il latino lo conosci molto bene, la iettatura. La iettatura è un termine derivato dal latino iactare, gettare, che indica l'influsso, sì, malefico e sfortunato che, secondo la credenza, okay, popolare, certe persone, gli iettatori o cose possono esercitare. In questo caso è la cosa, ovvero il quaderno della,
2: okay,
0: Chiara. Che
1: non
0: può,
1: ti permette.
0: Il malefico, il quaderno. Allora, il nome del quaderno sarà il malefico da stasera. E per stasera.
2: Bene, come la cattiva della Bella Addormentata, di che cos'era? Della
0: Malefica di Biancaneve?
1: No. Aspetta.
2: No.
1: No, Malefica la bella addormentata nel bosco.
2: La bella addormentata nel bosco.
0: Bene, bene.
2: Sì, quello della rosa sotto il vetro.
1: Io. Quella è la bella e la bestia.
0: Cosa?
2: Ah, la bella e la bestia. Quella è la bella.
0: No, quella è la bella e la bestia. Via.
1: E non c'è un cattiva. Malefica. Malefica. È la bella
0: addormentata nel bosco.
2: Bah.
1: Ce l'ho tatuata però.
0: Cosa?
2: Ok.
0: Cosa?
1: La bella addormentata nel bosco.
0: Ah, la bella addormentata nel bosco. Pensavo Malefica.
1: Con la cornice e con lo specchio di Biancaneve.
2: Attenzione, si cambia maglia Roberto Piccoli, perché stava giocando così bene che i giocatori dell'Atalanta gli hanno detto: no, dacci la maglia, la vogliamo incorniciare. E allora sono dovuto cambiare la maglia, no? Qualcuno gliel'ha strappata e addirittura è stata volata in tribuna e un bambino nel parterre tribuna si è presa. E devo dire che ha preso la maglia di uno dei peggiori giocatori di quest'anno della Fiorentina, quindi insomma io la farei brillare quella maglia, fosse lui, però evidentemente la terrà come un cimelio e come una sacra reliquia. Attenzione alla Fiorentina che attacca con Dodò sulla destra, apre per Jack Harrison apre il sinistro, crossa al centro, Piccoli, deviazione, Sportiello in due tempi fa sulla sfera. Fiorentina

0: l'amico di Dellungo che fa una bella scivolatona e poi perde palla Gosens che dorme, lui l'ha bella addormentata nel bosco quest'oggi. Favorisce recupero di Anor, Bellanova in favore di Scalvini, seguiamo questa azione, poi andiamo con lo studio, il primo ospite suppongo, con Stramarzic che prova a trovare un palco libero, sì, il nonno di Pongracic ragazzi, con Sulemana, sulla sinistra per Pasalic in favore di Anor scuola Genoa in favore ancora di Sulemana, Raspadori, ancora Anor, manovra volgente della Dea un po' sonnacchiosa, quindi direi di andare con l'Avolo, con l'Avolo di Pongracic.
1: Abuelo in spagnolo. Ciao Tommaso, ben ritrovato, come stai?
2: Tutto bene.
1: Il caldo?
2: No, un po' meglio.
1: Un po' meglio, dai.
2: Un po'
1: lo zuccherino te l'hanno dato?
2: Panino sì.
1: Lo zuccherino?
2: Sì. Sempre il solito, eh.
1: Niente, no.
2: Cioè, si può dire sia a un livello alto, per capirlo.
1: Con cosa era?
2: È il solito cotto e formaggio, però c'è anche due dita di burro e non si capisce perché le debbano mettere, e poi c'è quello con la melanzana e io mi risparmio più o meno da 3 anni.
1: Senti, ma possiamo dire che il Covid ha veramente rovinato il catering negli stadi? Prima, prima c'era la pasta, andavi dentro, mangiavi, insomma si mangiava.
2: Ma io ora negli ultimi 2-3 anni fa Andrea in Italia, io all'estero devo dirti che ho trovato situazioni indimenticabili al di là.
1: Dov'era la zuppetta quest'anno? Dov'era?
2: La zuppetta di Bustellone, dov'erano? In Polonia, a Sosnowiec mi pare, per il match con Rapid. Quindi in Europa molto meno, in Europa c'è questa attenzione. In Italia mi ricordavo comunque Bergamo, che Reggio Emilia al di là di San Siro storicamente era di una certa importanza, però hai ragione, poi il Covid ha limitato questa giusta e bella iniziativa che riguarda noi che siamo qui a lavorare. Nel frattempo io sono rapito dallo stato dei lavori in curva, quindi osservo le gru, osservo questa curva che pian piano cresce, quindi non mi chiedete della partita.
1: No, raccontaci delle gru, della copertura, raccontaci. Ti
2: affascinano.
1: Allora, aspetta, scusami Tommaso. No, perché devi sapere, Chiara, che oggi Tommaso Loreto, che era in redazione dopo Palla al Centro, si aggirava intorno alla macchinetta del caffè e mi ha anche fatto un caffè, non offerto, ma me l'ha fatto, con le mani dietro.
3: Si stava già preparando per osservare il cantiere.
1: Quindi Tommaso, raccontaci, visto che ti prepari d'oggi pomeriggio.
2: No, devo dire che mi affascinano le strutture che vedo crescere, mi affascinano queste travi enormi che immagino faranno la copertura, mi affascinano anche queste due gru messe quasi come se dovessero allestire un mega palco per una nuova tournée dei Pink Floyd. Mi affascina un po' meno l'idea che mi sto facendo, e comunque così non vedremo più le colline dietro la curva, che era un'immagine molto romantica, che appartiene peraltro alla mia giovinezza, quando andavo allo stadio le prime volte osservavo la curva, rapito dalla bellezza del tipo, ma anche dalla scenografia dietro delle colline che ora non si vedono più.
1: Quando portava Pongracic allo stadio da piccolo.
3: Però ho fatto anch'io tante foto quando avevo l'abbonamento in tribuna a questo scorcio di cui parla il direttore. Ne ho anche una con la luna che spunta dalla collina.
1: Però io vi voglio bene ad entrambi, però in tribuna era tutta un'altra cosa, perché insomma chi poi andava in curva Fiesole e andrà in curva Fiesole, è giusto che magari dalla tribuna non si veda lo scorcio, ma che non prenda l'acqua.
3: Porca
1: durante
3: miseria,
1: l'anno.
3: Sì,
2: è giusto che ci sia la copertura. Certo è che come colpo d'occhio spariscono le colline dietro, che peraltro sono le colline di Fiesole. E poi comunque, ripeto, cioè ci sono queste gru che sono enormi e sembra tutto molto incastrato, molto preciso, ecco, come disposizione, quindi sono rapito più da